0: festa del 2022 ha funzionato.
1: Ma non hanno avuto necessità e poi non c'è stato nessun... Non sono i patti che tengono insieme le coalizioni, sono le necessità storiche di quel momento. Cioè nel momento in cui cambiano radicalmente le posizioni e, come vedi, non ha funzionato neanche nel centrodestra, perché poi mi pare quanti sono i deputati e i senatori che si sono sganciati dai partiti nei quali sono stati eletti per realizzare il programma per il quale sono stati eletti.
0: Però
1: sono
0: una cosa è il singolo, vedi, qui pare proprio la differenza. Il singolo ha diritto, in virtù della libertà che tu hai ricordato della Costituzione, per cui il parlamentare agisce nell'assoluta libertà delle sue scelte, mentre invece i leader politici hanno tenuto fede a quel patto e non hanno mai violato, diciamo,
1: perché
0: così,
1: conveniva,
0: l'unità delle
1: forze
0: di governo.
1: Perché conveniva loro, perché era per loro conveniente, perché loro hanno pensato che potesse essere in qualche modo utile ai fini che dovevano raggiungere, non certo perché hanno sottoscritto un foglio di carta che non ha legalmente alcun valore. E poi insomma, di persone che sono tornate indietro sulle decisioni ne abbiamo moltissime. Ti ripeto, nel centrodestra basta vedere oggi la sporca dozzina, come l'onorevole Vannacci ha chiamato la sua banda di ex parlamentari della destra, transfughi e galeotti, oppure come succede in altre formazioni. Non è quello il punto centrale, il patto, il punto centrale del centro-sinistra, di cui a me piacerebbe sentire una voce autorevole e intelligente come quella di Matteo Renzi, è chiedere perché non lo vogliono, per quale motivo ci sono da parte del centro-sinistra
0: perché temono che possa tradire. Questa è l'argomentazione più vera.
1: Va bene, cosa sto io a ricordarti? La favola.
0: Chi ha tradito una volta tradisce sempre. Questo è l'anatema.
1: E starò qui a ricordarti invece la favola della rana e dello scorpione. È la natura di ciascuno di noi, è la sua natura. Non c'è niente da fare altro che firmare patti.
0: Bene, sai che è successo? Siamo arrivati galoppando alle 8, qualcuno di voi sta uscendo per strada, qualcuno di voi ha uno splendido corpo davanti, nudo, e tutti voi celebrate questo meraviglioso inizio di estate pensando a ciò che più amate. Ci fermiamo per alcuni istanti e torniamo fra poco.
2: L'attimo fuggente continua. Se ogni mattina ci ascolti in silenzio, sappi una cosa, ti sentiamo lo stesso. Ora però vogliamo anche leggerti. Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 622. Poche parole, una domanda, una risposta, un dubbio. L'attimo fuggente continua.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
5: Sono le 2:05.
3: Giornale radio.
6: Meteo.
7: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come se sempre c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
8: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
10: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
11: La ministra Roccella e quelli che non provano empatia per la disgrazia che l'ha colpita. Sicuramente orribile. Sono haters? O magari sono individui che hanno visto la propria vita trasformata, che hanno subito un sopruso dalle politiche portate avanti da questa ministra, che hanno vissuto come una discriminazione certi provvedimenti e che si sono tramutati in dei criminali, sono stati traumatati in dei criminali. sono degli haters perché non serbano simpatia per la propria carceriera? Non lo so, io me lo chiedo. Ciao Roberto da Amsterdam.
4: Buongiorno a tutti, ma io non vedo l'ora di vedere la chiusura della campagna elettorale del centrodestra con Tajani sul palco con Vannacci e Salvini. Non vedo l'ora, proprio penso che mi farò tante di quelle grasse risate. Ma poi la signora Berlusconi, ma quanto è contenta, quanto sarà contenta di vedersi accostata al Vannaccione nazionale. Ma dai, ma per favore, uniti, ma uniti di che? Siamo un tutt'uno, siete una sola cosa, certo, una massa di opportunisti che stanno lì insieme per poter avere ognuno la propria poltrona senza fare una mazza, come non è stato fatto una mazza in 4 anni, se non ridurre l'Italia allo stato che è, insomma. Va bene, comunque niente, volevo dirvi che non vedo l'ora di vedere la chiusura della campagna elettorale, che ballano chi non salta di comunista, di sinistra è Tajani a braccetto con Vannacci, meraviglioso.
12: Buongiorno Luca da Pisa, ciao Luca Telese, ciao Guido Pardi, buongiorno a tutti e due. Ma io mi associo tranquillamente al pensiero di Jonathan da Prato, essendo toscani non ne possiamo più di una sinistra bieca e ottusa che fa sempre cosa vuole, quindi è arrivato il momento di cambiare. L'alternanza democratica è il futuro e ci dovete dare la libertà di poter scegliere chi vogliamo anche noi, perché noi persone di destra siamo persone comunque moderate e normali, quindi voi non avete sicuramente lo scettro della saggezza e della conoscenza. Quindi benvenga Presidente della Repubblica una bella donna come Giorgia Meloni. Grazie Jonathan, un abbraccio a tutti, arrivederci.
13: Buongiorno Telese. Certo che Jonathan è veramente molto divertente, non ne possiamo fare a meno. Se lo potete raggiungere, vorrei sapere quali sono i ministri, perché va bene Meloni presidente e Vannacci capo del governo, ma i ministri sarebbe molto interessante la sua proposta. Grazie, buona giornata e buon caldo a tutti.
0: Certo, buon caldo a tutti non è male come...
1: Beh, saluto inaugurale.
0: Però io voglio chiedere anche il tuo parere, Giuliano, sulla vera notizia del giorno, di cui nessuno dei nostri ascoltatori si è accorto, che entra in vigore la tassa sui pacchi, addirittura una tassa europea si sovrappone a quella italiana, e 2 euro per ogni pacco, ci sono 6 miliardi di tasse di pacchi in Europa. Pensa che cavolo di imposta che arriva da mercoledì 1 luglio, un dazio doganale fisso di 3 euro a pacco, quindi noi avevamo 2,
1: allora
0: si aggiunge 3, potrebbero addirittura sommarsi, mentre altre norme come quella francese sono fatte per scomparire quando arriva questa tassa europea, noi se non riscriviamo la legge avremo 5 euro di tassa a pacco per ogni pacco sotto i 150 euro. Che te ne pare?
1: Mi pare questo, sebbene non sia convinto che questa sia la notizia del giorno, perché mi pare che i nostri ascoltatori abbiano centrato le altre due, ma ci torniamo dopo, e quindi colgo volentieri la tua challenge e ti dico che io sono a favore, io non sono mai a favore delle tasse, ma questa la ritengo un'imposta giusta.
0: Non puoi essere a favore.
1: Ma la ritengo un'imposta giusta. Posso essere a favore, posso anche argomentarla se tu dovessi riuscire.
0: Se sei contro le tasse, no, non è che possiamo avere queste
1: nell'incredibile mistero di riuscire ad ascoltare per una volta un ragionamento articolato di una persona che non sia tu. Se dovessi riuscire in questo miracolo, ascolteresti che il nostro commercio non può essere regolato da regole impari, cioè non si può andare a correre centrometri con una persona che decide di partire dal 60esimo e poi magari vince perché ti ha fregato 60 metri. Lo stesso avviene per quello che è il mondo dei commerci. Se noi andiamo a giustamente, giustissimamente chiedere che esista un mercato del lavoro in cui siano tutelati i diritti delle persone, il diritto alla malattia, alle ferie, al salario, alle trattenute, bla bla bla, e lo facciamo perché lo consideriamo un grande principio di civiltà, non possiamo poi andare a prendere il frutto del lavoro a prezzo molto molto più basso di chi invece fa lavorare le creature di 12 anni oppure tiene le persone al lavoro 12 ore, 13 ore, 14 ore come avviene in alcuni mercati dell'est asiatico o del Sud America per produrre prodotti che poi arrivano a prezzi bassissimi. Ma da queste parti, o che pure non rispondono ai requisiti di sicurezza,
0: che questa tassa si lega ai codici doganali, quindi se Giuliano compra una t-shirt e un pacco di occhiali da sole insieme, 150 euro nel pacco, perché magari sono altre cose, paga due imposizioni, quindi 6 euro, perché sono due articoli che hanno due diversi codici doganali. Voglio vederti fra un po' se godi di questo balzello.
1: Ma sai, io siccome
0: poi non
1: rompete
0: più le scatole con la patrimoniale.
1: Io non sono tra quelli che passa la notte a ordinare su Temu o su Shein prodotti a 3 euro, 4 euro, 1,50 euro per poi vedersi arrivare 15-20 giorni dopo della robaccia che altera il sistema della reale e giusta concorrenza. Io credo nelle gare vere, nelle gare ben fatte, cioè l'azienda A e l'azienda B.
0: Cosa? Cioè sei proprio sovietico ormai. E se uno vuole comprarsi la robaccia su Temu saranno cazzacci suoi, ma che sei impazzito?
1: Ma se la compri molto volentieri non sei più, si compra una piccola tassa. Sono
0: adesso
1: un liberista, ma il liberista
0: lo Stato padrone che,
1: ma al contrario, ma al contrario
0: cosa
1: sono
0: devi
1: cose che
0: voi... cosa no.
1: Ma tu hai questi due vizietti, il primo di essere ateo e di voler parlare della Chiesa Cattolica, il secondo quello di essere comunista e di voler dettare le regole del libero mercato. Sono due attività molto, molto simpatiche che caratterizzano e definiscono un uomo strepitoso, multiforme, però dovresti anche darti una calmata, perché uno, fregatene di quello che fa la Chiesa Cattolica, che non sono cose tue; due, lascia perdere cosa fa il mercato, visto che siete per un'altra organizzazione statale. Non si può lasciare che le aziende europee siano travolte da una concorrenza ingiusta con altre aziende che da altre parti del mondo non pagano i lavoratori, non pagano le tasse, non assolvono agli oneri sulla sicurezza del lavoro e dei prodotti. Mi dispiace, questo non può essere fatto ed è necessario riequilibrare i commerci in maniera adeguata. Questo è quello che prevede un ordine liberale, prevede la parità di condizioni delle persone che concorrono e delle aziende che concorrono, non certamente lo sfrenato liberismo per cui quelli che debbono sfruttare i bambini o le persone per 15 ore al giorno o produrre beni che non hanno nessuna garanzia di qualità lo possono fare come e quando vogliono e poi entrano su questo mercato facendo concorrenza a chi produce in maniera sensata, onesta e rispettosa della sicurezza e delle persone.
0: 245 milioni di gettito previsto in Italia nel 2027. Ma
1: meglio lo Stato, meglio lo Stato
0: sogni
1: italiano che a Temu.
0: Che cosa?
1: Meglio che vadano allo Stato italiano che a Temu.
0: Ma veramente, ma qua siamo diventati, ma io non ti riconosco più, eh. È vero
1: ma
0: che da qualche
1: sei
0: giorno
1: attento.
0: Sei editorialista del Mattino,
1: no,
0: e questo ha prodotto un'ebbrezza, lo capisco, anche un'eccitazione un po' megalomane, però
1: no.
0: Sei diventato le tasse moi, questo ormai no. È diventato il tuo
1: mi spiace, si tratta di rispetto verso i riders, i trasportatori, i negozi, mi dispiace, bisogna avere rispetto per la libertà dei commerci, invece bisognerebbe tornare al messaggio che è arrivato, che tu hai trascurato o perlomeno posposto, di Roberto da Amsterdam, che ci chiede di tornare sull'argomento che tu meritoriamente hai riportato stamattina, cioè questo incredibile flusso di haters contro la
0: ministra
1: Roccella.
0: Io trovo gravissima la posizione di Roberto.
1: Anch'io la trovo, in primo luogo la trovo che sia un puntare un fucile verso l'obiettivo sbagliato, perché se anche tu volessi essere contento per la Roccella, quello è il marito e poco c'entra. Immaginati, niente, caro c'entra. Roberto, se qualcuno dovesse imputare a te le scelte o i comportamenti dei tuoi parenti, mariti, mogli, figli, fratelli, zii, cugini, non so, di chiunque tu voglia, o peggio, dei tuoi amici. Immaginati, caro Roberto, se dovessero imputarti i comportamenti di Telese. Pensa che roba terribile.
0: No, no, scusami, quello è marito. Io non ho nessuna relazione, voglio dire, tale da poter imputare a Roberto i miei comportamenti.
1: Vabbè. Però scusazio, no, ma dico, no, accusazio,
0: no,
1: manifesta.
0: Ma non scherziamo sul fatto che un uomo di 84 anni si immerge in un lago e muore e tu copri di insulti la moglie, dai, ma che cosa inumana
1: è gravissimo, è inumano. E forse servirà questo triste episodio, insieme ad altri tristissimi che si verificano, a fare una seria e ampia riflessione su questo orrore dei social, un posto terribile dove i leoni da tastiera, come sono stati con un luogo comune però molto efficace ribattezzati, si permettono di dire quello che vogliono, su quello che, poi ognuno pontifica su qualsiasi argomento, si insultano le persone. Io, grazie a Dio, non li frequento e non mi sono mai messo lì neanche a guardarli e ne so di che cosa si tratti, però veramente è un postaccio ed è un degrado sociale e civile che dovrebbe essere in qualche modo ripensato da noi tutti, perché quando spalanchi la porta dell'inferno, poi le fiamme non sono selettive, non vanno solo, caro Roberto, sulla ministra Roccella, che dovrebbe essere il punto di arrivo della vendetta, vanno su tutti. Quando si perdono le regole di civiltà e di diritto, l'orrore arriva in maniera uniforme su tutti quanti. E poi torniamo, se vuoi, al vannaccesimo.
0: Vai.
1: Vannacci, se fossero vere le cose dei sondaggi, che sono sondaggi fatti in mancanza di una coalizione, in mancanza dell'altra coalizione, in mancanza di una legge elettorale, in mancanza di programmi di governo, se fossero confermati, e se fossero confermati in maniera scientifica, tu sai che i sondaggi hanno generalmente una oscillazione di errore intorno al 2,5-3%. Chiunque, qualsiasi istituto di sondaggi ti dice che hanno una forbice di errore del 3. Ma se questo è al 5,3 o anche al 6 e c'è un errore del 3, potrebbe essere al 3, il che potevamo produrlo senza spendere tutti questi soldi in sondaggi, caro Luca, perché che un'area molto radicale di estrema destra, di destra destra, come direbbe la Gruber, sia profondamente radicata ed esista non solo in questo paese storicamente, ma in tutta l'area dell'Europa occidentale, lo sappiamo tutti da tempo, e che quell'area sia intorno al 3-5% lo sappiamo tutti da tempo. Non ha mai cambiato nulla, non ha mai posizionato niente nelle vicende politiche ed elettorali italiane. Perché adesso diventa così importante, centrale, e uno se ne deve fregare qualcosa di quello che dice un signore che potrebbe avere il 3% e che ha 12 deputati? Spiegami, tra deputati e senatori e ex Spiegami, perché sono curioso di sentire la tua profonda analisi. Perché lo state rendendo così importante? Perché lo riportate continuamente al centro della scena? Perché parlate di una vicenda che non ha niente da essere indagato, cioè non c'è nulla da approfondire, non tiri fuori niente di più? Perché?
0: Perché nei sondaggi cresce vorticosamente.
1: Ma quindi vorticosamente?
0: Un signore che da nulla passa dal 2 a forse 10%, questa è la potenzialità.
1: Ma che 10?
0: Di cui si parla, e questo dicono i sondaggi, se può arrivare al 10. E poi c'è una cosa che è la progressione,
1: con un errore del 3, te lo danno al 6 con un errore del 3.
0: No, è in crescita, ogni settimana guadagna un punto, conta questa
1: certo,
0: cosa
1: è sempre in TV. Certo che
0: ma ancora siamo con cresce perché ne parla la TV, dai.
1: Sì,
0: ma
1: ancora.
0: Ma che ti è successo
1: ancora,
0: quando sei diventato improvvisamente editorialista del Mattino? Adesso è colpa dei giornali che ne parlano. Dai.
1: Ma non è dei giornali, è della televisione, dell'orrore che fate in televisione riportando al centro dell'attenzione cose che di attenzione non dovrebbero avere granché e che non sono delle gran notizie. Più notizia la follia di Fruttero che dà del cocainomane a Zelensky. Ecco, questo mi pare più interessante come notizia.
0: Ma no, ha detto che aveva delle polverine.
1: E gli ha dato del cocainomane mentre voi siete rimasti compiaciuti e in silenzio.
0: E tu che avresti fatto? Orrore, scandalo.
1: Avrei detto che se si accusa un capo di Stato di essere un cocainomane, bisognerebbe avere delle notizie. Così poi si può dire tutto quando si hanno la fonte, si ha la fonte delle notizie. Quando così
0: no,
1: si fanno delle
0: allusioni. La parola cocainomane, questo è il contesto.
1: Sì, vabbè, l'abbiamo capito tutti, però va bene.
0: L'hai capito, ma lui non l'ha detto, quindi è un'altra cosa. Un'allusione, per quanto possa sembrarti sconveniente, non è un'affermazione.
1: L'abbiamo capita.
0: No?
1: Ampiamente tutti, e a quello si poteva, visto che ci sono delle allusioni, si può anche chiedere: caro Freccero, stai dicendo di avere notizia che Zelensky sia un cocainomane?
0: Cosa che io gli ho chiesto e lui ha eluso la risposta a questa mia domanda.
1: E lì lo dovevi inchiodare, però chiaramente Freccero è Freccero, e dunque ci vuole quella specie
0: è un
1: di
0: artista, sicuramente. Preoccupiamoci del mio fascismo. Degli amici neofascisti di Zelensky, non se piglia droghe o meno, e quelli sono cavoli suoi, no?
1: Ma anche la vicenda degli amici neofascisti, anche lì, lasciamo che queste vicende se le risolva il popolo ucraino nella sua libertà e nella sua democrazia, quando saranno resi liberi di andare a votare e di non essere sparati mentre escono di casa dalle decisioni di un popolo aggressore ed invasore e di una oligarchia priva di qualsiasi controllo se non quello del proprio potere, come quella della Federazione Russa e di Vladimir Putin.
0: Bene, hai anche fatto questo fervorino, noi siamo contenti, Fabrizio sarà contento.
1: Il fervorino
0: democratico zelenskiano, che gusto, guarda, muoiono le persone lì, sai. C'è poco da scherzare.
1: Un'ultima ora. Ci sono stati, esatto, muoiono sparate dai russi, 4 arresti per l'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci. Un'ultima ora, poi evidentemente più in là nella giornata sapremo chi sono e come sono stati catturati e per quale motivo queste persone incolpate dell'attentato di qualche mese fa al giornalista leader di Report.
0: Ma chi sono? Non si sa niente?
1: Ma ve leggo adesso l'anteprima, ancora non ci sono approfondimenti della notizia, li daremo strada facendo. Intanto, se sei d'accordo, sempre che la tua visione iperliberista non vieti anche la pubblicità nelle radio nazionali come questa, se tu fossi d'accordo in questa evoluzione del capitalismo...
0: No, tu ci metteresti una tassa di 3 euro... Perché da quanto sei editorialista dell'establishment non sei più il ribelle di un tempo, quindi noi facciamo la pubblicità, bruciamo pile, poi arriva qualcuno e se magna 3 euro sopra. Vai, ci fermiamo per pochi istanti, sono le 8:30, quasi la tosse mi mina profondamente, ma ci fermiamo pochi istanti e torniamo come nulla tra poco.
2: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. E tu, da che parte stai? Mandaci un vocale al 334 11 11 622. 30 secondi bastano. Le idee migliori spesso entrano in una frase. L'attimo fuggente continua.
3: Attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
8: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e il giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 2:26.
3: Giornale Radio.
6: Meteo.
7: La pressione atmosferica tende a diminuire sull'Italia, favorendo un graduale aumento dell'instabilità. In mattinata il sole sarà ancora prevalente da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, generalmente sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà il rischio di temporali, soprattutto al nord, ma alcuni fenomeni potranno interessare anche la dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il, come sempre, fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
8: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
9: L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
14: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
15: Buongiorno Telese, buongiorno Guido Abbardi. Ma io, da questo punto di vista economico, diciamo così, sono molto d'accordo con Guido Abbardi. Va bene il libero mercato, giustamente, ma se da una parte abbiamo una Cina che opera una concorrenza estremamente sleale, le nostre esportazioni verso la Cina sono calate mentre le importazioni sono rimaste stabili, gli americani evitano di commerciare con loro, hanno un grosso problema e noi continuiamo a svendere il nostro know-how a loro mentre loro non ci cedono nessun tipo di know-how, tant'è vero che molte aziende stanno decidendo di non aprire più in Cina perché hanno paura, giustamente dopo 20 anni, che gli si rubi il metodo di lavoro e le conoscenze. Bah, forse dovremmo cominciare a aprire gli occhi oltre che a parlare di libero mercato. Buona giornata, Giacomo da Milano.
16: Buongiorno Giornale Radio, Gerry milanista da Milano. Caro Giuliano, dopo la supercazzola che hai detto, va bene, mi fai capire se questa tassa sui pacchi sotto i 150 euro vale pure per quelle applicazioni dell'usato, dove io riesco a comprarmi il mobilino nuovo per la cucina o per la camera senza dover andare per forza a buttare i soldi nel cesso dell'IKEA o di Mondo Convenienza o quant'altro, eh? Pensi che vale anche per questi pacchettini? Perché io ci arrotondo un attimo vendendo le cose che non uso su seconda mano, su queste applicazioni di seconda mano. Non vorrei che mi mettano 3 euro su una cosa che io vendo a 15 e non riesco più a vendere. Perché? Perché ci hanno messo 3 euro di tasse su un pacchetto. Fatemi capire bene sta tassa prima di chiacchierare. Ciao ragazzi, vi voglio bene, allegra allegra e sempre comunque forza Milan.
17: Enrico di Roma, Abbardi, però te dici sempre fa mannare, gna poi fa. Perché c'è l'unica realtà è che te stanno sul cazzo i poveri. C'è la patrimoniale, ma che sei matto, la patrimoniale, patapim patapam, però quanto godi io quando mettono le tasse sui poveracci, 2 euro al pacco, perché tanto vai ai poveracci, e i poveracci devono morire, non devono avere i pacchi, non devono avere le magliette, se non te puoi permettere quella dei Fendi, delle mani che costa 200 euro, 300 euro, devi andare nudo, nudo. Oppure se devono essere eliminati, purtroppo è così. A Bardi, poveracci, non li sopporta. È andato di fatto. Bardi, fate pure oggi, ma vediamo la tappia under culo, va.
1: E allora rieccoci alle 8:37, Luca Telese,
18: parole
1: Giuliano
18: Guidamardi,
1: siamo con voi. All'ultimo ascoltatore non rispondo perché era in evidente deliquio. È anche un linguaggio che si risponde da solo. Rispondo volentieri a Gerry. Caro Gerry, non ti devi preoccupare perché la tassa sui pacchi è per quelli che arrivano fuori e che vengono spediti fuori dal territorio, cioè che vengono ricevuti qui fuori dal territorio dell'Unione Europea. Quindi continua serenamente a vendere le tue cose a 15 euro e senza tassa, non preoccupartene affatto. Per gli altri ascoltatori in preda ai deliqui, li lasciamo alle sostanze di cui evidentemente si fanno la mattina e magari a qualche libro che se cincia passero male non gli farebbe, caro Luca. E torniamo e parliamo allora di quello che invece ha provocato la precedente ascoltatrice nel suo messaggio, l'idea di vedervi ballare alla fine di questa lunghissima campagna elettorale sullo stesso palco Antonio Tajani e Roberto Vannacci, e ne parliamo proprio con un esponente del partito di Antonio Tajani, esponente autorevole, che torna spesso a trovarci, l'onorevole Cattaneo. Buongiorno onorevole Cattaneo.
18: Buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Volevo parlare dei pacchi, va bene, parliamo però dei balli.
1: Io lo voglio. Parliamo dei pacchi, d'altronde Vannacci rientra nell'argomento.
18: Questo è vero. No, a me era piaciuto l'intervento del radioascoltatore che diceva che dalla Cina no, si fa a parlare di libero mercato. Ma la Cina governa il Partito Comunista, questo è il grande cortocircuito della Cina, che hanno messo in piedi la più grande economia capitalistica guidata dal cinismo del Partito Comunista. E poi purtroppo non c'è più da esportare il nostro know-how, ormai il know-how ce l'hanno loro, e in certi settori più avanzati del nostro sarebbe da capire come condividerlo con noi. Non condividono però nemmeno le informazioni scientifiche sui lanci che fanno dei satelliti, delle missioni spaziali, che di solito sono un ambito neutro, invece non condividono, e poi sull'AI in cui sono avanti, ma anche sull'automotive purtroppo. Però è vero che dovremmo difenderci come Europa, perché se noi facciamo un sacco di sforzi, di leggi a tutela del lavoro, impegniamo soldi per la transizione energetica e dall'altra parte non fanno nulla di tutto questo e poi la competizione è secca sul prezzo, evidentemente di libero mercato c'è poco, lo dico da liberale, c'è una concorrenza sleale. Solo questo volevo dire, perché mi aveva sollecitato.
1: E adesso che ci ha detto questo, ci dica se Vannacci già ve lo volete caricare atomiche o no.
18: No, Vannacci oggi vado subito, di solito ci giriamo un po' attorno noi politici. No, io credo che non c'è spazio oggi assolutamente, insomma, per immaginare un'alleanza. Perché innanzitutto è Vannacci stesso che provoca. Io in aula assisto sgomento agli interventi degli 8 colleghi che sono passati con Vannacci, sono tutti contro il centrodestra. Guardate, la Ravetto è impazzita contro Salvini, la vedete sui social. L'altro che viene da Biella, che ha avuto un po' di problemini vari, continua a attaccare Fratelli d'Italia.
1: Pozzolo.
18: Prima con gli spari, adesso con il SUV e l'alcol nel
1: il gomito troppo alto, sì.
18: Se la prendono sempre solo col centrodestra. Evidentemente c'è una strategia, vogliono dare una mano a Conte Schlein. Comunque, se io guardo nel merito, allora,
0: chi vuole dare una mano a Conte Schlein su Vannacci?
18: No, Vannacci vuol dare una mano a Conte Schlein, in definitiva.
0: Ma perché dovrebbe voler dare una mano a Conte Schlein? Però questo è assurdo. È più a destra della destra, perché dovrebbe voler aiutare Conte Schlein, Vannacci?
18: Nei fatti così, quindi che lui lo faccia consapevolmente o inconsapevolmente non lo so. Però è anche una dinamica europea, in tutti gli stati europei c'è un partito di estrema destra che spesso poi rischia di dare una mano anche ai partiti di centrosinistra. AfD è il caso più eclatante in Germania, così come Farage purtroppo sta salendo nei sondaggi in maniera clamorosa nel Regno Unito, così come anche in qualche modo la dinamica di Sbardella in Francia e di Vox in Spagna. Quindi noi dobbiamo in qualche modo far capire come centrodestra italiano che uno, le cose che dice Vannacci o non si possono fare o sono completamente agli antipodi dei valori del centrodestra. La reimmigrazione, parafraso il mio governatore della Calabria, Chiuto, è una cavolata pazzesca, perché non è neanche minimamente realizzabile. E vorrei sapere anche Vannacci, ogni tanto senti dire qualcosa di economia, però l'economia mi sembra spesso di richiamare toni di autarchia che non mi sembra particolarmente furbo per un paese che ha quasi 700 miliardi di euro di export, oltre a mai sentirgli dire, diciamo, tematiche di carattere liberale, di apertura al mercato, anzi c'è sempre la demonizzazione di
1: investimenti. Senta, onorevole Cattaneo, però lei si è fatta un'idea, immagino che Vannacci non sia uno che è caduto adesso dal pero sia una persona che le cose che le sta dicendo riesce a immaginarle, e soprattutto riesce ad immaginare di non voler arrivare ad un governo prossimo venturo con il centrodestra. Secondo lei qual è lo scopo che anima Vannacci? Perché lo fa, visto che non si può fare le cose che propone, non si possono fare, soprattutto non si possono fare con una coalizione sulla quale lui sputa un giorno sì e l'altro pure, allora perché lo fa?
18: Ma io vedo che lui è molto animato da tematiche che ritrovo anche nei siti vicino alla Russia, che animano l'estrema destra americana. Quasi ci fosse un disegno di qualcuno che lo sollecita, lo supporta, lo sostiene, e che arriva da quell'area, che in qualche modo deve vendicarsi politicamente con il centrodestra italiano, perché è sempre stato dalla parte dell'Ucraina, perché ha tenuto posizioni in definitiva di grande equilibrio. Questo che sia appunto anche un po' di monito per l'elettorato italiano.

0: destabilizzare i paesi europei, soprattutto al momento in cui stanno cercando con difficoltà una maggior fortificazione e ampliamento delle ragioni dello stare insieme e del creare gli Stati Uniti d'Europa, tra molte virgolette. È possibile la lettura che ci sia un disegno internazionale, quindi, secondo lei?
1: Beh, è lì da vedere, no. ha citato tutti, diciamo, casi concreti di partiti che esistono, che stanno raccogliendo voti e che, tutto fuori in alcuni casi, hanno finanziamenti e sostegni diretti anche dalla Russia o da destra americana. FD ebbe un endorsement diretto, esplicito, addirittura da Elon Musk e da tutta la parte MAGA estrema. Quindi non svegliamo nulla che non sia agli atti in qualche modo. Credo che Vannacci si inserisca in questa direttrice. Tra l'altro non è, anche lui non ne fa mistero, perché si richiama esplicitamente a quei valori, oltre a richiamarsi a valori anche dell'estrema destra italiana di casa nostra, esplicitamente riferito ai tempi, insomma, del fascismo, con termini, slogan, dichiarazioni che a quel ventennio fanno riferimento esplicito, e mi sembra veramente anacronistico e fuori dalla storia.
0: Le voglio fare una domanda invece sull'intervento di Giorgia Meloni ieri in TV, riportato da molti giornali oggi, quando dice: è venuto il tempo di un presidente della Repubblica che non sia di sinistra. Beh, ma insomma, questo tempo non è già venuto, insomma, segni, perché che fu eletto anche grazie ai voti del Movimento Sociale, poi altri presidenti che non sono proprio di area di sinistra, penso a Giovanni Leone, a Cossiga, Ciampi lo stesso viene da tradizione diversa, quella azionista diversa da quella del centro-sinistra. È un tabù già rotto o no?
1: Poi aggiungo anche Pertini, insomma, Forza Italia si richiama anche ai valori socialisti, riformisti.
0: Pertini quindi... di sicuro però veniva dalla scuola della sinistra, non veniva dalla scuola...
1: Sì, ed era profondamente antifascista, per fortuna. Però lo citavo per dire che comunque, insomma, appartiene tutti quelli che abbiamo citato alla prima Repubblica. Nella seconda Repubblica, quando si è attivato il bipolarismo,
0: problema di linea con l'onorevole Cattaneo. Adesso la nostra straordinaria regia procede a richiamarlo, evidentemente ha toccato un tasto dolente che non è esattamente quello dell'argomento, ma proprio quello del telefono, perché vedo che ha chiuso la chiamata. Riusciamo, Peter, a risentire l'onorevole Cattaneo? Ora ci proviamo, Luca.
2: Liberiamolo, però, dai, che magari ha avuto qualche...
0: Vabbè, almeno lo salutiamo, se ci riusciamo, altrimenti ovviamente rimarrà un saluto espresso nelle intenzioni. Bene. Mi pare di capire che non ci riusciamo, allora salutiamo l'onorevole Cattaneo e abbiamo una bella anticipazione, perché possiamo portarci volando all'Abaro. Ecco qua, arriva l'onorevole Cattaneo. Sì, ha toccato un tasto che non doveva, evidentemente, che onorevole. Dicevamo.
1: No, faccio velocemente, non è che il centro-sinistra sia autodeterminato nella propria elezione del Presidente della Repubblica. Si è votato e ogni 7 anni è capitato che la maggioranza fosse del centro-sinistra o che in qualche modo il centro-sinistra fosse indispensabile per arrivare alla maggioranza. E questa volta vedremo, ci sono le elezioni in mezzo, noi lavoreremo per avere una maggioranza di centrodestra. Forse se fosse stato questo Parlamento a eleggere un Presidente della Repubblica, è assolutamente verosimile immaginare che sarebbe stato un esponente, appunto, dell'area di centrodestra. Vedremo con le prossime elezioni come andrà. Questo però mi fa dire anche che il centrodestra, senza imbarazzo, può dirsi pronto per questo passo di esprimere il Presidente della Repubblica, perché ha dimostrato di essere assolutamente inserito nell'alveo dei valori costituzionali e democratici e di avere personalità in grado di ricoprire questo ruolo. Fatemi aggiungere che sarebbe bello fosse anche una donna. Non è indispensabile,
0: vabbè, basta bravo. Solo che adesso lei aggiunga che abbia un cognome,
1: no,
0: che inizia per M e finisce per Eloni e ci siamo.
1: No, il centrodestra ha rotto il famoso soffitto di vetro con Elisabetta Casellati di Forza Italia, che è stata la prima

0: donna ad assumere oggi il ruolo più alto della seconda carica dello Stato, Presidente del Senato. Poi abbiamo anche infranto il tabù del Presidente del Consiglio, mentre la prima donna era stata Nilde Iotti, che veniva da un'altra esperienza al Partito Comunista nel 78, Presidente della Camera. Siamo pronti anche con un Presidente della Repubblica, poi l'importante è che sia di equilibrio, di garanzia, di alto profilo e pienamente garante dei nostri valori repubblicani.
1: E per il momento bisogna andare ad elezioni ed eleggere il nuovo Parlamento, e dovreste anche beccarvi la maggioranza. Grazie onorevole Cattaneo, a presto.
0: Grazie, buona giornata a tutti.
1: Oh, e voliamo. Ma qual è la capitale dell'Abaro? C'è una Labaro City?
2: Diciamo che l'Abaro è la capitale, poi ci sono i territori sotto controllo che arrivano quasi fino all'aeroporto dell'Urbe, dove prima o poi smetterai di atterrare. E c'è un fiume che ci divide, ma lo supereremo.
1: Io spero di, cioè, sono sicuro che smetterò di atterrare prima o poi, ma spero che sia più poi che prima. Buongiorno caro Alberto. Allora, oggi c'è un intervento sulla stampa internazionale molto molto orgoglioso di Zelensky, che si fa beffa delle 15 scadenze mancate da Putin per la conquista della regione del Donetsk.
2: Sì, ma non solo di quello, ricordiamoci che il Donetsk ancora non è tutto sotto controllo. In questo momento si sta cercando di definire la situazione a Kostantinovka, quindi una cittadina che prima della guerra aveva 55.000
3: abitanti. Corriere dice che Kostantinovka è caduta, è più ottimista di te.
2: Insomma, ci andassero in tutti i quartieri di Kostantinovka e poi lo vedono se è caduto. No, se la Russia non festeggia e non fa entrare i giornalisti in tutti i quartieri è perché non c'è il controllo totale. Di sicuro comunque è questione davvero di poco per farla cadere, ma non è questo il problema. Il problema è che quella città già nel 2014 si era sollevata e quindi la popolazione si era già espressa in maniera chiara e non equivocabile, e quindi dovevano avere buon gioco i russi ad entrare in città, e invece hanno trovato grandi grandi resistenze. Quindi una difficoltà tecnica c'è, perché appunto rispetto ai confini fini del 2014, del primo momento insurrezionale, grosso modo sul Donbass stiamo là, le grosse avanzate russe sono da altre parti, su questo non ci sta nessun problema a dirlo, ad ammetterlo, però rientra tutto nella logica della guerra di logoramento che abbiamo descritto già tante e tante volte.
1: Senti, a proposito di guerra di logoramento, io mi sono fatto l'idea che in realtà la vera guerra di logoramento sia quella che sta facendo Donald Trump nei confronti della pazienza di tutti, perché questa specie di abajur accesa spenta dell'Iran, della pace in Iran, siamo arrivati, stiamo per firmare, abbiamo firmato, c'è l'accordo, e quelli che sostanzialmente ogni volta dicono non è vero, se l'è inventato, ma chi l'ha mai visto, non l'abbiamo neanche incontrato. Ora anche il premiato duo Witkoff Kushner con l'ultima missione sembra che stiano andando a raccogliere cardi, ma che succede?
2: Beh, secondo me sta ridefinendo il sistema di alleanze Donald Trump, e lo fa in vista del prossimo incontro che ci sarà in Cina. Dovrebbe esserci una visita quest'estate di Trump in Cina e a settembre di Xi negli Stati Uniti, in cui si andrà sostanzialmente ai resti. Per arrivare a questo incontro sta facendo tutta una manovra di avvicinamento, il cui passaggio fondamentale è il vertice NATO della prossima settimana, in cui probabilmente verranno ridefiniti gli accordi e i rapporti tra la Turchia e gli Stati Uniti, un qualcosa che metterebbe un po' nell'angolo da un lato l'Unione Europea e dall'altro anche il rapporto con Israele, perché comunque Turchia e Israele sono incompatibili nella coesistenza nell'area medio orientale, e questo viene guardato con grande apprensione, non tanto per l'aspetto legato all'Unione Europea, perché raffreddamente, diciamo, per usare degli eufemismi, li abbiamo già visti, però se dovesse venir meno la forte coesione, l'affiatamento con Israele, allora cambierebbe la cartina geografica di tutto il Medio Oriente. Occidente, perché innanzitutto c'è la questione dell'Iran, ricordiamo che gli Stati Uniti hanno firmato questo accordo di tregua temporanea, quello che vogliamo, però con l'Iran è un qualcosa che non vincola Israele ma di fatto lega le mani a Israele. Israele di questa cosa se ne infischia, continua a bombardare Gaza, continua a bombardare il Libano, anzi ha fatto pure altre cosette un po' più particolari che se poi volete vediamo, e quindi è evidente che c'è una divergenza dei percorsi tra Stati Uniti e Israele. E questo cosa comporterà soprattutto nell'area del Mediterraneo? Lo staremo a vedere, non lo sappiamo, ma di sicuro l'unica certezza è che l'Unione Europea la subirà questa scelta e non ne sarà protagonista.
1: Considera che Netanyahu
3: capiremo se tra Israele e Hezbollah si è fotografata una situazione, diciamo, di stallo, o se si riprecipita malgrado l'accordo dell'Iran.
2: Beh, secondo me si sta per riprecipitare, ci sono tutte manovre di avvicinamento, banalmente il comandante del CENTCOM, quindi il comando centrale unificato statunitense, Brad Cooper, è a Beirut, fa diversi incontri con le forze armate perché si aspettano che ci sia un'escalation grossa, foraggiata da chi? Prevalentemente appunto dalla presenza israeliana, dalla copresenza di Hezbollah, che non ci pensa neanche un po' a deporre le armi. Ovviamente l'esercito libanese è il minore degli attori sul campo, però c'è anche la pressione da parte dei siriani. Sì, non esiste, è il nulla l'esercito libanese, però comunque la pressione siriana si sente, e appunto in Israele poi in questi giorni ha ripreso a bombardare anche la Siria del Sud, quindi ci siamo, insomma, lo scontro
3: Siria non si evidente. Parla più, perché proprio la Siria non appare neanche nelle agenzie internazionali, secondo te? Ad esempio questi bombardamenti, mentre il Libano sinceramente sappiamo tutto, perché non c'è la protezione, diciamo così, a distanza dell'Iran?
2: No, la Siria oramai è un protettorato di fatto turco. Secondo me il silenzio che è stato calato sulla Siria è un silenzio di vergogna per quello che è successo subito dopo il cambio di regime, in cui sono stati massacrati a centinaia, se non a migliaia, i dirigenti dell'opposizione. Quindi c'è stato un bagno di sangue che è stato un qualcosa di vergognoso su cui l'Occidente ha preferito non guardare e quindi ha rimosso dall'immagine.
1: Ma sai cos'è? Che c'era anche una certa abitudine in Siria con i bagni di sangue, quindi probabilmente con il regime di Assad, probabilmente vederne uno successivo e minore non ha stupito granché nessuno.
2: Probabilmente non era così minore, e comunque sì, uno spera sempre di un miglioramento con i cambi di governo, non che si continui con la barbarie, quindi diciamo che le speranze sono state un po' disattese da quel punto di vista, però la vera differenza è che questo è stato fatto col beneplacito dell'Occidente. Questi massacri sono stati fatti mentre il presidente siriano veniva ricevuto da Macron all'Eliseo, insomma non è esattamente la stessa cosa se qualcuno si fa da solo i massacri nel suo paese o se mentre lui sta in Occidente, nelle cancellerie occidentali, vanno avanti con il loro beneplacito queste azioni.
1: Comunque Luca, volevo rassicurarti, se anche non compare nelle agenzie internazionali, la Siria è ben presente al centro delle colloqui della finanza mondiale, perché la grande operazione di ricostruzione della Siria sta partendo, si deve solo decidere e si sta decidendo chi sarà la platea più adatta per ospitare le basi logistiche, se la Giordania con il porto di Aqaba o le altre nazioni che sono lì vicine che si candidano, però che la Siria sia al centro delle attenzioni internazionali te lo posso davvero confermare con notizie comprovate e verificate.
3: Io però...
1: Senti, e cosa ci ha detto? Ah, scusami.
3: Vai.
1: No, vai.
3: No, allora, c'è
1: una foto che mi incuriosisce molto, ed è una foto di un Lukashenko, presidente della Bielorussia, felicissimo, che stringe la pantofola di Xi Jinping.
2: Sì, sta facendo un tour in diversi paesi asiatici, ricordiamo che la Bielorussia è il paese dell'Europa orientale che ha i rapporti migliori probabilmente tanto con la Cina quanto con altri paesi della regione, e ha uno scambio sia commerciale, civile, sia di altra natura. Banalmente ricordiamo che la Bielorussia
1: ha mollato Putin per andare da Xi Jinping.
2: Diciamo che c'è stata negli ultimi anni un'inversione storica. La Bielorussia era sempre stata legata molto alla Russia e la Corea del Nord era sempre stata legata molto alla Cina, e in quest'ultima fase c'è stata quindi questa inversione un po' anomala, inedita, in cui i rapporti della Bielorussia sono diventati prioritari quelli con la Cina, mentre la Corea del Nord ha stretto rapporti più intensi con la Russia. E non sappiamo se è una manovra congiunta per avere una posizione dei due paesi avanzata nei continenti reciproci, però è evidente che c'è un qualcosa. In questo momento sta girando molto Lukashenko, e non lo fa per turismo, lo fa perché c'è stato un ultimatum da parte dell'Ucraina che gli ha chiesto di spengere delle postazioni radar e delle stazioni elettroniche sul suo territorio, di cui due, badate bene, stanno a poche centinaia di metri dal confine con la Polonia, e Zelensky ha minacciato di distruggerle se non vengono spente. Sta per scadere l'ultimatum e Lukashenko probabilmente sta facendo i giri dagli amici per capire chi gli potrebbe dare una mano nel caso ci possa essere un'escalation.
3: Bellissima nota, ma non posso non chiederti di pronunciarti sull'argomento del giorno, soprattutto sul voltafaccia del liberista Guido Bardi, che adesso vuole l'imposta di Stato sul pacchetto. Cosa pensi di questi 2 euro a pacco che poi diventano 3, poi si cumulano e poi diventano 6?
2: Ti deluderò, però io penso che si sono fatti favori strepitosi alle multinazionali della grande distribuzione in questi anni, e se tornano a rendere qualcosa alla comunità che hanno impoverito e dissanguato facendo chiudere negozi su negozi, secondo me non ci sta nulla di scandaloso, e facciamoglielo fare questo sacrificio per la comunità.
3: E poi lo paghiamo noi, la morale di questa puntata.
2: Dovete uscire dal consumismo.
1: No, entriamo nel vero controllo di un mercato libero e tutelato per tutti. E allora la morale, la morale è te la do sulle tue tasse. Diceva Will Durst, un grande commediografo americano, che il popolo che non vuole le tasse è come chi vuole perdere peso mangiando gelato.
3: E allora continua la programmazione di Giornale Radio col meglio del meglio subito dopo di noi, ma ricordatevi, per chi ama questa compagnia di giro, torneremo domani con tutta la banda.
1: Ciao ciao ciao.
4: L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.

0: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
2: Buonasera, puntata 201 di Italia No Limits. Partiamo ovviamente dal grande caldo, perché in Italia 5 morti per il caldo in 24 ore, dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Poi le bizze del tempo, Meloni, le ultime dichiarazioni con un sacco di ospiti e poi Alleanza Verdi Sinistra vuole la patrimoniale nel programma, la vuole scritta bella chiara, e staremo a vedere tanti temi tra poco.

Ve lo ricordo sempre, il nostro sito www.giornaleradio.fm, lì trovate il sondaggio del giorno, le trasmissioni, tutti i numeri utili per entrare in contatto con la nostra radio. Potete anche scaricare l'app, è facilissimo, insomma, però giornaleradio.fm, il vostro punto di riferimento. Noi questa sera dedichiamo la prima parte della trasmissione proprio al grande caldo, perché i numeri che arrivano dall'Italia e dall'Europa sono impressionanti. Oggi sono 25 le città italiane da bollino rosso, mentre oltre 130 milioni di europei stanno affrontando temperature superiori ai 35 gradi. In Italia nelle ultime 24 ore l'Organizzazione Mondiale della Sanità segnala, ve lo dicevo prima, 5 morti legate al caldo, mentre il pronto soccorso e i servizi di emergenza sono sotto pressione. L'OMS parla apertamente di una prova generale. Le estati del futuro saranno ancora più difficili. Eppure, mentre il caldo continua a far discutere, già da domani assisteremo a un cambiamento improvviso. L'anticiclone inizierà a cedere e insieme a un primo calo delle temperature arriveranno temporali anche molto intensi, grandine e forti raffiche di vento. In molte regioni sono state già diramate allerte meteo, insomma passeremo nel giro di poche ore da un'emergenza all'altra. Poi c'è un altro tema, inevitabilmente politico. C'è chi sostiene che queste siano semplicemente estati, come ce ne sono sempre state, chi invece ritiene che ci troviamo davanti agli effetti di un cambiamento ormai strutturale. Un'ondata di caldo come quella di questi giorni sarebbe stata praticamente impossibile appena 50 anni fa. Oggi eventi di questo tipo sono molto più probabili rispetto anche a 20 anni fa, lo dicono gli scienziati. Intanto si discute anche delle risposte. L'OMS ha convocato per il 6 luglio una riunione straordinaria dei responsabili delle emergenze europei e ricorda che oltre la metà dei paesi europei non dispone ancora di un piano sanitario completo contro le ondate di calore. In Italia invece c'è chi chiede la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale e chi punta soprattutto su misure di adattamento, dal rafforzamento della protezione delle persone più fragili fino all'aumento del verde urbano, che secondo alcuni studi può contribuire ad abbassare sensibilmente la temperatura nelle città. Ma allora cosa ci aspetta davvero? Questa è soltanto una parentesi destinata a chiudersi nei prossimi giorni, o dobbiamo prepararci a un'estate caratterizzata da nuove ondate di caldo estremo intervallate da fenomeni violenti? Quanto dobbiamo preoccuparci? Quali sono i rischi concreti per la salute? Ne parliamo tra poco, dopo il brano, con Flavio Galbiati, meteorologo, e poi andremo alle dichiarazioni di Giorgia Meloni, andremo a parlare di patrimoniale, perché ne parla una parte importante, decisiva della sinistra, e naturalmente, come sempre, per tutta la trasmissione con voi attraverso il 334 11 11 622.

0: poi un insulto alla povertà quando giriamo per le nostre città e vediamo i negozi con l'aria condizionata e le porte spalancate, veramente. Intanto Bracciante morto nei campi a Mantova, ipotesi malore per il caldo. Un uomo di 55 anni marocchino è morto mentre stava raccogliendo le angurie insieme ad altri lavoratori a Borgo Carbonara nel Mantovano. Secondo quanto riferito dai carabinieri, era regolarmente assunto in un'azienda agricola della zona e sarebbe crollato a terra a causa di un malore, e non c'è stato niente da fare. Nel Trevigiano, quindi vi parlavo di 5 morti, qui ve ne sto dando altri in aggiunta. Nel Trevigiano muore un operaio appena uscito dal turno di lavoro oggi pomeriggio, un uomo di 59 anni, residente a Villorba, Treviso, è morto collassando per strada al termine del proprio turno di lavoro. Lavorava in un'azienda cartaria di Susegana, decesso immediato, arresto cardiocircolatorio. E poi a Bolzano, ultimo giorno da Bollino Rosso, a giugno la temperatura è stata di 2,5 gradi sopra la media. A Palermo domani allerta rossa per le ondate di calore. Insomma, è un'Italia che sta affrontando come può questo grande caldo. Ma andiamo subito da Flavio Galbiati, meteorologo. Buonasera.
1: Buonasera Roberto, buonasera a tutti.
0: Allora Flavio Galbiati, che ci attende nelle prossime ore? Facciamo un quadro di tutta l'Italia.
1: Sì, assolutamente. Anticipo una cosa, che questa ondata ha colpito tutta l'Europa, dalla Spagna fino alla Polonia, quindi è stata davvero una cosa eccezionale, storica, e ha trovato gran parte dell'Europa impreparata a questo caldo. Cosa succede? Oggi è una giornata ancora caldissima in gran parte del paese, ci sono temperature per esempio nella Valpadana orientale, in Veneto, in Emilia, anche vicine quasi 40 gradi, quindi temperature elevate. Purtroppo negli ultimi giorni ci sono state temperature molto alte anche di notte, quindi questo ha contribuito notevolmente al disagio, oltre al grande tasso di umidità. Però le cose stanno cambiando, l'abbiamo annunciato da qualche giorno. Domani arriva una perturbazione atlantica al nord, farà sentire i suoi effetti sulle regioni settentrionali. Purtroppo quest'aria più fresca, che si scontrerà con l'aria caldo-umida presente al suolo, potrebbe dare luogo, anzi probabilmente darà luogo in gran parte del nord, a fenomeni anche intensi, quindi forti temporali. Vuol dire che potrebbero esserci raffiche molto intense di vento, potrebbero esserci nubi fragili localmente, potrebbe esserci la grandine. Questo domani quindi al nord, e mentre il centro-sud vedrà ancora soltanto qualche temporale pomeridiano di calore, un po' come è successo in questi giorni, che i temporali così isolati pomeridiani hanno colpito anche le zone interne delle isole. Poi però la perturbazione scivola lungo l'Italia nella giornata di giovedì e di venerdì, quindi giovedì quella più critica per il centro Italia, per l'Emilia Romagna e poi anche per il sud, con questi temporali forti, naturalmente temperature in calo, e poi venerdì soltanto l'estremo sud della Sicilia vedranno ancora gli effetti, però intanto si sarà decisamente cambiata la massa d'aria sull'Italia, con temperature più vicine alla media e giornate anche ventose, perché questa perturbazione è seguita da venti settentrionali, quindi un po' più freschi, un po' più secchi. Poi successivamente nel weekend il tempo dovrebbe tornare bello dappertutto. Per la verità già dopo domani al nord ci sarà un miglioramento, ma entro il fine settimana alta pressione, questa volta delle Azzorre, tempo stabile, soleggiato dappertutto e temperature che tornano un po' ad aumentare, però senza naturalmente valori eccessivi, quindi un fine settimana gradevole.
0: Ecco, Flavio Galbiati, ieri sera mentre ero in onda su Milano sì, si è abbattuto un acquazzone durato, che ne so, una decina di minuti. Ecco, sono anche fenomeni improvvisi, non prevedibili, che arrivano da una parte e poi se ne vanno, spariscono come sono arrivati, neanche riusciamo a prevederli.
1: Mi viene da dire
0: l'acquazzone?
1: No, beh, stavo lavorando, però effettivamente ho seguito tutta l'evoluzione di questo fronte temporalesco. Diciamo che sono quelli che noi chiamiamo temporali di calore. Cosa vuol dire? Che non c'è una vera e propria perturbazione, ma l'aria caldo-umida al suolo favorisce la formazione di piccole cellule temporalesche che poi vagano e possono seguire un po' le correnti in quota, un po' vanno dove gli pare, questo è ovviamente un po' un eufemismo, però naturalmente sono molto difficili da prevedere se non pochi minuti o un'ora prima che accadano, però purtroppo non si riesce poi a, come dire, a seguirli e a prevederli nel medio-lungo termine.
0: Quindi le previsioni bisogna ascoltarle sempre, perché se parli di pochi minuti, Galbiati, sono pochi minuti,
1: Sì, sì, assolutamente, non è semplice comunicarlo, però in questi giorni abbiamo sempre detto possibilità di temporali isolati di calore, quindi bisogna mettere in conto questo rischio che era più alto sulle Alpi, sulle Prealpi, ma era possibile anche in pianura. Ecco, domani invece è una situazione diversa, come dicevo, una cosa più diffusa come peggioramento, quindi un po' tutto il nord Italia sarà tra pomeriggio e la sera investito da questa perturbazione. E prudenza, perché si tratterà localmente di fenomeni davvero molto intensi. Infatti vedo che alcune regioni hanno già emanato un'allerta anche arancione, quindi mi raccomando prudenza nelle giornate di domani per quanto riguarda il nord e successivamente anche il centro-sud.
0: E che Dio ce la mandi buona, che dire. Grazie Flavio Galbiati, meteorologo, buon lavoro.
1: A voi, buona serata, a presto.
0: E avete sentito il nostro meteorologo? Fate particolare attenzione domani, i fenomeni possono essere anche violenti a partire dal nord. Intanto leggevo un'altra statistica che tiene la media dell'ultimo decennio a Roma. Pensate, Roma ha superato i 40 gradi centigradi. Bene, siamo 7 gradi. Io prima mi meravigliavo per i 2,5 di Bolzano. Siamo 7 gradi sopra la media dell'ultimo decennio. È decisamente una roba pesante. Tanto state già mandando i messaggi al 334 11 11 622 sulla patrimoniale, ma ne parleremo nell'ultima parte di trasmissione, perché ripartiamo tra poco dalle dichiarazioni della Meloni, intervistata ieri su Rete 4 a 10 minuti da Nicola Porro.
2: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica, dalle 10 alle 12, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 3 e 31 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo.
3: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come se sempre c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
0: Tante voci in arrivo, eccolo qua. Il tuo amico e collega Porro è stato sceno sia con le Meloni facendo l'amico e sia con Conte facendo accuse inutili, infondate ancora per l'ennesima volta con il Covid. Chiamiamolo giornalismo, ma sì, ma poi ci saranno anche i 5 Stelle tra i miei ospiti stasera, e non solo, gli amici del Fatto Quotidiano, il direttore di Libero, Claudia Fusani, un sacco di gente, dai, restate qui.

E ripartiamo da Giorgia Meloni, perché l'intervista concessa ieri a Nicola Porro a 10 minuti su Rete 4 è certamente il tema politico della giornata, perché ci racconta non soltanto ciò che pensa oggi la Presidente del Consiglio, ma quale idea abbia dell'Italia e del centrodestra da qui alle prossime elezioni. Meloni ha toccato quasi tutti i grandi dossier: il rapporto con Donald Trump e con gli Stati Uniti, la guerra in Iran, la legge elettorale, il futuro del centrodestra, Roberto Vannacci, il piano casa, la commissione Covid e perfino il prossimo Presidente della Repubblica. Ma il punto non sono le singole risposte, il punto è il messaggio politico che emerge nel suo insieme. Partiamo dalla politica estera. Dopo settimane di polemiche, Meloni rivendica la propria linea: non ero inginocchiata ieri, non sono anti-americana oggi. Dice di credere in un Occidente unito, ma anche in rapporti fondati sulla franchezza, e risponde a Mark Rutte sostenendo che sui voli partiti dalle basi americane in Italia per il conflitto con l'Iran siano state diffuse informazioni approssimative e facilmente equivocabili. Poi arriva la politica interna. La Premier difende la nuova legge elettorale sostenendo che non serva a favorire il centrodestra, ma a garantire governi stabili e scelti direttamente dagli italiani. Ma subito dopo aggiunge qualcosa che inevitabilmente apre il dibattito. Forse non dovrebbe più essere un tabù avere un Presidente della Repubblica di centrodestra. Per Meloni, chi non è di sinistra non è un cittadino di serie B e ha gli stessi diritti di esprimere il capo dello Stato. E naturalmente si parla anche di Roberto Vannacci. Si parla di Vannacci e anche qui

0: Nel centrodestra, ma c'è anche un altro elemento interessante. Meloni parla del piano casa, promette i primi risultati entro la fine della legislatura, rivendica la propria idea di salario giusto contro il salario minimo e rilancia il lavoro della commissione Covid, parlando di fatti oggettivamente incredibili sulle mascherine acquistate durante la pandemia. Insomma, è stata davvero un'intervista sull'attualità oppure un discorso programmatico in vista del 2027? Perché molti dei temi affrontati non riguardano soltanto il presente, ma la prossima legislatura, la legge elettorale, il Quirinale, gli equilibri del centrodestra, il rapporto con Vannacci e persino la collocazione internazionale dell'Italia. Ci chiediamo e vi chiediamo, Meloni ha già iniziato la campagna elettorale? La nuova legge elettorale serve davvero a dare più stabilità o rischia di favorire chi è già al governo? E sul Quirinale, è vero arrivato il momento di superare quello che la Premier definisce il tabù di un Presidente della Repubblica di centrodestra? Infine, Vannacci è ormai definitivamente fuori dalla coalizione? Oppure da qui al 2027 la politica potrebbe ancora riservare qualche sorpresa? Voi scrivete, mandate i vostri messaggi scritti e vocali al numero che conoscete, 334 11 11 622. Allora sentiamo cosa ha detto Meloni su Stati Uniti e Trump.
1: Politica estera, la prima cosa che le voglio chiedere è se è diventata antiamericana dopo che hanno detto che lei era incinocchiata da Trump. Se la ricorda,
2: no,
1: quella battuta?
2: Me la ricordo molto bene. Non sono antiamericana oggi, non ero inginocchiata ieri. Sono una persona che crede che l'Occidente sia più forte unito, che crede che l'Italia sia più forte in un Occidente unito, e ha lavorato e continua a lavorare per questo. Dopodiché però i rapporti solidi si fondano anche sulla franchezza, e sono una persona franca. Ero una persona franca ieri, sono una persona franca oggi, sono una persona che non si fa certamente mancare di rispetto da nessuno, come non manca di rispetto a nessuno, però diciamo la mia visione su quello che è necessario per l'Italia non è cambiata.
1: Senta, lei indicava Trump così col ditino come fa normalmente o gli stava raccontando qualche cosa?
2: Ma non indicavo, stavo parlando, poi sono una persona che si sa che gesticola,
1: sì,
2: parecchio.
1: Va bene, 500 voli, Rutte dice, è il segretario della NATO, Rutte, non è esattamente un giornalista per dire il minimo storico, diciamo, della approssimazione. È una cosa contro l'Italia, cioè, ma come fa il segretario della NATO a dire una cosa di questo tipo che poi voi spiegate in tutte le maniere che si tratta?
2: Il segretario della NATO è stato molto approssimativo, francamente, dopodiché però quel numero, che capisco a molti colpisce, è, pensi un po', più basso dell'analogo numero del stesso periodo di tutti gli anni precedenti. Cioè in realtà quei voli sono voli che rientrano nelle normali attività delle basi americane in Italia, e noi abbiamo, come avevamo detto che avremmo fatto in Parlamento, abbiamo autorizzato tutto quello che era previsto agli accordi e che non è cinetico, cioè vuol dire che non porta azioni offensive. Quindi attività di natura
1: bene,
2: tecnica e logistica, e per il resto non siamo andati oltre.
1: Ma è da un numero che tra l'altro non immagino sia un numero pubblico, quello dei voli.
2: Ma guardi, questo penso che la NATO chiaramente monitori le attività di quello che accade nei paesi NATO, che è la risposta che mi sono data io, non è quello. È che chiaramente un'informazione data così è un'informazione che può essere male interpretata, come per esempio è stata male interpretata all'inizio anche dalle autorità iraniane, no? Quindi bisogna essere un po' più, come posso dire, cauti, ma l'ho detto al segretario.
1: Ha fatto pace con Macron, come dicono i giornali, o non ci ha mai litigato? Mi risponde diplomaticamente.
2: Non ho mai litigato con Macron, abbiamo anche lì dei rapporti franchi, delle volte siamo d'accordo, delle volte no, ma è stato un buon vertice quello che abbiamo fatto.
0: Buonasera Marco Rizzo, Democrazia Sovrana e Popolare.
3: Buonasera, buonasera.
0: Che cosa è andato in scena ieri da Porro con Meloni?
3: Ma diciamo che c'è un elemento di crisi anche nel tono della voce del Premier Meloni, che, come dire, io l'ho detto in tempi non sospetti, è molto tattica, molto brava, ma poco strategica. E questo è un periodo per la politica strategica, per le grandi vedute, per le grandi prospettive. No, non che, intendiamoci, dall'altra parte ci siano degli statisti, perché lasciamo perdere. Però noi abbiamo bisogno di un'altra politica, lo dico. L'Italia è un paese in declino.

0: declino economico, sono i dati questi, eravamo la quarta potenza del mondo 30 anni fa, adesso siamo all'ottavo nono posto, tra 10 anni saremo il 24esimo. Le prime tre economie del mondo saranno India, Cina, Stati Uniti, la Germania sarà al 10° posto. Allora il compito della politica, a mio avviso, alla mia età, ho 66 anni, quindi insomma, è quello di impedire o perlomeno di ridurre questo declino. Per fare questo servono alcune cose, un po' di sovranità che non abbiamo, lo si vede dalle discussioni, 500 voli, no, ma sono voli non armati, sono cose che insomma denotano, no, cosa siamo, e quindi maggiore sovranità, maggiore neutralità, perché ormai l'Europa è staccata dagli Stati Uniti, in questa vicenda noi possiamo chiedere la neutralità, noi stiamo raccogliendo le firme per una legge popolare, andate sul Ministero di Grazia e Giustizia, trovate il link, si può firmare con la carta d'identità, con lo SPID, e la domenica, il sabato ci sono i banchetti in giro per chi non vuole usare lo SPID. Però questa cosa qua che facciamo sulla neutralità dell'Italia darebbe anche fiato all'economia, perché se sei neutrale puoi trattare i dazi con l'America, appunto, senza passare dalla von der Leyen, puoi togliere le sanzioni alla Russia, puoi riprendere il gas a basso costo sempre dalla Russia, a parte che le sanzioni sono sanzioni all'Italia. Poi vediamo cosa sta succedendo nelle politiche europee. Oggi Volkswagen chiude 4 stabilimenti, manda a casa 100.000 lavoratori, e quindi la crisi è tutta chiara. E se noi non capiamo questo, non capiamo che la politica italiana non può ridursi a Vannacci che sostituisce Salvini o che ne so, o il grillino che rientra in campo, tutte stupidaggini che non servono. Noi dobbiamo stabilire invece, questo a mio avviso, una nuova modalità della politica che non è più destra contro sinistra, comunisti, fascisti, tutte ste robe di 80 anni fa. Dobbiamo parlare di un popolo unito sui temi del lavoro, classe media e classe lavoratrice che si battono contro l'alto, popolo contro elite, non più orizzontale destra-sinistra, ma verticale, basso contro l'alto. Credo che questo andrebbe fatto. I politici attuali lo sanno fare, non lo sanno fare, non lo vogliono fare, non mettono manco le preferenze. Quindi, insomma.
1: Grazie Marco Rizzo, Democrazia Sovrana
0: grazie
1: Popolare.
0: Grazie a voi.
1: Noi adesso ci ascoltiamo One Republic, che sono dei cantanti, mica One Republic riferito al nostro paese. Poi di nuovo la Meloni che parla di salario giusto e piano casa, va bene? A tra poco.

0: Io ho guardato un po' i posti dove lei si è presentato. Congresso della CGIL con Bella Ciao, se la ricorda Bella Ciao? Quello della CISL, vabbè. Adesso ci va anche quella della UIL, poi mi fa il salario giusto. Per noi liberali, diciamo, di destra, è diventata un po' di sinistra la Giorgia Meloni.
1: Come sono diventata un po' di sinistra? Se vuole che la
0: il salario
1: vuole
0: giusto.
1: Vuole beccare una querela stasera, Porro. No, non sono affatto diventata di sinistra.
0: Economia,
1: tra l'altro, mi perdoni,
0: economia,
1: salario,
0: economia.
1: Economia. Allora, intanto le devo ricordare che la sinistra è qualche decennio che non si occupa più dei lavoratori, che non si occupa dei salari, che non si occupa della loro stabilità, che non si occupa di migliorare le condizioni dei lavoratori, che non si occupa di avere più lavoratori in Italia. Questo l'abbiamo fatto noi. Lo abbiamo fatto noi con una serie di provvedimenti che stanno dando dei risultati che credo vadano sempre ricordati, perché noi oggi abbiamo record di occupazione, abbiamo la disoccupazione ai minimi, abbiamo il record di donne che lavorano e abbiamo un lavoro stabile che aumenta e un precariato che diminuisce. È il frutto di questo lavoro che abbiamo fatto e che ci ha fatto fare anche il salario giusto. Che dice il salario giusto?
0: Io mi sento male quando sento il salario giusto.
1: Ho capito, però poi se io le dico giusto. Non è di sinistra, lei è d'accordo con me?
0: E me lo dica allora.
1: Allora, qual è la differenza tra il salario minimo e il salario giusto? Che cosa stabilisce il salario giusto? Stabilisce che nessun lavoratore, che dobbiamo fare in modo che nessun lavoratore venga pagato meno di quanto viene previsto dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni più rappresentative. Quindi qual è la grande differenza se dovessi farlo, diciamo, come vuole lei? Che il salario minimo è un salario con il quale lo Stato impone dall'alto.
0: Pessimo.
1: No? Una cosa a tutti gli altri. Il salario giusto riconosce un lavoro di rappresentanza che viene fatto dalle associazioni che rappresentano i lavoratori e dalle associazioni che rappresentano i datori di lavoro, e quindi è una cosa molto più liberale, mi perdoni Porro, ma è anche una cosa molto più efficace, perché poi salario giusto significa riconoscere il totale dei diritti che sono previsti all'interno di un contratto, mentre il salario minimo, che è successo quando l'hanno messo in Puglia, e alla fine i lavoratori si sono messi a protestare perché avevano un salario più basso, perché chiaramente rischia di diventare un parametro sostitutivo e non aggiunto.
0: Sa perché? Perché noi siamo sempre fissati con la parola tasse e burocrazia. Su queste cose c'è bisogno di una seconda legislatura per poter fare quello che non si è riusciti a fare.
1: Guardi, sulla burocrazia in Italia c'è bisogno di una decina di legislature. Questo è un altro tema, ma ci stiamo lavorando, e anche qui ci stiamo lavorando ascoltando per esempio le associazioni degli imprenditori, perché poi, Porro, chi vive i problemi nel quotidiano ne sa più di te, e se tu non hai l'umiltà per confrontarti con quelle persone non puoi mai risolvere
0: le
1: i problemi.
0: Le manca stare per la strada, nel senso di essere non presidente del consiglio a Palazzo Chigi ai vertici internazionali, no, e non stare no, su questo mondo qua che lei conosceva
1: no,
0: prima.
1: No, ci sto molto su questo mondo qua e ci starò
0: non
1: ancora di più.
0: Vorrei essere divocato sulla strada, per carità, che
1: mi
0: qua
1: mi manca no,
0: scusi, mi sono accorto in ritardo,
1: in effetti,
0: mi scusi.
1: Era una prego diciamo
0: quel
1: mi
0: mondo
1: manca
0: lì.
1: Poterlo fare senza tutta l'attenzione che questo determina.
0: È diverso da presidente del Consiglio
1: casi.
0: Arrivare in un posto da leader, certo, di un partito, certo, che dal 3% deve arrivare
1: sì,
0: al 30%.
1: Assolutamente sì, e ci sono delle volte che tu vai nei posti perché vorresti stare un po' tra la gente e non riesci, perché talmente sei circondato tra chiaramente sicurezza, giornalisti eccetera, che non riesci a quanto vorresti ad avvicinarti alle persone. Però cerco di sforzarmi, perché per me è importante.
0: Quanto punta il fatto che il piano casa sia attuato, sia visibile alla fine della legislatura? Lei fa la politica, lei deve avere il consenso, e annunciare le cose non vuol dire farle. Il piano casa sembrerebbe ambiziosissimo, però ci vuole tempo.
1: Certo che ci vuole tempo, noi ci siamo dati 10 anni, però io confido che prima della fine di questa legislatura già si vedrà che il progetto sta andando avanti, sia per quello che riguarda le case popolari. Lei sa che noi ci diamo come obiettivo ristrutturare, diciamo, 60.000 case popolari che esistono ma non si possono assegnare perché non sono a norma, da una parte, ma dall'altra ci siamo occupati di tutto un altro mondo che esiste in Italia, di persone che non sono così tra virgolette povere per accedere a una casa popolare, non sono così ricche per comprarsela sul mercato. Noi cerchiamo di dare una mano con un progetto che ci consente di mettere sul mercato decine di migliaia di case a un prezzo che deve essere almeno del 30% inferiore a quello del mercato.
0: Un prezzo sociale.
2: Vedremo, staremo a vedere, la legislatura finisce tra poco e questa è una di quelle promesse che pesano. Andiamo ad ascoltare le vostre reazioni alla 334 11 11 622, che come sempre è il numero per entrare in diretta nelle trasmissioni di Giornale Radio.
3: Buongiorno Roberto, Giancarlo da Genova. La Meloni non ha mai smesso di fare campagna elettorale, mai. È sempre sul pezzo, sempre, continuamente. Forse è per quello che riesce a rimanere dov'è. E per quanto riguarda Vannacci, le cose cambiano in un minuto in politica, in un minuto. Per quanto riguarda il Presidente della Repubblica, stessa cosa. Stessa cosa, se decidono di far cambiare le cose, le fanno cambiare, non ci sarà nessun ostacolo. A meno che le elezioni questa volta non le vince il centro-sinistra, allora a quel punto si blocca tutto, ma è tutto da vedere. Sicuramente per quanto riguarda la Meloni c'ha le idee molto chiare, non so se dire per fortuna o se dire purtroppo, comunque è così.
4: Beh, forse se la Meloni avesse parlato anche del carrello della spesa, della benzina, dei costi della benzina, dei prestiti, dei mutui e di quant'altro, beh, forse avrebbe fatto bene. Sì, parla sempre delle cose che interessa ai politici, ma non a chi va a votare. Gli interessa che il Presidente della Repubblica adesso non deve essere di sinistra, da quello che dice lei, e non si è capito da quale fonte, insomma, prende questo tipo di informazioni. Allora stiamo dicendo che il Presidente della Repubblica ha detto che il Presidente della Repubblica, questo attuale Presidente della Repubblica, è di sinistra ed è acclarato che sia di sinistra, insomma, ma non mi pare, perché tanto il Presidente della Repubblica, per quello che vedo, non parla, non bipita, non dice mai nulla, sta lì. Va bene, buona serata.
5: Da non meloniano, assolutamente uno dei politici più lontani dalla mia visione dell'Italia, mi chiedo Marco Rizzo col suo zero virgola cosa abbia da insegnare di tattica o strategia alla presidente Meloni. Cioè, veramente quella sicumera di Marco Rizzo è imbarazzante. Se lui avesse gli strumenti tattici e strategici, probabilmente sarebbe lui presidente del Consiglio. Non mi pare che abbia dimostrato tali capacità da poter ergersi a maestro. Ripeto, da persona molto lontana dalla Meloni. Ciao Fabrizio Milano.
2: E allora le piacerà di più magari Alessandro Sallusti, che arriva tra poco. Voi prendete nota del numero per dire la vostra, e poi si parla anche di patrimoniale, Alleanza Verdi Sinistra la vuole come scritta nel programma. Tra poco.
6: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale, o chiama in diretta al 334 11 11 622.
7: Sono le 3:58 minuti.
8: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: possible.
1: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
2: Eccoci qua, stanno per arrivare un sacco di ospiti.

0: Saluto Claudia Fusani, l'altra voce quotidiana nazionale, bentornata.
1: Ben ritrovato Roberto.
0: Che sto messaggio hai voluto lanciare? Sì, per non dare, sì, per non dare fastidio ai colleghi.
1: Esatto.
0: La tua proverbiale cortesia e rispetto nei confronti dei colleghi.
1: Mi senti?
0: Eccoti qua. Sì,
1: mi senti?
0: Sì, sì,
1: mi senti? Perfetto. Eccomi
0: ti
1: qua,
0: sento,
1: eccomi.
0: Ti sento.
1: Dimmi
0: ti
1: tutto,
0: sento.
1: Scusatemi.
0: Allora, che messaggio ha voluto lanciare ieri la Meloni da Porro? Cosa cogli dietro le quinte di questa intervista?
1: Allora, innanzitutto invito sommessamente i tuoi ascoltatori a mettere insieme due cose. Ieri mattina sul giornale La Verità c'era un titolo in prima pagina che diceva: il generale Vannacci suggerisce per la premier Meloni il Quirinale. La sera prima, domenica, un giornalista che molti di voi conosceranno, Giuseppe Cruciani, ha intervistato nel pomeriggio Matteo Salvini, Giacomo, un collega, sì. E la sera ha intervistato Vannacci. Allora, cosa voglio dire? Voglio dire che il messaggio che Meloni ha raccolto da questi indizi è esattamente quello di, appunto, aprire, ha fatto una cosa molto furba Meloni ieri, aprire ufficialmente la corsa al Quirinale, che ricorda nel 29, e di farlo come dire, rompendo un tabù, che è quello di c'è il Quirinale al centrodestra per la prima volta, senza dire chi. Allora, noi sappiamo, il messaggio è stato doppio, uno a Vannacci, come ho scritto oggi sul mio giornale, e uno a Tajani, il segretario di Forza Italia. A Vannacci perché ha raccolto il suo invito, diciamo così, ora non che Meloni abbia bisogno di raccogliere l'invito di Vannacci, ma sappiamo bene che i sondaggi ci dicono che senza quel partito la coalizione di centrodestra probabilmente non ce la farà il prossimo anno a vincere le politiche, e quindi Vannacci va tenuto dentro in qualche modo, non si sa come, ma va tenuto dentro. E il secondo messaggio è stato dato appunto a Forza Italia, che è recalcitrante a dir poco all'ipotesi, scusate ci sono gli annunci dietro, all'ipotesi che Vannacci possa entrare nel centrodestra, però siccome Tajani è stato, come dire, si è parlato di Tajani come persona che potrebbe andare al Quirinale, ecco che il messaggio è stato doppio. Io questo ho scritto sul mio giornale oggi e come dire, tutto torna, insomma, no? Sì, il problema torna. Che Meloni ha in questo momento con Vannacci è un problema grosso. Tra pochi minuti comincerà un vertice a Palazzo Chigi sulla legge elettorale con le altre forze di maggioranza, ovvero sia con, perché per esempio Fratelli d'Italia vuole le preferenze, Vannacci vuole le preferenze, Lupi, noi moderati, vuole le preferenze, chi non le vuole sono Forza Italia per l'appunto e la Lega, proprio hanno detto di no in maniera tassativa. Allora, insomma, la confusione è tanta, il problema è molto chiaro, si chiama appunto Vannacci, i sondaggi riservati che Fratelli d'Italia ha danno questa forza politica in crescita, quasi alle due cifre, attualmente tra il 5 e il 6. E quindi c'è una necessità sul tavolo di includere questa forza, che è una forza politica di estrema destra, nazionalista, sessista, omofoba, razzista, tutto quello che uno possa pensare, Novax, eccetera. Io, per carità, legittimo, quindi non dico nulla, ma insomma questo è quando si parla di Vannacci. D'altra parte lui lo dice, lo rivendica. Con me io avrò tutta la feccia, una parola che ha usato lui, una parola orrenda, non credo che le persone che scelgono Vannacci siano la feccia, però lui ha usato questo termine, quindi pensiamoci, insomma, questo problema è enorme, e Meloni ha individuato un modo furbo, sicuramente furbo scaltro, di poter tenere tutto insieme. Lei ha necessità di tenere, quindi il messaggio, per semplificare e rispondere,
0: sì,
1: a te,
0: sì.
1: Il messaggio che ha voluto dare è: lei ha bisogno di tenere l'alleanza di centrodestra larga il più possibile, includendo Vannacci. Parlare di Quirinale potrebbe essere un modo per tenere tutti dentro, da Forza Italia a Vannacci. Scusa, ecco, se l'ho presa sembra... l'aria, però te lo volevo, spiegare. Se,
0: poi ci sei arrivata, mi sembra, sei arrivata al dunque, che mi sembra una lettura molto chiara. Senti,
1: no,
0: che
1: ma
0: altro
1: io ti ho voluto dare
0: sulla...
1: questi dettagli. Questi dettagli sul titolo della verità nelle interviste di Cruciani, perché insomma sono dettagli interessanti, ecco, sarebbero, ecco, questi i registi di questa operazione. Ecco.
0: Il dibattito politico su cos'è oggi?
1: Sulla legge elettorale, perché la cartina di tornasole per tutto questo, che ripeto, è un discorso che guarda al futuro, perché c'è un anno di campagna elettorale, ci sono 2 anni e mezzo prima delle elezioni presidenziali, la cartina di tornasole è la legge elettorale. Quindi ora, ripeto, fra poco si dovranno incontrare, non sappiamo ancora se dal remoto o fisicamente, presumo dal remoto, si incontreranno i leader del centrodestra per decidere cosa fare sulle preferenze. Le preferenze sono un nodo chiave, perché Fratelli d'Italia non può rinunciare alle preferenze, sono una battaglia tipica loro da anni, no?
0: Certo.
1: Però c'è queste due forze alleate, Forza Italia e Lega, che non le vogliono assolutamente, e quindi è difficile trovare un compromesso su questa cosa, soprattutto quando hai a destra, ripeto, una forza politica Futuro Nazionale che vuole precedere e sta sfidando la Premier su questo, sta dicendo: ma come? L'hai sempre chiesto, adesso non le vuoi più, qual è il problema? Il problema è che lei non sa come fare a tenere tutti insieme su questa cosa, quindi è questo. Certo. Oggi stiamo aspettando tutti questo incontro, non credo che verrà fare una soluzione oggi, si parleranno, proveranno a mettere sul tavolo qualche idea, ma no, hanno ancora una settimana di tempo, perché tanto la legge non andrà in aula, cioè è già andata in aula per la discussione generale, ma si comincerà a votare settimana prossima.
0: Grazie a Claudia Fusani, l'altra voce, Quotidiano
1: grazie
0: Nazionale.
1: Grazie a voi
0: buon
1: Roberto,
0: lavoro.
1: Buona serata a tutti, grazie.
0: E per decifrare meglio quello che ci ha raccontato, il retroscena che ci ha raccontato la collega Claudia Fusani, e sentiamo proprio Meloni su legge elettorale, Vannacci e immigrazione.
2: Sulla politica c'è una questione fondamentale: lei vuol cambiare la legge elettorale. La legge elettorale che vuol fare, oggi leggevo Castellani, molto interessante, che la criticava per i motivi per i quali io l'apprezzo. Lei vuol fare una legge elettorale per cui chi vince si capisce la sera stessa, con le soglie. Però c'è un piccolo problema, è che c'è una variabile impazzita anche al centrodestra, che prima non c'era, impazzita non ce l'ho con lui, ma impazzita rispetto allo standard centrodestra. Il centrodestra prima era fatto da 3 anime, 4 anime, adesso ce n'è una quinta, quella di Vannacci. Non cambia un po' le carte in tavola questa quinta variabile del centrodestra?
3: Allora, guardi, intanto io penso che la politica non sia mai aritmetica, e penso che se provi a fare una legge elettorale cercando di apparecchiarti la situazione che secondo te può essere meglio per vincere, perdi in automatico. Quindi la legge elettorale che diciamo si sta discutendo è banalmente una legge elettorale che non favorisce nessuno, ma che favorisce gli italiani, nel senso, gli italiani scelgono chi vince, e la proposta, diciamo, non aiuta nessuno da questo punto di vista, ma quello che vince, con un fatto di chiarezza, indicazione del Premier, ok, per esempio, ha i numeri per governare. E infatti da chi viene osteggiata? Da tutti quelli che hanno governato senza
2: maggioranza,
3: aver vinto le elezioni,
2: certo,
3: perché loro vogliono continuare a poter fare i giochi di palazzo,
2: esatto.
3: E questa è la parte buona, e a me quello interessa. Dopodiché la campagna elettorale è un'altra cosa. Per quello che riguarda Vannacci, guardi, io non so che dirle, francamente.
2: Ha chiesto di entrare
3: però
2: in centrodestra?
3: Non mi pare che, non mi pare che ci sia grande differenza tra il movimento dell'onorevole Vannacci e tutti gli altri partiti di opposizione che noi abbiamo, perché votano come la sinistra, vogliono mandare a casa il governo contro il voto di fiducia esattamente come la sinistra, parlano solo contro di noi tutto il giorno esattamente come la sinistra, quindi io non vedo grandi differenze. Cioè ieri avevamo Schlein, Conte, Bonelli, Renzi, A. Gruber e compagnia cantante, oggi abbiamo Schlein, Conte, Bonelli, Renzi, La Gruber, compagnia cantante e Vannacci. Quindi prendo atto
2: su temi diversi da quelli della sinistra,
3: chiaramente diversi, e questo per carità sono temi ai quali sono molto interessata e sui quali lavoro da diversi anni, però poi conta, voglio dire, difficilmente tu puoi costruire qualcosa con qualcuno che palesemente vuole solo distruggere, no?
2: Il tema sul quale voi state lavorando, secondo il vostro programma elettorale, si chiama immigrazione e sicurezza. E siccome sono cose, però, onorevole Meloni, dobbiamo essere sinceri, che non si risolvono con la bacchetta magica, ma che erano anche i vostri cavalli di battaglia del centrodestra, sono i cavalli di battaglia. Lei capisce che su questi temi è chiaro che c'è uno spazio a destra, che nasce dal fatto che quando tu dici a casa i nostri telespettatori sono arrabbiati per la metto insieme il tema della sicurezza in termini generali, e quindi cercano un nemico che in quel momento un capro espiatorio in quel governo, in quel momento è il governo, cioè esiste questo tema, no?
3: Ma il tema esiste assolutamente, e però non si risolve, voglio dire, con lo faccio io perché sono io, cioè ci si devono dare delle soluzioni che siano efficaci, perché io lo so quanto è difficile governarlo questo tema, e lo so perché nessuno adesso ne parla più perché però quest'anno noi stiamo facendo meno 80% di ingressi di immigrati illegali sul territorio nazionale.
2: E la famosa remigrazione e la remigrazione di
3: per
2: cui...
3: come la interpreto io sono i rimpatri volontari assistiti, già li facciamo. Cioè vuol dire io mi metto d'accordo con questi migranti per rimandarli a casa, perché mi dicono è volontario, no? Se è volontario mi ci devo mettere d'accordo. Ok, lo già lo faccio io, lo fa lo Stato italiano, lo fa l'Unione Europea, lo fa l'UNHCR, lo fanno tutti, quello che riguarda il rimpatrio volontario assistito. Il problema tu ce l'hai con quelli che non se ne vogliono andare, e quelli diventa chiaramente un tantino più complesso. Però se lei guarda ad esempio al regolamento rimpatri, perché mi ha fatto sorridere che sia stato venduto appunto come una remigrazione, quella è la mia remigrazione, perché sono 3 anni che lavoriamo quella a quel regolamento
2: sui
3: rimpatri che ha approvato l'Europa, perché nessuno ne parla. Però non le sembra che ci sia un approccio un tantino diverso in Europa sul tema dell'immigrazione da quando ci siamo insediati ad oggi?
2: Però che deriva dalla Meloni, deriva dal governo Meloni questo approccio diverso?
3: Io posso dirle solamente
2: questo. Che sono resi conto
3: però le posso dire una cosa: quando è stato approvato il regolamento rimpatri, il commissario europeo sulla migrazione ha scritto un post per salutare questo risultato e ha messo una foto di lui con me. Oh. Secondo lei che cosa vuol dire?
0: E allora la vostra naturalmente al 334 11 11 622. Dopo il brano arriva il collega Alessandro Sallusti, Beyoncé mi sembra che canti.

0: Sandro Sallusti, direttore di Libero.
1: Buonasera.
0: Non so se hai già un altro titolo pronto per domani, ce lo vuoi anticipare, perché ma io li apprezzo molto i tuoi titoli, qualcun altro no, io molto.
1: Penso che andremo su qualcosa tipo Conte Pinocchio.
0: Perché ti riferisci a quella polemica, insomma, l'esibizione ieri da Porro lascia dei dubbi a Quarta Repubblica di Conte, no?
1: Sì, proprio lì ha detto delle cose che non sono vere, cioè che non corrispondono ai fatti documentali, quindi come dire, prendiamo la palla da Nicola Porro e la mandiamo avanti.
0: Ecco, tra l'altro io fossi stato un suo consulente gli avrei proprio sconsigliato quel tipo di esibizione, non è uscito bene. Invece come ne è uscita Giorgia Meloni? Cosa voleva dire, a chi voleva parlare, sempre nell'intervista concessa, questa volta 10 minuti, di Nicola Porro?
1: Ma sai, Giorgia Meloni se ha una dote è quella di sapere stare, di essere mediaticamente molto efficace, di avere i tempi televisivi e di sapere stare sul pezzo. Questo credo che solo uno stupido non può riconoscerlo. Ha introdotto nel dibattito un nuovo tema che era così, aleggiava nell'aria ma non era stato mai messo a terra, che è la vera partita politica che è in corso, che è l'elezione del prossimo Presidente della Repubblica, il cui esito sarà determinato dal risultato delle elezioni, delle imminenti elezioni politiche, e quindi come dire, ha aperto questa discussione dicendo attenzione che non è che noi conservatori e liberali non abbiamo il diritto di eleggere il nostro Presidente della Repubblica, non è mai successo ma potrebbe succedere.
0: Senti, siccome mi vedo che al 334 11 11 622 già mi accusano di attaccare Conte per partito preso, ma salvo che poi avremo i 5 Stelle, però riepiloga per chi non l'avesse capita o se la fosse persa questa vicenda che riguarda soldi pubblici. Cioè in 10 secondi, in un minuto, in due, guarda, un riassunto di questa vicenda.
1: La commissione d'inchiesta parlamentare sul Covid sta accertando una serie di cose molto bizzarre che sono successe sul fronte degli appalti, soprattutto per le mascherine e i respiratori. Commissione di centinaia di migliaia di euro per mediatori che all'epoca gravitavano o erano gravitati intorno all'orbita del Presidente del Consiglio, in particolare attorno a uno studio dove aveva lavorato, uno studio di avvocati dove aveva lavorato in precedenza anche Conte. Nessuno ipotizza al momento reati, ma certo ci sono delle spiegazioni politiche da dare, anche perché la maggior parte di queste mascherine poi sono risultate farlocche, per cui un mucchio di soldi, ma parliamo di miliardi, buttati via con commissioni agli intermediari molto ma molto ma molto alte.
0: Ecco, mascherine farlocche vuol dire che se c'era il Covid che girava e uno se la metteva, essendo una mascherina farlocca, non proteggeva certo dal virus, ecco, tanto per essere chiari.
1: Esattamente.
0: Non è una cosa da poco, poi diventa polemica politica, ma ci sta che bisogni chiarire, sono soldi pubblici, no?
1: Ma io dico che se invece che Conte all'epoca ci fosse stato un premier di destra e dei ministri di destra, io credo che come dire, sarebbe diventato immediatamente uno scandalo nazionale. Siccome non erano ministri di destra, Conte il primo non era di destra, invece si tenta di soffocare l'accertamento della verità, è la solita storia, insomma.
0: Allora, grazie ad Alessandro Sallusti, grazie, direttore di Libero, ti leggiamo ovviamente domani. Intanto vi ricordo il numero per poter intervenire in diretta, che è quello di sempre, 334 11 11 622. Intanto domani allerta arancione, in Lombardia, diramata allerta meteo arancione moderata per rischio di temporali dalla tarda mattinata fino a mezzanotte, con possibili raffiche di vento fino a 90 km orari e grandinate di piccole e medie dimensioni. La fase più intensa e acuta della perturbazione è prevista nelle prime ore pomeridiane, a partire dalle 13, chiusi i parchi cittadini e le attività commerciali al loro interno. Domani, non sono state sotto gli alberi, insomma, le raffiche di vento a 90 km orari, la manutenzione magari non perfetta e tutto quanto potrebbe far cadere l'albero in testa, attenzione. Intanto una notizia che riguarda Carmelo Cinturrino, l'ex assistente capo della polizia del commissariato Mecenate, travolto dal caso dell'omicidio di Abderrahim Mansouri a Milano. Il capo della polizia Vittorio Pisani lo ha destituito, quindi non è più un poliziotto. Cinturrino è stato espulso dalla polizia con un provvedimento del 20 maggio scorso, che gli è stato notificato in carcere il 22 maggio, e la decisione è giunta al termine di una rapida istruttoria effettuata a livello provinciale, quindi la destituzione che rappresenta la massima sanzione disciplinare prevista dall'ordinamento della polizia e viene applicata indipendentemente dall'esito del processo penale, e prevede il licenziamento in tronco, quindi non è più un poliziotto Cinturrino. Allora, 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Tra poco arrivano i rappresentanti del Movimento 5 Stelle ed altri. Vi ricordo che Italia No Limits tutti i giorni dalle 17 alle 20, in seconda edizione dalle 22 all'1, è realizzato qui a Giornale Radio, la radio libera di informare, con la collaborazione di Lorenzo Cappadone in regia, che gradisce molto che io accetti, che io dica il suo nome, quindi non mi dice neanche di chiudere che c'è l'interruzione delle 18:30, perché gli piace sentire dire il suo nome, Lorenzo Cappadone, e Matteo Respinti in redazione. Adesso devo chiudere.
2: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale, o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te. Troppe risposte e poche certezze. Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 4 e 28 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo.
6: La pressione atmosferica tende a diminuire sull'Italia, favorendo un graduale aumento dell'instabilità. In mattinata il sole sarà ancora prevalente da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, generalmente sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà il rischio di temporali, soprattutto al nord, ma alcuni fenomeni potranno interessare anche la dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il, come sempre, fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
7: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: I messaggi dietro l'ultimo intervento televisivo di Giorgia Meloni e i messaggi vostri al 334 11 11 622. Tra poco, e poi me lo dimenticavo, andiamo a parlare di patrimoniale.

0: E allora Giorgia Meloni, ovviamente intervistata da Porro su Rete 4, ha parlato, l'avete sentito, abbiamo analizzato prima, del Presidente della Repubblica e della Commissione Covid. Sentiamo.
1: Lei ci crede che il Presidente della Repubblica è il sogno proibito dei nostri parlamentari e dei grandi uomini che tessono le file della politica in Italia? Cioè, quello sarebbe il primo Parlamento, se lei vincesse col centrodestra, in cui potrebbe esserci un Presidente non di sinistra. E questo è terribile per l'establishment. Ma è vero?
2: Sì. È vero che insomma è terribile questa eventualità, è terribile per un certo establishment.
1: Non, ma esiste questo establishment?
2: Esiste, guardi. Esiste.
1: Beh, lei arriva là e lo vede.
2: Lo percepisci, diciamo, lo percepisci. Dopodiché però si pensava che niente potesse cambiare e invece si è dimostrato che le cose potevano cambiare, e quindi come è cambiato, come tante cose sono cambiate in questi anni, non è detto che non possa cambiare anche questo, che non possa, diciamo, superarsi anche questo altro grande tabù di avere un Presidente della Repubblica che non è di centrosinistra. Ecco, perché penso che sarebbe un altro modo di dire una cosa banale che io cerco di affermare da tutta la vita con dei sacrifici insomma significativi, e cioè che chi non è di sinistra non è figlio di un Dio minore, ha gli stessi diritti degli altri. E questo valeva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, valeva per la capacità di governare, valeva per la possibilità di governare anche più a lungo, diciamo, di come sia accaduto per molti di questi governi, e può valere ottimamente anche per la Presidenza della Repubblica, ma dipenderà dagli italiani. Come
1: ultima cosa, noi parleremo anche questa sera a Quarta Repubblica di questa vicenda delle mascherine, ce ne siamo occupati veramente per primi e per lungo tempo. Le mascherine vogliono dire appalti per 20, insomma, più di 20 miliardi di mascherine e dispositivi medici durante un periodo di grande emergenza. Le inchieste giudiziarie hanno archiviato tutti. Cosa c'è dietro a questa storia? C'è una commissione d'inchiesta? Sa, noi siamo un po' fissati qua, diciamo, anche se il confine tra 10 minuti e Quarta Repubblica è netto. Che ne pensa?
2: Guardi, non posso dire io che cosa c'è, ma sicuramente posso dirle che la ringrazio per occuparsene, perché questa è una storia oggettivamente incredibile.
1: Non dica così, perché sennò poi pensano che siamo lanciati, sa che dicono che siamo lo strumento di Fratelli d'Italia sulle mascherine. Io ho preparato un blog per far vedere
2: che dicano che
1: iniziati...
2: un giornalista che si occupa di una cosa così significativa sia lo strumento di qualcuno, ok? Perché in ogni caso, dai lavori della Commissione Covid emergono delle cose che meritano l'attenzione di un giornalista, Porro? Merita l'attenzione di un giornalista il fatto che si dica che sono state date delle commissioni per milioni di euro di soldi degli italiani per importare con gara diretta dalla Cina mascherine e farlocche mentre c'era gente che stava lì a fare tutti i sacrifici che poteva per salvare gli italiani dal Covid? Lo merita un po' più di Maria Rosaria Boccia, della quale abbiamo parlato per mesi su tutte le prime pagine? Secondo me sì, francamente, e mi stupisce che si possa ritenere di no, mi stupisce moltissimo.
1: Un secondo, qual è la cosa che le manca di più ora che fa il Presidente del Consiglio rispetto alla sua vita precedente? Una sola cosa.
2: Passeggiare in mezzo alla strada senza che nessuno ti guardi.
0: Allora, saluto il senatore del Movimento 5 Stelle, Ettore Licheri. Che cosa viene fuori da questa storia delle mascherine? È campagna elettorale? È piena campagna elettorale?
3: Assolutamente, è pienissima campagna elettorale. Il punto è che talvolta entrano in gioco anche le istituzioni, cioè le immagini, una commissione parlamentare che avrebbe dovuto compiere un lavoro di ricerca e di studio da consegnare alle aule perché ci si potesse preparare meglio ad un eventuale, speriamo che non accada mai, pandemia. Quindi anche da un punto di vista legislativo, vi ricordate i DPCM che potevano avere anche dei profili che non erano esattamente aderenti al dettato costituzionale? Insomma, si doveva lavorare perché quello che è accaduto, quella situazione di emergenza, quegli infermieri che si dovevano stringere le calze di nylon alla bocca perché in quei giorni, in quelle settimane non c'erano mascherine, le si faceva con mezzi di fortuna, e invece

0: aver salvato la nazione in quei mesi là, e tutte quelle denunce sono andate archiviate. No, non basta, bisogna uccidere l'avversario politico.
1: Senta, cosa ha voluto dire, al netto e al di là di questa vicenda, che messaggi ha voluto lanciare e a chi, Giorgia Meloni, secondo lei, nella sua ultima intervista televisiva, senatore Licheri?
0: Beh, ha scelto una rete compiacente, un conduttore compiacente, con la massima stima da parte mia ad entrambe le due cose. Attenzione, però, certamente una rete amica, un conduttore amico. Io credo che abbia voluto parlare al suo popolo, ha perso dei voti, li vuole recuperare, e quindi ha seguito quello schema che fino adesso per lei ha pagato, contro l'establishment, contro l'Europa, contro tutti. Però io non credo che lunga questo schema possa pagare, perché se dopo 4 anni di governo trovi sul tavolo 200 miliardi da spendere in investimenti, e dopo 4 anni tu arrivi ad essere l'ultima economia in Europa, beh, questo significa una sola cosa: che hai fallito.
1: Grazie al senatore Ettore Licheri, Movimento
0: 5 Stelle.
1: Grazie
0: a lei, Polete,
1: buon lavoro,
0: sei un piacere, grazie.
1: Anche grazie a lei. Grazie. Grazie. Allora, sulla questione del Presidente della Repubblica, ascoltare anche Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, che in un'intervista fuori Montecitorio dice: ma è surreale che la sinistra si scandalizzi di questo? Cioè, per anni hanno ovviamente fatto votare presidenti di centrosinistra e andava bene. Sentiamo Donzelli.
2: È surreale che la sinistra si scandalizzi di questo. Cioè, per anni hanno fatto votare e votato Presidente della Repubblica di centrosinistra, con origini dei partiti di centrosinistra, e andava bene. Se uno dice, se in Parlamento c'è una maggioranza centrodestra, il centrodestra sceglie il Presidente della Repubblica, è un attentato alle istituzioni. È surreale tutto questo. Stabilire il principio che c'è qualcuno che è figlio di un dio minore, che non può esprimere il Presidente della Repubblica perché l'ha deciso la sinistra, ma non è che poi se ne nascondono o si vergognano, proprio lo rivendicano. Ah, vergogna, la Meloni ha detto che il Presidente della Repubblica può anche non essere sinistra. Ma vorrei anche vedere, cioè, mi sembra surreale. Però finché sono fatti così, loro contenti loro, noi continueremo a difendere invece la pluralità, le istituzioni per come sono, e per la libertà che chiunque, a prescindere dalle proprie idee, possa concorrere a qualsiasi carica nelle istituzioni, che non ci sia nessuno che per destra o sinistra gli possa essere impedito di accedere a qualsiasi carica. Ma l'abbiamo dimostrato coi fatti. Giorgia Meloni è diventata la prima donna Presidente del Consiglio, e il governo più duraturo della storia d'Italia lo sarà il 4 settembre.
1: Eccoci qua. Intanto Conte: mi convochino subito in audizione Covid. E insomma, continua anche questa polemica, ma continuiamo anche noi. Un brano e si torna.

0: E allora, a proposito di Giuseppe Conte, è intervenuto poco fa sulla legge elettorale e dice: governo e Meloni mirano alla Quirinale. Meloni e il governo hanno trasformato le istituzioni in un palco da campagna elettorale e di fronte alle priorità degli italiani, che sono il caro energia, il caro bollette, il caro alimentare, loro invece si concentrano sulla legge elettorale e mirano al Quirinale. Ma perché lo dico io se l'ha detto Conte? Ascoltiamolo.
1: Meloni e il governo hanno trasformato le istituzioni in un palco da campagna elettorale e di fronte alle priorità degli italiani, che sono il caro energia, il caro bollette, il caro alimentare, loro invece si concentrano sulla legge elettorale e mirano al Quirinale. Di fatto avevano dichiarato che erano pronti quando hanno fatto campagna elettorale, adesso abbiamo capito che significava siamo pronti a tutto, anche a trasformare le istituzioni democratiche e a cercare assolutamente tutte le modalità per rimanere al potere tradendo l'interesse nazionale.
0: Ecco, Lorenzo Cappadone in regia mi segnala che devo mandare in onda anche alcuni dei vostri messaggi vocali, ascoltiamoli subito, Lorenzo.
2: Buonasera Roberto, Paolo da Montecompari, è un po' che non ci si sente, come sempre ringrazio per la trasmissione che permette di poter parlare a tutte le persone. Diciamo da quando ci siamo sentiti la mia opinione su quello che viene fatto dal governo e soprattutto dalla Meloni è peggiorato purtroppo, perché dopo tutti questi anni di governo la Meloni continua a essere divisiva come lo era quando era all'opposizione, e questo non fa il bene del paese. Pure il discorso sul Presidente della Repubblica: non può esistere un Presidente della Repubblica di una parte politica, il Presidente della Repubblica è dell'intero paese, come il Presidente del Consiglio non può rappresentare solo una parte del paese, ma deve governare tutto il paese e deve fare un discorso sull'unione del paese e l'unione di intenti. E invece qui si è divisivi, e Pannacci sta dimostrando che c'è chi è più divisivo della Meloni, e questo non porta risultati, e siamo come siamo messi. Buona serata.
3: Ma ci rendiamo conto della faccia di tolla di Conte? Ma lui ha ancora coraggio di parlare? Dovrebbe sprofondarsi e poi pagare. Invece parla e c'è qualcuno che lo vota ancora. Mi viene da piangere, bisognerebbe andare a piangere a casa perché c'è qualcuno che lo vota ancora. Fate pena.
0: E vabbè, questo non è un giudizio politico, è partigianeria. Saluto. Se ne conservi un po' anche per la prossima ora, quella in cui parlo per bene di patrimoniale. Saluto Luca De Carolis, collega del Fatto Quotidiano. Buonasera Luca.
4: Buonasera Roberto, a te e ai tuoi ascoltatori. Buonasera, bentrovati.
0: Ecco, anche a te chiedo il messaggio che ha voluto lanciare Giorgia Meloni, intervistata su Rete 4 da Porro.
4: Allora, secondo me il messaggio era doppio, aveva un doppio fine. Il primo, parlare a tutto l'elettorato di centrodestra della serie: ricordatevi del voto utile, nel senso che se rimaniamo compatti e vinciamo le prossime elezioni ci portiamo a casa anche la Presidenza della Repubblica, e questa volta sarebbe un trofeo storico, no? Quindi un modo anche per, diciamo, sì, richiamare, per rinserrare le truppe, secondo me. Però secondo me nel momento in cui, questo è un messaggio che pare anche anti-Vannacci, in parte lo è, paradossalmente nel messaggio c'è anche un riferimento a Vannacci, quasi una mano tesa della serie: se ti dai una calmata e stai con noi, insieme possiamo eleggercelo questo Presidente della Repubblica. Cioè, secondo me, devo dire con grande scaltrezza politica, dote che alla Meloni, diciamo, non manca mai, lei con questo messaggio ha cercato di parlare a due forni diversi, no? Il primo, l'elettorato classico del centrodestra, ma l'altro anche lo stesso Vannacci. È un modo, diciamo, per portare anche la discussione altrove. Secondo me, Roberto, tu sei un uomo di comunicazione, lo sai meglio di me, Meloni ha urgenza di far parlare d'altro rispetto ai guai dei giorni scorsi, non so, Trump, Hormuz, bollette, tutto il resto, e quindi lei giustamente cerca di dettare l'agenda, e c'è riuscita, perché adesso da qui ai prossimi 2-3 giorni parleremo solo di Quirinale. È la mossa di una donna che sa, insomma, il fatto suo a livello di politica e anche di comunicazione, no? Vuole un po' dettare l'agenda.
0: Ecco, e prego, come, prego. Come reagirà Vannacci a questo messaggio neanche tanto nascosto della Meloni, insomma, quello di calmarsi e di far fronte comune, smetterla di votare contro?
4: Ma a me pare che Vannacci continui a dire chiamami, il che è significativo, perché mi pare che l'abbia ripetuto anche nelle scorse ore, ma è da un po' che lo dice Roberto, no? Se la Meloni mi vuole chiamare al mio numero, mi chiami. È quasi un'invocazione da parte di Vannacci. Mi pare che Vannacci abbia quasi una certa urgenza di essere chiamato. Forse, ecco, in questo momento è un po' un errore lo sta commettendo lui, perché sembra quasi troppo, diciamo, avere troppo questa urgenza di essere, diciamo, portato al tavolo principale. Questo forse la Meloni l'ha già capito e quindi gioca alla sua maniera. Secondo me la Meloni in questa fase, su questo determinato tema, si sta muovendo bene. Insomma, quando parliamoci chiaramente, quando si tratta di fare il leader di partito, la Meloni sa muoversi. Quando si tratta di giocare nel gioco politico parlamentare, non sa. È stata sempre molto in difficoltà sulla politica estera, perché adesso stanno venendo al pettine tutto, diciamo, una certa ambivalenza con cui che lei ha portato avanti un po' per forza, un po' per volontà, e a un certo punto i conti sono venuti, no? Ha dovuto pagare il conto di questo essere un po' trampiana, un po' europeista, tutte e due le cose non si può essere, e alla fine ha dovuto pagare il conto. Ma quando si torna su temi nazionali e di carattere strettamente politico italiano, la Meloni sa districarsi e quindi ha rilanciato la palla nel campo avversario. Poi tu prima accennavi alla patrimoniale, ripeto, se nel campo avversario parlano solo di primaria e patrimoniale, l'aiutano,
0: devo
4: no?
0: Devo dire che rilanciano ogni giorno, oggi Frattoiani, insomma, rilanciano ogni giorno sta patrimoniale e sembrano i migliori alleati di Giorgia Meloni, però ma io penso così, ma non so se anche tu.
4: No, ma non mi sembra, io magari... sono. Tu mi dai la possibilità molto gentilmente di esprimere la mia opinione nelle piattaforme a cui lavori e mi dici, e mi hai sentito spesso dire che la patrimoniale secondo me non è affatto una buona idea, perché è aiutare la Meloni, che infatti la cita continuamente. Non credo che sia questo, diciamo, la leva. Io sono dell'idea che invece sia seriamente da porre un tema di progressività fiscale in questo paese, Roberto, nel senso che troppa gente non paga le tasse e alla fine le pagano sempre gli stessi. Questo lo dicono i dati di Banca Italia, non uno al bar. E quindi c'è un tema di progressività fiscale. Credo che questo governo abbia fatto un ricorso eccessivo alle flat tax, gliel'ha detto anche l'Europa, peraltro, qualche settimana fa, facendo presente che il ricorso alla flat tax penalizza troppo i ceti meno abbienti. E questo è un tema, e questo è un tema da porre seriamente, ma rilanciare sulla patrimoniale è una parola che fa paura alla gente, che tra l'altro in sé la patrimoniale ti porta poco o nulla, cioè non è la chiave e soprattutto non è la parola d'ordine in tempi come questi. Io credo che lavoro, sanità, sicurezza, un tema secondo me sul quale il governo ha semplicemente fallito, perché ne ha parlato tantissimo, ha fatto provvedimenti di legge uno dopo l'altro, ma che ci sia un tema sicurezza in Italia non lo può negare nessuno. Ecco, quello è un tema, dovresti essere in grado di elaborare una tua via alla sicurezza, no? Tema cui spesso la sinistra ha abbiurato considerandola una cosa di destra. Ah, questo è un altro errore storico, perché la sicurezza riguarda tutti, soprattutto chi sta peggio, quindi anzi è un tema che la sinistra dovrebbe affrontare di petto, con soluzioni serie, non con la rimigrazione di Vannacci, a mio avviso. Tutto qui, questa è la mia visione delle cose.
0: Grazie Roberto, Luca De Carolis, il Fatto Quotidiano. Buon lavoro,
4: ciao,
0: a presto.
4: Ciao.
0: Intanto io prima facevo l'osservazione, quando parlavo del grande caldo, che detesto vedere queste attività commerciali, le grandi catene con le porte aperte dentro l'aria condizionata che va a palla, e devono notare, e lo leggevo pochi istanti fa, che proprio oggi il sindaco di Torino Stefano Lorusso ha firmato un'ordinanza con cui chiede alle attività commerciali nei giorni in cui l'ARPA Piemonte segnalerà il massimo livello di disagio da caldo, che è il livello 3, di tenere chiuse le porte quando l'aria condizionata è in funzione. Le porte saranno aperte normalmente per consentire l'ingresso e l'uscita delle persone e per le normali operazioni di carico e scarico delle merci. È una misura temporanea, spiega il sindaco, ma non si può vedere una roba del genere. Quindi meno male che c'è qualche sindaco illuminato come il sindaco di Torino, che fa una bella ordinanza dove impone, invita i negozianti a chiudere le porte quando hanno i condizionatori accesi. I sindaci non è che li mettiamo lì lo dico sempre, per occuparsi della pace nel mondo, per occuparsi delle storie della città, ecco. E quindi bravo sto sindaco di Torino che ha fatto l'ordinanza per chiudere le porte dei negozi. Noi apriamo le porte invece ad Alleanza Verdi Sinistra, che ci spiega la sua idea di patrimoniale, l'ha rinunciata oggi Fratoianni, ma prima ascoltiamo le notizie del nostro giornale radio, una decina di minuti e torno con voi. Patrimoniale, quanto mi piace dire la parola patrimoniale.
5: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
6: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E tra poco allora la patrimoniale, i vostri messaggi, tutto dopo il brano.

0: Buonasera giornale radio, buonasera dottor Poletti, sono Mabel da Roma e ho ascoltato ieri a 10 minuti di Porro l'onorevole Meloni, la presidente del Consiglio, e non mi è dispiaciuta, devo dire la verità, io non sono una sua elettrice, propengo per altre cariche elettorali, però insomma alcune cose mi ci sono trovata molto molto vicina. E poi una cosa che adoro proprio saperla alla presidenza del Consiglio, perché una donna alla presidenza del Consiglio, indipendentemente dal partito politico che ricopra, penso che sia una bellissima cosa per noi italiani. Grazie, un cordiale saluto.
1: Buonasera a tutti, sono Silvana da Milano. E che dire, la Meloni è super abile, però certo con un giornalista così davanti, un intervistatore così, pure mia nonna ne sarebbe uscita bene, pure mia nonna, in carriola per giunta. Ma scusate, lei ha detto delle frasi, lei è bravissima, no? Perché lei dice, io non mi sono mai inginocchiata davanti a Trump, e poi però non per questo io odio gli americani. No, allora tu ti sei inginocchiata a Trump, non eri tu che gli volevi dare il premio Nobel, che è la cosa più ridicola che si possa dire su Trump, non eri tu che eri quasi contenta dei dazi, non eri tu che dicevi a noi italiani che dovremmo ringraziarlo. E per quanto riguarda l'odio verso gli americani, nessuno odia gli americani, anzi, noi li amiamo gli americani perché loro odiano Trump e non glielo vogliono mica dare il premio Nobel. Questo avrebbe dovuto dirgli un vero giornalista, e invece ecco che lei ne esce benissimo. Poi ci vorrebbero mezz'ore per smontare tutte le giravolte che fa la Meloni, però io le faccio i complimenti perché è veramente brava. Mente sapendo di mentire, ma lo fa col sorriso sul labbra. Complimenti. Ciao.
2: Ciao Silvana, e anche oggi hai vomitato fiele sulla Premier, sei contenta. Torniamo sulla politica italiana con un tema che puntualmente torna ad accendere lo scontro tra destra e sinistra, ve lo dicevo prima, la patrimoniale. Ma attenzione, perché questa volta il dibattito non riguarda soltanto gli avversari politici, riguarda soprattutto il centro-sinistra e in particolare il Movimento 5 Stelle. Perché dentro il Movimento 5 Stelle qualcosa si sta muovendo. Si è appena concluso il percorso partecipativo Nova, il confronto interno con centinaia di delegati e migliaia di iscritti chiamati a costruire le proposte da portare al tavolo del campo largo. E uno dei temi che è emerso con più forza è proprio quello di una tassa sui grandi patrimoni. Giuseppe Conte però continua a muoversi con molta prudenza, non ha mai nascosto i suoi dubbi, teme che una patrimoniale possa rivelarsi inefficace, possa favorire la fuga dei grandi capitali e trasformarsi in un boomerang politico, ma allo stesso tempo non vuole sconfessare una parte importante della sua base, che invece chiede di affrontare il tema della redistribuzione della ricchezza. Ed è qui che nasce il vero nodo politico, perché il movimento cerca una mediazione. L'idea che prende corpo è quella di una cosiddetta tassa di scopo, una patrimoniale limitata ai patrimoni più elevati o con un gettito vincolato per legge, ad esempio alla sanità pubblica, alla riduzione dell'IRPEF o alle politiche per affrontare le trasformazioni del lavoro legate all'intelligenza artificiale e alle nuove tecnologie. Nel frattempo anche nel campo largo le posizioni restano molto diverse. Alleanza Verdi e Sinistra, con Nicola Frattoianni, dice apertamente che la patrimoniale dovrà entrare nel programma di coalizione. Chiara Appendino rilancia la cosiddetta Millionaire Tax. Pasquale Tridico guarda addirittura una tassa europea del 2 o 3% sui patrimoni superiori ai 100 milioni di euro. Il Partito Democratico resta diviso, mentre Conte continua a cercare, come vi dicevo, un punto di equilibrio. E dall'altra parte il centrodestra coglie l'occasione per attaccare. Maurizio Gasparri sostiene che la sinistra abbia sempre avuto una naturale propensione ad aumentare le tasse, delle tasse, ribadisce il no di Forza Italia a qualsiasi patrimoniale. Roberto Chiuto rilancia invece una proposta completamente opposta: abolire il bollo auto, che definisce una piccola patrimoniale, e azzerare le tasse per gli under 35, trasformando la riduzione fiscale in una delle bandiere del centrodestra verso il voto del 2027. Insomma, il confronto, capirete, non riguarda solo una nuova imposta, riguarda due idee completamente diverse di politica economica. Da una parte, chi sostiene che in un paese dove la ricchezza è sempre più concentrata sia giusto chiedere un contributo maggiore a chi possiede di più per finanziare servizi pubblici e ridurre le disuguaglianze. Dall'altra, chi teme che nuove tasse allontanino investimenti, penalizzino il risparmio e aprano la strada a una pressione fiscale sempre più elevata. Allora vi chiediamo: una patrimoniale limitata ai grandi patrimoni sarebbe una misura di equità o un errore economico? È giusto chiedere un sacrificio ai più ricchi per finanziare sanità e welfare, o il rischio è quello di colpire il risparmio e frenare la crescita? E soprattutto, il centro-sinistra riuscirà davvero a trovare una posizione comune, oppure anche su questo tema finirà per dividersi? Come sempre, 334 11 11 622. E poi non è che stanno a fare il calcolo, diciamocela francamente, se stanno a fare il calcolo, mettiamo i soldi sulla sanità, questo, quello, quell'altro, stanno a fare il calcolo cosa prendi di voti e cosa togli di voti. Quindi parlare di patrimoniale toglie voti, tolgono la patrimoniale; se parlare di patrimoniale li porta, la mettono. Alleanza Verdi Sinistra dice no, deve star dentro sta patrimoniale. Insomma, ne parliamo con i nostri ospiti, perché il tema è complicato, succulento e influenzato dalla campagna elettorale.

0: Allora, vi dicevo, sono due visioni del mondo diverse, mentre una parte del Movimento 5 Stelle, l'intera Alleanza Verdi Sinistra, vuole mettere nel programma del centro-sinistra la patrimoniale, non si capisce bene ancora con quali confini. Due visioni del mondo diverse, perché il centrodestra, ad esempio, oggi con Occhiuto vuole abolire il bollo auto e lo può fare, governatore della sua regione, azzerare le tasse per gli under 35, insomma due visioni del mondo diverse, quella del centro-sinistra e quella del centrodestra. Buonasera al senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, buonasera, come sta senatore?
1: Bene, bene, lei come sta? Tutto bene?
0: Bene, bene, ma in qualche assemblea, qualche roba di politica?
1: No, no, sono al Senato, abbiamo finito di votare adesso, abbiamo finito le votazioni.
0: Bene, bene. Dicevo,
1: allora,
0: due visioni del mondo diverse.
1: Sentivo, sentivo. Diciamo che questo è abbastanza chiaro. È ovvio che le promesse e gli annunci esagerati devono essere supportati da cifre, tuttavia c'è una certezza: noi siamo quelli che hanno tolto l'IMU sulla prima casa, fu un grande impegno di Berlusconi, poi alcuni governi tecnici l'hanno rimessa, la sinistra vuole fare la patrimoniale, dice ma noi vogliamo tassare solo i super ricchi, lo 0,1% della popolazione. Noi non ci fidiamo, perché si comincia con un annuncio del genere, ma poi si può estendere a qualsiasi casa, a qualsiasi abitazione. Poi le faccio un altro esempio: perché dobbiamo mettere dei capitali in fuga? Noi dobbiamo attirare investimenti nel nostro paese e quindi dobbiamo attirare risorse che creano occupazione. Ne faccio un esempio semplice: noi stiamo puntando ad avere nel 2027 700 miliardi di esportazioni dall'Italia, che è una cifra importante. Noi siamo il quarto paese del mondo per esportazioni e non siamo la quarta potenza mondiale, se lei pensa alla grandezza della Cina, l'India, gli Stati Uniti e altri paesi importanti. Noi però siamo cresciuti molto, ma le esportazioni italiane vengono fatte dall'Italia sia da aziende italiane che producono e lavorano in Italia, ma possono essere anche aziende straniere che investono in Italia, creano lavoro, fanno prodotti e li esportano dall'Italia, facendo guadagnare stipendi a degli italiani, utilizzando probabilmente anche materie acquistate in Italia, fornitori, trasporti. Quindi anche attrarre dei capitali e non metterli in fuga può rendere più ricco il paese. Le faccio un altro esempio: quando anni fa qualcuno si vantava allontaniamo quelli che hanno lo yacht, si ricorda quando fu messa una tassa? È chiaro, uno dice benissimo, mettiamo la tassa sullo yacht, quello che c'ha lo yacht tanto è ricco, chi se ne frega. Queste barche non vennero più in Italia per un lungo periodo, o le tennero nei cantieri fermi alcuni temendo che poi dallo yacht si risalisse altre tasse, o alcuni diciamo sono andati in altri paesi dove venivano accolti meglio. Quando uno yacht sbarca in un porto, sa chi lavora? Il benzinaio che deve fornire il carburante, l'ormeggiatore che lavora, che deve tenere la barca sotto vigilanza, il negozio che fa cambusa, che riempie quella barca di prodotti, di cibi, perché si devono fornire quando fanno scalo. Insomma, intorno a uno yacht ricco che sbarca in un nostro porto nasce una economia e quindi ci guadagna il pizzaiolo, l'ormeggiatore, il benzinaio, il salumiere. E quindi perché dobbiamo allontanare? Si ricorda che ci fu un vanto, no? Adesso li attacchiamo. Certo. Abbiamo perso un sacco di soldi in quella fase, no? Perché alcuni appunto si tenevano la barca nascosta per paura di essere inseguiti dal fisco e altri sono andati in altri mari, sono andati altrove. Noi dobbiamo attirare anche, devono pagare le giuste tasse tutti, per carità, quello che c'ha lo yacht non è che può essere esentasse, però noi dobbiamo attirare investimenti, ricchezza, opportunità con tasse giuste, non diventando una specie di come posso dire, pirati dei Caraibi che devono saccheggiare chiunque.
0: Ecco,
1: l'idea è sbagliata, quindi c'è una differenza tra il centrodestra e la sinistra. Noi vogliamo alleggerire il cuneo fiscale, abbiamo tagliato il cuneo fiscale per rendere migliori le buste paghe anche di lavoratori, di operai, quindi di una fascia di popolazione a basso reddito. Abbiamo rivisto gli scaglioni IRPEF, che vuol dire anche per i ceti medi, vogliamo portare al 33%, riducendo la tassazione IRPEF per i redditi fino a 60.000 euro. Insomma, un insieme di poi, quante ne farete di queste cose? Tutte quelle che la situazione economica ci consentirà di realizzare, perché ovviamente non si può fare tutte subito, lei cita prima il bollo auto e altre tasse.
0: No, no, ma io capisco. Scusi, No, capisco anche il suo buon senso che viene dall'esperienza, perché come dall'esperienza viene che l'appetito viene mangiando, quando a sinistra mettono una tassa magari abbassano e finiscono per prendersi magari la casa della vecchietta che ce l'ha in centro città e vale molto,
1: appunto.
0: Anche a destra diciamo sì, aboliamo le tasse, ma poi come sostituiamo quelle risorse, ad esempio faccio un esempio a caso del bollo auto, è facile dirlo ma è difficile
1: certo,
0: farlo,
1: costa 6 miliardi e mezzo abolirlo, quindi già trovare c'è chi dice invece che fare delle riduzioni qui e lì che la gente non le nota, il bollo auto lo noterebbero tutti, però costa 6 miliardi e mezzo a livello nazionale, quindi ovviamente bisogna essere, come posso dire, fare delle scelte, essere seri nel fare l'annuncio A o l'annuncio B, però noi andiamo in quella direzione. La sinistra moltiplica la spesa pubblica dal reddito di cittadinanza, fa il super bonus che è costato centinaia di miliardi e poi alla fine qualcuno deve pagare il conto con delle tasse. Noi vogliamo alleggerire le tasse anche con uno Stato più snello che dia le prestazioni sociali a tutti, però sappia anche evitare sprechi, sovrapposizioni. Non è mica facile, perché se fosse il paese di Bengodi si farebbe presto.
0: Senatore Gasparri, buona serata e buon lavoro.
1: Grazie a lei, buona serata. Buona serata.
0: Buonasera. Dai. Noi continuiamo sempre 334 11 11 622. Tra poco andiamo dalle parti di Alleanza Verdi Sinistra. Sentiamo come la pensano loro. Già lo sappiamo, ma ce lo facciamo spiegare per bene.
2: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
3: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
2: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
3: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
4: Sono le 5 e 25 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo.
6: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
7: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
9: Buonasera a tutti e soprattutto all'onorevole Occhiuto. Io quasi non la conosco, adesso la scopro, ma scusi, le vorrei fare una domanda: ma che significa, onorevole Occhiuto, far interferire l'età con le tasse, cioè 35 anni con le tasse, poi togliere il bollo, cioè quindi aiutare chi ha l'automobile? E io conosco un sacco di gente che non ce l'ha l'automobile, non ce l'ha davvero, e che gli farebbe comodo avere qualcosa di meno. E c'è, ecco, anche per esempio, lei non ha pensato di dire riduciamo le tasse ai disabili? Questo sarebbe un'idea secondo me vincente. Io lo so che significa la disabilità per motivi familiari molto stretti e quindi
0: grazie Maria Teresa, però lei sta parlando con un Occhiuto immaginario che non ha parlato alla radio, nel senso che ho dato conto io del fatto che il governatore della regione Calabria, Roberto Occhiuto, abbia proposto di azzerare le tasse per gli under 35 e di togliere il bollo auto. Però quando l'avremo ospite ci potrà parlare. Adesso parla con me che ho raccontato di Occhiuto e diventa tutto molto complicato. Invece la fa semplice il prossimo ospite, che è Marco Grimaldi, deputato di Alleanza Verdi Sinistra, che ascolta con noi la canzone e poi interviene.

0: Buonasera all'onorevole Marco Grimaldi, deputato di Alleanza Verdi Sinistra, bentornato in trasmissione a parlare di
1: grazie
0: un tema.
1: Grazie anche a lei.
0: A parlare di un tema, onorevole, che torna fuori ogni 3x2 perché voi, giustamente, tra l'altro dal punto di vista vostro, volete essere chiari con i vostri elettori e dire, insomma, questa tassa sui grandi patrimoni la vogliamo nel programma del centro-sinistra, e mentre voi siete coerenti...
1: Sta seguendo anche lei la trasmissione Chi vuol tassare il milionario? Siamo noi comunque.
0: Eccolo. No, ma mentre voi siete coerenti con quello che poi magari uno può non essere d'accordo, ma mentre siete coerenti, le cose le dite, le volete scrivere, gli altri fanno gli ignori o no? Che sta succedendo? Mi spieghi?
1: Ah no, è una discussione che presto diventerà il portato anche di una idea economica in cui credo siamo tutti d'accordo che intanto bisogna redistribuire, bisogna rendere il nostro sistema più equo e più progressivo. E io ricordo sempre che non ci sarebbe bisogno di nessuna patrimoniale se tutti pagassero le tasse, se non le evadessero, se non le eludessero, se non spostassero le sedi fiscali e legali all'estero. E io lo dico in un modo molto semplice, cioè noi parliamo di un mondo in cui quello 0,1% della popolazione paga mediamente meno tasse di lei. E io non so che ceto medio lei conosce, ma noi parliamo di 88.000 persone che hanno un patrimonio di più di 5 milioni di euro. Le auguro di avere questo enorme patrimonio, ma anche facciamo finta che lei avesse un patrimonio di 6 milioni di euro e quindi fino ai 5,4 milioni, tra l'altro
0: no, guardi,
1: non c'è la patrimoniale.
0: Io sono molto molto sotto,
1: Va bene, ma facciamo finta che il suo editore abbia 6 milioni di euro e sì, fino a 5,4 non paga niente. Per 6 milioni di euro, sa qual è questa grande patrimoniale per cui piangerà il giorno dopo? Parliamo di 6.000 euro. Io credo che potrebbe permetterselo una persona che ha più di 6 milioni di euro di patrimoni. Allora, io intanto vorrei smitizzare, diciamo, questa discussione sul ceto medio. Certo, la tassa patrimoniale può essere un po' più pesante per i 2.300 individui, che non sono pochi, che hanno più di 100 milioni di euro di patrimoni. A presente, cosa vuol dire 100 milioni di patrimoni? Che di solito sono rendite che, come lei sa, vengono tassate al 26% e non come lei i suoi redditi a più del 50%, ma parliamo quei 79 persone che hanno più di un miliardo di euro di patrimoni. Allora io lo dico mediamente: Giovanni Ferrero, Giorgio Armani e quindi i suoi eredi, Leonardo Del Vecchio e la sua famiglia, Passina, Landini Aleotti, ma mi dica anche i nuovi, i De Vasini, me ne dica un altro. Quando si dice oddio, ma i miliardari rischiano di andarsene via dal paese, ma lei sa quali sono le residenze fiscali legali delle loro aziende e anche loro? Ma Ferrero vive a Bruxelles da un po' di anni, De Vasini, dopo essere stato tanti anni in Svizzera, adesso dove sta? In San Salvador? Lei sa dove è finito? Io, dove devono scappare? Su Marte? Vogliono fare gli alieni? Lo fanno già, pagano le tasse alla carta, cosa che lei non può fare. Un imprenditore medio paga più IRAP delle grandi aziende, diciamo, italiane. Ma lei lo sa che Stellantis mi dica un altro gruppo, Ferrero, quanto paga di IRAP in Piemonte? Zero. Ma è possibile che la gran parte... Zero, da anni! Perché è un sistema che ormai è bucato, non so come dire, il pallone è bucato. Noi vogliamo rimettere in campo una partita leale. E io le dirò, questa tassa, diciamo, per i milionari è morigeratissima. E anche quando diciamo che bisogna tassare un po' di più l'ereditocrazia, con la mia proposta di aumentarla di 1%, ma lei sa che in Corea, non del nord, del sud, la famiglia Samsung per l'eredità ha pagato il 50% di tasse? Noi stiamo parlando di tasse miserabili del 4-5%, ma di che cosa parliamo? E io lo dico, quando poi c'è da aumentare le tasse alla gran parte degli italiani, non vedo così tanta attenzione. La pressione fiscale è arrivata al 54%, non vedo grandi grandi, diciamo, giornali che dicono: oddio, cosa hanno fatto questo governo? Ma lei lo sa che hanno fatto il cosiddetto cuneo fiscale. E poi col cosiddetto drenaggio fiscale si sono ripresi il cuneo fiscale e ci hanno aggiunto il 15% più o meno medio di inflazione. Ma vogliamo parlare di economia? Ecco, con anche i nostri alleati vogliamo discutere a viso aperto, una soluzione la troveremo. Di sicuro non continueremo a prendere le risorse a chi le paga già, cioè quelli che sono i lavoratori e lavoratrici di questo paese e i pensionati, ricordo.
0: Ecco, probabilmente i vostri alleati saranno sicuramente d'accordo, vorranno solo cambiare nome, perché è una moda tutta italiana, specie in campagna elettorale, cambiare nome alle robe per farle sembrare più carine, no?
1: Ma guarda, facciamolo, ma io sono anche disponibile a togliere le altre tasse patrimoniali. Io non è che voglio tassare due volte le stesse cose. Io penso che chi pagherà, diciamo, questa tassa sulle grandi ricchezze, così la chiamo, è un contributo di solidarietà espansiva, perché le dona una notizia. Non è che quei soldi li togliamo a qualcuno e poi ce li teniamo da parte. Sa che cosa vuol dire una patrimoniale fatta in un modo diverso? Una tassazione di solidarietà espansiva? Vuol dire far arrivare, per esempio, la sanità al 7% del PIL, e quindi vuol dire, per esempio, abbattere magari qualche lista d'attesa. Vuol dire magari far sì che quei 6 milioni di italiani che hanno rinunciato alle cure abbiano un po' di alternativa, no? Perché non tutti hanno la carta di credito, non tutti in qualche modo se lo possono permettere. Penso che questa sia una discussione che ricorda a tutti che parliamo di giustizia e non di vendetta.
0: Grazie, parliamo di giustizia e non di vendetta. Belle parole. Grazie a Marco Grimaldi,
1: grazie
0: deputato
1: a voi
0: di Alleanza Verdi e Sinistra. Noi torniamo dopo il brano con l'economista Cazzola e Silvio Lai del Partito Democratico.

0: Buonasera Poletti, Pino D'Alecco. Continuiamo a parlare di patrimoniale, ma nessuno fa mai i conti in tasca della serva. Sembra sempre che manchino i soldi, però sui le tre patrimoniali che comunque noi paghiamo tutti gli anni, abbiamo tre valori che fanno venire i brividi. Abbiamo 23 miliardi di IMU, 9 miliardi di imposta di bollo sui conti correnti, sui deposito titoli, 8 miliardi di bollo auto. Quindi qui il problema non è tanto capire se ci sono o non ci sono i soldi, oppure fintamente pensare a distribuire la ricchezza. Qui bisogna saperla utilizzare, la ricchezza, altrimenti ci ritroveremo l'anno prossimo o tra due anni con gli stessi problemi, perché mancheranno sempre i soldi. Quindi impariamo a usarli bene, e soprattutto quelli che già come patrimoniale paghiamo tutti. Arrivederci.
1: Arrivederci a lei e grazie sempre per partecipare ai nostri dibattiti. Allora Lorenzo Cappadone dalla regia mi dice che abbiamo Silvio Lai, deputato del Partito Democratico, in commissione bilancio. Come la mettiamo con la patrimoniale, Lai? Buonasera anzitutto, onorevole.
2: Beh, intanto abbiamo già detto molte volte che sul tema della patrimoniale il PD ha cose chiare. Non si tratta di mettere tasse a tutti indistintamente, ma di chiedere a quelli che hanno più di 5 milioni di euro di patrimonio di contribuire in maniera proporzionale, in maniera diciamo adeguata al fatto che questo è un paese dove c'è una fortissima ingiustizia e c'è una condizione fiscale che non rende tutti uguali i cittadini. Quindi questa è soltanto una proposta, ma questo non vuol dire essere certamente il partito delle tasse, al contrario, insomma dopo 4 anni il governo Meloni è ormai certificato, e non da noi ma dall'Istat, che le tasse le aumentate, e le aumentate soprattutto ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, perché la pressione fiscale non è quella di 4 anni fa, ma è di molto superiore.
1: Senta, e quindi cosa andrete a fare nel concreto?
2: Beh, intanto il primo dato è che il paese per crescere ha bisogno di una politica industriale. In questi 4 anni politiche industriali non ce ne sono state, anzi sono state in qualche modo subite quelle che erano le crisi delle aziende, delle grandi industrie, senza fare niente. La seconda cosa è che c'è un tema di costi dell'energia, perché ci sia una crescita delle imprese, e su questo l'ambito di riferimento non può che essere l'Europa. E al contrario di questa maggioranza di centrodestra, noi guardiamo all'Europa per costruire soluzioni unitarie. E infine un'ultima cosa, se oggi prendiamo due persone che guadagnano 60.000 euro, se uno è dipendente o è pensionato paga il 33% di tasse, se uno invece ha una partita IVA paga il 15%. Ora sono sempre 60.000 euro, sono sempre diciamo risorse guadagnate, perché c'è questa differenza fiscale. Anche lì serve di nuovo un riequilibrio delle tasse, per consentire a tutti di pagare di meno. Bisogna che chi paga di meno in questo momento paghi di più, leggermente di più, ma paghi, per consentire che questa cosa diciamo sia più equilibrata. Guardi, c'è un dato: soltanto in Italia su 60 milioni di persone 11 milioni pagano i 3/4 delle tasse. Non mi sembra che sia un equilibrio che si possa mantenere. Su questo la destra in questi anni non ha fatto assolutamente niente, ha fatto solo propaganda, ma in realtà non ha fatto assolutamente niente che abbia portato a un risultato.
1: Grazie all'onorevole Silvio Lai del Partito Democratico, buona serata.
2: Grazie a voi, arrivederci.
1: Buonasera.

0: L'economista Giuliano Cazzola è sempre in vacanza con la nipotina Cazzola.
1: No, sono tornato a Bologna, Poi i nipotini sono due maschi. Comunque sono tornato a Bologna e vado via sabato, che vado su a Zoc da Vasco Rossi.
0: Ah, però non si fa mancare niente, fa bene.
1: Ma sai, io ho 85 anni, cosa vuole che faccia ormai? Tiro remo in barca.
0: E il nonno deve fare, il nonno comunque è un grande, Zocca. Ma questi si schiantano con sta storia della patrimoniale o cosa? Questi del centro-sinistra.
1: Secondo me fanno poca strada, perché io non ho sentito nessuno esperto che sia d'accordo. E poi mi pare che anche il partito più importante dell'opposizione, che è il PD, faccia un po' meno un po' il camperlaio, no? Nel senso che chiama in causa l'Europa, non solo l'Europa, si rendono tutti conto che il patrimonio, prima di tassarlo, bisogna più trovarlo, e tutti dicono che finirebbe per essere una super tassa sul patrimonio immobiliare, che è già tassato. Oggi c'è un articolo interessante sulla Voce Info di alcuni economisti, peraltro, diciamo, non dico di area, ma abbastanza vicini al PD, che parlano di uno squilibrio che c'è in Italia rispetto all'Europa per quello che riguarda l'imposta sulle successioni. E visto la prospettiva che si apre di avere la ricchezza concentrata molto sugli anziani e di avere quindi anche più morti che nati, si apre una prospettiva in cui sull'eredità probabilmente una tassazione più allineata con l'Europa potrebbe essere equa. Ma cosa vuole? Sono ragazzi, no? Sono ragazzi, no? Parlano. Poi il Landini ha concluso l'assemblea generale, no? Che fa tutti gli anni, e giustamente in questo periodo, peraltro con la coda un po' tra le gambe rispetto all'anno scorso, dicendo che bisogna aumentare le tasse, perché se non si aumentano le tasse non si finanzia la sanità, non si finanzia la welfare. E quando si parla di una pressione fiscale del 43%, bisogna tenere conto che la spesa pubblica sul PIL è del 51%, cioè che lo Stato utilizza per i problemi suoi, i problemi dei cittadini, più della metà della ricchezza nazionale. Quindi evidentemente ci sono, per quanto riguarda la pressione fiscale, alcuni elementi che sono oggettivi, nel senso che c'è stata l'inflazione. Per quanto riguarda l'inflazione, il fiscal drag è stato ridotto solo per fino a 35.000 euro, quindi sui livelli superiori ai 35.000 euro, a parte quel piccolo ritocco dell'aliquota che c'è stato nel bilancio del 2026, non c'è stato. Lo diceva quello che ha parlato prima di lei, no? Che noi abbiamo una situazione nella quale una piccola parte degli italiani, 5 milioni grosso modo di contribuenti italiani, si fa carico dei 2/3 del fisco. Questa è una situazione, mi pare, che è molto squilibrata, e non sarebbe proprio il caso di intervenire su questi che pagano, e anche con una tassa delle tasse, come sarebbe una patrimoniale.
0: Senta, mi sa che ha ragione lei, caro Cazzola, sono ragazzi davvero.
1: Sono ragazzi, sì.
0: Senta, le auguro buona serata. Ha già cenato?
1: Sì, ho già cenato, perché volevo insomma prepararmi per rispondere a lei. Poi spero di vederla in televisione stasera.
0: E mi vede sabato? Pronto? E domenica? Mi vede sabato e
1: solo sabato e domenica. Io vedo sabato e domenica, va bene. La vedrò sabato e domenica.
0: Grazie.
1: Allora.
0: Un cordiale grazie saluto, lei, grazie Giuliano Cazzola.
1: Anche lei,
0: Poletti,
1: grazie.
0: Naturalmente grazie anche a tutti voi che ci avete seguito con tanto affetto anche in questa puntata, la 201. Pensate, è un bellissimo traguardo, 201 puntate, 3 ore di diretta e poi il vostro affetto. Ma Giornale Radio è fatta di tante altre trasmissioni. Se non vi piace questa, andate sul sito giornaleradio.fm trovate l'elenco di tutte le trasmissioni, l'elenco di tutti i conduttori, i podcast, la possibilità di ascoltare la radio in diretta, di diffondere questa radio che sta crescendo a ritmi incredibili in tutta Italia e naturalmente grazie a voi, al vostro affetto, ma grazie anche a chi collabora ai programmi. Allora, tra poco c'è il timone delle 20 con Francesco Massardo, ma questo programma a Italia No Limits qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, hanno collaborato invece Matteo Respinti in redazione e Lorenzo Cappadone in regia, che oggi è proprio morto dal lavoro, è morto dal lavoro e dal caldo. Naturalmente ringrazio anche Giorgio Berselli che collabora e fa da ponte tra una trasmissione e l'altra. Ponte solido, mi sottolineano, e quindi io sono a posto e vi do l'appuntamento a domani.
2: Il punto G di Giuliano Guida Bardi.
3: Torna in onda Il punto G, il programma di Giuliano Guida Bardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera

e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Sono le 6.
2: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione. Il Timone con Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio.
4: Molto bene, buona mattina, 6:01, qui è Giornale Radio, la radio libera di informare, la sveglia del Timone, puntuale come sempre, tutti i giorni dalle 6 alle 7 con Daniele Biacchessi e con Peter Bescapè in regia. La notizia che ho scelto anche per l'editoriale di quest'oggi vola verso gli Stati Uniti, perché sullo Ius Soli, da quello che vedo, la sentenza della Corte Suprema americana afferma che chi nasce negli Stati Uniti ha piena cittadinanza americana. Sostanzialmente la Corte ha inflitto la più severa sconfitta a Donald Trump dopo quella con cui aveva bocciato i suoi dazi, annullando di fatto il decreto esecutivo che tentava di cancellare il 14° emendamento della Costituzione americana. Per Donald Trump è l'ennesimo colpo sul piano politico e dell'immagine, ma anche una decisa frenata alle iniziative più estreme nella sua offensiva contro l'immigrazione, illegale e non. Che cos'è il 14° emendamento? Era stato adottato, pensate, dopo la guerra civile per garantire che i figli degli ex schiavi non fossero discriminati. Da allora in poi però è stato interpretato come la porta al sogno americano per chiunque nasca nel territorio nazionale. Infatti inizia così, con queste parole: tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti e soggette dunque alla loro giurisdizione sono cittadini degli Stati Uniti e dello Stato in cui risiedono. Trump, che come abbiamo detto più volte è ormai ai minimi storici dei consensi, incassa la nuova bocciatura della sua politica anti-immigrazione e lo fa attraverso una Corte Suprema che lui stesso in gran parte ha nominato. Poi infuriato prosegue però per la sua strada e dice: la cittadinanza per diritto di nascita è un male assoluto per il nostro paese, ma possiamo porre rimedio al Congresso tramite una legge. Non è necessario alcun lungo e complesso emendamento costituzionale, bisogna porre fine alla cittadinanza per diritto di nascita, una pratica costosa e ingiusta per il nostro paese, afferma Trump. Ma al Congresso, e lui lo sa, troverà un clima diverso dai giorni del suo insediamento e con ogni probabilità da qui al midterm non avrà tempo per sfruttare un tema così divisivo negli Stati Uniti, ma anche in Italia e in tutto il mondo. L'altra notizia riguarda certamente la questione dello stretto di Hormuz, perché l'Oman ha elaborato una proposta per una nuova gestione dello stretto di Hormuz insieme con l'Iran. Nella sostanza le navi pagherebbero un pedaggio che sarebbe però su base volontaria e servirebbe a saldare servizi di navigazione, sicurezza, ambientali. Il piano che l'Oman ha presentato agli Stati Uniti con il consenso dell'Iran, si basa sostanzialmente sul modello adottato per lo stretto di Malacca e Singapore, cioè quello tra l'Oceano Indiano e il Mar Cinese meridionale, dove a raccogliere contributi volontari è una fondazione privata, in quel caso si chiama Nippon Foundation. L'Iran vuole imporre tariffe obbligatorie, gli Stati Uniti pretendono che la navigazione torni libera come era prima della guerra dei 40 giorni. E poi c'è la gestione di Hormuz, perché in queste ore il vice ministro degli esteri iraniano Ghadi Abadi si è recato a Muscat, che è la capitale dell'Oman, per discutere la questione della gestione di Hormuz. Alla fine ha assicurato che la priorità di Teheran è raggiungere un accordo con l'Oman, ma se non si troverà un'intesa allora l'Iran comunque andrà avanti da solo. Il memorandum d'intesa tra Teheran e Washington del 17 giugno scorso prevede che Iran e Oman si confrontino per decidere insieme sulla futura gestione di Hormuz. Il team negoziale americano apprezza la relazione con l'Oman ed è fiducioso di poter risolvere le divergenze sulla proposta a livello tecnico. E poi ci sono i falliti colloqui di Doha. Nei fatti non c'è mai stato un colloquio tra americani e iraniani a Doha, perché gli inviati americani Witkoff e Kushner si sono recati a Doha ma hanno parlato con i mediatori del Qatar. Smentito dunque sia da fonti americane che da Teheran l'incontro con i funzionari iraniani, semmai sono stati avviati dei negoziati indiretti tra Washington e Pasdaran. Sul tavolo il nodo degli asset iraniani congelati e ovviamente la gestione dello stretto di Hormuz. Intanto Luigi Di Maio, in qualità di rappresentante speciale europeo per il Golfo, è volato in Qatar e ha visto il primo ministro e il ministro degli esteri alla Thani. L'altra notizia riguarda la politica, perché ieri c'è stato il vertice di maggioranza, ma da quello che si vede nel resoconto di molti giornali non è andata bene per chi voleva accelerare sulla legge elettorale. Nella riunione serale degli Sherpa la resistenza leghista si è concentrata sulla proposta di Giovanni Donzelli per introdurre le preferenze. Non se ne parla, dice il Carozzo, non esiste. Post Italia si è associata al coro dei no con una coda di veleno. Se i meloniani insistono su questa strada, Forza Italia presenterà davvero i minacciati emendamenti che aboliscono il recupero del miglior perdente. Insomma, uno sgarbo diretto a noi moderati che fa parte della maggioranza, una tattica che è stata elaborata da Tajani per far ballare la legge. La guerriglia rischia di complicare il percorso della riforma, insomma, e alimenta il dilemma di Meloni andare comunque dritta sulla questione delle preferenze anche a costo di far saltare tutto, oppure forse insistere proprio per far saltare tutto. L'accelerazione probabilmente non ci sarà, anche perché il presidente leghista di Montecitorio, Lorenzo Fontana, è pronto ad accettare, nonostante il parere di Fratelli d'Italia, l'opzione di far slittare al 13 luglio l'inizio delle votazioni in aula. E poi, per ultimo, quello che abbiamo raccontato nella giornata di ieri, cioè i vari arresti che sono stati eseguiti dalla Procura di Roma, ai magistrati romani, soprattutto in campagna. E tutto parte da una email che arriva sulla scrivania del pubblico ministero Giovanni Villani, era il 6 aprile a 00:28, vi do una mano a prendere quel deficiente che ha fatto quel casino fuori casa di Ranucci. 19 minuti prima era stata creata una casella di posta elettronica usa e getta, dentro ci sono tutto il possibile per identificare Antonio Passariello e tutti gli altri componenti del comando. Soprattutto c'è un messaggio che gli investigatori considerano mai decisivo: Ranucci a noi non ha fatto niente e questi sono guai che non vogliamo, si legge nell'ordinanza. E ancora, me lo vendo perché ha lavorato per il clan Moccia senza avvisare i compagni. Chi scrive e consegna agli esecutori materiali e allo stesso tempo prova a prendere nettamente le distanze dall'attentato. La vera svolta arriva poco dopo. Quella casella di posta viene ricondotta a Davide Netti, appena uscito dal carcere, che non è un camorrista, ma secondo gli inquirenti con ottimi collegamenti. Quella email è un messaggio della camorra. Come leggerlo? Si capirà nelle prossime ore, quando con ogni probabilità si capiranno chi sono, chi sarebbero i veri mandanti di quell'attentato contro il collega Sigfrido Ranucci. Le 6:01, 11 minuti, all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare. La musica di Bruno Mars.

0: La musica di Bruno Mars, bellissima, 6:14 qui è Giornale Radio Il Timone. Giù le mani dallo Ius Soli, chi nasce negli Stati Uniti ha piena cittadinanza americana. Questo è il significato di quello che è accaduto ieri quando la Corte Suprema americana ha inflitto una severa sconfitta a Donald Trump, dopo quella con cui aveva bocciato i suoi dazi annullando il decreto esecutivo che tentava di cancellare il 14° emendamento della Costituzione. Per Trump è l'ennesimo colpo sul piano politico, ma anche una decisa frenata alle iniziative più estreme nella sua offensiva contro l'immigrazione illegale e non. Trump, che si trova oggi ai minimi storici dei consensi, incassa dunque una nuova bocciatura della sua politica anti-immigrazione, però va avanti e ha scritto che la cittadinanza per diritto di nascita è un male assoluto per il nostro paese. Esposta la questione al Congresso, si può fare una legge approvata dal Congresso, dice Trump, ma il Congresso troverà un clima molto diverso, e lo abbiamo visto anche in diversi momenti dai giorni del suo insediamento. Non c'è unanimità neanche all'interno del suo partito, cioè i repubblicani, e con ogni probabilità da qui al midterm non avrà tempo per sfruttare anche questo tema così divisiva. E allora con il nostro Michele Sesi rimaniamo negli Stati Uniti, o comunque rimaniamo in quelle che sono le opzioni militari e naturalmente dal punto di vista delle trattative sulla questione cruciale dello stretto di Hormuz e sulla questione del memorandum d'intesa. Michele Sesi.
1: Direttore, buongiorno, buon mercoledì. Gli inviati della Casa Bianca, Steve Witkoff e Jared Kushner, sono arrivati a Doha. Rimane però un enigma la prospettiva di un incontro fra Stati Uniti e Iran. Al-Arabiya, citando fonti di Teheran, ha riferito di possibili contatti indiretti nella giornata di oggi fra i rappresentanti americani e iraniani alla presenza dei mediatori qatarioti che già ieri avevano escluso un bilaterale diretto. Al centro di ogni tavolo, comunque, rimane l'annosa questione dello stretto di Hormuz. A incontrare entrambe le parti in conflitto saranno proprio i vertici del paese ospitante, che è anche uno degli attori più in vista nella mediazione accanto al Pakistan. Ma non è il caso di lasciarsi andare a troppi entusiasmi. Discuteremo probabilmente di come implementare le clausole del memorandum, così il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, Ismael Baghei. Comunque vadano gli incontri separati con il Qatar, l'Iran sembra intenzionato a non voler rimanere isolato. Il capo della diplomazia e della squadra negoziale, Araghchi, ha per esempio interloquito ieri telefonicamente con il presidente francese Emmanuel Macron. E pur avendo l'Oman manifestato la propria contrarietà a raccogliere diritti di passaggio per il transito nello stretto di Hormuz, il New York Times chiarisce che Teheran e Muscat si stanno muovendo proprio in questa direzione. Anzi, una proposta formale sarebbe già stata recapitata anche a Washington. Insomma, pare che il lavoro iraniano si concentri proprio sull'indebolire non tanto il memorandum in sé, ma la stessa influenza degli Stati Uniti nella regione. L'era dell'interferenza americana è finita per Ebrahim Azizi, il capo della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano. Non lasceremo alcuna violazione del memorandum impunita, dice dal canto suo Baghei. Ma la loquacità del regime iraniano sembra aver creato qualche elemento di confusione in più. Poche ore dopo l'annuncio di Macron di un'eventuale collaborazione della Francia alle operazioni di sminamento dello stretto, Baghei ha fatto sapere che l'Iran rifiuta ogni intervento di terze parti. Nel mentre, nonostante l'indeterminatezza del momento, si fa largo nel vociare della diplomazia anche quella di Pechino. Occorre sostenere il momento di dialogo, secondo il ministro degli esteri Wang Yi, e verosimilmente proteggerlo dai dialoganti. A lei la linea, direttore.
0: Grazie Michele Ceci. Veniamo alla legge elettorale. Ieri c'è stata una riunione, un vertice della maggioranza che però non è andato a buon fine come voleva Fratelli d'Italia, perché a un certo punto la resistenza soprattutto della Lega, ma come vedremo anche di Forza Italia, si è concentrata sulla proposta di Giovanni Donzelli per introdurre le preferenze. Non se ne parla, è stata la risposta del Carrozzo, e anche Forza Italia si è associata anche con una coda di veleno. Se i meloniani insistono su questa strada, gli azzurri presenteranno davvero i minacciati emendamenti che aboliscono il recupero del miglior perdente. È anche uno sgarbo ovviamente diretto ad una delle formazioni che fa parte della coalizione centrodestra, cioè Noi Moderati, che fa parte della maggioranza, ed è una tattica elaborata da Tajani per far ballare la legge, probabilmente farla slittare e farla approvare a settembre o forse ad ottobre. Sentiamo Giorgia Meloni in un passaggio in cui parla anche della sua conoscenza della lingua inglese.
2: Allora, io sono sempre stata qui, diciamo, condivido con voi un'esperienza di carattere personale. Io sono sempre stata un'appassionata delle lingue straniere, io ho studiato lingue, volevo fare l'interprete nella vita, ok? Le ho studiate al liceo. Buona parte di quello che so delle lingue in realtà è anche figlio delle mie passioni, no? Io approfondivo l'inglese perché ero fan di Michael Jackson, volevo capire che dicevano i testi, sono andata oltre nel francese perché ero un'appassionata di poeti decadenti, parlavo lo spagnolo perché mio padre quando ero piccola viveva alle Canarie e quindi me la dovevo cavare, e se non imparavo a parlare lo spagnolo non avrei potuto quelle poche settimane condividere niente con nessuno. Sono stata un'appassionata, sono un'appassionata delle lingue, e questo, cioè la mia diciamo passione per le lingue, mi ha insegnato una cosa fondamentale, cioè che tu le lingue le impari davvero quando le vivi.
0: Così Giorgia Meloni in questo aspetto personale è anche abbastanza divertente. Volevo capire i testi di Michael Jackson e il francese per i poeti decadenti, così la presidenza del Consiglio. Intanto l'opposizione va avanti, Conte sta presentando quello che si chiamerà con ogni probabilità Alleanza per la Costituzione. Sentiamo Conte proprio sul governo Meloni.
3: Avevano dichiarato che erano pronti quando hanno fatto campagna elettorale, adesso abbiamo capito che significava siamo pronti a tutto, anche a trasformare istituzioni democratiche e a cercare assolutamente tutte le modalità per rimanere al potere tradendo l'interesse nazionale.
0: Così i leader del 5 Stelle. Sentiamo la segretaria del PD Schlein e dice il governo si deve occupare ora dei problemi degli italiani, altro che legge elettorale. Sentiamo la Schlein.
4: In un paese in cui mancano 70.000 infermieri, in un paese in cui una lista d'attesa per una gastroscopia può arrivare ad un anno e mezzo, la priorità di Giorgia Meloni è la legge elettorale, è il potere, è il Quirinale. Ecco, vorrei che si mettessero finalmente a occuparsi dei veri problemi degli italiani, anziché tenere in ostaggio le istituzioni e il Parlamento per curarsi dei problemi loro.
0: Così la Schlein, la musica di Katy Perry.

0: La musica che apre e chiude i nostri, le nostre pagine. Saluto il primo ospite in diretta alla pagina esteri con Andrea Varesini, giornalista dell'Eco di Bergamo, esperto soprattutto in politica estera. Benvenuto.
1: Buongiorno, grazie.
0: Ma qui siamo tutti concentrati su quello che può accadere nei prossimi giorni per quanto riguarda l'applicazione vera e concreta del memorandum d'intesa. Ieri dovevano esserci dei colloqui diretti tra Stati Uniti e Iran, non c'è stato nulla di tutto questo a Doha. I colloqui sono stati di Witkoff e Kushner a Doha con i mediatori del Qatar. È stato smentito l'incontro con i funzionari iraniani, però da quello che capiamo si sono avviati dei negoziati indiretti tra Washington e Pasdaran. Sul tavolo c'è il nodo degli asset iraniani congelati, ma anche la gestione difficile dello stretto di Hormuz. Come lei sa, c'è un piano che è stato presentato dall'Oman e sostenuto anche dall'Iran. Secondo lei ci sarà la possibilità di vedere nelle prossime settimane abbozzare sempre di più dal punto di vista tecnico il memorandum d'intesa dello scorso 17 giugno?
1: Per il momento sì, perché ci sono degli interessi da entrambe le parti affinché il memorandum non sia solo una cornice senza produrre dei risultati. Quindi è interesse sia degli USA che dell'Iran che non ci sia una ripresa del conflitto. Il problema è che c'è un po' una volatilità anche da parte di Trump, per cui le posizioni del presidente USA cambiano in continuazione. Passa dalle minacce alle aperture nello stesso giorno. Il memorandum dava 2 mesi di tempo per una serie di passaggi. Le posizioni si sono, come dire, un po' indurite in seguito a questo scambio di attacchi. Sono passati già 15 giorni di quei 2 mesi e quindi il tempo incombe. Sarà interessante vedere appunto se di fronte al tempo che passa verranno fatti i passi che servono per implementare il memorandum.
0: I problemi sono ancora tutti aperti. Grazie ad Andrea Varesini, in diretta qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Restate con noi perché nella seconda parte torneremo a parlare di guerre, ma torneremo anche a presentare i libri, quelli scelti da Adele Marini e da me. Sono libri tutti molto particolari, molto belli. Quello di oggi è di Valeria Ancione, L'amore brucia. A tra poco.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
5: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
2: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
3: Sono le 6:31. Giornale Radio.
4: Meteo.
5: La pressione atmosferica tende a diminuire sull'Italia, favorendo un graduale aumento dell'instabilità. In mattinata il sole sarà ancora prevalente da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, generalmente sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà il rischio di temporali, soprattutto al nord, ma alcuni fenomeni potranno interessare anche la dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il, come sempre, fa la differenza. Per tutti dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Il timone. Inizia un nuovo giorno. Sulle vele dell'informazione.
7: E allora sul nostro sito giornaleradio.fm trovate il sondaggio del giorno, quello scritto dal nostro Ferruccio Bovio. In questi giorni sono in corso in molte parti d'Italia i festeggiamenti per gli 80 anni della Piaggio Vespa. Solamente a Roma sono 25.000 scooter provenienti da 67 paesi diversi che hanno già sfilato per la capitale, dando vita al più grande raduno mai organizzato nella storia del marchio di Pontedera. Secondo voi è la Vespa oppure la mitica Fiat 600 il più autentico simbolo del Made in Italy e di quella volontà di rivincita sulle tragedie della guerra che avrebbe poi generato il cosiddetto miracolo economico? I sì prevalgono, ecco qui, tutti in Vespa i nostri ascoltatori, 75%, i sì, i no 25%. Vediamo la politica con il racconto di Marco Trombetta.
8: Buongiorno, il dibattito politico di queste ore è incentrato sulle dichiarazioni della Meloni che ha disegnato l'ipotesi di un prossimo Presidente della Repubblica di destra. La Premier si gioca gli ultimi mesi di legislatura, il voto potrebbe essere ad aprile, con una nuova legge elettorale che prevede il premio di maggioranza alla coalizione che raggiunge il 42%. Se il centrodestra dovesse rivincere, l'ipotesi della Meloni al Quirinale potrebbe verificarsi. Le opposizioni non ci stanno e protestano, non vogliono la legge elettorale proposta da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia e minacciano di rivolgersi alla Corte Costituzionale. Nel campo delle alleanze c'è più confusione, Vannacci continua ad attaccare il governo e si mantiene fuori dal centrodestra, nel campo progressista è Renzi che non convince, da non sottovalutare il pareggio. I partiti PD, 5 S ed AVS si preparano al primo evento programmatico l'8 luglio a Napoli, nella Lega il Nord insiste per cambiare passo e Fratelli d'Italia non molla la presa contro Conte con la commissione Covid. Tutto a voi la linea, Marco Trombetta, Giornale Radio, Roma.
7: Torniamo alla pagina degli esteri, perché resta appesa al filo della mediazione del Qatar la crisi dello stretto di Hormuz. A Doha sono arrivati gli inviati americani Witkoff e Kushner, ma non c'è stato un incontro diretto con la delegazione iraniana. Il punto politico resta però lo stesso. Trump rivendica la riapertura del canale diplomatico. L'Iran prova a non apparire sotto pressione e rivendica il controllo dello stretto, compreso lo sminamento. Sentiamo chi ha intervistato oggi Matteo Spinti.
9: Buongiorno direttore, io saluto Youssef Olgado, giornalista del Domani ed esperto di Medio Oriente. Buongiorno.
10: Buongiorno.
9: Dottor Olgado, nelle ultime ore abbiamo assistito a un continuo rimpallo di annunci e smentite sui colloqui di Doha. Trump parla di un incontro, Teheran lo nega, ma intanto emergono indiscrezioni su contatti indiretti. Le chiedo, a suo avviso è una strategia negoziale con entrambe le parti che parlano a pubblici diversi, oppure siamo di fronte a un negoziato che rischia davvero di saltare?
0: Allora, sicuramente diciamo non è la prima volta in questi mesi che sia gli Stati Uniti sia l'Iran diciamo fanno a gara di propaganda per motivi interni, ovviamente da parte statunitense per giustificare una guerra che man mano anche nel circolo MAGA di Trump viene considerata come ingiusta, e invece d'altra parte per gli iraniani appunto per continuare come dire a fomentare quel consenso popolare che poi tiene unita la Repubblica Islamica e scacci un po' i pensieri mostri di un certo regime change. Come la vedo io, che diciamo fa parte del gioco, nel senso anche gli attacchi che ci sono stati in ultimo fine settimana rientrano sempre in questa logica di ottenere un vantaggio negoziale in un momento in cui le trattative sono ancora molto complicate, nel senso che l'accordo tanto annunciato e firmato due settimane fa quasi oramai era un accordo per certi versi monco.
9: Ecco, sul fronte di Hormuz l'Iran rivendica il controllo dello sminamento e della sicurezza dello stretto, mentre il Wall Street Journal sostiene che Teheran stia vincendo la battaglia di Hormuz. Dal suo punto di vista, chi ha oggi realmente il vantaggio strategico?
0: Indubbiamente l'Iran, nel senso se per gli ultimi mesi sono fermate migliaia di navi e chi ha passato senza il controllo, senza l'assenso e l'autorizzazione di Teheran è stato attaccato e colpito, questo fa pensare che comunque l'Iran è quello che ha il coltello dalla parte del manico, come si suol dire. E d'altra parte gli Stati Uniti, anche diverse inchieste giornalistiche del New York Times eccetera, hanno raccontato di una missione un po' così silenziosa da parte del Pentagono per liberare le navi, ma parlavamo comunque di numeri molto bassi, dell'ordine di una decina di navi al giorno che transitavano nello stretto nel momento in cui i Pasdaran avevano il controllo. Quindi diciamo che c'è un forte sbilanciamento dei poteri, anche perché quello è un territorio loro e che conoscono bene e che sanno benissimo che essendo Hormuz l'unica arma, insomma, provano a difenderlo il più possibile, quindi appunto per avere poi un vantaggio negoziale e nelle trattative.
9: Io ringrazio e saluto Youssef Olgado, giornalista del Domani. Grazie.
0: Grazie a voi, arrivederci.
9: A lei la linea, direttore.
7: Grazie a Matteo Respinti. Sono le 6.38, siete all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è il timone. Allora veniamo alle cose italiane, perché dietro le sbarre a 40 gradi, senza frigoriferi né ventilatori, le carceri sono una polveriera. Sentiamo il racconto di Nicola Compagnone.
10: Direttore, oggi qui al timone trattiamo un tema a noi molto caro, quello del sovraffollamento carcerario, quindi do il buongiorno a Susanna Marietti, coordinatrice nazionale di Antigone. Questa grande ondata di caldo nei penitenziari diventa una condanna nella condanna.
11: Sì, decisamente l'estate è il momento peggiore per le carceri, perché è il momento in cui il grande caldo rende insopportabili le condizioni interne. Il personale fa i turni di lavoro e quindi tutto rimane immobile in carcere. Nella situazione in cui siamo oggi, dove ormai l'affollamento sfiora il 140% su base nazionale, che vuol dire che abbiamo istituti che superano il 200%, dove veramente manca l'aria per respirare, e poi con la, se posso dire, la stupidità un po' di alcune disposizioni, come quella che ha voluto

0: motivazione di sicurezza interna che vieti un frigorifero in cella, sembra veramente guardare alla pena come pura vendetta. Ecco, in tutte queste summando, diciamo, tutto quello che ho detto, veramente la pena è sempre più contraria ad ogni senso di umanità.
1: Ovviamente parliamo di un problema strutturale da nord a sud in tutta Italia.
0: Per strutturale intendiamo che riguarda il piano architettonico, diciamo, in molti istituti lo è senz'altro. Se per strutturale intendiamo che non è episodico ma che è sistemico, anche questo lo è, riguarda il sistema penitenziario in maniera complessiva.
1: Da Roma è tutto, direttore, a te la linea.
2: Torneremo a parlare comunque di questo tema delle carceri, perché a noi il nostro caro tema, tanto che realizziamo anche un programma con Max Regano che in qualche modo da molto tempo perlustra le questioni delle carceri. Un programma che ascoltate nel weekend e si chiama Delitto e Castigo. Ora la musica dei Third Eye Blind.

0: inchiesta sull'indagine che stavamo seguendo ormai da tempo, e siamo felici anche che sia arrivati ad una parziale conclusione, prima conclusione, ed è l'attentato contro il collega Sigfrido Ranuzzi. Tutto parte da una email arrivata sulla scrivania del pubblico ministero Giovanni Villani, erano le 00:28 del 6 aprile scorso. Vi do una mano a prendere quel deficiente che ha fatto quel casino fuori casa di Ranucci. Quando arriva questa mail, che è anonima, l'oggetto è regalo di Pasqua. 19 minuti prima era stata creata una casella di posta elettronica usa e getta. Dentro c'erano tutti gli elementi per identificare tale Antonio Passariello e poi gli altri componenti del comando che aveva agito a Pomezia davanti alla casa di Sigfrido. Ma soprattutto c'è un messaggio che gli investigatori considerano decisivo: Ranuccia a noi non ha fatto niente e questi sono guai che non vogliamo, si legge nell'ordinanza. E ancora, me lo vendo allora perché ha lavorato per il clan Mozza senza avvisare i compagni. Chi scrive sostanzialmente consegna agli esecutori materiali dell'attentato e allo stesso tempo prova a prendere nettamente le distanze da quell'attentato. La vera svolta arriva poco dopo, perché quella casella di posta elettronica viene ricondotta a Davide Netti, appena uscito dal carcere, non un camorrista, ma secondo gli inquirenti con ottimi collegamenti. Quella email è un messaggio della Camorra, e quindi dunque vedremo se si andrà avanti con questa inchiesta, si scoprieranno invece i mandanti. E allora apriamo la pagina politica. Io saluto il prossimo ospite, che è Filippo Rossi, giornalista. Benvenuto, bentornato qui sul Giornale Radio e buona mattina.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno direttore.
0: Allora Rossi, il problema della legge elettorale è messa in questo modo. Ieri c'è stata un vertice, chiamiamolo così, di maggioranza, dove però chi voleva accelerare la legge elettorale non c'è riuscito, perché i leghisti sono assolutamente contrari alla proposta di Giovanni Donzelli che introduce le preferenze. Non se ne parla nemmeno, dicono quelli del carrozzo, e poi si sono accodati anche quelli di Forza Italia, che si è associata peraltro con una coda di veleno. Se i meloniani insistono su questa strada, Forza Italia presenterà gli emendamenti che aboliscono il recupero del miglior perdente. Ecco, Filippo Rossi conosce molto bene, diciamo, il mondo della destra, lo ha frequentato. Perché Giorgia Meloni in questo momento prosegue imperterrita sulla legge elettorale, nonostante l'Europa ci aveva detto più volte di non fare leggi elettorali ad un anno, diciamo, dalla scadenza di un mandato? E poi c'è la questione legata alla frase che ha detto, che abbiamo fatto sentire anche ieri mattina, a Nicola Porro, che riguarda la possibilità che ci sia un presidente della Repubblica di destra.
1: Ma guarda, io penso una cosa, che siamo di fronte davvero a un infinito gioco di specchi, ma non neanche troppo voluto, ma inconscio da parte di tutti. Perché intanto è un luogo comune, però è la verità, da un paio di mesi a questa parte, diciamo così, l'evento Vannacci cambia totalmente il quadro politico, perché, e lo cambia per tutti, lo cambia per la sinistra, ma lo cambia anche per Giorgia Meloni, perché la nascita di un partito ancora più a destra, diciamo così, rischia di rompere, diciamo così, il racconto di un bipolarismo sempre e comunque, no? E quindi anche Giorgia Meloni si trova in difficoltà tattica, perché quel Vannacci le rompe in qualche modo il giocattolo. Per il resto a me sembra davvero la sagra della propaganda, ma non solo da parte della destra e dei partiti di destra, ma anche da parte della sinistra, perché da un lato si esagera rafforzare il potere taumaturgico del bipolarismo, dall'altra si esagera nel raccontare la legge elettorale come assalto alla Costituzione. È tutta un'esagerazione che poi a me viene il dubbio: si farà davvero questa legge elettorale? Lo raccontavi tu adesso, no? Cioè, poi qui, siccome si fa all'ultimo momento, si è sempre fatta all'ultimo momento la legge elettorale, non, è davvero fuffa quelle polemiche, però in realtà io penso che tutti stanno pensando a cosa fare e nessuno è davvero convinto sul cosa fare, anche perché non si sa chi conviene questa legge elettorale, paradossalmente, perché in questo momento potrebbe convenire più alla sinistra che alla destra, quindi io penso che ognuno che dica, tutti quelli che dicono qualcosa non la raccontano tutta, ecco.
0: Ma concordo in buona parte con quello che ha detto Filippo Rossi, perché effettivamente una legge elettorale, diciamo, non è che quella in vigore sia straordinaria. In generale le leggi elettorali sono imperfette per loro natura, diceva molti anni fa il professor Sartori, quindi diciamo uno dei padri della politologia italiana. Però è evidente, e questo lo ha dovuto ammettere Giorgia Meloni, che da parte della destra c'è la tentazione di forzare qualcosa che in qualche modo è difficile e complicato da portare avanti. Infatti già si parla di una decelerazione della legge elettorale, perché con ogni probabilità si inizierà a parlare di questo il 13 di luglio, e sappiamo che cosa significa in Parlamento il 13 di luglio. Insomma, la possibilità che questa legge elettorale esiti a settembre, ottobre o mai è molto alta.
1: Sì, è molto alta, ma proprio per questo, perché è una situazione talmente grigia, no? Ma grigia nel senso che proprio non c'è più il bianco e nero, forse non c'è mai stato, però ce lo raccontavano come bianco e nero, che poi alla fine prendere la decisione finale e forzare la mano in nome di non si sa bene che cosa è difficile, perché immaginiamo Giorgia Meloni che ha raccontato, ma non, io non credo nemmeno in malafede, ma in buona fede, perché lei è nata nella retorica del bipolarismo, no? E lei ha raccontato le ottime sorti del bipolarismo italiano per tutta la sua vita politica, e adesso si trova come movimento di destra una cosa più a destra di lei. Ce l'aveva già avuta con Salvini, ma Salvini comunque era, diciamo così, coperto retoricamente ancora dalla Lega del Nord e dalla Lega di Bossi, quindi era diventato un movimento d'estrema destra di fatto, ma non di diritto, no? E quindi se la raccontava, mentre con Vannacci non è così, cioè oggi Giorgia Meloni c'ha un movimento di estrema destra alla sua destra, appunto, che non sa come prenderlo, non sa se allearsi o non allearsi, non lo sa proprio, e non penso che lo sappia lei, ci sta ragionando, e quindi questa cosa tende a rallentare le cose anche inconsciamente.
0: Grazie Filippo Rossi, grazie per essere stato con noi. Chiudiamo con una scrittrice, Valeria Alcione, buona mattina.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori e lei, Daniele.
0: Allora, Valecchi Firenze, questo libro è stato scelto dalla nostra Adele Marini, si chiama L'amore brucia, è un romanzo. Qui c'è una storia che non è una storia d'amore, è un vero e proprio incendio. Qui c'è la storia di Milo, che ha due vite, una che resta e una che brucia, e Flora, che è il suo eccesso, è una crepa da cui entra luce e poi da cui esce tutto. Perché questo racconto? Per far emergere il fatto che si può sfidare il vuoto senza cadere, oppure rimandare una scelta che chiede un nome, una forma, un futuro, ma che però non riesce mai a trovarla fino in fondo.
2: Più che una storia d'amore è una storia di amore, nel senso che l'amore è proprio come diciamo mediatore tra la ragione e la follia, come direbbe Platone, perché insomma la follia d'amore è forse la follia più eccelsa. E quindi racconto questo, in definitiva, in una storia di per sé, volendo, tra le più banali, nel senso che lui è un uomo maturo, è sposato, incontra questa giovane donna e si innamora. Apparentemente sembra il cliché dell'uomo appunto maturo che trova la giovane fidanzata, invece è proprio un'esplosione d'amore, come le la parte, la metà che si incontra inspiegabilmente in un momento non adatto della vita, e quindi c'è questo enorme, non travaglio, ma questa consapevole divisione dove si cerca di difendere e di mantenere un equilibrio delle priorità, priorità alla famiglia e priorità alla fidanzata, l'amore insomma.
0: I suoi due personaggi, Milo e Flora, sono, Milo diceva, un uomo maturo e Flora una giovane donna. C'è questa tentazione da parte di molti uomini, ma anche di molte donne, di innamorarsi con persone con molti anni di differenza, però loro camminano sul bordo di un addio che è lungo praticamente tutta la loro vita, per sempre, no? Questa idea dell'illusione dell'amore per sempre, quante volte l'abbiamo sentito. Lei lo sta montando in questo suo romanzo, lo smonta, non c'è un amore per sempre.
2: No, in realtà sì, se vogliamo, forse l'amore per sempre è proprio quello per i figli, che lui è l'unico per sempre, diciamo, da cui è difficile sottrarsi, no? Impossibile, non si vuole. Questa è una storia che nasce sull'addio, ma la precarietà dell'addio dal loro primo incontro fa sì che questo per sempre di fatto in qualche modo esista, perché questa precarietà che consente a loro di non fare dell'amore una cosa scontata, quindi diciamo di tenersi sempre sempre vivi e in qualche modo di stupirci, anche la paura fa mantenere sempre allestati. E ho voluto scrivere in prima persona maschile proprio per quello che diceva, cioè che ecco, è facile pensare che un uomo cinquantenne si innamori di una 35enne, no? E quindi questa differenza di 15 anni di età sembra un cliché. Un po' per smontarlo mi sono vestita di panni maschili e quindi racconto in prima persona maschile, quindi è un romanzo che chiede un approccio non senza pregiudizi, per evitare proprio il giudizio scontato.
0: Lei dice che certi amori non finiscono mai, però si consumano, e quando smettono di bruciare resta solo da capire dove sarà, come è possibile salvare le ceneri o salvarsi dalle ceneri.
2: In realtà inizia e finisce questo romanzo, come dico io, è palindromo, si può leggere dall'inizio alla fine, ma anche dalla fine all'inizio, e l'inizio non è che la fine e la fine non è che l'inizio, è un po' strano, e quindi in realtà si parte con questo amore che brucia. L'amore non si consuma, dice, brucia ma non si consuma, ma ci consuma. In realtà alla fine poi sono ancora lì a discutere della loro possibilità di stare assieme, di far prevalere appunto la follia sulla ragione, quindi in realtà neanche loro si consumano, chissà. C'è sempre una lapillo che rimane acceso e quindi che può dare di nuovo fuoco a questo amore, insomma, non. Io non credo che si consumi, ecco.
0: Valeria Ancione, grazie. E ha scritto per I tipi di Valecchi di Firenze, L'amore brucia, lasciato per noi Adele Marini. Sono le 7 in punto, tra poco sentite le ultime notizie, il notiziario, poi L'attimo fuggente. Noi alle 6 di domani con La mia voce. Ale.
3: Giornale radio. Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 7:01.
8: Giornale Radio News.
9: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio i titoli. Nuovo schiaffo della Corte Suprema USA Trump, lo Ius Soli resta in vigore, difficoltà per il presidente americano anche sul fronte delle trattative con l'Iran. Ancora una giornata di caldo intenso, oltre 20 le città da bollino rosso in Italia, ma da domani temperature in forte calo. Copernicus, record del riscaldamento oceanico a giugno. 4 arresti per ordigno esploso sotto l'abitazione di Sigfrido Ranucci a Pomezia, contestata l'aggravante del metodo mafioso. Le indagini proseguono sui mandanti. Mondiale di calcio, Mbappé show, la Francia travolge la Svezia e vola agli ottavi, vincono anche Messico e Norvegia.
8: Giornale Radio News.
9: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Laura Supino e Nicola De Muro. La Corte Suprema americana infligge un'altra sconfitta a Donald Trump, bocciando uno dei provvedimenti cardine delle sue politiche anti-immigrazione, la legge che limitava il diritto di cittadinanza per nascita. Difficoltà per il presidente USA anche sul fronte delle trattative con l'Iran. Sentiamo.
10: Dalla Corte Suprema ancora un duro colpo a Donald Trump, bocciato uno dei suoi provvedimenti simbolo, ossia quello che aboliva di fatto lo Ius Soli. Chi nasce sul suolo americano continuerà dunque ad essere cittadino americano come previsto dal 14° emendamento, anche se nasce da genitori immigrati. Questa legge sulla cittadinanza è dannosa per il paese, bene la Cina che non prevede la cittadinanza per nascita, ha commentato lo stesso Trump, che non si dà per vinto e rilancia. Si può rimediare con una buona legge, il Congresso si metta subito al lavoro. Trump si consola con il via libera della Corte ad altri suoi provvedimenti: il divieto per le donne transessuali di gareggiare come donne e l'eliminazione del tetto alle spese elettorali. Non va meglio a Trump sul fronte delle trattative con l'Iran. Il negoziato resta in salita dopo lo scambio di ostilità dello scorso fine settimana. In Qatar sono arrivati i suoi inviati, Witkoff e Kushner. Non sono previsti però incontri diretti, ma solo con i mediatori. I nodi restano quelli dello sblocco dei beni iraniani congelati, del pedaggio rivendicato da Teheran per il traffico commerciale attraverso lo stretto di Hormuz, la tregua in Libano. Per Giornale Radio, Laura Supino.
9: Nella tragedia del Venezuela, altri salvataggi miracolosi: due bambini di 12 e 3 anni sono stati estratti vivi dalle macerie a 6 giorni dal terribile terremoto che ha devastato il paese. Il bilancio dei morti accertati è salito a quasi 2.000, oltre 50.000 dispersi, più di 10.000 i feriti. Secondo un report NASA, gli edifici distrutti sono oltre 60.000, ma in tutta la regione della Guaira le scosse di assestamento si susseguono provocando altri crolli e rendendo ancora più difficili i soccorsi. Tra gli italiani i morti sarebbero una quindicina. Le piogge e i temporali delle ultime ore, in particolare al centro-nord, non hanno smorzato la forte ondata di calore che da giorni avvolge l'Italia e gran parte dell'Europa. Anche oggi oltre 20 le città da bollino rosso, da domani atteso un deciso miglioramento. Sentiamo.
11: Una bolla di calore record che opprime l'Europa intera, a partire dall'Italia, un dato emblematico: a Roma il 29 giugno registrati 40,1 gradi, oltre 7 gradi in più della media del periodo degli ultimi 10 anni, e valori simili sono stati registrati nella capitale anche ieri. Insomma, una cappa afosa che continua a mostrare tutta la sua gravità, diversi decessi legati alle temperature estreme, tra cui un bracciante agricolo di 55 anni nel Mantovano e un operaio 60enne nel Trevigiano. Oggi, come ieri, sono 25 le città da bollino rosso, da Bolzano a Bari, da Milano a Catania, passando per Roma, Trieste, Torino, Firenze, Napoli e Palermo. L'afa dunque resta intensa con notti tropicali, ma oggi sulla penisola comincia a cambiare il quadro. A partire dal nord si registreranno anche piogge e temporali. Secondo il Ministro della Salute, oggi, 1 luglio, la crescita delle temperature dovrebbe finalmente arrestarsi, preludio a un miglioramento più netto atteso da giovedì, quando l'arrivo di aria fresca dal nord Europa farà scendere a solo 2 le città in massima allerta, Catania e Reggio Calabria. Intanto anche l'OMS è in allarme perché molti paesi europei non hanno strutture progettate per temperature così elevate e gli ospedali, per esempio, sono sotto pressione. Convocata per il 6 luglio una riunione d'emergenza. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
9: Legge elettorale: Giorgia Meloni decisa a portare a termine la riforma, ma tra i partiti di maggioranza, nonostante il vertice di ieri in via della Scrofa, manca ancora un accordo sul nodo della reintroduzione delle preferenze. Mentre si lavora ad una mediazione, alla Camera l'esame del testo slitta dal 7 al 14 luglio. Al lavoro anche le opposizioni per coordinare le azioni di contrasto alla legge. Ormai è chiaro che Meloni punta ad assicurarsi la maggioranza per prendersi il Quirinale fra 3 anni, accusano le opposizioni. È interessata solo al potere e non ai problemi degli italiani, l'affondo della segretaria del PD Elly Schlein.
12: In un paese in cui mancano 70.000 infermieri, in un paese in cui una lista d'attesa per una gastroscopia può arrivare ad 1 anno e mezzo, la priorità di Giorgia Meloni è la legge elettorale, è il potere, è il Quirinale. Ecco, vorrei che si mettessero finalmente a occuparsi dei veri problemi degli italiani, anziché tenere in ostaggio le istituzioni e il Parlamento per curarsi dei problemi loro.
9: 4 arresti per l'attentato messo a segno con un ordigno la sera del 16 ottobre 2025 sotto l'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia, in provincia di Roma. Sono accusati di esplosivo e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Per 3 di loro è stato disposto il carcere. Secondo gli inquirenti, il comando avrebbe agito su mandato di terze persone non ancora identificate, dietro compenso di migliaia di euro. Lo Stato non mi ha mai lasciato solo, ora bisognerà capire se ci siano altri livelli, la reazione del giornalista che ha ringraziato gli inquirenti. Nuovi guai per Alessandro Bastoni, il difensore dell'Inter e della Nazionale, indagato a Milano per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta sulla rete di festini organizzati per clienti VIP da un'agenzia di eventi. Bastoni ha ricevuto un invito a comparire per dopodomani, in cui gli si contesta sesso a pagamento con una ragazza che nel 2020 aveva 17 anni. La giovane, sentita come test, ha negato tutto. Mai avuto rapporti con una minorenne, la linea anche della difesa del calciatore. Mondiali di calcio, tutto facile per la Francia che, trascinata da una doppietta di Mbappé, travolge la Svezia per 3-0 e accede agli ottavi, dove se la vedrà con il Paraguay. Avanza anche la Norvegia, che batte 2-1 la Costa d'Avorio e approda agli ottavi, dove affronterà il Brasile. Vola agli ottavi anche il Messico, che supera 2-0 l'Ecuador. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Gente, il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
1: L'attimo fuggente, il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
2: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
3: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
5: Stop al genocidio.
2: Parole e idee possono cambiare il mondo.
6: Qui c'è uno che chiama le armi.
7: Lo senti l'odore?
8: Cosa?
9: Che cos'è? Diesel.
7: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
10: Una domanda. Chi è secondo te il essere più solo al mondo? Il povero?
11: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
12: Fagli vedere chi sei.
13: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Comandante dell'esercito del nord. Generale delle legioni Felix. Servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
14: Aperego! Sei democratico?
13: Padre di un figlio assassinato.
14: Oh! Dico, sei democratico?
13: Marito di una moglie uccisa.
14: Sei democratico?
15: E allora me la fa parlare, Bill.
13: E avrò la mia vendetta. In questa vita o nell'altra.
16: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
17: Io abbiamo gente furiosa.
18: Non mi pare che ci sia grande differenza tra il movimento dell'onorevole Vannacci e tutti gli altri partiti di opposizione che noi abbiamo, perché votano come la sinistra, vogliono mandare a casa il governo contro il voto di fiducia esattamente come la sinistra, parlano solo contro di noi tutto il giorno esattamente come la sinistra, quindi io non vedo grandi differenze. Cioè ieri avevamo Schlein, Conte, Bonelli, Renzi, A. Gruber e compagnia cantante, oggi abbiamo Schlein, Conte, Bonelli, Renzi, La Gruber, compagnia cantante e Vannacci.
6: Buongiorno! 2026, San Teobaldo! E ricordate, non disperiamoci! Non può fare caldo per sempre! Ciao!
19: Buongiorno Luca, buongiorno Giuliano. Mauro da Monfalcone. Parliamo di Monfalcone. 30.000 abitanti, 10.000 bengalesi, o giù, o su giù, diciamo 10.000, dai, 10.000 bengalesi, una comunità che è stata voluta sostanzialmente da Fincantieri. Qua non è questione di immigrazione o reimmigrazione, senza questi lavoratori qua la Fincantieri chiuderebbe anche l'indotto. Il problema è chi li ha voluti, chi li ha portati qua, non certo i monfalconesi, ma la Fincantieri, quindi sostanzialmente i poteri forti, cioè parliamo di un'azienda mondiale. Io ascolto e sento i discorsi dei ragazzini, roba di 18-19 anni che prossimo anno voteranno, tutti pro Vannacci perché ci porterà via gli immigrati regolari e irregolari, cioè riporterà questa reimmigrazione. E questo mi fa abbastanza paura. Tema numero due, la Meloni parla di premierato, di presidente, ma non parla di problemi reali. La benzina è sempre alle stelle, i costi sono aumentati, da noi la TARI è aumentata del 30%, non so se avete presente, cioè, delle cifre allucinanti. E qua sento parlare solo di elezioni e di presidente. Ma che mondo stiamo lasciando? Ma al momento mi pare abbastanza uno schifo. Buona giornata a tutti.
20: Buongiorno signor Telese, come mai ci dica alla mattina inizia con questa flemma, questa poca voglia di lavorare, attavica nei comuni stelli, perché non ci mette un po' di verve, un po' di savoir-faire, un po' di passione, un po' di energia? Perché finché non arriva il suo collega, il signor Guidapardi, lei che è come una bottiglia di acqua liscia nella quale dopo un'ora ci si mette la cristallina, la frizzina, l'acqua allegra e prende un po' di effervescenza, ma lei che sbadiglia, si stira davanti ai microfoni, sembra che non ci abbia voglia di lavorare. Guardi, qui ci sono cartelli dappertutto: cercasi meccanico esperto, cercasi apprendista, cercasi verniciatore, cercasi raccoglitore di meloni. Ci sono tanti lavori, ci sono tante opportunità che magari potrebbero essere più consone alla sua flemma. Che ne dice? E voi amici, che ne dice? Ditecelo a Miguel. Ciao a tutti.
4: Oggi voglio raccontarvi una storia che la dice tutta sulla campagna culturale folle, delirante, la campagna della rimigrazione. Ieri si sono presentati a Montecitorio, hanno consegnato una proposta di legge iniziativa popolare e dopo davanti al palazzo della Camera si sono messi a dire: oggi è morto l'antifascismo, perché, sto parlando di Castellino, di un gruppo di Casa Pound, avevano pubblicato, presentato la proposta di legge sulla remigrazione. Ebbene, per capire la follia di questa proposta bisogna andare a Reggio Emilia, bisogna entrare in una pizzeria dove il principale, Raffaele Stipa, 67 anni, pizzaiolo di Reggio Emilia, sta in cucina. Lunedì sera un uomo di 43 anni entra dentro la pizzeria, chiede a gran voce di ottenere quello che ha ordinato, una pizza da asporto, e gli rispondono: no, non hai pagato il conto, quindi non te la diamo. A mezzogiorno lui si precipita lì di nuovo dagli Stipa, i gestori del locale che hanno negato la richiesta, armato di coltello. Entra in cucina, salta al bancone, si butta al collo del pizzaiolo, inizia a colpirlo furibondamente con questo grosso coltellaccio, provocandogli ferite fatali alla gola che zampilla sangue. La sorella di Stipa, il gestore, afferra un pezzo di legno, interviene come può per aiutare il fratello, ma è un film dell'orrore, viene colpita più volte alle braccia, al corpo, finisce in ospedale e sta in prognosi riservata. L'uomo alza uno zainetto che ha abbandonato a terra, posa il coltello, si gira ed esce. All'arrivo dei sanitari, il 67enne è già morto in un lago di sangue, mentre la sorella Antonella viene portata a pronto soccorso. Voi direte: cosa c'entra con la remigrazione? Ora ve lo spiego. Sentite, perché è da manicomio. Il segretario regionale della Lega vara un comunicato e dice: noi siamo davanti a un episodio di ordinaria criminalità e siamo davanti alla dimostrazione, l'ennesima, di violenza incompatibile con il nostro modo di vivere. La rimigrazione, dopo questo delitto, deve diventare l'unico strumento concreto di tutela della sicurezza. Così dice il capogruppo in regione in questo comunicato ufficiale della Lega, Tommaso Fiazza, solo che poco dopo arriva la smentita. No, scusate, questo comunicato, alla luce delle nuove informazioni che modificano un elemento centrale della ricostruzione iniziale, deve essere cancellato. Ebbene, qual era l'elemento? Che l'aggressore, l'accoltellatore, non era un extracomunitario, come avevano presunto i gestori, i leader della Lega, ma invece un italiano originario di Reggio Emilia, e chiaramente funestato dalla vita turbata. Andrea Pelati, 43 anni, precedenti per spaccio e, per dire, seguito dai servizi sociali a causa dei suoi disturbi psichici. Ora la domanda che vi faccio è questa: e se fosse stato un ex comunitario, sempre seguito ai servizi sociali, sempre affetto a disturbi psichici, avremmo avuto questo dietro front dei leghisti? No, avrebbero chiesto la remigrazione, con loro Casa Pound e tutti gli altri, e forse anche Vannacci. Ma la domanda è: adesso che si scopre che è italianissimo, purtroppo, questo assassino, questo squilibrato accoltellatore di 43 anni, con precedenti per spaccio, qualcuno chiederà scusa? Qualcuno dirà: forse noi soffiamo sul vento senza motivo? Ecco, questa storia finisce con una foto, quella di Raffaele Stipa, 67 anni, sorridente davanti al suo forno con una capricciosa in mano, e ti viene da pensare davvero che tutto questo orrore per niente, tutto questo flagello di sangue per una pizza non pagata.

0: bello sentire i Foo Fighters col comandante Peter Bescapè in comando. La Meloni: ho imparato l'inglese per capire i testi di Michael Jackson e dei poeti decadenti. Sentiamo.
1: Allora, io sono sempre stata qui, diciamo, condivido con voi un'esperienza di carattere personale. Io sono sempre stata un'appassionata delle lingue straniere. Io ho studiato lingue, volevo fare l'interprete nella vita, ok? Le ho studiate al liceo. Buona parte di quello che so delle lingue in realtà è anche figlio delle mie passioni, no? Io approfondivo l'inglese perché ero fan di Michael Jackson, volevo capire che dicevano i testi, sono andata oltre nel francese perché ero un'appassionata di poeti decadenti, parlavo lo spagnolo perché mio padre quando ero piccola viveva alle Canarie e quindi me la dovevo cavare, e se non imparavo a parlare lo spagnolo non avrei potuto quelle poche settimane condividere niente con nessuno. Sono stata un'appassionata, sono un'appassionata delle lingue. E questo, cioè la mia diciamo passione per le lingue, mi ha insegnato una cosa fondamentale, cioè che tu le lingue le impari davvero quando le vivi.
0: Ancora.
1: Quando cerchi di capire che cosa c'è davvero dietro le parole. Io sono appassionata di frasi idiomatiche, no? La frase idiomatica di una lingua straniera ti insegna molto di più di quello che puoi imparare chiaramente con il "the cat is on the table", no, che cioè ti insegna la cultura, la storia, la mentalità che c'è dietro le parole che vengono utilizzate. E allora io sono certa che se vuoi imparare davvero una lingua devi parlarla con quelli che la parlano, devi andare sul posto, devi fare un'esperienza che ti immerga in quella realtà e ti aiuterà davvero a capire che cosa c'è dietro. E dicevo, nessuno sa come me quanto sia importante in un tempo come quello nel quale viviamo. Voi sapete che io faccio ovviamente un lavoro che mi porta a parlare moltissimo con colleghi stranieri, e per carità, ci sono persone che di lavoro, era quello che volevo fare io, l'ho detto all'inizio, fanno questo, fanno l'interprete, e quindi tu potresti andare tranquillamente a parlare con quegli omologhi senza parlare la lingua. Però io vi devo anche dire, per come la vedo, che nessun interprete, per quanto possa essere bravo, riesce a trasferire quello che tu puoi trasferire direttamente.
0: Sentite una frase storica di Ronald Reagan e poi vi spiego perché. Ronald Reagan diceva: puoi andare a vivere in Francia ma non puoi diventare francese, invece chiunque da qualsiasi angolo della terra può venire a vivere in America e diventare americano. Questa è una delle fonti più importanti della grandezza dell'America, poi vi spiego perché. Ronald Reagan.
2: You can go to live in France but you cannot become a Frenchman. You can go to live in Germany or Turkey or Japan, but you cannot become a German, a Turk, or Japanese. But anyone from any corner of the earth can come to live in America and become an American. Yes, the torch of Lady Liberty symbolizes our freedom and represents our heritage, the compact with our parents, our grandparents, and our ancestors. It is that lady who gives us our great and special place in the world. For it's the great life force of each generation of new Americans that guarantees that America's triumph shall continue unsurpassed into the next century and beyond. Other countries may seek to compete with us, but in one vital area, as a beacon of freedom and opportunity that draws the people of the world, no country on earth comes close.
0: Che bella, la voce d'attore, attoriale. Di Ronald Reagan. Che bella questa idea che oggi sembra eversivamente di sinistra e che volutamente Nicola Compagnone ha selezionato, perché invece è detta da un presidente di destra, repubblicano, che tuttavia aveva, come sentite, una grande passione per la missione universalistica dell'America e per la sua idea di inclusione di tutti. Ebbene, questa citazione apre oggi la notizia, secondo me più bella, che la Corte Suprema americana, composta fra l'altro ormai a giudici a stragrande maggioranza scelti da Donald Trump, ha detto no a Donald Trump, sulla proposta di abolire lo ius soli, cioè cancellare quella porta di accesso alla cittadinanza che fa sì che mille razze, 100 diversi emigranti da ogni paese del mondo possano entrare sul suolo e far nascere un figlio americano. Questa è la linea della trasmissione che la Costituzione americana ha stabilito. Questa è la prima legge che Trump aveva fatto per cancellare il meccanismo di ingresso di altri popoli negli Stati Uniti, e questo è il no che ha ricevuto dalla sua corte, dai suoi giudici, in nome della Costituzione americana. Ale! Life is much too short to be wired away with tears. Secret exhibition. Eli Schlein è in onda. Ieri la priorità è il governo in un paese che soffre. Sembra che siano il premierato e la legge elettorale. 41.
3: In un paese in cui abbiamo tra gli stipendi più bassi d'Europa, calati di 9 punti negli ultimi 4 anni, con delle liste d'attesa per fare una mammografia che possono arrivare fino a un anno e mezzo, la priorità degli italiani è cambiare la legge elettorale. E guardate che non è una cosa nuova questa, perché Arianna Meloni, l'altra Meloni, l'ha detto a gennaio di quest'anno che la priorità del governo, in un paese che soffre, dove peraltro le tasse sono arrivate al record degli ultimi 12 anni, mentre il caro energia è un vero problema su cui il governo non ha fatto niente, ecco, le priorità sono il premierato e la legge elettorale. Ma solo un governo chiuso nel palazzo, che ha perso contatto con la realtà di milioni di italiani, può pensare a garantirsi in questo momento. E credo che ieri Meloni sia stata molto sincera su qual è il suo reale obiettivo: il Quirinale. L'ha detto lei, evidentemente lo pensa per lei, o forse lo pensa per la Russa, o non si sa, ma è l'ossessione del potere che colpisce di questa destra, è l'ossessione anche per provare a cambiare la Costituzione. Siccome non sono riusciti perché 15 milioni di italiani li hanno bloccati sulla giustizia, adesso provano a fare il premierato con la legge elettorale, cioè provano a realizzare quello stesso obiettivo attraverso una legge elettorale che, tra le altre cose, permetterebbe a chi vince di raggiungere quasi da soli il quorum di garanzia e quindi quasi da soli magari eleggere Meloni o la Russa al Quirinale.
0: Conte, 32. Pronti? No, pronti a tutto quelli del governo, anche a tradire gli interessi nazionali.
4: Avevano dichiarato che erano pronti quando hanno fatto campagna elettorale, adesso abbiamo capito che significava siamo pronti a tutto, anche a trasformare istituzioni democratiche e a cercare assolutamente tutte le modalità per rimanere al potere tradendo l'interesse nazionale.
0: Abbiamo volato fino alle 7:30, come ci capita in ogni caso, ma è pieno di notizie che devono essere raccontate. Ricordatevi, in questo programma L'Attimo Fuggente è l'unico, il primo che vi consente di essere informati su tutto senza neanche staccare le mani dal volante. Ci fermiamo e torniamo fra poco.
5: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno, e a volte la risposta arriva proprio da voi. Mandate un vocale o un messaggio al 334 11 11 622. Poche parole, idee chiare, perché una domanda intelligente vale più di un minuto di chiacchiere. L'Attimo Fuggente continua su Giornale Radio.
6: Attimo Fuggente.
7: L'Attimo Fuggente.
6: L'Attimo Fuggente. Ritorna tra poco.
8: Giornale Radio.
9: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
10: Miles, il viaggio inizia dallo stile.
11: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura talvolta ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione. Una scelta che riguarda tutti.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
12: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 7 e 33 minuti.
2: Guidare informati.
3: Siamo all'appuntamento con informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Ci sono già diverse difficoltà questa mattina sul fronte del traffico attorno a Milano per un incidente circa 4 km di code in tangenziale est da San Donato a Lambrate verso Monza, code per il traffico inoltre in ovest da Roa Settimo e in nord da Monza verso Sesto, code anche in A4 da Milano Est a Cinisello verso Torino e sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Palazzolo verso Milano. A Bergamo code in circonvallazione tra Bonate Sopra, il bivio per la Dalmine Almè verso l'aeroporto, verso Roma code in A1 diramazione Roma Nord da Sette Bagni al Grande Raccordo Anulare, sulla Flaminia Nuova dal Raccordo a Corso Francia in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est, code inoltre sul Grande Raccordo Anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni in Campania per un incidente circa 5 km di code in A1 dal bivio per la 30 a Santa Maria Capovetere verso Milano. Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento con la viabilità di Giornale Radio tra circa un'ora dopo.
4: L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
5: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
6: Ieri avete intervistato l'onorevole Cattaneo, il quale ha esordito sottolineando il controsenso tra il libero mercato e il comunismo che è presente in Cina. Comunismo al potere e libero mercato nel lavoro. Penso io, ma non è che forse il comunismo funzioni meglio? Non è che il comunismo funzioni meglio del forzitalismo? Non è che c'è uno Stato che sostiene le grandi aziende del paese, che le sostiene in maniera concreta in Cina, contrariamente a quanto accade in Italia, dove tutte le grandi aziende sono state svendute per 4 soldi un piatto di lenticchie, eh? Non è forse per questo la differenza, che in Cina funziona e in Italia uno Stato fatiscente non sostiene più nessuno? Saluti Marco da Napoli.
7: Ciao, buon mercoledì da Paolo. Vabbè, ma questo è l'ennesimo esempio che questi soggetti che parlano di remigrazione sono dei perfetti imbecilli, quindi non è che poi, ormai lo sappiamo benissimo, quindi non è che ci vogliono, non bisogna stupirsi più di tanto, insomma, quindi lo sappiamo e comunque solo in Italia si vedono queste cose, è un paese meraviglioso veramente. Ciao da Paolo.
8: Buongiorno a tutti, Giancarlo da Genova. Riguardo all'episodio del 60enne pizzaiolo, io delle volte mi chiedo, anche perché girando tutto il giorno col furgone, delle volte mi chiedo se è il caso di tante volte di lasciare andare, però non è neanche giusto, dovrebbe esserci un sistema di controllo diverso, un qualcosa che eviti questi estremi. Però io non so come, io essere umano dal punto di vista individuale, ci sono delle volte che posso lasciare andare, ci sono delle volte che magari dico no, ma perché devo lasciare andare? E perché sono delle prepotenze, delle mancanze di rispetto, completa ignoranza, che, cioè, voglio dire, a un certo punto un essere umano può decidere di non lasciare andare. È vero che rischia la vita, però non dovrebbe arrivarci a rischiare la vita. Non lo so, sono veramente basito, perché non ho una soluzione, e dovrebbero darcela la soluzione coloro che hanno in mano il potere.
9: Buongiorno Telese, sentendo il video della Meloni, se non ricordo male lei aveva fatto l'alberghiero, giusto? Perché dice che l'ha studiata al liceo? Pure farsa la è. Ma la verità la dice una. Oh, buona giornata.
10: Allora mi scrive un ascoltatore, pensate voi, indignato. Mentre parlavi del pizzaiolo, immaginavo già dove sei andato a parare Telese. Mi veniva in mente la strage del bengalese la settimana scorsa, ma il problema non sono i delinquenti politici, non sono i delinquenti, ma i politici e i pensatori senza palle e senza tutto e soprattutto senza cervello, che si adoperano per il perdonismo e ci obbligano a vivere e convivere con questa realtà e i sermoni di Conte della Schlein, scritto S-C-H-L-A-I-N, viva Miguel. Caro Miguel, il problema sei tu. Il problema sei tu che non capisci. Cioè un matto, e purtroppo sono matti spesso, salta dietro un balcone di una pizzeria con un coltello da cucina, sgozza un pizzaiolo, ferisce martoriandola la sorella, e qualcuno si butta come uno sciacallo osceno su questo delitto pensando che un delitto possa essere usato per sostenere una legge sull'immigrazione. Già questo è l'atto più osceno di sciacallaggio, in questo caso compiuto dalla Lega, ma poteva essere chiunque altro, poteva essere anche uno del PD. Non si può usare un delitto per decidere cosa fare di un fenomeno epocale come l'immigrazione, lo capisce chiunque, forse non lo capisci tu. Dopodiché, no, qui nessuna pietà, dopodiché ti sei pure sbagliato, dopodiché ti sei inventato che a uccidere il pizzaiolo fosse stato un immigrato, invece era purtroppo un signore 43 anni originario di Reggio Emilia, e allora ti ha detto male, meglio che stai zitto, meglio non parlare, era meglio se non lo scrivevi questo messaggio, perché noi buonisti per niente, perdonisti per niente, e non siamo perdonisti proprio con te, Ale.

0: autogol.
1: Ho visto la sua foto con gli altri tre parte del campo largo. Io devo dire che secondo me quella foto è un po' un autogol, perché lei, elettori che hanno votato Prodi, Enrico Letta, finanche Matteo Renzi, ma come possono sentirsi rappresentati da quella foto? Non è un po' troppo a sinistra? Perché io capisco che lei ha guadagnato rispetto a Letta 2 o 3 punti, ma 2 o 3 punti in 4 anni di opposizione non sono poi così tanti. Cioè, lei non rischia di rappresentare una parte o candidarsi a rappresentare una parte minoritaria del paese, e per questo il PD sì ha guadagnato 2 o 3 punti, ma oltre non va. E addirittura ci sono esponenti, torno a ricordarle, che se ne vanno loro.
0: L'Appendino contro il ministro, la ministra, scusate, Calderone. In Italia il lavoro uccide più della mafia, con le vostre norme lo avete reso più insicuro. 38.
2: Nel 2025 più di 1000 morti sul lavoro. Nei primi mesi del 2026 già quasi 200. Nel nostro paese il lavoro uccide più della mafia. E allora, mentre noi discutiamo qui, là fuori c'è un caldo asfissiante, c'è chi si reca e sta lavorando in un campo, chi sta lavorando e scaricando un magazzino, chi sta lavorando in una fabbrica e sta sfidando quel caldo che uccide, perché non può scegliere e perché la pagnotta la deve portare a casa. E allora, ministra, vede, in questi 4 anni voi avreste potuto, anzi avreste dovuto rendere il lavoro più sicuro. E invece, al di là delle parole, purtroppo nei fatti avete fatto l'esatto opposto, perché voi avete prodotto norme che lo hanno reso più insicuro. E se non mi crede, le faccio qualche esempio. Gliene faccio 4. Scelte precise, non errori, scelte politiche che rivendicate. La prima, la patente a crediti. Anche oggi la spacciate come soluzione, ma nelle costruzioni, che sono il settore con più morti in assoluto e dall'altro dove ci sono maggiori irregolarità, lo sappiamo tutti, avete revocato appena 14, 14 sono gli interventi, su oltre 800.000 imprese. Allora io mi chiedo, 14, è questa la rigidità, è questo il rigore che volete imporre su un tema così delicato?
0: E attenzione, c'è una notizia che mi colpisce ancora di più, visto che siamo sul terreno dell'immigrazione. Il nuovo governo britannico, attenzione, il nuovo governo britannico fa un provvedimento, lo denuncia bene La Verità, dicendo che prova a fare la faccia cattiva. Fa un provvedimento in cui dice che i richiedenti asilo si devono pagare l'albergo da solo. È una cosa, è un pezzo di Francesco Borgonovo. Ovviamente Francesco Borgonovo dice: ma come vi permettete di provare a fare qualcosa di destra? Ma a prescindere dall'interpretazione, è questo giro di vite del governo laburista, il nuovo governo laburista con una donna di sinistra, il nuovo ministro interno Shabana Mahmood, che ha appena annunciato nuove regole per l'accoglienza. I migranti non potranno restare negli Stati Uniti a meno che non paghino 10.000 sterline allo Stato, e la somma dovrebbe essere una sorta di risarcimento per le spese che i contribuenti britannici hanno sostenuto per favorire il mantenimento degli stranieri. E infine, se ottengono l'asilo, sempre lo dice la Mahmood, il diritto di asilo, se viene riconosciuto il diritto di asilo, devono pagarselo da solo le spese di mantenimento, e quindi se vengono dislocati in albergo anche pagarsi l'albergo. Bene, era stato appena mandato a casa il povero Keir Starmer, ed ecco qui che i nuovi arrivati provano a fare, a ragione Borgonovo, la faccia dura, faranno una figura da miserabili, perché quando le sinistre provano a fare la destra perdono ancora più voti di quando fanno loro stessi. Bene, siamo qui sul ponte di

0: comando dell'attimo fuggente. Ci sono tante cose da raccontare, ad esempio Libero oggi mette in prima pagina una foto di Conte con un nasone, il Conte Pinocchio, le carte sbugiardano Giuseppi, i parlamentari Grillini come piazzisti, e questo è l'atto di accusa di Libero. Ma bisogna dire che Conte è stato protagonista di una specie di corrida in cui si è difeso straordinariamente dagli attacchi di Nicola Porro e cercava di ribaltare su di lui la questione dei mascherini, e mi ha colpito un passaggio quando a un certo punto Conte ha detto: ma lei sta ridendo dei morti, e la regia non inquadrava Porro perché effettivamente evidentemente stava ridendo. E questo era il lungo jacuzzi in cui Porro cercava di dire che Conte aveva una responsabilità nell'acquisto di queste mascherine, e Conte gli spiegava: in quel momento compravamo mascherine a qualunque costo, ovunque, perché era il momento in cui gli italiani avevano bisogno delle mascherine. Se poi mi chiede come fossero quelle mascherine, ha detto Conte, io sicuramente non lo sapevo. Bene, questa era l'idea. Fra l'altro, un'altra notizia curiosa di Libero è che nel centrodestra si pensa a candidare Di Pietro a sindaco di Milano. Sarebbe stupefacente, no? Poi abbiamo, importante, la prima pagina del Fatto Quotidiano, che ci consente di entrare nel tema delle preferenze. Preferenze e giustizia: la destra perde la testa dalla legge elettorale alle intercettazioni, gli scontri fra Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, forzisti contro meloniani, e si ferma per ora la riforma della legge elettorale, la controriforma, perché c'è una lite sulle preferenze nel comitato segreto, che poi ieri in onda, come forse avete visto, abbiamo seguito. Segreto nel senso fra una delegazione tecnica che lavorava su questo tema, Fratelli d'Italia, come ha detto Donzelli, voleva le preferenze, gli altri no, e alla fine si è ritardata la discussione in aula, questa riunione degli Sherpa, Giovanni Donzelli, Angelo Rossi di Fratelli d'Italia, Stefano Benigni e Battilocchio di Forza Italia, Andrea Paganella e Roberto Calderoli della Lega. Ecco, questa riunione si è interrotta con nulla di fatto, non c'è l'accordo. Ora voglio dirvi due cose, perché veramente è incredibile. La prima: questa legge è folle perché dà un premio di maggioranza spropositato. Se superi il 42 arrivi al 60, c'è un premio di maggioranza assurdo che massacra chiunque sia sconfitto. Il Parlamento a quel punto non ha più bisogno di niente. E l'altro errore di questa legge, orrore, è proprio questo premio: un unico listone bloccato, entrano dentro 100 deputati a lei, nessuno li ha votati, nessuno li ha nominati, niente, sono solo designati, sono dei nominati designati dalle segreterie di partito. Troppo bello, eh? Poi la democrazia non conta più nulla, un orrore, vi prego. Ma non è un orrore se vince il centrodestra, è un errore anche e soprattutto se vince il centrosinistra. Cioè, nessun voto deve valere più degli altri, non si può fare che il 42%, una minoranza, produce una maggioranza, attenzione, e questa maggioranza è di deputati nominati senza nessuna possibilità degli elettori di scegliere gli eletti. Questa è la, come dire, è la spada che uccide la democrazia rappresentativa nel nostro paese. 334 11 11 622 per le vostre idee, le vostre opinioni, i vostri editoriali. Questo è l'unico programma in cui gli editorialisti siete voi.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidavardi. Ieri era uscita la notizia, prima del pizzaiolo morto, no? Era uno straniero, poi dopo l'hanno rettificata, era un italiano, e tutti i compagni della sinistra a scrivere su internet: hai visto? Era italiano, come se fosse meno grave, capito? Come se invece se l'avesse, siccome è stato un italiano, allora quello, il pizzaiolo doveva morire. Ma io voglio sapere, ma che ci avete nel cervello voi a sinistra? Ma come fate a essere così sempre schierati a fianco dei criminali? Come fate? Anche ora Telese, che ci vuoi dire? Era un povero pazzo? Era un povero pazzo? E allora che vuol dire? Che era un povero pazzo si deve morire? Un pizzaiolo deve morire e chiudere per sempre? Ma di che si sta parlando? Lo si sa, ma che ci avete riempito di questa gente a giro, di questi criminali? Perché? Perché la vostra politica è quella di: oddio, poverini, lasciamoli stare, quello è matto, quello è islamico, quell'altro viene dalla foresta nera, non gli si può far nulla. Ma no, qui non si vive più, Telese, qui non si vive più, sveglia compagni. Buona giornata, Jonathan da Prato.
2: Buongiorno, giornale radio, Gennaro da Scalea. Io due sere fa mi sono, così facendo zapping con il telecomando, mi sono imbattuto nella trasmissione di Rete 4 che stava facendo l'intervista con, ecco per questo mi ero fermato, di Francesco di Porro, non so come si chiama, Porro, ma di una cattiveria inaudita, cioè somigliava un giorno, accusava, ma lasciamo stare che sia contro qualcuno, ma la cosa, cioè lui si era... diceva, cioè accusava che quello si era preso i soldi delle mascherine, e che io mi auguro che Conte lo denuncia questo, perché diceva cose così brutte, uno un giornalista può essere di parte, ce ne sono tanti, però voglio dire, non in quella maniera, con una cattiveria unica di proprio che tu devi distruggere una persona con le parole. Ovviamente non ha fatto niente a Conte, che Conte è una professione, invece quello a confronto a lui è l'ultima avrachetta, diciamo, in Calabria. Però voglio dire, questo è il cattivo giornalista, io neppure ne conosco, diciamo, ma cattivo, si vedeva in televisione, si vedeva, cattiveria e faziosità mai viste. Ecco, questo è il cattivo giornalismo che c'è in Italia. Porro.
0: No, dicevo a Jonathan che proprio il suo messaggio di ora è la fotografia di una sconfitta drammatica, la sconfitta di un uomo ridicolo, Jonathan. Io non ho minimamente detto che è un poverino, quindi non provare a rimestare le carte. Quello è un assassino squilibrato, solo che il tema è che è un assassino italiano e che la Lega ha fatto un comunicato, poi addirittura ritirato per dire no, chiediamo scusa, non lo considerate, ma in cui si era buttata su questo delitto dicendo vergogna, reimmigrazione, vanno rispediti tutti a casa. Quindi noi dovremmo immaginare che questo delitto è un delitto grave per la destra, se a commetterlo è un extracomunitario, invece è un delitto meno grave se a commetterlo un italiano. Questo è l'unico sillogismo che puoi fare. Il pizzaiolo era italiano, è stato ucciso per una pizza che non ha voluto regalare, e peraltro aveva fatto bene, a uno italiano che non pagava il conto. Ha ucciso un italiano, purtroppo di 43 anni, originario di Reggio Emilia, a Reggio Emilia, e quindi la sciacallata di dire che bisogna buttare fuori gli immigrati perché c'è stato un delitto era un miserabile, ridicolo tentativo di provare a fare politica sul sangue di una persona. Quindi giù la testa, giù il cappello, inginocchiati metaforicamente e chiedi scusa per la stupidaggine che hai detto e anche ripetuto. Hai provato a dire no, voi dite poverino, non dico poverino niente, quello è un assassino, però purtroppo per te è un assassino italiano e la colpa è tua e di chi vuole sciacallare sul colore degli assassini, sulla loro carta d'identità, sul loro certificato anagrafico. Ed ecco a noi il dottor ingegnere junior commendator alibrator albergator Giuliano Guidabardi.
3: Io devo capire una cosa, buongiorno caro Luca, che cosa c'è dietro questa tua esigenza di vedere la gente in ginocchio? Perché ogni volta richiedi che si inginocchino, ma che, cioè, che, perché? Cosa ti provoca? Che cosa evoca nella tua mente questo
0: atto dell'inginocchiarsi? Per Jonathan, ogni tanto noi siamo così tolleranti che ospitiamo le sue corbellerie quotidie ogni giorno. E beh, ma poi quando spara delle cazzate se squipedali, almeno un po' di penitenza. Io lo vorrei anche in ginocchio. Vabbè. Sui ceci, se ti devo dire la verità, come facevano le buone maestre di un tempo. Con certi
3: sei uno dei pochi
0: che faticavano
3: insieme a qualche sei uno dei pochi insieme a qualche nostro ascoltatore un po' veemente ad ascoltarlo e ad ascoltare quello che dice e anche a dargli tutta questa centralità nel dibattito, però io sono proprio incuriosito dalla vicenda dell'inginocchiamento, perché c'è dentro,
0: però, sai Jonathan, perché te lo dico, vedi, Gianluca? È indicativo di tanti altri che ancora non vogliono ammettere questa follia, questa vena insensata di prendere un cadavere e provare a farci politica sopra. Questo è un orrore, ma lo pensi anche
3: ora,
0: tu
3: io
0: non fare il finto
3: questo,
0: difensore
3: di questo. Io
0: forse
3: non ho difeso
0: Jonathan
3: in nessuna misura, no io proprio non ne parlo, come tu sai. Io sono molto invece incuriosito dal tuo stile comunicativo e dai tuoi precedenti culturali. Lo sono soprattutto oggi, che per noi è una giornata molto molto dolorosa, perché dovrebbe, se non succede niente di nuovo, avvenire un grave scisma all'interno della Chiesa Cattolica, se la Fraternità di San Pio X, cioè i Vescovi Lefebvriani, procederanno nella loro intenzione di ordinare 4 nuovi vescovi contro il Vescovo di Roma. E questo mi riporta immediatamente anche lì all'esigenza che esiste all'interno della cultura cattolica di inginocchiarsi per chiedere, per riconoscere la penitenza come un valore. E mi sembra molto bello rivedere in te questi stessi riferimenti culturali, cioè la volontà di inginocchiarsi come segno di pentimento e come segno di riconoscimento di un'autorità superiore.
0: Così inginocchiato proprio
3: riferimenti Jonathan profondamente culturali.
0: Jonathan avrebbe bisogno di questa doppia funzione simbolica e finirla di prendere dei morti poveretti, degli assassinati, e cercare di trarre lucro politico per questo o quella parte. Ma dai, dai morti non si può trarre lucro politico.
3: Un altro grande esegeta, un grande filosofo della modernità, il nostro Nicola da Perugia, mi suggerisce che il tuo sia lo stile Cunningham, cioè lo stile di Sophie Cunningham, che tu avrai ovviamente visto nel video diventato virale negli scorsi giorni, una settimana, 10 giorni fa, non ricordo più o meno, di Sophie Cunningham, una leader del campionato femminile di NBA americano, che inquadra con il suo dito indice, puntandoglielo, l'avversario contro il quale ha qualcosa da protestare, e non toglie questo dito indice per un tempo lunghissimo. Il video è diventato virale, ma indica uno stile, ed è un po' anche il tuo, ha ragione il nostro Nicola da Perugia, quello di tenere il dito indice puntato sull'avversario fino alla fine, senza altre argomentazioni, senza parlare del fatto. È il dito indice che conta, è quella specie di flusso laser che esce dal dito e si avvicina.
0: Quindi tu non hai nulla a dire sul fatto che hanno preso il sangue di un lavoratore che è stato ucciso mentre era nel suo negozio e hanno provato a trarne argomento di propaganda per la rimigrazione.
3: Mi trascini per i capelli su un argomento che non voglio trattare.
0: No, non vuoi parlarne.
3: Mi faccio trascinare volentieri da te e ne parlo.
0: Non
3: allora,
0: parlarne,
3: sempre
0: caro,
3: sempre che tu adesso non
0: viva
3: mi parli
0: Sophie
3: sopra e non mi impedisca di farlo. E l'argomento secondo me non dovrebbe essere trattato, proprio per il motivo che hai sostenuto tu, che è talmente vero da non aver neanche bisogno di essere commentato, nel senso che hanno fatto una figura micidiale, hanno preso una topica terribile, e il comunicato anzitempo che attribuiva all'immigrazione clandestina e a quella solita mondezza di propaganda di quart'ordine la causa dell'evento ha consentito a tutti di comprendere che si tratta di una motivazione strumentale. Ciò non toglie che i problemi che quella motivazione strumentale evoca e richiama sono sul campo, e finché noi continuiamo a pensare che invece si risponda così, approfittando di un grave errore, di un grave fallo da parte di chi sostiene argomentazioni francamente non sostenibili, e possiamo però eludere il problema, facciamo anche lì un grande errore e un grande favore a chi invece su quegli errori ci lucra, come hai appena detto. E cioè, è vero, non l'ha ucciso un italiano, perfetto, questo non c'entra niente, avete fatto una brutta figura a indicare un extracomunitario e la remigrazione. Ma è vero che il problema dei clandestini che compiono reati è un problema in relazione al quale bisogna fornire una risposta a questa società in un qualche modo, da destra e da sinistra, anzi più da sinistra che da destra, caro Luca.
4: Ma sto guardando Sophie Cunningham, grazie agli ascoltatori dell'attimo, perché è veramente
3: non è un ascoltatore, è un ideologo
4: teatrale. Ecco, io sono così, è bello quando lei sì, sospinta dall'arbitro continua, muove un po' il collo, dice te sto a guardare amoro,
3: te sto a guardare, te punto il dito come
4: hai
3: fa
4: capito
3: Teresa.
4: Maschio,
3: te punto
4: hai capito
3: dito.
4: Che non te mollo con sto dito monitore, brava,
3: ad ogni modo,
4: viva Sophie Cunningham. Noi oggi facciamo Sophie a tutti gli imbroglioni e ciarlatani propagandisti e ci fermiamo per il giornale lungo dell'ora tonda.
3: A frappè.
5: Tu che ascolti e dici adesso gli scrivo e poi non scrivi mai, oggi fallo davvero. Mandaci un vocale o un messaggio al 334 11 11 622. Breve, chiaro, senza trattati. L'attimo fuggente continua.
6: Attimo fuggente.
7: L'attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
8: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
9: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
10: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
11: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
12: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura talvolta ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione. Una scelta che riguarda tutti.
13: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale radio, la radio libera di informare.
14: Sono le 8 e 4 minuti.
15: Giornale Radio News.
16: Buongiorno dalla redazione. Iran e Oman lavorano a un piano che prevede la riscossione di un pedaggio dalle navi che transitano nello stretto di Hormuz, nonostante obiezioni degli Stati Uniti. A rivelarlo, citando un funzionario iraniano e quattro diplomatici a conoscenza della questione, è il New York Times, che sottolinea come la decisione di attaccare l'Iran il 28 febbraio abbia prodotto cambiamenti di vasta portata e inaspettati in Medio Oriente. Prima della guerra, infatti, lo stretto di Hormuz era una rotta marittima marittima internazionale che le navi percorrevano liberamente.
7: La Corte Suprema USA mantiene lo ius soli infliggendo un colpo a Trump. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del presidente degli USA e uno dei primi provvedimenti firmati nello studio ovale appena insediato è stata proprio l'abolizione. A seguito della decisione della Corte Suprema in difesa dello ius soli, il presidente Trump in un post su Truth sottolinea che lo ius soli è un male per gli Stati Uniti e che il Congresso dovrebbe approvare un'apposita legge.
16: Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, domani saranno 2 e arrivano i temporali. Allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Il Ministero della Salute intanto contesta i dati OMS sui morti per il caldo in Italia e annuncia una rivalutazione per oggi.
7: È stato fermato il presunto assassino di Alessandro Signorile, il quarantenne ammazzato a colpi d'arma da fuoco nella mattinata di martedì 30 giugno a Bari. La procura di Bari ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto. La misura è stata eseguita dal personale della compagnia di Bari San Paolo. L'uomo è stato fermato mentre si dirigeva di sua spontanea volontà in questura per costituirsi. Non è chiaro il movente.
16: Sarà processato dal prossimo 2 luglio dal Tribunale di Bari un 50enne del Brindisino accusato di stalking nei confronti dell'ex compagna residente in provincia di Bari. La vittima si sarebbe rifiutata di riallacciare la relazione con l'uomo e quest'ultimo avrebbe così iniziato a perseguitarla creandole, riferisce il legale della donna, un costante stato di ansia e timore per la sua incolumità. In un episodio addirittura sarebbe arrivato a farle 79 telefonate in una sola serata.
7: I mondiali, la Francia ai 16esimi travolge la Svezia 3-0 e accede agli ottavi di finale raggiungendo il Paraguay. Per gli uomini di Deschamps, doppietta per Mbappé e rete di Olise. La Norvegia piega 2-1 la Costa d'Avorio e raggiunge il Brasile agli ottavi. Haaland sempre decisivo, su alla rete del 2-1 che spinge gli scandinavi al prossimo turno. Il Messico batte 2-0 l'Ecuador e attende agli ottavi la vincente della partita fra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo. In campo oggi alle 18 ora italiana, alle 22 sarà la volta di Belgio-Senegal.
16: Ed è tutto, a più tardi.
17: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
18: Giù le mani dallo ius soli. Chi nasce negli Stati Uniti ha piena cittadinanza americana. La Corte Suprema ha inflitto la più severa sconfitta a Donald Trump dopo quella con cui aveva bocciato i suoi dazi, annullando il decreto esecutivo che tentava di cancellare il 14° emendamento della Costituzione. Per Trump è l'ennesimo colpo sul piano politico, ma anche una decisa frenata alle varie iniziative più estreme nella sua offensiva contro l'immigrazione illegale e non. Il 14° emendamento era stato adottato dopo la guerra civile per garantire che i figli degli ex schiavi non fossero discriminati. Da allora in poi però è stato interpretato come la porta al sogno americano per chiunque nasca nel territorio nazionale. Infatti inizia con queste parole: tutte le persone nate e naturalizzate negli Stati Uniti e soggette alla loro giurisdizione sono cittadini degli Stati Uniti e dello Stato in cui risiedono. Trump, ai minimi storici dei consensi, incassa la nuova bocciatura della sua politica anti-immigrazione, ma infuriato prosegue per la sua strada e dice: «La cittadinanza per diritto di nascita è un male assoluto, ma possiamo porvi rimedio al Congresso tramite una legge. Non è necessario alcun lungo e complesso emendamento costituzionale. Bisogna porre fine alla cittadinanza per diritto di nascita, una pratica costosa e ingiusta per il nostro paese», afferma Trump. Ma il Congresso troverà un clima diverso dai giorni del suo insediamento e con ogni probabilità da qui al midterm di novembre non avrà tempo per sfruttare un tema così divisivo.
19: Giornale Radio, la radio libera di informare.
20: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
21: Come va? Tutto a posto, eh? Allora che sta mosceria?
1: Perché sto silenzio? Dite qualcosa, no? Noto dell'insoddisfazione.
21: Sentite una grande
22: messa. Eh sì, concordo con la considerazione sulla riguardo la voce di Ronald Reagan, ma anche sul contenuto di ciò che diceva. Poi, pensando ad altre voci, penso a quella di Obama, al calore, al tono, quasi da predicatore, molto coinvolgente, enfatico. E poi penso alla voce di quel pagliaccio di Trump. E lì vedi, secondo me, un po' della grandezza di certi presidenti, anche dal tono della voce, dalla compostezza del tono, la modulazione. E se appunto riassumessimo la grandezza di un presidente americano dalla voce, veramente Trump finisce nella latrina della storia degli Stati Uniti. Ciao Fabrizio Milano.
23: Caro Luca, lei ha perfettamente ragione, non si dovrebbe mai speculare sulla morte di nessuno. Eppure accade che questi episodi siano indicativi di un problema, e sembra una banalità, ma è così. Il problema della sicurezza c'è nel nostro paese e non è un problema che riguarda il centrodestra o il centrosinistra. Noi dovremmo cercare di trattare la sicurezza in maniera laica, perché è un problema che riguarda tutti. Anzi, io le dirò, è un problema che riguarda soprattutto le fasce più deboli della popolazione, che spesso non hanno a disposizione strumenti per potersi difendere. Anche quando lei ci ha fatto sentire l'Appendino ha parlato della morte di un operaio su un cantiere, lì non si tratta di strumentalizzare neanche lì, proprio perché c'è un problema che è quello della sicurezza sui cantieri. E allora, se mi posso permettere, la politica dovrebbe trattare la questione della sicurezza in maniera del tutto distaccata, perché è un problema che riguarda tutti e non ha un colore politico. Grazie Sandro D'Avellino.
24: Buongiorno a tutti, Stefano da Monza. Caro Luca, tu è dall'8 ottobre 2023 che lucri sul sangue di qualcuno per fare propaganda, quindi ricordatelo prima di parlare, pensa fino a 10.
25: Ma il signore Di Prato non ha ancora imparato una cosa importante della vita, che bisognerebbe, prima di guardare la pagliuzza nell'occhio dell'altri, bisognerebbe guardare quella trave che abbiamo nel nostro di occhio. Parlasse dei problemi della quello che lui conosce, non di quello che non conosce, che forse vivremmo tutti meglio.
26: Buongiorno a tutti. Beh, continuiamo a ragionare su ciò che sta avvenendo nel nostro paese e non ci rendiamo conto che, soprattutto con questa visione tollerante, noi continuiamo a giustificare atti e violenza. Non riusciamo, e poi ci stupiamo se certi movimenti poi avanzano. Bisogna essere decisi in queste cose. L'italiano paga, lo straniero paga, non si può fare reati di serie B. Caro Luca Telese.
0: Rieccoci. E non dimentichiamoci di Gaza, dove purtroppo ancora torna un altro sciacallo, un altro corvo, Tony Blair, ve lo ricordate? Vuole gestire quella ricostruzione, Trump gliela vuole dare, alla fine era stato bloccato dal veto dei paesi del Golfo, Dio li benedica, non è che sono l'ONU, ma un po' di discernimento ce l'hanno. Adesso è riuscito a riottenere, hai capito? A riottenere un mandato da Trump, ma ancora con questo Board of Peace non si riesce a trovare una soluzione. C'è un potente, drammatico appello, l'avrai visto, di Monsignor Pizzaballa, che dice la situazione è insostenibile, lì muoiono i bambini avvelenati da armi, ordigni inesplosi, morsi, soprattutto questo mi ha colpito, dai topi. C'è questa frase di Monsignor Pizzaballa: Rafah non esiste più, e uno degli aspetti orribili quando cammini a Gaza sono gli odori e i topi, tantissimi topi, che inseguono e mordono tantissimi bambini. Caro Giuliano, questo è l'editoriale di oggi. Lo sciacallo Blair e i topi che mordono i bambini.
2: E intanto sulla stessa notizia ci sono, c'è il dibattito negli Stati Uniti, perché i democratici sono divisi sul taglio di 3,3 miliardi di dollari di aiuti ad Israele che il Congresso americano sta esaminando in queste ore, e sullo sfondo c'è ovviamente il conflitto con l'Iran che non sembra trovare una pace al di là delle dichiarazioni formali. L'Iran ha appena affermato che lo stretto di Hormuz è il suo più grande strumento di potere. Il presidente indiano Modi ha sollecitato la libertà di navigazione durante una telefonata col presidente iraniano Pezeshkian, e mentre succede questo, come tu ricordavi, l'esercito israeliano continua i combattimenti, e adesso una nota dell'IDF afferma con grande orgoglio di aver ucciso 4 combattenti di Hamas la scorsa settimana. Questo è il quadro del quale dobbiamo occuparci, nel quale cercare, come dire, un bandolo di una matassa che sempre più sembra nascosto e lontano. Ne parliamo, Luca, con Alberto Negri, che è tornato a trovarci.
0: Buongiorno, benvenuto Alberto.
3: Buongiorno a tutti voi. Purtroppo non vi sento benissimo.
2: Non ti sentiamo bene, Alberto. Proviamo a richiamarti perché la linea è disturbata. Un secondo, butta giù e ti richiamiamo subito, perché non si sente bene. E anche il telefono non si sente bene. Però io Pizzaballa, che tu hai appena citato, caro Luca, lo farei ascoltare, perché la sua dichiarazione è particolarmente importante. La 47, Peter.
4: Io ho avuto la possibilità di farla tutta da sud a nord. È un disastro, va detto. Dunque, c'è alcune intere città che non esistono più, proprio livellate nel senso letterale della parola. Rafa è tra queste. Non c'è più Rafa, non esiste, erano centinaia di migliaia di persone. E quando si entra dentro, diverse cose colpiscono, ma quello che a me colpisce di più innanzitutto è che devi viaggiare su strade fortuite in mezzo alle tende. Non ci sono più, ci sono degli edifici qua e là, rari edifici interi, ma quasi tutti o distrutti o danneggiati. La gente vive nelle tende in mezzo letteralmente alla fognatura. L'altra cosa che le immagini non rendono sono gli odori. Ecco, e c'è una cosa che di cui si parla poco. Una delle piaghe più presenti in questo momento sono i topi, che morsicano, soprattutto i bambini. La gente vive nelle tende, quindi.
2: E così il cardinal Pizzaballa abbiamo ripescato con la linea migliore Alberto Negri.
0: Alberto. Che orrore questo quadro dipinto dal cardinal Pizzaballa con questa prosa, hai visto, molto asciutta, per nulla emotiva, una disamina. Che ne dici?
3: Beh, dico che proprio per questa sua lucidità ci commuove e ci dovrebbe muovere molto di più di quello che succede. La mia domanda è questa: cosa sta facendo l'Europa davanti a tutto questo? Nulla. C'è qualcuno che va? C'è una delegazione europea che è riuscita a entrare a Gaza? Ci sono giornalisti occidentali che sono riusciti a entrare a Gaza? No, nessuno. Ecco cosa succede. Gaza vuole essere, nelle intenzioni israeliane, una tragedia a porte chiuse. Prima si uccideva con le bombe, adesso si uccide con questo metodo, come dire, che è il metodo più lento ma anche più crudele di tutti, quello di un'emergenza sanitaria che non ha freni.
2: La domanda, Alberto, è non solo cosa stia facendo l'Europa, ma anche che cosa potrebbe concretamente fare.
3: Beh, innanzitutto dovrebbe mettere alle strette Israele, chiedere di poter entrare a Gaza ancora prima di mettere le sanzioni che io ho sempre chiesto, cioè Israele deve essere sanzionato dall'Unione Europea, altrimenti qui continuiamo a discutere del nulla. però soprattutto deve chiedere di poter entrare a Gaza, deve chiedere di poter entrare con una delegazione dell'Unione Europea, deve poter chiedere di poter testimoniare con i propri media quello che succede lì, perché quello che sta avvenendo è un assassinio silenzioso della popolazione di Gaza. Netanyahu ieri è ritornato sull'argomento dicendo che ormai si sta preparando il piano per mandare via i palestinesi da Gaza. E con quale autorità lo fa? Con quella di una potenza occupante? Teniamo presente che gli israeliani occupano già il 70% di Gaza e che circa 2 milioni di persone stanno su un fazzoletto di terra ammassate. Come diceva bene il cardinale Pizzaballa, io vi posso raccontare tante cose, quello che non vi posso restituire è l'odore della morte che circola a Gaza, l'odore della spazzatura, dei liquami, dei morti sotto le macerie. Come avrebbe detto Robert Fisk, seguite le mosche e li troverete.
0: Bellissimo.
2: Quanto questa la vicenda di Gaza ed Israele è legata alla vicenda Stati Uniti-Iran? Quanto la soluzione dell'una potrebbe portare ad una mitigazione dell'altra? Soluzione non mi pare all'orizzonte.
3: Non mi pare neppure, ma sono d'accordo con te. Purtroppo Israele, soprattutto Netanyahu, il governo che oggi è al potere in Israele, cerca di legare tutte le questioni, perché tenere una situazione di tensione con l'Iran, tenere una situazione bellica in atto in Libano, in qualche modo, come dire, accelera la possibilità per Netanyahu di restare al potere e di, come dire, attuare quei piani che sono quelli che vediamo ormai in corso da 3 anni, quelli a Gaza, quelli in Giordania, cioè l'espulsione della popolazione palestinese.
0: Luca, la domanda che ti faccio è concretamente: si è spento il riflettore? Sappiamo che il riflettore della grande agenda dell'informazione internazionale, sappiamo perché lo hai spiegato che è utile, che è comodo, ma c'è qualcosa che noi possiamo fare? L'ultima volta che si è parlato veramente di Gaza, avendolo nel menu dell'informazione internazionale, è stato con la flottiglia. Ma che cosa si può fare per impedire che, a parte alcune voci straordinarie ma isolate come quelle di Pizzaballa, di Gaza, della Palestina, non si parli più? Secondo te noi possiamo fare qualcosa?
3: Beh, mi auguro di sì, perché non è che possiamo rimanere attaccati alla tonaca del cardinale Pizzaballa come stati europei, perlomeno questa è una tragedia del Mediterraneo, nel cuore del nostro, della nostra, di interessi geopolitici, culturali, umani. Quindi non è che possiamo lasciare che sia solo il cardinale Pizzaballa in qualche modo ad alzare il suo grido di dolore. Oggi, peraltro, a Cipro inizierà questa nuova tornata del Board of Peace, che è quella specie di sceneggiata creata da Trump per, come dire, risollevare Gaza e farne una specie di resort turistico. Sembra di parlare di qualche cosa che non sta né in cielo né in terra, credetemi. Come si può parlare di questo quando tu hai bambini, uomini, donne in condizioni così tragiche? Ecco, questo è quello che si chiede all'Europa: ribellarsi a questa versione dei fatti che si scontra con la realtà. Cioè non è più una questione politica, è una questione soprattutto umanitaria e soprattutto morale. Nel momento in cui lasceremo andare Gaza alla deriva, cosa che stiamo facendo, noi perderemo anche la nostra morale. Attenzione, questo ha delle conseguenze politiche molto gravi, perché chi pensa di abbandonare Gaza senza conseguenze politiche non si rende conto che lascia a Trump e agli Stati Uniti la facoltà di fare quello che vuole. Guardate che quando Trump prende a male parole la Meloni, non la prende soltanto perché si è inimicata quella che pensava un alleato, perché lui dà una versione delle storie falsa e deviata che gli permette di dire qualunque cosa su tutto. Ecco, se noi non ci opponiamo alla strage quotidiana che avviene a Gaza, noi permettiamo a Trump e a gente come lui di fare di noi quello che vuole. Attenzione, perché quello che accade a Gaza si rifletterà su di noi.
2: È abbastanza difficile riuscire a comprendere come i governi europei però possano svegliarsi da questo torpore, o meglio, come questa vicenda non sia totalmente legata, in realtà, come dicevi tu adesso, alle sorti e alla vicenda della presidenza americana. È come se noi da un anno e mezzo non ci fossimo ancora svegliati, ancora non avessimo compreso che le intemerate di Trump, dagli insulti ai giornalisti alla intromissione nella Corte Suprema, ai tentativi di cambiare i collegi elettorali, insomma tutto quello che Trump ha fatto, caratterizzando in maniera così autocratica e autoritaristica il suo mandato, poi sono questioni che riguardano direttamente e complessivamente tutti quanti noi. E pensi che dovremmo per forza arrivare al midterm, che non ci sia prima niente che possa arrestare lo strapotere di quest'uomo che sta interpretando la presidenza degli Stati Uniti nella maniera peggiore possibile?
3: Ecco, dobbiamo chiederci se sappiamo dire no. Ecco, questo è il primo punto. Per esempio, prima citavo la questione delle sanzioni a Israele, della sospensione dell'accordo di associazione all'Unione Europea. Se la Germania e l'Italia non si opponessero, come fanno, ecco, potremmo fare qualche passo avanti. E ne cito un'altra. Tra poche ore ci sarà il ricevimento a Villa Taverna a Roma per i 200 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. Noi cosa facciamo? Cosa facciamo noi? Mandiamo una delegazione politica con in testa il ministro degli esteri. Qualcuno mi chiedeva come mai non sono invitato a Villa Taverna. Io dicevo molto semplicemente: come ogni anno mando il mio maggiordomo travestito da ministro degli esteri.
0: Mamma mia, che scudisciata.
2: Senti, portiamoci sullo stretto di Hormuz. Oggi un fondo che immagino avrai letto di Rampini sul Corriere dice che l'Iran potrebbe, con la vicenda di Hormuz, sicuramente vincere la guerra, ma perdere anche la pace, nel senso che poi il controllo su Hormuz è un esito che non andrà bene a nessuno dei paesi del mondo, né agli Stati Uniti, come è evidente, ma tantomeno alla Cina e all'India, che già si sono fatti sentire e si fanno sentire.
3: Allora, innanzitutto ricordiamoci che questa guerra è iniziata il 28 di febbraio e poche ore prima che iniziasse lo stretto di Hormuz era affidato alla libera navigazione internazionale, e questa guerra voluta da Trump e da Israele che ha portato alla chiusura di Hormuz, punto primo. Punto secondo, questa è una guerra, non è una passeggiata come pensa Rampini. Le guerre si fanno con i morti, si fanno con i danni enormi che ha subito anche l'Iran, e l'Iran non ha nessuna intenzione di cedere su questo punto. Tra l'altro ha trovato un alleato che è l'Oman. Tra l'altro troverà probabilmente anche l'appoggio degli altri stati del Golfo, che si sono resi conto di una cosa fondamentale: gli Stati Uniti hanno protetto a malapena se stessi e non sono riusciti a proteggere gli stati del Golfo. Ricordatevi, numero 3, che quello che è successo nel Golfo è di una conseguenza enorme, perché la più grande marina del mondo, cioè quella americana, ha perso una battaglia enorme con un paese che non ha neppure una marina militare. Credetemi, tutto questo viene osservato attentamente in tutti gli uffici strategici del mondo, perché questa è stata una sconfitta con dei riflessi enormi, e quindi questi riflessi si avranno anche nel campo diplomatico e economico.
2: E ovviamente bene, assisteremo e vedremo. Grazie Alberto Negri, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie davvero Alberto, speriamo di riaverti presto con noi, grazie.
3: Grazie a voi, buona giornata e buona fortuna a tutti.
2: Certo che qui le 8:30 arrivano in un baleno, Luca, pubblicità.
0: Mamma
2: e torniamo
0: mia,
2: subito.
0: Mamma mia, Giuliano, proprio incredibile come io accelero la tua vita, a volte priva di senso, riesco a riempirla di contenuti, tutti di animi, talvolta anche per contestarmi, perché vuoi affermare una tua personalità, ma questa è la vita.
2: Hai ragione, è incredibile, proprio totalmente incredibile. E intanto pubblicità.
5: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. Hai qualcosa da dire? Dilla bene. Mandaci un vocale al 334 11 11 622. Breve, diretto, senza giri larghi. Perché qui anche 20 secondi possono accendere il dibattito. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio.
6: Attimo fuggente.
8: L'attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
9: Stanco della routine?
10: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
11: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
12: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
27: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
27: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
28: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 8 e 32 minuti.
3: Guidare informati.
4: Siamo all'appuntamento con informazioni sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Ci sono già diverse difficoltà questa mattina sul fronte del traffico attorno a Milano per un incidente circa 4 km di code in tangenziale est da San Donato a Lambrate verso Monza, code per il traffico inoltre in ovest da Roa Settimo e in nord da Monza verso Sesto, code anche in A4 da Milano Est a Cinisello verso Torino e sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Palazzolo verso Milano. A Bergamo code in circonvallazione tra Bonate Sopra, il bivio per la Dalmine Almè verso l'aeroporto, verso Roma Codena 1, diramazione Roma Nord da Sette Bagni al Grande Raccordo Anulare, sulla Flaminia Nuova dal Raccordo a Corso Francia in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est, code inoltre sul Grande Raccordo Anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni in Campania per un incidente circa 5 km di code in A1 dal bivio per la 30 a Santa Maria Capovetere verso Milano. Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento con la viabilità di Giornale Radio tra circa un'ora dopo.
5: L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
6: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva, dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
7: E buongiorno, non so se avete sentito, qui il Marocco ha battuto l'Olanda ai mondiali, ai rigori, è esplosa ovviamente la festa in Marocco. Purtroppo qua invece la comunità marocchina ha creato grossi disordini. È una questione interessante perché qui la comunità marocchina, diciamoci la verità, sono un pochino dei cittadini di serie B e ci sono sempre delle grosse tensioni sociali tra gli immigrati e gli olandesi. Molto triste da vedere, io non saprei come interpretarla. Chiederemo al generalissimo. Ciao Roberto da Amsterdam.
8: Buongiorno, sono Isabella da Roma, sto ascoltando Alberto Negri che dice, sta parlando appunto della situazione a Gaza, della situazione drammatica, e sono perfettamente d'accordo, dice cose giustissime. E molte persone pensano queste cose, la persone comuni che hanno buon senso, che credono nel diritto alla vita, nella sacralità della vita, la pensa così, e ti vorrei dire che ora basta, Israele la deve smettere, non è più possibile stare a guardare. L'Europa deve far sentire la propria voce, l'Italia deve far sentire la propria voce, basta genocidio, bisogna riconoscere lo Stato di Palestina, basta ingiustizie.
9: Buongiorno, Piero da Roma. Ma Jonathan da Pratano che parla di sicurezza, ma dopo 4 anni di destra con tutti quanti, con la possibilità di fare tutto quello che volevano, ancora la colpa di chi è? Della sinistra? Di chi è la colpa? Non ho capito. Cioè, reclama ancora sicurezza, no? Ma io queste contraddizioni non riesco a capirle, qualcuno me le spiega. Jonathan, sei troppo forte, sei.
10: Ed eccoci, torniamo in onda oggi primo luglio, Luca, ci siamo pappati già, anche giugno galoppiamo velocemente e comunque torniamo qui alle 8.36, Luca Telese, Giuliano Guidabardi ai microfoni dell'attimo fuggente e come vi ho detto andiamo questa volta all'estero, ma un estero molto vicino a noi, andiamo a vedere cosa succede nella chiesa, nello stato della città del Vaticano, perché oggi dovrebbe essere la giornata annunciata tratta di un nuovo scisma, lo scisma dei Lefebvriani, che oggi procederanno, se non cambia qualcosa, ma ne dubito fortemente, a nominare, o meglio ad ordinare, 4 nuovi vescovi. Papa Leone XIV ha scritto loro: vi prego, tornate sui vostri passi, evitiamo lo scisma. Ma vediamo che cosa succederà, e intanto ne parliamo con il nostro vaticanista di riferimento, professore di geopolitica vaticana, unico insegnamento al mondo, è tornato a trovarci Piero Schiavazzi. Buongiorno e bentornato.
11: Buongiorno, buon luglio.
10: Sarà scisma?
11: Sarà è già scisma. È molto interessante leggere la lettera di Don Davide Pagliarani. Forse non tutti hanno messo a fuoco, questo è interessante. Il capo dei Lefebvriani oggi è un italiano, è un prete romagnolo, uno da una regione, da un'area del paese così aperta, non se l'aspetterebbe tanta chiusura. Insomma, se io devo immaginare una parte d'Italia che per definizione è aperta, penso alla Romagna, aperta a tutto. E questa chiusura viene proprio da un prete romagnolo di 55 anni che per 12 anni, quindi ancora fino al 2030, dal 2018, il capo viene eletto per 12 anni nella Fraternità San Pio X, così diamo anche una cornice di riferimento a chi ci ascolta, è protagonista di questa chiusura. È uno che ci crede veramente, ma che nella lettera, sta su internet, io ai radioascoltatori e a tutti voi la suggerisco, nella lettera con cui ieri sera in tempo reale ha risposto a Papa Leone, si mette su un piano di parità, anzi per certi aspetti sale in cattedra. I giornali stamani riportano questo aggettivo nuovo, inconsutile, che vuol dire inconsutile, è desueto, è un po' un arcaismo, nella Chiesa viene usato a indicare che la Chiesa è, per analogia, la tunica di Cristo che è senza cuciture, è un tutt'uno, e il Papa dice non la rompete, e lui gli risponde: è già rotta, noi siamo quelli che la ricuciamo. Lei piuttosto, Santo Padre, con un gesto come la scomunica, non nuoccia, quindi vedete chi si mette, non rechi documento all'unità della Chiesa, quindi si mette al di là della formale deferenza, si mette su un piano di assoluta parità. Dicono di riconoscere l'autorità del Papa, ma poi di fatto nella dialettica la negano. L'altra cosa estremamente interessante è che dice in fondo: ci scomunicate oggi primo luglio, ma ci avete già scomunicato nel 1988, poi nel 2009 l'avete revocata, adesso la rimettete. Il fatto stesso che lei, Santo Padre, con tanto affetto mi scriva e si rivolga a me dimostra che forse questa scomunica non esiste nella percezione della gente, se no lei non si rivolgerebbe a me come a un figlio, se io fossi davvero uno scomunicato o in procinto di esserlo. Questa è una sottile arroganza, ma è anche una capacità di dominanza del sistema mediatico, perché è vero che nella percezione della gente, della opinione pubblica, il fatto che il Papa gli scriva con tanto afflato ingenera la convinzione che forse poi questi non sono così tanto separati, e invece di fatto lo sono e fanno come gli pare. Sono molto abili nell'intercettare gli strumenti e saperli usare della comunicazione.

0: curare persone?
1: Tantissimo. Posso fare un paragone che adesso farà discutere e arrabbiare molti, però la radio, i fatti della Chiesa altrimenti rimangono periferici nell'immaginario collettivo se uno non fa dei paragoni con la vita politica, che invece è centrale nell'attenzione di chi ci ascolta. Allora, sono un po' come Bannacci. È vero che sono cresciuti in maniera tumultuosa.
0: Ora scomunicano anche te.
1: Sì, però c'ha dei margini oltre i quali non va. Cioè, è vero che sta crescendo, ma ammettiamo anche che arriva la doppia cifra, oltre non va, oltre il 10, lo sappiamo tutti. Che cosa intendo? Che quando un leader, e in questo caso mi riferisco ai due papi, ai due ultimi papi, Francesco e Leone, assume una postura riformatrice, moderatamente, prudentemente, perché voi sapete che anche Francesco da sinistra veniva attaccato per essere troppo moderato, quando assume una postura di innovazione lascia scoperto un mercato politico, in questo caso un mercato di anime, a destra. E questo è successo alla Meloni, che si è spostata verso l'idea, il modello di un partito conservatore europeo, ha lasciato scoperto un posto a destra, che qualcuno, un'offerta politica è rimasta disattesa, che qualcuno è andato subito a colmare, ma che più di tanto non cresce. La stessa cosa è successa nella Chiesa. Signori, di che parliamo? Sono 500.000 in tutto i lefebriani. Il vero problema della Chiesa, per cui è stato letto Leone, sono gli evangelicali, lo zoccolo duro trampiano, quelli sono 500 milioni, i lefebriani sono un millesimo, 500.000 sta a 500 milioni, il rapporto è un millesimo, questi sono, perché la geopolitica poi è numeri, è cifre, è distribuzione nel mondo, parliamo di una frangia marginale che è vero ha vocazioni giovani, mentre la Chiesa soffre di vocazioni fino a pochi. Andate a una messa dei lefebriani, c'è poca gente perché, ripeto, parliamo di un millesimo rispetto agli evangelicali, 500.000 sparsi in tutto il mondo, però voi vedete preti e suore giovani e belli che partecipano a queste messe che non finiscono mai, lunghe, che non si voltano verso la gente, che guardano verso l'altare. Sembra un altro mondo, sembra una chiesa che ripudia. Ti prego.
2: Sì, sì. Posso chiederti quanto pesa simbolicamente in questo scenario contro il 10% la nomina a prefetto di Suor Alessia Smerilli, già promossa da Papa Francesco, un altro tratto di continuità fra Francesco e Leone?
1: Guarda, adesso un'altra cosa, poi l'ho scomunicato oggi. Sarò io, nomina di Suor Alessandra Smerilli, che è una economista, era nelle cose ed era attesa, è la quarta donna e la terza suora al vertice, la governatrice, la prefetta dei religiosi, per intenderci, il dicastero dei religiosi è quello che sovraintende alle 600.000 suore nel mondo. E i beni immobiliari ce li hanno gli ordini e le congregazioni religiose, non ce l'ha lo IOR. La vera ricchezza della Chiesa, i famosi 2.000 miliardi, ripeto, stime del Sole 24 Ore, 2.000 miliardi solo i beni immobili, terreni, case, ospedali, scuole, riconducibili alla Chiesa Cattolica, sono quantificati in 2.000 miliardi di euro, l'equivalente dei depositi di tutto il mondo nelle banche svizzere da parte del Sole 24 Ore, non dell'Osservatore Romano. Questi afferiscono soprattutto alle suore, la donna è potente, cioè noi ci stupiamo, le donne sono potentissime nella Chiesa, e che oggi a capo di un altro dicastero nevralgico, che sarebbe quello degli affari sociali, sì, il termine ufficiale per lo sviluppo umano integrale è il Ministero degli Affari Sociali, delle politiche sociali, nevralgico per un papa che si ispira a Leone XIII, quello della Rerum Novarum, la nomina di una economista, ci sta tutto, perché i valori, i beni, la ricchezza nella Chiesa già oggi la gestiscono le donne. Non è una rivoluzione,
2: sì, però il riconoscimento,
1: ma è
2: simbolico, formale, gerarchico, è un passo avanti.
1: È fortissimo, perché? Perché Leone si trova tirato a sinistra da quelle chiese, la tedesca su tutte, che sentendo la concorrenza dei luterani, degli anglicani, chiedono il sacerdozio femminile.

0: cosa su cui non demorde invece il Papa, e per cui c'è questo ingresso massivo di donne ai vertici dei dicasteri vaticani. Ce n'è un'altra che addirittura non è suora, forse quella è la nomina più rilevante, perché noi abbiamo tre suore oggi: la governatrice, suor Smerilli, e poi la prefetta, vi dicevo, dei religiosi. Ma il dato più significativo è che c'è una quarta, una messicana di cittadinanza statunitense, Maria Montserrat Alvarado, detta Monse, che è il nuovo capo di tutta la comunicazione vaticana, di tutti i media vaticani, che subentra all'ex Rai Paolo Ruffini, in uscita nel prossimo novembre. Lei è il direttore del network mondiale IWTN, super conservatore, con sede in Alabama, che arriva a Roma quindi per ingaggiare una battaglia alla guida dei media vaticani frontale. Arriva una super conservatrice, sebbene giovane e manageriale, donna, arriva alla guida di Osservatore Romano, Centro Televisivo Vaticano, Sala Stampa Vaticana, Web, Radio Vaticana, Libreria Vaticana, quindi vuol dire un impero, che farà capo a una donna di appena 40 anni, che fa la manager, è nata in Messico ma ha vissuto negli Stati Uniti, e arriva ed è una super conservatrice. Si prepara probabilmente a una battaglia frontale con gli evangelicali, perché nella visione e concezione di questo Papa, a mio avviso, c'è l'idea che Trump si combatte da destra e non da sinistra. E Trump, i trampiani, gli evangelicali, quelli che vedete che si radunano con lui, i pastori nell'ufficio ovale della Casa Bianca, gli mettono la mano sulla spalla e benedicono, che questi si combattono da destra, che è una strategia estremamente interessante. Vedremo come andrà, perché certo oggi, se io dovessi definire il governo del Vaticano, usare un'altra analogia, e lo definirei un governo di unità nazionale, cioè oggi a capo dei dicasteri vaticani, oltre alle famose quattro donne, ci sta un teologo super progressista come il braccio destro di Papa Francesco, il famoso Manuel Fernandez, che sta a capo del dicastero del Sant'Uffizio, che una volta era quello che bruciava gli eretici e che oggi invece è quanto di più aperto si possa immaginare. C'è questo teologo progressista, quando è stato nominato nel 23, vi faccio una battuta, alcuni cardinali dicevano: è come avere messo Messi in porta. È vero che è geniale, è un fantasista, ma non si mette, ma mettereste Messi in porta? Ecco, questo dà a chi ci ascolta la percezione, molto più che io si mettessi a fare adesso una spiegazione teologica. Dall'altra parte, a capo invece dei media vaticani, c'è una super conservatrice, IWTN, il network mondiale super conservatore, lui l'ha chiamata da lì. Come dire, se in uno stesso governo ci fossero esponenti di estrema conservazione e di estremo progressismo. Se non volessi essere
1: anche perché
0: frantiso,
1: forse, caro Piero, sono due categorie, sia il conservatorismo che il progressismo, che poco si attagliano alla Chiesa Cattolica. Solo una questione per i nostri ascoltatori, perché altrimenti diventa poco comprensibile la vicenda dello scisma. Il problema di oggi sarà l'ordinazione di quattro vescovi, e allora uno potrebbe dire serenamente: vabbè, sono quattro vescovi che vengono nominati senza alcuna autorizzazione da parte del Vaticano e del Papa, dunque non sono vescovi. E invece no, sono vescovi, perché la Chiesa non ne riconosce la validità, pur se l'illegittimità. Spieghiamo questo ai nostri ascoltatori.
0: Si diventa vescovi per successione apostolica, cioè si ritiene che la mano di Cristo sulla testa dell'apostolo Pietro e del collegio, di quel primo collegio apostolico nel Cenacolo, la mano che venne imposta sul capo, ricevete lo Spirito Santo, senza soluzione di continuità nel corso dei secoli. Infatti, quando vedete che viene nominato un vescovo, voi vedete che c'è tutta la genealogia episcopale che risale indietro attraverso 2000 anni e arriva a quel Cenacolo di Palestina. Questa è la continuità della successione, di questo flusso di grazia che parte dalle mani di Cristo e poi attraverso i successori, gli apostoli, arriva oggi fino ai vescovi odierni. Detta così, penso di essere stato chiaro. Questa è
1: assolutamente
0: la continuità,
1: chiaro. Quindi questi sono successori,
0: questa è la validità,
1: successore degli apostoli, anche se il Papa non li vuole.
0: Lefebvre ricevette da un predecessore che a sua volta l'aveva ricevuta da, e a sua volta l'ha trasmesso. Questo rende valido valido il sacramento, la ordinazione, che è però illegittima, anche questo è comprensibile, perché non ha il mandato del Papa e quindi viola il principio della unità. Tu sei Pietro, tu sei Pietro, e su questa pietra io fonderò la mia Chiesa. Quindi è illegittima perché non rispetta quest'altro principio voluto da Gesù Cristo. Tutto questo è chiaro nella lettera che ieri il Papa lo ripete, nella lettera che ha inviato al capo dei leferviani, e quindi per intenderci, i sacramenti che vengono ricevuti da questi vescovi, che i fedeli quando vanno a messa sono validi, ma sono illegittimi e quindi non fanno più parte della comunità. Ecco che cosa vuol dire scomunica: sei fuori dalla comunità ecclesiale. Però vorrei anche chiarire che la materia vera del contendere non è questa, e non è nemmeno la messa di San Pio X, la messa tradizionalista, la messa preconciliare, quella che il prete non si volta, è la democratizzazione della Chiesa, così la ritengono i leferdiani, che è in corso, che è in corso dal Concilio Vaticano II in poi. Bene. Che cosa intendo? Tutti avete visto che per due giorni il Papa ha chiamato a Roma, 26 e 27 giugno, 180 cardinali, l'intero collegio, ha detto: aiutatemi a fare il Papa, perché io devo capire fino a dove possiamo spingerci, dobbiamo camminare, leggetevi i discorsi che ha fatto, e ci vedremo una volta all'anno, e come mi vedo con voi cardinali, a settembre chiamerò i presidenti delle conferenze episcopali per discutere sullo stato della predicazione, della dottrina della Chiesa riguardo alla famiglia, alla sessualità, alla morale sessuale, temi delicatissimi, e questo accadrà.
1: Tanti in temi delicati, tutto caro, questo, caro
0: tutto
1: Piero.
0: Questo sembra che sia un ONU, ai leferiani sembra che sia una sorta di trasformazione in un ONU, le Nazioni Unite della Chiesa, venendo meno il principio: il Papa sono io decido e gli altri obbediscono. Ma questo lo puoi fare con 500.000 persone che la pensano tutte allo stesso modo, non con 1.400.000. Il Papa deve adeguarsi.
1: Caro Piero, ci sentiamo molto in fretta nei prossimi giorni, perché c'è anche poi da approfondire i contatti tra gli scismatici e i patriarcati ortodossi, ad esempio quello di Cirillo. Vediamo un po' come stanno le cose, ma c'è tanto da dire, quindi ci sentiamo prossimamente. Grazie davvero a Piero Schiavazzi.
2: Grazie. Ciao. Allora siamo arrivati all'ora fatale, l'ora dell'abaro, dove c'è un solo Papa laico che è erede vicario di Lenin, e questo è Alberto.
1: Non è laico, però, perché se c'è una religione è quella che porta al riconoscimento dell'ordinamento di Alberto Fazzolo, che è tutto fuorché laico.
3: Beh, viene del tutto eccezionale, posso accettare questi incarichi. Se mi fate Papa posso rinunciare anche, posso sospendere la mia devozione verso altri orizzonti, però è un qualcosa che comunque non mi pare che sia in agenda al momento.
1: Mai dire mai, e mai mettere limiti alla divina provvidenza, caro Alberto. Allora,
3: io direi rimaniamo a tema. Questioni religiose, e non per quelle che possono essere le mie investiture, ma perché comunque in questi giorni c'è un passaggio religioso fondamentale che è stato ampiamente trascurato, ma che può portare delle conseguenze enormi. C'è il funerale di Khamenei, perché ricordiamo che è stato ucciso il 28 febbraio, ma fino ad oggi non ci sono state mai le condizioni di sicurezza per celebrare il funerale, perché nel funerale ci saranno tutti i vertici religiosi, tutti i vertici politici e anche quelli militari. Poi sappiamo che quelli militari e religiosi in Iran si sovrappongono in alcuni momenti, e quindi sarà un obiettivo molto molto appetibile per gli Stati Uniti. Ovvio però che lì ci saranno anche i capi di Stato di più o meno tutti i paesi dell'area, o comunque gli emissari di buona parte dei paesi del mondo, quindi ovviamente gli Stati Uniti potrebbero fare un azzardo molto grosso a tentare un attacco in quel momento. Però l'Iran vive con grande apprensione questa data, questa scadenza del 4 luglio, poi una data neanche troppo a caso, l'hanno messa in concomitanza con l'indipendenza degli Stati Uniti, e quindi vedremo che succede. Però sicuramente gli occhi del mondo saranno puntati su Teheran in questi giorni.
1: Spero che almeno lo abbiano cremato e non abbiano voluto tenere il cadavere pronto fino a questo momento.
3: Penso
1: altrimenti
3: che ci abbiano pensato gli Stati Uniti all'operazione.
1: A cremarlo, e beh, loro forse a raccoglierlo. Veniamo a quello che succede dalle tue parti preferite, cioè quelle del Donbass, del Donetsk e dell'Ucraina. Come procede la battaglia sul campo?
3: La battaglia sul campo procede con scambi di droni, non è molto significativo l'aggiornamento di questi giorni, anche se ci stanno anche risvolti un po' più interessanti, perché ad esempio l'Ucraina sta forzando la mano con l'Organizzazione Marittima Internazionale chiedendo di poter ottenere un nulla osta per colpire la flotta ombra degli Stati Uniti. Questo avviene nel momento in cui comunque la Russia continua ad avere qualche problema di approvvigionamento petrolifero, tant'è che è stato confermato la sospensione dell'export fino al 31 luglio, quindi la situazione da quel punto di vista è molto molto delicata, mentre molto più interessante è il fronte nord, perché appunto ci sono queste tensioni di confine con la Bielorussia di cui abbiamo parlato, ricordiamo che l'Ucraina chiede di spengere delle antenne e siamo proprio ai ferri corti oramai, delle antenne che comunque possono essere utilizzate anche dai russi e che si trovano sul territorio della Bielorussia, quindi tensione fortissima, ma mai quando nella generale area un pelino più a nord del Baltico, perché la Finlandia ha formalmente revocato il divieto di ospitare testate nucleari sul suo territorio, quindi ci si allontana sempre di più da quello status di neutralità che le sarebbe stato imposto alla fine della Seconda Guerra Mondiale. E oltretutto, come se non bastasse, il Ministero degli Esteri finlandese ha dichiarato che non è il momento di trattare con la Russia, quindi una chiusura netta e una chiusura politica, e però la Russia ha risposto con una chiusura fisica, perché la Russia ha chiuso sette valichi di frontiera con Finlandia, Estonia e Lettonia, quindi una situazione molto molto calda che potrebbe sfociare in qualcosa di dispiacevole, perché non c'è nessun tentativo di frenare questa accelerazione che vediamo ormai da parecchio tempo nell'area del Baltico.
1: Luca,
2: io volevo chiederti un aggiornamento sul fronte del Donbass, perché è veramente un caso di scomparsa mediatica, non se ne parla, accenni vaghi, si dice che i russi avanzano ma non si capisce poi dove e se cade o no questa prima delle quattro città fortezza.
3: Sì, stiamo parlando di Konstantinovka. Buona parte dei canali russi già da alcuni giorni hanno annunciato la completa conquista. Ma io non ritengo che sia così, ci sono quartieri in cui i russi non sono riusciti a entrare e che comunque potrebbero richiedere ancora giorni e giorni per ottenerne un totale controllo. Sarà un punto di svolta? Sicuramente no, c'è un significato politico nella conquista di queste città e quello è innegabile, ma dal punto di vista strategico cambierà assai poco. Quello che potrebbe cambiare comunque sul fatto che la Russia controllerà degli ulteriori territori in cui ci sono delle persone che ci vivono e che quindi si troveranno a vivere sotto la Russia e quindi dovranno decidere se rimanere come cittadini di un territorio controllato dalla Russia o si dovranno spostare o decideranno di spostarsi da altre parti. Quindi la questione più demografica secondo me che strategica cambierà davvero poco, perché comunque è una guerra di logoramento e qui il logoramento maggiore in questo momento.
1: Comunque niente Konstantinovka.
3: No, Konstantinovka è presa intorno al 90-95%, però non tutta, quindi finché non c'è il controllo assoluto.
1: Secondo le dichiarazioni del comando ucraino si tratta di mappe russe false, ma ovviamente anche lì staremo a vedere e a comprendere quanto siano false, 90, 80, 70, vedremo. E intanto siamo arrivati anche oggi alla fine della nostra trasmissione.
2: Siamo arrivati alla fine, ma mai senza una morale.
1: E noi ce l'abbiamo sempre la morale, perché diceva il drammaturgo francese Paul Claudel, che, e parliamo ovviamente dello scisma e di quello che avviene oggi all'interno della Chiesa Cattolica, che il rispetto dei cattolici per le sacre scritture è enorme e si manifesta soprattutto nel tenersene a rispettosa distanza.
2: Fantastico, sapete cosa succede? Che noi vi consegniamo alla splendida programmazione di Giornale Radio, continuiamo, ma soprattutto la buona notizia è che torneremo ancora una volta domani con tutta la banda.
1: Ciao ciao ciao.
4: L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
5: Giornale radio.
6: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
7: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
8: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
9: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
10: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
11: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 9:03.
1: Giornale Radio News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Trump incassa un nuovo colpo dalla Corte Suprema USA che, sia pure a maggioranza, ha rigettato uno dei provvedimenti simbolo del presidente americano, quello che aboliva di fatto lo ius soli. Chi nasce sul suolo americano continuerà dunque ad essere cittadino americano, come previsto dal 14° emendamento, anche se figlio di migranti. Questa legge sulla cittadinanza è dannosa per il paese, ha commentato il tycoon. Si può però rimediare con una legge nuova. Il Congresso si metta subito al lavoro. E Trump deve fare i conti anche con le difficoltà nelle trattative con l'Iran. Il negoziato resta in salita. A Doha sono arrivati i suoi inviati Witkoff e Kushner. Non sono previsti però incontri diretti, ma solo con i mediatori di Qatar e Pakistan. Secondo il Wall Street Journal, nei giorni scorsi il presidente USA avrebbe valutato piani per una guerra su vasta scala contro l'Iran, decidendo poi di proseguire con la diplomazia. Ancora una giornata di caldo intenso sull'Italia, dove si registrano anche nuove vittime, soprattutto anziani. 21 oggi le città da bollino rosso, alle quali si aggiunge Reggio Calabria arancione, ma da domani è attesa una tregua con l'arrivo di aria fresca e temperature in sensibile calo. E per oggi diramata un'allerta meteo arancione per rischio temporali a Milano, dove sono attese anche grandinate e raffiche di vento fino a 90 km/h. Ancora temperature record in alcune zone dell'Europa. L'OMS ha convocato una riunione d'urgenza per il 6 luglio con tutti gli stati membri, mentre Copernicus lancia un nuovo allarme. A giugno raggiunto il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo. Ha ricevuto un invito a comparire per dopodomani Alessandro Bastoni, indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta sulla società di Cinisello Balsamo, che organizzava serate e party tutto incluso per clienti VIP. Secondo i PM, il difensore dell'Inter e della Nazionale avrebbe avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza, all'epoca dei fatti nel 2020 17enne. La giovane, già ascoltata come testimone, avrebbe però smentito qualsiasi rapporto. Convocati come testimoni anche altri 3 calciatori: Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi. Tennis, buona la prima Wimbledon per Matteo Berrettini, che al termine di una battaglia di oltre 4 ore batte Wawrinka e al secondo turno se la vedrà con il francese Fils. Avanza anche Lorenzo Sonego, che si sbarazza in 3-7 dell'argentino Echeverri. Subito fuori invece Matteo Arnaldi, rinviato per oscurità il match Cobolli-Navone, e oggi torna in campo Jannik Sinner. Nel tabellone femminile esordio vincente per Jasmine Paolini e Tyra Grant. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
4: Giù le mani dallo ius soli. Chi nasce negli Stati Uniti ha piena cittadinanza americana. La Corte Suprema ha inflitto la più severa sconfitta a Donald Trump dopo quella con cui aveva bocciato i suoi dazi, annullando il decreto esecutivo che tentava di cancellare il 14° emendamento della Costituzione. Per Trump è l'ennesimo colpo sul piano politico, ma anche una decisa frenata alle varie iniziative più estreme nella sua offensiva contro l'immigrazione illegale e non. Il 14° emendamento era stato adottato dopo la guerra civile per garantire che i figli degli ex schiavi non fossero discriminati. Da allora in poi però è stato interpretato come la porta al sogno americano per chiunque nasca nel territorio nazionale. Infatti inizia con queste parole: tutte le persone nate e naturalizzate negli Stati Uniti e soggette alla loro giurisdizione sono cittadini degli Stati Uniti e dello Stato in cui risiedono. Trump, ai minimi storici dei consensi, incassa la nuova bocciatura della sua politica anti-immigrazione, ma infuriato prosegue per la sua strada e dice: la cittadinanza per diritto di nascita è un male assoluto, ma possiamo porvi rimedio al Congresso tramite una legge. Non è necessario alcun lungo e complesso emendamento costituzionale. Bisogna porre fine alla cittadinanza per diritto di nascita, una pratica costosa e ingiusta per il nostro paese, afferma Trump. Ma il Congresso troverà un clima diverso dai giorni del suo insediamento e con ogni probabilità da qui al midterm di novembre non avrà tempo per sfruttare un tema così divisivo.
3: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Tutti ne parlano. Le voci si incontrano, le idee prendono forma. Tutti ne parlano.
3: Tutti ne parlano.
5: Con Vicky Mangone.
6: Buongiorno da Vicky Mangone, benvenuti a una nuova mattina insieme. Si chiama Tutti ne parlano, torna ogni giorno e lo fa ogni giorno a quest'ora. Sono le 2 ore centrali della mattina, da adesso fino a qualche minuto prima delle 11, quando poi arriverà Francesco Borgonovo con Orso Bruno. E a quel momento noi ci arriveremo oggi attraverso questi argomenti. Tra poco parleremo della nuova tendenza che si sta diffondendo in molti bar, all'interno degli autogrill, delle stazioni, degli aeroporti, ovvero il caffè in doppia versione, versione standard e versione premium. È un'offerta che punta a valorizzare miscele di qualità superiore, ma che riaccende il dibattito sul prezzo dell'espresso, sul valore reale della materia prima, anche sulle strategie di marketing e sull'importanza di garantire ai consumatori informazioni chiare e trasparenti al momento della scelta. Ne parleremo tra poco con l'avvocato Ivano Giacomelli, segretario del Codici. Poi parleremo del libro Il turismo non è destino, libro di Raffaele Rio, esperto di turismo, un'analisi che invita a ripensare il modello turistico italiano. E poi saremo a Mirabilandia, dove parleremo con la direttrice Sabrina Mangia della stagione estiva del parco e delle novità in programma. Ed infine toccheremo un tema che riguarda da vicino le nuove generazioni. Secondo recenti studi, i giovani starebbero invecchiando più rapidamente rispetto al passato. Allora vedremo di capire cosa sta accadendo, quali sono i fattori che incidono sull'invecchiamento biologico e quali conseguenze può avere questo fenomeno. Ne parleremo con Giuseppe Novelli, genetista dell'Università degli Studi di Roma, Tor Vergata. Sono le 9:11 minuti.

signori, andiamo a toccare un argomento che pesa come un macigno sulle tasche di tutti noi ogni singola mattina, quando facciamo mattina o pomeriggio, insomma, quando facciamo la spesa o entriamo in un supermercato. Parliamo di rincari alimentari, questa stangata silenziosa che non accenna a fermarsi e che sta cambiando in maniera molto radicale anche le abitudini di consumo degli italiani, perché gli aumenti arrivano e succede che accusiamo il colpo, ci lamentiamo giustamente, protestiamo, però poi, visto che non cambia niente, ci adeguiamo di conseguenza, no? E piano piano cambiano le nostre abitudini di acquisto. Se vi sembra che lo scontrino della spesa sia diventato ormai una sorta di bollettino di guerra, beh, insomma, sappiate che non è una vostra impressione. Negli ultimi mesi i prezzi dei beni di prima necessità, e sto parlando del pane, della pasta, del latte, dell'olio d'oliva, fino alla frutta, fino alla verdura, sono letteralmente decollati. Gli aumenti viaggiano a doppia cifra e la cosa più preoccupante è che non parliamo più di un'inflazione passeggera legata a una fiammata dei costi energetici, ma parliamo di un fenomeno strutturale che si è scaricato interamente sui banchi di vendita, mettendo in seria difficoltà il bilancio di tantissime famiglie. Lo so che sono quelle cose che si dicono sempre, no? Del resto così è, quindi questo raccontiamo e ribadiamo. Dietro questa escalation dei prezzi c'è un mix micidiale di fattori globali e locali. Da un lato pesano i cambiamenti climatici, che ne dica qualche politico, con raccolti ridotti al lumicino spesso a causa di siccità prolungate e alluvioni che devastano le colture. Dall'altro ci sono le speculazioni lungo tutta la filiera agroalimentare, dove i costi aumentano a dismisura in tutti i vari passaggi che portano la materia prima dal campo al bancone del negozio. Il risultato è che fare la spesa oggi è diventato davvero un esercizio di equilibrismo, con i consumatori costretti a intanto tagliare le quantità, spesso purtroppo a rinunciare alla qualità e a dare la caccia disperata a sconti e promozioni nei discount. Le associazioni dei consumatori continuano a parlarne, a lanciare l'allarme, sottolineando anche come questa ondata di rincari stia erodendo il potere d'acquisto dei cittadini in modo davvero drammatico. Ma la cosa più odiosa, se ci fate caso, è che spesso l'aumento dei prezzi avviene in modo subdolo e quasi invisibile, direi, no? Attraverso fenomeni come la shrinkflation, dove le confezioni dei prodotti si rimpiccioliscono e però il prezzo rimane identico, no? Cioè ti pigliano per il naso, per non dire altro. Questo è il grande imbroglio, no? Il prezzo rimane lo stesso, ma il prodotto diminuisce. Quello che prima era una confezione da un chilo è diventata da 750 grammi, quella che era da mezzo chilo adesso pesa 4 etti, prezzo uguale, ma di fatto il rincaro c'è stato, è ovvio, no? Questo meccanismo di rincari e di strategie di marketing aggressive ha ormai superato i confini dei supermercati, è entrato di prepotenza anche nei bar e nei luoghi di, diciamo, ritrovo quotidiani, andando a colpire anche uno dei simboli sacri della nostra cultura e della nostra routine quotidiana, che è il caffè. Anche la classica tazzina che prendiamo al bancone sta subendo una mutazione genetica e tariffaria che sta facendo discutere moltissimo. Il caffè in doppia versione, standard e premium. Ne parleremo tra poco con l'avvocato Ivano Giacomelli, segretario nazionale dell'associazione Codici. Ovviamente la versione premium costa di più, è che te lo dica fa.

0: grill nelle stazioni, negli aeroporti, il caffè è sempre più spesso proposto in una doppia versione, standard o premium, con miscela 100% arabica e un prezzo più alto, una differenza legittima sul piano commerciale, ma che apre un tema sempre più centrale per i consumatori. Quanto è chiara la comunicazione del prezzo al momento dell'acquisto e soprattutto il sovrapprezzo è sempre proporzionato rispetto al reale incremento di costo della materia prima? Le associazioni dei consumatori, tra cui Codici, vogliono capirci giustamente, vogliono capirci di più e anche noi lo vogliamo. Avvocato Ivano Giacomelli, segretario nazionale di Codici, buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno, ben ritrovati a tutti voi.
0: Adesso faccio quella che va a ravanare nel passato, Giacomelli. Ma è come quando era arrivata al distributore la benzina senza piombo negli anni Ottanta, super senza piombo, si ricorda, costava di più ma era migliore. Oggi c'è il caffè premium che costa di più ma è migliore dell'altro. È così più o meno?
1: Allora, intanto è giusto porre un punto di domanda. È migliore dell'altro? Punto di domanda.
0: Ma ecco, primo punto fondamentale.
1: Esatto. Secondo punto. Viene presentato come migliore in alcuni casi perché proveniente da agricoltura biologica, però noi abbiamo fatto un giro sui vari siti e di questa certificazione biologica attestante la biologicità effettiva del prodotto non l'abbiamo trovata ancora, e questo sarà uno dei motivi per cui andremo a chiedere informazioni. Abbiamo trovato tante belle iniziative in Patagonia per la forestazione e queste cose qui, ma che c'entrano poco con la produzione biologica. E poi c'è un problema economico di prezzo. Noi abbiamo fatto un conto e così entriamo subito sul vivo della questione.
0: Sì, subito. Allora, per fare parliamo subito di soldi, di spesa.
1: Immediatamente, sì. Consumatori. Per fare una tazzina di caffè ci vogliono 7 grammi di caffè, per cui con un chilo di caffè il bar fa 140 caffè. Questo è un conto che abbiamo fatto. Adesso, i prezzi che abbiamo rilevato passano da 1,50 il caffè normale al premium che va a 2 euro, quindi c'è un aumento di 50 centesimi.
0: Non è poco,
1: ma adesso tiro giù l'assa della manica, tra l'altro.
0: Dai.
1: No. Allora, non è poco, perché il costo della miscela robusta varia sul prezzo di mercato dai 23 ai 28 euro. L'arabica, secondo poi della qualità, dai 33 ai 40 euro, quindi parliamo di una differenza di 10 centesimi all'acquisto. Adesso vogliamo anche mettere che, poiché si usa la stessa macchinetta, lo stesso banco, lo stesso personale, lo stesso tutto, la materia prima costa 10 centesimi in più, ci fai un guadagno sopra del 100%, quindi sono 20 centesimi. Allora, se noi consideriamo i 140 caffè moltiplicato per la differenza di prezzo di 50 centesimi, o se vogliamo calcolare i famosi 20 centesimi di legittimo sovrapprezzo, vuol dire che per un chilo di caffè c'è un guadagno netto di 7.000 euro sui 50 centesimi, o se invece calcoliamo i costi di 4.200 euro per ogni chilo di caffè. Stiamo parlando di un autogrill in autostrada che insomma ha una produzione industriale. Quindi stiamo parlando di un vantaggio economico.
0: Alla fine, Giacomelli, è un modo per aumentare ancora una volta il prezzo della tazzina senza dirlo, cioè senza dirlo esplicitamente, no?
1: Assolutamente sì. E questo è uno. Ma non solo da un aumento, diciamo così, senza dirlo, perché poi quello che noi fin dall'inizio abbiamo sollevato. Quando vengono offerte le due qualità, diciamo così, a parte il fatto che come si fa a scegliere su due qualità, perché ci sono delle qualità robuste di altissimo livello,
0: è vero,
1: e qualità arabiche diciamo minor livello, viene presentato, diciamo così, questo prodotto non è neanche molto chiaro che ci sia una così significativa variazione di prezzo da
0: certo.
1: 1,50 euro a 2 euro. Poi
0: ma questo è un rincaro che va oltre il valore reale della differenza, eh? Salta proprio la logica proporzionata.
1: Esattamente, abbiamo un aumento del 500% rispetto al costo, eh? Cioè il costo della materia prima è di 10 centesimi di differenza, però dobbiamo considerare che io sono convinto che le grandi catene di autogrill, quando acquistano il caffè, sicuramente ottengono dei prezzi, diciamo così, più convenienti rispetto a quello che può accedere un normale consumatore. Quindi certo. Sicuramente otterranno un prezzo ancora più basso. Però i fatti così dal...
0: Pronto. Dov'è finito Giacomelli? No, abbiamo perso Giacomelli, ce la facciamo al volo, dai, rapidamente, forza, richiamiamo Giacomelli, l'avvocato Ivano Giacomelli, stiamo parlando di caffè, di questo, in fondo, questo rincaro della tazzina del caffè. Si può scegliere tra premium e robusta, versione robusta, ma insomma c'è qualcosa che non torna in questo aumento del prezzo. Stiamo parlando di autogrill, di stazioni, di aeroporti, dove appunto di fatto è possibile scegliere tra una tazzina, tra una versione e un'altra. E c'è anche da dirsi che in contesti come appunto quelli che ho appena citato, autogrill, stazioni e aeroporti, la velocità di consumo penalizza un po', no? il ragionamento, penalizza un po' la, diciamo, la scelta consapevole, e forse questo crea una posizione di svantaggio per il consumatore. Abbiamo recuperato Giacomelli, se me lo mandate in onda, grazie. Allora, avvocato Giacomelli, l'abbiamo ripresa, eccoci qua, dove era finito?
1: Eccoci.
0: No, dicevo, stavo elucubrando fra me e me, ma quanto incide il contesto, cioè il bar di passaggio, no? Abbiamo detto area di servizio, quindi autogrill, aeroporto, sulla percezione del prezzo. Questo può influenzare anche la correttezza del processo di scelta, no? In realtà, insomma, siamo in aeroporto, prendiamo un caffè e via, non stiamo neanche lì a guardare 50 centesimi in più e meno, no?
1: Allora, questa è una vecchia querela che noi abbiamo sollevato, e spesso scontrandoci con i gestori dei servizi in autostrada e aeroportuali, perché diciamo questa differenza di prezzo era giustificata con una serie, diciamo così, di servizi che venivano dati quando le stazioni di autogrill in epoca passata, ma in epoca molto passata, quando le autostrade erano ad origine, erano molto poche, avevano costi di rifornimento molto alti, ma adesso non siamo più in quella situazione.
0: Eh già.
1: Quindi questo sovrapprezzo è ingiustificato, anche perché normalmente il personale viene preso, personale della zona intorno a cui nasce l'autogrill. L'autogrill normalmente è vicino a un'uscita di servizio e quindi c'è una capacità di rifornimento molto più rapida ed economica. Insomma, tutte quelle motivazioni che prima giustificavano una differenza di prezzo, oggi è semplicemente, diciamo così, l'utilizzo di una posizione privilegiata, per cui c'è un evidente approfittamento, insomma.
0: Ma voi, se avete ricevete segnalazioni su questo tema da parte dei consumatori? Cioè, c'è qualcuno che si lamenta, che chiede spiegazioni?
1: Ricordo che la prima segnalazione che abbiamo ricevuto e che ci ha fatto, diciamo così, attenzionare il problema riguardava i panini, la vendita dei panini negli autogrill, che diciamo per percezione comune un panino, diciamo così, non particolarmente appetibile, costa tra i 5 e gli 8 euro. Quindi
0: sì,
1: insomma, dove la materia prima, diciamo, se raggiunge un euro tutto compreso, insomma... È la stessa logica di ricalcolo che abbiamo, di cui abbiamo parlato adesso, e questo non appare giustificato, insomma, ecco.
0: Va bene, grazie Giacomelli, grazie Ivano Giacomelli, grazie al Codici, primo tema di oggi, dell'appuntamento odierno di Tutti ne parlano. Ne avremo tanti altri da trattare nel corso della mattina. Adesso breve pausa e poi torniamo.
2: Domande, opinioni o esperienze? Mandacele su WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Stanco della routine?
5: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
6: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
9: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 9:33.
2: Giornale Radio.
3: Meteo.
4: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
5: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Tutti ne parlano.
7: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
6: Con Vicky Mangone.
8: Allora, avete sentito, dopo giorni di temperature caldissime, temperature estreme, l'Italia si prepara a una graduale attenuazione di questa ondata di caldaccio. Sì, voglio dire caldaccio perché è così. Oggi le città contrassegnate dal bollino rosso scendono a 21, domani saranno soltanto 2. Segno di un miglioramento delle condizioni meteo. Al posto dell'afa però arrivano le piogge, arrivano i temporali, quelli anche molto violenti. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione in Lombardia e allerta gialla in tante altre regioni, tra cui Abruzzo, Emilia Romagna, Piemonte, Puglia, Sicilia e Veneto. Tra poco parleremo di turismo. La domanda è: il turismo è davvero sempre una ricchezza? Più visitatori significano automaticamente più sviluppo? Oppure il rischio è che i territori perdano identità, perdano vivibilità e perfino competitività? Ne parla Raffaele Rio nel suo ultimo libro Il turismo non è destino, nel quale mette in discussione molti dei luoghi comuni che accompagnano il settore e propone una riflessione sul futuro del turismo in Italia. Tra poco

Stavo leggendo che luglio si preannuncia un mese particolarmente difficile per la mobilità, con una lunga serie di scioperi che interesseranno trasporto aereo, ferroviario e locale. E il 5 luglio, quindi fra pochi giorni, sono previsti diversi stop nel settore aereo, uno sciopero di 24 ore del personale ENAV a Milano Malpensa, due mobilitazioni nazionali di 24 ore che coinvolgono il personale delle aziende del comparto aereo aeroportuale dell'indotto, poi a Roma Fiumicino e Ciampino è previsto uno sciopero di 8 ore dalle 10 alle 18 del personale ADR Security. Poi vediamo cosa succede invece nel comparto ferroviario sul fronte dei treni dalle ore 21 del 6 luglio alle 21 del 7 luglio è previsto uno sciopero del personale di Mercitalia Shunting in Terminal. Il 7 luglio dalle 9 alle 17 si fermerà per 8 ore il personale RFI della Direzione Operativa Infrastrutturale Territoriali di Palermo e poi ci sarà anche lo sciopero del trasporto pubblico locale. Anche questo sarà interessato da diverse agitazioni. 5 luglio sciopero di 24 ore in Toscana, nel bacino di Firenze. 6 luglio stop di 24 ore per il personale MTS di Catania. E ancora l'11 luglio si fermerà per 24 ore il personale AMAT di Palermo e poi Latina e ancora lo sciopero per le autolinee toscane nel bacino urbano sempre di Firenze. E insomma, un po' di scioperi ci stanno aspettando al varco. Ma come sta cambiando invece il nostro modo di viaggiare, se ce lo permettono, ovviamente, trasporti permettendo, e come sta cambiando il nostro modo di esplorare il mondo? Siamo in piena estate, la voglia di staccare la spina è ai massimi storici, ma se guardiamo la mappa delle vacanze degli italiani ci accorgiamo subito che qualcosa si è rotto nei vecchi meccanismi del turismo di massa. Fino a qualche anno fa le regole del gioco erano molto semplici, erano quasi scritte sulla pietra, no? C'erano le mete superbattute, ovvero i grandi classici intramontabili dove si riversavano milioni di persone ogni singola stagione. Parliamo delle spiagge storiche, della Riviera Romagnola, del Salento, delle grandi città d'arte come Firenze, come Venezia, come Roma, oppure delle località più esclusive della Sardegna. Posti meravigliosi, per carità, questo nessuno può dire il contrario, che però oggi si trovano a fare i conti con un fenomeno insostenibile che è l'overtourism. Città e spiagge letteralmente al collasso, prezzi dei voli, prezzi degli hotel schizzati alle stelle, code chilometriche ovunque e la sensazione per chi viaggia di essere solamente un numero dentro un immenso ingranaggio commerciale, no? E allora uno pensa

località alternative, territori finora considerati secondari o minori, che invece stanno vivendo un boom davvero pazzesco. È il momento del turismo lento, della scoperta dei piccoli borghi dell'entroterra, dei cammini naturalistici tra i boschi, del turismo rurale, di quelle coste meno commerciali dove si può ancora stendere l'asciugamano senza dover lottare per un centimetro di spiaggia. Sono quelle destinazioni che fino a ieri erano fuori dai radar dei grandi tour operator e che oggi invece stanno diventando la prima scelta per chi cerca autenticità, per chi si vuole riposare, per chi cerca un po' di relax, anche un contatto vero con le comunità locali. Questa grande trasformazione però non può essere lasciata al caso, perché gestire un flusso di persone che cambia rotta all'improvviso richiede programmazione, richiede servizi, infrastrutture, anche una visione politica molto chiara. Molti territori pensano che basti avere un bel mare piuttosto che un panorama mozzafiato per campare di turismo in eterno, no? Quasi fosse un diritto acquisito piuttosto che un regalo divino che piove dall'alto. La realtà del mercato globale ci dice invece l'esatto contrario, ovvero la bellezza da sola non basta, quantomeno non basta più, e accogliere i viaggiatori in modo improvvisato rischia solo di distruggere l'ambiente e poi di scontentare tutti. Il turismo non è una rendita di posizione, diciamo, automatica, ma è un'industria complessa che va governata con strategia, con cultura dell'ospitalità, con rispetto per il territorio, altrimenti si trasforma in un'arma a doppio taglio che impoverisce le comunità locali e appunto, come dicevo prima, e scontenta tutti. Per analizzare a fondo questa transizione, fra poco sentiremo Raffaele Rio, autore di un saggio di grandissima attualità dal titolo Il turismo non è destino.

0: decenni il turismo è stato considerato il motore naturale della crescita economica. In Italia, in particolare, si è consolidata l'idea che il nostro patrimonio artistico, culturale e paesaggistico sia sufficiente a garantire sviluppo e benessere. Nel suo libro Il turismo non è destino, Raffaele Rio ribalta questa convinzione. Il turismo non è una legge della natura, ma è il risultato di decisioni politiche, economiche e culturali. Se governato bene, può generare ricchezza. Se lasciato crescere senza una strategia, rischia di compromettere proprio quei territori che dovrebbe valorizzare. Ne parliamo con l'autore Raffaele Rio, ricercatore, saggista, manager, devo dire, di una consolidata esperienza nella pianificazione strategica, nell'analisi dei sistemi territoriali, con particolare attenzione al turismo, quindi è nel suo. Buongiorno Raffaele Rio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben trovata.
0: Ben trovato. Il titolo del libro è anche provocatorio, se vogliamo, no? Il turismo non è destino. Perché? Siamo abituati a pensare che il turismo sia una conseguenza naturale, no? Della bellezza di un territorio, come dicevo.
1: Sì, non ci sono regole divine sul turismo. Noi ci siamo probabilmente e ci stiamo continuando a raccontare una favoletta da almeno 40 anni, che il turismo cade dal cielo. No, in realtà il turismo non cade dal cielo. Il turismo è frutto di una scelta collettiva, di una scelta pubblica, o quantomeno dovrebbe essere frutto di una scelta pubblica, e quindi necessita una pianificazione assolutamente condivisa con quelli che si chiamano gli stakeholder, i portatori di interesse del sistema, per fare in modo evidentemente che non si generino distorsioni, perché il turismo è un elemento estremamente importante, un comparto estremamente importante di crescita della nostra ricchezza nazionale, ma bisogna maneggiarlo con estrema cura e attenzione.
0: Certo, il turismo è il frutto di scelte, no? Di scelte che si devono fare, scelte politiche, investimenti, pianificazione. Noi per anni abbiamo sentito dire che più turisti significano più ricchezza. Quanto è ancora valida questa equazione, Rio?
1: Guardi, è valida se noi innestiamo una frase, una parola, un'espressione che lei ha già saggiamente e ampiamente già utilizzato, la pianificazione strategica. Io credo che l'idea di mettere in campo una pianificazione strategica riesca a generare degli anticorpi a quello che io ho chiamato il sistema delle distorsioni del turismo, perché laddove ci sono non scelte prioritariamente da parte delle istituzioni, si genera un ambito che io ho definito il toxic tourism, cioè un turismo tossico che genera delle distorsioni. Queste distorsioni io nel mio ultimo lavoro editoriale le ho quantificate in circa 12,6 miliardi di euro, cioè tanto per capirci stiamo parlando dello 0,6% del PIL italiano e, se vogliamo, del 5,3% della ricchezza prodotta dal comparto turistico italiano, che ha delle conseguenze, delle distorsioni, diciamo, sia da un punto di vista economico che da un punto di vista sociale. Ecco, il messaggio del libro, il messaggio principale, è: se noi non affidiamo alla pianificazione strategica, evitiamo che il turismo non sia un destino ma sia frutto di una scelta, allora il turismo cade in una trappola e viene gestito da, in qualche modo viene preso in ostaggio da almeno quattro forze. Questo è un elemento, secondo me, assolutamente centrale su cui bisogna necessariamente fare attenzione. Vi ascoltavo anche poc'anzi, si parlava di aumento dei prezzi. L'incremento dei prezzi è la prima forza. Certo. L'incremento dei prezzi, diciamo, quando tu trasformi il prezzo in uno strumento di selezione sociale, e quindi la rendita immobiliare, tanto per fare un esempio, diventa la leva dominante della gestione di una destinazione, per cui tu punti alla rendita immobiliare, quindi costruisci una destinazione sulla base dei turisti e non sulla base dei residenti, beh, questa è una prima distorsione che va assolutamente modificata e bisogna agire in maniera immediata. L'aumento dei prezzi, io l'ho stimato, genera mediamente tra gli 8 e 10 milioni di italiani che fisicamente decidono di rinunciare alle vacanze per effetto del caro prezzi. Cioè stiamo parlando di cose che poi toccano la quotidianità, ecco, non è un'argomentazione prioritariamente teorico-filosofica, ma degli impatti economici e demosociali estremamente importanti. C'è l'illegalità, se posso permettermi, l'illegalità. Dovunque ci sono soldi c'è la criminalità organizzata, se non ci sono regole l'infiltrazione della criminalità organizzata è ancora più evidente, i tessuti economici diventano permeabili, parliamo di un'infiltrazione che genera un giro occulto, distorto, criminale per l'appunto, di oltre 3,3 miliardi di euro. E poi ci sono gli algoritmi, noi pensiamo di essere liberi nella scelta, no? Della vacanza, della destinazione, certo. In realtà no, non è così, gli algoritmi scelgono per noi, anzi le dico qual è la distorsione, gli algoritmi tendono a posizionarti e a condizionare la tua scelta rispetto a destinazioni che sono già note e notorie per reputation, per tutta una serie di attività che la rete muove e di cui il mercato viene assolutamente reso condizionabile e condizionato. E poi c'è l'ultima forza, ostaggio del turismo, che è quella che io chiamo politico-culturale, c'è una forte frammentazione nel nostro paese rispetto al turismo e quindi spesso e volentieri la non scelta o la comodità delle istituzioni è quello di occuparsi prioritariamente di una gestione ordinaria e pura delle destinazioni in termini di promozione senza una visione appunto integrata, sistemica, senza scelte che abbiano una loro pianificazione.
0: Quindi diciamo che il turismo può diventare, o meglio, ci sono alcune località, alcuni luoghi che vivono il turismo come una sorta di dipendenza economica. È pericolosa questa cosa, molti territori sembrano vivere quasi esclusivamente di turismo. Quanto è pericoloso?
1: Ma è pericoloso perché, ribadisco il concetto contenuto nel saggio, è pericoloso quando vige un'assenza di pianificazione, di visione, di regole. Questo genera tossicità. Attenzione, tendo approfitto della sua notorietà e del garbo della sua ospitalità in trasmissione. Allora, questo libro non è contro il turismo, è il contrario. Questo
0: è
1: libro
0: contrario,
1: cerca
0: certo.
1: di... Assolutamente, cerca di salvaguardare un comparto importante del nostro paese e non è contro la politica e soprattutto non si vuole sostituire la politica, ma vuole innescare un processo appunto di condivisione per costringere la politica a decidere meglio, in modo più consapevole. Il mio sogno è contaminare le istituzioni di consapevolezza turistica, di strategia, perché questo può evitare o quantomeno ridurre delle distorsioni. Sa, quando lei parla di borghi, di realtà comunali, sì, di turismo lento, sì, sì. Nel toxic tourism io ho studiato che potenzialmente 304.000 italiani, che sono più o meno residenti in 147 realtà locali che io ho considerato per una serie di indicatori che non sto a raccontare per non tediare chi ci sta ascoltando, ma in qualche modo più permeabili al sovraffollamento turistico, alle quattro forze, diciamo al toxic tourism, 304.000 sì. persone sono in qualche modo sostituiti potenzialmente dalla conversione di oltre 144.000 alloggi privati in affitti brevi. Quindi la domanda è: ma a una persona è più conveniente fittare un residente o fittare un turista in modo breve? Certo. Ovviamente questo è un pezzo certo. di un puzzle problematico e complesso che va chiaramente in chiave integrata e sistemica, va risolto con un strumento di supporto decisionale. Infatti 15,2 milioni di arrivi, 44,3 milioni di presenze, per esempio, è il potenziale non espresso della crescita mancata. Cioè il toxic tourism, mi perdoni se vado sempre a sottolineare il concetto, ha delle conseguenze, non è più teoria, sono proprio degli impatti molto molto evidenti su cui chiaramente ci sono non ricette economiche, ma io indico nel mio lavoro, indico chiaramente alcuni possibili percorsi, soluzioni importanti. Noi parlavamo prima del caro prezzi, l'ultimo dato, la variazione tendenziale, cioè mese su mese, per capirci, maggio 2026 su maggio 2025, un ultimo dato disponibile, solo sui trasporti c'è un incremento del 5,5%. Ovviamente significa che sul trasporto aereo, probabilmente, almeno tendenzialmente così, l'incremento è ancora maggiore. E così vale per i servizi di ristorazione e i servizi di alloggio, soprattutto non nelle code stagionali, ma quando si entra nella stagione, nella cosiddetta alta stagione. Cioè ci sono dei problemi che poi incidono sulle persone.
0: Insomma, è fondamentale costruire un sistema turistico, non basta avere un monumento, un bel monumento piuttosto che una bella spiaggia, ma esistono esempi virtuosi in Italia, Rio? Abbiamo 2 minuti, prego.
1: Allora, in 2 minuti mi prendo 30 secondi sulla domanda dei virtuosi. Sicuramente esistono degli elementi virtuosi, sono le cosiddette destinazioni che non sono in fase di saturazione, mature, e che usano pianificazione strategica e un ottimo mix tra attrazione di flussi turistici nella gestione dei flussi turistici e offerta sostenibile. Quindi ci sono, non voglio fare pubblicità, ma ci sono delle realtà che io indico che sono anche abbastanza interessati. C'è tutta la parte.
0: Ma ce ne dica una, ma la prego, ma ce ne dica una. E sono qui, guardi, che aspetto la località.
1: Non mi faccio sbilanciare, ma ci sono molte parti del turismo lento e dei borghi che funziona molto bene come sistema. Il problema è che bisogna fare in modo che l'attrazione di questi sistemi sia molto legata ai flussi turistici e non concentrare i flussi in alcune aree. E poi ci sono alcune proposte, me lasci dire gli ultimi 30 secondi.
0: Sì.
1: La prima è il dato, lei lo sa, ne abbiamo parlato tante volte nella sua trasmissione. Il dato non è il participio passato, il verbo dare. Il dato non è una cosa noiosa, il dato è uno strumento di supporto decisionale. Lei immagini la parte centrale, lo Stato, che mette in piedi una grande control room che riesce ad analizzare i flussi turistici, per esempio a mettere in campo il meteo del turismo. Noi riusciamo a prevedere le tempeste, tutto ciò che meteorologicamente può generare un cambiamento climatico. Bene, con la control room noi siamo in grado anche di anticipare le ondate di flussi turistici prima che queste ondate diventino delle emergenze. Poi il dividendo di comunità, la tassa di soggiorno, vogliamo mettere in campo la fiscalità di scopo, cioè facciamo pagare la tassa di soggiorno ma non lo utilizziamo per coprire i bilanci comunali, che peraltro hanno i loro problemi ed è giusto, ma utilizziamoli prioritariamente ed esclusivamente per migliorare le condizioni di vita dei turisti e dei residenti all'interno delle destinazioni. E poi riduciamo la frammentazione. Cioè, chi è che governa il turismo nel nostro paese? Le regioni? Lo Stato centrale? Forse è il caso di un sorriso collaborativo in più. Ecco, me lo lasci dire. Più pianificazione strategica, più turismo.
0: Programmazione, infrastrutture, governance, insomma, sono 3 delle priorità, che il turismo per il turismo italiano. Il libro di Raffaele Rio si intitola Il turismo non è destino. Raffaele Rio è stato con noi, lo saluto e lo ringrazio. Sono le 10, un minuto, linea alla redazione e poi torniamo con Tutti ne parlano.
2: Partecipa anche tu alla discussione. Il nostro numero è 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura talvolta ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione. Una scelta che riguarda tutti.
3: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 10 e 3 minuti.
8: Giornale Radio News.
9: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: dalla Corte Suprema americana, nuovo colpo a Trump, lo Ius Soli resta in vigore, a Doha colloqui indiretti tra funzionari di USA e Iran. Il caldo alle ore contate, 21 oggi le città da bollino rosso in Italia, ma da domani temperature in forte calo. Copernicus, record del riscaldamento oceanico a giugno. Mondiali di calcio, la Francia stende la Svezia trascinata da un super Mbappé e vola agli ottavi, vincono anche Messico e Norvegia.
8: Giornale Radio News.
9: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione anche Laura Supino. Per Trump nuovi guai sia sul fronte interno che su quello della politica estera. La Corte Suprema USA boccia uno dei provvedimenti cardine della stretta presidenziale sull'immigrazione, percorso accidentato nelle trattative con l'Iran che dovrebbero riprendere oggi in Qatar. Sentiamo.
10: Trump incassa un nuovo colpo dalla sua Corte Suprema, cancellato uno dei provvedimenti simbolo del presidente USA, quello che aboliva di fatto lo Ius Soli. Chi nasce sul suolo americano continuerà dunque ad essere cittadino americano, come previsto dal 14° emendamento, anche se figlio di migranti. Questa legge sulla cittadinanza è dannosa per il paese, ha commentato il tycoon. Si può però rimediare con una legge nuova, il Congresso si metta subito al lavoro. Trump si consola con il via libera della Corte al divieto per le atlete transgender di gareggiare negli sport come donne e all'eliminazione del tetto alle spese elettorali. Sul fronte politica estera, Trump deve invece fare i conti con le difficoltà nelle trattative con l'Iran. A Doha sono arrivati i suoi inviati, Witkoff e Kushner. Non sono previsti però incontri diretti, ma solo con i mediatori di Qatar e Pakistan. Secondo il Wall Street Journal, nei giorni scorsi Trump avrebbe valutato i piani per una guerra su vasta scala contro la Repubblica Islamica, decidendo poi però di proseguire con la diplomazia. Per Giornale Radio, Laura Supino.
9: Resta catastrofica la situazione umanitaria nella striscia di Gaza. È un disastro, le città sono state completamente rase al suolo. La testimonianza del cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, in un dialogo con il direttore di Limes, Lucio Caracciolo, riferendo della sua recente visita nella striscia. Tra gli aspetti più allarmanti, ha evidenziato Pizzaballa, le condizioni igienico-sanitarie. Sentiamo.
11: È un disastro. Ci sono alcune intere città che non esistono più, proprio livellate nel senso letterale della parola. Rafah è tra queste. Quando si entra dentro diverse cose colpiscono, ma quello che a me colpisce di più innanzitutto è che devi camminare, devi viaggiare su strade fortuite in mezzo alle tende. Una delle piaghe più presenti in questo momento sono i topi che morsicano. Soprattutto i bambini, la gente vive nelle tende, quindi in mezzo c'è una situazione igienica anche molto degradata, come potete immaginare.
9: Scisma in vista tra la Chiesa Cattolica e la Fraternità di San Pio X, congregazione fondata nel 1970 da Monsignor Lefebvre per opporsi al Concilio Vaticano II. Super conservatrice con risvolti antisemiti, la Fraternità si prepara ad ordinare questa mattina in Svizzera 4 nuovi vescovi contro la volontà del Papa, cui spettano in via esclusiva le nomine. Vi prego di tornare tornare sui vostri passi, l'appello di Papa Leone al superiore della congregazione. Legge elettorale Giorgia Meloni decisa a portare a termine la riforma, ma tra i partiti di maggioranza, nonostante il vertice di ieri in via della Scrofa, manca ancora un accordo sul nodo della reintroduzione delle preferenze. Mentre si lavora ad una mediazione, alla Camera l'esame del testo slitta dal 7 al 14 luglio. Al lavoro anche le opposizioni per coordinare le azioni di contrasto alla legge. Sentiamo prima il vice premier e leader di Forza Italia Tajani, poi per i 5 Stelle Giuseppe Conte.
12: Garantire la stabilità al nostro paese, permettere agli italiani poi di sapere il giorno dopo delle elezioni chi ha vinto e chi non ha vinto.
13: Meloni e il governo hanno trasformato le istituzioni in un palco da campagna elettorale e di fronte alle priorità degli italiani, che sono il caro energia, il caro bollette, il caro alimentare, loro invece si concentrano sulla legge elettorale e mirano al Quirinale.
9: Il caldo torrido che ha fatto boccheggiare mezza Europa comincia a mollare la presa. 21 oggi le città da bollino rosso, alle quali si aggiunge Reggio Calabria arancione. Ma da domani è attesa una tregua con l'arrivo di aria fresca e temperature in sensibile calo. Saranno solo 2 le città con massima allerta. E l'AFA lascia spazio a piogge e temporali. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta arancione per la Lombardia, gialla in altre 13 regioni. Su Milano attese piogge, grandinate e raffiche di vento fino a 90 km orari. Ancora temperature record in alcune zone dell'Europa, ieri in Slovacchia superati i 41 gradi. L'OMS ha convocato una riunione d'urgenza per il 6 luglio con tutti gli stati membri, mentre Copernicus lancia un nuovo allarme. A giugno ha raggiunto il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo, il picco il 21 giugno con 21 gradi. Ha ricevuto un invito a comparire per dopodomani Alessandro Bastoni, indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta sulla società di Cinisello Balsamo che organizzava serate e party tutto incluso per i clienti VIP. Secondo i PM, il difensore dell'Inter e della Nazionale avrebbe avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza all'epoca dei fatti nel 2020 17enne. La giovane, già ascoltata come testimone, avrebbe però smentito qualsiasi rapporto. Convocati come test anche altri 3 calciatori, Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi. Mondiali di calcio, volano agli ottavi Francia, Messico e Norvegia, tutto facile per gli uomini di Deschamps che, trascinati da una doppietta di Mbappé, travolgono la Svezia per 3-0, prossimo avversario il Paraguay. Avanza anche la Norvegia che batte 2-1 la Costa d'Avorio e se la vedrà con il Brasile di Ancelotti. Avanti anche il Messico che supera 2-0 l'Ecuador in un match iniziato con un'ora di ritardo per forte maltempo. E oggi nuova tornata di sedicesimi, alle 18 ora italiana l'Inghilterra sfiderà il Congo, alle 22 toccherà al Belgio contro il Senegal, nella notte in campo Stati Uniti e Bosnia. Tennis, buona la prima a Wimbledon per Matteo Berrettini che al termine di una battaglia di oltre 4 ore batte in 4-7 lo svizzero Wawrinka, 41 anni, alla sua ultima partita nello slam londinese. Al secondo turno il romano se la vedrà con il francese Fils. Avanza anche Lorenzo Sonego che si sbarazza in 3-7 dell'argentino Echeverri, subito fuori invece Matteo Arnaldi. E oggi torna in campo Jannik Sinner. Nel tabellone femminile esordio vincente per Jasmine Paolini e Tyra Grant. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Tutti ne parlano.
15: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
14: Con Vicky Mangone.
0: Sono le 10:52 in questo momento. Come state? Raccontateci se avete voglia quello che state facendo in questa prima giornata di luglio. Oggi è mercoledì 1 luglio. Continua a fare caldo, però ci hanno anche promesso che arriveranno le piogge, non troppo violente magari, ecco, facciamo che ci rinfreschiamo in maniera non disastrosa, non pericolosa, perché poi quando arrivano questi temporali violenti, insomma, spesso dopo temperature così alte succedono veramente dei disastri. Gli effetti collaterali delle alte temperature, insomma, ci sono, abbiamo detto tante volte, qualche cellulina te la brucia l'alta temperatura, cioè quando le temperature esplodono, insomma, tanto bene bene non stai, ti porta a fare cose che, signora mia, non mi faccia parlare, anzi no, parlo anche perché la storia di questo tizio va raccontata. e secondo me è frutto del caldo. Sfreccia in monopattino in autostrada, dice: ho fretta, devo andare a Milano. In pratica gli automobilisti si sono trovati davanti una scena, voglio dire, insolita, a dir poco insolita, sicuramente molto pericolosa, lungo la 1 in direzione nord, questo monopattino elettrico che percorreva l'autostrada. La pattuglia della stradale di Bologna ha intercettato questo mezzo al chilometro 195 dell'autostrada del Sole. Il conducente è questo 26enne, alla richiesta di spiegazioni avrebbe risposto, appunto, come detto: ho fretta, devo andare a Milano. E vabbè, il fatto che gli abbiano trovato addosso dell'hashish e della marijuana non aggiunge niente alla notizia, eh. Cioè, la notizia è che questo se ne andava in autostrada col monopattino, ha inforcato il monopattino ed è entrato in autostrada. Ma sarà stato il caldo? Ma per me sì, perché qualche neurone lo brucia, Bah. Tra poco parleremo di cose più leggere. Per farlo vi porto, sapete dove? A Mirabilandia. Life's

Il grande caldo di questi giorni sta mettendo a dura prova l'Italia, ma c'è una cosa che nemmeno l'afa più asfissiante riesce a fermare, che è la voglia di staccare la spina, soprattutto di divertirsi. Quando si parla di svago estivo, il pensiero corre subito a quei luoghi che da generazioni uniscono adrenalina, famiglie e spensieratezza, ovvero i grandi parchi a tema. Se ci pensate, i parchi di divertimento nel mondo hanno una peculiarità unica, no? Sono macchine capaci di vendere emozioni, ma lo fanno attraverso una tecnologia e anche un'organizzazione che è davvero millimetrica. La vera svolta di questa industria si gioca negli anni 50 negli Stati Uniti, quando il vecchio concetto di Luna Park itinerante, anche molto caotico, viene spazzato via per fare spazio appunto al parco a tema. Da quel momento non si va più sulle giostre solo per il brivido della velocità, ma per entrare fisicamente dentro a una storia, camminando anche in mondi fantastici curati in ogni minimo dettaglio. Oggi la particolarità dei parchi nel mondo sta proprio in questa incredibile diversificazione tecnologica. Se andiamo a vedere cosa succede a livello globale, ci accorgiamo che ogni continente ha sviluppato una sua identità. Negli Stati Uniti dominano le grandi narrazioni cinematografiche e l'immersività totale. In Asia, invece, specialmente in Giappone e in Cina, i parchi sono diventati dei laboratori di fantascienza dove si sperimenta l'intelligenza artificiale, la realtà virtuale aumentata e le montagne russe magnetiche che sfidano le leggi della fisica. In Europa invece la peculiarità è quella di unire le grandi attrazioni meccaniche alla storia, anche al folklore locale, se vogliamo, no? Creando un mix perfetto tra cultura del territorio e intrattenimento. Bene, oggi queste strutture sono dei motori turistici davvero giganteschi che accolgono decine di migliaia di persone contemporaneamente, un'eccellenza che in Italia ha il suo quartier generale nel cuore della Romagna, con una realtà che da oltre 30 anni fa da punto di riferimento per l'intrattenimento. Proprio per capire i segreti, i numeri, i dietro le quinte di questa enorme macchina del divertimento, subito dopo questo brano musicale avremo con noi Sabrina Mangia, direttrice generale di Mirabilandia. Ci faremo raccontare come si gestisce un parco divertimenti così grande.

0: I parchi divertimento stanno vivendo una nuova stagione di rilancio, soprattutto nei mesi estivi, quando diventano una delle principali mete del turismo familiare e anche di quello giovanile. L'offerta è sempre più ampia, un'offerta che integra spettacoli, eventi stagionali, esperienze immersive e molti format pensati per pubblici diversi. Con Sabrina Mangia, direttrice di Mirabilandia, vediamo le novità della stagione. Allora, buongiorno Sabrina.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Benvenuta. Allora, partiamo dalla stagione in corso. Raccontaci le novità principali dell'estate 2026 a Mirabilandia.
1: Sì, la stagione estiva a Mirabilandia è decisamente ricca, abbiamo oltre le nostre attrazioni da record, perché per chi ci conosce, anche per chi non ci conosce, abbiamo assolutamente delle attrazioni adrenaliniche non da record come High Speed, Catoon, The Vertical, The Small Race, la nuova inaugurata l'anno scorso Area dei Bambini con Nickelodeon Land, e questo chiaramente ci aiuta a il nostro core business, quello che sappiamo fare sicuramente meglio. Ma cosa facciamo? Ogni anno cerchiamo di rafforzare il calendario di Mirabilandia per incentivare sempre più visite con il calendario degli eventi estivi, quindi sono con format anche sempre più esperienziali. E abbiamo fatto la Notte Rosa, avremo il compleanno del parco a fine luglio, il Suburban Summer Nightmare, che è una versione, diciamo, una preview di Halloween nel mese di agosto, che piace sempre tantissimo. E poi continuiamo con anche altri music festival a fine agosto, e poi anche la Comicità, che è un format che ci ha dato delle grandi soddisfazioni a metà settembre. Quindi diciamo che ne abbiamo per tutti i gusti.
0: Leggo fra gli eventi più attesi Paranormal Activity. Che cos'è? Che esperienza è per i visitatori?
1: Allora, Paranormal Activity è la nostra novità di quest'anno, quindi è una horror house, per l'esattezza è Next of Kin. Esatto, è una horror house immersiva ispirata all'anonimo film di Paramount, che porta per la prima volta in Italia un format di grandissimo successo. È un'esperienza diversa da quella che abbiamo solitamente, che offriamo all'interno del parco, un'esperienza multisensoriale con un percorso che andrà anche oltre 10 minuti, sarà intorno ai 12 minuti, sviluppata su 16 stanze con attori, effetti speciali, e tutto questo per offrire un coinvolgimento totale e posizionare comunque il parco di Mirabilandia come riferimento, soprattutto anche nel segmento horror, perché ci viene molto bene, siamo molto bravi.
0: E poi piace tanto. Senti, quanto è importante oggi la componente narrativa e immersiva nelle attrazioni dei parchi divertimento? Cioè, il pubblico cerca ancora solo adrenalina o anche coinvolgimento emotivo?
1: Ma allora è un po' deve essere un giusto bilanciamento. Il pubblico sicuramente non cerca più solo adrenalina, questo è verissimo, cerca delle storie, e quindi è il motivo per cui ci stiamo evolvendo da attrazioni, come per dire, solo da fare, ok, a esperienze un po' più immersive da vivere, come nel caso appunto di Paranormal Activity Next of Kin, dove la scenografia, la tecnologia e la narrazione coinvolgano emotivamente l'ospite e quindi gli diano quel valore aggiunto.
0: Il Summer Camp invece è un'altra proposta della stagione. Come funziona? È pensato più come esperienza educativa, ludica o entrambe le cose?
1: Ma il Summer Camp nasce da un'esigenza, soprattutto per aiutare un po' la genitorialità dei nostri dipendenti, quindi è nato l'anno scorso, pensato per bambini, famiglie, soprattutto dei dipendenti del parco, ma poi anche per i ragazzi del territorio, quindi un centro estivo dentro al parco dove viene combinata chiaramente la parte di divertimento e di apprendimento, offrendo un'esperienza comunque educativa, anche questo esperienziale, ma nasce soprattutto per dare un aiuto concreto alle famiglie che durante l'estate vanno in difficoltà, lo so perché ho due figli, quindi quando partono i centri estivi, finisce la scuola, partono i centri estivi, parte il panico, e quindi era un aiuto innanzitutto partito per le famiglie, che ha avuto subito successo, e l'abbiamo esteso ai ragazzi del territorio.
0: Senti, è cambiato, Sabrina, il modo di divertirsi? Quanto è cambiato il ruolo dei parchi divertimento proprio negli ultimi anni? Se è cambiato,
1: Sì, è cambiato, i nostri ospiti giustamente sono sempre più esigenti dal mio punto di vista, quindi si aspettano sempre di più, vogliono personalizzazione, qualità del servizio, contenuti da condividere, perché il parco non viene più visto come un parco pieno di macchine in cui c'è appunto solo intrattenimento, ma è un'esperienza completa. E il valore aggiunto, secondo me, al giorno d'oggi dei parchi, e lo sarà sempre di più, è che si possono vivere delle esperienze in person. Che cosa mi riferisco? Mi riferisco al fatto che un visitatore entra, un ospite entra, e non ha l'obbligo di essere iperconnesso, attaccato al cellulare, perché l'esperienza la devi vivere dal vivo, in presenza, in persona, e non dietro a un telefono. E questo è fondamentale, perché anche le famiglie che entrano, vedo proprio che si dimenticano alcune volte del cellulare.
0: Che belle cose!
1: Ed è fondamentale.
0: Certo, bisogna sempre rinnovarsi, però, no? Che tipo di investimento c'è dietro la creazione anche di nuove attrazioni, di nuovi format stagionali?
1: Ma allora, qualsiasi cosa, che sia un'attrazione, che sia uno show, che sia un evento, che sia una horror house, richiede investimenti veramente importanti. Parliamo sempre, l'anno scorso, l'investimento che abbiamo fatto, parliamo di oltre 20 milioni di euro, quindi che ovviamente non solo infrastruttura, ma c'è tutto quello che gli va dietro, la tecnologia, i contenuti, il design, la formazione delle persone. E l'obiettivo è quello di cercare costantemente di alzare il livello qualitativo, lo standard qualitativo, ed attrarre sempre più persone, ma sicuramente a livello economico, ma non solo economico, proprio di impegno, gli investimenti che ci vanno dietro sono altissimi e drenano molte energie.
0: Senti, invece sulla sostenibilità, il tema della sostenibilità sta entrando nei parchi divertimento. Voi state lavorando su questo fronte?
1: Assolutamente sì, è chiaro che veniamo sempre visti come un po', siamo delle componenti molto energivore, perché un parco di divertimento, sia meccanico, acquatico, e va da sé che i costi di bollette sono assolutamente elevatissimi, ma stiamo lavorando a fatica, ma si cerca di lavorare su efficientamenti energetici, riduzione degli sprechi, cercare anche di sensibilizzare quanto di più i nostri visitatori, proprio perché comunque anche la componente banalmente della divisione all'interno del parco, non solo lato aziendale, quindi dei dipendenti, ma anche dei visitatori, è una componente molto molto importante, quindi sì, si sta a piccoli passi, ma ci stiamo assolutamente cercando di adeguare nella maniera più corretta possibile.
0: Messaggio: vorrei sapere se i summer camp sono adatti anche ai bambini più piccoli e se ci sono attività educative oltre al divertimento. Marina di Monza. Prego, Sabrina.
1: Sì, allora, dai 6 anni in su lo facciamo, perché prendiamo quindi dalla prima elementare, e molto spesso nella mattinata fanno proprio delle sessioni educative anche con dei nostri tutor, quindi molto spesso noi abbiamo all'interno del parco un programma che si chiama Un'aula senza pareti, dove facciamo, che viene proposto alle scuole, dove i nostri tutor con le classi o elementari, medie o superiori portano in giro i ragazzi e gli fanno proprio delle vere e proprie lezioni, quindi sì, si cerca di combinare una parte educativa a una parte decisamente più ludica, perché comunque chi viene qui ha la possibilità poi pomeriggio o di andare all'interno del parco di Miravilandia o di Miravice, quindi assolutamente si divertono moltissimo i ragazzi.
0: La novità di Paranormal Activity mi incuriosisce molto, scrive Claudio, è un'esperienza più da paura o più da spettacolo interattivo?
1: Dovrebbe essere più da paura, però lo potrò dire una volta che lo farò, è in fase di costruzione, però l'obiettivo assolutamente è a tema horror, quindi vabbè, io sono, forse non faccio neanche testo, perché a me spaventa anche se qualcuno mi fa solo Buddha dietro, però l'obiettivo è proprio quello che debba spaventare molto, unendo una parte comunque molto interattiva, perché parliamo di oltre 15 attori all'interno del tunnel, quindi sarà abbastanza tosto.
0: Bene, grazie. Allora, viva Mirabilandia, grazie alla direttrice di Mirabilandia, Sabrina Mangia, grazie per essere stata con noi. 10-30 minuti, brevissima pausa e poi torniamo sempre qui, tutti ne parlano.
2: Hai qualcosa da dire sul tema? Scrivici ora su WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio. Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
5: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sette giorni di notizie, due ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 10 e 33 minuti.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Tutti ne parlano.
2: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
0: Con Vicky Mangone.
3: 10:33 minuti, buongiorno a voi, bentrovati. Tutti ne parlano, è il magazine di Giornale Radio. Io sono Vicky Mangone. C'è una vera e propria rivoluzione, che un po' fa rima con Mangone, rivoluzione. Una rivoluzione silenziosa che sta cambiando le regole del gioco nel mondo del lavoro. Stavolta non parliamo di intelligenza artificiale, non parliamo di smart working, ma proprio di un ribaltamento filosofico completo, totale. In pratica, mentre i boomer vanno in pensione pian pianello e la Gen Z inizia a fare il suo ingresso negli uffici, l'idea stessa di fare carriera è stata completamente stravolta. Per le nuove generazioni l'obiettivo non è più scalare la piramide aziendale ad ogni costo, ma è quella di trovare un equilibrio sostenibile tra la vita privata e l'ufficio. I giovani lavoratori non sentono più il bisogno viscerale di diventare, passatemi il termine, qualcuno a livello professionale. Preferiscono essere persone serene, appagate, con i livelli di stress ridotti al minimo. Ovviamente la narrativa classica tende a liquidare questo atteggiamento come cialtroneria, no? Come scarsa voglia di fare, piuttosto che totale mancanza di ambizione, dipingendo i ventenni di oggi come viziati o poco inclini alla fatica. Eppure, se si vanno a guardare i dati concreti, la loro scelta sembra veramente tutto meno che irrazionale. Diverse ricerche globali dimostrano che raggiungere i vertici di un'azienda non coincide affatto con una maggiore felicità, anzi, i test psicologici dicono l'esatto contrario. La categoria che mostra gli indicatori peggiori in termini di salute mentale e benessere psicologico è proprio quella dei manager, cioè di chi ha raggiunto quello che tradizionalmente veniva considerato il traguardo massimo. A dare una fotografia molto chiara di questo cortocircuito è il rapporto sullo stato del lavoro nel mondo 2026, che evidenzia come il coinvolgimento emotivo dei manager nei confronti del proprio mestiere stia letteralmente crollando, si stia sbriciolando anno dopo anno. C'è un paradosso incredibile: se a parole i direttori dicono di essere soddisfatti per via del prestigio, per via dello stipendio, bene, i test sulle emozioni quotidiane rivelano che chi occupa posizioni di leadership, posizioni molto alte all'interno appunto del mondo del lavoro, sperimenta poi livelli altissimi di stress, anche di rabbia, di tristezza, di solitudine, molto più dei dipendenti che non hanno ruoli di responsabilità. I motivi d'altronde sono fin troppo chiari, se vogliamo, no? Cioè, il manager moderno si ritrova schiacciato in una morsa: da un lato deve raggiungere obiettivi aziendali sempre più aggressivi e sempre più rapidi, dall'altro deve gestire dei team complessi, spesso frammentati tra lavoro ibrido e smart working, deve risolvere conflitti senza avere spesso una formazione adeguata dal punto di vista relazionale. Il risultato è quella che gli psicologi chiamano compressione organizzativa, cioè il capo diventa il parafulmine di tutte le tensioni aziendali. Guadagna di più, certo, e vorrei anche vedere, ma vive decisamente peggio rispetto a un impiegato che, pur avendo uno stipendio più basso, quando timbra il cartellino stacca davvero la spina. Ecco perché la Gen Z, cioè i giovani di oggi, si sono fatti una domanda molto pragmatica: ma ne vale davvero la pena? E la risposta per la maggior parte di loro è no. L'ambizione ha proprio cambiato il significato. Un tempo voleva dire arrivare ai piani alti, oggi significa semplicemente stare bene. Questo questa è l'ambizione di oggi, anche a costo di fermarsi a metà della scala gerarchica. Questo rifiuto di ritmi lavorativi logoranti e la ricerca di ritmi più umani nascono nascondono un'urgenza biologica molto profonda che va ben oltre la semplice gestione del tempo libero. Lo stress cronico, l'ansia da performance e i ritmi frenetici a cui la società ci ha abituati stanno lasciando davvero un segno indelebile proprio sul corpo dei più giovani, alterando i loro equilibri clinici e accelerando dei processi biologici che un tempo riguardavano solamente l'età più avanzata. Proprio per capire cosa sta succedendo al nostro organismo, al loro organismo, stiamo parlando dei giovani, dei giovanissimi, come lo stile di vita influisce sulle cellule, perché dal punto di vista genetico i giovani stanno invecchiando più in fretta delle generazioni precedenti. Fra poco avremo il professor Giuseppe Novelli, genetista dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Faremo luce su questa emergenza biologica.

Per molto tempo abbiamo associato l'invecchiamento esclusivamente all'età anagrafica. Oggi però la ricerca ci dice che esiste anche un'età biologica che può procedere più lentamente o più velocemente a seconda

0: professore.
1: Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
0: Ci dica cosa significa esattamente invecchiamento biologico, che è diverso dall'età riportata sulla carta d'identità, no?
1: Assolutamente sì. Beh, noi dobbiamo capire che comunque esiste, come ha detto lei giustamente, un'età cronologica e un'età biologica. Il nostro corpo, ma direi anche ogni organo del nostro corpo, perché invecchiano in maniera differente il fegato, il cuore, il polmone, il pancreas, quindi non lo dobbiamo vedere come un tutt'uno. Queste sono le nuove linee di ricerca attuale e questa differenza, che potremmo tradurre come divario di invecchiamento, è esattamente questo, cioè come dire una persona di 45 anni che si alimenta bene, fa attività fisica e non fuma, potrebbe avere un'età biologica di 38, lo vede, di meno rispetto ai 45. Una persona di 45 con cattive abitudini, stress cronico, sovrappeso e altro, ha un'età biologica di 52, lo vede, è aumentata.
0: Sì.
1: Allora, questa differenza è quella che oggi in qualche modo si può misurare ed è quello che hanno fatto i colleghi prendendo due grandi database, no? Questi grandi, diciamo, contenitori, prendendo persone nate tra il 65 e il 1965 ovviamente e 1974 e quelli che erano tra il 1950 e il 54, quindi due gruppi enormi, e hanno trovato che quelli nati appunto più recenti avevano questo gap, questo divario superiore del 20%, cioè come dire che le generazioni più recenti mostravano segno di invecchiamento biologico più precoce rispetto a quelle precedenti alla stessa età anagrafica.
0: Quindi chi è nato negli anni 90 sembra invecchiare più rapidamente rispetto a chi è nato negli anni 60, 70.
1: Esattamente, in un certo senso è proprio quello che è stato misurato. Naturalmente qui parliamo di un fatto, se vogliamo, statistico, probabilistico,
0: certo,
1: perché poi ognuno di noi è diverso. Non dobbiamo dimenticare, come lei ha detto giustamente, che non esistono due individui identici su questa terra, non sono mai esistito, persino i gemelli identici, guardi, perché abbiamo delle differenze nel DNA anche tra gemelli identici. Quindi chiaramente questo cosa vuol dire? Che poi ognuno di noi ha ovviamente una capacità personale di risposta all'ambiente, a quello che mangia, a quello che respira, a dove vive naturalmente, quindi tutto questo ci aiuta. Ma la cosa importante loro era ovviamente lo studio di avere che cosa? Questo può aumentare un rischio, per esempio, a sviluppare maggiormente i tumori, per cercare di spiegare, come lei sa, questa storia che abbiamo visto recentemente, un aumento statistico nell'età giovanile di alcuni tumori. Allora, in un certo senso sì, questo in un certo senso è vero, ma senza in senso statistico, come le dicevo, probabilistico, perché se è come dire che tu sei più anziano dell'età anagrafica, beh, di fatto non è che sei più giovane, sei più anziano, perché biologicamente, ed è quello che pesa sulla risposta immunitaria ai tumori, perché sei più vecchio e rispondi un po' meno bene. Quindi questo è un po' il concetto. Naturalmente questo studio non deve far pensare, oddio, adesso le nuove generazioni sviluppano i tumori. No, assolutamente no. Significa semplicemente che dovremmo cominciare a pensare a una prevenzione personalizzata, a modificare maggiormente e meglio gli interventi, quindi uno stile di vita più sano, riduce effettivamente l'età biologica. Quindi dobbiamo capire che alimentazione, inquinamento, stress, sostanze chimiche contribuiscono ad accelerare l'invecchiamento. E siccome questo lo possiamo cambiare, mentre il DNA no, ecco che dobbiamo agire su questo.
0: Quindi diciamo che pesano, hanno proprio un peso specifico gli stili di vita, no? Come diceva lei, la sedentarietà anche, che non abbiamo citato, l'attività fisica, no? L'alimentazione, lo stress.
1: Fondamentale. Un mio collega, un grande genetista. Esatto. Un mio collega diceva una volta una domanda, dice: senta, ma cosa pesa di più sulle caratteristiche dell'uomo, i geni o l'ambiente? E lui ha risposto 100% i geni e 100% l'ambiente. ci fa capire che è un'intesa diretta, e oggi abbiamo questa storia, perché prima pensavamo solo ai geni, oggi sappiamo come l'ambiente riveste i geni, e siccome questo vestito glielo diamo noi ai geni con l'ambiente, noi possiamo cambiare vestito e far sì che i geni stanno meglio.

0: Bene, è andata via per un qualche secondo la linea. Mi sente, professor Novelli?
1: Sì, sì, io la sento okay, benissimo.
0: Perfetto. Era andata via per un secondo il collegamento. Dicevo, la genetica conta, come ha appena detto lei, conta anche l'ambiente, ma possiamo comunque modificare il nostro destino biologico.
1: Assolutamente sì, è proprio quello che stavo dicendo nella battuta in cui si è interrotto, cioè infatti, i nostri geni devono capire che il nostro DNA, i nostri geni non sono nudi nelle cellule, ma sono vestiti da che cosa? Dalla chimica, e questo vestito chimico glielo diamo noi con l'ambiente, e noi sappiamo che cambiando un vestito cambiamo anche forma spesso e volentieri, no? Quindi se questo vestito lo possiamo modificare, noi cambiando il vestito stiamo meglio, e siccome i geni non li possiamo cambiare, che è difficile, invece il vestito sì.
0: Senta, anche il nostro sistema immunitario invecchia?
1: Assolutamente sì, è proprio uno dei test che vengono fatti per stabilire quella età biologica, no? Su che cosa la basiamo? Ci sono ovviamente dei test biochimici per farlo. Uno di questi è proprio la valutazione di alcuni parametri dell'immunità, che naturalmente ci dicono esattamente questo. E sappiamo benissimo che con l'età rispondiamo un po' meno bene ai virus, ai batteri, a quant'altro. Quindi oggi però abbiamo strumenti per misurare tutto questo. Quindi sta diventando un concetto molto importante quello di capire questa differenza.
0: Quali sono questi strumenti? Quali sono gli esami che permettono di conoscere la propria età biologica? Che strumenti
1: sono
0: vengono
1: esami
0: utilizzati?
1: Di laboratorio, ovviamente. Mm. Allora, guardi, la cosa più semplice che io dico sempre è affidarsi innanzitutto ad un genetista che utilizza un foglio e una matita, perché la prima cosa da fare è un albero genealogico, e quello si fa senza nessuno strumento, perché tutti i problemi cominciano sempre in famiglia. Quindi la prima cosa è studiare la famiglia, e quello si fa, uno che fa la genealogia lo fa molto bene. Dopodiché si fanno, in base a queste indicazioni, esami genetici specifici ed eventualmente esami di laboratorio, quindi studiare le citochine, che sono la risposta immunitaria ai vari agenti, studiare ad esempio il profilo di, diciamo in maniera semplice, globuli bianchi e quanti sono, come sono i sottotipi, e naturalmente tutto questo ci dà poi un'indicazione di questi parametri che appunto si definiscono, ci consentono di misurare l'età biologica. Ad esempio, per valutare anche alcuni aspetti, sono la quantità di proteine, di zuccheri, di grassi, e sono tutta una serie di parametri che vengono oggi analizzati e che ci dicono qual è l'età biologica rispetto all'età anagrafica.
0: Quindi la medicina personalizzata può intervenire anche su questi processi, no? Questo è il futuro della prevenzione.
1: Assolutamente sì, guardi, noi stiamo passando da quello che era un vecchio concetto di medicina, ma che abbiamo usato fino ad oggi, cioè quella che chiamavamo reattive, che chiamiamo reattiva. Che cos'è? Vuol dire sintomo, diagnosi e terapia. Oggi invece dobbiamo fare una medicina che è proattiva, cioè prima di arrivare all'insorgenza dei sintomi noi dobbiamo ritardare o quantomeno intercettarli prima che questi compaiano. E oggi è possibile con quello che lei ha chiamato prima medicina personalizzata o predittiva, come spesso viene chiamato. Guardi, io due anni fa ho attivato in ospedale un ambulatorio di medicina predittiva. Un giornalista, un suo collega l'ha chiamato, hanno trovato l'ambulatorio dei sani. E io dico sì, è vero, è un ambulatorio dei sani, dove vengono prima le persone a sapere qual è il loro rischio familiare, certo, eventualmente clinico, eventualmente di stili di vita, e si stabilisce quali sono i test da fare ed eventualmente come migliorare questo stato di cose.
0: Senta, dormire bene può fare la differenza, eh? Il sonno viene spesso sottovalutato e invece è importantissimo.
1: Dormire bene è fondamentale, ma non è solo un problema di orario, è anche la qualità del sonno che è importante, certo, perché noi durante il sonno avvengono dei cambiamenti fisiologici incredibili, una rigenerazione, una rimodulazione delle cellule, e naturalmente uno dice dormo di più perché prendo una pasticca per dormire, ma non è detto che poi questa sia qualità del sonno. Quindi invece una stanza aereata ad esempio è molto meglio che una stanza chiusa, e ci sono tanti aspetti che vanno visti, e quindi naturalmente uno che si addormenta con l'iPad in mano, non fa molto bene, perché stimola il sistema nervoso a stare sveglio, invece un buon libro ancora fa la differenza.
0: Certo, anche il tessuto adiposo sembra avere un ruolo specifico, no? Cioè obesità, infiammazione cronica sono sempre sotto osservazione, lo stiamo vedendo.
1: Lei sta vedendo benissimo in giro con questi nuovi farmaci antiobesità, antidiabete, diciamo, più che altro, che poi in effetti l'obesità è una malattia ben chiara, cronica e complicata, ma gli effetti positivi della riduzione del peso li vediamo sulle malattie cardiovascolari, sulle malattie respiratorie, su tutto. Quindi, come vedi, ormai si parla di un problema che potremmo definire cardiometabolico, non è più un problema, no? Una malattia del cuore, ma è nel contesto che è tutto collegato, come dicevamo prima, gli organi, l'intestino, e il tessuto adiposo è un tessuto molto attivo, ricco di tante cose, è anche importante averlo, però quando in eccesso poi dopo crea infiammazione cronica, e l'infiammazione, si ricordi, è alla base di tutte le malattie dell'uomo.
0: Quindi qual è il messaggio in conclusione, professor Novelli, che possiamo portarci a casa? Cioè, l'età biologica non è immutabile, ma possiamo influenzarla con le nostre scelte quotidiane.
1: Assolutamente, ad esempio la settimana scorsa ad un convegno internazionale sulla medicina della riproduzione ho consigliato moltissimo ai ginecologi di dire ai giovani che vogliono fare un figlio, quindi di concepire, prima di concepire, di fare una vita sana, bastano 3 mesi prima, perché altrimenti i suoi spermatozoi si rivestono di queste sostanze chimiche che poi hanno un effetto negativo sul feto futuro, sul concepito futuro. Quindi, come vedi, addirittura noi finora facevamo, no, questi sistemi di prevenzione sulla donna, no, l'acido folico,
0: vero.
1: 6 mesi prima.
0: È vero.
1: E invece oggi diciamo che forse fare una corsetta, e adesso bisogna cominciare a dire all'uomo, certo, fai una corsetta, fare un esercizio fisico prima fa molto meglio prima di concepire.
0: Bene, grazie professor Novelli.
1: È chiaro,
0: quella sempre. Grazie professor Giuseppe Novelli, genetista, Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Grazie. Noi abbiamo finito, adesso arriva Orso Bruno con Francesco Borgonovo. Noi ci sentiamo come sempre nel pomeriggio alle 16 con Check Up. Dunque a più tardi da Vicky Mangone.
2: Tutti ne parlano.
3: Orso Bruno, il commento quotidiano di Francesco Borgonovo. Prodotto da Galt.
4: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono Francesco Borgonovo e questo è Orso Bruno. Beh, si parla, e ne parlo anch'io spesso, di remigrazione, di temi legati all'emergenza, perché è un'emergenza, nel senso che il fenomeno emerge ormai quotidianamente, anche se poi i danni dell'immigrazione di massa sono strutturali e di lungo periodo. Ne parliamo tanto, però poi, al di là di alcuni dibattiti, diciamo dai toni un po' crudi, grandi soluzioni all'orizzonte non si vedono. Ci prova qualcuno, ed è curioso che questo succeda, a sinistra, nel senso che ci sono dei governi che pure, non riconoscendosi di sicuro né della destra che vuole la remigrazione né in una destra insomma più morbida, cercano di usare il pugno duro contro l'immigrazione di massa, perché evidentemente gli elettori li hanno spinti a queste decisioni. È il caso della Danimarca, dove addirittura si può arrivare, secondo regole stabilite di recente, a sequestrare i beni preziosi, i soldi contanti, mezzi, automezzi particolarmente di valore agli stranieri, qualora insomma non contribuiscano a pagare le spese di mantenimento, insomma devono pagare in qualche modo per essere sostenuti dalle casse pubbliche. Lo stesso sta avvenendo in Inghilterra, dove hanno guardato a queste modifiche fatte dalla Danimarca e hanno deciso di introdurre anche lì una specie di prestito universitario, perché funziona come negli Stati Uniti più o meno, dove quando vai all'università ti prestano dei soldi, poi quando finalmente diventi in grado di lavorare poi li restituisci. Come li restituisci? A rate. Nel caso degli immigrati dell'Inghilterra si tratterebbe di restituire una cifra simbolica, diciamo così, circa 10.000 sterline, che in realtà non sono affatto i soldi che vengono spesi dallo Stato per mantenere le persone, anche perché insomma sono molto più costose le residenze per immigrati e tutto quanto, però insomma sono comunque un piccolo rientro simbolico, diciamo così, e questo io ritengo che sia importante, sia un segno importante intanto perché anche i governi di sinistra si rendono conto che il problema esiste e non stanno sempre nella costante negazione, cosa che invece fa una larga parte della sinistra italiana, peraltro non rendendosi conto che in questo modo perde una marea di voti. E poi però c'è anche un altro aspetto simbolico della questione, cioè si fa capire agli stranieri che qui delle regole ci sono, che qui non si può pensare di arrivare, avere tutto gratis, insomma prendere ciò che si desidera e poi andare, anche se si tratta di una cifra simbolica, c'è comunque un elemento interessante, cioè si dà un messaggio per cui insomma diciamo non è tutto gratis, non è tutto disponibile, c'è un prezzo per le cose, anche per il mantenimento da parte delle casse pubbliche. Questo potrebbe peraltro avere la conseguenza di dissuadere alcuni degli stranieri che arrivano in Inghilterra dal richiedere assistenza pubblica, cioè se poi devi restituire una parte dei soldi allora forse ti conviene organizzarti a modo tuo, insomma cercarti subito prima possibile un lavoro e non pagare poi questa cifra per quello che insomma per quello che ti viene dato nei primi tempi. Il problema qual è? Il problema è che se non si va alla radice del problema e si continuano a fare solo questo tipo di provvedimenti, per quanto apprezzabili, che sono spot, cioè sono piccole pezze messe su un buco enorme, e beh allora non si risolve nulla. Gli immigrati guadagnano anche in Italia, lo dimostrano dati appena usciti dalla Fondazione Leone Moressa, guadagnano pochissimo rispetto agli italiani, cioè il contributo che danno anche a livello fiscale, soprattutto se sono nati all'estero, lì dichiarano circa 17.000 euro l'anno secondo la Fondazione Moressa, figuratevi cosa possono pagare di tasse. Allora il contributo vero, reale che gli stranieri danno alle casse pubbliche non è quello che ci viene raccontato del tesoretti e cose di questo genere, è un contributo, a dire la verità, abbastanza irrisorio. E non bastano in Inghilterra come altrove 10.000 sterline, una cifra una tantum per compensare. Quello che rimane tutte le volte è che continuano ad arrivare persone, si continuano a spendere soldi e non c'è nessuno che questi soldi poi li rimette se non i contribuenti italiani. Purtroppo le pezze non bastano con l'immigrazione, o si ferma e si cambia radicalmente il sistema o si continuerà sempre a pagare più di quanto dovrebbe toccare a tutti noi sborsare.
3: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 11 e 2 minuti.
5: Giornale Radio News.
6: Bentrovati dalla redazione. Tensione altissima tra Papa Leone e i lefebvriani che oggi consacrano 4 vescovi nel seminario svizzero di Icon. Vi prego con il cuore tornate indietro. Lacerare la tunica inconsutibile di Cristo è un peccato di estrema gravità, si legge nella lettera che Papa Leone ha inviato nei giorni scorsi al superiore della fraternità sacerdotale San Pio X, Don Davide Pagliarani, per invitare con un umilissimo appello i ribelli tradizionalisti a recedere dalle 4 consacrazioni episcopali illegittime poiché sprovviste del mandato pontificio.
7: La polizia egiziana si è recata nella notte a casa di Nessy Guerra, l'italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano, e l'ha condotta in una stazione di polizia dove attualmente la donna è assistita dall'ambasciatore italiano al Cairo Agostino Palese e dalla console. Il governo al più alto livello sta seguendo, secondo quanto appreso, il caso. La 27enne sanremese è stata condannata in appello in Egitto a 6 mesi di lavoro forzati per il reato di adulterio.
6: I carabinieri della compagnia Vomero sono intervenuti nella notte all'ospedale Santo Bono di Napoli, dove poco prima una bambina di 2 anni, accompagnata dalla propria madre, era risultata positiva al principale principio psicoattivo presente nella cannabis. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare, pare che, riferiscono i militari, un componente minorenne del nucleo familiare sia assuntore sporadico di sostanza stupefacente e che la bimba ne abbia ingerito una piccolissima quantità. La vicenda è stata segnalata alla procura per i minorenni di Napoli e ai servizi sociali.
7: Un bambino di 5 mesi è morto dopo essere rimasto gravemente ferito in uno scontro tra 2 auto avvenuto nel pomeriggio di lunedì nel Pavese. Il piccolo si trovava sul sedile posteriore di una delle 2 vetture coinvolte nell'incidente insieme alla sua mamma. La donna di 35 anni attualmente ricoverata in prognosi riservata. Meno gravi le condizioni degli altri 2 uomini coinvolti nell'incidente. Sono in corso accertamenti da parte della polizia stradale per fare luce sulle cause dello schianto avvenuto lungo la tangenziale Casteggio Voghera.
6: 5 persone fermate per tentato omicidio e altri reati e 1ª per favoreggiamento nelle indagini della polizia catanese sulla sparatoria in cui sono rimasti feriti 3 minorenni l'11 giugno nel capoluogo etneo. Un commando di 6 persone in scooter ha aperto il fuoco su un gruppo di ragazzi in strada. 2 di questi hanno risposto al fuoco. Sul posto trovati numerosi bossoli. La spedizione sarebbe maturata nel clan Cappello Bonaccorsi per tensioni interne. Un uomo avrebbe dato direttive dal carcere.
7: Lo sport: Yamaha Motor Co. annuncia la sua nuova coppia di piloti, sono Martin e Ogura. Entrambi saranno in sella alla moto giapponese dalla stagione 2027. Yamaha aveva già annunciato ieri che Fabio Quartararo ed Alex Rins avrebbero lasciato il team Monster Energy Yamaha MotoGP al termine della stagione 2026. Quartararo, durante la sua esperienza con Yamaha, ha conquistato 11 vittorie, 32 podi e il titolo mondiale MotoGP nel 2021, mentre Rins ha confermato le sue doti di determinazione e contributo allo sviluppo.
6: È tutto, a più tardi.
8: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Next Economy.
10: The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
11: La nostra economia è in ogni caso solida e resiliente, e lo abbiamo
12: dimostrato. This will be indeed the golden age of America. It's coming back.
13: Abbiamo i prezzi delle bollette più cari d'Europa. Per le imprese significa perdere competitività.
14: Non bisogna pigiare il bottone del panico.
9: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
6: Buongiorno a tutti voi, 11.06, mercoledì 1 luglio, inizia un nuovo mese, allora tra poco partiremo alla grande per capire un po' come abbiamo archiviato, come stiamo archiviando il mese di giugno e capire come affrontare questo mese di luglio con tutte le sue variabili a partire dai mercati finanziari. E questo è un po' nel DNA di Next Economy su Giornale Radio. Io sono Manuela Donghi, eccoci qui, prossime due ore insieme. Da questo momento fino alle 13 con me c'è Jack Saglia, che torna dopo due giorni, pensavo mi avessi abbandonato, caro Jack, invece Daniela Vindigni c'è sempre e c'è anche oggi per gestire un po' il rapporto con i nostri ospiti che tra poco interverranno. Voi so che ci siete sempre, indipendentemente dai messaggi che riuscite o meno a mandare al 334 11 11 622, so che non sempre vi è possibile, ma so anche che siete sempre connessi, ma se potete insomma inviateci anche solo un ciao. E poi in queste due ore insomma avremo modo anche di approfondire tanti temi e tanti argomenti centrali. Allora iniziamo anche dalla prima canzone, perché non può mancare la musica che ci accompagna e che accompagna la nostra informazione. La prima scelta di oggi del nostro team musicale, quella degli U2, Happiness, beh direi che è di buon auspicio, no? Cercheremo di entrare nelle notizie come sempre con i commenti e le analisi. Tra poco partiamo dunque con Next Economy.

Ancora buongiorno a tutti, 11 e 10 minuti, già arrivano i vostri messaggi al 334 11 11 622. Buongiorno Gabriele da Milano, oggi il primo a scrivere. Dovremmo sempre dire chi è il primo a scrivere, così vediamo, magari parte anche una challenge per chi si palesa prima in Next Economy. Comunque avete tutto il tempo per scriverci al 334 11 11 622 da adesso fino alle 13. Io sono Manuela Donghi e allora possiamo iniziare un po' con le notizie in primo piano, tra poco l'analisi dei mercati e soprattutto un'analisi che contempla anche un po' un bilancio del mese che si è appena concluso, quello di giugno, e delle prospettive per il mese che si apre proprio oggi. Oggi è il 1° luglio 2026. Diciamo che gli analisti si stanno un po' concentrando su cosa può effettivamente essere già cambiato dopo un trimestre nel quale i mercati hanno continuato a correre. Questo è stato un po' il ritornello che abbiamo cantato anche noi continuamente. Hanno i mercati sostanzialmente un po' ignorato sia il Medio Oriente, lo shock energetico seguito alla guerra in Medio Oriente, hanno anche banalmente ignorato i timori rispetto a una bolla dell'intelligenza artificiale. Però in questo momento forse qualche analista sospetta che il trend potrebbe cambiare, cioè non tanto un trend da rialzista a ribassista, ma perché comunque i mercati hanno archiviato record su record e li hanno ancora in essere, ma potrebbe essere un periodo sicuramente un po' più volatile, anche perché le situazioni in pending continuano a essere in pending. Per esempio dal Medio Oriente tornano ad arrivare segnali contraddittori, abbiamo questi colloqui di Doha tra Stati Uniti e Iran che non sembrano portare a una reale svolta. Adesso stavo proprio leggendo che rappresentanti statunitensi e iraniani, continuano ad arrivare notizie varie, terranno colloqui indiretti nella giornata di oggi proprio a Doha. Questo lo ha riferito una fonte diplomatica dopo il balletto di annunci e smentite tra le parti. Pare che questa possa essere una notizia un po' più ufficiale. Secondo quanto riferito dal Wall Street Journal, Donald Trump ha valutato l'ipotesi di tornare a una guerra su vasta scala contro l'Iran, discutendo nei giorni scorsi con il segretario alla difesa e con il capo di Stato Maggiore congiunto, quindi con la possibilità di ulteriori attacchi. Però, secondo dei funzionari americani a conoscenza dei colloqui, Trump ha deciso per il momento di proseguire con la via diplomatica. Allora, c'è la scadenza del 18 agosto fissata per l'accordo sul nucleare. Appunto, Trump ha detto ai suoi collaboratori di non ritenere un problema se i negoziati dovessero protrarsi oltre. Comunque, come vedete, insomma, sono notizie sicuramente un po' contraddittorie e c'è anche l'ipotesi di un pedaggio per attraversare lo stretto di Hormuz. Questo sembra complicare i colloqui, ma insomma, in ogni caso sembra che i colloqui stiano andando avanti. È salito leggermente il prezzo del petrolio, anche se non ci sono stati strappi decisi, e quindi insomma questo è un pacchetto, no, che crea incertezza ai mercati. È vero che hanno aspettato, però più si protrae l'incertezza e più le reazioni, soprattutto rispetto alla volatilità, potrebbero arrivare. Sicuramente gli investitori guardano allora l'intelligenza artificiale, ne parleremo anche oggi indubbiamente, però in tutto questo fanno da collante un po' le banche centrali. In questo momento a catalizzare l'attenzione sono soprattutto le possibili future mosse degli istituti centrali, e in particolar modo gli occhi sono puntati sull'intervento del nuovo presidente Kevin Warsh al forum della BCE a Sintra, che è in corso da lunedì. Ha già parlato nelle ultime ore Christine Lagarde. La presidente della BCE ha sfruttato l'apertura di questo forum per sancire la fine di un'era nella politica monetaria. E soprattutto ha detto la politica monetaria è tornata alle basi, non implica un ritorno allo stesso passato idealizzato, quindi parlando un po' del ritorno agli strumenti convenzionali. Cosa significa questo? Cioè che per gran parte degli ultimi 13 anni la BCE ha fatto ricorso a strumenti che nessun banchiere centrale definirebbe normali. Lo diciamo sempre, no? Che la situazione spesso è stata considerata un po' anormale, cioè la banca ha acquistato titoli di Stato su larga scala, ha offerto prestiti a basso costo alle banche, ha creato strumenti per evitare la frammentazione della zona euro e poi si è affidata al forward guidance. Anche qui quante volte abbiamo sentito questa espressione, cioè la pratica di indicare in anticipo ai mercati le mosse future. Quindi tutto questo in anni in cui c'è stata l'inflazione elevata per la guerra russa e ucraina, il Covid, eccetera eccetera, insomma tutte le crisi che ancora sono un po' in essere. E peraltro sempre la stessa Lagarde ha detto è per questo che l'Europa si è molto rafforzata, no, in questo periodo, perché ha seguito questa strada, quindi l'Europa è più forte.
Vabbè, tra poco ne parleremo, e oggi ci sarà anche l'intervento di Kevin Warsh, quindi il presidente, il nuovo presidente della Federal Reserve, molto molto atteso. Si aspetta anche il dato sull'inflazione europea, e quindi insomma tra poco facciamo anche il punto su questo, altri dati macroeconomici importanti, ma tra poco insomma mi piacerà aprire tutti questi capitoli con il primo ospite. Intanto ascoltiamo la canzone dei Benson Boone.

0: E allora davvero qualcosa sta cambiando sui mercati? Intanto andiamo a vedere un po' cosa sta succedendo in Europa in questo momento. I listini dell'Eurozona vedono il nostro FTSE MIB a 51.605 punti, cedere lo 0,15%. Positivo invece il DAX di Francoforte, più 0,25%, 25.041 i punti. In ribasso invece sia il FTSE 100, meno 0,19%, sia il CAC di Parigi, meno 0,49%, sia l'IBEX di Madrid, meno 0,39%. Allora, a fronte di una chiusura positiva di Wall Street, ma comunque molta volatilità, lo dicevamo poco fa, in queste ultime settimane abbiamo assistito a questo. I dossier ancora aperti e analizzati dai mercati sono diversi. Medio Oriente, che fino ad ora è stato un po' bypassato, però forse punto di domanda comincia a farsi sentire, non tanto per la situazione geopolitica, per la questione più puramente geopolitica, ma per le mosse delle banche centrali. Ecco, sotto i riflettori sicuramente c'è questo, la politica monetaria di BCE e Fed, e non solo. C'è in corso il forum della BCE a Sintra, oggi è atteso, siamo in Portogallo, oggi è atteso il discorso di Kevin Warsh, il nuovo presidente della Banca Centrale Americana, e insomma questo quindi sta catalizzando l'attenzione indubbiamente degli investitori. E poi c'è il capitolo dell'intelligenza artificiale. Ecco, intanto volevo anche darvi il dato sull'inflazione in Eurozona. Lo dicevamo poco fa, era atteso. Il dato tendenziale segna un più 2,8 rispetto al più 3,2 del mese precedente, rispetto al più 3 atteso dagli analisti. Quindi scende l'inflazione più delle attese. Scende rispetto al dato precedente, ma anche rispetto al consensus. L'inflazione core, ricordiamo, è quella di fondo che esclude energia, cibo e tabacchi, viene stimata al 2,4 dal più 2,6 del mese precedente contro il più 2,5 atteso, quindi anche qui siamo in decelerazione. Allora saluto Giancarlo Prisco, analista e trader, che è con me. Buongiorno Prisco e bentornato.
1: Ciao Manuela, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, allora che dice? Lei si posiziona nel gruppo degli analisti che pensano che qualcosa stia cambiando sui mercati, o questa volatilità di cui si parla sempre di più è una normale, un normale riposo dopo una lunga corsa dei mercati?
1: Ma in realtà non mi colloco né con uno né con l'altro. Non sono né ribassista né rialzista, okay. Semplicemente questo semestre ci ha lasciato un messaggio importante che molti investitori in realtà, ma anche molti analisti, non hanno spiegato bene, o hanno volutamente o non volutamente voluto evidenziare. Non sono cambiati i mercati, non sono cambiati i prezzi o la volatilità. Quello che è cambiato è la struttura del mercato. Se noi vediamo quello che ha fatto Wall Street in questi 6 mesi, è spettacolare. Il Nasdaq sta registrando ha registrato il miglior trimestre degli ultimi 25 anni. L'S&P continua a viaggiare sui suoi massimi storici, addirittura il Dow Jones ha fatto la migliore performance dal 2021, così come il Russell addirittura dal 2020. Il settore dei semiconduttori ha registrato il miglior trimestre della propria storia, più 88%. Quindi in realtà non è questo il problema, la domanda non è se il mercato è in bolla o non in bolla, se può continuare a salire o scendere. In realtà la domanda che a cui bisogna dare risposta è che il mercato sotto la superficie ha effettuato una trasformazione molto profonda, perché in questo momento quello che abbiamo assistito, se fino a all'anno scorso i mercati concentravano la loro attenzione sui magnifici set, no?
0: Certo,
1: le solite aziende,
0: certo.
1: Nvidia, eccetera, adesso si è deciso di fare un cambiamento strutturale, con un allargamento a vari settori. Si è passato prima ai semiconduttori, poi si è passati alle reti elettriche, ai data center, alle utility, tutta la filiera che alimenta questa rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Quindi quello che è la conclusione importante è questo, che il mercato sta cambiando destinazione. Il mercato non può lavorare sempre con le solite dinamiche, come tutte le cose, come la vita, no?
0: Certo.
1: La vita, tanti cambiamenti lo fa anche il mercato, perché poi se è vero che ad esempio il buyback, quindi gli acquisti delle azioni proprie da parte delle imprese americane è qualcosa che ha alimentato molto questo rialzo. Oggi invece parte di questa liquidità viene investita proprio nella costruzione di elementi fisici, quindi infrastrutture energetiche, data center e capacità produttive. Quindi il mercato è passato dall'ingegneria finanziaria all'investimento industriale. Sembra una banalità, ma non lo è, perché è un cambiamento incredibile ed enorme, per cui il mercato adesso comincerà a lavorare in modo completamente diverso. Gli istituzionali hanno allargato
0: Certo, è per
1: il
0: questo che
1: ventaglio
0: lei
1: di
0: dice
1: investimenti.
0: Prisco, non mi metto da una parte o dall'altra, cioè c'è sicuramente più volatilità, più rallentamento, ma non è un cambio di passo del mercato, mettiamola così. Peraltro lei ha citato anche le magnifiche sette, effettivamente il timore, no, che c'era rispetto al tema dell'intelligenza artificiale delle magnifiche sette era questo. Allora, ok, abbiamo queste big che stanno andando, il mercato sta rispondendo. Nel momento in cui queste magnifiche sette dovessero decelerare, chissà cosa succederà, no? Arriverà la tempesta perfetta. In realtà non è successo questo, perché le magnifiche sette hanno un po' rallentato, no? Però non è cascato il mercato, giusto, Prisco? Questo è un esempio
1: Sì. Sì.
0: assolutamente molto molto utile, no, da tenere a mente.
1: In realtà, diciamo, è un po' difficile da spiegare anche in pochissimi minuti, cercherò di essere brevissimo, perché
0: Sì.
1: questo è un tema chiave per chiunque investe in borsa. I mercati attualmente lavorano con una nuova struttura che chiamiamo microstruttura. In realtà, diciamo, quello che abbiamo visto tra marzo e aprile non è stato un rialzo dovuto a fondamentali, ma semplicemente perché il capitale ha trovato una nuova direzione. Oggi i mercati lavorano moltissimo con flussi tecnici che sono generati da tutti questi strumenti derivati, no? Che la maggior parte utilizza, quindi opzioni,
0: Sì,
1: ETF,
0: sì.
1: investimenti in fondi quantitativi, prodotti a leva. E diciamo che un campanello d'allarme c'è, ma non perché il mercato non, diciamo, un giorno, non dico la tempesta perfetta, ma un giorno non lontano vedremo, diciamo, un mercato in situazioni molto difficili. Ma in realtà è proprio questa microstruttura che ci aiuterà a capire questo, perché il problema principale è legato a quello che sono i dealer, quindi gli intermediari che gestiscono il rischio derivante da milioni di contratti in opzioni e strumenti derivati. Quando il mercato è stabile, loro fanno un po' da ammortizzatore della volatilità, ma quando cominciamo a vedere, diciamo, momenti correttivi dove, diciamo, finora sono sempre state opportunità di acquisto, no? Il problema però è legato all'utilizzo della leva che sta facendo il mercato in maniera spropositata. Quindi qualunque evento improvviso può rompere gli equilibri del mercato, perché in quel caso i dealer devono cambiare atteggiamento e quindi diventano amplificatori della volatilità. Si vende quando il mercato scende in modo tale che devono coprirsi, e quindi assisteremo a reazioni molto violente. Quello che voglio dire è che un esempio l'abbiamo avuto la settimana scorsa con l'indice Kospi, quello della Corea del Sud, quando in un solo giorno ha perso il 10%. Ecco, che cosa significa tutto questo? Significa che i mercati adesso entreranno in una fase molto più turbolenta, dovuto A all'eccessiva concentrazione, B a
0: Sì.
1: questi dealer che purtroppo dovranno gestire questi eccessi di esposizione di leva, che porteranno giornate in cui le persone, io lo dicevo stamattina, lo dicevo con un amico per scherzare, saranno costrette a correre dalla spiaggia a chiamare i consulenti finanziari, perché vedranno gli indici fare meno 5 così
0: Ok.
1: all'improvviso in maniera molto veloce. Questo purtroppo non è indicazione che il mercato è short, quindi è invertito, ma è indicazione che il mercato purtroppo deve fare i conti con questa sorta di posizionamento di liquidità.
0: Certo,
1: Ne
0: certo,
1: vedremo parecchio nei
0: certo, certo.
1: prossimi mesi, però per concludere la irrazionalità dovuta a questa narrativa e a questi posizionamenti può durare molto più tempo di quello che la maggior parte degli analisti cerca di prevedere. Possiamo addirittura arrivare anche a fine anno senza nessun problema, e probabilmente, se devo dire la mia, sarei un po' più preoccupato dal prossimo anno, che probabilmente
0: Ah, ecco,
1: arriveremo a
0: lei dice magari
1: livelli.
0: si raccoglieranno i frutti, tra virgolette, il prossimo anno. Senta, siamo quasi in chiusura, ma c'è questo messaggio, le faccio ascoltare, di Fabio, così cominciamo anche a salutare i nostri amici.
1: Certo.
0: Sentiamo.
2: Qualcosa sta cambiando. Ci sarà il Gesara Nesara o il Quantum Financial System?
0: Allora, ammetto che sono andata a cercare quello che chiede Fabio. Allora, il Gesara Nesara storpiature, con lo quale i termini Gesara e Nesara, due acronimi che nel mondo del web sono diventati il fulcro di una fantasiosa teoria del complotto di natura economica e apocalittica. Invece, quando parliamo di Quantum Financial System, si fa riferimento a questa architettura tecnologica che sfrutta l'informatica, la crittografia quantistica, sì, e promette di rivoluzionare un po' la sicurezza, la velocità. Insomma, qualcosa sta cambiando però in 30 secondi, dove si, anche qui, cioè, ci sono anche dei complotti che però dobbiamo bypassare, insomma, Prisco, perché bisogna essere più razionali possibili?
1: Sì, ma in realtà sì, queste teorie le conosco, la teoria del Nesara Gesara, ma è semplicemente la questione del quantum è molto semplice, diciamo, in realtà il quantum esiste già, partiamo da questo presupposto, io ho amici che lavorano.
0: Ma senta, vuole restare con noi ancora qualche minuto dopo una pausa, me, certo, la spiega questa? No, perché è importante, poi ciascuno pensa ciò che vuole, però visto, certo, che ci, sì, visto che i nostri ascoltatori ci danno un input, visto che Prisco lo sento molto sul pezzo, la tengo ancora in onda qualche minuto, Prisco. Allora, noi ci separiamo, certo, per una pausa e poi parliamo di questa Gesara Nesara, Prisco ce la spiega bene, e appunto il quantum, va bene, tra poco ripartiamo da qui.
3: Giornale radio.
4: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura talvolta ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione. Una scelta che riguarda tutti.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 11 e 32 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dombi.
4: Ed eccomi ancora con voi dopo una breve pausa e pronta, tutta orecchie sono per ascoltare la spiegazione di questo Cesare Nesara. L'avete detto voi, ho detto, ma allora stiamo parlando, passo indietro per chi si fosse sintonizzato solo adesso, stiamo parlando dei mercati, sta cambiando qualcosa sui mercati finanziari, ci sono tante ragioni, no, che possono portare a un'inversione di trend. Tra poco ancora con noi Giancarlo Prisco, il nostro ospite, analista e trader, che ci ha detto no, in questo momento non siamo di fronte a un cambio trend, però magari l'anno prossimo sì. Ecco, questo per riassumere veramente per sommi capi tutte le considerazioni che sono state fatte. Però voi avete detto ma qualcosa sicuramente sta cambiando, ma da cosa è dovuto? C'entra qualcosa sto Cesare Nesara, che è una sorta la definiscono un po' una profezia complottista, no? Qualcosa sta cambiando e improvvisamente questa profezia cambierà un po' l'ordine delle cose. Però tra poco ci facciamo spiegare da Giancarlo Prisco, perché era assolutamente sul pezzo. 334 11 11 622, continuate a scriverci, intanto la canzone di Teddy Swims, Guilty, e poi ripartiamo.

0: qualcosa sta cambiando. Ci sarà il Gesara Nesara o il Quantum Financial System?
1: Allora, ho voluto risentire il messaggio di Fabio che ci ha dato il là per approfondire questo argomento. Next Economy, Manuela Donghi, e con me ancora Giancarlo Prisco. Allora Prisco, Gesara Nesara, ci racconti un po'?
2: Sì, vabbè, conosco queste teorie, però partiamo prima dal quantum
1: finance. Va bene, certo.
2: È collegato a questo Nesara Gesara. In realtà è una teoria che sostiene l'esistenza di un nuovo sistema finanziario globale che è destinato a sostituire quello attuale. Quindi la narrazione di questa teoria dice che attraverso l'utilizzo di tecnologie quantistiche che servirebbero per rendere ogni transazione completamente sicura, eliminare le frodi, si andrebbe poi a superare il sistema bancario tradizionale e quindi addirittura azzerare il debito mondiale. A questo poi si collega questo Nesara Gesara, che è un acronimo di National Economic Security and Reformation Act, che nasce negli Stati Uniti come una proposta economica mai approvata dal Congresso, che è stata poi trasformata in una teoria secondo cui esisterebbe una legge segreta pronta a entrare in vigore per cancellare i debiti, abolire alcune tasse, ripristinare una moneta garantita dall'oro e ridistribuire la ricchezza. E da qui poi è nata è nata poi la Gesara, la versione globale, sì, della stessa idea. Quindi i sostenitori dicono che il quantum è l'infrastruttura tecnologica che aiuta a realizzare questo grande cambiamento. Quindi un sistema finanziario mondiale completamente nuovo, trasparente, senza corruzione e controllato da tecnologie quantistiche e quindi anche dall'intelligenza artificiale. Però ovviamente qui andiamo a fare un attimino la, diciamo, come sempre si dice, la verità è nel mezzo, oppure possiamo anche dire che a pensare male si fa bene. In realtà da un punto di vista di teoria alcune cose possono essere condivise, no? Perché comunque i computer quantistici, io ho amici che lavorano nella robotica umanoide e nell'intelligenza artificiale veramente ad alti livelli, e già mi hanno detto che queste tecnologie già sono disponibili, però stanno facendo stanno analizzando per capire poi se non si creano dei processi in cui vanno in conflitto. Stessa cosa si applica, cioè se tutte le banche applicano l'intelligenza artificiale contemporaneamente si può creare un crash di mercato. E quindi diciamo che in realtà il problema è legato a non al fatto se il quantum arriverà o meno, arriverà, però bisogna vedere poi come va gestito.
1: Però questa cosa del Gesara Nesara è una sorta di profezia, cioè che dovrebbe, no, che da un giorno all'altro dovrebbe cambiare l'ordine. O comunque
2: in realtà noi già stiamo assistendo dei cambiamenti, Manuela, che poi non si tratta di essere complottisti, però basta guardare cosa fa il mondo ogni crisi importante. Il mondo nel 2001, quando ci fu l'attacco alle Torri Gemelle, iniziò l'epopea degli algoritmi, degli HFT. Nel 2008 abbiamo avuto, dopo la crisi finanziaria, il sistema finanziario è cambiato completamente, e stessa cosa dopo il Covid nel 2020, il mondo è avviato verso una nuova rivoluzione. Poi la questione delle valute digitali, ma in realtà poi a me alcune cose fanno pure ridere, perché poi se vogliamo fare un po' gli avvocati del diavolo, se vogliamo proprio essere cattivi, ma un governo in questo momento quanta difficoltà a creare, a distruggere la vita di una persona? Si possono creare video ad hoc dove tu parli di cose sconce, si possono creare scandali ad hoc, i conti correnti possono essere bloccati con un click. Vorrei capire quando parliamo di mancanza di libertà, vorrei capire poi se già al giorno d'oggi è molto semplice rovinare la vita di una persona, no? Senza contare gli hater che lo fanno di mestiere, che distruggono la vita delle persone sui social. Quindi alla fine quello che voglio dire è questo: sì, ci sono dei progressi in questa direzione, però non abbiamo delle evidenze. Beh, è chiaro che noi vogliamo essere cattivi, dici il mondo può cambiare dall'oggi al domani, magari ci sarà un evento catastrofico e quindi bisogna creare un nuovo ordine mondiale.
1: Ma quello non lo può prevedere però nessuno, cioè nel deprisco, no? Come dire.
2: I segnali arrivano dai mercati, per fortuna dai mercati capiamo i cambiamenti, perché quando la borsa è sempre il posto dove iniziano i grandi cambiamenti, e c'è certo che l'utilizzo delle valute digitali avvierà un processo in cui il mondo finanziario ed economico come lo conosciamo, il vecchio mondo cambierà, nel senso magari
1: scompariranno i portelli,
2: eccetera, eccetera.
1: Però come ha detto
2: questo
1: lei, è evidente che dei piccoli, tra virgolette, piccoli cambiamenti li vediamo ogni giorno, e quindi poi arriverà un giorno evidentemente in cui qualcosa di grosso si paleserà, però poi qui no, bisogna, come dire, attivare anche un senso più critico rispetto a quello legato a catastrofi o a eventi importanti che da un giorno all'altro ci faranno svegliare in un altro mondo, ecco, poi ci mancherebbe.
2: Vabbè, un po' diciamo che sono teorie non completamente strampalate.
1: No.
2: Però è chiaro che noi vogliamo fare un ragionamento velocissimo da un punto di vista macroeconomico. Noi in questo momento viviamo un debito pubblico mondiale che non potrà mai essere ripagato, che non mi ricordo quante volte è la reale ricchezza del mondo, cioè il mondo attuale non produce una quantità tale da coprire questo debito. Parliamo dell'inflazione, che è uno degli elementi più cattivi che è stato mai creato nella storia. Parliamo della perdita di fiducia delle banche, la perdita di valore delle valute fiat. E quindi da qui che cosa vediamo? L'arrivo con il Clarity Act nei prossimi mesi delle stable coin, che avranno un impatto enorme negli investimenti, nella vita reale, il sviluppo dell'intelligenza artificiale, i computer quantistici sono una conseguenza, ma noi adesso già con il Nasdaq sappiamo che fra poco si avvierà a quotare come le cripto 7 giorni su 7. Già esistono piattaforme che ti permettono di scambiare le stock con delle cripto.
1: Una visione del mondo, vedete, siamo partiti da una teoria, che è una teoria, però vedete come poi una teoria che può sembrare complottistica, magari lo è, se non viene approfondita, invece si veste, no, di nozioni pratiche, insomma. Allora,
2: solo per chiudere, la tecnologia quantistica applicata alla finanza è un settore di ricerca reale e promettente, questo bisogna dire.
1: Va bene, Prisco.
2: Però poi da qui a quel processo lì
1: ma lei è stato chiarissimo, guardi. Prisco, la devo salutare, però grazie per aver approfondito anche questo spunto.

0: Allora, mentre aspettiamo un altro ordine economico mondiale, se ne parlava poco fa, spunto interessante, perché di fatto i nuovi ordini mondiali arrivano sempre. È ovvio che non dobbiamo pensare come, no, a un'apocalisse che arriva improvvisamente, ma è un risultato di tanti piccoli step e tanti piccoli cambiamenti ogni giorno, ed è per questo che l'economia, la finanza, adesso per tornare seria, avevo iniziato con una battuta, ma che mi porta assolutamente ad affrontare l'argomento in modo serissimo. È per questo però dobbiamo analizzare strada facendo tutti i segnali che arrivano, no? Per capire come il mondo si sta evolvendo e come la nostra economia, come il nostro sistema, quali sono le sfide, no? Quante volte ne parliamo, più stringenti, più importanti, e come dobbiamo affrontarle. Buongiorno Alex Papi, economista dell'Osservatorio di Findomestic, benvenuto da noi.
1: Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, abbiamo l'Osservatorio Findomestic di giugno che ci mette di fronte, ci pone di fronte una fotografia della situazione economica delle famiglie italiane, per quanto

0: riguarda la percezione del futuro, per quanto riguarda la propensione di spesa, per quanto riguarda i consumi. Allora, ci racconta un po' intanto se questa fotografia rispetto magari alle precedenti è più nitida o è ancora un po' sfocata, e poi entriamo nel dettaglio dei vari punti.
1: Sì, direi che è una fotografia in chiaroscuro, perché effettivamente a giugno abbiamo osservato un miglioramento un po' di tutti gli indicatori che riguardano il sentiment, le aspettative economiche e anche la percezione dell'andamento dei prezzi. Per esempio, subito dopo la guerra in Iran, oltre il 50% dei nostri intervistati percepiva nell'immediato prezzi in forte crescita. Questa percentuale è tornata intorno al 30%, quindi c'è un miglioramento che definirei però più un cauto riequilibrio. I nostri indicatori tornano, si avvicinano a quei valori in linea con la media registrata precedentemente al conflitto in Iran.
0: Ecco, allora, meglio diciamo che chiaroscuro, perché abbiamo un miglioramento, però c'è molta incertezza, no? Che regna sovrana.
1: Esattamente, questo lo vediamo anche per esempio nella propensione all'acquisto di beni durevoli dei nostri intervistati, che comunque registra un calo che fortunatamente è solo marginale. Quindi direi che quello che dobbiamo attenderci in prospettiva è sicuramente un rallentamento della domanda interna, e soprattutto mi riferisco alla spesa privata delle famiglie, che dovrebbe comunque essere contenuto, perché comunque il calo di questi indicatori, che riescono un po' ad anticipare le tendenze dei consumi delle famiglie, sono comunque tornati su livelli pre-guerra quasi, con cali piuttosto marginali nella lettura di giugno. Certo, è vero che se noi andiamo a vedere i dati consuntivi, gli ultimi dati su consuntivi che abbiamo a disposizione dall'Istat, lì in realtà le sorprese erano state anche positive. Ricordo come il dato della spesa degli italiani del primo trimestre era risultato in crescita di oltre l'1%, quindi era un dato che aveva trainato, che ha trainato il prodotto interno lordo nel primo trimestre, dal momento che i consumi, ricordiamolo, i consumi dei privati rappresentano circa il 60% del nostro prodotto interno lordo. Ma sorprese positive erano arrivate anche dalla vendita al dettaglio dei beni non alimentari. L'ultimo dato Istat si riferisce ad aprile, dove tutte le categorie merceologiche avevano esibito una crescita, e mi lasci dire che queste tendenze potrebbero sembrare anche illogiche e irrazionali, se non contraddittorie, perché
0: certo,
1: nel momento in cui più acuto della guerra in Iran, dove noi osservavamo un forte calo delle intenzioni d'acquisto, parallelamente i dati consuntivi registravano un'accelerazione. Quindi com'è possibile questo fenomeno? Sono impazzite le famiglie che durante la crisi più acuta hanno speso di più, o c'è una motivazione? Beh, sicuramente c'è una motivazione, e per capirla naturalmente ci viene un po' in soccorso la teoria economica, che ci insegna come successivamente ad un aumento delle aspettative di inflazione, come quello che abbiamo vissuto legato ad uno shock esogeno, nel breve termine paradossalmente la domanda privata potrebbe anche aumentare, perché le famiglie, aspettandosi prezzi più elevati in futuro, anticipano l'acquisto.
0: Bravissimo. Diciamo che se noi ci aspettiamo, allora, se l'incertezza, perché è pericolosa e rischiosa, perché noi ci aspettiamo che possa sempre peggiorare, no, la situazione che c'è in corso, e quindi se dobbiamo fare delle spese, a meno che non le possiamo fare, papi, subito, nell'immediato, però diciamo aspetta, fammi comprare questo, fammi comprare quell'altro, perché poi rischio di pagarlo di più, no? Visto che si parla continuamente di prospettive al rialzo per l'inflazione, cioè oggi l'inflazione è al 3%, ho capito, però se ci stanno dicendo, come è giusto che sia, che se non si risolve la crisi in Iran potrebbe salire ancora di più, e allora tra un po' quello che compro oggi adesso invento 20 euro, dopo domani lo comprerò a 25, così dicendo, no? Anche su larga scala. Quindi ecco, questo è assolutamente un ottimo spunto da cui partire, perché poi ci riconduce a un altro aspetto che voi avete evidenziato sempre nell'osservatorio, cioè sì, la fiducia è leggermente, come dire, migliorata, però siamo diventati e stiamo diventando sempre più selettivi. Questa è la prudenza, no, che ci porta a essere selettivi, quindi si sceglie di acquistare una cosa o l'altra, giusto? Quindi ci sono dei beni di consumo più acquistati.
1: Esattamente, quello che stiamo osservando è che, mi lasci dire, le famiglie sono meno orientate all'acquisto a un consumismo che definirei quasi opulento, ma si mira ad acquistare beni in ottica che potrei definire quasi di risparmio ed investimento. Per esempio, nella rilevazione di giugno, le intenzioni di acquisto che hanno registrato un incremento maggiore sono quelle, per esempio, sugli infissi e dell'isolamento termico. Vero quindi che con questa ondata di caldo è anche normale che si pensi ad isolare la casa, ma probabilmente questi acquisti vanno, per usare un termine finanziario, visti in ottica difensiva. Gli shock esogeni e i conseguenti, la conseguente volatilità dei prezzi dei beni energetici portano magari le famiglie sì ad isolare la casa per il caldo, ma essere per diventare magari un po' più immunizzati dall'aumento potenziale delle bollette, attendere dal momento che la volatilità su petrolio e gas è stata particolarmente elevata oggi, ma anche ormai, diciamo, ci siamo un po' abituati successivamente al 2022 con la guerra tra Russia e l'Iran.
0: Ecco, per fare un altro esempio pratico, no Papi, che emerge anche dalla vostra ricerca, visto che altri numeri che insomma mi sono arrivati anche in redazione in quest'ultimo periodo, addirittura oltre l'80% degli italiani teme delle oscillazioni di prezzi sul fronte dell'energia, proprio per quello che sta succedendo a livello geopolitico. È chiaro che, per esempio, io dico va bene, allora tra un po' l'energia aumenterà, però in questo momento fa caldo, acquisto oggi un condizionatore, però evito di spendere in altro modo, no? Questo è un po' tradotto giusto in modo terra terra,
1: esatto,
0: il discorso.
1: Esatto, più mirato, più pratico, in una logica magari come quella degli infissi, a fare investimento. Magari noi rileviamo che la spesa per questa categoria merceologica media è intorno ai 3.000 euro, ok, mi spendo questi 3.000 euro, però in prospettiva magari ho una casa un po' più isolata termicamente e questo mi rende un pochino meno vulnerabili dalle oscillazioni dei prezzi energetici e quindi dalle bollette della propria abitazione.
0: Assolutamente. Senta, invece, visto che siamo in periodo estivo, per i viaggi si spende?
1: Sì, i viaggi al momento restano la categoria dove le famiglie hanno intenzione di dirottare i propri acquisti. Più di un italiano su due comunque sta progettando un viaggio nei prossimi 3 mesi. Questa tendenza si sta un po' affievolendo, ma è una lettura da inquadrare a livello stagionale, perché naturalmente arriviamo a fine giugno dove finiamo di programmare le nostre vacanze estive, quindi diciamo qua siamo piuttosto in media con gli anni precedenti. Magari l'intenzione di spostarci più in Italia piuttosto che all'estero, però comunque i viaggi restano un elemento a cui le famiglie non possono diciamo fare a meno.
0: Ci sono altri dettagli che vuole mettere in evidenza, cioè altri consumi che invece rimangono elevati oppure delle spese che proprio invece sono state eliminate in questo momento, proprio per la selettività di cui parlavamo poco fa?
1: Sì, la selettività, certo che nel nostro barometro di giugno torna un po' la voglia dell'estate, si mettono da parte comunque anche questo fenomeno durante il periodo estivo, lo vediamo sempre un po' le preoccupazioni e si torna a voler acquistare beni legati proprio alla bella stagione. Per esempio le intenzioni d'acquisto sono cresciute tantissimo sulle attrezzature sportive, su per esempio monopattini e bike e simili, proprio perché il bel tempo stimola, no, un po' la voglia di utilizzare questi strumenti prettamente stagionali. Soffrono un pochino le auto, che comunque restano le propensioni all'acquisto un po' in media con i 12 mesi precedenti, mentre spunti interessanti e positivi sono arrivati dai motocicli, e anche qui però diciamo lo ricondurrei sicuramente alla bella stagione, all'inizio dell'estate.
0: Eh beh, certo, comunque insomma mi pare di capire che il nemico ancora avvertito, il nemico numero uno, sia l'inflazione, giusto? Perché leggo prima preoccupazione per 6 italiani su 10. E poi chiaramente inflazione e potere d'acquisto, questo è chiaro, oltretutto un potere d'acquisto che ancora dalla tornata precedente dell'inflazione dovuta alla guerra russa-ucraina non abbiamo recuperato, quindi è una somma, no, di questioni.
1: Sì, esattamente, l'inflazione resta in assoluto, noi lo monitoriamo mensilmente, la principale preoccupazione degli italiani, come diceva lei, oltre il 60% degli italiani ci indica l'inflazione come la principale fonte di preoccupazione. Il potere d'acquisto e il conseguente calo che ne deriva resta comunque tra le top 5 di preoccupazione nel ranking ormai da diversi anni, ma questo è normale perché soprattutto in questa fase in cui noi venivamo da anni di da un paio d'anni in cui il potere d'acquisto delle famiglie aveva iniziato a recuperare lo shock dettato dalla precedente crisi energetica. Cosa significa? Che i salari negli ultimi periodi erano tornati ad esibire una tendenza di crescita più marcata dell'andamento dei prezzi, e questo si traduceva piano piano in un recupero del potere d'acquisto. Con lo scoppio della guerra in Iran e l'aumento dei prezzi energetici, questa tendenza si è nuovamente invertita. Da marzo-aprile i salari sono infatti tornati ad esibire una crescita più bassa della dinamica inflazionistica, e le famiglie comunque già si sono scottate una volta e quindi iniziano subito a percepire che qualcosa non sta andando nella giusta direzione. È vero che i salari rispetto alla media storica crescono ad un ritmo piuttosto sostenuto, siamo intorno al 2-2,5% su base tendenziale, ma con un'inflazione al 3% è chiaro, certo, che la crescita salariale non è sufficiente a colmare il gap con l'aumento dei prezzi.
0: Assolutamente, insomma, dovrebbero andare a quantomeno di pari passo, perché altrimenti chiaramente restiamo indietro e di conseguenza il nostro potere d'acquisto rimane sempre penalizzato. Allora, facciamo così, Papi, lei ha parlato di una fotografia in chiaro scuro, ci risentiamo magari al prossimo osservatorio per capire se ha dei contorni un po' più nitidi. Quindi la ringrazio per essere stata con noi, per essere stato con noi, e ci sentiamo presto. Grazie a Alex Papi, economista dell'Osservatorio Findomestic. Sono le 12 precise in questo momento, allora la linea va alla redazione, poi torniamo con la seconda ora di Next Economy. Vi ricordo il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622. Parleremo di pensioni, perché da oggi, 1 luglio, arrivano le nuove regole per quanto riguarda i fondi pensione, e poi parleremo di intelligenza artificiale, di sindrome della dipendenza tecnologica. Oggi tante cose un po' particolari, e poi naturalmente i vostri spunti. Vi aspetto.
2: Giornale radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura, talvolta, ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione. Una scelta che riguarda tutti.
6: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale radio. La radio libera di informare.
7: Sono le 12 e 2 minuti.
8: Giornale radio. News.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun ripensamento da parte dei lefreviani. Ad Econ in Svizzera questa mattina sono stati consacrati 4 nuovi vescovi, ignorato dunque l'appello giunto ieri da Papa Leone, un atto che comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica. La comunicazione formale del Vaticano potrebbe esserci già in giornata o comunque nel giro di qualche giorno. Fermata e poi rilasciata Nessy Guerra, la 27enne italiana residente in Egitto, protagonista protagonista di un braccio di ferro con l'ex marito Tamer Amuda per l'affidamento della figlia di 3 anni, il rilascio dopo un intervento ai massimi livelli dei nostri diplomatici e della Farnesina. L'uomo è stato condannato in Italia per maltrattamenti e altri reati. Sanremese, 27 anni, la donna è bloccata in Egitto in seguito ad una condanna per adulterio dopo la denuncia del marito. Svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta lo scorso 11 giugno a Catania, in cui sono rimasti feriti 3 minori. Fermate 5 persone per tentato omicidio e altri reati, una sesta è accusata di favoreggiamento. Il comando, a bordo di scooter, aveva aperto il fuoco contro un gruppo di ragazzi, provocando la reazione di 2 di loro. La spedizione sarebbe maturata nell'ambito di una lotta interna al clan Cappello Buonaccorsi, con disposizioni arrivate da un uomo in carcere. Ancora in crescita la pressione fiscale nel primo trimestre dell'anno, rende noto l'Istat, è salita dello 0,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, attestandosi al 37,6%. L'Istituto di Statistica rende noto inoltre che il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dell'1,6% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,4%. Di conseguenza, la propensione al risparmio si è attestata all'8%, lo 0,2% in più rispetto al trimestre precedente, mentre il potere di acquisto delle famiglie è cresciuto rispetto sempre al trimestre precedente dello 0,8%. Tennis a Wimbledon, torna oggi in campo Jannik Sinner, opposto nel secondo turno al brasiliano Borges, il via alle 14:30. In campo anche Cobolli nella prosecuzione del match con l'argentino Navone, sospeso per oscurità, con l'italiano in vantaggio 2-7-1. Sorride Berrettini, che al termine di una partita di oltre 4 ore si impone 3-7-1 su Wawrinka in un match deciso da 4 tie-break. Avanzano anche Sonego, Jasmine Paolini e Tyra Grant, eliminato Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
10: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunga.
0: 12.05, mercoledì 1 luglio 2026, noi pronti per iniziare la seconda ora di Next Economy, la prima ora molto intensa con uno sguardo ai mercati, uno sguardo alla macroeconomia, dati macroeconomici importanti, ce ne sono altri che tra poco vi racconto. Abbiamo parlato dell'inflazione nell'Eurozona, che è leggermente scesa, poco sotto il 3%, abbiamo anche gli indici PMI oggi che arrivano dall'Eurozona in una giornata in cui peraltro ancora protagonista è il forum di Sintra delle banche centrali, Banca Centrale Europea in primis, ma oggi ci sarà anche il governatore della Fed Kevin Warsh e appunto già Christine Lagarde, che tornerà a parlare anche oggi, ha parlato di un'Europa che si è sicuramente rafforzata. Allora tra poco facciamo un po' sintesi delle notizie che ci hanno già accompagnati fino a questo momento, ma che si collegano ad altre notizie che poi andremo ad affrontare anche nella prossima, insomma nei prossimi spunti con gli ospiti che saranno con noi. Allora, intanto ascoltiamo la canzone di Jelly Roll, Hands Up, la musica ci accompagna sempre, e poi torno con voi.

0: Buongiorno Manuela, volevo condividere con te, con tutti, un pensiero che purtroppo per me è molto negativo su quello che sta accadendo nella mia Germania, mio paese in parte di origine, che purtroppo sta coinvolgendo appunto la Volkswagen con ben più di una voce di 100.000 esuberi. Questo naturalmente mi preoccupa perché per il lato umano soprattutto, e mi preoccupa per l'effetto che avrà nel nostro paese, perché tanti fornitori che lavorano appunto per la stessa Volkswagen si troveranno senza un mercato, e poi i danni proprio a livello europeo per quello che era il motore d'Europa, che adesso non lo è più. E questo ovviamente crea ben più di un semplice interrogativo per il futuro. Se non si muove l'Europa tutta, non dico siamo spacciati perché non è nel mio stile, però ci aspettano veramente tempi molto duri, oltre a Hormuz e agli Stati Uniti.
1: Allora, grazie Stefano per questo messaggio al 334 11 11 622. No, non siamo spacciati, anch'io sono d'accordo nel dire che non lo siamo. È chiaro che queste crisi importanti vanno risolte, e effettivamente parliamo del motore del più grande gruppo automobilistico europeo, che insomma, tanto per stare in tema, è un po' incriccato, no? E insomma, sacrifici senza precedenti, forse possiamo dire anche così. Naturalmente i numeri che ci ha anche dato Stefano arrivano proprio dalla Germania. Il quadro è veramente molto molto negativo. Un utile, do qualche riferimento, del 2025 che si è quasi dimezzato, si è fermato a 6,9 miliardi di euro, il debito monster è lievitato a quota 196 miliardi e in borsa il titolo ha bruciato oltre il 20% del suo valore in un anno ed è crollato a 71,70 euro. Ovviamente a questo punto si è arrivati con un mix di questioni, probabilmente anche che si trascinavano da tempo. Intanto i dazi di Donald Trump, e vabbè, gli effetti probabilmente qui si vedranno ancora di più tra un po' di tempo. Quindi le politiche protezionistiche americane costano a Volkswagen circa 4 miliardi di euro l'anno. L'avanzata cinese, beh, sul discorso dell'automotive questo è un argomento che abbiamo messo sul tavolo tante volte. In Cina i costruttori locali stanno in qualche modo cannibalizzando le quote di mercato tedesche. Perché? Perché i prezzi sono più abbordabili, insomma quello di cui parliamo sempre, anche su altri prodotti, non solo sulle auto. E poi costi di ristrutturazione, anche qui hanno pesato molto sui conti di Volkswagen, perché mantenere in piedi la macchina industriale è diventato insostenibile proprio di fronte al calo delle consegne in Nord America e Asia. Quindi la cura in questo momento è questa: fabbriche chiuse e 100.000 licenziamenti. E questo ci porta all'interrogativo che ha anche messo sul tavolo Stefano, cioè l'Europa cosa fa? Perché bisogna agire? Perché qui subentra la concorrenza tra virgolette sleale, cioè lecita ma sleale se vogliamo, no? Sulla competitività della Cina, la politica americana che impone dazi, noi come rispondiamo, cosa facciamo per preservare le nostre imprese? È chiaro che se agiamo adesso è troppo tardi, perché chiaramente la ricetta per sistemare i conti immediatamente è questa, però dobbiamo evitare, intanto dobbiamo cercare di tamponare i danni e gli effetti, ma dobbiamo evitare che questo accada ad altri motori, appunto ripeto questa parola in questo caso è assolutamente ad hoc, motori dell'economia non solo tedesca ma anche europea, quindi di conseguenza anche di altri paesi singoli che molto hanno a che fare, no? A livello commerciale di business con la Germania. E quindi è sempre il solito ragionamento, assolutamente, ma è un argomento su cui torniamo spesso e volentieri. Grazie Stefano per questa riflessione che comunque preoccupa, cioè è un argomento che preoccupa sicuramente. Allora vi leggo la domanda del giorno sul nostro sito giornaleradio.fm con l'argomento e la premessa. Oggi 1 luglio a Econ in Svizzera la fraternita sacerdotale San Pio X, il movimento tradizionalista lefrebiano, procede alla consacrazione illecita di 4 vescovi senza il mandato pontificio, un gesto che comporta la scomunica sia dei consacrati che dei consacranti. I seguaci di Marcel Lefebvre rifiutano le aperture introdotte dal Concilio Vaticano sul rapporto con il mondo contemporaneo e sulla riforma liturgica, da qui la scelta di continuare a celebrare le funzioni religiose esclusivamente secondo il Messale di Pio V in lingua latina. La domanda è questa: se il Papa concedesse, naturalmente a chi lo volesse fare, di poter tornare a celebrare la messa anche in latino, voi sareste d'accordo? Sì, no. Chiaramente questa è la domanda del giorno e chiaramente, come ben sapete, la vostra opinione è sempre importante, quindi fate sentire la vostra voce. In questo caso dovete solo cliccare sì, no e votare. E a proposito della vostra voce, io saluto Enrico che mi scrive: ciao Manu, non potrò più seguirti per oggi, ma ti auguro un buon pomeriggio. Grazie Enrico, che bel messaggio. A me piace anche quando vi fate sentire solo con un ciao. Mi piace anche qui sapere che quando non potete seguire siete dispiaciuti, ma noi ci siamo ogni giorno. E poi ricordo, visto che siamo andati sul nostro sito giornaleradio.fm, che ogni giorno pubblichiamo poi podcast delle puntate appena andate in onda, quindi potete riascoltare, se avete voglia e tempo, quello che è accaduto. Allora, detto questo, tra poco noi parliamo di pensioni. Perché parliamo di pensioni? In realtà parliamo di previdenza complementare, per un motivo essenziale: perché da oggi, 1 luglio, cambia sostanzialmente il rapporto tra lavoratori e previdenza complementare, perché per i nuovi assunti del settore privato scatta l'adesione automatica ai fondi pensione con il conferimento integrale del TFR dei contributi previsti dal contratto, e il lavoratore ha 60 giorni per decidere se aderire esplicitamente, lasciare il TFR in azienda. Se non fa nulla, entra automaticamente nel fondo di riferimento. Questa è una svolta, sono delle regole nuove che, come dire, punta all'obiettivo di aumentare la partecipazione alla previdenza complementare. E ci sono però anche degli interrogativi, no? Quando arrivano delle nuove regole dobbiamo capire pro e contro. Sicuramente il tema della previdenza complementare, del sguardo al futuro e della costruzione del futuro in un paese che sta perdendo pezzi a livello di pensione è importante, però capiamo come si deve fare. E allora tra poco con un esperto ne parleremo. Vi chiedo cosa ne pensate della previdenza complementare, se voi avete già un fondo pensione, se ci state pensando, se ci avete pensato magari per i vostri figli, se queste nuove regole vi piacciono, fermo restando che tra poco le ribadiremo insieme. Insomma, tanti pensieri possiamo sicuramente mettere insieme in questo focus. 334 11 11 622. Intanto la canzone dei Rolling Stones. Come on.

0: Buongiorno anche Edoardo che scrive: ciao Manuela, ti ascolterei tutto il giorno, purtroppo tocca anche lavorare, già. Ebbene sì, ma non vi preoccupate, io so che ci siete sempre, poi trovate tutte le nostre puntate sul sito giornaleradio.fm. Grazie, grazie amici. Arrivano anche messaggi vocali, credo sull'argomento che ho introdotto poco fa, cioè per il fatto che da oggi, 1 luglio, cambiano le regole della previdenza complementare nel settore privato, perché per decidere la destinazione del proprio trattamento di fine rapporto, TFR, i nuovi assunti non avranno più i noti 6 mesi di tempo, ma soltanto 60 giorni. Questa è stata un'accelerazione imposta dall'ultima legge di bilancio e che punta a agganciare, no, una fetta consistente di quella popolazione, 60% di lavoratori che ancora non ha una pensione integrativa. Pensare a una pensione integrativa del resto è importante, se non fondamentale, per mantenere il proprio tenore di vita una volta terminata l'attività lavorativa. Appunto, visto che mi scrivete ti ascolterei tutto il giorno ma bisogna anche lavorare, sì, anche per garantirci però una dignità, no, per quando non lavoreremo più. E a causa del sistema attuale, lo diciamo sempre, la pensione pubblica rischia di essere notevolmente più bassa rispetto all'ultimo stipendio percepito. Quindi insomma, i motivi principali per pensare quantomeno, no, una pensione integrativa sono molti. Allora, Giancarlo da Cuggiano: ciao Manuela, ovviamente anche io ti ascolto sempre, scrivere un po' meno, va bene così, grazie. Vedete che abbiamo fatto scattare questo meccanismo virtuoso di saluti, mi piace quando ci salutate. Allora, io saluto invece la mia ospite, Noemi Secci, consulente del lavoro, esperta di pensioni, autrice, docente, formatrice. Benvenuta in Next Economy.
1: Grazie, buongiorno e un saluto a tutti quanti.
0: Buongiorno, grazie a lei. Allora, argomento importantissimo soprattutto da oggi. Allora, intanto l'argomento importante quando si parla di pensione integrativa è così, occorre quantomeno farci una riflessione, Secci.
1: Oramai sì, oramai è d'obbligo. Purtroppo infatti le attuali pensioni INPS, diciamo il primo pilastro, la parte obbligatoria, essendo ormai destinate ad essere quasi tutte calcolate col sistema contributivo, che diciamo dà un assegno in generale molto più basso rispetto al vecchio sistema previgente, il retributivo, che si basava su una media degli ultimi stipendi e redditi, quindi era molto più ricco. Quindi oggi non puoi non pensare alla previdenza complementare, perché devi comunque darti un certo potere d'acquisto in vecchiaia, che la sola pensione INPS, diciamo così, non ce la fa più a garantire. Quindi purtroppo, certo, ci si deve pensare.
0: Certo. E allora diciamo che è arrivato questo input, no, dal governo, l'ultima legge di bilancio, che in qualche modo, cioè, vuole cercare di aumentare la partecipazione alla previdenza complementare. Da oggi, lo faccio ribadire a lei, Secci, cosa cambia sostanzialmente?
1: L'adesione automatica, diciamo, sarà molto più veloce, ci sarà molto più in fretta, anziché aspettare 6 mesi per quanto riguarda questa destinazione, insomma, questa decisione della destinazione del TFR alla previdenza complementare. Dopo soli 2 mesi, 60 giorni, silenzio assenso, per i lavoratori di prima assunzione dal 1 luglio 2026, praticamente anche la mancata scelta della destinazione del TFR entro 60 giorni comporta l'adesione automatica alla forma prevista, la forma di previdenza complementare negoziale, diciamo quella contrattuale prevista in base, certo, al nuovo rapporto di lavoro. Quindi il TFR, se tu non dici niente, per farla semplice, se ne va diretto, e non più in 6 mesi ma soltanto in 60 giorni,
0: esatto,
1: al nuovo fondo di previdenza complementare.
0: Ecco, ovviamente ci sono questi giorni per decidere cosa fare, però secondo lei il tempo per decidere, che è sceso da 6 mesi a 60 giorni, è sufficiente per una scelta consapevole? Cosa ne pensa?
1: Io avrei onestamente lasciato, insomma, in ballo i 6 mesi, anche perché ci sono davvero tanti elementi da valutare, a parte appunto la scelta principale, che è quella: lo lascio in azienda piuttosto che lo metto in previdenza complementare. È vero che non è che i soldi diventino completamente intoccabili una volta che li metti nel fondo pensione, perché così come per il TFR, anche quando vai a destinare TFR, eventuali contributi ulteriori alla previdenza complementare, puoi fare dopo un certo tot di tempo dei prelievi per dei motivi specifici, quindi non sono intoccabili sino alla pensione. Però ovviamente avrei dato più tempo anche per valutare, perché c'è un'ampia gamma di scelta tra diversi fondi pensione, costi diversi, rendimenti e linee di investimento diverse, informarsi al giorno d'oggi che abbiamo sempre diciamo così, secondo i contatti, richiede del tempo e talvolta potrebbero non essere sufficienti 2 mesi.
0: Anche perché se ci sappiamo anche che abbiamo, parliamo per tutti, è una scarsa cultura previdenziale, quindi insomma già dovremmo fare dei passettini in avanti per migliorarla, perciò diventa magari complicato capire cosa è meglio per tutti noi in 30 giorni, però magari non serve per, come dire, alzare l'attenzione su questo tema che è ancora un po' sottovalutato?
1: Sicuramente è stato un po' un innesco, una spinta da parte del nostro legislatore, questo di dare così pochi giorni di tempo, di non lasciarci nell'inerzia, perché effettivamente ci si vuole dare una svegliata. Se comunque non decidi un investimento, diciamo, complementare, a parte quello che sei obbligato, perché è il primo pilastro, la previdenza INPS, che ti piaccia o no, quei soldi li devi versare, però farti svegliare, farti capire che quei soldi non ti basteranno, sicuramente tutte queste nuove regole che sono uscite sulla previdenza complementare sono volte proprio a darci una spinta, non dico a obbligarci a investire, però a farci fare una seria riflessione in generale.
0: Certo, allora guardi, le faccio ascoltare, poi facciamo altre specifiche, un messaggio che è arrivato vocale al 334 11 11 622 di Alessandro, se non ho capito male, ascoltiamolo.
2: Per quanto riguarda la previdenza complementare è molto facile la risposta, tutto ciò che si va a fare ha un maggiore costo per l'utente, per il futuro pensionato, perché chiaramente ci sono dei costi aggiuntivi che si chiama management fee del costo del prodotto che si andrà a acquistare, e quindi sicuramente è molto molto positivo per le banche, per tutto il sistema, ma è negativo per i pensionati. E ricordo anche che moltissimi fondi pensione sono falliti e sono subentrati il pubblico. Vediamo il fondo della Banca Commerciale Italiana che è fallito, vediamo il fondo che vi riguarda, l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani.
0: Allora rientriamo, se ci c'è preoccupazione per questo, cioè la situazione è positiva per le banche, negativa per i pensionati, come fare ordine per capire, no, quali sono i pro e i contro fondamentalmente?
1: Come in tutti gli aspetti ci sono dei pro e dei contro, e non dobbiamo innanzitutto dimenticare, perché questo è un po' il mainstream, l'informazione un pochino edulcorata che è quella più diffusa, dimentica di dirci che comunque la previdenza complementare è un investimento, quindi che c'è un margine di rischio, c'è un rischio, e questo fatto troppo spesso si dimentica. È vero che è un rischio che prima aderisci, diciamo, meno versi e più puoi permetterti una linea di investimento aggressiva, perché le altalene, diciamo, le oscillazioni del primo periodo, nel lungo periodo sicuramente vengono assorbite, ma per chi magari si ritrova a prendere questa scelta a fine carriera sicuramente c'è una certa altalena di rendimenti che ti può portare anche al segno meno, che non va dimenticata, e poi non vanno dimenticati i costi. Ecco, se per quanto riguarda i cosiddetti fondi chiusi, quelli negoziali, quelli a cui si aderisce automaticamente e che dipendono dal contratto collettivo applicato, in generale tengono dei costi molto molto bassi, quindi il tema dei costi per questi fondi è un tema debole. Ma per quanto riguarda la scelta di altri fondi che possono avere anche rendimenti più interessanti, ecco che il tema dei costi diventa invece un tema forte, perché il costo rischia di mangiarti, a seconda del tipo di fondo e del tipo di investimento, può rischiare di mangiarti la maggior parte del guadagno, di quello che è il tuo rendimento. Quindi sono temi su cui, diciamo, i faretti si puntano poco, sia il rischio investimento in sé che anche i costi. Non vuol dire che non sia tutto negativo, perché facendo comunque un'analisi sul lungo termine, sicuramente chi investe, e sottolineo la parola investe, nella previdenza complementare va a vincere, però un fondo non è uguale all'altro, come giustamente osservava il nostro ascoltatore. Ci vuole una comparazione fatta comunque da degli esperti, che a mio avviso il cittadino, il lavoratore medio non è in grado di effettuare questa comparazione, e bisogna anche stare attenti agli esperti a cui ci si affida, perché chiaro, ci sono gli imparziali, ma ci sono anche quelli che devono venderti quel prodotto.
0: Certo.
1: potrebbero darti un'indicazione falsata.
0: Ma infatti, allora, io avrei ancora qualche domanda per lei, se ci... lei per caso può restare con noi qualche minuto ancora? Io devo però andare...
1: Assolutamente perfetto. Sì, certo.
0: Perché devo andare in pausa, però siccome... allora, intanto vorrei chiarire anche chi è interessato a queste nuove regole, proprio le cose di base, però anche domande, ecco, arrivano continuamente messaggi, così vediamo di dare spazio ancora un po' alle considerazioni dei nostri amici, al 334 11 11 622, poi rubiamo ancora qualche minuto a Noemi Secci, consulente del lavoro, esperta di pensioni, autrice, docente, formatrice, così riusciamo a capire meglio per poi decidere cosa fare. Questo è importante, però ecco, la consapevolezza ci deve guidare in questo, anche perché quando parliamo di pensione integrativa e di pensione parliamo del nostro futuro, mica cose da niente, e tutti dobbiamo fare una riflessione, però le riflessioni poi devono essere seguite anche da atti pratici. Allora, noi ci separiamo tra poco, però c'è anche il rush finale, e quindi dopo questo nuovo spunto, i nuovi spunti che arriveranno sulle pensioni, parleremo di intelligenza artificiale fino alle 13 insieme con Next Economy su Giornale Radio. Vi aspetto qui.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 12 e 31 minuti.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.
4: Eccomi con voi per questo rush finale. Allora, c'è chi manda messaggi al 334 11 11 622 come Tamara a proposito della domanda del giorno che trovate sul nostro sito giornaleradio.fm. La domanda del giorno mi scrive sulla messa in latino, risposta sì, favorevole. Allora Tamara, grazie per aver risposto qui e piacere di averti con noi Next Economy. Se volete anche rispondere sulla home page del sito, rimangono impresse le vostre sensibilità, perché di questo si tratta e a noi fa sempre piacere. Invece ci sono tanti amici che mandano messaggi sul tema della previdenza complementare. Da oggi arrivano le nuove regole, quindi cambia la gestione dei TFR per i lavoratori privati, l'introduzione dell'adesione automatica alla previdenza complementare per i nuovi assunti. Ricordiamo che il lavoratore ha 60 giorni per scegliere, in assenza di decisione il TFR e i contributi confluiscono automaticamente nel fondo pensione di riferimento. Con un'esperta abbiamo già provato a spiegare quali sono i punti principali, anche i pro e i contro. Tra poco ancora qualche minuto su questo, così avete modo anche se volete di fare le vostre domande. C'è chi sta portando le esperienze e tra poco le ascoltiamo. Intanto ascoltiamo questa canzone. Faith No More Easy è la canzone, la musica in generale di Giornale Radio che accompagna la nostra informazione. Io vi aspetto qui ancora pensioni integrative, poi focus sull'intelligenza artificiale.

0: pensione, più la tassazione futura sarà bassa, si parte dal 15 e si arriverà al 9%. Non vorrei che, diciamo, ci prendesse gusto il governo.
1: Dobbiamo sentire un filo prima però questo messaggio. Ringrazio Fabio intanto perché è un messaggio lunghissimo, quindi non riusciamo a sentire tutto. Fabio ci sta dicendo che proprio oggi sua figlia è stata assunta a tempo indeterminato, quindi si pone l'interrogativo appunto del fondo pensione, però poi ha un dubbio. Dobbiamo prendere, se no sentiamolo tutto. Jack, era il punto del dubbio che volevo far sentire, perché ancora con noi c'è Noemi Secci. Vabbè, sentiamolo.
0: Buongiorno dottoressa Donghi, Giovanni dalla provincia di Cuneo. Guardi, cade proprio a puntino questa puntata perché stamattina mia figlia è andata a firmare il contratto a tempo indeterminato e è stata assunta con i fondi del PNRR come UPP nei tribunali. Le hanno proprio giustamente proposto il fondo Sirio Perseo, o Perseo Sirio, quello della pubblica amministrazione. Questo mi fa venire però una domanda. Io sono la persona che aveva scritto l'altra settimana per sapere la differenza di trattamento, diciamo, a livello di stipendio tra uomini e donne, e lei poi giustamente aveva invitato l'ospite e mi aveva risposto, quindi la ringrazio. Per quanto riguarda i fondi pensione, la cosa è interessante, se non che mi viene questo dubbio. Adesso, diciamo, più anni si sta in un fondo pensione, più la tassazione futura sarà bassa, si parte dal 15 e si arriverà al 9%. Non vorrei che, diciamo, ci prendesse gusto il governo e un domani, visto che tanti o comunque tutti dovranno poi aderire quasi obbligatoriamente, iniziassero poi a tassare maggiormente, dato che comunque l'INPS non è verso in buone condizioni, dicono vabbè, invece di arrivare al 9% di una persona che è stata oltre i 35 anni, mettiamogli anche.
1: Allora, è Giovanni intanto, non Fabio, ho sbagliato a salutare l'amico. Giovanni, grazie. Dunque, con ancora Noemi Secci, che dice? Allora, c'è il rischio che la tassazione poi invece diventi alta e che quindi si possa approfittare, no? Tra virgolette, che magari tra un po' aderire a un fondo pensione sarà più automatico e quindi il governo si potrà rivalere su quello. Insomma, ha sentito cosa dice Giovanni?
2: Sì. Esatto, allora la tassazione è stata stabilita comunque con la legge di riforma, la grossa riforma, la prima riforma, il 252 del 2005 della previdenza complementare, e da allora, diciamo, per i periodi, diciamo, per quei montanti, quei versamenti con riferimento a quello che viene cumulato dal 2007 in poi, abbiamo una tassazione massima del 15%, che oltre il quindicesimo anno di permanenza viene ridotta ogni anno dello 0,30% fino ad arrivare a un minimo del 9% di tassazione. Da allora sono passati praticamente più di 20 anni, non è mai stato cambiato questo regime di tassazione. Potrebbero cambiarlo? Beh sì, non possiamo scolpirlo su pietra per sempre, potrebbero cambiarlo, ci vuole una nuova legge naturalmente per fare questo genere di modifica, potrebbe capitare. Di fatto l'hanno già fatto in rapporto a una delle nuove prestazioni, perché fra le tante novità comunque sorte con questa mini riforma, diciamo, del 2026, sono sorte delle nuove prestazioni. Cioè, noi prima avevamo la rendita vitalizia, che altro non è che la pensione dal fondo di previdenza complementare, oppure riprenderci tutto o parte in capitale. Sono invece sorte nuove tre tipologie di prestazioni, una di queste è l'erogazione frazionata del montante accumulato, cioè vuol dire, lo traduco semplice, una pensione a tempo determinato di durata minima di 5 anni, diciamo che non è una vera pensione, ti stai riprendendo il tuo capitale, quindi quello che hai versato con i rendimenti, a pezzetti in un intervallo minimo di 5 anni, finiti i 5 anni, finiti la pensione. Ecco, questa prestazione qui, che è una delle nuove, solo una delle nuove, ha una tassazione massima del 20 e una minima del 15%, quindi di fatto l'hanno già fatto di aumentare, ma non in rapporto, diciamo, a pensione, rendita vitalizia, pensione a vita o a quanto prelevi in capitale, ma solo in rapporto a questa erogazione frazionata, questa pensione a termine dai 5 anni in su. E qui siamo dal 20 al 15 come tipo di tassazione.
1: Beh, comunque il dubbio di Giovanni era lecito, no? Perché, diciamo, certo. Senta, ma come c'è domanda proprio pratica basica, allora intanto chi riguarda i neoassunti, no? Queste regole riguardano i neoassunti, come scegliere un fondo pensione e soprattutto se un assunto, una persona che viene assunta ha già un fondo pensione, può far confluire il TFR nel fondo pensione già esistente o ne deve aderire a un altro fondo pensione?
2: Allora, per quanto riguarda, diciamo, intanto chi sono i neoassunti? Primo paletto di cui tener conto. Allora, per neoassunti appunto intendono i lavoratori di prima assunzione assoluta, diciamo, dal 1 luglio 2026. E per loro cosa succede? Non scegli niente, non ti pronunci, entro 60 giorni abbiamo l'adesione automatica alla forma prevista per il nuovo rapporto di lavoro, quindi al fondo negoziale. Sì. Poi abbiamo i lavoratori non di prima assunzione, che comunque vengono assunti, quindi iniziano un nuovo rapporto di lavoro. Allora, qui abbiamo due paletti diversi. Per chi risulta già iscritto a una forma di previdenza complementare, allora, chiaramente sceglie di destinare a quel fondo il TFR, lo scrive, se però non si pronuncia, ecco che quei soldi, diciamo il TFR e gli eventuali versamenti di lavoratore e datore di lavoro, vengono devoluti al fondo negoziale del nuovo contratto di lavoro. Quindi bisogna fare attenzione, se tu hai già un fondo pensione devi dirlo, di destinarlo,
1: certo,
2: al fondo,
1: certo.
2: XY, diversamente va in automatico al fondo negoziale entro 60 giorni. Se invece sono sempre un lavoratore che ha avuto altri contratti di lavoro alle spalle, mi assumono dal 1 luglio 2026 e dichiaro di non essere iscritto ad alcuna forma di previdenza complementare, allora in questo caso, in assenza di una scelta espressa, non opera l'adesione automatica e il TFR resta,
1: certo,
2: in azienda. Questo secondo proprio gli ultimi chiarimenti Covid che sono stati pubblicati di recente.
1: Quindi insomma il suo suggerimento, adesso la saluto, poi magari ci risentiamo visto che ci sono 60 giorni di tempo, cioè i 60 giorni partono da oggi, giusto?
2: Sì, esattamente, okay, dal 1 luglio o comunque, okay, dalla data di assunzione. Mettiamo che Mario, sì, Rossi venga assunto il 10 luglio, ecco che i 60 giorni partiranno dal 10
1: luglio. Certo, perché ovviamente da oggi cambiano le regole, però poi dipende dalla data di assunzione. Quindi il suo suggerimento è quello di cominciare comunque a rifletterci, no? Anche se non sappiamo,
2: sì,
1: ancora quando saremo assunti, vale per tutti, perché la previdenza complementare è un argomento importante e utile, ma soprattutto per chi è assunto, insomma, ragionate, perché 60 giorni sembrano molti, ma poi corrono via. Giusto?
2: Certo, ecco. Facciamoci trovare impreparati,
1: no,
2: perché poi non se ne sa mai abbastanza. Poi ripeto, è importante comunque consultare un esperto che sia però imparziale, e questo lo sottolineo,
1: certo,
2: molto importante,
1: certo,
2: se no sarà l'ennesimo commerciale che cerca di venderci qualcosa. Quindi consultare un esperto che sappia comunque indirizzarti verso la scelta più conveniente.
1: Ecco,
2: vi
1: perché...
2: do uno spoiler.
1: Sì, veloce
2: però,
1: sì,
2: proprio,
1: sì,
2: i fondi negoziali, la scelta migliore normalmente, perché,
1: okay,
2: riescono a tenere dei costi più bassi, comunque ad assicurare dei buoni rendimenti.
1: Vabbè,
2: in
1: ci
2: generale
1: ha dato un altro spunto su cui riflettere. Grazie davvero preziosa Noemi Secci, consulente del lavoro, esperta di

0: Marketing con vista. Una finestra sul mondo della pubblicità per capire come incide nelle nostre scelte di acquisto quotidiano.
1: Ed eccoci pronti per la nostra rubrica del mercoledì. Allora, intelligenza artificiale, ormai voglio dire è un argomento di dibattito comune, poi noi in Next Economy la dirottiamo, no? Su vari spunti, mercati finanziari, investimenti su titoli legati proprio e su aziende, società legate proprio al settore dell'intelligenza artificiale, tutti i dilemmi del caso, ma insomma tutti questi investimenti fatti serviranno a qualcosa, però ovviamente di intelligenza artificiale parliamo anche quando ragioniamo sul lavoro, quindi con anche qui l'interrogativo su quanto e come ci sostituirà o potrebbe sostituirci, però anche parallelamente l'aspetto positivo, perché l'intelligenza artificiale indubbiamente creerà nuovi posti di lavoro e nuove competenze, quindi insomma dobbiamo essere aggiornati. E poi c'è l'intelligenza artificiale che usiamo tutti ogni giorno, no? Nel lavoro, per chiedere delle cose, ecco, anche qui alcuni si fidano ciecamente dei risultati ottenuti con l'intelligenza artificiale, ma la stessa intelligenza artificiale ci dice sempre attenzione perché ci possono essere errori, no? Quando chiediamo a ChatGPT o altri arriva sempre anche questo messaggio, come a metterci in guardia dal fatto che non è infallibile l'intelligenza artificiale, anzi non lo è per niente, quindi dobbiamo cercare di unire le due cose, cioè l'aiuto dell'intelligenza artificiale però con il nostro spirito critico. E allora la domanda può essere questa. Intanto saluto Davide Schioppa, così la giro direttamente a lui. Davide Schioppa, benvenuto.
2: Buongiorno a te Manuela, buongiorno a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori di Giornale Radio.
1: La domanda che giro a te è questa, ma non è che ci stiamo appiattendo un po' tutti, cioè nel senso io dico, ma se ci affidiamo all'intelligenza artificiale per avere una qualsiasi informazione e ci fermiamo lì, dopo insomma il nostro cervello deve lavorare per essere sempre attivo, non è che si blocca un attimo?
2: Guarda, c'è un articolo uscito tre giorni fa, ti condividevo ieri via WhatsApp, di uno dei guru del marketing, ma lo dico in maniera reale, è un pensatore del marketing, un teorico del marketing che si chiama Seth Godin. Chi segue Marketing con vista Sunday Show sa che io lo cito spesso, ogni tanto il mio compagno di merende Musumeci mi prende anche in giro per questo, però è veramente un personaggio importante dell'ecosistema del marketing. Tre giorni fa scriveva sul suo blog un articolo molto breve nel quale faceva questa considerazione: se lo slogan, lui si rivolgeva direttamente ai brand, diceva se il tuo slogan può essere sostituito con quello di un tuo concorrente, quindi è uno slogan che poi può andare bene per me che mi chiamo Davide, per te che ti chiami Manuela,

0: per Ciccio Pluto Paperino. Il problema è che tu non hai un posizionamento forte e riconoscibile, per cui un brand vale l'altro. E la considerazione che lui non faceva, ma lasciava trasparire, è che c'è proprio un appiattimento anche creativo, per cui se noi ci affidiamo all'intelligenza artificiale nella ideazione creativa, nel darci delle idee, degli stimoli, alla fine rischiamo di perdere proprio il nostro posizionamento nel caso in cui fossimo un brand, ma anche nostro come persona. Perché l'intelligenza artificiale cosa fa? Una cosa molto semplice: raccoglie informazioni da N persone, riceve degli input da N parti, le elabora e ci risputa fuori la migliore risposta, ma basata su cosa? Su delle informazioni che raccoglie, quindi sono già delle informazioni usate, consumate e già messe in pratica da altri, ce le riconfeziona e ce le dà. Quindi fondamentalmente il ragionamento che faccio in maniera un po' spinta e provocatoria è come se l'intelligenza artificiale ci desse degli abiti usati, già visti in altre cerimonie. È come se tu ti presentassi ad un gran galà, come se tu ti presentassi al matrimonio del re con un vestito che è stato usato in altri 100, 200, 300.000 matrimoni in giro per il mondo. E non sei esclusiva, non sei memorabile. Il vestito che indossi deve raccontare la tua personalità. Questo è un rischio che i brand, nell'ambito mio, nell'ambito del marketing, corrono. E il rischio è, attenzione, non affidate la parte creativa all'intelligenza artificiale. Ma tutti quanti noi, nella vita comune, rischiamo di avere questo limite se ci facciamo scrivere le mail dall'intelligenza artificiale, se ci facciamo scrivere i messaggi amorosi dall'intelligenza artificiale o altro. Cioè, noi dobbiamo prima inseguire e costruire la nostra personalità, poi magari l'intelligenza artificiale ci può supportare e potenziare. Però questo è un tema molto importante. Non so se ho
1: Certo.
0: risposto alla tua domanda.
1: No, hai risposto alla mia domanda, però il tema è quindi come sta evolvendo la situazione? Cioè, nel senso, anche da un punto di vista proprio di brand, no, che si propongono e di ricezione anche di chi segue dei brand, che poi qui ci porta anche un tema della fedeltà, che poi sempre c'è il tema della fedeltà, chiaramente, quando parliamo di brand, Davide.
0: Eh beh, certo, ma vedi, il tema della fedeltà, la fedeltà è data appunto al posizionamento che uno ha. Cioè, quando c'erano dei brand che venivano raccontati in maniera talmente magistrale da diventare iconici, tu ti affezionavi a quel brand, diventavi fedele a quel brand, neanche per il prodotto, ma diventavi fedele a quell'ideale che quel brand proiettava magari sulla tua vita. Adesso è brutto da dire, non si potrebbe dire, però ci sono tante marche, magari nell'industria del tabacco, che sono diventate iconiche, ma non perché fumare fa bene, assolutamente no, ma perché avevano costruito uno storytelling attorno a quel brand che ti faceva sembrare più figo avvicinarti a quel brand e diventare fedele a quel brand lì. Questo è quello che bisogna assolutamente presidiare nel campo della creatività e della
1: E come
0: comunicazione.
1: no,
0: Come
1: certo.
0: sai, settimana scorsa eravamo a Cannes e ci siamo
1: E com'è
0: collegati da Cannes.
1: andata poi? Tutto
0: È
1: bene?
0: stato uno dei temi, assolutamente sì, è stato uno dei temi più dibattuti a Cannes, perché comunque
1: Vedi.
0: lì si festeggia, è il Festival della Creatività e ovviamente è un tema sentito, quello della creatività in accordo con l'intelligenza artificiale. Rimane centrale il lavoro della creatività umana, non bisogna perderlo, però ecco, l'elemento secondo me pericoloso è anche solo quando sfrutti l'intelligenza artificiale per farti dare delle idee. Dammi 10 idee per questa cosa, dammi 5 idee per questa cosa. Ecco, è lì, in quel momento, che noi dobbiamo essere forti, dobbiamo spremere le meningi e farcele venire noi da soli le idee. Sai che bisognerebbe fare per mantenere viva la nostra creatività, ma sia che facciamo il lavoro dei pubblicitari, sia che facciamo un qualunque altro lavoro e viviamo normalmente le nostre vite, secondo me dobbiamo restare sempre curiosi. Io chiudo tutte le trasmissioni dicendo: restate curiosi, Restiamo curiosi, andiamoci a vedere una mostra, andiamo a vedere un film al cinema, leggiamoci un libro. Questo è quello che ci serve per alimentare la nostra fantasia. Se noi questa parte qui la perdiamo, è un problema.
1: No, no, ma beh, soprattutto quando parliamo di pubblicità, ma non solo, anche nella vita normale. Io ho sempre
0: sulla
1: paura.
0: La pubblicità, quante marche hanno perso un po' di appealing?
1: Appunto.
0: Cioè, un tempo c'erano delle marche, assolutamente, beh, lo dico e me ne assumo le responsabilità, alcune erano anche un po' cheap, no? Io cito un claim pubblicitario che è. Per esempio, per l'uomo che non deve chiedere mai, assolutamente un claim che oggi nel 2023
1: ti riconosci un po', di la verità che hai portato questo,
0: no,
1: perché
0: assolutamente no, chiedo sempre permesso e per favore, però per dire, vabbè, quel claim, quella creatività di un dopo barba, assolutamente di insomma, non stiamo parlando di un dopo barba eccelso, ma un dopo barba dozzinale che si compra al supermercato, costava poche migliaia di lire e esiste ancora oggi, costa pochi euro. Ecco, quella roba lì aveva creato quella pubblicità, un immaginario per cui l'uomo che voleva sentirsi in un determinato modo si comprava quel dopo barba che non era più buono, non era migliore di altri, però aveva creato un immaginario.
1: No, ma
0: ecco,
1: certo,
0: questo
1: ma
0: è quello che i brand devono riuscire a fare. E se io oggi ti chiedessi quali dei brand attuali hanno questo potere, hanno questa capacità di essere talmente forti da diventare iconici,
1: no,
0: per queste
1: hai detto
0: persone.
1: Bene, guarda,
0: sono
1: io
0: poche.
1: Esatto, io lo dico da osservatrice, no, da consumatrice. Effettivamente in questo momento a me non viene in mente un tormentone di una pubblicità com'era. Cioè, sai che a volte anche sui social fanno rivedere le pubblicità degli anni 80, degli anni 90. Quelle proprio te le ricordi ancora oggi, cioè, invece le pubblicità attuali, contemporanee, no, insomma, sinceramente in questo momento non me ne viene in mente neanche una, cioè, quindi è quello assolutamente che stai dicendo tu, forse, no?
0: C'è un tema importante, l'intelligenza artificiale, soprattutto applicata alla pubblicità e alla tecnologia pubblicitaria, ci permette di avere una maggiore capillarità di raggiungimento delle persone, perché hanno delle tecniche per cui è più efficace il raggiungimento delle persone, però raggiungere una persona non significa poi essere interessante per quella persona. Io posso andare adesso in strada e fermare N persone, ho raggiunto più persone, sì, ho fermato 5, 10, 100 persone, ma a quante di quelle persone ho raccontato qualcosa di interessante o sono stato interessante per loro? Allora è qui il punto, vogliamo raggiungere delle grandi numeriche e sparare nel mucchio che tanto qualcuno prima o poi ci casca, o vogliamo diventare interessanti? Secondo me il lavoro di una marca, di un brand, è quello di diventare interessanti e restare interessanti,
1: no, guarda,
0: perché poi restare nel tempo.
1: Io amplio ancora di più, cioè nel senso che bisogna restare interessanti come persona. Allora, io sono una giornalista, la prima cosa quando mi chiede qualcuno, ma qual è una delle caratteristiche, la prima caratteristica che deve avere un giornalista, la curiosità, deve essere curioso, perché chiaramente ti devi chiedere qualsiasi cosa, cioè a me prendono le persone che mi conoscono, i miei amici, mi prendono in giro perché qualsiasi parola io senta, qualsiasi discorso emerga da quando ci troviamo, io vado a cercare, no? Vado a cercare perché non so e dico no, fammi vedere, insomma, ho proprio una deformazione professionale, però il mio timore è quello che l'intelligenza artificiale, non solo nell'ambito giornalistico, in generale come persone, ci porti a non approfondire più, no? E a non interrogarci sul perché viene fatta una cosa, viene fatta l'altra, perché se noi chiediamo abbiamo tutto a portata di mano, basta un click, e quindi lì si ferma un po' anche la nostra voglia di andare oltre alla prima risposta. Ecco, quindi figuriamoci.
0: Però mi soddisfi una curiosità?
1: Sì, certo.
0: Allora,
1: è arrivato il momento. Va bene, va. Senti,
0: qual è stata l'ultima domanda che hai, perché tu userai come tutti l'intelligenza artificiale?
1: Sì, ma certo che sì. Certo.
0: Qual è stata l'ultima domanda che hai fatto all'intelligenza artificiale?
1: Mamma mia, ma ne faccio tante, adesso non ricordo qual è stata l'ultima domanda. Io spesso chiedo cose. Vabbè, invece posso dirtelo. Guarda, proprio stamattina un amico, durante insomma i ragionamenti che stavamo facendo con alcuni ospiti, ci ha chiesto rispetto a una teoria complottista che io non avevo mai sentito. Anche in questo momento mi sfugge il nome. Jack, dimmelo nell'orecchio, che scusami, come? Gesara Nazara, esatto, vedi che la mia intelligenza artificiale è Jack Saglia, si chiama Jack Saglia in questo caso, e io sono andata a chiedere che cosa si intendesse. Ecco, questa è l'ultima domanda che ho fatto, vedi?
0: Vuoi sapere la mia?
1: Sì.
0: ma come faccio a farmi invitare a cena da Manuela Dongo?
1: Ma guarda, ma io sto anche a rispondere, cioè ho veramente fatto scattare tutta la
0: vuoi
1: mia...
0: Vuoi sapere cosa mi ha risposto?
1: Dai, senti, ti ha pure risposto, vai, cosa ti ha risposto?
0: Beh, cioè scusami, pago un abbonamento a ChatGPT.
1: Sì, poi risponde sempre effettivamente l'intelligenza artificiale. Cosa ti ha risposto? Sentiamo.
0: Mi ha risposto... Non preoccuparti, sei già sulla buona strada. Sii semplicemente se te stesso e vedrai che presto Manuela Dongo ti inviterà a cena.
1: Prima o poi, però, bisogna capire, dovresti chiedere adesso cosa intende per prima o poi, perché sai, il prima o poi
0: non so,
1: è
0: dice che sono già sulla buona strada. Io poi faccio ascoltare le nostre trasmissioni di intelligenza artificiale, quindi interpreta, quindi no, non lo so. Vedi tu, il mio numero ce l'hai.
1: Guarda, vabbè. L'altro giorno abbiamo, guarda, non dico nulla perché siamo in chiusura, però un amico la settimana scorsa in puntata aveva mandato un messaggio con scritto Manuela, Davide, il cuoricino, cioè
0: hai
1: ti
0: visto?
1: Dico solo questo. Vabbè.
0: Poi possiamo deludere gli ascoltatori.
1: Non possiamo deludere, è sulla buona strada, no, Davide. Chissà, apriamo questa cioè, no, Jack Saglia dice di no, vedi, io mi ho davanti ai miei occhi.
0: Geloso,
1: ma non lo so
0: è
1: se è geloso, probabilmente sta
0: geloso.
1: Valutando dall'alto questa situazione.
0: Giornale radio è tutta ai piedi di Manuela Dongo, quindi è così.
1: Ma guarda, io come farei a stare senza di te il mercoledì? Quindi, adesso lo chiedo io all'interno. Facciamo così, adesso quando finiamo il collegamento, sì, Gesara Nesara, mi correggono i miei amici, scusa.
0: Chiediamo all'editore di avere ancora più spazio assieme, allora, scusami, facciamo prima, non chiediamo all'intelligenza artificiale.
1: Allora, io chiederò appunto come potrei fare senza di te, vediamo cosa mi risponde, però lo chiedo veramente, poi te lo mando. Allora, intanto qui il mercoledì e la domenica con Marketing con Vista Sunday Show, naturalmente sempre con e sempre su Giornale Radio. Davide Schioppa, grazie, ti saluto perché
0: ciao.
1: Sto già sforando.
0: Ciao.
1: Però insomma qualche secondo in più a Davide Schioppa lo regaliamo. E allora grazie a Jack Saglia, grazie a tutti voi amici anche per le conoscenze che mi date ogni giorno. Domani torno con Next Economy dopo le 11, ora la nostra informazione continua fino a sera, quindi restate su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Manuela Dongo, vi voglio bene, vi mando un bacio, ciao.
2: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
4: Sono le 13 e 2 minuti.
5: Giornale Radio News.
6: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: strappo delle Freviani in Svizzera, consacrati 4 nuovi vescovi e scisma con la Chiesa Cattolica Romana, inascoltato l'ultimo appello di Papa Leone. Nessy Guerra e la figlioletta trattenute per ore in Egitto, poi rilasciate dopo l'intervento di Tajani. Lavoriamo per riportarle a casa, assicura il ministro degli esteri. Il caldo alle ore contate, oggi ancora 21 le città da bollino rosso in Italia, ma da domani atteso un sensibile calo delle temperature. Mondiali, i bomber non tradiscono, ancora segno Mbappé e Haaland. Questa sera torna in campo Kane.
5: Giornale Radio News.
6: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, dal Vaticano Marco Mancini, in redazione Laura Supino, per lo sport Gerardo De Vivo. Nessun ripensamento da parte dei Lefreviani. In Svizzera questa mattina consacrati 4 nuovi vescovi. Siamo pronti a pagare qualsiasi prezzo, ha detto il superiore della Fraternità San Pio X, un atto che comporta la scomunica automatica e il conseguente scisma della Chiesa Cattolica Romana, inascoltato l'ultimo appello lanciato ieri da Papa Leone.
7: Lo strappo annunciato si è consumato ad Econ in Svizzera. I Lefreviani, cattolici tradizionalisti che rifiutano il Concilio Vaticano II, hanno consacrato 4 nuovi vescovi senza mandato del Papa, infranto il canone 1387 del codice di diritto canonico che prevede come pena la scomunica late sentenze per scisma. A vuoto dunque l'ultimo appello di Leone XIV che chiedeva ai lefebriani di non procedere oltre. La risposta è stata quella di stamane: 4 nuovi vescovi e rottura definitiva con Roma. Pronti a qualsiasi prezzo e qualsiasi sacrificio Dio ci chieda, anche di essere trattati da ribelli, hanno fatto sapere i seguaci di Lefebvre. Già nelle prossime ore la Santa Sede farà pervenire la notificazione della scomunica, sia ai vescovi che hanno presieduto l'ordinazione sia a quelli che l'hanno ricevuta. Si torna dunque al 1988, quando Lefebvre consacrò 4 vescovi senza mandato del Papa, immediata la scomunica da parte di Giovanni Paolo II. Nel 2009 Benedetto XVI tentò un riavvicinamento rimettendo le scomuniche, un tentativo fallito, e la rottura di oggi lo certifica. Per Giornale Radio Marco Mancini.
6: Fermata e poi rilasciata Nessy Guerra, la 27enne italiana residente in Egitto, protagonista di un braccio di ferro con l'ex marito per l'affidamento della figlia di 3 anni. Per il suo rilascio è intervenuto direttamente il ministro degli esteri Tajani.
8: La polizia egiziana è piombata in casa di Nessy Guerra in piena notte, ha prelevato la donna e la figlioletta Aisha di 3 anni e le ha trasferite in una caserma per diverse ore. La nostra connazionale, 26 anni, di Sanremo, è stata raggiunta poco dopo dopo dall'ambasciatore italiano al Cairo Agostino Palese e dalla console Giulia De Nardis, mentre lo stesso ministro degli esteri italiani interveniva sulle autorità egiziane per chiederne il rilascio. In tarda mattinata il ritorno a casa della donna e della bambina, scortate dai nostri diplomatici. A disporre il trattenimento sarebbe stato un giudice egiziano per permettere al padre, Amer Hamouda, di incontrare la figlia. L'affidamento della piccola al centro di una contesa giudiziaria che oppone guerra all'ex marito, condannato in Italia per stalking, maltrattamenti e minacce contro un diplomatico italiano. Hamouda era stato arrestato in Egitto nelle scorse settimane e poi scarcerato dietro pagamento di una cauzione da 80 euro. Lei è invece bloccata in Egitto da una condanna per adulterio scaturita dalla denuncia del marito, un reato che in Italia per fortuna non esiste. Lavoriamo per riportarla a casa, ha detto in una nota il ministro Tajani. Per Giornale Radio, Laura Supino.
6: A Doha, attesa la ripresa dei negoziati tra USA e Iran, si tratta di colloqui indiretti e di basso livello. Le due parti incontreranno separatamente i mediatori di Qatar e Pakistan. Ieri gli inviati USA Kushner e Witkoff hanno incontrato l'emiro Altani, non parteciperanno al tavolo di oggi. Il caldo torrido che ha fatto boccheggiare mezza Europa comincia a mollare la presa. 21 oggi le città da bollino rosso, alle quali si aggiunge Reggio Calabria arancione, ma da domani attesa una tregua con l'arrivo di aria fresca e temperature in sensibile calo. E l'AFA lascia spazio a piogge e temporali. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta arancione per la Lombardia, gialla in altre 13 regioni. Su Milano attesi temporali, grandinate e raffiche di vento fino a 90 km orari. Svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta lo scorso 11 giugno a Catania, in cui sono rimasti feriti 3 minori, fermate 5 persone per tentato omicidio e altri reati, una sesta è accusata di favoreggiamento. Il comando, a bordo di scooter, aveva aperto il fuoco contro un gruppo di ragazzi, provocando la reazione di due di loro. La spedizione sarebbe maturata nell'ambito di una lotta interna al clan Cappello Bonaccorsi, con disposizioni arrivate da un uomo in carcere. Mondiali come nei gironi, anche nelle sfide ad eliminazione diretta, risultano decisivi i gol dei campioni. Mbappé trascina agli ottavi la Francia, Haaland la Norvegia, e questa sera tocca ad Harry Kane con l'Inghilterra.
9: Ha aperto la strada Leo Messi, il re segna, l'Argentina vince. Tripletta nel 3-0 con l'Algeria, doppietta nel 2-0 sull'Austria, una rete nel 3-1 contro la Giordania. 6 gol che lo portano a quota 19 nelle fasi finali dei mondiali, il migliore di sempre. Gli risponde ad ogni partita Kylian Mbappé, doppietta al Senegal e all'Iraq, 2 assist con la Norvegia, doppietta ieri contro la Svezia, nel match valso alla Francia il pass per gli ottavi, raggiunti dalla Norvegia nel segno di chi, se non lui, Erling Haaland, su alla rete decisiva nel 2-1 sulla Costa d'Avorio. Se gioca segna, vale anche per lui. Doppietta all'Iraq, doppietta al Senegal, il gol ricordato con la Costa d'Avorio. Nel confronto sembra esiguo il bottino di Harry Kane. 3 gol in 2 partite, una sola volta a secco. Stasera guiderà l'Inghilterra all'assalto della Repubblica Democratica del Congo nel match dei sedicesimi che inizia alle 18. Alle 22 Belgio-Senegal, alle 2 della notte italiana, Stati Uniti-Bosnia. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
6: Tennis Wimbledon, dopo il successo al debutto con Kecmanovic, Jannik Sinner torna in campo contro il portoghese Borges. Il via alle 14.30. D'applausi intanto Matteo Berrettini, vittorioso in 4 set contro il 41enne Wawrinka, che era la sua ultima apparizione sull'erba dello slam londinese.
10: Giocare con Stan sul campo 1 dopo quello che ha fatto e dopo quello che ho studiato anche, no? Guardato in televisione, tutta la nostra infanzia a guardare le sue gesta e pensare che appunto aveva le lacrime agli occhi quando mi ha detto sono contento di aver giocato contro di te, è qualcosa che mi porterò per sempre nel cuore. Queste cose sono le cose che rendono, secondo me, questo sport così speciale, no? Al di là delle vittorie, delle sconfitte, è stato proprio un giorno che mi ricorderò.
6: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione. Il timone delle 13. Con Paolo Sergio.
12: Il primo luglio inizia quello che storicamente, almeno ai miei tempi, era il periodo delle vacanze, i due mesi di villeggiatura. Oggi non è più naturalmente così, però pare insomma qualcuno si sia attrezzato anche per avere, sapete, quelle vacanze di 15 giorni oppure di un mese che iniziano l'inizio del mese, quindi come capita oggi in mezzo alla settimana, al mercoledì c'è un po' di movimento per le strade, nulla di particolare, un tempo ci sarebbe stato il primo esodo, magari inizierà venerdì. Lo vedremo. C'è un punto di vittoria di Donald Trump e dei conservatori americani che si sono visti riconoscere la legittimità di un argomento che non riguarda solo gli Stati Uniti, ma un argomento che divide e fa discutere l'opinione pubblica mondiale. Riguarda la legittimità delle leggi statali americane che vietano agli atleti transgender di competere nelle categorie scolastiche, universitarie e femminili basandosi sull'identità di genere anziché sul sesso biologico. Un argomento che anche qui in Italia, credo, travalichi le posizioni ideologiche, arrivi a livello delle considerazioni e delle esperienze personali. Sarebbe interessante conoscere anche la vostra opinione in merito e vi do subito il numero 334 11 11 622. Un buon pomeriggio a voi da Paolo Sergio, in diretta da Napoli, a Milano in regia Elisa Cabrini, in redazione Matteo Respinti. Noi parleremo anche di politica, però oggi non parleremo solo di questo. È sempre più acceso il dibattito sulla legge elettorale, argomento che divide non solo la maggioranza dall'opposizione ma anche la stessa maggioranza al suo interno, e tra i nodi c'è il premio di maggioranza considerato eccessivo con una soglia eccessivamente bassa, ma anche la questione delle preferenze, anzi quello forse è il tema più importante, delle liste bloccate. Ne parleremo con l'onorevole Igor Jezzi della Lega e poi con il senatore Andrea Giorgis del Partito Democratico, e poi andremo a Napoli in chiusura di puntata. Napoli sconvolta da un episodio di criminalità avvenuto l'altro giorno, filmato è finito virale sui social. Sembra un paese in guerra, una sparatoria in pieno centro e un uomo che gira indisturbato impugnando un fucile da guerra. Non è tanto il fatto che sia indisturbato, perché l'abbiamo visto più volte, ma la spavalderia e la tranquillità con la quale si mostra anche in volto questa persona. Del resto i responsabili sono stati arrestati, un'operazione velocissima da parte della prefettura, da parte della questura, insomma da parte delle forze dell'ordine, ma la questione sicurezza torna prepotentemente in primo piano. Con noi ci sarà in chiusura di puntata Leandro Del Gaudio, collega giornalista del Mattino. Allora noi partiamo subito dalla musica, lo facciamo con Meghan Trainor, Made Your Look.

0: La Chiesa di fatto è sull'orlo ormai di un nuovo scisma, è avvenuto oggi, questo nonostante l'ultimo tentativo del Papa di evitarlo, lo scisma. Naturalmente sono stati consacrati oggi 4 nuovi vescovi in Svizzera, in diretta streaming peraltro, e dicono: noi al servizio della Chiesa, che ci deve benedire per questo. Allora, la copertina del nostro Matteo Respinti.
1: Paolo, buongiorno. Nuovo strappo tra la fraternità sacerdotale San Pio X e la Santa Sede. A Econ, in Svizzera, i lefevriani hanno consacrato 4 nuovi vescovi senza l'autorizzazione del Vaticano, nonostante l'appello rivolto da Papa Leone XIV alla vigilia della cerimonia. Il pontefice aveva chiesto al superiore generale della fraternità, Don Davide Pagliarini, di tornare sui propri passi parlando con toni personali e pastorali. Il Papa aveva espresso preoccupazione soprattutto per il bene spirituale dei fedeli, ricordando che un atto di questo tipo avrebbe conseguenze sulla piena comunione con la Chiesa Cattolica. La fraternità ha però deciso di procedere. I nuovi vescovi sono Pascal Schreiber, svizzero, Michael Goldade, statunitense, Michel Poinciné de Sirvy e Marc Hanapié, entrambi francesi. La vicenda richiama inevitabilmente quanto accade il 30 giugno 1988, quando Monsignor Marcel Lefebvre consacrò 4 vescovi senza mandato pontificio. Allora Giovanni Paolo II parlò di atto scismatico e arrivò la scomunica automatica. Negli anni successivi, però, non sono mancati tentativi di riavvicinamento. Benedetto XVI revocò le scomuniche nel 2009, mentre Papa Francesco concesse ai sacerdoti della fraternità la facoltà di confessare validamente e licitamente. Alla base della frattura resta il rapporto con il Concilio Vaticano II. La Fraternità San Pio X, fondata nel 1970 da Lefebvre, difende la liturgia tradizionale secondo il Messale del 1962 e contesta alcune aperture conciliari, in particolare sul dialogo ecumenico e interreligioso. Da parte lefebvriana non viene rivendicata però una volontà di separazione della Chiesa. Al contrario, il desiderio espresso è quella di servire secondo la propria visione della tradizione cattolica. Don Pagliarini ha chiesto al Papa di considerare la sincerità in questa intenzione. Resta ora da capire quale sarà la risposta formale del Vaticano. La consacrazione senza mandato pontificio comporta conseguenze canoniche molto gravi e aprono una nuova fase nei rapporti già delicati tra Roma e il mondo tradizionalista. A te la linea, Paolo.
0: Grazie a te, Matteo Respinti. Noi adesso abbandoniamo questo argomento e tra poco parleremo di politica, interna. Del resto anche quella religiosa a questi livelli è una questione politica, evidentemente. Noi parleremo però della legge elettorale. Oggi c'è stato un nuovo slittamento in Parlamento, non ci si mette d'accordo neanche all'interno della stessa maggioranza per cercare di capire, insomma, quali sono i punti nevralgici. Lo sappiamo, sono quelli delle liste bloccate, delle preferenze. Con noi ci sarà tra pochissimo l'onorevole Igor Jezzi, deputato della Lega. 334 1111 622 per i vostri messaggi. Noi torniamo alla musica con Role Model, I Hope 3000.

0: La politica in questi giorni si divide tra temi puramente politici, anche temi decisamente più tecnici come la legge elettorale, ma sono argomenti tutto sommato interconnessi tra di loro, anche perché, voglio dire, dalla legge elettorale poi alla fine si scrive anche quella che può essere il futuro della formazione del governo che verrà, quello naturalmente dopo le politiche. Del resto, insomma, la legge elettorale con la quale siamo andati a votare l'ultima volta ha garantito la esistenza e la permanenza di uno dei governi più longevi della storia della Repubblica. Però qualcosa evidentemente non piace a chi in questo momento sta governando, bisogna fare delle modifiche dettate naturalmente da circostanze anche oggettive, altre un po' meno, e c'è un nodo però che divide la stessa maggioranza di governo, cioè la stessa coalizione di maggioranza del centro destra, che è quello delle preferenze delle liste bloccate. Allora ne parliamo con l'onorevole Igor Iezzi, deputato della Lega, che è al telefono con noi. Iezzi, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, ieri un'altra fumata nera per quanto riguarda, no, il chiarimento che si è tentato in via della Scrofa tra la maggioranza, però non si riesce a risolvere il nodo sulle preferenze. Ci vuole spiegare qual è la posizione della Lega e perché è contraria alle preferenze?
1: Ma allora, innanzitutto non è un nodo ma un dettaglio, nel senso che io ricordo sempre che noi abbiamo presentato, stiamo discutendo una legge elettorale, la sinistra non è stato capace di farlo, nel senso che anche in commissione hanno presentato, firmati da tutti i partiti, solo gli emendamenti soppressivi, non hanno avuto la forza di unirsi per presentare una controproposta. Quando hanno fatto delle proposte le hanno fatte singolarmente, sempre suddivisi. Noi invece abbiamo presentato un'intera legge elettorale che stiamo discutendo, che ha degli aspetti molto, molto positivi, perché anche riferimento a quello che diceva prima, la legge elettorale ha una sua importanza, è vero che è un argomento tecnico, ma ha una sua importanza perché permette di creare un meccanismo per cui un governo può governare e poi dare delle risposte celeri ai cittadini, se no ritorniamo nella palude che abbiamo vissuto per tanti anni nel nostro paese, dove avevamo governi che non avevano i numeri per governare. Lo scopo della legge elettorale è anche questo. Le preferenze è un dettaglio, nel senso che non incide sul meccanismo della legge elettorale, è un dettaglio importante su cui noi stiamo discutendo e su cui credo che, insomma, quando sarà il momento di presentare gli emendamenti arriveremo anche a un accordo, come sempre abbiamo fatto all'interno del centrodestra, quindi non vedo grandi, diciamo, preoccupazioni su questo. Se abbiamo trovato l'accordo su tutto il resto, che era molto più complicato, lo troveremo anche su questo tema.
0: E l'accordo, sì, ci sono anche state delle proposte magari un po' più moderate, quella di Forza Italia, ma la Lega, insomma, a quanto mi risulta è un po' più rigida, voi vi opponete fermamente.
1: Allora, lì bisogna chiarirsi un attimino. Allora, innanzitutto noi ci appelliamo al fatto che è già stato fatto un accordo, quindi insomma c'è già un accordo sottoscritto da tutti che prevede appunto la legge elettorale che abbiamo presentato senza le preferenze. Poi guardate, anche qua io abbasserei un po' i toni sulle preferenze, perché sento gente che le solleva, bisogna lasciare ai cittadini la possibilità di scegliere, dall'altra parte no, perché sennò decidono la criminalità organizzata. Allora, non è così, cioè le preferenze sono uno strumento, ci possono essere, ci non possono essere, se ci sono, se ci saranno, se non ci saranno, il mondo, fidatevi, continuerà a girare nello stesso modo in cui ha sempre girato, quindi non è che ci saranno eclissi, cataclismi o robe del genere. Stiamo parlando di un dettaglio. Un dettaglio, ripeto, importante, ma pur sempre un dettaglio. Noi siamo, diciamo, non è che abbiamo paura, spesso ci viene imputato di avere paura dei cittadini, non è vero, non abbiamo paura, tant'è vero che, come tutti sapete, diciamo, la Lega preferiva tra tutti i modelli quello con i collegi uninominali, che sono proprio il meccanismo dove il cittadino può decidere di più, perché sceglie direttamente il parlamentare, chi vince con un voto in quel collegio diventa parlamentare, quindi il massimo della sovranità per il cittadino. Si è deciso di andare oltre perché ci sono dei problemi oggettivi, perché oggi un sistema con i collegi non garantirebbe una vittoria certa e dei numeri certi per governare, si è andato in questo sistema qua, quindi noi non abbiamo paura dei cittadini. In questo sistema qua, diciamo, si può aprire una discussione sulle preferenze. Noi abbiamo dei forti dubbi sulle preferenze perché per una serie di motivi. Innanzitutto non è vero che i cittadini sono favorevoli alle preferenze. Io ricordo che, come spesso succede quando si parla del nucleare, no? Che si cita un referendum successo un sacco di anni fa, quando il mondo era totalmente diverso, per dire che i cittadini non vogliono il nucleare, beh, io cito il referendum sulle preferenze, anche quello avvenuto in un mondo totalmente diverso, con i cittadini che si erano espressi contro le preferenze. Cosa confermata poi nelle elezioni successive. Nel nostro paese ci sono 4 elezioni, comunali, regionali, politiche ed europee. Solo una di queste non ha le preferenze, che sono le politiche. Tutte le altre hanno le preferenze. Sa dove si registra l'affluenza maggiore? Alle politiche, dove non c'è le preferenze. Adesso non vuol dire che la gente, cioè, non vuol dire che la gente non vuole le preferenze, eh? Però vuol dire che quando io sento dire che l'astensionismo, bisogna mettere le preferenze perché sennò l'astensionismo cresce, non sono due cose legate. Cioè l'astensionismo c'è per altri problemi. Non per questo, anche perché sennò non sarebbe l'affluenza maggiore, non si registrerebbe là dove non ci sono le preferenze, capisci?
0: Abbiamo solo 2 minuti, perché sì,
1: c'è un ultimo problema: l'influenza delle lobby organizzate e della criminalità. Con le preferenze c'è questo tema, e c'è anche un tema dei costi della politica che rischierebbero di esplodere come erano esplosi anni fa.
0: Esattamente, quello va bene, indubbiamente ho fatto anche questo dal punto di vista, insomma, tecnico e oggettivo, quindi non c'è poco da discutere su questo.
1: Sì.
0: Le volevo invece chiedere, in questo minuto e mezzo che c'è rimasto, perché si è rubato altri 30 secondi. Si figuri. No, volevo chiedere la questione della soglia e del premio di maggioranza. La Lega come vede il 42% come soglia? Un po' bassa, la vorrebbe più alta? Di rappresentatività oppure di costituzionalità? Magari della legge?
1: No, guardi, noi l'abbiamo modificata la soglia, che inizialmente era il 40%, l'abbiamo portata al 42% proprio per andare incontro alle osservazioni dei costituzionalisti. Abbiamo fatto quasi 100 audizioni e abbiamo tentato proprio di bilanciare i due fattori importanti di questa legge elettorale, che sono da un lato la rappresentatività e dall'altro la governabilità. Cioè noi ce l'abbiamo messa tutta, questa legge garantisce entrambe le cose. Poi è chiaro che ci sarà sempre chi è contrario. Faccio presente che i costituzionalisti ce ne sono 50% che dice una cosa e 50% che ne dice un'altra. Quindi noi dobbiamo, come dire, imbarcamenarci un po' tra queste cose. Anche nella lettura delle sentenze della Corte Costituzionale dicono a volte l'opposto uno con l'altro.
0: Certo. Iezzi, 30 secondi, telegrafico, le volevo fare l'ultima domanda a bruciapelo, però chiaramente se vuole rispondere. Vannacci nella maggioranza oppure no?
1: Il problema non è quello, lo deve decidere lui. Noi abbiamo un programma, lui continua a parlare di linee rosse, non esistono linee rosse quando si fa un programma, deve decidere se vuole entrare o no. È difficile per ora dire di sì, perché ha sempre votato con la sinistra. Quando smetterà di votare con la sinistra e voterà.
0: È difficile ma possibile, quindi dice lei?
1: Dipende da loro. Il primo passo è iniziare a smetterla di votare con la sinistra, perché se votano contro il piano casa voluto dal centrodestra e votano con Schlein e Conte, capisce che è un po' complicato.
0: Magari entrano nella maggioranza di centrosinistra, sarebbe veramente una notizia. Grazie all'onorevole Igor Iezzi, deputato della Lega. Adesso ci sono le previsioni del tempo, restate lì, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio. Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
3: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
2: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
3: Sono le 13 e 33 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo.
5: Giornata temporalesca su buona parte del paese a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno principalmente il nord, l'Umbria e le regioni adriatiche, colpendo spesso anche le aree pianeggianti. Qualche disturbo anche sui settori interni del sud, meglio altrove. In serata e nella prossima notte residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione.
6: Stavo dando uno sguardo alle home page dei quotidiani online, dal Corriere della Sera a Repubblica. La notizia di apertura è quella anche della nostra copertina, che è stata della nostra copertina dello scisma nella chiesa, consacrati 4 vescovi, ora la scomunica, pronti a pagare qualunque prezzo per la chiesa, è un virgolettato, così titola il Corriere della Sera. La stessa cosa fa Repubblica, e poi insomma nel taglio un po' più basso porta anche i guadagni di Donald Trump. Beato lui, ha guadagnato grazie alle criptovalute nell'ultimo anno, ha incassato oltre 1 miliardo in un anno, e non so quanto dovremmo lavorare noi comuni mortali per arrivare a quegli importi. Però attenzione, mi ha colpito poco fa, andato in onda il meteo, mi ha colpito una notizia in aggiornamento che è pubblicata sul Corriere della Sera. A Milano in arrivo un violento temporale dopo l'afa, tra le 14 e le 16 la fase più critica, rischio downburst, spiegano gli esperti, e infatti sono stati chiusi tutti i parchi per precauzione. Magari terremo sotto controllo anche la situazione, anche se insomma il programma termina proprio alle 14, fortunatamente, dico per quanto mi riguarda. Poco fa abbiamo parlato della legge elettorale, lo abbiamo fatto con l'onorevole Igor Diezzi della Lega, sul piede di guerra anche le opposizioni con il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, che minacciano battaglia coinvolgendo eventualmente anche la Corte Costituzionale per profili della norma che ritengono non siano coerenti proprio con la carta. Ne parleremo tra poco con il senatore Andrea Giorgis del Partito Democratico. E poi andremo a Napoli in chiusura di puntata. Napoli, che è stata teatro di un episodio l'altro ieri inquietante. Ci si è abituati, tutto sommato, non soltanto a Napoli, in Italia, alla violenza, alla presenza delle armi, alle sparatorie, agli omicidi e quant'altro. Ma quello che si è visto è qualcosa che va oltre, cioè la spavalderia di qualcuno che circola con un Kalashnikov, un'arma da guerra, in pieno centro, tra la folla, senza preoccupazione, come se lo Stato non ci fosse assolutamente. Lo Stato c'era, invece sono stati subito arrestati, però la cosa resta la preoccupazione, la facilità con la quale ci si procura le armi, la facilità, soprattutto la spavalderia di coloro che le usano. Allora ne parleremo con Leandro Del Gaudio, che ha firmato oggi un commento in primo piano, in prima pagina sul quotidiano Il Mattino, per il quale scrive 334 11 11 622, questo il numero per i vostri messaggi se volete aggiungere qualcosa, magari se vi trovate a Napoli, se avete partecipato all'orrore dell'altro giorno. Adesso la musica, Santana con Steven Tyler.

0: politica è fatta, anzi meglio forse dovrebbe essere fatta di fondamentalmente di ideali, di idee, poi ci sono i dibattiti, ma ci sono anche delle regole. Una delle regole più importanti della politica è la legge elettorale, che ultimamente insomma divide non soltanto l'opposizione dalla maggioranza, ma divide anche all'interno la stessa maggioranza. Ne abbiamo parlato poco fa, abbiamo cercato anche di indagare quali sono i punti più nevralgici, più difficili, visto che ieri si è stata un'altra fumata nera in un incontro della maggioranza. Lo abbiamo fatto poco fa con l'onorevole Igor Riezzi della Lega, ma lo dicevo, naturalmente la questione divide e spacca soprattutto le posizioni di maggioranza e opposizione del centrodestra e il centrosinistra. Allora, per avere il quadro completo, abbiamo al telefono il senatore Andrea Giorgis del Partito Democratico. Senatore, benvenuto, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
0: Allora, parlavo, no? Dicevo, c'è un aspetto tecnico nella politica e soprattutto la legge elettorale è fondamentale, perché detta le regole, no? Di quello che sarà la politica futura, ma soprattutto anche le regole di come verrà poi composto il futuro Parlamento, di quale peso soprattutto avrà il Parlamento rispetto, insomma credo di darle un assist in questo, rispetto anche al potere del governo stesso. E c'è un punto della legge elettorale in particolare, oltre agli altri, che forse al Partito Democratico fa più paura, mette più preoccupazione, proprio la differenza del peso che viene dato, mettendo la preferenza del Premier, l'importanza del Parlamento, che in questo modo rischierebbe di perdere un po' della sua prerogativa, di quello che è la prerogativa, sì, del Parlamento, quello di essere rappresentante del popolo italiano.
1: È così, ha centrato il punto. Noi stiamo discutendo di una legge che è formalmente una legge ordinaria, ma è sostanzialmente una norma costituzionale, anzi è una norma, diciamo, tra le più importanti che strutturano la democrazia. Cioè, la legge elettorale infatti dovrebbe essere al pari di una riforma costituzionale, sempre il risultato di un grande accordo, di un grande compromesso, e soprattutto dovrebbe essere una legge che dura nel tempo e non che viene cambiata a ogni cambio di maggioranza, o che comunque le maggioranze pensano di poter riscrivere a proprio vantaggio. Questo è un tema fondamentale. Non è un caso che la Commissione di Venezia e il Consiglio d'Europa abbiano prescritto di non modificare le norme elettorali in prossimità della scadenza di una legislatura. Il senso di quel monito è proprio quello di fare in modo che le regole che strutturano la democrazia e in qualche modo definiscono la forma di governo siano regole stabili, che nessuno degli attori, nessuno dei soggetti politici può appunto modificare unilateralmente. Noi qui purtroppo stiamo assistendo di nuovo, come è accaduto per la riforma della giustizia, a un tentativo di modifica unilaterale, perché non c'è stato al momento nessun accordo, nessuna condivisione, nessuna, diciamo, disponibilità ad ascoltare le tante critiche che abbiamo avanzato. E il cuore della nostra critica, che naturalmente si articola su tanti aspetti, però uno è senza dubbio quello che lei ha in qualche modo anticipato.

0: l'alto una forma di investitura diretta del capo, riducendo la democrazia a che cosa? All'investitura di un capo dalla cui investitura discende la composizione del Parlamento. Insomma, il ribaltamento tra Parlamento e governo rischia di essere radicale, cioè noi rischiamo con questa legge di passare da un modello di democrazia in cui il Parlamento è prevalente sul governo, anzi è il Parlamento che decide delle sorti del governo, e il Parlamento in quanto rappresentativo del pluralismo sociale, politico, economico, insomma in quanto rappresentativo della società e luogo di mediazione e di sintesi, diventa che cosa? Diventa il luogo che rispecchia, diventa un organo che rispecchia che cosa? Rispecchia il leader, il capo che viene direttamente investito dai cittadini. È proprio come se si ribaltasse al contrario il rapporto Parlamento-Governo, ed è come se si ritenesse che la rappresentanza e la partecipazione democratica non debba più essere plurale e frutto di una quotidiana possibilità di rivedere attraverso i rappresentanti parlamentari l'indirizzo politico, ma fosse qualcosa che si cristallizza e si riduce nella scelta del capo, nella scelta del
1: tra l'altro questa cosa viene accentuata anche dalle liste bloccate, perché a quel punto, certo, il cittadino non avrà la possibilità assolutamente, esatto, di esprimere una preferenza sul proprio candidato, ma soltanto sul premier che viene eletto ob torto collo, perché poi alla fine il candidato premier, voglio dire, per ogni coalizione è quello, quindi uno non è che può decidere di votare di votarne un altro, e anche, esatto, questo è un elemento, cioè, importante.
0: Guardi, le liste bloccate sono coerenti con questo modello di democrazia. La democrazia del capo, la democrazia dell'investitura diretta del capo, è una democrazia che ovviamente mortifica il Parlamento e non dà nessuno spazio alla scelta da parte dei cittadini del come comporre il Parlamento, perché il Parlamento non è più un rispecchiamento della volontà popolare, del pluralismo dei cittadini, ma è un rispecchiamento del capo, del leader, e quindi le liste bloccate sono perfettamente coerenti con questa idea di democrazia, con appunto una democrazia che si riduce sostanzialmente alla scelta da parte dei cittadini di del vertice dell'esecutivo. Questo ha, peraltro,
1: sì,
0: se mi lascia solo,
1: no,
0: questo,
1: completo,
0: diciamo, questo modello di democrazia, la democrazia del capo, la democrazia dell'investitura diretta, ha dei limiti enormi che in qualche misura sarebbe bene che riuscissimo a far emergere, perché contrariamente a quello che viene detto, no, si racconta che questa democrazia è una democrazia che dà più forza al governo, no? Al governo inteso come capacità di governare, capacità di governare i processi economici e sociali. È esattamente il contrario. Cioè, l'investitura del capo che cosa determina, che cosa rischia di determinare? La tendenza a intraprendere pratiche populiste, pratiche di legittimazione irrazionale, emozionale, e quando il circuito politico, quando chi governa sulla base di una legittimazione fatta di demagogia, di pulsioni irrazionali, alla fine solo apparentemente è in grado davvero di governare i processi economici e sociali, in realtà li segue, li asseconda, ma non li governa. E quindi, contrariamente a quanto viene detto, questo modello che viene proposto dal governo Meloni è un modello di democrazia più debole, è un governo di democrazia meno democratico, ma anche meno capace di esercitare una vera azione di governo. Il governo non è la durata di un governo, il governo è la sua capacità di dire dei no, la sua capacità di intervenire sulle questioni che da sole il mercato non è in grado di risolvere, che invece necessitano di un governo politico.
1: Giorgi, siamo già oltre il tempo limite, però volevo fare una domanda, magari mi risponde sinteticamente con un sì o con un no. La soglia del premio di maggioranza, secondo lei, sia il premio di maggioranza sia la soglia possono essere elementi insomma, che potrebbero essere poi attenzionati dalla carta, insomma, che potrebbero essere un po' contro la carta costituzionale?
0: Certamente, certo. Sì, perché il premio fisso può determinare una disproporzionalità talmente significativa da violare in maniera palese il principio di rappresentatività, trasformando una minoranza, che può essere una minoranza non solo in termini di voti politici, ma una minoranza sociale molto minoranza, perché se c'è un astensionismo significativo, come purtroppo avviene nelle ultime tornate, noi rischiamo di trasformare una esigua

0: minoranza politica e sociale in una grandissima maggioranza invece all'interno del Parlamento, e questo solleva dei seri problemi di conformità a Costituzione.
1: Grazie mille, grazie a lei, grazie al senatore Andrea Giorgi. Se volete aggiungere qualcosa, 334 11 11 622. Adesso torniamo alla musica su Giornale Radio con Drive Safe.

0: meno di 8 minuti alla fine della puntata e insomma è arrivato il momento di lasciare la politica da parte, lasciare anche la religione dalla quale eravamo partiti con lo scisma che di fatto si sta consumando all'interno della Chiesa cattolica. Parliamo di un episodio che è avvenuto l'altro ieri a Napoli, che è inquietante non tanto per quello che è successo, siamo abituati non soltanto a Napoli evidentemente in Italia ma anche all'estero a vedere la presenza di armi, sparatorie e quant'altro, ma quello che, lo facevo notare anche prima, quello che ha colpito maggiormente la spavalderia di personaggi che ritengono di poter circolare addirittura con un fucile da guerra in strada tra la gente in pieno giorno pensare di farla franca. Non l'hanno fatta franca, lo Stato c'era e l'intervento è stato immediato, le persone sono state arrestate, c'è stata tanta paura, ma la questione è aperta. Mi ha colpito questa mattina il titolo del commento sulla prima pagina del Mattino, quotidiano di Napoli: voglia di riscatto oltre la sua fazione, un articolo a firma del collega Leandro Del Gaudio che ha telefono con noi. Leandro, benvenuto, buon pomeriggio.
1: Ciao, ben trovato, buon pomeriggio a tutti.
0: E allora, dicevo, no, la questione non è tanto la sparatoria, perché se erano stati esplosi anche dei colpi in aria, siamo abituati anche a qualcosa di peggio, no? A omicidi anche tra la folla, eccetera. Ma forse ciò che ha colpito di più dell'episodio è proprio quell'immagine di quel personaggio che sembrava in un luogo di guerra, sembrava essere così tranquillo da poter girare impunemente con un fucile da guerra, un Kalashnikov, così, insomma, credo che sia una mitragliatura da guerra. È quello, no, il punto che forse fa più è il punto che si è superato, no, rispetto alle cose che alle quali già siamo abituati.
1: Non c'è dubbio, perché la ordinarietà con cui questa persona, che poi pare essere un soggetto di 39 anni con piccoli precedenti penali, è uscita in strada impugnando un Kalashnikov, che è un'arma da guerra che purtroppo è sempre esistita nelle varie aree metropolitane, ma che viene utilizzato per motivi specifici in rarissime occasioni, quando si tratta di consumare assalti o contrapposizioni armate da Iran, fa capire che si è superato oggettivamente il limite, perché rappresenta questo episodio la spia, un campanello d'allarme a proposito della circolazione di armi a Napoli, che da troppo tempo segnaliamo che c'è un surplus di armi, probabilmente riconducibile al fatto che ci sono degli scenari di guerra alle porte di Napoli, per cui i traffici di droga conducono anche ai traffici di armi, però l'idea che qualcuno possa passeggiare per strada per risolvere una questione che poi pare sia stata anche riconducibile a episodi molto banali, a colpi di Kalashnikov, fa capire che la città è satura da questo punto di vista e che bisogna fare di più in termini di contrasto, in termini di garanzia dell'ordine pubblico, perché nello stesso tempo la città è sana, è viva, è bella, è attrattiva e quindi va difesa.
0: Un tempo qualcuno dal punto di vista politico, purtroppo devo dire, avrebbe dato la colpa alla Morgese. Oggi c'è il ministro Piantedosi che tra l'altro è intervenuto alla prefettura, il prefetto Michele Di Bari lo Stato è stato presente ed è subito intervenuto nell'arresto dei responsabili, ma ha detto la risposta è stata immediata. E poi ci sono anche le parole del sindaco di Napoli Manfredi, anche quelle fanno paura, perché ha detto dobbiamo disarmare Napoli. È possibile secondo te farlo?
1: No, ha puntato al centro della questione, che è appunto la circolazione di armi. Dall'altra parte c'è stato un contatto ieri pomeriggio telefonico tra il presidente dell'ANCI, ancorché sindaco di Napoli e dell'area metropolitana, Manfredi, e lo stesso ministro della Viminale, dell'Interno, appunto Piantedosi, con cui i rapporti sono abbastanza frequenti. È chiaro che avranno fatto il punto ed è anche evidente che bisogna fare di più. Qua nessuno intende fare un processo a nessuno, però è opportuno che tutti i segmenti istituzionali facciano quadrato di fronte a quella che è evidente un'emergenza, perché la eccessiva circolazione di armi e la possibilità di fare fuoco alle 7 di sera in una zona ampiamente rappata, densamente popolata, ad ampio impatto turistico, ricca di bed and breakfast, di luoghi di ritrovo e quant'altro, non è più concepibile. È miracolo che non si sia sfiorata la stessa tragedia avvenuta nel 2009, quando fu ucciso il povero Petru, che era un musicista ambulante, che fu ucciso da un proiettile di rimbalzo. Il problema, Paolo, è che in questi ultimi giorni erano stati registrati più episodi di questo tipo. Siamo alla quarta, quinta stesa in giro di pochi giorni nello stesso territorio, per cui è legittimo chiedere di fare di più. Ora diciamo, la Comana va presidiata, ci vuole una presenza fissa all'interno della Comana. Alcune zone, alcuni punti strategici dell'area di Monte Calvario, che è un'area appunto rinata grazie all'arte, al turismo, al food, al murale di Maradona, devono essere blindati perché i turisti non devono incorrere in questo tipo di scenari e in questo tipo di rappresaglie. Che poi si sia arrivato all'arresto di 3 persone a noi fa piacere, soprattutto se soggetti ritenuti responsabili, quindi ci auguriamo che i processi siano rapidi, però è ovvio che non si può solo e sempre ragionare ex post, cioè dopo li abbiamo arrestati. Con quei video che circolavano è chiaro che li devi arrestare.
0: Problema non per è forza, arrivare. Anche perché voglio dire, la preoccupazione era proprio quella, cioè era il fatto di essere così in mostra, e quello ha messo più paura, ha dato maggiore sgomento, no, alle persone che come me hanno visto quelle immagini attraverso i social. Sembravano intelligenza artificiale, sembrava impossibile che fosse territorio italiano, invece lo era. E vogliamo chiarire anche che si tratta del centro di Napoli, una zona centralissima del capoluogo campano, non è periferia.
1: La zona centrale, bella, affascinante, bohemian, perché ha tutto, ha appunto i vicoli, ha appunto l'antico artigianato, conserva un sacco di chiese e di incroci monumentali, quindi è una zona che va tutelata, quindi assolutamente bisogna garantire che questo sviluppo che è iniziato alcuni anni fa possa andare avanti, possa continuare, anche in vista di tanti che vedono Napoli teatro e capitale, come la questione dell'America Scafo. Quindi ben vengano i turisti, però questo tipo di episodi non possono più essere tollerabili, non vanno più tollerati, e bisogna fare in modo che ci siano risposte immediate anche in termini proprio di contingenza, cioè dopo una rissa, certo, dopo uno che spara, dopo un altro che cammina con il calascio, mi aspetto che arrivi subito una pattuglia delle forze dell'ordine. Adesso lo spieghiamo sul mattino. Questa mattina da parte di un editore di un'importante libreria che si chiama Dante Descartes, e che era pendolare, quindi stava lì alla Cumana, di paura, cioè addosso non me la toglie più nessuno, perché questi sono episodi indelebili. Cioè uno poi dal punto di vista investigativo dice: hai risolto il caso, no? Perché per chi subisce questo tipo di scenario, questo scenario, questa esperienza è indelebile, rimane un tracciato nella tua coscienza.
0: Indubbiamente, speriamo insomma non una militarizzazione, ma sicuramente una presenza maggiore delle forze dell'ordine in alcune zone della città, e poi la famosa, insomma, come chiedeva il sindaco Manfredi, disarmare la criminalità. Grazie a Leandro Del Gaudio, collega giornalista del Mattino. Siamo arrivati alla fine della puntata di oggi del Timone delle 13. Grazie a voi per essere stati con noi, un ringraziamento anche a Elisa Cabrini in regia, Matteo Respinti in redazione. Ci sono pronti già Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari con Sport Club. L'appuntamento per quanto mi riguarda a domani dalle 13 alle 14. A domani, ciao.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 14 e 2 minuti.
7: Giornale Radio News. Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Si è conclusa dopo ore di profonda apprensione la vicenda che ha visto coinvolta Nessie Guerra, la donna italiana trattenuta dalla polizia egiziana con la figlia di 3 anni. La revoca del fermo e il successivo rientro a casa grazie all'intervento dei nostri diplomatici e, si apprende da fonti informate, dello stesso ministro Tajani. Secondo quanto riferito dalle istituzioni, il provvedimento formale era stato motivato dalla necessità di dare esecuzione a un ordine legato al diritto di visita per il padre della minore.
7: Alfredo Cospito resterà al 41 bis. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha infatti respinto il reclamo presentato dalla difesa contro il provvedimento con cui il Ministero della Giustizia aveva rinnovato per altri 2 anni il regime di carcere duro. Cospito è detenuto nel carcere di Sassari ed è sottoposto al regime del 41 bis dal 2022. Con la decisione del Tribunale di Sorveglianza resta quindi confermato il rinnovo del regime detentivo speciale disposto dal Ministero della Giustizia.
8: È morto a 74 anni Victor Willis, il cantante leader originale e dal 2017 di nuovo frontman del gruppo dei Village People. Lo ha annunciato la band su Facebook. Siamo profondamente addolorati, si legge sulla pagina ufficiale. Victor si è spento dopo una breve ma aggressiva malattia. Si richiede rispetto per la sua privacy.
7: La fraternità sacerdotale San Pio X ha consacrato 4 nuovi vescovi ad Econ in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa Cattolica. La comunicazione ufficiale del Vaticano è attesa nelle prossime ore o nei prossimi giorni.
8: Dall'aumento della riserva di crisi PAC proposto dalla Commissione Europea contro il caro fertilizzanti, all'Italia spetterebbero oltre 45 milioni a sostegno degli agricoltori. Lo si apprende a Bruxelles, dove la ripartizione delle risorse è stata trasmessa oggi agli Stati membri in un atto di esecuzione, 2 settimane prima che si pronuncino sulla proposta di Palazzo Berlemont. Con una quota di 45.599.000 euro, l'Italia è il 5º beneficiario del tesoretto rafforzato da 540 milioni di euro dopo Francia, Polonia, Germania e Spagna.
7: Calciomercato, Mkhitaryan è pronto ad un'altra stagione nerazzurra, come comunicato dall'Inter sui propri canali. L'armeno ha rinnovato il proprio contratto fino al 2027. Il 38enne ex Roma, Manchester United e Borussia Dortmund era nel gruppo di giocatori che avrebbero salutato l'Inter proprio ieri. Il Milan dovrà invece depennare Hjulmand dalla lista dei possibili acquisti. Il danese infatti sta per diventare un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid.
8: Ed è tutto, a più tardi.
9: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sport Club, il cuore dello sport, le emozioni del campo, le voci dei protagonisti.

0: l'omaggio hai voluto fare, hai fatto l'omaggio.
1: Ah, non io, l'ha fatto Massimo.
0: L'ha fatto Massimo con te. Bello, beh, certo. Una cosa.
1: Perché noi ci chiamano i Village People.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: No, adesso, a parte tutto, volevamo fare un tributo a Victor Willis, frontman dei Village People, che è venuto a mancare.
0: È venuto a mancare. Quanti anni aveva?
1: 74.
0: 74, quindi neanche tanto anziano, anzi, no, al contrario.
1: Beh, però credo che abbia fatto una vita bella intensa.
0: Sì.
1: Così.
0: Sì.
1: Così, super giù, mi verrebbe da dire così.
0: A occhio, direi.
1: A occhio e croce,
0: era
1: direi che se l'è goduta.
0: Vestito da capitano della Marina, era quello. Non so se avete presente quando c'era il. Vabbè, i due giovani qui davanti possono essere anche anziani dentro quanto vogliono, ma non possono ricordarsi il videoclip dei Village People.
1: YMCA, cose del genere.
0: Che tanto ricevettero delle critiche perché avevano suonato ad un evento per Donald Trump. E questa cosa lì.
1: Ah, aveva, è vero, mi ricordo.
0: Aveva suggerito così un po' di. Qualcuno gli ha detto: vai, che c'è un sacco di visibilità. E allora questa cosa.
1: Beh, hanno ispirato Full Monty, storico
0: avevano,
1: film.
0: Esatto, esattamente.
1: Anche tra le tante cose che hanno ispirato, ovviamente.
0: Esattamente. Ad ogni modo, noi siamo qua. Siamo pronti con Sport e Club.
1: Esatto, oggi clube. Dedicato 2 ore ai Village People.
0: 2 ore, esattamente. Allora, tanti argomenti, chiaramente il tema dei mondiali, del tennis, tra mezz'ora scende in campo Jannik Sinner, sperando che lo stia in campo altre 5 ore contro Borges, che è un'altra rogna di quelli, uno di quei giocatori tignosi, collosi, un giocatore colloso. E poi, insomma, argomenti legati anche all'atletica, insomma, tanti argomenti, per cui, insomma, tra pochissimo ne parleremo con i tantissimi ospiti che abbiamo trovato. Avremo anche Marco Berinazzo del Sole 24 Ore per parlare della vicenda legata alla Juventus, c'è anche purtroppo la vicenda Bastoni di cui parleremo adesso.

0: torniamo in diretta mentre Cobolli sta giocando con Navone la prosecuzione della partita di ieri che era stata interrotta per buio, per oscurità. Una partita che adesso vede 2-7-1 Cobolli in avanti su Navone e siamo 1-6, 7-6, 6-3, 3 pari, 15 pari servizio di Cobolli. Tra 20 minuti entrerà in campo invece Jannik Sinner. Ieri permettetemi di fare gli applausi a Berrettini che con Wawrinka ha dato vita a una delle partite più belle, bellissimo, ma veramente belle che ho visto negli ultimi anni a Wimbledon. Davvero entusiasmante, un grandissimo Wawrinka. Se avesse vinto lo svizzero avrei fatto gli applausi uguale, cioè un atleta 41
1: anni.
0: Mi ha
1: anche commosso alla fine, sì, il suo pianto,
0: la sua ultima partita a Wimbledon, meritava di andare avanti, è stato immenso Wawrinka, immenso.
1: No, bellissima partita, veramente una bellissima partita. Molto molto divertente, mi è spiaciuto anche a me moltissimo. Poi vabbè, chiaro che poi si è contenti per il nostro tennista, sì, che non è che sia uno che se la passa sempre benissimo, soprattutto fisicamente. Però gran prestazione di Wawrinka. Sì.
0: Allora, i mondiali che non hanno dato sorprese particolari,
1: no,
0: hanno passato il turno.
1: Una super Francia, ragazzi.
0: Super Francia, impressionante come ha asfaltato la Svezia, che però ha avuto due o tre occasioni per andare a segnare. Cioè il gol dello 0-1 e il gol del pari subito. Poi hanno giocatori talmente forti.
1: Però molto sciupona la Francia, deve stare attenta.
0: E poi la Norvegia è una cosa seria, attenzione. La Norvegia è una cosa seria, ma noi di questo dei mondiali andiamo a parlare con la copertina.

0: bloccare questa partita. C'è tanto spazio in mezzo per correre, voleva palla Rabiot, invece Molise va nella zona di Barcola che fa 2-0. 2-0 Francia, colpito Barcola. Molise prova, Molise cerca di saltare, che palla meravigliosa, e gol del 3-0 di Mbappé. Ancora una volta Molise a illuminare la strada.
1: Vuole provare ad inventare con il suo mancino, trova lo spazio per andare da Nusa, uno contro uno, Nusa sul destro, calcio a giro e da niente si inventa il gol che sblocca la partita. Stava giocando alla Costa d'Avorio, poi è arrivato Nusa, Norvegia in vantaggio al 39esimo.

0: Queste dunque le nostre, insomma, le conclusioni che traiamo attraverso i mondiali con le grandi che fanno le grandi, con una straordinaria, devo dire, prestazione di Mbappé, che ha fatto un gol formidabile.
1: Anche Olise, ragazzi, un giocatore incredibile.
0: Sono d'accordo.
1: Però, ripeto, molto molto molto spreconi, e nel mondiale queste cose alla lunga non te le puoi permettere. Infatti Deschamps li ha subito richiamati all'ordine dicendo che subiscono un po' troppe azioni e soprattutto devono essere un po' più concreti davanti.
0: Poi tra qualche minuto, una ventina di minuti, parleremo anche con Franco Vanni di Repubblica della vicenda Bastoni, e cercando di dare una dimensione che sia la più precisa, esatta e non fondata su, devo dire, dei titoli che ho trovato ieri ovunque,
1: un po' sensazionalistici,
0: un tantino per usare un eufemismo, sensazionalistici. Ad ogni modo, anche perché la vicenda basta leggere per capire che comunque è sgradevole, perché oggettivamente è sgradevole, anzi squallida,
1: sì,
0: ma da qui a i titoli che ho letto ieri non so veramente più cosa
1: più
0: dire.
1: Che altro veramente mi domando, perché io continuo a insistere sul fatto che in NBA, per aiutare i ragazzi quando guadagnano tanto e chiaramente si trovano intorno degli sciacalli, gli fanno dei corsi su come gestire il proprio patrimonio, ma anche dei corsi psicologici per gestire le varie situazioni. Mi domando perché le società in Italia di calcio non facciano la stessa cosa e lasciano spesso e volentieri dei ragazzi di 20-21 anni in balia degli eventi. Perché la cosa che ha fatto Bastoni è una leggerezza che però rischia veramente di costargli caro.
0: Allora, noi, dicevo, tra poco parleremo anche della Juventus, della situazione con la UEFA, con questi 20 milioni che verranno pagati in dilazioni di 3 anni, o adesso di 3 tranche, adesso vedremo, con un mercato che sarà comunque gestito e controllato. Bisognerà vedere con che tipo di effetti, ne parleremo tra poco con Nicola Gallo. Adesso però andiamo ad ascoltare Taylor Swift, che ha un insospettabile estimatore in un grande letterato, e tra poco vi racconto. Adesso Taylor Swift.

0: nuovo insieme qui su Giornale Radio.
1: No, adesso però ce lo devi spiegare.
0: Che cosa?
1: Non aspettavo, non vedevo l'ora che finisse la canzone per sapere chi ha letterato, che te fan di Taylor Swift.
0: Si chiama Claudio Guarini e lui è un grande dantista. Lui è un appassionato di Taylor Swift. Spiega, ha fatto anche addirittura un trattato, un libro quasi dedicato a lei.
1: Ma veramente? Nel senso,
0: sì, sì, ma lui è, spiega in modo assolutamente straordinario. Lui ha una predilezione per il pop formidabile.
1: No, no, ma va
0: te
1: bene.
0: Ne parlo poi dopo, perché abbiamo di fatto un Nicola Gallo che ha pochissimo tempo, dobbiamo farlo andare via subito, anche perché abbiamo bisogno di chiedergli un po' di questa vicenda dalla Juventus. Ciao Nicola, ben trovato.
2: Ciao, buongiorno, ciao alla pop.
1: Buon pomeriggio.
0: Ciao, ciao, ciao a te. Allora, intanto ti chiedo subito la questione legata alla sanzione economica che nell'immediatezza ammonta a 6 milioni e poi ci sono altri 14 milioni così che sono dilazionati, no, rispetto ai parametri finanziari dei prossimi anni.
2: La Juventus deve rientrare, è un po' la situazione che è capitata per esempio alla Roma, che non sappiamo se riuscirà a rientrare, ma mi sembra proprio di no, visto che i termini sono scaduti ieri e questa plusvalenza non è stata fatta. Lo sapevamo, la Juve non è che sia stata colta impreparata da questa situazione, sapevano di essere sotto scacco, c'è un piano di rientro che era già stato programmato, ce ne aveva parlato in quel canto del cigno, no? Con la riunione aperta a non pochissimi adepti ma nemmeno troppi, e insomma la Juve sa di dover in questo momento essere virtuosa, di dover fare un mercato col bilancino. È arrivata questa sanzione, che poi non è pesantissima, però insomma una Juve che avrebbe dovuto, anzi voluto, perché non era obbligata, chiudere una plusvalenza entro il mese di giugno e non c'è riuscita, con la famosa plusvalenza di 12-13 milioni che non era obbligatoria, ma sarebbe stato un segnale importante nei confronti dell'UEFA, segnale che la Juve non è riuscita a dare, che non è stato ceduto Miretti, non è stato ceduto nessuno di quei giocatori che poteva portare quel beneficio che ci si auspicava a bilancio, e quindi insomma bisogna remare, essere virtuosi, fare il mercato col bilancino, e la problematica è che fin qui la Juve ha faticato a cedere, perché ci sono tanti giocatori in uscita che rientrano parzialmente nel progetto o di cui si farebbe a meno, penso a Gatti, penso a Cambiaso. È un sogno, un miraggio quello di Kopmeiner, David, Openda, Pegrova, ce ne sono tanti e fin qui nessuno è partito, Di Gregorio, e quindi c'è da lavorare, lo stesso Miretti.
1: Ma visto appunto, premesso che chiaramente credo che la Juventus fosse preparata, ecco, a questa sanzione della UEFA, che cosa potrebbe cambiare nel futuro del mercato, soprattutto dal punto di vista degli ingressi, che sono quelli che interessano di più chiaramente i tifosi, oltre ovviamente alle cessioni? Ho sentito anche due cessioni che mi sembrano francamente difficili, Kalulu e Thuram non mi sembrano i primi due elementi di cui la Juventus dovrebbe liberarsi. Cosa può succedere appunto nel mercato della Juve?
2: Io credo che se parte Kalulu, Spalletti si incatena ai cancelli della continuazione e non lo fa uscire, per Thuram è più plausibile, e io un sacrificio molto probabilmente deve farlo, perché sostanzialmente la Juve deve arrivare all'autosostentamento, no? Ve l'ho detto, quest'anno il mercato deve costare un euro meno di quello che costava la squadra l'anno scorso, cioè la squadra di quest'anno deve costare un euro meno di quella che costava l'anno scorso, tra ammortamento dei cartellini, stipendi e oneri accessori, no? L'UEFA guarderà le due liste e si farà questo ragionamento, per cui questo calcolo, non un ragionamento ma un mero calcolo matematico, per cui la sensazione è che qualche sacrificio bisognerà farlo. Thuram è un giocatore sacrificabile perché è giovane, a bilancio non pesa molto visto che è stato pagato una ventina di milioni, non ha entusiasmato probabilmente Spalletti, per Bremer invece c'è la paura di non riuscire a trovare una colonna che sostenga la difesa, anche se il brasiliano forse ha fatto una stagione al di sotto delle aspettative, c'è qualche tumore sulle condizioni fisiche, ma è uno molto forte, e per il resto la Juventus insomma quanti giocatori ha che possono alimentare il mercato? Due o tre: Bremer, Thuram e Ildiz. Altri sinceramente che siano andati in crescendo rispetto alle aspettative, forse sì, Kalulu, ma insomma bisogna anche fare una squadra che l'anno prossimo non può fallire l'approdo nelle prime quattro, è una squadra che sarà appesantita da un impegno il giovedì che sapete è sempre un po' più fastidioso di quello al martedì e mercoledì.
1: Sì, non è una situazione facile, questo sicuramente.
0: Non c'è dubbio. Nicola, a questo punto la Juventus quanto verrà condizionata, secondo te, nelle mosse che dovrà fare Carnevali? Perché evidentemente si deve stare attenta anche alle spese per poter fare una squadra competitiva che possa anche puntare a vincere qualcosa, appunto, quantomeno andare in Champions League ed essere una formazione di un certo livello, come si aspettano i tifosi. Qualche limitazione è possibile che possa averla?
2: Io credo che non avrà nessuna limitazione se non quella di essere bravo a cedere, e che nel mercato di oggi i fuoriclasse forse sono quelli in grado veramente di riuscire a comprare poco e a vendere tanto, e nei grandi club è rarissimo. Carnevale, devo dire che secondo me dal punto di vista diplomatico e delle conoscenze sul mercato italiano è messo molto meglio rispetto a come lì, dovrà essere molto bravo a lavorare. Per questo l'operazione Lukumi con il Bologna al momento è bloccata, se non addirittura naufragata, perché la Juve ritiene 28 milioni di clausola del giocatore Felsini esagerati, mentre invece l'operazione Muharemovic, che è un errore del passato, è evidente, se va a ricomparti un giocatore che ha venduto, un errore del passato, però la Juventus avendo mantenuto il 50% sulla rivendita lo va a pagare la metà rispetto a tutti, e soprattutto Carnevali ha ottimi rapporti con tantissime società, figuriamoci con Sassuolo. Quindi da questo punto di vista, e anche i rapporti per esempio col Paris Saint Germain sono finalmente diventati un po' più cordiali con l'arrivo di Carnevali, c'è una strategia forse un po' più navigato rispetto a Comolli, che invece ragionava con i freddi numeri e troppo spesso si trovava ad avere a che fare con chi chiedeva ricche commissioni, cioè i procuratori o intermediari, mentre invece Carnevali sta provando quasi sempre a trattare direttamente con le società che detengono i diritti dei calciatori.
0: Molto bene Nicola, ti ringrazio molto e ti lascio andare.
2: Grazie, Lapo, grazie,
1: grazie mille.
0: Ciao,
1: a presto.
0: Ciao, ciao, ciao. Allora,
1: quindi riassumendo, in sostanza la Juve non cambierà niente. Cioè, nel senso, questa multa non cambia la situazione.
0: Vediamo, perché sentiamo. Andiamo a sentire un ascoltatore cosa ci dice. Sentiamo. 334 11 11 622. Sentiamo.
3: Ragazzi, Giancarlo da Genova. Ho visto una Francia devastante. Una Francia devastante. C'ha tre squadre e tutte e tre potrebbero vincere tranquillamente il campionato del mondo. E secondo me se la giocano loro o con la Spagna o con qualche sorpresa tra, non so, Norvegia o l'Inghilterra. Comunque eccezionale, veramente. C'è una squadra che ha una semplicità di gioco che fa paura. E bello, un bel calcio, mi è piaciuto tantissimo. Deschamps tanti anni che è lì. Tanti anni che costruisce, c'è anche dei signori che sono degli extraterrestri. Il Brasile di Carletto potrebbe entrarci in questa competizione in maniera abbastanza prepotente se cominciassero a girare bene un paio dei suoi gioielli. Però secondo me comunque una bella qualità anche lì. Un saluto.
1: Ciao, ma bisogna considerare il tabellone, eh? Cioè, l'Argentina da una parte ha solo il Brasile, dall'altra parte sostanzialmente ci sono quasi tutte le altre squadre, quindi tu dici Francia se la gioca con la Spagna, potrebbero trovarsi in semifinale, quindi in finale è molto probabile che finiscano Francia e Argentina. La Francia, sono d'accordo con te che è una squadra devastante, però ribadisco, alla fine ieri ha rischiato di subire anche dei gol e ne ha sbagliati moltissimi. Ieri l'avversario era la Svezia, non irresistibile, e insomma, quando si alzerà il livello degli avversari bisogna vedere se riuscirà a mantenere la stessa capacità di fare la partita, ma soprattutto dovrà aumentare la capacità di concretizzare.
0: Tanto abbiamo già dei ottavi di finale interessanti. Canada-Marocco, con il Marocco che è favorito sul Canada,
1: anche il Marocco mi sembra, la Francia.
0: Paraguay-Francia, quindi il quarto di finale più interessante potrebbe essere Marocco-Francia.
1: Pensa, già lì la Francia è rischioso. Quasi un derby. Ma poi è rischioso.
0: Abbiamo Brasile che deve giocare contro la vincente tra Messico. Messico e Brasile-Norvegia.
1: Brasile-Norvegia
0: che devono giocare contro la vincente di Messico presumibilmente
1: Brasile-Norvegia è una partita tosta, ragazzi.
0: Tu potresti avere Brasile-Norvegia, Messico-Inghilterra.
1: Anche perché secondo me al momento è vero che il Brasile ha dei fenomeni, però la Norvegia ha una squadra solida, molto forte fisicamente, c'è un certo Haaland davanti che non è da trascurare.
0: L'Argentina ha la strada spianata.
1: Ha la strada spianata.
0: Capo Verde, sì, Australia, sì, sì, sì. Egitto. E se dovesse poi andare come si immagina ai quarti, avrebbe la vincente di una tra Colombia, Ghana, Algeria, Svizzera.
1: Però la Colombia non è male, eh? Attenzione.
0: Non è male come non è male anche la Svizzera, per carità.
1: Ha sicuramente un tabellone, però sono anche campioni del mondo e ci sta che abbiano un cammino un po' più agile rispetto ai rivali. È un po' squilibrato, nel senso che la Francia dalla sua parte ha praticamente tutte le squadre più forti, mentre l'Argentina potrebbe però giocare, mi sembra, se non ricordo male, tu che hai il tabellone davanti, potrebbe arrivare in semifinale contro il Brasile, se non potrebbe esserci un derby sudamericano in semifinale da una parte e Spagna-Francia dall'altra, vado assolutamente a memoria. Sarebbe così, sarebbe molto molto interessante, ecco, come tabellone.
0: E poi c'è il tema, insomma, legato anche a vedere, bisogna vedere anche adesso il Belgio che gioca stasera alle 22 con il Senegal.
1: C'è la partita alle 18, oggi inaugurerà l'Inghilterra è un'altra squadra che se trova una quadra non è che abbia proprio una squadra scarsa. Il problema è che credo ci siano tutte da una parte del tabellone, questo tabellone è un po' incasinato, però appunto è veramente la Francia, diciamo, dalla sua parte del tabellone ha tantissimi avversari molto molto pericolosi.
0: Sì, sì, no, ci sono un sacco di nazionali interessanti che si elimineranno l'una con l'altra e quindi molti dei discorsi che stiamo facendo adesso andranno a morire su alcune squadre. L'ultima considerazione prima di andare in pausa è legata a Sophie Cunningham, che è questa giocatrice di basket famosa in tutto il mondo, ma che è diventata ancora più famosa perché ha indicato un'avversaria per 50 secondi. E questa cosa ha fatto il giro del mondo, è diventata quasi è diventato un meme, perché per lei è una provocatrice e di fatto le avversarie avevano un po' picchiato le sue compagne. Lei cosa ha fatto? Ha semplicemente indicato l'avversaria. La cosa ha fatto un rumore, a volte io mi vengo sempre un po' stupito, questo è un concetto un po' semiotico, perché l'idea del segno, no, di te che indichi, pare che abbia avuto questa eco internazionale, l'ho visto in giornali in tutto il mondo. La mia sensazione banalmente è che se fosse stata brutta non l'avrebbero pubblicata quella, o quantomeno non avrebbero
1: se fosse stata brutta la giocatrice.
0: Sì. Siccome va anche bella, hanno avuto, questa è la mia sensazione, poi magari mi sbaglio, però ci ho visto un po' di.
1: Ma è stato pubblicato come cosa negativa o positiva?
0: No, una cosa incredibile, addirittura. Cioè, è lei che indica un avversario. A volte sono i misteri, poi magari qualcuno me lo spiegherà, insomma. A volte io dico, quando ci sono delle persone meno attraenti non succede niente, appena una un pochino più carina, ecco che subito c'è un eco. C'è un po' di ipocrisia, ma questa, ripeto, è la mia opinione.
1: Ammetto candidamente di essere che mi è sfuggita.
0: Questa invece 14:31, torniamo con voi tra pochissimo.
4: Giornale radio.
5: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
4: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
6: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: L'attimo fuggente. Condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
11: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
10: Questo è L'attimo fuggente, In onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
12: Sono le 14 e 33 minuti.
10: Giornale Radio. La radio libera di informare.
13: Sport Club, il cuore dello sport.
0: E allora torniamo in diretta, sta maledetta aria condizionata che ci fa fare i salti da una parte all'altra.
1: Maledetta e anche benedetta.
0: Maledetta e anche benedetta, però molto spesso maledetta perché ti fa prendere i malanni.
1: Assolutamente.
0: Allora, hai visto Sophie Cunningham adesso?
1: Ho visto.
0: È una cosa
1: in effetti
0: un po'...
1: una bella ragazza, questo posso dirlo. La scena fa abbastanza
0: ridere. Però non
1: ridere.
0: Capisci che è molto rumore per nulla? Sì,
1: assolutamente. Mi sembra una roba un po' da americani bulletti, sia lei che l'avversaria.
0: Abbastanza. Allora, prima di tutto, poi adesso dovremo andare a parlare con Franco Vanni di un'altra vicenda che è collegata a Bastoni, perché la vicenda è difficile anche da collocare. Diciamo che Bastoni è entrato in un'inchiesta che è collegata
1: molto seria, l'inchiesta è molto seria, il fatto che poi si sfruttino alcuni nomi secondo me è un po'...
0: Diciamo che è indagato dalla procura di Milano con l'accusa di prostituzione minorile e la vicenda si inserisce in una ampia indagine della Guardia di Finanza su un presunto giro di escort, feste esclusive destinate ai calciatori della Serie A. I fatti contestati risalgono a luglio 2020. Eravamo in piena epoca Covid e il giocatore aveva all'epoca 21 anni, la ragazza ne aveva 17.
1: E 8 mesi, no, perché è importante
0: 17
1: anche quello,
0: mesi,
1: perché
0: ovviamente.
1: Ragazzi, dai.
0: È importante.
1: Io non sono uno così fiscale, però in questo caso
0: diciamo
1: è
0: che
1: ha una
0: molti
1: importanza.
0: Ci dicono va bene, è una situazione un po' squallida, un po' volgare, però sono curioso, ripeto, io non voglio mettere niente, voglio sentire cosa mi dice Franco Vanni, certo. Che tra poco avremo con noi in diretta. C'è una chat abbastanza squallida che
1: bruttissima,
0: dove,
1: sì.
0: La minorenne credo che ti vuole, il difensore interista risponde chiedendo all'epoca informazioni sul comportamento e sull'atteggiamento della ragazza. Oggi la carica o non fa la il PR rassicura il suo interlocutore e precisa: secondo me si vuole divertire, però oggi sta soft. Tu pensa che livelli di squallore umano.
1: Ma infatti secondo me stiamo parlando di un ragazzo di 21 anni,
0: cioè,
1: capito,
0: che con una ragazza di 17, beh, comunque
1: che fa il calciatore, ha tutta
0: sì,
1: una serie
0: però,
1: di cose, quindi
0: resta il fatto che sono curioso di capire un attimo questa indagine dove andrà a terminare. Adesso è Mumford & Sons con Caroline.

0: Torniamo in diretta, sono le 14:38 minuti, è arrivato il momento di andare a sentire Franco Vanni che è con noi. Ciao Franco, ben trovato.
1: Ciao, eccomi.
2: Buon pomeriggio.
0: Franco, è una vicenda quella di Bastoni, ieri ci siamo sentiti al telefono dove c'ero rimasto molto male. Onestamente è sempre brutto vedere dei calciatori che magari hanno degli atteggiamenti o hanno delle ingenuità, poi vengono fuori le cose un po' meglio, e quindi ti chiedo subito invece al contrario di, insomma, di dare un po' più nel dettaglio, perché io posso fare soltanto la presentazione, poi dopodiché lascio che anche tu, insomma, che sei di Repubblica, che è stato il primo giornale in Italia a dare la notizia, e oggi appunto sì, la questione diventa un po' più articolata. Franco.
1: Ah, ecco, Lapo, guarda, io, per noi il bravissimo collega Rosario Di Raimondo è stato il primo a dare la notizia, e diciamo, quindi degli aspetti giudiziari si è occupato lui. Una piccola premessa: io ho fatto tanti anni in cronaca nera e in giudiziaria, cioè l'accusa formalmente è molto seria, e questo impone di trattare la vicenda in maniera seria da due punti di vista, cioè non bisogna né sottovalutare la portata della cosa, indipendentemente da quel che è uscito per ora, di quelle tracce di inchieste che sono uscite per ora, delle intercettazioni, la difesa di Bastoni e del suo avvocato, che peraltro è, oltre ad essere un bravissimo avvocato, Scuto è un assoluto galantuomo. E dall'altro lato bisogna essere molto garantisti, cioè l'accusa è seria, nel senso che sfruttamento della prostituzione minorile, penso che nessuno di noi nella vita vorrebbe mai trovarsi a essere accusato di niente del genere, è un'accusa. L'accusa va presa per quello che è, cioè un'accusa seria. D'altro canto, appunto, per questo bisogna essere molto prudenti prima di gettare la croce addosso al ragazzo, che al tempo dei fatti aveva 20 anni e la ragazza ne aveva 17-18 mesi. Le abbiamo sentite tutte queste cose. Resta il fatto che Bastoni, utilizzando un termine a cui abbiamo fatto, un termine orrendo, visto di cosa si parla, a cui abbiamo fatto abitudine negli anni di Berlusconi e delle sue inchieste, sarebbe nel caso utilizzatore finale. Ma l'aspetto più brutto di questa vicenda è che invece che ci fosse una ragazza di 17 anni mandata a prostituirsi, non da Bastoni con ogni evidenza, ma da chi, secondo la tesi della procura tutta da dimostrare, la gestiva. Ok, quindi diciamo, ma prima di dire non ho fatto niente, non c'è niente, cioè, ma lì bisogna contare fino a 100, perché comunque stiamo parlando di una ragazza minorenne che veniva mandata a prostituirsi, secondo la tesi della procura. Ok, poi vediamo un po'. Sulle responsabilità individuali invece, siccome appunto perché l'accusa è così grave, bisogna essere molto cauti prima di sostenere che Bastoni sia un delinquente, ed è in questo equilibrio fragile che secondo me bisogna muoversi in questa fase, cioè da un lato non minimizzare la gravità della prostituzione minorile, che è un fenomeno agghiacciante, penso che lo possa dire e chiunque abbia o non abbia una figlia, chiunque abbia un minimo a cuore i valori, i diritti fondamentali delle persone e l'essere umano in generale, dall'altro appunto c'è questo ragazzo che si trova per l'ennesima volta quest'anno sulla graticola, insomma. Se sicuramente qualcosa Bastoni si lascia scappare, nel senso, al di là delle responsabilità penali, perché poi se volete ricostruiamo insieme il suo anno, che questa è la parte di cui mi sono occupato io, non quella giudiziaria, e diciamo sicuramente da qualche parte questo ragazzo sbaglia, nel senso che le teorie, io non credo la fortuna e la sfortuna, effettivamente l'ultimo anno di Bastoni non è stato facile.
2: Ma io guarda, dicevo prima, Franco, a parte che sei stato bravissimo proprio per la descrizione di tutto il caso, ma dicevo proprio prima che in NBA da parecchi anni ormai affiancano i giocatori vari professionisti che gli spiegano come gestire il patrimonio, come gestire il comportamento, come comportarsi all'interno, proprio perché le società stesse vogliono tutelare i propri investimenti. Mi stupisce che nel calcio europeo, dove girano soldi altrettanti come ne girano in NBA, non si corre ai ripari in questo senso, perché ci sta che un ragazzo a 20 anni, adesso io faccio lancio una provocazione, cioè a 20 anni qualsiasi ragazzo che incontra una ragazza di 17-18 anni, tutto va a immaginare tranne che possa essere accusato di andare a letto con delle minorenni. Poi è chiaro che, come hai spiegato tu giustamente, l'inchiesta è molto più ampia, quindi però lui magari all'epoca l'ha vissuta veramente come un'ingenuità da ragazzino. Mi domando come mai appunto le società non tutelino maggiormente i propri giocatori, quindi degli investimenti, affiancandoli delle persone che li educhino e li aiutino da questo punto di vista.
1: Sai che, guarda, condivido al 100% la tua considerazione, però mi sono fatto l'idea negli anni, questo mestiere dovrebbe farlo il procuratore, i procuratori prendono delle cifre mostruose, per assistere i calciatori, e siccome pretendere che lo faccia la società è spinoso, nel senso che posto che vai usanza che trovi, cioè adesso tu ti fideresti ad esempio a far insegnare a un ragazzo di 17-18 anni il corretto rapporto con le donne a una società del Qatar? Io con tutto il bene,
2: assolutamente,
1: con tutto lo sforzo che vedo fare al Qatar per aprirsi al mondo, però penso che il club non sia in generale il datore di lavoro. Il datore di lavoro non è l'agenzia giusta per indirizzare il calciatore su una strada virtuosa. Il procuratore dovrebbe esserlo, perché con tutti i soldi che prendono giustificherebbero la loro esistenza. Cioè un po' come l'agente immobiliare, no? Prende il 2-4% sulle compravendite immobiliari e scompare nel momento in cui la casa è venduta. Il bravo agente immobiliare non scompare, e chiunque di noi abbia avuto l'esperienza di più operazioni immobiliari, perché la famiglia si allarga, perché bisogna vendere una casa, comprare una casa, sa che a quale agente immobiliare rimani affezionato, a quello che non ti butta sul telefono una volta che hai incassato sui quattrini. Ecco, secondo me il procuratore, che altro non

0: Taglia è stato famoso come procuratore di Icardi, uh-huh. È uno che quando ti parla ai suoi calciatori ti parla per, cioè devi fargli due domande: ma allora dove va, ma allora quanto guadagna, ma allora quanto vi danno, perché l'approccio è sempre umano, perché lo trattano bene, lì non lo trattano bene, lì lo fanno stare tranquillo, lì lo aiutano a studiare, lì pretendono che studi per farlo giocare a calcio, e per lui queste sono tutte cose positive. Secondo me quindi la figura giusta è il procuratore, che quindi che un giocatore vada, giochi a Oslo, a Stoccolma,
1: sì, sì, mi è convinto in effetti, perché in effetti negli Stati Uniti sono tutti negli Stati Uniti. Non avevo considerato il fatto che il mondo del calcio ovviamente è molto
0: bravissimo,
1: più ampio. Quindi, sì.
0: Tu pensa sul discorso dell'autodifesa e le armi. Tu pensa un calciatore che va a giocare in Texas, che tipo di lezione può avere, quello stesso giocatore trasportalo a Stoccolma, no? Mm-hmm. Cioè, capito? È questo discorso. Siccome ci vuole una persona di fiducia culturalmente affine al calciatore, che anziché succhiargli tutti i soldi e basta, tanto poi se parli con i procuratori tutti ti dicono:
1: sì, perché questo è veramente, adesso io non voglio sminuire, però questo qui è veramente un caso che ti rovina la vita per fondamentalmente una leggerezza, perché se pensi a un ragazzo di 20 anni, adesso ripeto,
2: Capisco,
1: il contesto è pessimo,
2: cioè,
1: è terrificante.
2: Quando
1: però,
2: tutti abbiamo letto, perché
1: vabbè,
2: sembrava fosse venuto ieri,
1: ti cade la mascella.
2: Invece è venuto 6 anni fa, quando aveva 20 anni, 21, lei ne aveva 17-8 mesi, e ho sentito un sacco di commenti di un sacco di personaggi, non interisti, perché così almeno andiamo fuori, e ho detto: ah, beh, però allora ci sono stati. All'inizio c'è stato un momento in cui la gente.
1: 20,
2: ma la legge,
1: 17,
2: non c'è dubbio. La legge però di fronte all'età,
1: certo,
2: anche se hai 17 anni, 11 mesi e 30 giorni, comunque non transige. E allora le questioni è che possono finire.
0: Scusa, ma ricordarci però in questa vicenda,
2: sì,
0: la vittima è questa ragazzina che
2: certo,
0: è stata
2: esatto.
0: avviata alla prostituzione non 2 mesi prima, probabilmente
2: da
0: di
2: tempo.
0: Più, quindi che ok, facciamo finta un anno, mi sembra una misura ragionevole, uh-huh, che una ragazza a 16 anni, a 17 anni, anziché trovare persone che la
2: aiutino
0: in maniera sana, e le certo, dicono studia, figlia mia.
1: Ma hanno fatto un film sulla baby prostituzione, il famoso film.
0: Cioè, le vittime di questa vicenda sono le ragazzine.
1: Sì,
0: ok.
1: Sicuro.
0: Dopodiché è evidente che un conto è se con una prostituta 17enne ci va un uomo della nostra età. Lì non c'è niente da spiegare, se
1: esatto,
0: sei un bandito, sai cosa stai facendo, fai schifo. Se è un ragazzo di 20 anni che forse pensava che lei non fosse direttamente pagata, ma pensava di piacerle, che ci dirà il processo, ovviamente una storia un po' differente.
2: No,
0: però
2: perdonami,
0: la bussola è
2: la questione,
0: lo schifo di questa storia è lo sfruttamento della prostituzione minorile.
1: Assolutamente.
0: Cioè, se teniamo dritte a barra del timone, poi si può discutere di tutto. Se è, ma sono ragazzi, dimostriamo un limite macista, culturale, no?
1: Certo.
0: Da sfigati.
2: Sì,
0: poi
2: siamo, sì,
0: per cui alla fine se uno tromba è un figo. Questo si parla.
2: L'hai presa alla larga.
0: Parla.
2: No, e per dire che nel momento in cui tu hai però una persona di questo genere, mi chiedo semplicemente, se una persona che ha diciamo questo tipo di entrature, allora due sono le responsabilità che ha Bastoni: la prima di andare con una prostituta, la seconda, quella più grave, è che appunto è minorenne. Allora sulla questione legata alla minorenne bisogna capire se lui fosse consapevole o meno che era minorenne.
0: La poi invece qua però anche qua scusa ma però no, le responsabilità che ha Bastoni in questo momento sono zero secondo un principio garantista.
2: Sì.
0: Cioè, sappiamo le teorie della procura, vediamo cosa succede, e siccome non cioè lo fa in tanti anni in cronaca, ho capito che provare a fare
2: le ipotesi non
0: è
2: un
0: certo,
2: no,
1: certo,
2: perché ci sono un sacco
0: cioè,
2: di sì sì
0: tragico.
2: No, che vengono però fuori chat, fuori chat, cose del genere, che sono sempre una delle cose che trovo abbastanza inorridenti è il fatto che ieri titoloni a caratteri cubitali, chat sparate a zero, non viene spiegato neanche né contestualizzata la cosa, e quindi chiaramente la gente si fa un'idea, tanto più che io ti ho chiamato subito.
0: Spezzo non una lancia, ma 18 a difesa del lavoro del collega di Repubblica, poi ciascuno parlerà dei colleghi suoi. Ho la fortuna che in questo caso per noi se ne è occupato uno che è un fuori classe del suo mestiere. Se ti leggi il pezzo su Repubblica di oggi, trovi tutto l'equilibrio che secondo me, me lo dico da solo, stiamo esprimendo noi tre chiacchierando adesso, e molto di più, perché mentre noi ci dedichiamo il tempo di una chiacchiera a questa vicenda, lui ci ha lavorato per tante ore in maniera strutturata. Cioè, secondo me esiste invece in questi casi, devo dire che secondo me rispetto al comune sentire, spesso chi fa informazione, probabilmente perché è più abituato a trattare questioni così delicate, ma offre un buon servizio. Cioè, allora, io oggi ho letto, devo dire, sulla vicenda, ho letto di pezzo giudiziario, ho letto il pezzo del nostro Rosario, mi è bastato, nel senso che so come lavora, ma sono abbastanza sicuro

0: che quando fra mezz'ora mi metterò a leggere sugli altri giornali la stessa vicenda troverò altrettanta sensibilità, cioè anche questa cosa che io ma i giornali, ma sinceramente spesso volentieri la misura che trovo nei resoconti dei bravi giornalisti giudiziaristi non le trovo fra gli indignati del bar, sinceramente, cioè anche lì, cioè, per una volta secondo me, non per una volta, come spesso accade, secondo me anche la nostra categoria è assai meglio di come la si dipinge.
1: Tommaso, l'ultima domanda, perché poi...
2: No, era un flash velocissimo. Quanto c'entra questa inchiesta con quelle notizie che aveva tirato fuori Corona legate a Teo Hernandez, a quei festini, la droga del palloncino, eccetera? Cioè, lo stesso filone o sono proprio due cose scollegate?
0: Non posso dire, io quello di cui mi sono occupato ieri e che trovate sulla Repubblica di oggi era ricostruire l'anno di Bastoni, che se ci sono mettendo tutto in fila è incredibile, perché cioè, correndo a 200 all'ora, finale di Champions persa 5-0, lì ovviamente non è responsabilità sua, dopodiché le due partite con la Norvegia fa molta fatica come chiunque sulla terra a tenere Holland, poi due errori in Champions che costano di fatto all'Inter la mancata entrata fra le prime otto della fase campionato, e poi c'è in Supercoppa sbaglia il rigore, e poi cioè, ha avuto un anno Bastoni veramente allucinante.
2: Ma è per questo che appunto ti dicevo dell'aiuto, però
1: allora,
2: abbiamo finito il tempo.
1: Franco, dobbiamo salutare, sì, perché siamo arrivati a tardi. L'argomento era piuttosto spinoso, bisognava affrontarlo nel modo migliore.
0: Comunque, verissimo, guarda, sono super d'accordo. Cioè, i procuratori, secondo me, sono la figura giusta, devono prendere i calciatori e fargli un po' di educazione finanziaria, spiegargli quali sono le leggi, spiegargli cos'è opportuno e cosa no, spiegargli fin dove la loro famiglia può entrare nelle loro decisioni, dove invece deve farci fatti suoi, cioè, ma proprio le cose di base. E se non lo, cioè, i procuratori con quello che prendono hanno l'obbligo morale di assistere i loro calciatori anche da questo punto di vista.
1: A Tullio Tinti fischieranno le orecchie in questo momento. Va bene, grazie Franco, prestissimo.
0: Peraltro, bravo, hai ragione. Peraltro, una persona, cioè, Bastoni è uno dei procuratori umanamente migliori.
2: Sì, è vero.
1: Decisamente.
0: È proprio una persona bravissima, cioè, lo sapevo. Però, secondo me, è veramente un fatto proprio culturale di contratti.
1: Sì,
0: cioè, dovrebbe essere quello il primo lavoro del procuratore, prima di ti mando qua, ti mando là.
1: Franco, grazie ancora, buon lavoro.
2: A presto, grazie mille.
1: Ciao. Subito una canzone, quella di Ben Harper, Don't Give Up On Me Now. La vostra opinione al 334 11 11 622.

0: grande dilemma delle 14:56 è perché i tennisti italiani dicono vamos.
1: Ma anche i calciatori.
0: Calciatori, vamos.
1: Tutti. Ma perché? Di qualsiasi nazionale. Hai visto il mondiale che dicono tutti vamos?
0: No, intanto Cobolli passa al turno successivo, batte Navone, lo fa con un tie break straordinario, ha fatto un recupero entusiasmante.
1: Abbatte Navone, perché Navone.
0: Navone. Poi quando faccio le battute io però ti arrabbi.
1: Battaglia navale, presente.
0: E quando abbiamo visto prima il punto che ha fatto Cobolli nel finale, dove ha recuperato la qualunque a Navone e alla fine questo ha sbagliato uno smash, ci siamo entusiasmati. E io ti avevo detto, fammi vedere questo punto.
1: Ma sei un mentiroso. Perché detto, tu pensavi non lo vincesse.
0: Ma ho detto fammi vedere questo punto perché è molto importante. Ma che stai dicendo?
1: No, quello sì, però poi mentre giocavano tu pensavi di
0: ho pensato, magari recupera. Ma quando mai l'hai detto?
1: Prima.
0: Ma l'avrei pensato, ma non l'hai detto.
1: Guarda, mentiroso.
0: Vabbè, lascia perdere. Mentiroso, poi dicevamo se poi dicono mentiroso.
2: Una calmata.
0: Comunque è un effetto emulazione, perché i giovani tennisti di oggi, che sono cresciuti un po' guardando insomma i tennis di Rafa Nadal, imitano Rafa Nadal.
1: La questione ma di... i calciatori perché lo fanno?
0: Perché hanno visto Rafa Nadal. Perché la Spagna è forte anche a calcio.
1: È forte anche a calcio.
0: Però non li
1: vedo. Vedevo. No, Mbappé è esultato in francese, però tantissimi calciatori fanno vamos con il.
0: No, secondo me poi dice che c'è anche un concetto linguistico performativo. Dire vamos è meglio di andiamo. Per me non è vero, però insomma. E andiamo!
1: Ma magari ti viene più spontaneo, vamos, non so.
0: Dipende. Intanto c'è Sinner che è in campo da circa 20 minuti. Siamo sul punteggio di 3-2 per Borges, però sono col servizio di Sinner 30-0 per lui. Quindi diciamo che al momento nessuno.
1: Schermaglie iniziali, come si diceva.
0: Come ti avevo detto, non è che Sinner pronti partenza via. Cos'è che hai detto schermaglie iniziali?
1: Come si dice schermaglie, come si diceva un tempo, le schermaglie, siamo le schermaglie iniziali.
0: Sì, io devo dire che purtroppo lavoro con una redazione che appartiene a un'epoca che non è quella attuale.
1: Certo, come si diceva un tempo apposta, perché
0: sì,
1: so che ti dà fastidio.
0: Michele Ceci, Lorenzo, ma soprattutto te, Michele Ceci, avete ancora una dialettica che appartiene agli anni 30.
1: Bello.
0: Devo dire ancora con un. Mi è duopo dirvi questo, devo dire. Quindi almeno. Intanto, oltre al tennis, noi tra poco avremo Marco Belinazzo dopo la pausa nel notiziario, perché andremo appunto a parlare di tutto quello che accade alla Juventus, ma non soltanto, ne approfitteremo anche per fare un punto.
1: La Roma.
0: E anche la Roma, bravo, esatto.
1: Ma io gli chiederei anche farei una domandina anche sui conti del Milan, perché se ne spendi 70 per un attaccante.
0: Il mercato non è ancora finito, mancano due mesi.
1: Però sono tanti soldi.
0: E poi c'è anche la questione legata al sindaco Sala, sindaco di Milano, che ha dichiarato: non eravamo tenuti a indire una gara, abbiamo la coscienza più che a posto, perché è tornato a parlare delle polemiche sull'inter di cessione del Meazza e dei terreni circostanti a Inter Milan. Marco, so che valuta. Guarda anche queste cose.
1: Hanno demolito la biglietteria sud.
0: Che è dell'altro così nella notte.
1: Mi sono svegliato la mattina, sai che io abito lì vicino. Sì. Svegliato la mattina non c'era più la biglietteria.
0: Bruttissimo, io mi ricordo che il primo biglietto della mia vita l'ho preso lì.
1: Ah sì?
0: Mio padre faceva il biglietto, io l'ho aggrappato alla sua giacca.
1: A Daxum, quindi l'hai presa dalla parte milanista dello stadio, perché sai che adesso sono divise da qualche anno.
0: Per me non c'è differenza.
1: Però adesso negli ultimi anni, diciamo la parte Axum è più milanista, dall'altra
0: e poi
1: parte più interista.
0: Voglio capire dello stadio della Roma, perché a quanto pare la Roma e Roma in generale può avere uno stadio anche prima di Milano. Ad ogni modo potrebbe esserci quasi una specie di derby a distanza italiano. L'importante è che vengano
1: costruite.
0: Centenario
1: della Roma, magari sarebbe quest'anno anche sarebbe
0: l'annuncio
1: bello, giusto.
0: Sarebbe bello avere uno stadio di proprietà della Roma, con tra l'altro finalmente il pubblico romanista che potrebbe seguire la partita, per esempio nelle varie curve, attaccato allo stadio, cioè attaccato
1: al
0: campo.
1: Ma a quel punto l'Olimpico? Viene demolito,
0: no.
1: Torna a fare per l'atletica. L'atletica c'è già.
0: Ospita le gare della nazionale, fa il dovere che ha sempre fatto, le gare di atletica, di altre manifestazioni. È uno stadio importantissimo.
1: Bellissimo, cioè. A me è sempre piaciuto.
0: Sì, ma non
3: buongiorno
0: per
3: Tommaso, buongiorno
0: Carlo, certamente. Va bene, è arrivato il momento di salutarci, di ringraziarci.
1: Grazie, Lampo.
0: Non c'è niente da ridere, non capisco perché.
1: Domani non ci vediamo.
0: Domani non ci vediamo, esattamente. Ci penseremo al massimo. Va bene.
1: Esatto.
0: Adesso, però, pensiamo al fatto che sta arrivando il notiziario di Giornale Radio.
4: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 15 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Buon pomeriggio, bentrovati al notiziario di Giornale Radio. In studio Alessandro Cisilin. Un incendio di vaste proporzioni ha devastato stamani un condominio di 10 piani ad Anversa, in Belgio, dove risiedono oltre 200 persone, almeno 5 vittime e numerosi feriti gravi, ma il bilancio è provvisorio, le fiamme ancora non sono state domate del tutto. I vigili del fuoco continuano le operazioni di ricerca all'interno dell'edificio, dove secondo testimoni erano in corso lavori sulla scatola dei fusibili. Le operazioni di soccorso sono particolarmente complesse, alcuni residenti intrappolati dal fumo nei corridoi hanno cercato rifugio sui balconi, da cui sono stati tratti in salvo con scale aeree. Lieto fine, almeno per ora, sul caso della 27enne sanremese residente al Cairo e prelevata nella notte dalla polizia egiziana assieme alla figlia di 3 anni sulla base di una condanna in appello per adulterio a 6 mesi di lavori forzati. Poi l'intervento dell'ambasciatore palese, della console Denardis e dello stesso ministro degli esteri italiani che ne hanno ottenuto il rilascio, quindi il rientro nella loro abitazione. Sullo sfondo un braccio di ferro con l'ex marito egiziano per l'affidamento della piccola. Dopo 38 anni della precedente scomunica da parte di Papa Giovanni Paolo II e di nuovo scisma nella Chiesa Cattolica, oggi a Ecconi in Svizzera la fraternità di San Pio X ha ordinato senza l'autorizzazione del Papa 4 nuovi vescovi. Fino a ieri Leone XIV ha tentato in tutti i modi di scongiurare l'ordinazione che avrebbe causato la scomunica automatica. Vi prego, tornate sui vostri passi, ha detto il Pontefice inascoltato. Oggi la cerimonia in Svizzera, in diretta video e social in tutto il mondo davanti a 17.000 fedeli della congregazione degli ultra tradizionalisti fondata da Monsignor Lefebvre nel 1970. In graduale diminuzione delle temperature dopo la pesante ondata di caldo che ha investito l'Italia e tutta l'Europa, il Ministero della Salute ha corretto per oggi le sue allerte sulle città in bollino rosso, riducendole da 25 a 21 e domani saranno solo 2, Catania e Reggio Calabria. Già da oggi però incombono temporali e altre precipitazioni, allerta arancione in proposito della protezione civile per la Lombardia, gialla per tutto il nord-est, Emilia-Romagna inclusa, e su larga parte di Piemonte, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia. E comunque il mese appena trascorso risulta il giugno più caldo della storia e non resterà un caso isolato, spiega ai nostri microfoni il meteorologo Andrea Giuliacci.
8: Queste ondate di caldo tendono ad arrivare sempre prima durante la stagione estiva e a risultare via via sempre più intense e durature. Tanto è vero che il carattere eccezionale di quella che stiamo vivendo adesso non sta tanto nei valori, ma nel fatto che sta insistendo a lungo, con valori particolarmente alti, e siamo solo a giugno. Nel senso che questa ondata di caldo l'avremmo definita decisamente intensa anche se fossimo stati a luglio o ad agosto, ma siamo a giugno, quindi per il mese di giugno è in effetti una delle più importanti di sempre per il nostro paese.
7: Infine ai mondiali, tra la sera e la notte italiana, in programma altri 3 incontri dei 16esimi di finale. Alle 18 l'Inghilterra di Kane affronta la Repubblica Democratica del Congo, appuntamento alle 22 per Belgio Senegal, alle 2 di notte gli Stati Uniti, padroni di casa, opposti alla Bosnia. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sport Club. Il cuore dello sport.
0: Siamo nella seconda parte di Sport Club, tra pochissimo Marco Berinazzo. Oggi ci sono molti elementi non sportivi, ma d'altro canto non potrebbe essere diversamente, che hanno a che vedere con la puntata, da una parte la vicenda Bastoni, dall'altra la vicenda della Juventus che ha patteggiato con la UEFA un accordo transattivo, quindi quello che appunto viene chiamato il settlement agreement di 3 anni, che prevede una sanzione finanziaria complessiva fino a 20 milioni di euro. Ma oltre a questo, insomma, poi vogliamo parlare anche degli stadi, Roma, Milano, di altre situazioni come quella della Roma stessa, ma per altre questioni collegate anche lì al settlement agreement, il Milan, gli acquisti. Cioè, con Marco abbiamo tanto da dire, poi invece andremo da Pellegrino dell'anno per affrontare la prima parte del tennis, dopo che insomma avremo già visto perlomeno a quell'ora le 15:20 almeno un set tra Sinner e Borges, mentre appunto parleremo anche di Cobolli che si unisce a Sonego, lo stesso Sinner e Berrettini nel secondo turno. Oh, yeah.

0: E allora è arrivato il momento di andare a parlare di quello che poi è il tema, uno dei temi ricorrenti di questa giornata, cioè il caso della gara di Juventus. Vi dicevo prima che il caso Juve riguarda il fatto che ha patteggiato con la UEFA un accordo transattivo di una sanzione finanziaria che ammonta a 20 milioni, sanzione economica effettiva che nell'immediato ammonta a 6 milioni e che poi vedrà altri 14 milioni di euro condizionati al rispetto dei parametri finanziari nei prossimi 3 anni. Ne parliamo con Marco Berinazzo con noi. Ciao Marco, ben trovato.
1: Eccomi, ciao Lapo, ciao, buongiorno, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora Marco, prima abbiamo cercato di affrontare il tema, l'argomento, avevamo anche Nicola Gallo che si occupa di Juventus. Dal suo punto di vista, appunto, la Juventus non dovrebbe essere comunque troppo condizionata nel mercato, è un tema quindi che era già atteso, che la Juventus conosceva piuttosto bene, quindi non dovrebbe essere particolarmente vincolante?
1: Beh, era atteso, nel senso che la Juve nei 3 anni che erano sotto monitoraggio ha ampiamente superato quello che è il limite dei 60 milioni di perdite consentite, anche perché dentro questi 3 anni c'era anche la stagione da quasi 200 milioni di rosso, quella legata all'esclusione delle coppe, si ricorderà, insomma. E quindi la Juve stava ragionando da un po' con la UEFA sulla possibilità di sottoscrivere un accordo di transattivo che aveva la Juve sottoscritto nel 2022 insieme a Inter, Milan e Roma, ma che poi appunto in funzione di quella annata sciagurata era stato in qualche modo sospeso in attesa appunto di una revisione che la UEFA ha fatto questa primavera, con la prima applicazione del nuovo fair play finanziario, quindi con il monitoraggio sul triennio 2025-2023. E da questo punto di vista è chiaro che ora per la Juve, che aveva già avviato proprio per questo un percorso di risanamento, di riduzione dei costi, si tratterà di proseguire su quella strada. Probabilmente che se la Juve si fosse qualificata per la Champions avrebbe avuto più facilità ora a agire, quindi paradossalmente più pesante il mancato accesso alla Champions la prossima stagione che gli effetti di questo accordo transattivo che in qualche modo era stato messo in preventivo.
0: Diciamo che poi c'è il rischio escalation, cioè in caso di gravi violazioni degli accordi nei prossimi 3 anni la Juventus può incorrere in sanzioni peggiori che vanno da restrizioni di mercato più dure fino all'esclusione delle coppe europee per cui si è qualificata. Cosa quindi non deve fare la Juventus per evitare che ci siano queste violazioni, considerando che comunque spesso le squadre tendono a giocare un po' al limite, no? Adesso pensiamo alla Roma che doveva arrivare con un bilancio positivo, perché se la Roma non riuscisse o non fosse riuscita ad arrivare alla fine di giugno con il bilancio a posto, anche la Roma rischiava delle sanzioni.
1: Beh sì, perché la Roma appunto quell'accordo del 2022 a differenza di Inter e Milan non lo ha rispettato. Inter e Milan sono state promosse, la squadra giallorossa no, anzi doveva realizzare una quarantina di milioni di plusvalenze entro il 31 giugno, non l'ha fatto, per cui ora si apre un nuovo confronto con la UEFA, che ha a che fare però con la violazione di un precedente accordo, e quindi chiaramente si inaspriranno le sanzioni, i paletti saranno ancora più stringenti. La Juve appunto dovrà nell'arco del prossimo triennio sicuramente rientrare appieno nei paletti del fair play finanziario, ma ci saranno poi tutta una serie di paletti intermedi, di esami intermedi concordati all'interno del settlement agreement, e la Juventus chiaramente dovrà attenersi a questo percorso, rispettarlo di volta in volta, quindi ci sarà un confronto con la UEFA, ed è chiaro che se non dovessero essere né quelli parziali, ovvero quello finale, poi alla fine rispettati, si creeranno le condizioni per un inasprimento delle sanzioni, posto che in linea generale questo nuovo fair play finanziario è nato all'insegna di una maggiore dinamicità nel giudizio della UEFA, che quindi vuole accompagnare i percorsi proprio per evitare alla fine di prendere decisioni drastiche, e sappiamo che la più drastica è l'esclusione dalle competizioni.
0: Senti, invece vado adesso al Milan perché l'acquisto di Gonzalo Ramos segna la fine dell'era del Moneyball, degli algoritmi low cost, se vogliamo dire così. E diciamo che la questione è che come si concilia un investimento da oltre 70 milioni con due stagioni consecutive senza ricavi della Champions League?
1: Ma per fortuna del Milan aveva inanellato tre bilanci inutili. Prima poi quello che sarà approvato il 30 giugno 2026 e che sarà in rosso, vedremo di quanto, e chiaramente anche il prossimo. Voglio dire che il Milan aveva messo un po' di fieno in cascina e soprattutto del margine rispetto alla valutazione generale del fair play finanziario. Ora il fatto che il Milan non faccia la Champions, farà un'altra coppa, significa che comunque sta dentro il monitoraggio. E questo significa che comunque deve rispettare i paletti generali, anche se è uscito dal settlement qualche settimana fa. Ha fatto un investimento così importante perché evidentemente aveva possibilità economiche di farlo, avendo un bilancio sano e con pochi debiti, e ha fatto una grande operazione finanziaria, vedremo se sarà anche una grande operazione sportiva, su un profilo che è stato ritenuto evidentemente essenziale dal nuovo allenatore. Immagino sia stato appunto in questo una grande concordanza, no, tra Amorim e la dirigenza rossonera, e si è deciso di investire su un profilo importante del centravanti. Le squadre si costruiscono intorno a quattro pilastri, come sai bene, Lapo, e il pilastro del centravanti al Milan mancava da un po', forse dai tempi di Giroud, e quindi in qualche modo si è spesa la fiche più importante che serve a disposizione per questo mercato su un profilo evidentemente ritenuto risolutivo dei problemi che Milan invece ha avuto in campo nelle ultimissime stagioni.
0: Scusami, ne approfitto per la tua presenza, Marco, abbiamo ancora due minuti e poi ti lascio andare, ma volevo un punto anche sulla questione degli stadi di Milan e di Milano e Roma, perché mi sembra che la Roma oggi, forse ha quasi superato Milano in termini di possibilità di costruire un proprio stadio, un proprio impianto. Milano ha al momento abbattuto la curva sud, che è stato un gesto così, un primo elemento che ci fa pensare che qualcosa stia accadendo.
1: Beh, la Roma ha sicuramente superato in termini amministrativi il Milano, non fosse altro perché il commissario che è stato creato proprio per accelerare i processi sugli stadi e che è entrato in funzione qualche settimana fa, ha fatto come primo provvedimento quello di appunto velocizzare la conferenza dei servizi che dovrà dare in delibera definitiva allo stadio della Roma a Pietralata. Un passaggio che in qualche modo fino a qualche mese fa era scontato anche per Milan e Inter. Sappiamo che insomma l'indagine del lavoro cura di fatto un rallentamento lo stanno comportando, anche se si prova ad andare avanti, a portarsi avanti dal punto di vista dei lavori. È evidente che c'è stato un rallentamento. Per l'estate si aspettava anche la presentazione del progetto, no, definitivo su quello che era il nuovo impianto, e oggi il sindaco Sala ha ribadito insomma di aver operato in maniera assolutamente corretta sullo stadio, sul nuovo stadio, e l'augurio è che, come dire, si possa sbloccare quanto prima di nuovo l'iter e risolvere questa impasse, anche perché entro il 31 luglio bisognerà consegnare una lista alla FIDC che dovrà valutarla, in autunno va presentata alla UEFA e devono essere progetti, si dice, cantierabili entro marzo 2027, e dentro quella lista il nuovo stadio di Milano ci deve stare.
0: Molto bene, Marco, ti ringrazio ancora e per le delucidazioni, come si dice, quindi ci sentiremo più avanti.
1: Grazie.
0: Ciao a te, Marco. Grazie a Marco Bellinazzo, Sole 24 Ore, noi andiamo avanti e a questo punto andiamo ad ascoltare Lou Saint, questa è Remember Me.

0: Ci sono altre novità sul tema bastoni, poi andremo al tennis. Ha parlato, è stata improvvisamente rintracciata la ragazza coinvolta e che ha parlato agli inquirenti, ha detto: non sono una prostituta, non ho preso soldi, e la ragazza ha negato i rapporti a pagamento con il difensore nerazzurro. Insomma, la questione è: adesso si arricchisce o impoverisce, dipende dal punto di vista, di questa indiscrezione che viene rilanciata adesso su tutti i quotidiani. Noi invece passiamo da queste vicende al, mentre c'è il tie break di Sinner con Borges sopra Sinner 5-3, andiamo al telefono da Pellegrino dell'anno che ci sta aspettando. Pellegrino, ciao, ben trovato. Forse, magari, un giorno. Pellegrino, ci sei?
1: Sì, ci sono, okay. Mi sentite?
0: Sì, no, perché noi ti avevo annunciato, poi sentivo un silenzio un po' misterioso, queste cose così. Allora, Pellegrino, qui abbiamo un tiebreak con un Sinner che ha iniziato anche oggi un po' imbastito. Bravo Borges, per carità, ottimo tennista, io dicevo, lo definisco un tennista colloso, è uno che devi battere, non puoi contare sul fatto che lui ti aiuti a vincere. Però un Sinner ancora un po' imbastito nel suo tennis, mi sembra.
1: Sì, sì, in effetti è una bella definizione per Borges, quella di colloso, perché è uno che si attacca, quindi non è facile da battere. Però sì, chiaramente Sinner non sta giocando al suo meglio, non è stato al suo meglio neanche contro Kecmanovic. È chiaro che il fatto che non abbia giocato neanche un torneo di versione superba, quindi è stato Wimbledon praticamente un po' di...
0: Aspetta che ti sentiamo male, aspetta che ti abbiamo sentito male, stavi dicendo...
1: No, dicevo, il fatto che abbia giocato soltanto due
0: sedi. Niente, dobbiamo richiamarti. Non lo sentiamo più bene. Allora, intanto Sinner ha due set point. Servizio Sinner, ecco che va adesso a servire. Entra la prima, molto angolata. Borges non la può fare. E dunque Sinner si aggiudica il primo set 7-6. E questa è una splendida notizia, perché è una partita questa che può diventare difficile se la si interpreta con un po' di superficialità. Torniamo da Pellegrino, vediamo se lo sentiamo meglio. Pellegrino,
2: Eccomi, mi sentite ora?
0: Eccoci, sì. Stavi dicendo, scusa, devi ricapitare tutto da capo perché non si sentiva quasi nulla.
2: No, dicevo, il fatto che Sinner sia arrivato a Wimbledon senza neanche un torneo di preparazione, cosa che non gli era mai successa da quando gioca ad un certo livello, chiaramente ha pagato la poca abitudine a giocare all'erba, perché solo due set contro Norri molto blandi non basta un torneo di questo livello, soprattutto perché poi gli avversari contro Sinner danno il loro massimo, si attaccano da fondo, provano a spingere, rischiano. Penso a Kecmanovic, che ha giocato le sue partite in carriera a livello slam l'altro giorno, anche Borges non benissimo sull'erba, ma oggi sta dando molto fastidio, quindi è chiaro che avere poca abitudine all'erba in questa stagione e nei primi turni possa essere un fattore. È ancora più importante quindi superarli, anche se mai giocando un po' di più, con qualche scambio in più, anche perdendo un set, per abituarsi, così da arrivare prontissimo alla seconda settimana, quando conta davvero.
0: Intanto Cobolli oggi ha vinto la sua partita contro Navone, bene che abbia evitato il quinto set, ha vinto al quarto che si è giocato oggi, al tiebreak. Resta il fatto che lui non avrà mai un giorno di riposo.
2: No, purtroppo no, è stato un po' sfortunato anche per la programmazione, perché l'ultimo match sul campo 2 ieri è capitata la partita di Shelton, che è stata bellissima, 4:30, non era facilmente prevedibile, come non era prevedibile però anche il fatto che Flavio avesse così tante difficoltà contro Navone, che è un altro giocatore, diciamo, colloso, per usare la tua definizione, sì, che gioca molto bene, non sull'erba, però ha interpretato un bellissimo primo set ieri, vinto addirittura 6-1, era avanti 4-2 nel secondo. Cobolli all'improvviso ha ritrovato il suo miglior tennis, ha servito bene, ha giocato benissimo con il rovescio, colpo sul quale poi ha scandito i ritmi del match, però poi la tradizione di Wimbledon di non avere luci la sera, quindi di dover sospendere le partite per l'oscurità, che è una cosa un po' forse anche anacronistica, ha obbligato a finire la partita oggi, ed era fondamentale chiudere in 4, quindi giocare soltanto un set. Sì, è stato bravissimo, sì, perché ha annullato ben 6 set point, tutti con molta lucidità, con molto coraggio, facendo pesare il suo status da top 10. Quindi è quantomeno avrà tutto il pomeriggio per riposarsi, con la speranza, ma credo sia quasi una certezza, che domani il suo match contro Duckworth verrà programmato come ultimo sul campo che sarà.
0: Senti, ieri io mi sono emozionato, devo essere sincero, a vedere Berrettini Wawrinka. Tifavo per entrambi. Wawrinka ha giocato una partita memorabile, commovente, mi ha veramente lasciato mi ha veramente emozionato. E Berrettini ha giocato un tennis anche lui straordinario. Cioè, onestamente, è la partita che avrei voluto vincessero entrambi. Forse. Però abbiamo perso ancora sì. Pellegrino, mi sa, perché non ci sente più e non mi risponde. Vediamo un po' se c'è ancora. E... Dai, viene. Un po' difficoltosa questa nostra conversazione sul tennis. Vediamo se riusciamo a recuperare Pellegrino. Devo dire, ieri partita memorabile, una partita terminata praticamente con dei tie break che sono stati tutti combattutissimi e abbiamo visto soprattutto una partita giocata con grande, almeno personalmente, talento, tanta esperienza. Io penso al fatto che per esempio il tennista svizzero era l'ultima partita che giocava contro, appunto, a Wimbledon contro l'avversario, quindi ci teneva a fare bella figura, lo ha fatto sicuramente, forse sperava anche di vincere, cioè ci sta anche il suo pianto finale. Pellegrino dell'anno, vediamo, ultimo tentativo, vediamo se riusciamo a parlare con lui. Ci sei?
1: Ci proviamo,
0: dai, vediamo.
1: Mi sento.
0: Ok, stavo dicendo, un grande Berrettini ieri con un grande Wawrinka.
1: Sì, un emozionante Wawrinka, oserei dire, che ha giocato davvero una bellissima partita nello slam, che ha dato meno soddisfazione in carriera, essendo l'unico che non ha vinto, e ha giocato molto bene, soprattutto dal punto di vista del rovescio, che è sempre stato il suo colpo migliore, 4 tiebreak, soprattutto ben 6 set point nel tiebreak del secondo set, vinto 18-16 da Berrettini, un set davvero epico, intensissimo, emozionante. Forse il livello non è stato così alto da un punto di vista di gioco, ma è stato molto emozionante, quasi a tratti commovente, come si è commosso Wawrinka, come secondo me anche Berrettini dentro di sé è davvero molto emozionato, perché comunque battere un giocatore del genere, la sua ultima partecipazione a un torneo così importante, lascia tracce importanti dentro di sé, ed è bello vedere soprattutto Berrettini giocare così bene nei punti importanti, perché la sua caratteristica è quella, cioè appena c'è il set point mette l'aria vincente, l'ace, il dritto da fondo pesante. Insomma, è un Matteo che ho visto molto bene anche da un punto di vista fisico, molto reattivo. Avrà un secondo turno impegnativo contro Arthur Fils, però può vincere sicuramente una mina vagante nella parte bassa del tabellone.
0: Se ce la facciamo fare l'ultima domanda, abbiamo ancora un minuto solo per sapere la situazione che c'è in questo momento con Arnaldi e con Dardelli. Dardelli non si è preparato per fare Wimbledon, cioè ha giocato pochissime partite Wimbledon e Arnaldi ne ha giocata credo soltanto una. Questa mancanza di preparazione era voluta, era per preservarsi magari per altre superfici, per cosa?
1: Ma a Dardelli è stato principalmente il fatto che lui si è dovuto operare le tonsille dopo il Roland Garros, mm-hmm. è andato ad operarsi a Buenos Aires, quindi il tempo proprio tecnico di recupero, di rientro in Europa non gli ha permesso di giocare tante partite. Ha vinto una a Mallorca, poi ha perso i quarti di finale, ha fatto l'esibizione di Arlingham, mentre Arnaldi c'era il problema della classifica, lui era obbligato a giocare le qualificazioni ad Istanbul, non l'ha fatto e le ha anche passate con successo, però poi ha perso il primo turno, mentre a Queens non ha voluto rischiare, probabilmente perché era ancora vicino il problema di Parigi e sì. voleva anche un po' recuperare, quindi credo sia stata più una scelta obbligata che voluta, per quanto appunto poi il sorteggio non sia stato benevolo per nessuno dei due, perché sia Quinn che Ali sono degli ottimi giocatori su erba e lo hanno ampiamente dimostrato.
0: Pellegrino, ti lascio andare, ti ringrazio moltissimo, ciao a te.
1: Grazie a voi.
0: Grazie Pellegrino dell'anno, Ubitennis e Gazzetta.it. Tra poco noi andremo a parlare anche con Marco Lombardo, sempre di tennis. Intanto sto dando un'occhiata anche alle altre partite. Fucsovic Tin, estremamente combattuta, sono al quarto set. Poi c'è Merida contro Medvedev, che sono al momento due pari. Partita iniziata da pochissimo. Poi c'è la Sabalenka, che si è addirittura mostrata in tacchi a spillo all'interno di un così campo da tennis per fare uno shooting all'inizio del torneo di Wimbledon. E adesso invece c'è la pubblicità e poi torniamo con voi tra un minuto e mezzo.
3: Giornale radio.
4: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura talvolta ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione, una scelta che riguarda tutti.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334-1111-622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 15 e 32 minuti.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sport Club, il cuore dello sport.
5: Siamo nell'ultima parte di Sport Club e tra poco avremo con noi Marco Lombardo, anche con lui andremo a commentare le partite di Wimbledon con Sinner impegnato, ma non soltanto gli italiani, perché poi ci sono anche le italiane, nella fattispecie la Grant e la Paolini, che domani saranno ancora di nuovo in campo, mentre Sinner ha iniziato bene il secondo set, adesso siamo 1-0 per lui, anche se immagino che Borges conquisterà subito il suo servizio, siamo infatti 40-15 per lui. Dopodiché chiuderemo il tema con Ferdinando Savarese andando a parlare di un Marcel Jacobs che è tornato ad essere Marcel Jacobs, cioè uno dei migliori velocisti al mondo, il più veloce anche in un determinato periodo, e questa è una grande notizia. Adesso Sheryl Crow, If It Makes You Happy.

0: rientriamo in diretta 10, buonanotte, 15 38 minuti qui a Giornale Radio, sempre l'Apote Carlo con voi fino alle 16, Massimo Tedesco in regia e ovviamente abbiamo anche Michele Ceci in redazione e Tommaso Lavizzari che è con me nella prima ora. Ma pochi istanti fa, proprio 10 secondi fa, Sinner ha perso il servizio, dunque break che ha subito. Sinner che, dicevo, anche quando ho vinto primo set non mi convinceva e purtroppo avevo ragione. Ma andiamo a parlarne anche con Marco Lombardo che ci sta aspettando. Ciao Marco, ben trovato.
1: Ciao, eccoci, allora eravamo in due quantomeno.
0: Ma non solo in due, insomma, chiunque sappia un minimo di tennis si accorge che non è lui, è un Sinner imbastito, mi sembra.
1: Ma guarda, è una strana sensazione perché ovviamente lui sia nella partita faticosamente vinta al primo turno che in questa sta basando molto sul servizio. Però è come proprio non trovasse l'incontro con la palla, un po' scentrato, no? Lui ha detto che nella prima partita non giocava da tempo sull'erba, l'erba è più lenta rispetto a quando può essere dopo un po' di giorni di torneo, eccetera. Però soprattutto sul dritto io lo vedo davvero molto poco centrato in alcune conclusioni, tipo l'ultima, quella che hai citato tu, con la quale ha perso il servizio. E, non lo so, c'è qualcosa che secondo me non quadra. È da un po' che lo penso, nonostante le sue vittorie, le sue vittorie in fila. C'è qualcosa che non...
0: No, mi fa specie perché pochi minuti fa eravamo al telefono con Pellegrino dell'anno di Ubi Tennis e sì, non avevo visto il suo articolo che invece ho trovato, cioè non avevo visto che era il suo articolo e adesso glielo rimando, glielo rinfaccio subito. Il titolo è un po' forte, dice Wimbledon, perché Sinner vincerà contro Borges senza perdere set?
1: Vediamo. Però sai cos'è? Che l'abbiamo pensato tutti, perché l'abitudine è la cosa a cui ci ho abituato gli anni, che quando incontra delle difficoltà a volte capita in una partita per diversi motivi, quella dopo torna. Invece non c'è, c'è qualcosa che non quadra, poi magari vincerà il torneo e siamo tutti a posto, no? Però a me sembra che sia la preparazione per Roland Garros, se ne è parlato tanto, sia stata un po' sbagliata, ma non tanto perché lui non abbia il diritto di giocare tutte le partite e vincere tutti i tornei che vuole, ma perché se tu mi dici a gennaio che il tuo obiettivo dell'anno è Roland Garros, secondo me lo devi preparare in modo diverso. Poi il fatto che si sia infortunato a Alcaraz forse l'ha ingolosito, non lo so. Sicuramente si è presentato a Wimbledon con tanto riposo, con tanto allenamento,
0: forse troppo riposo,
1: ma quello l'aveva fatto anche l'anno scorso, il fatto di non giocare i tornei prima non è che sia una roba determinante. Il problema vero è che quelle correzioni che lui dice di aver apportato, anche se sono minuzie, cose eccetera, secondo me cioè io vedo che lui tira bene la prima, forza molto la seconda, però poi quando si arrivano gli scambi difficilmente si vede Sinner solito, insomma. Si vede anche dei colpi che francamente da lui uno non si aspetta.
0: Sì. Adesso ha fatto un ace, Deo Gracias, però rimane, esatto, sempre un gioco, hai detto bene prima, un po' legnoso. Poi ovviamente noi facciamo queste considerazioni compatibilmente con la forza e la qualità del numero uno al mondo.
1: Certo, che stiamo parlando del numero uno, no? Perché poi sai quando i tifosi di Gianni poi magari ci criticano perché dicono
0: sempre criticare.
1: Però dobbiamo dirlo, secondo me c'è qualcosa che non va e non è da quando ha vinto i tornei di fila, gli ultimi due, diciamo così, sono stati particolarmente faticosi. E diciamo la verità, anche con avversari, diciamo, no, che non essendoci Alcaraz, il resto della truppa quello propone, insomma, no?
0: Sì, sì.
1: Non lo so, sai che quando poi ci sono queste situazioni in cui lui è molto attaccato ovviamente al suo team, al suo gruppo, eccetera, però è anche vero che lui è anche un su questo caso è un decisionista.
0: Sì, non c'è dubbio. Non c'è
1: quindi
0: dubbio.
1: A volte può succedere che decide di cambiare qualcosa. Poi, secondo me, bisogna un attimo rivedere.
0: Senti, però abbiamo anche poi il tennis femminile. Volevo fare un commento al volo con te, perché da una parte abbiamo Paolini, Jasmine Paolini, che ha vinto una partita che sembrava quasi compromessa, persa il primo set 6-0, sembrava proprio andata giù completamente.
1: Sì.
0: E invece poi mentalmente è tornata a essere presente. Però adesso c'ha una partita contro la Golubic, che onestamente la tennista mi sembra di qualità, e anche lì può rischiare. Il problema è che adesso la Paolini, dal primo turno di un qualunque torneo fino all'ultimo che gioca, non è sicura di vincere più con nessuno.
1: Sì, il problema fondamentale è che sai, noi abbiamo vissuto un paio d'anni di grande spolvero di Jasmine, siamo abituati bene, ma in realtà è un po' che è in fase calante, non tanto fisicamente o comunque nel gioco, ma un po' di testa, cioè non riesce più a mantenere il ritmo che riusciva a mantenere prima, la decisione che insomma aveva, e poi non riesce a trovare, secondo me, anche qualche certezza dall'angolo, diciamo così, no? Ha cambiato un po', ha scelto Sara Errani comunque come non solo compagno di doppio, ma come dire, come assistente allenatore o come allenatore in proprio, ancora non l'abbiamo capito, e secondo me i risultati non stanno venendo. Io non so se qualcun altro possa far tornare Jasmine a giocare come prima, ma certamente in un tennis femminile che non propone grandi cose, nel senso che il livello in questo momento non è altissimo, e Jasmine potrebbe dare ancora avere ancora il suo ruolo. Vederla un po' così titubante, un po' incerta, un po' che piange alla fine della partita, insomma, non è bello.
0: No, non c'è dubbio, lo continuo a pensare.

0: grande carattere tennistico, anche a un gioco sicuramente come dire molto aggressivo, insomma, no? Lei ha detto: io non sono qua per spostarmi, tirare la pallina dall'altra parte e basta, ma sono lì per aggredire, per fare il punto, eccetera. Ha una grande mentalità, è anche una simpatica ragazza, devo dire. Io l'ho conosciuta a Roma già l'anno scorso, quando aveva deciso di scegliere il passaporto italiano per la sua parte sportiva, e secondo me è una ragazza che ci farà divertire parecchio.
1: Infine abbiamo un'ultima considerazione. Oggi, oltre a Sinner, che è il favorito numero uno, al di là di come sta giocando adesso, ma chi è quello che ti sta convincendo di più? Chi è possibile arrivare? Ancora Zverev, che ieri ho visto giocare contro Blocks, ha vinto contro tie break. Onestamente, era un primo turno francamente fin troppo difficile, mi ha stupito molto questo accoppiamento. Però alla fine l'ha vinto. E poi ancora l'immortale Djokovic
0: può fare tutto e il contrario di tutto ormai, secondo me, a questa età. Ci sono quei ragazzi che sono sempre lì pronti a venire fuori. Io ho qualche dubbio su Fonseca, perché secondo me sarebbe già dovuto venire, nonostante la giovane età, però ha mostrato un po' di limiti che non riesce ancora, però a tempo ovviamente per svilupparli. Sicuramente di testa Hodar è uno molto più già molto più quadrato, insomma, no, di questi giocatori. E sì, Zverev, vabbè, dopo aver vinto Parigi forse si è finalmente lasciato alle spalle la scimmia di non essere mai un vincente dello Slam, e può essere pericoloso. Io comunque penso che se rivedremo il Sinner, quello da Slam, sarà difficile, insomma, che qualcuno lo batta. Certamente non è questo Sinner che abbiamo visto fino a qui, non è
1: irresistibile. Marco, grazie ancora, buon lavoro.
0: Anche a te, a presto.
1: Grazie a te, andiamo avanti con Benson Boone.

0: E allora, prima di chiudere la nostra puntata di oggi a Giornale Radio, quella di Sport Club, prima andiamo a parlare un po' di atletica e ci corre l'obbligo, come si suol dire, anche perché di fatto è un momento straordinario che ritorna a essere tale per Marcel Jacobs, che abbiamo visto finalmente correre con quella scioltezza, quella fluidità che non vedevamo veramente da tanto tempo e pensavo addirittura che non l'avremmo più rivisto. Ma parliamo con Ferdinando Savarese, direttore di Sprint News, che è con noi. Ben trovato Ferdinando.
1: Ciao Lapo, ben trovati a tutti. Hai già detto tutto tu perfettamente,
0: ecco.
1: Cioè, sei perfetto, non so neanche perché mi hai chiamato.
0: Ma io quando ho visto onestamente Marcel Jacobs che andava così veloce, che riusciva a stare al passo dei migliori velocisti al mondo, onestamente mi ha commosso, perché io francamente avevo capito che era anche una questione di testa, ma pensavo che potesse contare fino a un certo punto. E invece guarda cosa può fare il ritorno di una collaborazione, guarda cosa può fare la convinzione.
1: Certo, beh, ovviamente non è soltanto questo,
0: no,
1: cioè
0: certo.
1: Non è soltanto testa né convinzione, ma è anche che insomma l'anno scorso lui è stato, diciamo, subissato da tutta una serie di piccoli infortuni, però sai benissimo che anche un piccolo stiramento che ti porta via 3 settimane di preparazione poi ti condiziona le restanti 7, 8, magari 2 mesi. Invece Marcel dall'inizio dell'anno, cioè da quando ha deciso definitivamente che avrebbe continuato, chiaramente anche molto incentivato dal ritorno con l'allenatore dei suoi trionfi, cioè Paolo Camossi, comunque insomma lui da allora non ha più avuto nessun problema fisico, quindi vuol dire che lui sono 5-6 mesi che si allena ininterrottamente senza problemi, e questo chiaramente fa la differenza. E difatti abbiamo visto veramente un grandissimo Marcel Jacobs, che stasera forse potrebbe regalarci ancora qualcosa di migliore, se non fosse che ho guardato le previsioni della gara che farà Eisenstadt e danno pioggia. Ecco, questo è l'unico problema. Però immaginavo che tu volessi parlare anche della gara di stasera, non lo so.
0: Esatto. Ovviamente facevo tutto quanto, però insomma andiamo appunto a questa sfida di questa sera, questa gara che ti mette nelle condizioni di poter avere altri elementi in più,
1: certo,
0: per poter giudicare. Ecco, come si presenta, che possibilità realmente ha?
1: Beh, stasera è una gara perfetta, cioè nel senso che è veramente il primo grande test in previsione dei campionati europei di agosto, dove proverà a vincere per la terza volta il campionato europeo, perché non ci saranno, diciamo, i grandi avversari americani. Vabbè, ci sarà un mito dell'atletica che è il sudafricano Van Niekerk, che è il primatista del mondo dei 400, però insomma chiaramente sulla via del declino i 100 metri non sono la sua specialità preferita, ma soprattutto ci saranno due dei principali avversari di Marcel proprio negli europei di Birmingham, vale a dire il tedesco Ansah e il britannico Rommel, che quest'anno hanno corso il 9,98 entrambi, quindi 2 centesimi di secondo più di Marcel. Quindi insomma sarà estremamente interessante questa prima sfida nell'ottica europea dei campionati europei. E poi in secondo luogo saranno due gare, perché ci saranno batterie e dopo 1 ora e mezza la finale, quindi avrà la possibilità insomma di provare un po' la condizione gara che ci sarà poi appunto negli europei, perché poi agli europei ci sarà una semifinale e una finale a distanza di 1 anno e mezzo, come sempre succede. Quindi c'è un doppio test molto interessante, dove a mio avviso, per come l'ho visto l'altro giorno, cioè 2 giorni fa a Parigi, potrebbe anche migliorare questo 9,96, addirittura avvicinare il 9,90. Come ho detto prima, c'è un po' l'incognita del tempo, però sai, tutto può succedere.
0: Senti, finisci, scusami.
1: Dimmi tu, scusa.
0: Facciamo il prima tu, no, prima tu è bellissimo. Quello che dicevo era quello legato a Filippo Tortur, che questa
1: Filippo
0: sera fa il suo esordio stagionale,
1: certo,
0: nello stesso contesto in cui appunto Marcel cerca conferme. Mi chiedo sempre se Tortur sia un atleta che ha fatto tutto quello che poteva fare, è andato al massimo, o non abbia qualcosa da recriminare, da rimproverarsi, o magari nel contesto sportivo naturalmente. Cioè ha fatto sempre il massimo, o forse poteva dare qualcosina in più in questi ultimi anni?
1: Sai, sono domande un po' a cui è difficile dare una risposta. Diciamo, io posso soltanto darti una risposta molto diplomatica e oggettiva. È chiaro che un atleta che ha nel 2018 ha 20 anni, corre 9,99 sui 100 metri, e quindi fa il personale della sua vita, segna abbastanza, anzi certamente ha segnato una svolta platetica italiana, Poi su quei livelli forse c'è un po' tornato nel 2019, però nei 200 non si è mai espresso, secondo me, che poi è diventata la sua specialità al massimo delle sue possibilità, quindi che dirti, è chiaro che avrebbe potuto fare di più, questo è indiscutibile.
0: Sì, volevo poi accusarlo.
1: Di più sinceramente
0: no, però io
1: difficile.
0: Ecco, sono avuto la sensazione che lui potesse essere un atleta ancora più potente, ancora più forte anche mentalmente di quanto non è, diciamo aver fatto nella sua carriera. Però ripeto, la mia è una considerazione da ex mezzofondista, non da ex velocista, che è un ruolo completamente diverso. Piuttosto ti chiedo un'ultima cosa su Marcel Jacobs, perché a soli 3 giorni da quel 9.96 io ti chiedo soltanto, sai, passare dalla Diamond League ad un contesto più raccolto possa anche portarti a frenare un po', cioè lui magari puoi gestirti tra virgolette, ma non so come si possa gestire la velocità.
1: No, non credo. Cioè, sì, si può gestire, ma si può gestire in un turno di un campionato dove magari hai 3 gare ravvicinate, cioè fai la batteria il giorno prima e poi il giorno dopo hai le semifinali e le finali. Ma questa sera ti posso garantire che sicuramente non si gestisce e cercherà di dare il massimo, sia in batteria che in finale. Cioè, sempre che ci vada, ma lo dico solo, ma è praticamente scontato che ci vada, a meno che non succeda qualcosa, insomma, chiaramente speriamo di no. Ma secondo me sono quelle gare dove cerchi di dare il 100% sia in batteria che in finale, anche perché se per caso fa il tempo, magari fa un tempo eclatante, uno può anche decidere poi magari di rinunciare alla finale, magari può capitare, no? In questa situazione, quando gareggi a distanza ravvicinata, ma se senti il minimo dolorino e fai già un grande tempo nella batteria, poi magari non fai la finale, ecco.
0: Non c'è dubbio.
1: Però secondo me sicuramente non va lì per gestirsi, ma secondo me lui è andato lì per migliorarsi.
0: No, io temevo...
1: non avrebbe fatto due gare così ravvicinate, capisci?
0: Non c'è dubbio. Però avevo soltanto ho timore, magari cioè, le contratture, magari le distanze ravvicinate, si può sempre avere qualche problema quando ci si allena così intensamente, ma ripeto, era più una mia premura. E infine, molti degli atleti italiani in pista stasera arrivano da un periodo di gare tra campionati societari, meeting europei, quindi dal punto di vista meteorologico, lo dicevi anche tu prima, per io continuo a dire giocatori perché abbiamo parlato anche di altri sport, devi scusarmi, ma gli altri atleti italiani ha più valore magari stimolare la ricerca del picco cronometrico isolato o accumulare magari, che ne so, esperienza di saper gestire logisticamente, mentalmente trasferte internazionali poi consecutive a distanza di pochissimi giorni?
1: Beh, adesso, a parte che stasera, se parliamo specificamente di questo meeting di Eisenstadt in Austria, ci sono soltanto Jacobs e Tort, in realtà, come italiani. E, diciamo che l'importante è mettere, come dire, gare su gare, perché comunque gare su gare ti mettono in condizione. Cioè, l'obiettivo di un atleta poi è quello di gareggiare il più possibile nei limiti chiaramente delle risposte che ti dà il proprio fisico, perché più gareggi più vai in condizione, questa è un po' la logica. È chiaro che non puoi sapere, non puoi prevedere se ci possa essere brutto tempo, perché poi magari il meteo cambia, magari c'è un temporale un'ora prima, il cielo si apre e poi si crea la situazione ideale, quindi magari è anche molto meglio che magari c'è umidità, c'è il sole, c'è umidità nell'aria, insomma. Molto spesso si fanno dei grandi tempi dopo dei grandi temporali, ecco, specialmente nella velocità.
0: Ferdinando, grazie ancora intanto al direttore di Sprint News, e quindi grazie a te, a prestissimo. Ciao. Allora, Ferdinando Savarese con noi, con il quale noi chiudiamo la puntata di oggi di Sport News, ma io voglio ringraziare naturalmente Massimo Tedesco, Michele Cece, Tommaso Lavizzari. Dalla Podè Carlo l'appuntamento a non domani pomeriggio alle 14, ma alle 17 al posto di Roberto Poletti con Italia No Limits, mentre invece Tommaso Lavizzari sarà con voi dalle 14 alle 16. Adesso arriva Vicky Mangone, pronta con Check Up. Ciao a tutti, domani.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Il cosmo è la nostra casa.
2: Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura, talvolta, ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione. Una scelta che riguarda tutti.
5: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 16 e 2 minuti.
7: Giornale Radio News.
8: Buon pomeriggio da Alessandro Cisiling. La denuclearizzazione dell'Iran sta procedendo bene, ci sono stati incontri molto positivi e vedremo, lo ha affermato Donald Trump parlando ai giornalisti prima della partenza per il North Dakota per l'inaugurazione della biblioteca presidenziale dedicata a Roosevelt. Li abbiamo colpiti molto duramente per 3 notti, ha aggiunto, ma ora siamo in ottimi rapporti, ha detto il presidente americano prima di salire a bordo per la prima volta del nuovo Air Force donato agli Stati Uniti dal governo del Qatar. E proprio in Qatar a Doha sono in corso i colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran. Gli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, confermano l'impegno per i negoziati, anche se, secondo il Wall Street Journal, Trump ha valutato l'ipotesi di tornare alla guerra totale contro l'Iran, discutendone anche col segretario di difesa ex e il capo di Stato Maggiore Kane. Monito del Ministero degli Esteri iraniano: Trump tenga a bada i suoi cagnolini in Israele o ci sarà una risposta potente. Dramma in Belgio, un incendio di vaste proporzioni ha devastato stamani un condominio di 10 piani ad Anvers, dove risiedono oltre 200 persone, almeno 5 le vittime e numerosi i feriti gravi, ma il bilancio è ancora provvisorio, le fiamme non sono state ancora domate, i vigili del fuoco continuano le operazioni di ricerca nell'edificio dove, secondo testimoni, erano in corso lavori sulla scatola dei fusibili. La questura di Roma rilancia l'appello ai cittadini a riferire alla polizia se avesse notizie o visto il 43enne Shahdat Hossain, il 43enne bengalese che lo scorso venerdì sera a Roma ha ucciso una coppia di connazionali e la loro figlia piccola. Più di 100 le segnalazioni giunte in proposito alle forze dell'ordine dopo la divulgazione dell'immagine dell'uomo, avvalorando l'ipotesi che possa ancora trovarsi sul territorio nazionale. Ieri sera a Casalotti, il quartiere delle vittime, centinaia di persone hanno sfilato in silenzio in loro memoria. Tennis: Flavio Cobolli batte l'argentino Navone al primo turno di Wimbledon. Nella prosecuzione del match sospeso ieri per oscurità, l'azzurro ha chiuso 6-1, 6-7, 6-3, 7-6, centrando la sua prima vittoria da top 10. Prossimo avversario domani l'australiano Duckworth. E adesso in campo il numero 1 Jannik Sinner, opposto al portoghese Borges. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Check up, radiografia della sanità italiana con Vicky Mangone.
10: C'è un dato shock che emerge dall'ultimo rapporto statistico di UNICEF Italia e che fotografa una situazione a dir poco allarmante. Nel nostro paese tra il 2020 e il 2025 il numero di minorenni tra i 15 e i 17 anni che lavorano è più che raddoppiato. Siamo passati da 35.000 a oltre 81.000 ragazzi. Se poi allarghiamo lo sguardo fino ai 19 anni, parliamo di un vero e proprio esercito di quasi 400.000 giovani lavoratori, concentrato soprattutto nelle regioni del nord, con la Lombardia in testa, seguita da Veneto ed Emilia-Romagna. E in tutto questo non manca il solito vecchissimo divario tra uomo e donna che colpisce persino gli adolescenti. I ragazzi guadagnano mediamente 335 euro a settimana, mentre le ragazze, a parità di fatica, si fermano a 267 euro. Ma il vero dramma si nasconde dietro i registri dell'INAIL, dove le denunce di infortunio per i lavoratori sotto i 17 anni sono schizzate a oltre 18.000 all'anno. Nel silenzio generale, negli ultimi 5 anni, ben 18 minorenni sono usciti di casa per andare al lavoro e non sono più tornati, vittime di incidenti mortali. Se contiamo tutta la fascia sotto i 19 anni, i morti sul lavoro diventano addirittura 92. Numeri pesantissimi che ci ricordano quanto sia ancora enorme in Italia la distanza tra le leggi scritte sui diritti dell'infanzia e la realtà quotidiana di questi ragazzi. Per capire cosa stia spingendo migliaia di adolescenti ad abbandonare la scuola per finire nei cantieri o nei campi, soprattutto come fare per proteggere la loro salute e la loro sicurezza, tra pochissimo approfondiamo il tema col professor Domenico Della Porta, docente universitario e coordinatore dell'Osservatorio UNICEF per la prevenzione dei danni alla salute da lavoro minorile. Io sono Vicky Mangone e questo è Check Up.

0: Tra il 2020 e il 2025 in Italia il numero di lavoratori tra i 15 e i 17 anni è più che raddoppiato. Si è passati da poco più di 35.000 a oltre 81.000. È quanto emerge dal nuovo rapporto di UNICEF sul lavoro minorile, che mette in luce un fenomeno spesso poco visibile ma purtroppo in crescita. Dietro questi dati si trovano situazioni molto diverse: adolescenti che lavorano soprattutto nei mesi estivi, ragazzi che contribuiscono al reddito familiare, giovani che entrano precocemente nel mercato del lavoro. In alcuni casi però questa esperienza può interferire col percorso scolastico e può anche incidere sulla crescita personale. Per interpretare questi numeri e il loro significato sociale e sanitario, cerchiamo il punto di vista del professor Domenico Della Porta, coordinatore dell'osservatorio UNICEF dedicato alla prevenzione dei danni alla salute legati proprio al lavoro minorile. Buon pomeriggio, professor Della Porta.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Benvenuto. Dunque, il dato che colpisce di più, diciamo, è il raddoppio dei lavoratori tra i 15 e i 17 anni in appena 5 anni, dunque in un tempo breve. Quanto è un fenomeno fisiologico e quanto invece deve preoccupare?
1: Secondo noi è un messaggio positivo, perché trattasi di lavoratori comunque che lavorano in un modo legale.
0: Sì.
1: Ecco, e questo è importante. Significa che c'è un aumento dell'attenzione anche alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori minorenni. In effetti il nostro ordinamento, l'ordinamento d'Italia, lo consente già dal 67, e ben venga questo aumento dell'attenzione. A noi però preoccupa soprattutto il numero degli infortuni che si sono registrati nel 2024. Perché? Perché questo è un segnale ancora di disattenzione. Pensi un poco che sono circa 18.700 gli infortuni registrati dall'INAIL nel 2024. Quelli del 2025 sono ancora in fase di accertamento. Significa che 50 minorenni al giorno che lavorano appunto in un modo legale vanno incontro agli infortuni. Perché questo? Noi come osservatorio UNICEF abbiamo due obiettivi: un'attività di sensibilizzazione costante per migliorare la raccolta dei dati, l'altro obiettivo è quello di promuovere l'adozione e l'attuazione di norme che sono dedicate esclusivamente ai minorenni che lavorano, e anche di promuovere politiche che possano tutelarli meglio. Quindi questo che cosa significa? Che la normativa esistente, parlo perfino dell'ultima nata, quella di dicembre 2025, è la legge 198, promulgata pochi giorni prima della fine dell'anno. Ebbene, le leggi ci sono, compresa quest'ultima, dove parlano espressamente anche dei lavoratori minorenni.
0: Sì.
1: E di tutelare la loro salute.
0: Sì.
1: Ma questo avviene? Ecco, questo è l'interrogativo che noi ci poniamo.
0: Senta, professor Della Porta, ma il lavoro precoce, previsto, ammesso, contemplato bene, può compromettere il percorso scolastico? Cioè, esiste una correlazione tra occupazione giovanile e dispersione scolastica?
1: Guardi, noi abbiamo analizzato questo elemento, perché nel nostro laboratorio, che ha ovviamente seguito l'evoluzione del lavoro dei minorenni, parlo di un laboratorio dell'Università degli Studi di Salerno, il laboratorio proprio dedicato anche a questo, di sanità pubblica, per l'analisi dei bisogni di salute della comunità. Ci siamo interrogati su questo e abbiamo visto che nella maggior parte dei casi non compromette la scuola. Perché? Perché se il lavoro viene svolto in un modo legale, nel rispetto della normativa vigente nel nostro paese, si hanno anche degli spazi per poter seguire i corsi scolastici, soprattutto per quanto riguarda i corsi ovviamente della scuola media superiore. È chiaro che questo che ci dice questo approfondimento non è presente tra tutti gli 85.000 minorenni che lavorano,
0: certo.
1: Però già è un fenomeno buono quello che noi notiamo, ecco, perché trattasi comunque di contratti che vengono stipulati anche a termine con i lavoratori minorenni, perché prima venivano usati moltissimo i voucher, oggi nel 2025-2024 si fa ricorso proprio al contratto a termine.
0: Mm-hmm.
1: Io penso invece che bisognerebbe sviluppare, penso io, ma tutti i ricercatori del nostro laboratorio, bisognerebbe sviluppare maggiormente gli interventi finalizzati alla prevenzione. Non è un caso che l'ultima legge, di cui ho accennato poco fa,
0: sì,
1: parla proprio di una formazione e una informazione certificata che non deve avviarsi dopo 60 giorni, dopo 30 giorni, come avveniva secondo le normative precedenti, ma deve avviarsi nel primo giorno in cui il lavoratore minorenne entra in azienda, si avvicina all'attività lavorativa contrattualizzata. Questo è un aspetto importante. Piuttosto questa formazione avviene secondo i canoni,
0: certo,
1: della precedente legge o della legge nuova.
0: Sì.
1: Ecco, questo è un elemento che va sicuramente controllato, valutato, perché secondo le indicazioni legislative una formazione fatta a misura di minorenne, una formazione fatta con la presenza di un tutor che si occupa e che è stato pure lui formato in materia,
0: sì,
1: di salute e sicurezza sul lavoro, ovviamente diminuirebbe gli infortuni sul lavoro, li può sicuramente dimezzare. Voi pensate che negli ultimi 5 anni, proprio tra i lavoratori minorenni, e noi temiamo che non ci sia stata la formazione così come prevista dalla legge, sono stati registrati 18 infortuni mortali. Parlo in 5 anni di 18 infortuni mortali tra i 15 e i 17 anni, 13 ragazzi e 5 ragazze. E questo è un elemento che non dovrebbe accadere.
0: Assolutamente, assolutamente.
1: Lei ma nemmeno uno.
0: Lei, ecco, ha parlato di infortuni, ha parlato di formazione, certo una parte del lavoro dei minori, va detto, rimane sommersa, no? Ci sono degli ambiti in cui è più difficile intercettarla, ci sono attività diciamo particolarmente esposte all'irregolarità, professor Della Porta?
1: Noi immaginiamo, ecco, no?
0: Sì.
1: Che i settori lavorativi che espongono maggiormente al lavoro sommerso sono innanzitutto quelli agricoli, dell'agricoltura, e poi ovviamente i lavori domestici, ecco, no? E oddio, eppure è un poco nell'artigianato, ma non è un caso che l'osservatorio è formato da diverse strutture, ovviamente pubbliche. Nell'osservatorio UNICEF fanno parte anche i consulenti del lavoro, ha aderito alla formazione, al sviluppo dell'osservatorio, la Fondazione Consulenti del Lavoro. Perché ci siamo rivolti a questa figura professionale e non alle organizzazioni ovviamente di diverso tipo? Perché si tratta di professionisti che fanno da cerniera tra datore di lavoro e istituzioni. Immaginate che la maggior parte degli 84.000-85.000 lavoratori minorenni che sono contrattualizzati sono presenti in piccolissime o medie aziende. Quindi nelle grandi aziende non è che vengono assunti, ci sono, ma è una minoranza irrilevante di lavoratori minorenni. E quindi c'è bisogno di queste figure, ecco, a cui si rivolgono i datori di lavoro proprio per un'applicazione corretta della normativa, che riescano a veicolare quali sono appunto i sistemi di protezione per evitare l'insorgenza di infortuni e di altre malattie fondamentali.
0: Ecco, no? Allora, professor Della Porta, la interrompo un attimo, abbiamo una brevissima pausa musicale e dopo parleremo di infortuni.
1: Certamente.

0: L'altra faccia del lavoro minorile riguarda la sicurezza. Il rapporto UNICEF dedica ampio spazio agli infortuni che coinvolgono adolescenti e giovanissimi lavoratori. Solo tra il 2020 e il 2024 le denunce all'INAIL hanno superato quota 330.000 nella fascia fino ai 19 anni. Si contano decine di morti sul lavoro, numeri che impongono una riflessione non soltanto sulle condizioni di lavoro dei più giovani, ma anche sulla capacità del sistema di proteggerli. Ne parliamo ancora con il professor Domenico Della Porta. Professore, oltre 330.000 denunce di infortunio in 5 anni tra i giovani, tra gli under 19. La sua considerazione, quella che viene da fare davanti a questi numeri.
1: Allora, la prima cosa da fare è introdurre l'obbligo per tutti i datori di lavoro che intendano assumere lavoratori minorenni di elaborare un documento di valutazione del rischio, come prevista dalla norma che tutti conoscono, la 81 del 2008, dimensionato ai minorenni. Cioè non si può elaborare un documento della valutazione del rischio uguale per lavoratori minorenni e per lavoratori adulti. Dobbiamo ovviamente sapere, lo sappiamo e penso che lo sappiano anche i datori di lavoro, che il lavoratore minorenne non è un piccolo lavoratore, ma è un adolescente che cresce, che ha delle necessità diverse dal lavoratore adulto, ha dei bisogni diversi dal lavoratore adulto. C'è bisogno di approfondire alcuni elementi, ecco, durante la visita medica preventiva e anche nelle successive cosiddette visite mediche periodiche, c'è bisogno di approfondire elementi di fisiologia, di anatomia, che cambiano, che si modificano, non sono stabilizzate come di fronte ad un lavoratore adulto. Quindi c'è bisogno di costruire un documento di valutazione del rischio finalizzato al lavoratore minorenne. Io non le nascondo che UNICEF si è fatto carico di proporre questo aspetto alla commissione, alla 11ª commissione lavoro della Camera dei Deputati, chiedendone proprio esplicitamente l'obbligo dell'adozione, come c'è l'obbligo ovviamente di fare una valutazione secondo l'età, viene fuori dall'articolo 28, secondo il sesso tra uomini e donne, ci dovrebbe essere un'aggiunta, ecco, fare un documento della valutazione del rischio dimensionato al lavoratore minorenne. Se consideriamo anche il nuovo elemento legislativo che è entrato sperimentalmente qualche anno fa, ma sempre nell'ultima legge, ormai si è esteso a livello obbligatorio, che riguarda tutti gli studenti delle scuole italiane verso i quali è riconosciuta l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e contro le malattie professionali a cura di INAIL, ci rendiamo conto di questa necessità. Immaginate che tra gli studenti, ecco, no, gli infortuni hanno raggiunto, perché questo è accaduto già qualche anno fa, e quindi abbiamo già qualche elemento di riferimento. Negli ultimi 2 anni, quando si è esteso questo tipo di assicurazione, sono stati registrati circa 81.000 infortuni. È chiaro che si tratta di lesioni sportive, di traumi, di contusioni, distorsioni, fratture causate da cadute accidentali, da scivolamenti, oppure da uso improprio di materiali o scorretto delle attrezzature dei vari laboratori. Però comunque sono stati registrati più di 80.000 infortuni. E questo cosa significa?
0: Sì.
1: Significa che soprattutto oggi che si è stabilizzato quest'obbligo di assicurare gli studenti delle scuole superiori anche contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali. Bisogna maggiormente aumentare l'attenzione.
0: Certo, e questo l'abbiamo detto. Professore, io le devo girare dei messaggi dei nostri ascoltatori che stanno arrivando. Prego. Al suo indirizzo, professor Domenico Della Porta. E scrive sì. Andrea da Senigallia: un figlio di 17 anni quest'estate farà il cameriere in un ristorante della Riviera. Da una parte sono contento perché impara il valore del lavoro, dall'altra mi chiedo dove sia il confine tra un'esperienza formativa e il rischio di sfruttamento. Le chiedo una risposta breve perché abbiamo anche altri messaggi. Prego, professore.
1: Allora, c'è bisogno di condividere con il figlio di Andrea
0: sì.
1: il documento della valutazione del rischio. Mm-hmm. Nel momento in cui lui entra nell'attività in cui svolge appunto il lavoro di cameriere, deve essere ovviamente consapevole dei rischi, e questo chi lo deve fare? Il datore di lavoro.
0: Certo.
1: Quindi deve fare una formazione rapida verso i rischi a cui va incontro appunto il cameriere.
0: Gianluca di Matera: quando avevo 16 anni lavoravo nei campi durante le vacanze scolastiche, nessuno lo trovava strano. Oggi però sento parlare di incidenti e di ragazzi impiegati in attività pesanti. È cambiato il lavoro dei giovani o è cambiata la nostra sensibilità verso il problema? Professor Della Porta.
1: Allora, bisogna stare attenti, ecco, perché l'ultima normativa, quella di dicembre scorso, vieta per i lavoratori minorenni i lavoratori ovviamente ad alto rischio. Proprio sono vietati il lavoro nei campi, proprio sì. perché richiede uno sforzo particolare, fa parte di questa categoria. Per i minorenni è possibile soltanto avviarli ad un lavoro a basso o a medio rischio, purché ovviamente ci sia una formazione verso quei rischi presenti in quella determinata azienda.
0: Si parla molto dei minorenni che lavorano regolarmente, scrive Nadia da Lanciano, ma credo che esista anche una quota sommersa difficile da quantificare. Oggi il lavoro nero tra adolescenti è molto frequente. Le risulta, professor Della Porta?
1: A noi ci risulta, però non abbiamo dei numeri. Abbiamo dei numeri perché ovviamente si tratta di lavoratori che dovrebbero essere scovati, tra virgolette, dall'ispettorato del lavoro, dal numero dei
0: carabinieri
1: dell'ispettorato.
0: I controlli ci sono, professore?
1: I controlli ci sono, i controlli stanno man mano crescendo, anche perché non soltanto l'ispettorato del lavoro è chiamato a fare questo tipo di vigilanza, ma anche i servizi di prevenzione delle 120 ASL italiane hanno proprio questo tipo di compito.
0: Bene.
1: Di verificare
0: Bene.
1: Appunto le attività più a rischio.
0: Bene, la ringrazio molto, professor Della Porta, professor Domenico Della Porta, docente universitario coordinatore dell'Osservatorio UNICEF per la prevenzione dei danni alla salute da lavoro minorile. Grazie ancora.
1: Prego, prego, buona giornata.
0: E adesso noi ci fermiamo per qualche istante e poi torniamo con Check Up.
2: Tutti sani come pesci, mortacci vostri. Sono passati i dolori. Tutto vi funziona adesso che dovete pagare.
3: Giornale Radio.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 16 e 33 minuti.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Check Up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
4: Torniamo in corsia. Provate a immaginare lo studio del medico di famiglia non più soltanto come un luogo dedicato a visite, ricette e cure, ma come uno spazio in cui imparare a proteggere il proprio benessere e costruire un futuro più sano. Il ruolo del medico di medicina generale sta infatti evolvendo. Non è più solo colui o colei che prescrive farmaci, ma è una guida capace di individuare i fattori di rischio prima che si trasformino in malattie. In un paese in cui sedentarietà e cattive abitudini rappresentano un problema sempre più diffuso, il medico di base diventa un punto di riferimento per promuovere uno stile di vita corretto. Ne parleremo tra poco col medico di medicina generale, dottor

0: del ruolo dei medici di famiglia in questa puntata di Check-up di questo caldissimo mercoledì 1 luglio. Negli ultimi anni il ruolo del medico di medicina generale è profondamente cambiato, non più soltanto il professionista a cui rivolgersi quando compare una malattia, ma una figura sempre più centrale nella prevenzione. In una società segnata dall'aumento delle patologie croniche, dalla sedentarietà, dall'invecchiamento anche della popolazione, il medico di famiglia diventa un punto di riferimento costante, capace di accompagnare il paziente lungo tutto il percorso della salute, ben prima dell'insorgere dei problemi. E dunque la prevenzione oggi rappresenta una delle sfide più importanti per il sistema sanitario. Buon pomeriggio, dottor Carlo Gargiulo, medico di medicina generale.
1: Grazie, buon pomeriggio agli ascoltatori.
0: Dunque il medico come coach, il paziente va allenato alla salute anziché limitarsi a curarlo.
1: Esatto, esattamente, è quella che viene definita la medicina di iniziativa. Praticamente ieri il medico stava seduto nel suo studio, rispondeva al telefono ed era pronto ad intervenire in caso di necessità. Oggi, grazie anche all'uso sempre più diffuso dell'informatizzazione, il medico è in grado di controllare le liste dei suoi pazienti ed è in grado di intervenire cercando di fare prevenzione, aiutare nella prevenzione i pazienti, ma soprattutto cercando di intervenire in tutte quelle che sono le patologie croniche per evitare che dalle patologie croniche si trasformino poi in una causa di malattia importante. Ecco, questo è un ruolo significativo, completamente nuovo per il medico di medicina generale, che vede sempre di più i suoi pazienti invecchiare, vede sempre di più i suoi pazienti sui quali deve fare questo esercizio, certo, di prevenzione, che è fondamentale.
0: Ma lei prescrive mai, 30 minuti di camminata?
1: Allora, qui entriamo in un terreno che dire minato è dir poco, perché in realtà ogni volta che il paziente ancora si rivolge a noi, ancora cerca la medicina per poter mantenere le sue cattive abitudini. Statina per poter mangiare quello che voglio, così il colesterolo non sale, insulina perché così posso mangiare il mio dolcetto, mi dice il diabetico. Dobbiamo imparare, dobbiamo educarci noi per primi, poi perché in realtà anche da noi parte tutto questo, far vedere, dare un buon esempio, io credo che sia anche molto importante. Un medico in sovrappeso che dice al suo paziente stai a dieta, insomma fatica un po' di
0: vero,
1: più a farsi
0: anche un medico
1: prendere.
0: Che fuma, che è uscito dall'ambulatorio,
1: quello,
0: si accende la sigaretta,
1: quella è una delle cose. Io sono un ex fumatore, ho fumato per tanti anni, adesso grazie a Dio sono riuscito a smettere da 30 anni circa, e le garantisco che quando fumavo, che magari il pacchetto di sigarette rimaneva sul tavolo, il paziente mi diceva guarda, lei deve smettere di fumare. Dottore, ma lei fuma? La prima cosa che mi dicevano. Certo. E quindi a quel punto bisogna fargli capire, insomma, il vecchio detto fai quello che dico, non fare quello che faccio, non funziona più ormai.
0: Insomma, il medico deve trasformarsi da giudice a motivatore, ecco, diciamo.
1: Esatto, anche perché al paziente non piace essere giudicato. Per il paziente, quando noi gli diciamo non devi fare questo, non ha un buon approccio, perché la prima cosa che pensa è che uno lo dica o per interesse o perché vuol fargli un dispetto o per mille altri motivi. Se invece al paziente diciamo no, guarda, insieme cerchiamo di fare così, guarda che io faccio in questo modo, perché non provi anche tu? Ecco, riuscire a motivarlo in questo senso, dare delle motivazioni soprattutto per eliminare quelle abitudini voluttuarie e dannose, fumo prima di tutto, ma anche un'alimentazione sbagliata, anche un'attività fisica che non viene fatta. Beh, insomma, lì se riusciamo a motivare possiamo tirar fuori veramente degli ottimi risultati.
0: Check-up ogni anno o solamente quando serve? Lei cosa ne pensa?
1: No, check-up dipende dall'età, sicuramente è legato all'età. Allora, fino ai 50 anni possiamo essere un pochino più tranquilli nel fare il check-up anche ogni 2 anni eventualmente, salvo situazioni particolari o familiarità particolari. Questo non va dimenticato, perché la familiarità è molto importante, quindi possiamo però essere un pochino più leggeri, un pochino più tranquilli. Poi passati i 50 anni, il check-up annuale io lo consiglio senz'altro ai miei pazienti, senza esagerare radiografie, ecografie, no, check-up tranquillo del prelievo annuale, gli esami del sangue, la valutazione degli esami del sangue e poi si decide come muoversi in base a quelli.
0: Certo.
1: Poche cose, ma molto importanti, che ci consentono di prevenire.
0: Sì,
1: altra cosa importante, il controllo della pressione.
0: Ah, sì.
1: La pressione è un'altra di quelle, diciamo, condizioni, perché non la possiamo considerare una malattia, ma una condizione predisponente, che si muove silenziosa. Noi non ci accorgiamo della pressione. La favola che se hai mal di testa hai la pressione alta, non è vero. In realtà il mal di testa è dovuto magari ad altri motivi, e uno si misura la pressione ed è spaventato. Quindi la pressione non dà sintomi, ed ecco perché è importante ogni tanto fare un controllo, magari farlo dal proprio medico, oppure fare anche un controllo domestico se abbiamo,
0: certo,
1: l'apparecchio della pressione.
0: Sono utili, gli apparecchi, i dispositivi
1: gli
0: casalinghi?
1: Gli apparecchi sono utili, sì.
0: Affidabili?
1: Allora, io dico sempre, purché siano quelli al braccio,
0: sì,
1: l'apparecchio al polso, l'orologino, quello al dito, non mi convincono tanto, le dico proprio la verità, ma è un parere del dottor Gargiulo e me ne assumo la responsabilità.
0: Comunque ribadiamo che fare troppi esami inutili,
1: no,
0: genera anche ansia, oltre a generare dei costi, no? Il medico deve essere il filtro intelligente fra l'eccesso,
1: esatto,
0: no, e l'utilità invece.
1: Esatto.
0: Il dottor Gargiulo, il fattore sonno, quanto incide il riposo sulla prevenzione delle malattie croniche?
1: Ci sono degli studi recenti, tra l'altro, che dimostrano che chi ha una buona qualità del sonno ha anche una maggiore protezione sul suo apparato cardiovascolare. Proprio una cosa che leggevo qualche mese fa. Quindi è stato dimostrato che le persone che riescono a dormire bene hanno anche un apparato cardiovascolare che rimane più protetto e mantenuto meglio. Quindi il sonno ci aiuta anche da questo punto di vista. Ma il sonno è il momento di rigenerazione del nostro cervello.
0: Certo.
1: Non dimentichiamo che è il momento in cui, staccando tutti i sensi, quindi non avendo segnali dall'esterno, il cervello può resettarsi, rimettersi in movimento. Il sogno non è altro che un reset dei nostri neuroni, che si rimettono tutti quanti in linea e possono poi lavorare sicuramente meglio. Quindi da questo punto di vista è molto importante il sonno, però è altrettanto vero che nei disturbi del sonno bisogna capire l'origine,
0: certo,
1: non affidarsi al sonnifero di turno, non affidarsi alla compressina, per carità, se è una questione di una volta, o se sappiamo che non siamo riusciti a dormire perché abbiamo veramente una preoccupazione che ci ha tenuti svegli, sì, ma se è una cosa continuativa, se non
0: bisogna
1: riusciamo
0: indagare
1: a dormire costantemente, bisogna indagare a fondo,
0: certo,
1: assolutamente.
0: Certo.
1: Sì.
0: Fumo, l'abbiamo detto, qui anche, insomma, non bastano i divieti, bisogna proprio far capire al paziente cosa guadagna in termini di salute, di energia.
1: Brava.
0: E anche di portafoglio, di tutto.
1: Le do questa dritta a proposito di portafoglio. Sono riuscito a far smettere di fumare qualche mio paziente facendogli conti in tasca, dicendogli guarda, ogni giorno spendi questo, alla fine del mese hai speso questo, alla fine dell'anno hai speso questo, bene, se tu oggi smetti di fumare, quando sarà la fine dell'anno, che ti piace, un viaggio?
0: Esatto, vai in vacanza gratis,
1: vai
0: non
1: in
0: è male,
1: gratis.
0: Non è male.
1: Invece di mandare i soldi in fumo.
0: Esatto. Senta, dottor Gargiulo, lei vede anche i figli dei suoi pazienti, come si spiega a un adolescente che lo stile di vita di oggi decide la sua salute a 40, 50, 60 anni e oltre?
1: È molto difficile, perché l'adolescenza noi sappiamo che è l'età dell'incoscienza, l'età in cui tutti noi ci siamo passati e abbiamo fatto le più grosse stupidaggini.
0: Già.
1: E come diceva,
0: non
1: volta,
0: le racconto le mie,
1: Santa Pupa c'ha tenuto le mani in testa. però effettivamente è così, per cui è difficile. Io sono dell'opinione che bisognerebbe molto molto molto chiedere agli sportivi, ai veri sportivi, a quelli che sono i modelli per i nostri ragazzi. Penso a un Sinner, penso a un gran pilota di Formula 1, adesso abbiamo questo modello a cui tutti mirano, o un pilota di moto. Ecco, loro dovrebbero spendersi con l'egida del Ministero della Salute per mandare fuori qualche messaggio che possa aiutare a evitare gli sballi, a evitare l'alcol, a evitare il fumo, o almeno a contenere

0: sindaco è quello che non dobbiamo prendere grazie a uno stile di vita corretto, ma come si passa dai buoni propositi alla pratica quotidiana? Il medico di famiglia oggi ha una missione tutta nuova, ovvero guidare il paziente in un percorso di consapevolezza che va oltre la diagnosi. Col dottor Carlo Gargiulo, medico di medicina generale, stiamo parlando di stili di vita e prevenzione, dagli screening mirati al superamento della pigrizia da scrivania. Dottor Gargiulo, parliamo del fenomeno dottor Google. Come gestisce il paziente che arriva con una diagnosi già fatta e chiede esami magari non necessari? Le è capitato di dover smontare una fake news?
1: Assolutamente sì. Partiamo da una battuta. Di solito quando viene il mio paziente con le immagini o i dati scaricati da Google, io gli chiedo sempre, dico: ma perché non vai anche su Yahoo per avere il secondo parere? E da lì nasce un po', cioè io sono dell'opinione che non bisogna immediatamente demonizzare quello che il paziente ci ha portato e dire no, sono tutte stupidaggini, mettile da parte, perché in realtà è una modalità un po' poco elegante per dire a una persona: la competenza era mia, fammi vedere a me. Quindi io di solito prendo il pacchetto di fogli che si sono stampati, che hanno scaricato, le ricerche che hanno fatto e un po' le sfoglio dandogli un'occhiata, perché in medicina io credo che l'umiltà sia sempre la cosa pagante più di tutte. Quindi magari sfogliando quelle notizie, dando un'occhiata, magari ti viene in mente una cosa che non ricordavi, una cosa che non sapevi, e quindi può essere già una cosa utile. O però contemporaneamente do al mio paziente l'impressione di dargli retta, cioè d'altra parte lui ha faticato, ha impegnato il suo tempo, ha scaricato questo, allora cerchiamo di vedere insieme, piano piano, lo porto fuori da questo scoop e gli dico: guarda, forse dobbiamo affrontare la cosa da un altro punto di vista. E lì poi inizia un discorso più medico, un discorso più da medico a paziente. Però demonizzare subito, prendere, buttare nel cestino la carta straccia, secondo me è un errore gravissimo, perché se il paziente è venuto da me con i fogli scaricati da internet, vuol dire che di me si fida,
0: certo,
1: più che di internet, perché se ha trovato già la soluzione ma me la sottopone, beh, sicuro aspetta il mio parere, no?
0: Però lei ha detto una cosa bellissima, che è dargli retta, no? Infatti l'ascolto. A volte si perde molto tempo a guardare le scartoffie, no? Un medico che guarda solamente lo schermo del PC poi fatica a motivare chi ha di fronte.
1: Assolutamente, questa è un'altra cosa che purtroppo non sempre riusciamo a trasmettere ai nostri giovani. I nostri giovani medici sono bravissimi, posso dire che sono preparati, anche perché hanno un mare di nozioni a cui accedere. Cioè io mi ricordo solo la fatica che facevo io a studiare anatomia, non le dico quanti anni fa perché sennò
0: non faccia così
1: figura.
0: Non dica così, Gargiulo.
1: E quando invece oggi io cerco su internet, mi presentano queste immagini tridimensionali, mi fanno ruotare l'immagine.

0: un'immagine, riesco a vedere un cuore da tutti i punti di vista. Ma io penso che se avessi avuto questi strumenti sarei riuscito sicuramente ancora meglio di quanto non sono riuscito, e quindi questo è importante. Però rischiamo di fargli perdere un pochino il contatto con il contatto umano con il paziente. Il paziente ha bisogno di essere ascoltato, il paziente ha bisogno di sentirsi seguito, di sentirsi accudito. Io sono riuscito a fare, è brutto dirlo, ma anche a volte sono riuscito a trasmettere delle diagnosi severe, addirittura sì, a trasmettere il discorso che purtroppo non c'era più niente da fare, mantenendo il paziente in una serenità assoluta di fronte a questo, perché aveva capito che io c'ero e lo accompagnavo fino all'ultimo momento, non c'era bisogno di dire altro, avremmo fatto il percorso insieme. D'altra parte la vita purtroppo ha anche come aspetto finale la fine, e quindi chiaramente bisogna imparare anche a gestire questo.
1: Certo, la fiducia è alla base, no?
0: Esatto, esattamente.
1: Dottor Gargiulo, la tecnologia, amica o nemica? Ci sono un sacco di app, no? Di fitness, i contapassi, possono essere strumenti utili da
0: sì,
1: condividere magari
0: direi
1: col proprio
0: sì.
1: medico?
0: Direi di sì, sono strumenti anche consigliabili. Ecco, se prima le ho parlato dell'orologino per sì. misurare la pressione, in cui non ho fiducia, invece ho fiducia nell'orologio che mi conta i passi, nell'orologio che mi dice quanta attività fisica ho fatto in un giorno, e nel nostro telefonino che utilizziamo anche per quello. Quello senz'altro sì, perché tante volte noi non ci accorgiamo di quanto magari facciamo in più in una giornata solo salendo e scendendo le scale. Avendone cognizione, magari riusciamo a prendere un ascensore di meno, riusciamo a parcheggiare la macchina un po' più lontano, riusciamo insomma a capire che facendo qualcosa in più consumiamo quelle calorie in eccesso, e quindi riusciamo a dare al nostro organismo un qualcosa in più per riuscire a farlo star bene. Quindi questo poi ci consente magari anche una volta alla settimana, una volta ogni 15 giorni, quel piccolo stravizio alimentare,
1: certo,
0: che non ci dobbiamo far mancare, perché è un errore gravissimo pensare che dobbiamo sempre comunque la dieta, sempre comunque il sacrificio. No, assolutamente, se manca un po' di gratificazione, insomma, avremo un organismo sanissimo, come diceva Woody Allen, ho smesso di fumare, vivrò una settimana in più, ma sicuro viverà tutti i giorni.
1: A proposito di questo, vivere a lungo o vivere bene? Noi non vogliamo solo aggiungere anni alla vita, no, come diceva qualcuno, ma vita agli anni.
0: Esatto, assolutamente vivere bene, nel senso che il vivere a lungo con una condizione di difficoltà magari di comunicazione con i nostri cari, una condizione che renda tutto difficile nella nostra vita, beh, insomma, non è poi, per carità, lì è questione di scelte, Io su questo sono assolutamente d'accordo che il malato importante, parliamo di malati che hanno magari una SLA, magari malati che hanno una condizione di vita estremamente difficile, là noi dobbiamo garantire la scelta alle persone, perché le persone devono poter decidere su quello che vogliono fare o non vogliono fare, sul vivere o non vivere. Penso che questo mi tirerà parecchie strali da parte dei nostri ascoltatori, che mi perdoneranno, ma io sono dell'opinione che la libera scelta sia fondamentale. A quel punto cerchiamo di vivere al meglio, qualunque sia la nostra condizione, dobbiamo cercare di far vivere al meglio il nostro paziente, il cittadino, la persona, noi stessi. Poi, le ripeto, la decisione finale spetta a chi attraversa periodi molto difficili o malattie molto gravi.
1: Evitare di mangiare male, evitare di stare troppo seduti, però anche la solitudine. Quanto incide l'isolamento sociale sulla salute fisica?
0: L'isolamento sociale incide tantissimo. Noi lo vediamo con i nostri anziani, e i miei colleghi medici di famiglia lo sanno quante volte noi abbiamo nella sala d'attesa i 2 o 3 anziani che vengono se non tutti i giorni, a giorni alterni, perché in realtà lì si sentono magari più vicini uno all'altro, oppure la segretaria dello studio che gli fa il sorriso, il medico stesso che gli dedica quei 5-10 minuti in più. Beh, quella è una medicina vera e propria, li aiuta tantissimo, come aiutano i centri sociali, come aiutano posti di aggregazione, e dovrebbero, ecco, io nei posti di aggregazione degli anziani cercherei di introdurre anche un po' di giovani. Quello secondo
1: Bravissimo.
0: Me potrebbe essere un bel confronto, l'anziano con il giovane, l'anziano con il bambino, ha sicuramente uno stimolo in più, un movimento in più per riuscire a godersi la vita fino a dove, fino al momento in cui è arrivato, perché ci può dare molto di più. Lei mi parlava del cibo, altra cosa importantissima. Da sempre noi diciamo: fa che il cibo sia la tua medicina, da lì partiamo. Quello che noi mangiamo è quello che condiziona tutte le attività metaboliche del nostro organismo, nel bene e nel male. Quindi sì, un'attenzione, prestare attenzione all'alimentazione è anche molto importante.
1: E si fa prevenzione anche con i vaccini. Oltre all'influenza, bisogna dire che c'è un po' di ignoranza su tetano o herpes zoster. Come si, si vince l'esitazione vaccinale, dottor Gargiulo?
0: Allora, intanto spiegando al paziente che il tetano è una vaccinazione di assoluta tranquillità, si può fare, si fa praticamente dopo il ciclo iniziale una volta ogni 10 anni, è una vaccinazione che anche per chi lavora col terriccio dei vasi sul balcone di casa può prevenire la comparsa del tetano. Noi sappiamo che le spore del tetano stanno spesso nel terriccio, basta una mano con una feritina venire a contatto con queste spore per andare incontro ad una malattia che ancora oggi è letale. Quindi assolutamente una vaccinazione semplicissima, la annotiamo sul calendario, 2026 febbraio, a maggio 2026 l'ho fatta, la rifarò a maggio 2036, quindi proprio
1: 10 anni,
0: quindi tranquillissimo. Antinfluenzale, il medico di famiglia deve lavorare molto per cercare di chiamare i suoi pazienti quando è il momento della vaccinazione, perché quello è un altro elemento importante, e io le garantisco, è un dato empirico ovviamente, niente di scientificissimo, ma io ho visto che i miei pazienti vaccinati sono andati incontro molto meno a problemi di natura respiratoria, anche a problemi cardiologici durante l'epidemia vaccinale. L'herpes zoster è una vaccinazione che, se una persona ha provato un dolore nevritico, beh, corre a farsi fare, perché il dolore, la nevrite post-herpetica, il dolore che viene dopo essere stati, aver avuto un'infezione da herpes, è veramente una cosa che i pazienti descrivono come destruente. Quindi anche lì bisogna parlare, riuscire un pochino di più a far capire quanto sia importante. Una cosa che troviamo, che ho visto, c'è un po' di difficoltà nei nostri centri vaccinali, sono un pochino, certe volte un po' restii a fare una vaccinazione. Mi è capitato qualche volta che mi è tornato indietro il paziente, dice no, non me l'hanno fatta perché volevano la prescrizione. Cioè dobbiamo anche un pochino uniformare quello che è l'attività all'interno delle ASL per riuscire ad ottenere il risultato voluto.
1: Bene, io la ringrazio moltissimo, dottor Gargiulo, perfetto, come sempre, non avevo dubbi.
0: Un grande piacere.
1: Grazie ancora, dottor Carlo Gargiulo.
0: Sempre un piacere per parlare con lei.
1: Grazie, grazie. Bene, e tornerà anche il dottor Gargiulo, perché me l'ha promesso prima in privato, ha detto che tornerà quanto prima qui a Check Up. Bene, abbiamo finito anche per oggi, grazie per esserci stati. In linea a Roberto Poletti per Italia No Limits, continuate a seguirci. Un saluto da Vicky Mangone.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura, talvolta, ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione, una scelta che riguarda tutti.
6: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
7: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. i fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 17:02.
8: Giornale Radio News.
9: Ancora ben trovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: l'odissea di Nancy, connazionale fermata dalla polizia egiziana per una denuncia di adulterio, il rilascio dopo l'intervento della nostra diplomazia. Li abbiamo colpiti duramente, ma ora siamo in ottimi rapporti. Il solito Trump è quello che descrive i colloqui in Qatar col nodo Hormuz. Nel mondiale dei bomber è la sera di Harry Kane, il capitano guida l'Inghilterra che cerca il pass per gli ottavi. Ancora buon pomeriggio, bentrovati al notiziario di Giornale Radio. In studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Laura Supino, Nicola De Muro e per lo sport Gerardo De Vivo. L'odissea di Nancy Guerra, la nostra connazionale bloccata in Egitto per un'assurda denuncia di adulterio da parte dell'ex marito. L'uomo condannato per vari reati le contesta l'affidamento della figlioletta di 3 anni. Nella notte madre e figlia sono state prelevate e trattenute per diverse ore in una caserma, poi dopo l'intervento diretto della nostra diplomazia il rilascio.
10: Sono state ore di apprensione per le sorti di Nancy Guerra, 26 anni, bloccata in Egitto a causa di una lunga contesa giudiziaria con l'ex marito per l'affidamento della bambina. Nella notte, dopo un blitz della polizia nella loro abitazione, Nancy e la piccola Isha, 3 anni, sono state prelevate e trattenute per diverse ore in una caserma. A disporlo sarebbe stato un giudice egiziano per permettere al padre, Amer Hamouda, di vedere la figlia. Immediato l'intervento dell'ambasciatore italiano al Cairo Agostino Palese e della console Giulia De Nardis, mentre lo stesso ministro degli esteri italiani interveniva sulle autorità egiziane per chiederne il rilascio. In tarda mattinata il ritorno a casa della donna e della bambina. L'uomo condannato in Italia per stalking e maltrattamenti e minacce era stato arrestato in Egitto alcune settimane fa, ma poi rilasciato. Lei è invece bloccata in Egitto da una condanna per adulterio scaturita dalla denuncia dell'ex marito, un reato che in Italia giustamente non esiste e che non dovrebbe impedirle il rimpatrio. Lavoriamo per riportarla a casa, ha detto in una nota il ministro Tajani. Per Giornale Radio, Laura Supino.
9: E dramma in Belgio, un incendio di vaste proporzioni ha devastato stamani un condominio di 10 piani ad Anversa, dove risiedono oltre 200 persone, almeno 5 le vittime e numerosi feriti gravi, ma il bilancio è provvisorio, le fiamme ancora non sono state del tutto domate e i vigili del fuoco continuano le operazioni di ricerca nell'edificio dove, secondo testimoni, erano in corso lavori sulla scatola dei fusibili. I colloqui stanno andando bene, soprattutto per impedire all'Iran di avere la bomba atomica. Oggi Trump mostra il suo lato ottimista sui negoziati in Qatar, dove sono impegnati i suoi 2 inviati speciali, ma i nodi restano aperti.
11: La denuclearizzazione dell'Iran sta procedendo bene, ci sono stati incontri molto positivi e vedremo, lo ha detto Donald Trump parlando ai giornalisti prima della partenza per il North Dakota per l'inaugurazione della biblioteca presidenziale dedicata a Theodore Roosevelt. E poi una delle sue ormai celebri dichiarazioni sul filo del paradosso, oppure oltre: li abbiamo colpiti molto duramente per 3 notti, ma ora siamo in ottimi rapporti, ha detto il presidente americano prima di salire a bordo per la prima volta del nuovo Air Force One donato agli Stati Uniti dal governo del Qatar. E proprio in Qatar, a Doha, sono in corso i colloqui di pace indiretti tra USA e Iran. Gli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, hanno incontrato oggi Al-Thani, emiro del Qatar, parlando di tutto, anche dell'accordo di cessate il fuoco in Libano. Secondo il Wall Street Journal, Trump ha valutato l'ipotesi opposta a quella negoziale in corso, e cioè il ritorno alla guerra senza limiti contro l'Iran, discutendone con il segretario alla difesa Exet. Ma l'Iran non sembra arretrare su nessuna delle sue condizioni, dalla piena sovranità sullo stretto di Hormuz allo stop dei raid israeliani in Libano. Su questo punto, monito del ministro degli esteri iraniano Arachki: Trump tenga a bada i suoi cagnolini in Israele o ci sarà una risposta potente. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
9: La Questura di Roma rilancia l'appello ai cittadini a riferire alla polizia se avesse notizie o visto il 43enne Shahdat Hossain, il 43enne bengalese che lo scorso venerdì sera a Roma ha ucciso una coppia di connazionali e la loro figlioletta. Più di 100 le segnalazioni giunte in proposito alle forze dell'ordine dopo la divulgazione dell'immagine dell'uomo, avvalorando l'ipotesi che possa ancora trovarsi sul territorio nazionale. Ieri sera a Casalotti, il quartiere delle vittime, centinaia di persone hanno sfilato in silenzio in loro memoria. Ricattava la madre della fidanzata chiedendole denaro per non rivelare sue informazioni e immagini personali, inclusa una sua presunta relazione con un altro uomo. Arrestato in Veneto un 18enne che avrebbe già ammesso il fatto e deve rispondere di estorsione, lo riferisce la stampa locale. La donna già l'anno scorso aveva ceduto la richiesta versandogli 7.000 euro, ma quando il giovane è tornato alla carica chiedendole altri 50.000, lo ha denunciato i carabinieri che con una messa in scena lo hanno arrestato in flagranza. Infine i mondiali, tra la sera e la notte italiana in programma altri 3 incontri dei 16esimi di finale contro la Repubblica Democratica del Congo. L'Inghilterra punta su Harry Kane, chiamato a rispondere ai gol a ripetizione degli altri bomber.
12: Ha aperto la strada Leo Messi, il re segna, l'Argentina vince. Tripletta nel 3-0 con l'Algeria, doppietta nel 2-0 sull'Austria, una rete nel 3-1 contro la Giordania. 6 gol che lo portano a quota 19 nelle fasi finali dei mondiali, il migliore di sempre. Gli risponde ad ogni partita Kylian Mbappé, doppietta al Senegal e all'Iraq, 2 assist con la Norvegia, doppietta ieri contro la Svezia. Nel match valso alla Francia il pass per gli ottavi, raggiunti dalla Norvegia nel segno di chi se non lui, Erling Haaland, su alla rete decisiva nel 2-1 sulla Costa d'Avorio. Se gioca segna, vale anche per lui. Doppietta all'Iraq, doppietta al Senegal, il gol ricordato con la Costa d'Avorio. Nel confronto sembra esiguo il bottino di Harry Kane. 3 gol in 2 partite, una sola volta a secco. Stasera guiderà l'Inghilterra all'assalto della Repubblica Democratica del Congo nel match dei sedicesimi che inizia alle 18. Alle 22 Belgio-Senegal, alle 2 della notte italiana Stati Uniti-Bosnia. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
9: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
13: Eccoci, eccoci per la puntata 202 di Italia No Limits, come sempre in diretta dalle 17 alle 20, e questa sera partiamo al campo largo.

0: Allora, puntata 202 con questa musica soave che ci introduce alle 17 alle 20 come sempre, www.giornaleradio.fm come sempre, il nostro sito, i nostri sondaggi, le nostre trasmissioni e i nostri conduttori. E noi questa sera partiamo dal campo largo perché il centrosinistra, almeno sulla carta, oggi sembra più vicino alla possibilità di giocarsi davvero le prossime elezioni. Ma più si avvicina il voto, più torna la domanda decisiva: chi lo guida? Elie Schlein? Giuseppe Conte? Un ticket? Un patto tra partiti? Una coalizione anti Meloni? Oppure, come ha proposto Conte, un'alleanza per la Costituzione e la democrazia? Nelle ultime ore Schlein e Conte si sono ritrovati nello stesso fronte contro la nuova legge elettorale del centrosinistra. L'altro ieri al Teatro dei Servi di Roma, l'iniziativa promossa da Gianni Cuperlo e dalla Fondazione Demo, sono intervenuti uno dopo l'altro Schlein, Conte, Bonelli, Frattoianni e Maggi, tutti contro quella che definiscono una legge elettorale pensata per blindare il potere della destra e arrivare fino al Quirinale. E poi ieri sera, ospite di Luca Telese e Marianna Aprile a In Onda sulla 7, Schlein ha usato parole durissime. Ha detto che la riforma è irricevibile, che Meloni starebbe cercando di ottenere con una legge ordinaria quello che non riesce a ottenere con il premierato e che la vera priorità della destra non sarebbe la sanità, non sarebbero i salari, non sarebbero i trasporti, ma il potere, il Quirinale. Conte invece, sempre ieri al Teatro dei Servi, ha provato a spostare il campo su un terreno simbolico, non più soltanto campo largo, ma alleanza per la Costituzione e per la democrazia. Ha annunciato che se la legge elettorale passerà, il Movimento 5 Stelle è pronto a ricorrere alla Corte Costituzionale e intanto continua il suo tour politico tra presentazioni del libro, incontri con figure del mondo progressista e segnali sempre più evidenti di una possibile ambizione. Essere lui il candidato naturale alla guida della coalizione. Ma è proprio qui che nasce il problema, perché se Schlein è la leader del primo partito di centrosinistra, Conte è l'ex presidente del Consiglio, quello che parla a un pezzo di elettorato popolare, antisistema, meridionale, diffidente verso il PD. E poi ci sono AVS, Bonelli e Frattoianni che chiedono una linea più radicale su clima, patrimoniale, diritti, lavoro, Costituzione. E c'è Matteo Renzi, dentro o fuori? Renzi dice di essere pronto a firmare un patto anti-ribaltone, ma avverte che prima serve un programma. Il problema è che una parte del campo largo non lo vuole. Per il Movimento 5 Stelle resta un corpo estraneo, per AVS un alleato scomodo, per il PD però potrebbe essere decisivo per allargare il centro. E allora ecco la domanda: il campo largo può vincere se tiene dentro tutti, da Frattoianni a Renzi, oppure tenendo dentro tutti rischia di diventare ingovernabile prima ancora di governare? Chi dovrebbe guidarlo, Schlein o Conte? AVS deve essere centrale o rischia di spostare tutto troppo a sinistra? Renzi serve per vincere o fa perdere voti? E soprattutto, il campo largo è una vera alleanza politica o solo un fronte contro Meloni? Allora dite la vostra alla 334 11 11 622. Ma partiamo con Schlein, ieri sera ospite di Luca Telese e Marianna Aprile. 4 anni di disastro Meloni e pensano alla legge elettorale. Schlein:
1: 4 anni di governo di Giorgia Meloni, cioè rinchiusi nel palazzo a pensare davvero che in un paese in cui abbiamo tra gli stipendi più bassi d'Europa, calati di 9 punti negli ultimi 4 anni, con delle liste d'attesa per fare una mammografia che possono arrivare fino a 1 anno e mezzo, la priorità degli italiani è cambiare la legge elettorale. E guardate che non è una cosa nuova questa, perché Arianna Meloni, l'altra Meloni, l'ha detto a gennaio di quest'anno che la priorità del governo in un paese che soffre, dove peraltro le tasse sono arrivate al record degli ultimi 12 anni, mentre il caro energia è un vero problema su cui il governo non ha fatto niente, ecco, le priorità sono il premierato e la legge elettorale. Ma solo un governo chiuso nel palazzo, che ha perso contatto con la realtà di milioni di italiani, può pensare a garantirsi in questo momento. E credo che ieri Meloni sia stata molto sincera su qual è il suo reale obiettivo: il Quirinale. L'ha detto lei, evidentemente lo pensa per lei, o forse lo pensa per la Russa, o non si sa, ma è l'ossessione del potere. potere che colpisce di questa destra. È l'ossessione anche per provare a cambiare la Costituzione. Siccome non sono riusciti perché 15 milioni di italiani li hanno bloccati sulla giustizia, adesso provano a fare il premierato con la legge elettorale, cioè provano a realizzare quello stesso obiettivo attraverso una legge elettorale che, tra le altre cose, permetterebbe a chi vince di raggiungere quasi da soli il quorum di garanzia e quindi quasi da soli magari eleggere Meloni o la Russa al Quirinale.
0: Allora, campo largo, come la vedete quella coltivazione? Il campo largo è un campo, si sta coltivando. Arriva ogni tanto la grandine come in questi giorni, poi parleremo di maltempo, eh? Ma come la vedete? 334 11 11 622, vi aspetto.

0: E buonasera al direttore Paolo Liguori, perché se si parla sempre dei casini del centrodestra e della maggioranza, a sinistra non stanno tanto bene. La voglia di potere, la sete di mettere giù un programma che piaccia a tutti, insomma, Paolo, li agita
1: io
0: molto.
1: Non lo so. Io non lo so come stanno combinati, perché non li riesco a decifrare. Io li vedo dall'esterno, molto slegati. Quella non è una coalizione, quelle sono delle teste che dicono: beh, mettiamoci assieme con un'unica parola, assieme si può vincere, numeri, questione di numeri. Però dopo aver criticato 4 anni di governo Meloni, di governo di centrodestra, perché dice però non avete realizzato niente, ma è chiaro, il governo deve realizzare, se no non governa, no? Ma l'opposizione, cioè questo campo largo, questo miscuglio, non ha neppure messo in fila una serie di programmi sui quali uno può dire: se voto loro mi faranno questo. Hanno proposto qualche cosa, il salario minimo, si è scoperto che il salario minimo come lo proponevano loro, la contrattazione sindacale già ti dà di più, no? Quindi è una cosa assurda. Oppure hanno messo insieme qualche altra cosa, continuano a dire il governo sbaglia sulla sicurezza. Io non ho mai sentito un programma, un progetto di sicurezza da parte di un'opposizione, che se dovesse governare avrebbe il problema che gli italiani chiedono, della sicurezza, avrebbe il problema di dare le case a chi ne ha diritto, avrebbe il problema di capire, e questa è la cosa più grave, perché continuano a fare bagarre e a fare melina, come si dice, su questo. Ma per esempio sugli immigrati clandestini che fanno dei reati, che commettono dei reati, continuano a dire: ah, ma la remigrazione non è una cosa giusta, vai in Albania. Lì l'ha votato l'Europa. Allora tu mi vuoi dire come opposizione: sì, ok, noi ci adegueremo all'Europa oppure no? E poi tutto questo, io sto parlando come se ci fosse una opposizione, io sento cose diversissime. Se parla AVS, per esempio Bonelli, o se parla la Schlein, dicono cose diverse. Per esempio sulla patrimoniale dicono cose diverse. Fortuna loro che non devono governare, perché se dovessero governare si scannerebbero, no? Sono ipotesi economiche diverse. La tassazione dei super profitti delle banche e quella delle case, dei beni immobiliari, sono tassazioni diverse, quella dei super profitti di denaro e quella invece del patrimonio, che è fonte di una ricchezza acquisita col lavoro, e siccome è acquisita col lavoro è già stata tassata prima, che fai, la ritassi di nuovo? Allora sono cose di demagogia pura. Io trovo che in questo insieme di voci di demagogia senza un costrutto ci starebbe bene anche Vannacci. Vannacci, ecco, è più simile a loro che al governo, perché Vannacci dice le stesse cose da un punto di vista di destra, cioè dice: va bene, bisognerebbe fare questo o quest'altro, si dovrebbe levare il femminicidio, condannare gli omosessuali, cioè tutte cose che raccolgono consensi che non si possono fare, in Italia, in Europa e spesso anche in sede internazionale. Quindi praticamente io li trovo confusi e non li riesco a decifrare.
0: Ecco, a proposito del leader, anche lì bella battaglia, eh?
1: Vabbè, il leader è una fissazione, che siccome il centrodestra ha trovato un leader, ma non è che l'ha trovato adesso. Giorgia Meloni è cresciuta per farlo, ma prima c'era Berlusconi, e siccome loro questo non lo sopportavano, perché non riuscivano ad avere un leader da contrapporre a Berlusconi, figurati, Roberto, tu segui una politica da molti anni, loro per controbattere Berlusconi hanno scoperto un leader democristiano, cioè l'opposizione di sinistra ha preso Prodi, no? L'unico che ha vinto Berlusconi è stato un democristiano, e quindi praticamente loro non hanno leader, hanno questo complesso del leader. Allora adesso si scannano, ma il più patetico, ma anche il più pericoloso come demagogia, è Conte, perché ha un partito che ha frantumato lui, perché comunque Grillo aveva preso voti effimeri, ma ce n'aveva tanti. I 5 Stelle erano una realtà un po' assurda, ma erano una realtà. Lui l'ha frantumata, ne ha fatto una sorta di partito burocratico suo, in sostegno del Presidente del Consiglio, che quando l'ha fatto un disastro, e che vorrebbe tornare a farlo. Allora questo spacca il campo dell'opposizione, per forza lo spacca. Conte non ha grandi rapporti con la Schlein dal punto di vista politico, ma è addirittura concorrente con l'AVS, il Movimento 5 Stelle, a prendere voti in nome di demagogia e di estremismo. Quindi io trovo che questa cosa del leader è disperata, non so come faranno, ne sceglieranno uno e poi succederà come è successo altre volte, che verrà frantumato da un'opposizione interna al Parlamento guidata da altri della sinistra.
0: Sì, quindi si ripete il solito cinema, si ripete.
1: Ma è stato ma l'abbiamo visto tante volte. La prima volta è stato Berlusconi che ha tenuto, e la seconda volta è stato in questi anni la Meloni, perché vuoi dire quello che vuoi, lei tiene, lei ha tenuto. Io non è che sono, dice, ah, ma tu sei amico della Meloni perché è capo del governo. Non sono amico della Meloni, non sono nemmeno uno che sta sempre tutto il giorno a citare la Meloni, però onestamente lei sta facendo il suo lavoro e sta tenendo anche insieme una coalizione con Tajani, che l'ha portata in Europa ai popolari, e Salvini, che non è un tipo facile, è un tipo difficile, ha le sue idee, ma l'ha tenuto sempre in riga, no? Come si dice, ha tenuto il governo, pure a Salvini gliene dicono di tutti i colori, però è stato leale col governo Salvini. Dirà cose diverse, ma per esempio sugli immigrati diceva cose diverse anche prima, e tutto sommato erano giuste, mi pare, visto come si sta muovendo l'Europa.
0: Insomma, sto programma l'hanno scritto, no? Si dovevano riunire forse a metà luglio, due weekend,
1: mai. Io sono... Io ti trovo di ottimista, cioè lo scriveranno sto programma. Secondo me non è possibile scriveranno due cose, per le solite cose dei programmi, ma non c'è dietro un movimento costruito, non c'è dietro per esempio ancora il PD prende molti voti popolari, no? Ma quei voti là non sono rappresentati. Non sono rappresentati. La Schlein parla un linguaggio. Il vero leader dell'estremismo di sinistra è Landini. Poi ci sono gli estremisti alla VS, Bonelli, che però un po' si camuffa da verde, e Fratoianni. Ma insomma, questi hanno portato in Parlamento la Salis, una che è andata a prendere a martellate gli oppositori in Ungheria, no? Cioè, non è che sia possibile farne programma di governo, no?
0: E poi difendono qualsiasi causa sbagliata.
1: È tipo le ultime cose, la scarcerazione di quello trafficante di droga che è morto il vigile per inseguirlo, oppure tutta la menata che abbiamo vissuto di Askatasuna. Perché Askatasuna continua a manifestare, ad attaccare, a fare violenza contro i poliziotti? Perché c'è un ministro degli interni che tiene le redini e che impedisce che si faccia qualche ferito più che grave tra i manifestanti. Vedi se negli altri paesi è così. Hanno fatto in Francia un finimondo perfino per la partita del Paris Saint-Germain, no? Però ci sono stati 600 arrestati. Qui da noi vengono fermati in 5 e rimessi in libertà, ma stiamo scherzando, quindi è inutile che stiamo parlando. Cioè, qui c'è impunità perché c'è un sostegno culturale di questa opposizione che dice: finché ci siamo noi potete anche prendere a sassate un poliziotto, rompergli la testa, perché se reagisce noi gli faremo una campagna contro. Ma questa non è politica, questo non è un programma politico. Non è un programma politico. Il programma politico sarebbe se, per esempio, che ti posso dire mio pensiero, non del centro-sinistra, sì, o del centro-destra. Per esempio, c'è stato questo caso dell'arresto a 72 anni di Moretti, no? Responsabilità oggettiva, sì. Si dice. Io non sono così felice, ma però sempre a fare queste campagne garantiste con persone note, pure mi sono seccato. Ma facciamo un indulto, va fuori Moretti e vanno fuori altri 5.000 con lui. Perché le carceri scoppiano, loro non le risolvono, e allora ci vorrà una cosa di questo. Cioè, il governo è contrario all'indulto, va bene, io polemizzo e te lo dico a te, ma l'opposizione sostiene l'indulto? No. Sostiene una cosa del genere? No. E allora che opposizione è? È l'opposizione che fa solo fa caldo, bisogna che si dimetta la Meloni, fa freddo, si deve dimettere la Meloni, piove e allora è colpa della Meloni. Ma questa non è opposizione, questa è una barzelletta per bambini.
0: Grazie per avermi scaldato. Grazie il pubblico, te. Immagino
1: ma
0: arriveranno non
1: so
0: tante se telefonate.
1: Fa 40
0: scaldato,
1: gradi.
0: Te lo dico io.
1: Non so se sei scaldato, non sono stato io, è stato il meteo. Ciao Roberto.
0: Grazie ciao. Paolo Liguori, ciao. Grazie, ciao. A presto. Allora 334 se vi siete scaldati, 334-1111-622 per dire il vostro pensiero e siamo solo all'inizio.
2: Giornale Radio.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
4: Miles. Il viaggio inizia dallo stile.
5: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare.
6: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 17 e 33 minuti.
2: Guidare informati.
3: Appuntamento con la viabilità di Giornale Radio. Buona serata da Paolo, Sergio e dalla redazione. Possibili disagi anche oggi per il maltempo, in particolare tra il nord e il centro Italia. A Milano per il traffico ci sono rallentamenti e code a tratti sulle tre tangenziali e sul tratto urbano della 4 in ambo i sensi. Difficoltà anche attorno a Parma e sul tratto della 1 compreso tra il bivio per la Spezia e il bivio per la 22 nelle due direzioni. In Liguria per un incidente circa 4 km di code in A10 tra Albenga e Andorra verso Ventimiglia. In Liguria per lavori sulla statale 3 bis e 45 tra San Gemini Sud e San Gemini Nord verso Cesena. A Roma per un incidente circa 6 km di code sul grande raccordo anulare in interna da Trionfale a Roma Nord. Ripercussioni sulla Flaminia Nuova con code da Corso Francia fino al raccordo. A Napoli code in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli. Per un incidente poi circa 3 km di code sulla circonvallazione esterna tra Arpino e Cercola verso Cercola. Abbiamo terminato, restate sul Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: E vi ha scaldati Paolo Liguori, ma io volevo sapere cosa ne pensate dei trambusti e dei lavori in corso all'interno del Campo Largo. Me lo dite tra poco, va?

0: Buonasera, Giosuè da Legnano. Volevo intervenire in merito all'argomento di questo giornalista che sta parlando, che in pratica è ruffiano, fa parte della schiera berlusconiana. Questo qui è uno che andava in televisione e diceva che Berlusconi era il Papa, che Berlusconi era il Dio, che Berlusconi era... Io non so che film vede questo qui, non lo so che film vede. Ovviamente non ha... col governo che c'è attualmente è chiaro a tutti che è gestito dalla famiglia Berlusconi. Siamo un ramo d'azienda di Berlusconi, il governo è un ramo d'azienda, i suoi ministri, i suoi lecchini, tutto, anche questo qui che sta parlando, sono tutta gente che lecca, hanno sempre leccato la loro. Io penso che la lingua si sarà anche evidentemente consumata, speriamo che con la vecchiaia si consuma realmente. Volevo anche aggiungere una cosa a questo signore, vorrei dire che comunque noi italiani stiamo pagando il conto di 30 anni di decenza di Berlusconi. Questo faceva entrare le signorine escort ad Arcore e uscivano senatrici onorevoli, e li stiamo mantenendo noi. Ma vi rendete conto? Questo ha scopato, ha goduto e stanno pagando gli italiani il conto. Ma questo lecchino che parla sa esattamente cosa sta dicendo, anziché denigrare la controparte? Conte ha fatto qualcosa di buono, tutto sommato. Non è sicuramente la perfezione, ma non è sicuramente un fascista. La Schlein non è sicuramente una fascista.
1: Oggi, no, sentiamo anche la Schlein.
0: Più questo signore qui che spauracchia che ci sono in giri comunisti che mangiano i bambini, come dice quella deficiente, hai capito? Sempre vestite da bambolina.
1: Giosuè, sei un po' agitato, Giosuè. Mo ce l'avevi pure con la Premier, ce l'hai con Berlusconi che non c'è più. Vabbè, sei agitato, Giosuè, però io sono per la libertà e tutti possono dire. Adesso però rispondete a Giosuè, ragazzi. E Giosuè, però non puoi dire che uno è questo, quello che hai detto, e dirlo in quel modo. Magari ti conoscevo con un linguaggio diverso, però ti è presa la rabbia, capisco. Buonasera Poletti, sempre al 334 11 11 622. Questo è scritto: ma davvero la gente crede che se va alla sinistra al governo la gente guadagnerà di più, la sanità sarà ottima e la patrimoniale toccherà solo i ricchi? Ma quante balle raccontano. E poi altro messaggio: ma la destra ha dato il salvacondotto a certi criminali internazionali non arrestandoli, di che cosa sta parlando Liguori? E allora siete incattiviti. Sentiamo Conte che dice: la legge elettorale è parte del lungo piano autoritario della Meloni.
2: Oggi l'ultima ricerca che è stata fatta da un centro scandinavo molto accreditato ci dice che il 72% della popolazione vive in regimi autocratici o in sistemi apparentemente democratici ma sostanzialmente liberali. Quindi evidentemente è una tensione, una tendenza anche quella verso sistemi reazionari che si sta diffondendo sempre più. E io credo che questo governo la interpreti e cerchi, come dire, di inserirsi in questo filone, cercando di suggestionare la popolazione, indirizzandola verso quello che appare in questo momento, di fronte a democrazie che si presentano mediamente malconce, perché anche questo è il tema che dovremmo approfondire, non lo posso approfondire qui, di offrire la soluzione di un decisionismo efficiente, che poi diventa un sistema illiberale. E allora di qui hanno tirato fuori delle vecchie, come avete ricordato, Almirante, una lunga tradizione, che richiede quindi l'investitura diretta popolare del capo, che poi giustamente fanno anche confusione, per loro è indifferente se è il Presidente della Repubblica, il capo dello Stato, ossia il Presidente del Consiglio dei Ministri, il capo del governo. E su questo voglio dire, Ci sono stupido, perché ricordiamoci che il premierato è stata la prima proposta che loro hanno cercato di portare avanti. Io ti devo ringraziare voi costituzionalisti, che da subito avete, anche sul piano tecnico, smontato quel progetto. Ovviamente noi eravamo assolutamente sulla stessa linea, e direi che il fatto che alla fine si siano ritrovati a sostenerlo soltanto chi l'ha scritto e voi tutti invece critici, è stato un passaggio fondamentale che ci ha consentito, pensiamo a un altro direi, quando hanno iniziato a capire dal governo a Chigi che il presidente Mattarella gode di grande reddito presso la nostra popolazione. Siamo stati questi i due fattori che hanno fermati. Dopodiché che cosa è successo? È successo che sono andati avanti però in un loro disegno. E il loro disegno abbiamo, io lo chiamo il Trisdassi, no? Premierato allora nel cassetto, perché rischiamo di farci male al referendum. E allora andiamo avanti con l'autonomia differenziata. Santa Corte Costituzionale ha completamente demolito quel progetto. Poi c'è stata la riforma costituzionale della giustizia. I cittadini, 15 milioni di voti, che hanno, come dire, fatto traballare addirittura questo governo. Però attenzione, non trascuriamo tutto il resto. Cioè, questa tendenza verso un sistema illiberale, loro l'hanno coltivata giorno dopo giorno. E poi ci siamo scivolati, perché come sempre, al di là, diciamo, dell'obiettivo e del totem del premierato, noi siamo scivolati in quella direzione. Siamo scivolati quando siamo visti, ad esempio, approvare decreti che hanno di fatto reso molto più complicato la libertà di protesta, di manifestazione del pensiero, la possibilità di esprimere dissenso politico, la sanzione amministrativa che diventa una sanzione penale, quando abbiamo visto ad esempio che le autorità di garanzie tutte una dopo l'altra sono state prese di mira, a parte la magistratura ordinaria. La riforma della Corte dei Conti è uno schiaffo fortissimo a un'autorità di controllo che sempre è stata vista in un sistema democratico come il nostro come un'autorità indipendente che dà un contributo a chi esercita l'azione amministrativa, l'azione di governo, per cercare di indirizzarla ovviamente in termini di legalità e di congruità anche di conformità alla Costituzione. E per non parlare degli attacchi che sono susseguiti ad altre autorità indipendenti, l'ANAC e via discorrendo. Ecco allora che oggi la legge elettorale, mi fermo qui perché l'elenco sarebbe lunghissimo, perché le norme sono tante e spesso, se le andiamo a ricucire in un tracciato unitario, restituiscono un disegno che forse non è percepito quotidianamente nella sua complessità dei cittadini. Però di fatto noi stiamo, ci stanno portando, ci stanno facendo scivolare in quella direzione.
1: E questo Conte però con le sue analisi, che poi risentiremo ovviamente assieme alla Schlein, però io vi sto chiedendo cosa ne pensate del campo largo, chi è per voi il leader giusto per affrontare alle elezioni prossime Giorgia Meloni.

0: E proprio a proposito del campo largo c'è una riflessione interessante firmata oggi da Antonella Boralevi che parte proprio dal dibattito sul nome della coalizione. Dopo la proposta di Giuseppe Conte di chiamarla Alleanza per la Costituzione e la Democrazia, poi semplificata da Elie Schlein in Alleanza per la Costituzione, Antonella Boralevi sulla Huffington Post si pone una domanda interessante. Quanto conta in politica la forza di una parola? La sua risposta è che Costituzione è probabilmente una delle parole più potenti del lessico politico italiano, perché non rimanda solo a un testo di legge, ma richiama subito la Repubblica, la democrazia, i diritti, la libertà, l'idea stessa di una comunità fondata su valori condivisi. Una parola che arriva anche a chi segue poco la politica. Boralevi osserva che in un dibattito pubblico spesso dominato da slogan poco chiari e formule tecniche, Costituzione è invece un termine immediato, riconoscibile, capace di creare un legame emotivo con gli elettori. Ricorda anche come in passato slogan come la Costituzione non si tocca abbiano saputo mobilitare il consenso perché facevano leva su un simbolo condiviso. Antonella Boralevi, che diciamo? Buonasera anzitutto.
1: Buonasera Roberto, grazie, sei molto efficace, ti ringrazio molto. Ma devo dire che quello che mi colpisce, essendo io comunque non solo una scrittrice che lavora con le parole, ma anche una studiosa delle parole, perché di formazione sono un filosofo del linguaggio, mi colpisce il fatto che oggi la politica, parlo di quella italiana che è quella che un pochino conosco, diventa veramente narrazione. Cioè il famoso discorso delle idee, anche quando De Gregori diceva beh, non si deve impegnare l'intellettuale, parlava di una cosa che non esiste più, nel senso che oggi la conversazione politica, quella che vediamo per esempio spessissimo in televisione, anche nel tuo bellissimo talk, quello che fai su Rete 4 il sabato e la domenica, quella politica lì è una politica che è racconto, è raccontata, è narrazione. Quindi se te sbagli una parola e per esempio questa parola che usi non ha dietro

0: tutto quello che per esempio possiede Costituzione. Cioè Costituzione ti fa pensare, come ho scritto e come hai detto tu, a un'età dell'oro in cui l'Italia era tutta dalla stessa parte, in cui tutti volevamo ricostruire, in cui, voglio dire, erano persino state sanate le ferite della guerra civile, in cui chi faceva la politica era percepito, e lo faceva davvero, come una persona che dava tutto se stesso, senza tornaconti, cioè non c'era stato Mani Pulite, non so, per dire. Quindi quell'età dell'oro lì è qualcosa a cui gli elettori sono sensibili. E un altro tema è quello che in Italia è certificato dall'OCSE: una persona su tre è analfabeta funzionale, cioè non riesce a capire le frasi subordinate. Cosa succede? Che la politica normalmente è fatta di frasi subordinate, perché, no, ma quando, cioè, mentre la parola Costituzione è esattamente immediata, quindi viene capita assolutamente da tutti. E in più considera che noi ci abbiamo moltissimi, cioè un italiano su quattro c'è più che 65 anni, 4 milioni di italiani hanno più che 80 anni, cioè sono persone che sono cresciute dentro il ricordo di quegli anni della ricostruzione, sono cresciute nel mito dell'Italia che, voglio dire, a un certo punto siamo diventati una tra le prime potenze industriali e economiche del mondo. Quindi questa cosa qui è tutta dentro questa parola che è così ricca e che secondo me porta dei voti a chi la usa.
1: Beh, insomma, grazie per la tua analisi, Antonella Boralevi, sempre un piacere averti ospite.
0: Grazie e buon lavoro. Grazie Roberto.
1: Buon lavoro a te, buon lavoro a te. Ma sentiamo invece il lavoro di Eli Schlein, Telese, Luca Telese, che tra l'altro conduce anche qui ogni mattina dal lunedì al venerdì, chiede se il premio di maggioranza potrebbe andare al centro-sinistra. Sentiamo la risposta di Schlein ieri sera alla 7.
2: Non c'è la garanzia per il centrodestra che sia il centrodestra a vincere. Potrebbero darlo a voi il premio.
3: Ma non era difficile indovinarlo, perché sono 4 anni che fanno così, cioè chiusi nel palazzo non si occupano delle priorità vere che vivono milioni di cittadini sulla propria pelle. Ma questo l'abbiamo visto all'inizio di questa storia, quando durante il referendum, a fronte di una nuova guerra illegale voluta da Trump e da Netanyahu in Iran, che ha fatto fare le file agli italiani alla benzina scoprendo di doverla pagare il doppio di prima, loro hanno fatto il primo vertice notturno d'urgenza non sulle bollette, sulle accise, sul costo della benzina, sul costo dei beni alimentari aumentato di 25 punti negli ultimi 4 anni, hanno fatto un vertice d'urgenza notturno sulla legge elettorale. È da lì che nasce questa proposta condivisa, perché l'unico collante di questo governo è un accordo di potere, è un patto di potere.
2: Ma cosa risponde all'argomentazione se la Schlein, la sua coalizione e il campo largo progressista arriva al 42%, il premio lo avranno loro? Bisogna rispondere.
3: Guardi, mi ricorda quando durante la discussione sulla riforma della giustizia Nordio diceva: ma come, ma Schlein non capisce che questa riforma servirà anche loro. Certo. Guardi, noi non chiediamo cose che ci servono, chiediamo di rispettare la nostra Costituzione, perché non c'è miglior programma che attuare fino in fondo la nostra Costituzione antifascista, articolo per articolo. E torno sul punto, perché guardi che da questo punto di vista Meloni si sta occupando solo di questa legge elettorale. Dove sono le risposte rispetto alla condizione economica di un paese che dopo 200 miliardi di investimenti PNRR ha la crescita a zero, con un calo della produzione industriale che va avanti da 3 anni consecutivi, e loro si chiudono in una stanza in 8 uomini, peraltro mi pare, a discutere di legge elettorale? Ma davvero sono queste le priorità?
1: E poi Marianna Aprile chiede a Eli Schlein se il centro-sinistra sarà compatto contro la legge elettorale. Quello della compattezza del cosiddetto campo largo è un po' anche il tema di questa sera. Voi non mi state rispondendo, se non con polemiche varie, ma non mi state rispondendo, cari ascoltatori, su chi vorreste come leader, se vi convince la Schlein e tutto quanto. Avete ancora tanto tempo per farlo, io sono qua fino alle 20, ma spicciatevi, perché il 334 11 11 622, aspetta voi, sentiamo la Schlein.
4: All'appuntamento sulla legge elettorale organizzato da Demo di Cuperlo
3: il suo alleato Nicola Fratoianni di AVS ha detto che bisogna fare tutti un ostruzionismo su ogni singolo passaggio di questa legge, senza cedere, diciamo, alla tentazione di votare cose sensate, che possono sembrare sensate, senza, diciamo, incrinature nel muro da alzare nei confronti di questa legge. Lei crede che tutte le realtà politiche, tutti i gruppi parlamentari che fanno parte di quel perimetro che lei ha costruito in questi anni si atterranno a questo invito ampio, da Renzi a Fratoianni?
4: Assolutamente, anzi il muro lo stiamo facendo insieme in Parlamento, abbiamo presentato più di 300 emendamenti soppressivi, abbiamo già fatto ostruzionismo in commissione tutti insieme, abbiamo presentato anche qualche ulteriore emendamento anche per scoprire le grandi contraddizioni di questa destra, ad esempio, ma com'è possibile che ancora non si facciano votare milioni di studentesse, studenti e lavoratori fuori sede? Ad esempio siamo intervenuti sulla parità di genere a proposito degli 8 uomini chiusi a decidere le regole delle elezioni per tutti. Quindi abbiamo fatto questa battaglia insieme e la continueremo insieme, non soltanto in Parlamento ma anche nelle tante iniziative che faremo nel Paese, e oggi con i costituzionalisti ci siamo detti anche questo. Ma mi vedeva sorridere perché viene da pensare che se arrivano a rinviare le riunioni che avevano stabilito a causa dei ritardi dei treni, magari è il modo con cui Salvini sta manifestando il suo dissenso, visto che è la sua specialità. L'altro giorno abbiamo contato...
3: In questi giorni non c'erano altre riunioni e i treni erano in ritardo comunque.
4: Guardi, abbiamo contato come Partito Democratico i minuti di ritardo solo dei treni dal gennaio di quest'anno, 6 mesi, sono più di 3.800.000 minuti, sono 7 anni e mezzo di vita rubata a lavoratori, pendolari, studenti, anche a chi viaggia semplicemente per motivi suoi, 7 anni e mezzo di ritardi. Il disastro che questo governo ha fatto sui trasporti è sotto l'occhio di tutti, e gliela dico con una battuta: è facile fare il ministro dei trasporti come lo fa Salvini. Funziona così: tu non metti neanche tanti soldi quanti bastano per pareggiare l'inflazione, così i sindaci e le aziende di trasporto nelle città si trovano di fronte a un bivio: o riducono le corse tagliando i servizi ai cittadini, oppure devono alzare le tariffe dei biglietti, e in ogni caso si prendono la colpa al posto di Salvini. Ma questo governo dopo 4 anni lascia un paese più povero, più in sofferenza, ed è su queste tematiche che noi vogliamo costruire l'alternativa a questa destra.
5: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
6: Giornale Radio.
7: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
8: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
9: Miles, il viaggio inizia dallo stile.
10: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura talvolta ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione. Una scelta che riguarda tutti.
11: Stanco della routine?
12: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
11: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
13: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
14: Sono le 18 e 2 minuti.
15: Giornale Radio News.
16: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È salito a 6 il numero delle vittime del vasto incendio che ha semidistrutto un palazzo di 10 piani ad Anversa, in Belgio. Molti i feriti gravi. L'incendio sarebbe divampato all'ottavo piano dell'edificio a causa di un guasto tecnico. Lo hanno riferito i vigili del fuoco, accorsi in massa. Nello stabile risiedevano oltre 200 persone. Il mio pensiero va alle vittime e ai residenti evacuati. Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine ai servizi d'emergenza che lavorano senza sosta per domare il rogo, ha dichiarato in un post su X il premier belga Bart De Wever. In corso i Qatari colloqui Stati Uniti-Iran in forma indiretta, cioè con le delegazioni che non si incontrano direttamente ma in tavoli separati mediati da Qatar e Pakistan. I capi della delegazione americana, gli inviati speciali di Trump, Kushner e Witkoff, hanno incontrato l'emiro del Qatar Al-Thani, affrontati tutti i temi dalla navigabilità dello stretto di Hormuz, su cui l'Iran rivendica un diritto ad applicare pedaggi, allo scongelamento dei beni iraniani all'estero. E poi c'è il nodo principale, il Libano, con Teheran che chiede lo stop all'occupazione israeliana, ma proprio oggi il premier israeliano Netanyahu ha ammonito: resteremo tutto il tempo necessario per disattivare il Hezbollah. In graduale diminuzione le temperature dopo la pesante ondata di caldo che ha investito l'Italia e tutta l'Europa, il Ministero della Salute ha corretto per oggi le sue allerte sulle città in bollino rosso, riducendole da 25 a 21, e domani saranno solo 2, Catania e Reggio Calabria. Già da oggi però incombono temporali e altre precipitazioni, allerta arancione in proposito dalla Protezione Civile per la Lombardia, gialla per tutto il nord-est, Emilia-Romagna inclusa, larga parte di Piemonte, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia. Dimissione a raffica dei CT delle nazionali eliminate dai mondiali. Bielsa lascia la panchina dell'Uruguay, fuori già nella fase a gironi, mentre dopo i KO nei sedicesimi con Marocco e Messico, Koeman dice addio all'Olanda, Bekasheke chiude con l'Ecuador. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
17: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informare.
18: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
1: E allora tra poco ascoltiamo i vostri vocali sul campo largo e anche le vostre telefonate. E poi tanti ospiti. Siamo qui.

0: Allora ascoltiamo subito i vostri messaggi vocali 334 11 11 622. Forza Lorenzo Cappadone in regia, forza Matteo Respinti in redazione.
1: Ma questa è veramente ridicola, ma se questo è il livello dell'alternativa che la sinistra ha da proporre contro la Meloni, andiamo proprio bene. La banalità fatta donna.
2: Buonasera Luigi da Torino, sto ascoltando la discussione e il mio parere è il seguente: nella coalizione, raggruppamento di centro-sinistra, area in cui mi riconosco, ma purtroppo ci sono delle grandi carenze, soprattutto di visione, che non sono chiari alle persone rispetto a quello che dicono i vari leader politici, ma a parte queste cose qua, per conto mio deve andare a fare il primo ministro chi rappresenta quella parte che prende il maggior numero di voti, punto. In questo caso probabilmente potrebbe essere la Schlein e potrebbe anche essere un'ottima occasione per avere una primo ministro donna che magari fa delle cose diverse da questo primo ministro donna che abbiamo, che ha fatto solo delle cose direttamente molto opinabili, diciamo. Ok, buonasera
3: Rocco da Milano. Alla domanda del signor Poletti rispondo in questa maniera: la sinistra non ha mai vinto con le elezioni tranne Prodi. Mai, e l'hanno fucilato, in effetti poi quello che è capitato, ma non vincerà mai, a parte che hanno già dato rovina totale, campo largo, Conte, ma lasciamo perdere, dalla sinistra è una roba che non dovrebbe neanche più esistere, tranne quei veri di sinistra di una volta, quelli erano persone con i contributi. E poi Poletti, perché lei non fa una trasmissione sulla commissione di quello che sta venendo fuori sulla commissione d'inchiesta del Covid? Ha paura del posto per caso?
0: Guardi, io proprio non ho paura di nessuno, anzi guardi, io proprio ho paura di nessuno, non tocchi sto livello con me perché poi divento anche maleducato, io non le mando a dire a nessuno, neanche a lei. E Valerio da Milano, buonasera.
4: Buonasera Poletti, buonasera a tutti. Ma niente, sopracciglia a queste dichiarazioni. Dunque, la risposta alla domanda è Giorgia Meloni. Lei sa che io penso che, essendo donna e mamma, per me rappresenta quella parte della società media che è stata distrutta dalla sinistra, della quale io
0: però parlavamo del campo largo, parlavamo del campo largo. Sì. Come faccio a metterci Giorgia Meloni nel campo largo?
4: Non è un campo, no. Lei ha chiesto chi voterebbero gli italiani. Io come italiano voterei Giorgia Meloni.
0: Io veramente ho chiesto.
4: Mi perdoni allora.
0: Era un dibattito per capire chi mettereste a capo del campo largo. Lei mi dice Meloni, mi confonde.
4: Mi dispiace, allora ho capito male, però sono rimasto indietro nel tempo nella sua trasmissione. Beh, nel campo largo chi metterei? In questo momento non c'è nessuno, ha ragione l'ultimo signore che ha parlato adesso, la sinistra rappresenta alcuna parte degli italiani, nel tempo sono stati i governanti di governo mai eletti dal popolo. Questo governo è stato in maniera molto democratica eletto da chi ha preso più voti rispetto ad altri, destra, sinistra, centro, altro, basso. Per cui
0: chiaro
4: hanno diritto
0: tutto
4: di andare avanti.
0: Okay. Chiaro tutto.
4: Buonasera.
0: Grazie. E intanto Senaldi, sempre nella trasmissione di Telese sulla 7, chiede conto a Schlein delle defezioni dal Partito Democratico. Sentiamo.
5: Recentemente il suo partito ha avuto defezioni autorevoli, no? Tipo la Picern, eccetera. Ma questo, secondo lei, è un problema? Non è un problema? È meglio così, perché chi non è d'accordo è giusto che se ne vada?
6: Guarda, io continuerò a lavorare per un partito inclusivo e plurale, perché siamo così, e io continuerò a difendere l'idea di un partito che non è un partito personale. Ce ne sono già abbastanza di partiti personali, la destra ce ne dà dimostrazioni tutti i giorni. Quindi continuerà ad essere un partito plurale. Quello a cui io non posso venir meno è l'impegno che ho preso con gli elettori che mi hanno eletta alle primarie più di 3 anni fa, e cioè che finalmente il PD avesse una linea chiara, una linea progressista, non 2, non 3, non 4. Vuol dire che non c'è spazio per avere un'idea diversa? Assolutamente no, è un partito democratico, ma che c'è una linea, una maggioranza, ed è una, non 2, non 3 e né tantomeno nessuna. Il problema vero è che gli altri partiti non discutono praticamente più, quindi sembriamo strani noi perché discutiamo e perché qualche volta sì, c'è qualcuno che non è d'accordo con la linea della maggioranza, però quella linea c'è e con quella bisogna fare i conti. Ma ne approfitto per continuare a rispondere alla domanda di prima. Meloni per anni ci ha raccontato che il grande pregio del suo governo fosse la stabilità. Oggi, in modo contraddittorio, ci racconta che evidentemente bisogna cambiare la legge elettorale perché altrimenti non c'è stabilità. Allora evidentemente la stabilità del suo governo non era poi così stabile, perché sa oggi che noi abbiamo riunito un'alleanza progressista in tante regioni e comuni dove già governiamo insieme e governiamo bene, e quindi siamo competitivi. Per cui alla domanda perché questa urgenza? Perché hanno paura di perdere le elezioni. Ma non è con la paura che si scrivono buone riforme e soprattutto a colpi di forzature dentro al Parlamento, facendo da soli le regole del gioco.
0: E questa è l'Hishline ieri sera. Saluto Paolo Cento.
7: Eccolo, buonasera, buon pomeriggio.
0: A cosa dobbiamo tanta felicità? Perché ti sento felice.
7: Quella di sentirti. No, sono contento di sentirti e di farmi sentire dai tuoi ascoltatori, dalle tue ascoltatrici. Eccoci.
0: Dimmi
7: qua,
0: chi vedi
7: pronti.
0: Bene come leader del campo largo.
7: Ah, io come leader vedo bene Alice Lyon, ha tutte le carte in regola per fare la leader del centro-sinistra. Conte, che ci aspira legittimamente, ha dalla sua l'esperienza, perché l'ha fatto già 2 volte il Presidente del Consiglio, anche con maggioranze diverse. Credo che sarà inevitabile fare le primarie, indipendentemente dalla legge elettorale, se cambierà.
0: Ecco, primarie e un programma condiviso, quanto ci vorrà? Quanto ci vorrà per le primarie, per un programma condiviso? Quanto...
7: Ma secondo me stanno in ritardo. Secondo me stanno in ritardo, anche perché io sono da qualche settimana convinto che Giorgia Meloni a ottobre chiudi i giochi e va alle elezioni anticipate, se mettono in fila alcune cose per lei, e quindi farebbero bene nel campo progressista ad accelerare, perché che potrebbero trovarsi ai primi di settembre con il Parlamento che va verso lo scioglimento. Questa è una delle ragioni che mi fa pensare che Giorgia Meloni sta pensando di poter anche anticipare di quasi un anno le elezioni. C'è un tema che riguarda la pensione dei parlamentari alla prima legislatura, ma insomma è un tema che possono risolvere con un codicillo in ufficio di presidenza.
0: Ecco, Paolo Cento ci sta dicendo che bisogna fare presto perché Giorgia Meloni mica è scema, si è fatta trovare preparata e pronta, e chi è impreparato resta indietro. Grazie Paolo Cento.
7: Questo è un rischio che c'è. Grazie a te Roberto, buona trasmissione.
0: A presto. Ma allora sentiamo Schlein, lo scontro con Senaldi, il campo largo è troppo a sinistra e spaventa i vostri elettori, le dice Pietro Senaldi. Ma noi sempre voi aspettiamo 334 11 11 622. Forza Lorenzo Cappadone, spingi il bottone.
5: Ho visto la sua foto con gli altri tre, parte del campo largo. Io devo dire che secondo me quella foto è un po' un autogol, perché lei, elettori che hanno votato Prodi, Enrico Letta, finanche Matteo Renzi, ma come possono sentirsi rappresentati da quella foto? Non è un po' troppo a sinistra? Perché io capisco che lei ha guadagnato rispetto a Letta 2 o 3 punti, ma 2 o 3 punti in 4 anni di opposizione non sono poi così tanti. Cioè lei non rischia di rappresentare una parte o candidarsi a rappresentare una parte minoritaria del paese, e per questo il PD sì ha guadagnato 2 o 3 punti, ma oltre non va e addirittura ci sono esponenti, torno a ricordarle, che se ne vanno loro.
6: Che è sempre un dispiacere, ripeto, lo dicevo prima, ma vorrei farle riflettere su un dato. Quando io sono stata eletta alla segreteria, il PD era ai minimi storici, al 14% nei sondaggi. In un anno e mezzo, insistendo su quello che la nostra gente si aspetta da noi, sanità pubblica, scuola pubblica, il lavoro, le politiche industriali che questo governo ha completamente dimenticato. Vado un po' a parlarne ai lavoratori dell'Electrolux, a quelli di Natuzzi o ancora a quelli di Exilva, di Stellantis. Ecco, su queste priorità noi nel 2024 abbiamo preso il 24%, crescendo di 10 punti in un anno e mezzo. Non ci fidiamo dei sondaggi? Beh, nell'ultima tornata amministrativa, in diverse città il Partito Democratico è cresciuto di 9 punti negli ultimi 5 anni. La prossima volta che ci rivediamo, Senaldi, mi dica quanti altri partiti progressisti in Europa sono cresciuti
5: male,
6: così.
5: Mi scusi.
6: Mi dica lei quanti altri partiti progressisti in Europa sono
5: stravinto.
6: Cresciuti così. Dopodiché, il mio lavoro non era solo rilanciare un'identità chiara e progressista di questo partito, cosa che stiamo facendo tutti insieme, era anche ricostruire una coalizione che non c'era più. Perché nel 2022 queste
5: quindi,
6: forze...
5: segretaria, se si posso... vince
8: aspetta,
5: a sinistra.
8: Aspetta, Pietro, facciamo
5: lo slogan è si vince a sinistra.
6: Se posso finire...
5: Solo questo che...
8: Se posso finisce finire, la frase e risponde sinteticamente alla
6: le forze politiche che si sono riunite nell'alleanza delle regionali l'anno scorso, compresi i moderati, nel 2022 non si parlavano più. Io sono testardamente unitaria, non perché me lo chieda il medico, ma perché me lo chiede la nostra gente. La nostra gente ci chiede unità e coerenza di un progetto. E insieme a tutte le forze di quell'alleanza, compresi i moderati, abbiamo presentato delle leggi in Parlamento che il governo ha ignorato. Il congedo paritario, adesso Campagnani è appena
9: però
6: diventato padre.
9: Dove sono ma,
6: se posso fare gli auguri a Campagnani solo su questa cosa? Chiedete un po' a Campagnani, appena diventato padre, se non vuole un'Italia in cui quando ti nasce un figlio o una figlia ci sono 5 mesi di congedo pagati al 100% per entrambi i genitori, non soltanto per le madri all'80, mettendole in competizione nella scelta tra farsi una famiglia e il lavoro su cui vengono terribilmente penalizzate perché poi fanno fatica
5: posso
6: a rientrare.
5: Questa sono diventato roba, padre e non mi interessava questa cosa.
8: Vabbè, però che vuol dire?
6: Questo è un diritto legittimo.
5: Non mi interessava.
9: No, ma perché non hai un figlio piccolo.
6: Questo
9: non era una discriminazione.
6: Questo, Senaldi, è un suo diritto.
5: Beh, quando
6: ma
5: lo ero.
6: La mia
5: quando,
6: domanda
5: quando,
6: è...
5: Quando era
6: scusi,
5: nato.
6: Ma la mia domanda è perché la destra guidata dalla prima presidente donna del Consiglio di questo paese invece vuole negare questo diritto a tutti gli altri padri? Il problema non è lei, Senaldi. Il problema è creare una condizione in cui le famiglie vengono effettivamente sostenute.
5: Non è una discriminazione rispetto ai lavori autonomi a tutto.
8: Pietro, sono
6: infatti la nostra sì. Guardi, mi ha aiutato lei, la nostra proposta riguarda anche i lavoratori autonomi e lo sa perché? Perché sotto questo governo, dove i diritti dei lavoratori sono stati ancora più compressi, è successo che ho incontrato una lavoratrice autonoma, Irene Marinucci, che ha fatto dieci
5: Pietro,
6: anni
5: non aspetta, è che se mi dà cinque mesi di stipendio mi risolvo il problema di crescere un bambino.
6: Le voglio raccontare questo.
5: Non è così, non è se mi regala 5 mesi di stipendio
8: Pietro,
5: a casa
8: favore,
5: che mi risolvi i problemi di crescere un bambino,
8: da nessuna parte, abbiamo mille temi
6: vada
8: da
6: a vedere.
8: Scusi, segretaria, solo un secondo, mozione d'ordine, siccome le domande sono tante, il tempo è poco.
6: Va bene, finisco solo questa storia. Okay. Marinucci da 10 anni fa la partita IVA e fa la logopedista. Quando rimane incinta le dicono che quei 10 anni di lavoro, nei suoi primi 5 mesi di maternità, le danno diritto a 180 euro. Cosa fai oggi che non ci paghi un affitto, non ci paghi una bolletta? O è alla famiglia che ti aiuta? Perché la destra fa questo. Taglia il welfare per fare della famiglia un welfare sostitutivo, soprattutto le donne. È per questo che invece è importante
5: abbiamo il
6: congedo paritario.
5: Il far più generoso d'Europa.
0: E allora questa Elly Schlein nel confronto in questo caso ospiti Luca Telese con Pietro Senaldi. Noi torniamo dopo il brano per sentire voi.

0: tutti, Giorgio di Varese. Guardi, mi accodo alla lunga lista di fallimenti e di flop che dell'elenco che ha fatto la Slime poco fa, e io aggiungo solo un altro fallimento che è inquietante, quello che è successo ieri a Napoli, in pieno centro a Napoli, ma non alle 2-3 di notte, a mezzogiorno, del pieno della giornata, turisti, gente comune che passeggiava, nell'ora di punta a Napoli, gente che passeggiava con Kalashnikov, gente che sparava in aria. Quello è un segnale chiaro che Napoli, come non solo Napoli, è in mano alla male organizzata, è in mano.
1: Buonasera dottor Poletti, Giovanni dalla provincia di Cuneo. E una piccola considerazione: è difficile farsi un'idea che sia di sinistra, di destra, di centro, quando senti sia i politici e sia, e forse anche soprattutto i giornalisti o gli invitati, che si parlano uno addosso all'altro. Probabilmente al giorno d'oggi tutti sono innamorati della propria voce, del proprio timbro vocale, perché continuano a parlare e dicono cose ridondanti e continuano a ripetere faccio, dicoli sull'ospite magari che sta parlando. Voglio dire, io posso essere d'accordo o meno rispetto a quello che dice in questo caso magari Elly Schlein, ma se poi mi trovo un Senaldi che le parla continuamente addosso interrompendola, cioè diamo spazio a tutti, come dice giustamente lei dottor Poletti, ognuno ha le proprie idee, le espone, ma dovremmo noi ascoltatori, noi cittadini, avere la possibilità di sentire ciascuno con la propria voce, non diciamo intervallato fastidiosamente da tutti gli ospiti. Grazie, buona serata.
2: Saluto subito Gaetano Pedullà, europarlamentare del Movimento 5 Stelle. Buonasera Gaetano.
3: Eccoci, ciao Roberto, un buon pomeriggio a tutti.
2: Che novità? Non ce l'avete un leader unitario nel campo largo?
3: Abbiamo tanti leader nel campo largo.
2: È quello il problema.
3: Tante possibilità. Sulle quali ci stiamo, come dire, confrontando con i veri protagonisti, e cioè i cittadini. Abbiamo in corso due iniziative, una, quella del Movimento 5 Stelle, si chiama Nova. Sabato scorso, 3 giorni fa, abbiamo quasi concluso la parte di elaborazione degli oltre 100 tavoli allestiti in tutta Italia, un lavoro lungo, complesso, al quale hanno partecipato migliaia di persone del Movimento 5 Stelle, ma anche cittadini privi di alcuna appartenenza partitica. Parallelamente il Partito Democratico sta completando quella che la segretaria Schlein ha definito una fase di ascolto, perché per noi è davvero, ma davvero, può sembrare la via di fuga del politico di turno, no, è davvero fondamentale, prima ancora che il leader, individuare un programma che ci permetta di governare nel campo largo. Non è un mistero che ci siano idee diverse, anche molto diverse, su tante questioni, esattamente come nel centrodestra non è che tutto quello che va a genio alla Meloni è lo stesso per Salvini o per Forza Italia. Ecco, quindi per noi è fondamentale non ripetere quello che abbiamo visto con l'Ulivo. Ci siamo dimenticati? Si vinsero le elezioni, poi arrivò un turigliatto qualunque e cadde tutta quell'esperienza. Ecco, noi questa volta dobbiamo assolutamente avere un programma coeso sulle questioni fondamentali, perché poi se dovessi anche vincere e governi male, poi ridai alla destra per 30 anni il pallino politico. No, abbiamo un programma, abbiamo delle idee da realizzare e vogliamo arrivarci seriamente.
2: Ecco, questo è, però insomma bisogna anche far presto, lo sapete, no?
3: Sì, il tempo, è quello che prevede la legge. Noi abbiamo una legislatura in corso, a meno che l'attuale ampia maggioranza di centrodestra non alzi bandiera bianca e chieda elezioni anticipate, diversamente c'è una legislatura che
2: potrebbe chiedere elezioni anticipate proprio per approfittare di questa
3: questa tentazione c'è stata un minuto dopo il risultato del referendum sulla giustizia. Poi si sono guardati in faccia, sanno di avere, come dire, il Bostic attaccato alla poltrona e per molti motivi, compreso quello di spiegare bene agli elettori perché una maggioranza così ampia dava forfè, hanno deciso di andare avanti. Hanno deciso di andare avanti pur consapevoli che ci sarà da fare una finanziaria la prossima molto molto dura, pur consapevoli che è finito il PNRR, non sono stati capaci, pur con la grande forza elettorale che hanno avuto anche qui in Europa, io sto parlando da Bruxelles, di prorogare in alcun modo questi finanziamenti che noi avevamo portato. Quindi non sarà facile per il centrodestra affrontare i prossimi mesi, eppure hanno ritenuto di andare avanti con un obiettivo centrale, quello che la Meloni ha ormai ufficializzato: cambiare la legge elettorale. È un obiettivo al quale il centrodestra tende, perché nella aspettativa di riuscire a rivincere le elezioni vogliono avere le mani ancora più libere, soprattutto con vista Quirinale. Hanno fatto i conti un po' senza l'oste in questo momento si chiama Vannacci, che gli porta via certamente un pezzo di elettorato, e non hanno considerato anche la resistenza che le forze di opposizione hanno già annunciato si preparano a fare rispetto a un tentativo di stravolgere la legge elettorale. Poi io mi rivolgo adesso a te, Roberto, ma anche a chi ci sta ascoltando. Ma è una cosa normale, la faccio come domanda, che ogni volta chi governa si cambia la legge elettorale come gli serve per sperare di conservare il potere? La legge elettorale, le regole del gioco non si possono cambiare ogni 5 anni, perché chi sta al comando di turno deve prepararsi il terreno in modo più favorevole. È il campo di gioco che deve essere, come dire, osservato e rispettato da tutti. Per questo noi ci opporremo a questo tipo di impostazione, a meno che non arrivi qualcosa di buono, perché qualcosa di buono può sempre arrivare. Io, per esempio, sono convintissimo che occorra rimettere le preferenze. Bisogna ridare ai cittadini la possibilità di scegliersi da chi vogliono essere rappresentati. Se l'attuale maggioranza, la Premier Meloni, ci portasse una proposta in questo senso, la valuteremmo molto attentamente. Il problema è che hanno presentato già la proposta di legge e, nonostante Fratelli d'Italia sia nato ormai 15 anni fa circa con l'obiettivo del ripristinare le preferenze, chissà come mai si sono scordati di metterla.
2: Va bene. Grazie Gaetano Pedullà, grazie.
3: Ciao,
2: a presto.
3: Buonasera.
2: Europarlamentare Movimento 5 Stelle. Come sapete, a tra poco.
4: Giornale Radio.
5: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
7: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te. Troppe risposte e poche certezze. Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Sono le 18 e 34 minuti.
13: Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
2: Eccoci qua, non ci fermiamo, no? E come se non ci fermiamo? Andiamo avanti tra poco.

0: Se vuoi vincere le elezioni e non vuoi avere La Russa o Mantovano o Vannacci al Quirinale, devi metterti insieme come centro-sinistra, avendo qualcuno più moderato e qualcuno più estremista.
1: C'è questo rischio nel senso di un Quirinale, tra virgolette, di parte, non super partes. E ancora torno a chiederglielo, però lei non sta rispondendo sul tema del centro. Ma lei non ha detto esplicitamente lo voglio.
2: È fondamentale che ci sia una lista liberal democratica dentro alla nostra alleanza, così come, ripeto, è stato nelle tante elezioni regionali e amministrative in questi anni, dove già governiamo insieme, dove abbiamo vinto e governiamo
1: con
2: bene
1: Renzi,
2: insieme. Ma guardi, io divetti non ne ho mai messi su
1: onorato.
2: Nessuno. Poi non sarò io, visto che faccio un altro mestiere, a dire al centro come si deve organizzare, ma di certo da parte mia divetti non ce ne saranno mai. Quello che ho detto, anche quando sono andata alla cosa di Onorato qualche tempo fa, è che si stanno muovendo tante cose in quell'area. Noi le guardiamo tutte con rispetto, pronti a dialogare sui temi con tutti. E poi ho aggiunto,
1: vedetevela fra di voi e poi ti dici chi è il capoclasse.
2: Io non è il mio mestiere dire a loro come organizzarsi. Quello che io ho detto loro, naturalmente, deriva anche dall'esperienza personale, cioè di dire: so che non è facile fare l'unità e fare la convergenza, è ancora più difficile quando tra le tante cose che si muovono c'è chi pensa che l'unità si faccia già a casa sua. E quindi il mio invito è: parlatevi, dialogate, perché non c'è tempo, dobbiamo fare in fretta. A settembre costruiremo il programma dell'alternativa con tutta la coalizione e dovranno esserci tutti.
1: Cioè voi volete una forza unica?
2: Ma questo naturalmente lo vedranno loro. È chiaro che il mio auspicio sia la più ampia convergenza, anche perché c'è bisogno di dare dello slancio a un progetto. Guardi che i cittadini e le cittadine non si fermeranno a misurare i perimetri da sigla a sigla o da leader a leader. Siamo in grado di fare un progetto che attui la Costituzione fino in fondo sulla salute, la casa, il lavoro, la scuola.
3: E allora, Benedetto Della Vedova, deputato di Più Europa, buonasera.
4: Buonasera, come sta? Un saluto a lei e agli ascoltatori.
3: Abbastanza. Senta, perché sa, il maltempo, il sole, l'arsura, l'allarme grandine e poi questo campo largo che ancora non si è sistemato. Lei che dice?
4: Ma c'è ancora tempo, per il momento le opposizioni sono al plurale. La mia idea, se è possibile, la mia prospettiva è che noi abbiamo visto la famosa foto, quello è un perimetro di forze politiche che hanno mandato una certa omogeneità, diciamo, con una visione di sinistra. Io credo che noi liberali, liberal democratici, riformatori, riformisti, europeisti dobbiamo, anzi avremmo già dovuto farlo, definire un perimetro nostro e poi costruire un'alleanza che sia in grado di proporsi agli elettori come forza vincente dal punto di vista elettorale e poi capace di governare in alternativa a Meloni, con o senza Vannacci. Quindi bisogna lavorare in questa direzione, secondo me, quello che io sto cercando di fare, di portare il mio mattoncino alla costruzione di un'aggregazione diciamo geograficamente messa al centro. Lei si ricorderà che c'era il centro-sinistra con o senza trattino. Io credo che questo sia un momento di fare un centro-sinistra col trattino.
3: Chiarissimo, grazie e buon lavoro, Benedetto Della Vedova.
4: A voi, grazie a voi.
3: Più Europa. E ancora sulla guida del campo largo e le primarie, primarie o chi prende più voti, sentiamo Schlein.
2: O si fa l'accordo a chi prende un voto in più, oppure a chi, insomma, ha la forza politica più grossa, con più consenso, oppure si faranno delle primarie di coalizione, a cui mi sono sempre detta disponibile. La cosa importante però è chiarire agli italiani che con noi cambia tutto, perché è impressionante che per 4 anni Giorgia Meloni, con questa legge elettorale, non quella che si sta facendo su misura, aveva i numeri per fare tutto in Parlamento ed è riuscita a non fare niente che migliorasse la vita degli italiani o che nemmeno entrasse passe nella testa della vita degli italiani, salvo che cosa? Le tre riforme del patto di potere che sono smontate una per una, il premierato l'hanno abbandonato perché non vogliono più fare un referendum costituzionale dopo come è andata l'ultima volta, e quindi cercano di aggirare questo ostacolo realizzando per legge il premierato e puntando al loro vero obiettivo, il potere e il Quirinale. E mi dica lei se può pensare che Giorgia Meloni diventi la Presidente della Repubblica di questo paese.
3: E ancora Telese che incalza Schlein sul patto antiribaltone di Renzi.
1: Renzi ha proposto qui, proprio in questo programma, una ipotesi, una piattaforma, una cerimonia addirittura, così si può dire, per evitare il dibattito su fiducia, sfiducia fra alleati. Dice: io capisco che qualcuno possa avere dubbi, sono pronto anche a fare un patto antiribaltone, firmarlo come lo fece anche il centrodestra nel 2022, cioè impegnarsi pubblicamente a garantire la maggioranza che la coalizione vincitrice dovrebbe sostenere.
2: Io penso che il primo patto che adesso dobbiamo fare e siglare è con gli italiani, su che cosa vogliamo fare con loro e per loro. Perché guardi che io l'ho sempre detto, noi non costruiremo un'alleanza contro o solo contro i nostri avversari politici e il governo Meloni. Noi dobbiamo costruire un'alleanza per attuare fino in fondo la Costituzione, un'alleanza progressista che metta al centro i temi fondamentali, la salute, con una sanità pubblica che stanno smantellando letteralmente, la questione della scuola, dell'educazione. Pensate a quest'estate, quanto è difficile per tante famiglie che non possono permettersi un centro estivo o delle attività per i figli.
1: Ma Renzi e il centro saranno a bordo?
2: Guardi, io non ho mai messo veti e continuo a dire che l'alleanza progressista che abbiamo presentato l'anno scorso in tutte le regioni al voto e che andava sì dai moderati 5 Stelle, AVS, ma pure Più Europa, socialisti, civici, Demos, quell'alleanza sta già governando bene insieme nelle regioni. Quante volte avete dovuto raccontare qui di frizioni, scissioni o rotture nelle città, tante, dove governiamo insieme, in Emilia Romagna, in Umbria, in Puglia, in Campania adesso, o nelle città, da Firenze a Genova, insomma in tutte le città dove governiamo insieme, di problemi non ne stiamo avendo perché condividiamo un progetto sulle cose che vogliamo fare per gli italiani. Questo è il patto che dobbiamo fare, un patto sociale nuovo con gli italiani per il lavoro, per l'innovazione e per il clima. Pensate ai giorni di questi, a questi giorni di ondata di calore, ma vi sembra normale che il governo su questo per 4 anni non abbia fatto nulla? Nelle città i nostri sindaci si stanno industriando per i nebulizzatori dell'acqua, per avere le fontanelle dell'acqua che distribuiscono
5: i rifugi climatici,
2: certo,
5: insomma,
2: i rifugi climatici naturalmente, ma pure la riforestazione. Ci sono città dove grazie a un aumento del verde e degli alberi sono riusciti a abbassare di 2 punti. No, perché vorrei chiarire una cosa: siccome la destra su questo ha fatto solo ideologia per 4 anni, ha tenuto il paese fermo anche sulle rinnovabili, beh, ci raccontano che la transizione verde sia una roba per ricchi.

0: di poltrone, perché Conte è quello che gli italiani, votandolo eccetera eccetera nei vari sondaggi, vince su Schlein tante volte. Allora, io credo che la Schlein, c'è un'ipotesi. Allora, nel mondo dei media, dove, come si suol dire, le facce bucano schermo, come faceva sì. Berlusconi quando vinse le elezioni, prima di presentare tutti quanti, li provinò fuori, fece dei provini fuori Milano e scelse i candidati. Nel mondo in cui viviamo oggi, tu devi bucare, al di là della bravura, perché della bravura ormai stanno tutti lì, devi bucare, devi essere... devi bucare lo schermo. Lei non è una che buca lo schermo, lo slide. Quindi è una che comunque è brava, ma dovrebbe farsi da parte e dire, al di là di destra e sinistra, sto parlando tecnicamente, dovrebbe farsi da parte e dire, per vincere il centro-sinistra Conte deve essere il candidato, perché è quello che prenderà più voti e c'ha l'aplomb più che prenderà più voti, è più credibile, ma non perché lei non sia credibile, è perché proprio nel mondo dei media io credo che sia questa un'ipotesi, chiaramente la mia. Grazie.
1: Grazie, grazie Roberto per aver chiamato, grazie sempre 334 11 11 622, a tra poco.

0: Buonasera alla senatrice Simona Malpezzi del Partito Democratico.
1: Buonasera a voi, come sta?
0: Bene, lei?
1: Molto bene, sono in Senato.
0: Ah, bene. Ah, bene, non è in Lombardia ad attendere le piogge, le grandini, queste robe qui.
1: No, sono in Senato a votare da stamattina.
0: Che tempo fa in Senato?
1: C'è l'aria condizionata, che è l'unica buona notizia.
0: Esatto. Senta, vi muovete a trovare la quadra su questo programma del campo largo?

0: che poi magari la Meloni fa una manovra e vi manda tutti a votare in fretta, approfittando del fatto che non avete ancora un leader.
1: Avete ognuno dovrà pensare, ma ognuno dovrà pensare in casa propria, quindi Giorgia Meloni penso che abbia problemi all'interno dell'ambito del centrodestra, visto la questione di Vannacci,
0: sicuro,
1: la scalata che sta facendo. Noi stiamo facendo quello che abbiamo continuiamo a rafforzare quello che abbiamo costruito in questi mesi. Non basta ancora, però la politica, i processi politici sono anche, si costruiscono anche passo dopo passo. Ci sono questi due appuntamenti dell'8 e del 15 di luglio per iniziare a confrontarsi insieme come forze che già si riconoscono all'interno del centro-sinistra, per poi giustamente far entrare tutti gli altri, tutti quelli che ci vorranno stare da pari, dico io, perché è importante che poi il programma si scriva tutti insieme e non solo chi ha iniziato un percorso e lo ha già consolidato.
0: Ecco, sarà una fase in cui bisognerà anche limare, litigare, insomma è la democrazia questa, no? La vede una fase
1: non, non preoccupa
0: rapida.
1: Il confronto. Se c'è la politica, no, se c'è la politica si superano tutti gli ostacoli, se c'è la politica con degli obiettivi chiari tutto il resto passa in secondo piano. È chiaro che serve capire che per il bene del paese questo centro-sinistra deve costruirsi in maniera solida con una proposta concreta capace di convincere gli italiani, quelli che ci hanno votato, quelli che non sono andati a votare e quelli che magari non ci votavano prima, ma di fronte a una proposta convincente possono sceglierci.
0: Anche perché credo, non so se lei è d'accordo, senatrice Malpezzi, credo che il pubblico, l'elettore medio sia maturato, li vada proprio a leggere questa volta i programmi, sia stufo degli slogan, sia stufo delle battute, anche un po' dei talk show televisivi che funzionano sempre, però credo che la gente una lettura attenta del programma la darà stavolta, lei che dice?
1: Io non so se darà una lettura attenta del programma, di sicuro cioè, la gente è stanca e la domanda che noi dovremmo fare è: oggi le persone stanno meglio che 4 anni fa? Questo governo che diventerà così famoso per essere il governo più lungo e duraturo della storia della Repubblica, con questa stabilità ha portato però dei risultati nella vita di tante famiglie di italiane ed italiani. Ecco, questa è la domanda che noi dovremo porre ed essere capaci però di fronte alla risposta dei cittadini di raccontare qual è la nostra proposta. Pochi slogan, molta concretezza, dire che cosa serve, come lo faremo, con che soldi lo finanzieremo e anche spiegare che le scelte non sono sempre facili, non si può avere tutto con pragmatismo, ma si può costruire un buon programma per i prossimi 5 anni di governo. Io direi che un metodo pragmatico possa servire, perché gli italiani, insomma, se gli si spiegano le cose le capiscono e le capiscono molto bene. È chiaro che non basta dire agli italiani che le cose non vanno, perché questo lo sanno purtroppo già loro.
0: Grazie alla senatrice Simona Malpezzi del Partito Democratico, buona serata.
1: Grazie a lei come sempre, buona serata a lei.
0: A presto, grazie, grazie. E finiamo di ascoltare un'altra parte dell'intervento di Elly Schlein e dopo direi che abbiamo chiuso sul campo largo. Vado a parlarvi dopo il GR del tempo e di quel che ci aspetta, quindi restate sempre qui, Elly Schlein, il GR e noi. È la parte 7.

0: Giorgia Meloni dice un certo establishment, un presidente per un certo establishment, un presidente della Repubblica di destra è terribile, ma è un tabù che si può superare. Allora, intanto chiederle se conferma le parole che le vengono attribuite e quindi se ritiene che l'essere donna e stare con un'altra donna la penalizzi agli occhi
1: del... mancava la parola più importante, essere una donna libera.
0: Aggiungo la domanda,
1: libera
0: però.
1: Devo essere per fare il mio mestiere e per rispettare l'impegno preso con gli elettori che mi hanno eletta alle primarie.
0: Le completo la domanda e le chiedo se è lo stesso establishment che non vuole una persona di destra al Quirinale, non vuole una persona di sinistra come lei col suo profilo e la sua biografia a Palazzo Chigi?
1: Guardi, Giorgia Meloni dimostra di non aver ancora capito qual è il ruolo che la Costituzione affida al Presidente della Repubblica, che non è di parte, non può essere di parte, perché il Presidente della Repubblica è, diciamo, il rappresentante dell'unità nazionale e al contempo è il garante della Costituzione per tutte e per tutti, tanto per me quanto per Giorgia Meloni. Quindi è chiaro che sta parlando di un'altra cosa. Per quanto riguarda me, e ribadisco, guardate che il fatto che una parte dell'establishment del paese, di mondi economici, di mondi...
2: È contro di lei?
1: Ma guardi, è molto di più di così. C'è una parte...
2: Molto di più che così?
1: Molto di più di così. Non sono io il problema.
2: Cioè, più che contro?
1: No, non sono io il problema. Il fatto che un pezzo dell'establishment del paese non voglia un'alleanza progressista al governo di questo paese non è una sorpresa, è la storia di questo paese. Io posso solo fornire, diciamo, le mie aggravanti personali, essendo donna e essendo libera, e certo, essendo anche giovane, ma scusate, ma qui chi ci segue da casa? E mi rivolgo a tutte quelle donne e quelle ragazze che ogni giorno si sentono dire che non sono abbastanza, che non sono adeguate, sanno che da donna è più difficile essere prese sul serio in qualsiasi settore professionale. Ma i numeri che ho raccontato prima raccontano un'altra storia, che la società è già molto più avanti di così, altrimenti io non sarei stata eletta segretaria del Partito Democratico quando i sondaggi mi davano 20 punti sotto e non c'era nessuno che avrebbe scommesso sulla mia vittoria. Ecco, chissà che questa non sia finalmente la rivincita di tutte quelle, tutti quelli che si sono sempre sentiti dire che non ce la potevano fare.
0: In riferimento alla frase di Meloni, è un problema un esponente di destra al Quirinale?
1: È un problema se non si individua la figura più adatta a ricoprire la funzione del Presidente della Repubblica, che è quella di rappresentante dell'unità nazionale e anche al contempo di garante della Costituzione per tutte le parti politiche. Quindi ribadisco, non può essere un capo politico, tanto più se ha appena fatto il Presidente del Consiglio per 4 anni.
3: Giornale Radio. Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 19 e 2 minuti.
4: Giornale Radio News.
5: Buonasera e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: i rapporti con l'Iran sono buoni dopo tre notti di nostri raid, così Trump sui colloqui indiretti in Qatar, ma a Doha per ora scarsi i progressi per la delegazione americana. Dramma ad Anversa, un pauroso incendio avvolge un palazzo di 200 persone, almeno 6 morti, tanti feriti gravi. Fermata al Cairo per adulterio e poi rilasciata su pressione italiana. Nessi Guerra, Tajani invoca la grazia. Meteo, vigilia del sollievo, dal gran caldo. Copernicus lancia l'allarme sulle temperature degli oceani. Mondiali tra Belgio e Senegal si sfidano per gli ottavi, a caccia del pass anche gli Stati Uniti contro la Bosnia. A Wimbledon passano il secondo turno Sinner e Cobolli.
4: Giornale Radio News.
5: Buonasera e ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio. In studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Nicola De Muro, Barbara Salandri e per lo sport Gerardo De Vivo. I colloqui tra Stati Uniti e Iran in Qatar, dopo tante esitazioni, ci sono. Trump li descrive come buoni, ma i progressi effettivi raggiunti dai suoi due inviati speciali Witkoff e Kushner al momento sembrano scarsi e Israele continua a frapporsi in merito al cessate il fuoco in Libano.
6: Donald Trump ha rivendicato progressi nei negoziati indiretti con l'Iran in corso a Doha, sostenendo che gli incontri mediati da Qatar e Pakistan mirano soprattutto a impedire all'Iran di ottenere l'arma nucleare. Prima di partire per il Nord Dakota, dove inaugurerà la biblioteca dedicata a Theodore Roosevelt, ha parlato di colloqui molto positivi, pur senza indicare passi concreti. Il presidente ha poi aggiunto: li abbiamo colpiti duramente per tre notti, ma ora siamo in ottimi rapporti. Buone relazioni che però, come rivela il Wall Street Journal, non avrebbero impedito a Trump di valutare e studiare con i vertici militari un ritorno pesante dell'opzione bellica contro l'Iran. A Doha gli inviati speciali della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, hanno incontrato l'emiro qatariota Al Thani, discutendo sia del dossier nucleare sia del fragile cessate il fuoco in Libano. L'Iran però non arretra, insiste sulla piena sovranità nello stretto di Hormuz e di applicare pedaggi per il transito navale. E poi Teheran insiste sullo stop ai raid israeliani in Libano, ma Tel Aviv non sembra cedere sul punto. Rimarremo nel sud del Libano fino a quando lo riterremo necessario per disarmare Hezbollah. E poi Netanyahu rilancia anche su Gaza: rimane nella nostra agenda l'emigrazione volontaria dei palestinesi dalla striscia. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
5: È salito a 6 il numero delle vittime del vasto incendio che ha semidistrutto un palazzo di 10 piani ad Anversa, in Belgio. Molti i feriti gravi. L'incendio sarebbe divampato l'ottavo piano dell'edificio a causa di un guasto tecnico, lo hanno riferito i vigili del fuoco accorsi in massa. Nello stabile risiedevano oltre 200 persone. Parziale lieto fine, almeno per ora, sul caso di Nessi Guerra, 27enne sanremese, residente al Cairo e prelevata nella notte dalla polizia egiziana assieme alla figlia di 3 anni dopo una condanna in appello per adulterio a 6 mesi di lavori forzati. Poi l'intervento dell'ambasciatore, della console e dello stesso ministro degli esteri italiani, che ne hanno ottenuto il rilascio e quindi il rientro nella loro abitazione. Sullo sfondo un braccio di ferro per l'affidamento della piccola con l'ex marito egiziano, che ha precedenti per stalking, maltrattamenti e minacce. Sugli sviluppi le parole di Tajani al Question Time alla Camera.
7: La connazionale ha recentemente deciso di conferire mandato a 2 nuovi legali, rispettivamente per il giudizio in Cassazione e per un procedimento volto accolto la revoca del divieto di espatrio di Aisha. In relazione alla condanna per adulterio, la nostra ambasciata ha inoltre formalmente consegnato alle autorità egiziane una richiesta di grazia presidenziale. La nostra sede diplomatica al Cairo sta infine collaborando con le autorità giudiziarie italiane nell'ambito delle richieste di estradizione del signor Amuda.
5: E legge il piano casa dopo il via libera del Senato con voto di fiducia, punta tra l'altro al recupero di 60.000 abitazioni già esistenti che però non possono essere assegnate alle famiglie perché non a norma. Dalle parole ai fatti, festeggia la Premier Meloni. Rimangono peraltro da definire nodi operativi anche sul piano delle risorse. Per ora si procede con la nomina di un commissario, Felice Squitieri, vicino alla Lega, con compiti di coordinamento. L'aumento delle importazioni online a basso valore ha messo i nostri rivenditori in una posizione di svantaggio sleale, ha detto oggi la Presidente della Commissione von der Leyen, sottolineando l'entrata in vigore oggi della direttiva sui pacchi di e-commerce extraeuropei, con oneri doganali che possono raggiungere per ogni unità fino a 150 euro. 30 milioni di europei lavorano nel settore della vendita al dettaglio e il nostro più grande datore di lavoro nel settore privato, ha ricordato. Uno sguardo ai mercati: dopo alcuni giorni di rialzi, oggi prendono il fiato, per lo più in lieve calo le borse europee, inclusa Milano, che cede lo 0,15%, risale lo spread coi titoli tedeschi intorno a 77 punti e continua il pur graduale ripiegamento degli energetici. In Europa le quotazioni del petrolio sono scese sotto i 70 dollari al barile. È in arrivo finalmente una tregua dall'ondata di caldo eccezionale che ha avvolto larga parte dell'Europa, Italia compresa. Oggi ancora 21 le città da bollino rosso, ma da domani è atteso un sensibile calo delle temperature, ma al contempo suona un nuovo allarme sul riscaldamento globale.
8: Il caldo torrido che ha fatto boccheggiare mezza Europa comincia a mollare la presa. Oggi sono ancora 21 le città da bollino rosso, alle quali si aggiunge Reggio Calabria e arancione. Domani scenderanno a 2, quando l'arrivo di aria fresca porterà ad un sensibile calo delle temperature. E l'AFA lascia spazio a piogge e temporali. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta arancione per la Lombardia, gialla in altre 13 regioni. Dopo l'eccezionale ondata di calore riprende fiato anche il resto d'Europa, sebbene ieri in Slovacchia siano stati superati i 41 gradi. Oltre la metà dei paesi UE non ha ancora piani d'azione completi per proteggere la salute dal caldo. Occorre cambiare rotta, ha messo in guardia l'OMS, che ha convocato una riunione d'urgenza per il 6 luglio con i responsabili nazionali di tutti gli stati membri. E da Copernicus arriva un nuovo allarme. La temperatura media globale della superficie del mare a giugno ha sfiorato i 21 gradi, superando i precedenti record del 2023 e del 2024. Gli oceani del mondo hanno appena registrato il giugno più caldo di sempre e potrebbero stabilire nuovi record nei prossimi mesi, mettono in guardia gli esperti UE, spiegando che il Niño e i cambiamenti climatici stanno spingendo le temperature sempre più in alto. Per Giornale Radio, Barbara Salandri.
5: Tennis: Wimbledon sorride agli azzurri. Al secondo turno il numero uno al mondo e campione in carica Sinner ha superato in tre pur combattuti set il portoghese Borges. Cobolli ha concluso il match sospeso ieri sera per oscurità, sconfiggendo l'argentino Navone. Bene anche il doppio: nell'esordio Bolelli e Vavassori hanno eliminato in due set i britannici Jones e Paris. Infine mondiali: già qualificate agli ottavi le squadre di due dei paesi organizzatori, Canada e Messico. Cerca il pass anche la terza. Sulla strada degli Stati Uniti c'è la Bosnia e prima si giocherà anche Belgio-Senegal.
9: Ha chiuso la prima fase in testa al gruppo per la miglior differenza reti, ma non ha certo brillato il Belgio di Rudy Garcia. Dopo due pareggi con Egitto e Iran, diavoli rossi convincenti solo nel 5-1 sulla Nuova Zelanda, ha referto un gol e un assist di Romelu Lukaku. E servirà la miglior versione dell'attaccante del Napoli per la sfida al Senegal, arrivato ai sedicesimi tra le migliori terze. Reduci dai mesi seguiti alle surreali vicende della Coppa d'Africa, vinta sul campo e revocata a tavolino, i leoni della Taranga puntano sui veterani Mané e Koulibaly per continuare a inseguire il loro miglior risultato di sempre al Mondiale, i quarti raggiunti nel 2002. A Seattle si inizia alle 22. Si gioca invece alle 2 di notte a Santa Clara la sfida tra gli Stati Uniti e la Bosnia. Con due vittorie in due partite prima del KO ininfluente con la Turchia, i padroni di casa non nascondono sogni di gloria nel torneo. Sulla loro strada Dzeko e compagni, trattati dai media americani con uno snobismo che, c'è da scommetterci, andrà a solleticare l'orgoglio bosniaco, e sappiamo bene quanto possa essere pericoloso. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
5: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
11: E non si ferma anche l'ondata di caldo, il maltempo, insomma andiamo sul, l'avrete capito, ve l'ho detto, andremo sul cambiamento climatico, tutto questo tra poco, restate qui, partecipate.

E anche questa sera torniamo a parlare del caldo, perché ormai non stiamo più parlando, come sapete, soltanto delle temperature da record di questi giorni, ma di una domanda che divide scienziati, politica e opinione pubblica. Quello che stiamo vivendo è la prova evidente del cambiamento climatico, o stiamo attribuendo troppo facilmente ogni ondata di calore al clima che cambia? Il dibattito è aperto. Da una parte c'è chi osserva che le estati italiane sono sempre più lunghe, le ondate di calore più frequenti e intense, gli eventi estremi più numerosi e violenti. Dall'altra c'è chi invita alla prudenza, ricordando che il meteo è una cosa, il clima un'altra, e che un singolo episodio, per quanto eccezionale, non basta da solo a dimostrare una tendenza. Eppure qualcosa sta cambiando. Negli ultimi anni l'Italia ha conosciuto siccità senza precedenti, alluvioni devastanti, grandinate record, incendi, raccolti compromessi. Non sono solo immagini da telegiornale, hanno conseguenze concrete sull'economia e sulla vita quotidiana. Ieri Consumerismo No Profit ha pubblicato un dossier dedicato a quella che definisce inflazione climatica. E l'idea è semplice: il cambiamento climatico non pesa soltanto sull'ambiente, ma entra direttamente nel portafoglio delle famiglie. Secondo il dossier, nel decennio 2016-2026 il potere d'acquisto reale degli italiani si è ridotto del 35% e il clima rappresenta ormai un ulteriore fattore di pressione sui prezzi. Eventi estremi come siccità, gelate e ondate di calore riducono i raccolti, fanno aumentare i costi di produzione e finiscono per tradursi in rincari sugli scaffali dei supermercati. Lo sapete meglio di me. La BCE, ricorda il rapporto, ha stimato che la sola ondata di calore del 2022 abbia contribuito ad aumentare l'inflazione alimentare europea di circa 0,7 punti estremi, con danni all'agricoltura stimati in circa 9 miliardi di euro. Ma c'è un altro aspetto che forse colpisce ancora di più, perché il caldo non pesa soltanto sui consumi, e io ne sto parlando molto in questi giorni. Non pesa soltanto sui consumi, pesa su chi lavora. Ieri nel Mantovano, ve lo ricordavo anche ieri, un bracciante agricolo di 55 anni è morto mentre raccoglieva angurie sotto il sole. Una ha assunto regolarmente tutto, non stiamo parlando di sfruttamenti vari. È una tragedia che riporta al centro una domanda scomoda: è ancora accettabile lavorare nei campi, nei cantieri o sulle strade durante le ore più calde della giornata? Confeuro, la Confederazione degli Agricoltori Europei, chiede controlli più severi sul rispetto delle ordinanze regionali, una diversa organizzazione degli orari di lavoro, formazione sulla prevenzione e persino presidi medici nelle aree agricole. Per le associazioni, per questa associazione, le ondate di calore non sono più un evento eccezionale, ma una condizione con cui il sistema produttivo deve imparare a convivere. Allora la questione diventa anche politica ed economica: se il clima cambia davvero, dobbiamo ripensare il modo in cui produciamo, lavoriamo e proteggiamo chi è più esposto. Voi cosa ne pensate? Il caldo eccezionale di questi giorni è la prova che il cambiamento climatico sta già trasformando la nostra vita quotidiana, oppure bisogna evitare conclusioni affrettate? E soprattutto, stiamo facendo abbastanza per tutelare chi continua a lavorare all'aperto anche quando il termometro supera i 40 gradi? E voi scrivete, mandate i vostri messaggi scritti e vocali alla 334 11 11 622. Vi aspetto.

0: Fondazione Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici, come va?
1: Buonasera, grazie, molto bene, grazie. Buonasera a lei e a chi ci ascolta per radio.
0: Ecco, e non va molto bene però, professore, per quanto riguarda i cambiamenti climatici, ormai c'è poco da fare i negazionisti.
1: Beh, direi che la situazione è sotto gli occhi di tutti, o per meglio dire sulla pelle di tutti. Sentiamo tutti temperature assolutamente in precedenti nelle esperienze di vita di molti di noi, ma a parte l'esperienza di vita di molti di noi sono i dati a dircelo, i dati di serie storiche ormai molto lunghe e consolidate che ci dicono che il clima del nostro pianeta si sta riscaldando e quello europeo in modo particolare si sta riscaldando ancora più intensamente.
0: Ecco, che si può fare? Prima di parlare della politica, dei governi, che tanto quelli pensano solo alle elezioni, che è il loro principale problema e non forse non al futuro, non abbastanza, andiamo a dire cosa possiamo fare noi tutti i giorni. Niente?
1: No, allora noi sicuramente possiamo fare qualcosa, perché anche attraverso le nostre singole scelte quotidiane in qualche modo possiamo incidere, ovviamente. Diciamo, sono cose che sono state già dette e ripetute: ridurre quanto possibile l'utilizzo dell'auto privata e cercare di preferire i mezzi pubblici, migliorare l'isolamento delle nostre case e l'efficienza energetica degli strumenti che utilizziamo. Questo nelle nostre scelte quotidiane, incluso anche la scelta di quello che mangiamo, la dieta che preferiamo, insomma, perché anche quello che mangiamo ha un impatto sul clima. Detto questo, però, le nostre scelte, è giusto che ognuno di noi si impegni nella direzione giusta, ma anche la politica deve impegnarsi nella direzione giusta, perché ormai non si tratta più del futuro, ma si tratta del presente. I danni provocati dagli impatti dei cambiamenti climatici ormai pesano sui conti e sui bilanci dello Stato in modo molto pesante. Quindi, diciamo, sarebbe convenienza di tutti, anche della politica, cercare di prendere le misure giuste per mitigare questi cambiamenti.
0: Ecco, professor Gualdi, lei è uno studioso di questi fenomeni. Le è mai capitato che un politico la prendesse sotto il braccio e le dicesse: spiegami un po' com'è sta situazione qui, come si può risolvere, cosa faresti tu al posto mio, eccetera?
1: Ma sì, per dire la verità, i politici che prendono seriamente la questione dei cambiamenti climatici ci sono. Io credo che lo sforzo che dovremmo fare, anche diciamo nel colloquio tra scienza e politica, è quello di riuscire a sgomberare il campo dal fatto che i cambiamenti climatici siano un problema di destra o di sinistra. I cambiamenti climatici non sono né di destra né di sinistra. Però sono un problema che riguarda tutti, e quindi tutta la politica dovrebbe cercare di capire come implementare le misure per mitigare questo problema, che poi impatta la vita di tutte le persone tutti i giorni.
0: Senta, lei parlava dei comportamenti dei singoli, che sono importanti, i comportamenti virtuosi, ma poi quando diciamo queste cose uno mi dice: però dall'altra parte del mondo se ne fregano, inquinano, cosa posso cambiare io, cosa posso fare io, e poi alla fine non si fa niente.
1: Ma questo è vero fino a un certo punto. Beh, intanto l'Europa, come sappiamo, in generale la comunità europea ha preso molto seriamente la questione dei cambiamenti climatici e nel passato ha implementato delle politiche, quelle del Green Deal, che anche se oggi vengono un po' contestate sono comunque politiche fondamentali per ridurre il problema. Allo stesso tempo la Cina, che viene spesso portata ad esempio di paese che diciamo cresce in modo disattento, in realtà è il paese che sta investendo maggiormente nelle energie rinnovabili e quindi stanno dando un esempio di atteggiamento virtuoso a tutta la comunità mondiale, direi.
0: Senta, al 334 11 11 622, professor Silvio Gualdi, c'è una domanda per lei, la sentiamo.
2: Buonasera, sono Roberto, le dico l'ante di Milano. Approfitto per fare una domanda al climatologo. Praticamente vorrei capire, perché io da ragazzo circa 30 anni fa sentivo dire un suo immagino collega che anche se avessimo smesso il giorno dopo di fare tutte le schifezze che stiamo facendo, ci sarebbero voluti 30 anni per vedere dei risultati. Ok, non abbiamo fatto niente in questi 30 anni e di conseguenza vorrei capire, adesso ce ne vorrebbero 60 se smettiamo domani? Ciao da Milano.
1: Sì, questa è una domanda molto interessante. Sì. No, il punto è giusto, è vero. Cioè, se noi smettessimo anche oggi di emettere gas serra, che sono quelli che poi principalmente impattano il clima del pianeta, il clima ha una sua inerzia, diciamo, per cui i cambiamenti climatici sono già in corso e continuerebbero per ancora alcune decine di anni. Il problema è il tasso a cui questi cambiamenti climatici possono continuare nel futuro. Cioè, se noi smettiamo o comunque riduciamo fortemente a partire da oggi, neanche da domani, da oggi, cominciamo a ridurre le nostre emissioni, nell'arco di qualche decina d'anni appunto le temperature comincerebbero a ridurre la loro crescita e probabilmente a non crescere ulteriormente, a non superare quel famoso limite dei 2 gradi che è stato discusso alla conferenza di Parigi. Se invece noi continuiamo ad emettere, la temperatura continuerà a salire e noi ci troveremo con estati che quelle di oggi ci sembreranno estati fresche. Quindi, diciamo, è vero che il problema non si risolverà dall'oggi a domani, perché il clima ha una sua inerzia, però noi dobbiamo cominciare a fare qualcosa se vogliamo trovarci, se non vogliamo trovarci nel futuro in una situazione alla quale poi sarà molto difficile adattarsi.
0: E va bene, allora io intanto la ringrazio, professor Silvio Gualdi, climatologo, grazie per essere stato con noi e per averci ricordato che i comportamenti virtuosi si predicano, ma si fanno anche, si attuano anche, insomma. Grazie molte. Certo.
1: Grazie a voi, buona serata a tutti.
0: Allora, vi ricordo sempre il numero per intervenire in diretta, è molto semplice, 334 11 11 622, con domande pertinenti, ma anche, perché no, impertinenti. Noi accettiamo tutto, compreso le critiche, noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare, e ci piace essere così, belli, liberi e tranquilli, senza scheletri nell'armadio, e quindi siamo pronti a tutto. Tra poco ci colleghiamo con Consumerismo No Profit, perché ci devono spiegare quanti soldini ci toglie dalla saccoccia già misera questo cambiamento climatico. Ma andiamo anche alle previsioni spicce, perché devo capire io che tempo fa domani, devo capire dove parcheggiare la macchina, devo capire se andare a piedi e portare l'ombrello. Tutto questo tra poco, naturalmente.
3: Giornale Radio. Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura talvolta ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione. Una scelta che riguarda tutti.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
5: Miles, il viaggio inizia dallo stile.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next, Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
10: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
9: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
10: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
11: Sono le 19 e 32 minuti. Giornale Radio.
12: Meteo.
11: Nelle prossime ore serali e notturne residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Nella mattinata di domani potranno verificarsi ancora dei temporali, soprattutto sull'Emilia-Romagna e sulle regioni centrali, a carattere sparso. Migliora sul resto del nord. In giornata altri fenomeni temporaleschi al centro e via via su Sardegna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
13: Guidare informati.
14: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. La situazione è più difficile questa sera in A1, dove per un incidente ci sono circa 9 chilometri di code tra il bivio per Parma e lo svincolo di Terre di Canossa verso Napoli. Per curiosi, inoltre, code nella direzione opposta tra Terre di Canossa e Parma, code anche sulla viabilità provinciale alternativa a partire dalla tangenziale est di Parma e lungo la via Aurelia fino a Sant'Ilario d'Enza. In Liguria, codina 10 tra aeroporto e Genova Ovest nelle due direzioni. A Roma le difficoltà maggiori in tangenziale est, dove per un incidente ci sono lunghe code da Trionfale a Nomentana verso San Giovanni e dal bivio per la 24 ai Parioli verso lo stadio. Per un altro incidente code in A24 dalla tangenziale est fino a Tor Cervara in uscita verso il grande raccordo anulare. Ancora per un incidente a sud di Roma, circa 6 km di code sulla Pontina da Ardia ad Aprilia verso Latina. A Napoli infine code in tangenziale da Capo di Chino a Capo di Monte verso Pozzuoli. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: Giornale Radio, la radio libera di informare.
16: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E domani in Campania allerta gialla per temporali dalle 6 di domani, allerta arancione in Veneto ed Emilia Romagna, gialla su gran parte del paese, però allerta rossa su Prealpi, Vicentine e altopiano di Asiago. Capiamo tutto tra poco.

0: l'altro, tra l'altro Coldiretti sottolinea che a giugno ci sono stati 23 eventi estremi al giorno. E nel solo mese di giugno si sono verificati in Italia ben 700 eventi estremi tra violenti temporali, grandinate, tornado e tempeste di vento e fulmini, oltre 23 al giorno, un numero più che raddoppiato rispetto allo stesso periodo del 2025, quanto emerge da un'analisi di Coldiretti. Buonasera e bentornato a Flavio Galbiati, meteorologo.
1: Sì, buonasera Roberto. Sì, è vero, è stato un mese di giugno davvero eccezionale da questo punto di vista, e a questi eventi estremi aggiungo anche la crisi idrica che si fa sentire a inizio estate, perché la poca neve caduta durante l'inverno si è fusa rapidamente con il caldo di maggio, quindi questo è un altro grosso problema per l'agricoltura e per tutto quello che da cui dipende appunto l'acqua, per esempio, dei nostri fiumi, del Po. E oggi come allora, eventi estremi abbiamo avuto esempi.
0: Parliamo di oggi e di domani, Galbiati, che sta succedendo?
1: Sì, l'abbiamo detto, questa perturbazione atlantica che è arrivata sull'Italia a partire dal nord, su una situazione che vede una atmosfera nei bassi strati molto calda e umida, ha trovato gli ingredienti per scatenare molti temporali. Per la verità, su parte della Lombardia, per esempio nel Milanese, in Brianza, sono stati meno intensi di quello che forse ci aspettava, però sulla Liguria, sul Piemonte, sulla bassa Lombardia e fino al Veneto e all'Emilia ci sono stati molti temporali anche insistenti. Sulle Alpi orientali è piovuto molto, quindi ci sono anche delle situazioni critiche. E tutta questa situazione, che gradualmente sta migliorando al nord-ovest abbiamo già delle schiarite, domani si sposterà al centro e parte del sud, quindi anche qui attenzione, rischio di forti temporali con possibilità di nubi fragili localmente, di grandine, di forti raffiche di vento che accompagnano questi eventi estremi, a volte sono quelle che provocano più danni. Quindi domani tutta l'Italia centrale avrà questo tipo di situazione, parte del sud. Venerdì ancora le estreme regioni meridionali e le isole, soprattutto la Sicilia, vedranno questa situazione instabile, perché questa perturbazione con l'aria più fresca venerdì darà luogo a un piccolo vortice di bassa pressione proprio in prossimità della Sicilia, quindi lì attenzione ancora fino a venerdì. Notizie buone per il weekend, quando con l'alta pressione, questa volta però non africana, avremo di nuovo tempo stabile in tutta Italia, con temperature un po' in aumento, ma senza grandi eccessi come quelli che abbiamo vissuto ultimamente. Attenzione ai venti, perché oltre a quelle raffiche che dicono i temporali, domani sarà un po' ventoso dappertutto, soprattutto sulle isole maggiori ci saranno forti venti di maestrale, venti di bora sull'Alto Adriatico. Insomma, la perturbazione è seguita da quest'area da nord che porta però perlomeno il beneficio di temperature decisamente più gradevoli. Stanotte anche in città, probabilmente al nord dormiremo dove è passato il temporale e dove è arrivata quest'aria più fresca e secca, senza soffrire molto, senza dover utilizzare magari l'aria condizionata a cui siamo abituati fin troppo.
0: Ecco, fin troppo, dice bene Galbiati. E si ritorna poi a temperature improponibili come quelle dei giorni scorsi, oppure no?
1: Ma guarda, nella prossima settimana probabilmente ci sarà un ulteriore rialzo, però non credo che ci avvicineremo a questi record che abbiamo visto, però sicuramente saremo di nuovo sopra le medie. Ormai questa frase ce la sentite dire degli esperti sempre più spesso. Cosa vuol dire? Spieghiamolo bene una volta per tutte. Cioè, i climatologi calcolano per ogni settimana, per ogni periodo, ogni in genere decade del mese, per ogni zona una certa temperatura media e con riferimento sia alle massime che alle minime, spero di essermi spiegato e di aver confuso, sì, basata sì. Su 30 anni, sugli ultimi 30 anni. Ecco, quando si confronta la temperatura di un giorno oppure a fine mese quello che è successo, il confronto è appunto con questa media trentennale, quindi non parliamo degli anni 40 o degli anni 50, parliamo degli ultimi decenni, quindi questo è ancora più importante da capire, perché una temperatura come abbiamo visto in Europa anche e in Italia anche di 8-10 gradi oltre la media è una cosa davvero importante, una cosa davvero estrema che ci deve fare di nuovo pensare a cosa stiamo andando incontro, perché non vorrei che finite l'ondata di caldo intenso, magari finita anche l'estate, che chissà come andrà come temperature, ci dimentichiamo di questo problema e via. Continuavo ad aggravare la situazione perché non si prendono misure strategiche a medio e lungo termine e soprattutto bisogna prendere misure anche immediate per quanto riguarda l'adattamento, rendere le città più vivibili. Bastano un po' cose che sembrano magari anche banali, ma più verde in città, più verde sui terrazzi dei palazzi, tetti bianchi. Ho letto recentemente che ci sono delle aziende che propongono delle vernici, delle cose da applicare ai tetti per renderli più riflettenti e quindi assorbire meno calore e soprattutto poi evitare di cementificare ulteriormente il nostro paese. Queste sono cose immediate, strutturali, ma poi bisogna anche pensare appunto a cose a medio e lungo termine, sia dal punto di vista dell'adattamento, ma soprattutto della mitigazione. Perché se non ci decidiamo a ridurre le emissioni che già con quelle attuali ci accompagneranno per i prossimi decenni, perché sappiamo che l'atmosfera, la persistenza della CO2 e del metano è a lungo termine, le cose non potranno, non dico andare meglio, ma neanche stabilizzarsi se non agiamo rapidamente.
0: Flavio Galbiati, andando per strada, al bar, parlano tutti di meteo, fanno tutte le previsioni, hanno in mano i telefonini, ma com'è che si fa un lavoro come il tuo, il meteorologo?
1: Beh, guarda, devi avere la passione per questo tipo di argomento e conosco tantissimi giovani, tantissime persone che sono cresciute anche poi professionalmente, che hanno cominciato così, c'è la passione di guardare il cielo, di guardare i dati disponibili nei vari siti che ti danno immediatamente quella che può essere la situazione della temperatura, della pioggia, i radar meteorologici, i fulminometri, attualmente c'è molto da guardare, per esempio ci sono delle reti di appassionati come quella di Meteo Network, che ha centinaia di stazioni meteo in tutta Italia a livello professionale, quindi che possono in ogni istante dare una misura di cosa sta succedendo. Quindi sì, la passione, poi naturalmente conoscere la fisica atmosfera, capire come interpretare i modelli fisico-matematici e una cosa che è importantissima secondo me, saper divulgare anche le cose, gli argomenti, perché non basta avere delle conoscenze in questo campo, bisogna anche saperle spiegare bene, perché c'è ancora molta ignoranza su molti argomenti della gente comune, che si affida ormai soltanto quasi esclusivamente alla app che ci dice ora per ora cosa succede, però lo diciamo sempre, attenzione, perché la previsione deve essere presa in considerazione, ma anche con il suo grado di affidabilità. Non sempre una previsione che viene emessa per il giorno dopo ha un grado di affidabilità uguale, costante, perché i temporali di questi giorni, per esempio, sono più difficilmente prevedibili come momento di come sia tempistiche che come intensità, situazioni invece più stabili come quelle dell'atmosfera di quando c'è un'alta pressione sono più facili da prevedere anche nel medio e lungo termine. E poi purtroppo non siamo ancora in grado di fare previsioni per le stagioni successive, per questo tutti vorremmo saperlo, quando è il periodo migliore per andare in vacanza, cosa succederà nel prossimo inverno, quanta neve cadrà, come sarà l'autunno. Possiamo solo fare delle considerazioni molto generali riferite alle teleconnessioni che possono a livello globale influenzare appunto una stagione, come per esempio il Niño di cui si parla molto, spesso anche a sproposito, che è il riscaldamento dell'oceano Pacifico nel Sud America, che potrà avere ripercussioni in autunno, per esempio in inverno, anche in zone lontane come l'Europa, probabilmente aumentando la possibilità di temperature sopra la media.
0: Grazie Flavio Galbiati, alla prossima occasione, grazie davvero.
1: A voi, buona serata, a presto.
0: A presto, e adesso un bel brano, fatemi vedere che brano sarà, perché sarà un bel brano, sì. Bel brano, Big Yellow Taxi.

0: E buonasera Luigi Gabriele, bentornato presidente di Consumerismo No Profit.
1: Buonasera a lei Poletti e ai nostri amici radioascoltatori.
0: Lei ieri ha pubblicato un dossier dedicato all'inflazione climatica, mi spiega un po'?
1: Questo Poletti è un nuovo termine che dobbiamo imparare a inserire nella nostra agenda linguistica. Ovvero l'inflazione, abbiamo visto che si alimenta di tanti sottotipi di inflazione. A questi sottotipi abbiamo aggiunto questa nuova formula che abbiamo declinato con il termine di inflazione climatica, che vuol dire che la variazione di alcuni prezzi di beni e servizi da questi fenomeni estremi che stiamo imparando a conoscere con così ormai frequenza dipendono appunto perché le variazioni climatiche incidono direttamente sul carrello della spesa su qualsiasi altro bene prodotto. Uno su tutti.
0: Fa un esempio pratico, ecco.
1: Ma guardi, ci siamo dimenticati che l'anno scorso le ciliegie hanno subito nella raccolta 24-25 quasi il 100% della distruzione a causa di fenomeni che soltanto ormai ricordano bene in alcune località, perché purtroppo ahimè li hanno subiti direttamente. Ci ricorderemo alcuni fenomeni estremi che hanno colpito la stragrande maggioranza dei campi di produzione, soprattutto in pianura padana, eppure ce l'eravamo dimenticati fin quando poi quest'anno le gelate primaverili prima e queste bombe di calore adesso ci stanno mostrando che stanno avendo e avranno effetti sulle future raccolte che ci saranno da qui in autunno. Questo determina la variazione di prezzi di alcuni prodotti, olio, frutta, verdura, persino il latte, a causa dello stress che subiscono i bovini. E di conseguenza tutto ciò si riflette poi sulla filiera, non soltanto sul fatto che non troviamo più le ciliegie sul banco, se le troviamo non sono italiane, se le troviamo pure non italiane a prezzi veramente

0: effetti incredibili, ma anche il fatto che alcune oscillazioni di prezzo, ad esempio dell'olio o del latte stesso, sono dovute sia a tutti i fenomeni internazionali legati al comportamento umano, alle dinamiche politiche e sociali, ma anche adesso possiamo dire con certezza che sono legate anche ai fenomeni climatici.
1: Grazie a Luigi Gabriele, presidente di
0: Grazie a voi.
1: Consumerismo No Profit. E allora impariamo a fare i conti con l'inflazione climatica, anzi memorizziamocela questa parola. Ma io vado subito da Andrea Tiso, che è presidente nazionale di Confeuro, Confederazione Agricoltori Europei, che saluto, buonasera.
2: Buonasera Poletti, buonasera agli ascoltatori.
1: Allora, Tiso, voi dite ancora si muore nei campi, mettiamo dei presidi medici nelle aree agricole, è una proposta forte.
2: Beh, sì, è una proposta forte per un problema evidente. Purtroppo, diciamo, nel Mantovano, ecco l'ultima notizia della scomparsa di questo bracciante di 55 anni, già siamo a 4 vittime sostanzialmente. Il clima è cambiato ormai, purtroppo questa tropicalizzazione necessita sostanzialmente anche una riorganizzazione delle procedure lavorative, in particolare nel settore agricolo, nel settore primario, per cui noi come Confeuro facciamo questa proposta. Uno, innanzitutto ci sono degli strumenti legislativi che potrebbero effettivamente tutelare maggiormente i lavoratori se fossero rispettati, e qui la proposta è cercare di aumentare un pochettino i controlli, perché le ordinanze ci sono, ma vanno fatti i controlli sui campi. Un'ulteriore proposta è quella di mettere dei presidi medici, perché purtroppo le aree agricole chiaramente sono sempre più interne e più difficili da raggiungere, e quindi purtroppo se si arriva anche quel minuto più in ritardo si rischia, ecco, purtroppo come è successo, di perdere delle vite. Ecco. È un problema che il governo deve affrontare non in maniera timida, bisogna ragionare su questa problematica in maniera importante e programmare, perché ormai da giugno a tutto settembre i problemi con il caldo sono molto evidenti.
1: Sì, insomma, bisogna guardare avanti. Temo che non l'ascolteranno perché hanno la campagna elettorale, devono fare cose un po' più d'appeal per portarsi via i voti, eh? Lei lo sa meglio di me che quando ci sono questi periodi poi il buon senso va in vacanza, lo sa, no, Tiso?
2: Purtroppo devo dire la classe politica nostrana, diciamo, che non è che proprio sia attenta ai problemi spesso anche dei lavoratori agricoli, che poi sono sostanzialmente forse i lavoratori più vulnerabili che abbiamo, perché lavorano in condizioni molto difficili e noi da tempo, insomma, denunciamo delle difficoltà alle quali sostanzialmente non è stata data risposta. Ma
1: Guardi,
2: su questo.
1: il bracciante a cui faceva riferimento lei ieri era assunto regolarmente tutto quanto, lo si è saputo dopo che è morto, perché hanno fatto il controllo dopo la morte. Dei controlli prima magari avrebbero evidenziato anche delle situazioni, oltre che gli orari, i gradi e tutto, anche delle situazioni di illegalità, e quindi i controlli servono assolutamente, no?
2: Sono indispensabili, per cui bisogna anche un po' rafforzare, no, il personale di controllo e il personale ispettivo, perché poi bisogna anche essere sistematici nei controlli, cioè bisogna essere presenti, perché poi c'era l'ordinanza, quella della Lombardia in questo caso, che comunque vietava l'attività lavorativa dalle 12 alle 16, però nel momento in cui c'è un estremo calore, e quindi sostanzialmente le ordinanze ci sono, ma se poi non vengono rispettate, purtroppo questa non è più una fatalità, questo è un problema
1: È chiaro,
2: strutturale e
1: è
2: deve essere
1: chiaro. Io
2: prevenuto.
1: grazie Andrea Tisolo, io la ringrazio, Presidente nazionale Confeuro, Confederazione Agricoltori Europei, buon lavoro, buonasera. E
2: Grazie, buonasera a voi.
1: allora la serata per voi continua tra un paio di minuti con il timone delle venti e Francesco Massardo. Italiano Limits torna domani dalle 17 alle 20. Non ci sarò io domani, che torno puntualmente dopodomani. Domani ho un impegno mio, ma mi sostituirà una voce che voi conoscete bene, è una voce che sul giornale radio amate molto, è quella di Lapo De Carlo. Io ho giusto il tempo di dirvi di ascoltare domani Italiano Limits con Lapo De Carlo, di ascoltare Il Timone delle 20, di dirvi che Italiano Limits qui a Giornale Radio, la radio libera di informare, è fatta in collaborazione con Matteo Respinti in redazione e Lorenzo Cappadone in regia. Vi lascio ai programmi della radio e vi do la buona serata.
3: Giornale Radio.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 20.
8: Giornale Radio News.
9: Buonasera da Alessandro Cisilin. I colloqui tra Stati Uniti e Iran in Qatar, dopo tante esitazioni, ci sono. Trump li descrive come buoni, ma i progressi effettivi raggiunti dai suoi due inviati speciali Witkoff e Kushner al momento sembrano scarsi e Israele continua a frapporsi in merito al cessate il fuoco in Libano. Sentiamo da Nicola De Muro.
10: Donald Trump ha rivendicato progressi nei negoziati indiretti con l'Iran in corso a Doha, sostenendo che gli incontri mediati da Qatar e Pakistan mirano soprattutto a impedire all'Iran di ottenere l'arma nucleare prima di partire per il North Dakota, dove inaugurerà la biblioteca dedicata a Theodore Roosevelt. Ha parlato di colloqui molto positivi, pur senza indicare passi concreti. Il presidente ha poi aggiunto: li abbiamo colpiti duramente per tre notti, ma ora siamo in ottimi rapporti. Buone relazioni che però, come rivela il Wall Street Journal, non avrebbero impedito a Trump di valutare e studiare con i vertici militari un ritorno pesante dell'opzione bellica contro l'Iran. A Doha gli inviati speciali della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, hanno incontrato l'emiro qatariota Altani, discutendo sia del dossier nucleare sia del fragile cessate il fuoco in Libano. L'Iran però non arretra, insiste sulla piena sovranità nello stretto di Hormuz e di applicare pedaggi per il transito navale. E poi Teheran insiste sullo stop ai raid israeliani in Libano, ma Tel Aviv non sembra cedere sul punto. Rimarremo nel sud del Libano fino a quando lo riterremo necessario per disarmare Hezbollah. E poi Netanyahu rilancia anche su Gaza: rimane nella nostra agenda l'emigrazione volontaria dei palestinesi dalla striscia.
9: È salito a 6 il numero delle vittime del vasto incendio che ha semidistrutto un palazzo di 10 piani ad Anversa, in Belgio. Molti i feriti gravi. L'incendio sarebbe divampato l'ottavo piano dell'edificio a causa di un guasto tecnico, lo hanno riferito i vigili del fuoco accorsi in massa. Nello stabile risiedevano oltre 200 persone. Parziale lieto fine, almeno per ora, sul caso di Nessy Guerra, 27enne sanremese, residente al Cairo e prelevata nella notte dalla polizia egiziana assieme alla figlia di 3 anni dopo una condanna in appello per adulterio a 6 mesi di lavori forzati. Poi l'intervento dell'ambasciatore, della console e dello stesso ministro degli esteri italiani, che ne hanno ottenuto il rilascio e quindi il rientro nella loro abitazione. Sullo sfondo un braccio di ferro per l'affidamento della piccola con l'ex marito egiziano, che ha precedenti per stalking, maltrattamenti e minacce. Sugli sviluppi le parole di Tajani al Question Time alla Camera.
11: La connazionale ha recentemente deciso di conferire mandato a 2 nuovi legali, rispettivamente per il giudizio in Cassazione e per un procedimento volto alla revoca del divieto di espatrio di Aisha. In relazione alla condanna per adulterio, La nostra ambasciata ha inoltre formalmente consegnato alle autorità egiziane una richiesta di grazia presidenziale. La nostra sede diplomatica al Cairo sta infine collaborando con le autorità giudiziarie italiane nell'ambito delle richieste di estradizione del signor Hamuda.
9: È in arrivo finalmente una tregua dall'ondata di caldo eccezionale che ha avvolto larga parte dell'Europa, Italia compresa. Oggi è ancora 21 le città da bollino rosso, ma da domani è atteso un sensibile calo delle temperature, ma al contempo suona un nuovo allarme sul riscaldamento globale. Barbara Salandri.
7: Il caldo torrido che ha fatto boccheggiare mezza Europa comincia a mollare la presa. Oggi sono ancora 21 le città da bollino rosso alle quali si aggiunge Reggio Calabria e Arancione. Domani scenderanno a 2 quando l'arrivo di aria fresca porterà ad un sensibile calo delle temperature. E l'AFA lascia spazio a piogge e temporali. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta arancione per la Lombardia, gialla in altre 13 regioni. Dopo l'eccezionale ondata di calore riprende fiato anche il resto d'Europa, sebbene ieri in Slovacchia siano stati superati i 41 gradi. Oltre la metà dei paesi UE non ha ancora piani d'azione completi per proteggere la salute dal caldo. Occorre cambiare rotta, ha messo in guardia l'OMS, che ha convocato una riunione d'urgenza per il 6 luglio con i responsabili nazionali di tutti gli stati membri. E da Copernicus arriva un nuovo allarme. La temperatura media globale della superficie del mare a giugno ha sfiorato i 21 gradi, superando i precedenti record del 2023 e del 2024. Gli oceani del mondo hanno appena registrato il giugno più caldo di sempre e potrebbero stabilire nuovi record nei prossimi mesi, mettono in guardia gli esperti UE, spiegando che il Niño e i cambiamenti climatici stanno spingendo le temperature sempre più in alto.
9: Tennis, Wimbledon sorride agli azzurri. Al secondo turno il numero uno al mondo e campione in carica Sinner ha superato in 3 pur combattuti set il portoghese Borges. Cobolli ha concluso il match sospeso ieri sera per oscurità, sconfiggendo l'argentino Navone. Bene anche il doppio, nell'esordio Bolelli e Vavassori hanno eliminato in 2 set i britannici Jones e Paris. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
4: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
12: Allora eccoci qua, sono le 20.05 di questo primo di luglio, una buona serata e un buon luglio dunque da parte di Francesco Massardo. Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è il timone delle 20 con la regia di Giorgio Berselli, pronti allora ad andare avanti fino alle 21, guidarvi alla conclusione di questa giornata di diretta, proiettarci già sul domani. E allora, insomma, come ogni inizio di un nuovo mese si respira aria nuova, ma in realtà un po' stantia, quella dei negoziati tra Iran e Stati Uniti. Un Donald Trump raggiante sostiene che il dialogo proceda a gonfie vele e poi si prepara nel frattempo alla sua grande festa, 4 di luglio, con umori però non così festaioli, soprattutto tra gli ex alleati. Parleremo anche di questo, ci collegheremo anche con gli Stati Uniti più avanti, perché si arriva in realtà a questo 4 di luglio con una specie di guerra aperta adesso anche con la Corte Suprema, che si è espressa su un paio di temi cari ad Donald, senza però andare, diciamo, nella direzione che il presidente sperava di avere. E poi altri approfondimenti, la nostra pagina politica interna, dove il tema principale sembra essere quello del possibile spostamento a destra del prossimo presidente della Repubblica. E poi con qualcosa che apparentemente è clamoroso, almeno a chi insomma è interessato alle questioni, cioè uno scisma all'interno della Chiesa Cattolica, i lefevriani che hanno consacrato oggi i nuovi vescovi, disubbidendo, diciamo, agli ordini del Vaticano, tradendo l'ultimo appello di Papa Leone e riaprendo la ferita di una storia molto molto vecchia, diciamo, che poi ha radici molto antiche, ma che da comunque quasi 40 anni non faceva parlare così Di sì, questi sono un po' i temi di giornata, ma ovviamente ce ne sono anche tanti altri. Li invito ovviamente a essere partecipi e protagonisti della nostra trasmissione, come di tutte le trasmissioni di Giornale Radio, al 334 11 11 622. E intanto noi ripartiamo dalla musica. Il primo pezzo di oggi è dei Maneskin, si chiama Honey, Are You Coming? Lo ascoltiamo e ritorniamo.

0: Allora rientriamo in diretta 20:11, ripartiamo qui al timone delle 20 dai negoziati tra Stati Uniti e Iran. Oggi l'emiro del Qatar ha incontrato incontrerà a Doha Witkoff e Kushner, così riferisce una fonte diplomatica dopo il balletto di annunci e smentite degli ultimi giorni. Parliamo di un uomo al secolo, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, emiro del Qatar, che avrebbe avuto a Doha dunque colloqui con gli inviati statunitensi, la super squadra di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, sui negoziati in corso e anche sugli sviluppi in Libano. I colloqui stanno andando molto bene, ha detto sorridente Donald Trump parlando con i giornalisti. Andiamo d'accordo, la denuclearizzazione dell'Iran sta procedendo, afferma Trump prima di partire per il North Dakota. Il presidente ha poi sottolineato che il prezzo del petrolio è più basso oggi di quando ha attaccato l'Iran per non fargli avere l'arma nucleare. Insomma, siamo già evidentemente all'adattamento, se non alla contraffazione della verità, ma vedremo ovviamente che cosa produrranno i recenti dialoghi. Arriverà e tornerà in patria Donald Trump, dicevamo, per i festeggiamenti anche del 4 di luglio, di cui ovviamente ci occuperemo anche nel corso delle prossime puntate. In particolare, insomma, vi segnalo anche una puntata del nostro Mappamondo qui su Giornale Radio, che cadrà proprio il 4 di luglio, di cui in cui ci occuperemo proprio di questo tema. Ma sempre in America, in tutt'altro scenario, bisogna ancora una volta tornare in Venezuela. Prosegue la ricerca a questo punto delle vittime tra le macerie, si scava anche a mani nude, perché il tema della mancanza degli aiuti necessari per la ricerca è diventato un grandissimo tema politico nel paese, e ad alzare la voce oggi è stata anche, qualcuno se la ricorderà, Maria Machado, la voce dell'antimadurismo che in molti, insomma, avevano conosciuto dopo il Nobel per la pace, quello che, diciamo, nella retorica trumpiana era stato sottratto al presidente americano. È bloccata a Panama, non può rientrare, e accusa il regime, o quel che rimane del regime dopo il giro di vite di Donald Trump, di non fare abbastanza per il bene del paese. Sentiamo la copertina di Michele Ceci.
1: Buonasera Francesco, a volte ritornano, o forse vorrebbero farlo. Questo almeno è il caso di Maria Corina Machado, la leader dell'opposizione venezuelana, che per molto tempo aveva invano sperato di approfittare di un'operazione di regime change per imporre la sua agenda e tornare in sella. Niente da fare, dopo aver ricevuto persino il premio Nobel per la pace, nonostante idee talvolta controverse, all'indomani del rovesciamento di Nicolás Maduro, Machado è stata emarginata da Trump, che da mesi non la degna neppure del suo enfatico disprezzo, trattandola invece con glaciale indifferenza. Ne parliamo perché a una settimana dal terremoto che ha devastato La Guaira e creato numerosi danni anche a Caracas, Machado vorrebbe tornare in Venezuela. Intendevo tornare in patria con un volo commerciale, il regime ha chiuso lo spazio aereo per impedirmelo. Così l'attivista in un video, da cui trapela anche una certa determinazione a rimettere piede nel suo paese d'origine. Voglio affrontare con voi la catastrofe. Ma sul rimpatrio gli Stati Uniti marciano con i piedi di piombo. Già venerdì scorso Machado aveva tentato di raggiungere Curaçao, cioè a 65 km da Caracas circa, con un volo privato dalla Virginia e il beneplacito di Trump in persona. Non per la prima volta il tycoon ha cambiato idea e ha minacciato di prendere le distanze da un'eventuale iniziativa unilaterale di rimpatrio. Da lì la decisione di Machado di prendere un volo per Panama. Ma le sue speranze di rientrare a Caracas si sono infrante rapidamente. Poco conveniente per la Copa Airlines vedere interrompere i propri voli sul Venezuela pur di imbarcare la dissidente. Insomma, riportare indietro Machado avrebbe per ora dei costi politici e diplomatici troppo alti. Per ora a chiedere pazienza ci ha pensato Marco Rubio, il segretario di Stato americano, che ha messo a nudo le ragioni della marginalizzazione politica di Machado. È più importante, almeno nel momento attuale, per gli Stati Uniti tenere fede agli accordi presi con Delcy Rodriguez e il regime a interim. la cui legittimità, bisogna dirlo, si giocherà anche e soprattutto sulla capacità di gestire un'emergenza che è tutt'altro che rientrata e una capacità che per ora non sembra spiccare. In ogni caso, come sempre, l'elezione seguirà. A te la linea, Francesco!
0: E grazie a Michele Ceci. Noi tra poco torniamo a occuparci di Stati Uniti per capire che cosa sta accadendo tra la Corte Suprema e il presidente Trump. Intanto una notizia che fa anche un po' sorridere, se pensiamo al clima sulla carta gioioso in cui si starebbe giocando il mondiale di calcio. Gli Stati Uniti hanno deciso di non rinnovare il trattato di libero scambio con il Messico e con il Canada per i prossimi 16 anni, così riferisce sui social il ministro dell'economia messicano Marcelo Ebrard al termine di una conversazione con il segretario al commercio americano Jamison Greer e con il ministro per il commercio canadese Dominique LeBlanc. E quindi insomma è una notizia che se mai ce ne fosse bisogno ancora una volta ci conferma che questo sodalizio che si era creato per i mondiali probabilmente è destinato a rimanere tale. Peraltro, se vi interessa, è finita da pochi minuti la partita dei mondiali e l'Inghilterra in rimonta ha evitato una figuraccia superando la Repubblica Democratica del Congo e qualificandosi dunque agli ottavi di finale. Giocherà proprio con il Messico. E allora noi tra poco andiamo invece negli Stati Uniti non per parlare di mondiali ma di qualcosa di ben diverso. Intanto ancora la musica, Ariana Grande su Giornale Radio. Questo pezzo che andiamo ad ascoltare insieme si chiama Hate ed è I Made You Love Me, poi ancora in diretta.

0: E allora eccoci ancora insieme, ancora in diretta qui al timone delle 20. Ripartiamo dunque, come dicevamo, dagli Stati Uniti per la nostra rassegna stampa internazionale. La notizia ve l'avevamo data ieri, è una notizia politicamente rilevante, ma soprattutto attesa da decine di migliaia di persone nate negli Stati Uniti. Chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano. La Corte Suprema ha respinto il tentativo di Donald Trump di abolire lo ius soli con un decreto esecutivo, infliggendo un duro colpo alla sua stretta sull'immigrazione. Non l'ha presa benissimo Trump, diciamo così, con uno strano modo di reagire. Ha lodato la Cina di Xi Jinping, dice una grande nazione perché appunto non concede lo ius soli, e magari si sarà offesa anche Giorgia Meloni, poteva citare lei, insomma, ma non è proprio un gran momento per i due. In collegamento con noi Luca Celada, giornalista e documentarista e corrispondente da Los Angeles del Manifesto. Intanto buongiorno, diciamo, dal tuo punto di vista. Buonasera, grazie per essere con noi.
1: Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, mentre il paese si prepara alla partita di calcio degli Stati Uniti, nella notte italiana in campo con la Bosnia, Donald Trump è atteso in Nord Dakota, è partito da poco, diciamo, dalla sua missione medio orientale, ma ha trovato il tempo per occupare tutte le prime pagine con la questione dello scontro aperto con una Corte Suprema che sulla carta dovrebbe anche essergli tutto sommato favorevole. Il voto sullo ius soli, forse uno dei più importanti degli ultimi mesi, però ci dà anche una morale politica.
1: Sì, il voto sullo ius soli è stato contrario a Trump, e questo non è poco. È stata la tenuta di una di quelle sponde istituzionali che abbiamo visto un po' sciogliersi come neve al sole fino ad oggi. Però attenzione, c'è una lettura, io credo, supplementare da fare qui, e questo spiega anche la reazione tutto sommato piuttosto sottotono di Trump a questa decisione. Questa decisione era in gran parte preventivata, perché rappresentava l'abrogazione firmata per decreto esecutivo il 20 gennaio dal presidente, un azzardo chiaro. Era così contraddittoria del testo costituzionale che io credo fosse preventivato di non riuscire a passare. Già il fatto che 3 dei togati però su 9 abbiano votato a favore dimostra, io credo, l'intento vero, cioè di spostare, no, la finestra Overton, cioè l'ambito dell'accettabile, il dibattito, includere nel dibattito pubblico delle cose impensabili e pur non ottenendo forse appunto l'abrogazione degli ius soli, fare passare invece molte altre cose, spostare il baricentro. Il progetto MAGA, il progetto di Trump, rimane quello di travisare l'assetto costituzionale attuale, di spingerne i limiti, e di fatto ci sta riuscendo. La Corte Suprema ha bloccato lo ius soli, ma ha fatto passare, come ha detto lo stesso presidente, tutta una serie di altre decisioni negli ultimi paio di giorni, quelle che hanno espanso ulteriormente il potere dell'esecutivo. Questo è l'obiettivo del gioco e questo si sta ottenendo, cioè una modifica radicale del sistema di pesi e contrappesi, dell'equilibrio fra i diversi rami del governo a favore di una presidenza imperiale che di fatto si sta ottenendo. Per quello che riguarda l'immigrazione, questo assetto sta permettendo l'esecuzione di una politica di remigrazione che è già in atto in maniera molto drammatica, insomma, no? con queste deportazioni in maniera piuttosto violenta di centinaia di migliaia di persone. Quindi io credo che questo sia un po' la fotografia di quello che sta accadendo.
0: Ecco, è chiaro che tra i risultati che invece sono arrivati, diciamo, in favore di Donald Trump ci sono alcune decisioni molto MAGA, diciamo così, ad esempio via libera per vietare alle atlete transgender di partecipare allo sport femminile, una battaglia che sì, Donald Trump porta avanti da mesi anche con una mimica, diciamo, non solo verbale ma prosemica, diciamo, piuttosto trampiana, ecco, diciamo così. È un po' l'impressione che sia ci sia una sorta di partita a scacchi in corso, perché arrivano più poteri per il presidente sulle agenzie statali, però la Fed dovrebbe mantenere ad esempio la sua indipendenza. Insomma, la Corte Suprema sta giocando in qualche modo una partita politica davvero, davvero protagonista. Sembra un po' un gioco, come dire, appunto veramente una partita quasi a biliardo tra governo e la Corte, è così? Non sento più Luca Celada, vediamo se riusciamo a
1: recuperarlo. Eccomi, mi sentite?
0: Sì,
1: adesso?
0: Sì, dicevo.
1: Che è vero che c'è questa tensione e non è una novità totale. Storicamente ci sono stati periodi sotto Roosevelt, per esempio, di tensione, no, fra riformismo e una corte che tiene le fila invece di una tradizione costituzionale. Qui però è un po' diverso, questa corte è stata blindata in maniera molto strategica dal Partito Repubblicano quando impedì nel 2015 la nomina di un togato da parte di Obama dopo la morte del ultrareazionario Antonin Scalia, e questo ha modificato radicalmente, direi, no, questo equilibrio che più o meno si tiene in accordo con l'alternanza dei presidenti. E ora questa corte, prodotto di un progetto della Federalist Society, della Heritage Society, di tutti questi, diciamo, fondazioni e think tank conservatori, sta sostanzialmente ha preso un ruolo predominante, e per questo parlavo di modifica sostanziale degli equilibri istituzionali, perché in questo quadro la partita si gioca fra presidente e corte, molto amichevole nei confronti del presidente, mentre è veramente sparito il ruolo della legislatura, il congresso, che non sussiste più negli ultimi anno e mezzo come intervento legislativo, no? E tutto è affidato a questa partita fra ordini esecutivi, e poi vediamo se quali verranno avallati, certo, dalla Corte Suprema. Come tu dicevi, alcuni sono altamente simboliche di queste battaglie, come le ragazze transgender negli sport scolastici. Se si vanno a vedere i numeri, stiamo parlando di qualche dozzina poi di persone nella nazione, però di forte presa simbolica, come spiega sempre Trump. Chi vuole parlare di prezzi della benzina o di problematiche della casa? Ai miei interessano ben altre cose: respingere i criminali che vengono da fuori e proteggere le ragazze dai transgender. Invece guardiamo a, per esempio, no, il controllo. È vero che c'è stata l'eccezione della Fed, che io credo lì va a toccare grandi interessi concreti del capitale, allora lì è un caso, no, che è stato protetto in un certo senso l'indipendenza, ma le 50 e rotte agenzie indipendenti istituite dal congresso proprio per fungere anche lì da controllo e contrappeso al potere esecutivo, adesso sono sotto il controllo del presidente. Quindi e un'altra importante sentenza ha riguardato il finanziamento privato delle campagne elettorali. Sono state rimosse tutte le residue, diciamo, ristrettezze, e adesso il Partito Repubblicano, forte di interessi economici favorevoli, avrà un ulteriore vantaggio. Quindi c'è stata quella che l'Heritage Society ha definito la seconda rivoluzione americana. Questo è il progetto MAGA, e sta più o meno procedendo passo dopo passo.
0: Ci sono state tante sentenze, diciamo, anche quella poi invece sul voto postale, che è andata più in direzione contraria a Donald Trump. Insomma, tanti temi che affollano questa settimana storica per gli Stati Uniti. 4 luglio, appunto, sarà 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza. I temi evidentemente non mancano. Grazie a Luca Celada da Los Angeles per essere stato con noi questa sera. Tra poco apriamo anche la pagina interna qui al timone delle 20. Aspettiamo anche ovviamente i vostri messaggi. Rimanete con noi, sosta brevissima.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
5: Mans. Il viaggio inizia dallo stile.
6: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 20 e 32 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali notturne, residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Nella mattinata di domani potranno verificarsi ancora dei temporali, soprattutto sull'Emilia-Romagna e sulle regioni centrali, a carattere sparso. Migliora sul resto del nord. In giornata altri fenomeni temporaleschi al centro e via via su Sardegna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
6: E allora eccoci ancora insieme, 20 e 33 su Giornale Radio. Questo è il primo di luglio, questo è il timone delle 20. Io sono Francesco Massardo e questo è il programma che chiude la diretta su Giornale Radio. So insomma che siete in tanti ad ascoltarci un po' da ogni parte del mondo. Ci è arrivato anche un messaggio poco fa di un'ascoltatrice che ne approfitta anche per imparare insomma l'italiano, l'ascolto di Giornale Radio. Giorgio Berselli, che è qui con me in regia, come sempre ce la fa ascoltare, così interagiamo anche con voi.
7: Ciao, sono ascoltatore polacca, mi chiamo Meloska, un saluto.
6: E allora insomma un saluto anche dalla Polonia, paese che condivide con noi anche il fatto di non essere tra i qualificati al mondiale insomma quindi abbiamo molto più tempo per ascoltare la radio, che è sempre una buona cosa. Ovviamente si fa per ridere. Ci sono un paio di flash news arrivate negli ultimi minuti. Uno riguarda, tornando nel nostro paese, l'omicidio di Piersanti Mattarella, perché l'esame del DNA sull'impronta, sapete che aveva riaperto diciamo il caso, non ha dato risultati, nessun risultato dunque dall'esame sull'impronta trovata nella 126 usata dai killer che il 6 gennaio del 1980 assassinarono l'ex presidente della regione Sicilia, appunto Piersanti Mattarella, il fratello del presidente della Repubblica. L'altra notizia arriva invece come un puntuale aggiornamento terribile dal Venezuela. È salito ufficialmente a quota 2295 il bilancio dei morti nel paese a causa del doppio terremoto nel giro di pochi secondi, ma ci sono oltre 11.000 feriti, così riporta il presidente dell'Assemblea Nazionale Venezuelana Jorge Rodriguez, che però dice la speranza rimane intatta, continuiamo a scavare per cercare di salvare vite umane. È un continente, l'America Latina, dove realismo e magia si intersecano soprattutto nella letteratura. Speriamo possa arrivare qualcosa di sorprendente in senso positivo davvero anche nelle prossime ore. Ripartiamo tra poco dalle questioni molto meno magiche, molto più realistiche del nostro paese per la pagina politica, ma prima ancora la musica. Allora ascoltiamo i Train su Giornale Radio. Questa è Drive By.

0: c'erano neanche quelli del PD per oggi, eh? Non c'era Pratoianni, non c'era Orfini, non c'era il Movimento 5 Stelle, si sono arresi. Oggi decretiamo la sconfitta dell'antifascismo. Siamo entrati in Parlamento, abbiamo portato le leggi, la nostra proposta di legge, e l'antifascismo oggi muore finalmente.
1: E allora, insomma, forse la vera risposta a Giorgia Meloni sulla boutade, diciamo, degli ultimi giorni sul presidente della Repubblica di destra l'ha data involontariamente Luca Marsella, che avete sentito appunto pochi secondi fa con i suoi discorsi sull'antifascismo, che potrebbero anche essere, come dire, una conseguenza del caldo che continua a colpire il nostro paese, anche se si sta attenuando, che però ci pone di fronte forse al grande tema, perché le parole di Giorgia Meloni sono assolutamente normali, ma bisogna capire cosa si intende per essere di destra. Ci sono stati già presidenti della Repubblica che tutto sommato avremmo posto più a destra che a sinistra, però c'è un certo tipo di destra che almeno nel nostro paese è diciamo anticostituzionale. Siamo in collegamento con Michela Ponzani, storica e conduttrice televisiva per la nostra pagina politica. Intanto grazie per essere con noi, buonasera.
2: Buonasera a voi.
1: Ecco, partirei, come dire, da una sorta di definizione, se vogliamo, della destra, almeno nel nostro paese. È un tema di discussione che può essere, come dire, preso semplicemente come una provocazione che in qualche modo si inserisce nella dialettica politica, oppure si può provare a prenderla seriamente. Ecco, che ci sia un presidente della Repubblica o una presidente di destra sarebbe una cosa piuttosto normale in un paese democratico, però bisogna stare, come dire, al gioco della democrazia, e almeno in Italia chi si ostina, diciamo, a non definirsi antifascista mette un po' a repentaglio tutto questo.
2: Ma intanto vorrei rasserenare tutti coloro che dicono che l'antifascismo è morto, perché l'antifascismo è la radice della nostra Repubblica nata democratica, nata dalla lotta di liberazione nazionale. L'antifascismo è stata la pagina più nobile nella storia di questo paese. Per fortuna nella nostra Costituzione, ecco, abbiamo ancora la 12ª disposizione transitoria finale che vieta la ricostituzione sotto qualsiasi forma, e ripeto, sotto qualsiasi forma, del 18 partito fascista. Quindi, diciamo, i camerati del XXI secolo che si accaldano tanto sulla questione dell'identità, sulla questione appunto del cameratismo, e dicono che l'antifascismo è morto, ecco, potrebbero anche spendere il loro tempo magari andando al mare, rinfrescando un po' la mente, visto che il caldo può fare anche male alla testa delle persone. Rispetto alla questione della destra e delle culture di destra, che possono essere tranquillamente delle culture, anzi dovrebbero essere delle culture liberali, delle culture conservatrici, noi ne abbiamo avute nella storia di questo paese, non credo che questo tema sia oggi risolto, anzi credo che sia un tema piuttosto non elaborato. Cioè, noi ci ritroviamo costantemente a discutere del post-fascismo, di varie anime post-fasciste, nostalgiche, post-missine, chiamiamole come vogliamo, che ogni tanto riemergono nella storia del nostro paese come una sorta di rumore di sottofondo, come una sorta di veleno che riesplode in rivoli più o meno violenti, più o meno identitari, più o meno razzisti, e tutto questo però non ha a che fare con la destra, con una cultura di destra liberale, conservatrice, moderna, che come tale dovrebbe riconoscere il patto costituzionale, riconoscere l'antifascismo. L'antifascismo è stato un valore anche per persone di destra, eh? Nella lotta antifascista c'erano persone che si riconoscevano a destra, militari, persone che venivano dalle... Pronto, mi sente? Persone che venivano da... Sì, che venivano da tante culture, non è che l'antifascismo è sinonimo di comunismo, anche qui, insomma, io vedo spesso molta ignoranza su questo tema, ecco. Rispetto alla Presidente della Repubblica, che insomma a me farebbe molto piacere avere una donna alla Presidenza della Repubblica, credo che sia giunto il momento, credo che sia giusto per il paese avere una donna al Quirinale. Ecco, a me piace ricordare Tina Anselmi, la Presidente della Repubblica che questo paese non ha avuto. tutta un'altra storia rispetto a quelli che strizzano più di un occhio, diciamo, alla cultura della destra post-missina, post-fascista, nostalgica.
1: Si sarebbe potuta giocare questa carta, Giorgia Meloni, insomma, se era un tentativo di autocandidatura forse avrebbe messo più in difficoltà l'avversario, dire qualcuno sta, come dire, cercando di impedire alla prima donna di diventare Presidente della Repubblica. In realtà molti, cioè insomma alcuni, sostengono che questo potrebbe essere anche parte di un piano più grande per reintegrare in chiave elezioni politiche anche la destra vera, diciamo, del generale Vannacci, che sta togliendo non pochi voti alla costola destra del partito, e mettere tutti insieme, questo metterebbe, come dire, un po' a disagio quelle forze costituzionali, diciamo così, che compongono questa maggioranza di governo. Del resto, insomma, siamo praticamente l'unico paese in Europa dove la destra europeista, per intenderci, e la destra sovranista filorussa vanno abbastanza a braccetto.
2: Ma intanto, diciamo, non è convenuto a Giorgia Meloni strizzare l'occhio a Donald Trump, quindi diciamo portare in Italia una cultura sovranista profondamente razzista come quella professata da Donald Trump, che ha usato, ma già l'aveva usato nel suo primo mandato, diciamo, un linguaggio e anche una politica e delle parole d'ordine brutali, crudeli, con questa immagine del nemico interno da abbattere, da eliminare, da estirpare dal corpo sano della nazione, addirittura invitando a sparare sulla gente. Quindi tutto questo non ha niente a che fare con la nostra storia, ripeto, con il nostro patto costituzionale. Sarebbe molto più semplice, meno faticoso dire: noi ci riconosciamo in questo patto costituzionale, anche se siamo eredi di una storia, di una cultura, ma insomma non serve tornare indietro rispetto a Fiuggi, ecco, siamo figli di quella storia, però con quella storia noi abbiamo fatto i conti, li abbiamo chiusi. Chiuderli però significa riaprire tante pagine scomode, guardarle in faccia, la storia delle versioni nera, per esempio, la storia del neofascismo, che ha fatto molto sangue in questo paese, anche senza voler considerare le stragi. Fra insomma poco più di un mese sarà l'anniversario della strage del 2 agosto 1980, ma anche senza voler considerare le stragi, noi abbiamo avuto centinaia di morti ammazzati nelle piazze, nelle strade, agguati, sparatorie di gente nata e cresciuta dentro le sezioni del movimento sociale italiano in tutta Italia. Negli anni 70 la gente scendeva in piazza per chiedere la chiusura del movimento sociale italiano. Allora, cerchiamo di raccontare la storia per quello che è stata.
1: Ieri il 30 giugno, tra l'altro, insomma, l'anniversario, diciamo, di uno dei momenti nel 60, ecco, a Genova, in cui questa discesa in piazza fu anche più ricordata. Visto che parlavi, hai citato, insomma, Donald Trump, di cui ci siamo occupati, e parlavi di anniversari, ce ne sarà uno molto importante che non riguarda Trump, un concetto molto più ampio, diciamo, che il 4 luglio. Ti chiederei in chiusura, insomma, si arriva con un clima un po' particolare nel nostro paese rispetto a quello che per anni abbiamo visto quasi obbligatoriamente come il grande alleato, la guida dell'Occidente. Poi è cambiata la guida, noi ci siamo accodati nelle ultime settimane, per questioni anche personali, diciamo, le cose sono un po' cambiate. Come bisognerebbe porsi rispetto a un anniversario come i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza? Pensare che Donald Trump passerà, o accettare il fatto che al momento quella è l'America e quindi le dobbiamo prendere, come dire, le nostre posizioni?
2: Ma allora, intanto l'America non è soltanto Donald Trump, anche se Donald Trump, purtroppo dobbiamo dircelo, è l'espressione di una certa America violenta, razzista, xenofoba, un'America che gode del suprematismo bianco, che lo rivendica, che vuole sparare nelle strade, vuole sparare nelle piazze, che autocelebra e celebra il suo capo, che non a caso per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza ha pensato bene di far costruire sul prato della Casa Bianca un ring addirittura, no? Per celebrare in questo modo, ecco.
1: Avesse fatto solo questo, diciamo.
2: Beh, no, però i simboli sono importanti, certo, ecco, certo. Non è che si è limitato, ecco, a citare tutti i principi.

0: tra Italia e Stati Uniti, un conto sono i rapporti personali tra capi di Stato. E qui noi dobbiamo spendere più di una parola, diciamo, sull'aver forse mal interpretato, ecco, il rapporto privilegiato che avremmo avuto con gli Stati Uniti d'America, con l'amicizia personale con Donald Trump, perché poi i presidenti, giustamente lei dice, passano e passerà anche Donald Trump. È diverso però è costruire appunto un'alleanza solida. Quella c'è sempre stata e sempre ci sarà. Noi abbiamo scelto, ecco, da che parte stare molto tanto tempo fa. Ovviamente proprio in nome di quell'alleanza e proprio in nome del fatto che l'Occidente per noi italiani e significava anche nascita dell'Unione Europea, del progetto di Europa Unita, avremmo dovuto subito prendere le distanze da quella cultura sovranista e da quella cultura suprematista bianca profondamente razzista che con noi non c'entra assolutamente nulla. Con noi intendo con i nostri principi costituzionali. La nostra Costituzione parla di tutt'altro, non ha niente a che vedere con questo. E invece abbiamo giocato su due fronti e ci siamo fatti molto male. Dopodiché, lei prima mi aveva chiesto, qualcuno sta impedendo a Giorgia Meloni di anche pensare a questo sogno del Quirinale. Nessuno le sta impedendo niente. Di fatto esiste un problema a destra che sta svuotando di senso e di contenuto anche e di parole d'ordine il partito di Fratelli d'Italia, che è rappresentato dal generale Vannacci.
1: Sì. Ecco, è chiaro che sia così,
0: è
1: chiaro, insomma, che
0: è
1: a questo punto
0: prima o poi bisognerà farci i conti, ecco, anche perché continua a crescere nei sondaggi e allora lì bisognerebbe anche capire, interrogarsi sul motivo per il quale la gente dà tutto questo consenso alle parole di Vannacci.
1: Sì, sarebbe, come dire, episodio sicuramente per una nuova puntata, però tanti temi evidentemente tutti legati anche dal fatto che cos'è la destra e che cos'è la sinistra, lo cantava Gaber un po' di anni fa, ma rimane un tema decisamente attuale. Grazie a Michela Ponzani per essere stata con noi. Grazie, una buona serata. Tra poco chiudiamo anche su un'altra notizia che può essere piuttosto sconvolgente, diciamo. E così, soprattutto per chi è appassionato, ecco, di vicende interne alle diatribe della Chiesa Cattolica, oggi c'è stato uno scisma, ed era da un po' che non si verificava, certo non alla portata di alcuni grandi episodi del passato in questo stile, ma è comunque un tema di cui ci occupiamo tra pochissimo. L'ultimo pezzo di questa puntata del Timone delle Venti è di Morgan Wallen con Post Malone, si chiama I Ain't Coming Back.

0: E allora eccoci, rientriamo mentre scattano le 20:55 per andare verso il finale di questa puntata del nostro timone delle 20. Tra poco il caso dei Lefevriani, era un termine che molti, possiamo ammetterlo, non conoscevano, ma che è diventato abbastanza di tendenza nelle ultime ore. Intanto una notizia internazionale abbastanza rilevante che arriva dalla Francia. La presidenza francese ha fatto sapere oggi che il primo turno delle prossime elezioni presidenziali sarà domenica 18 aprile 2027 e l'eventuale secondo turno domenica 2 maggio, che appunto sarà necessario solo se nessun candidato otterrà almeno il 50% dei voti, cosa peraltro molto probabile sarà, anche se abbiamo tutto il tempo, come dire, per analizzarlo, un voto fondamentale. Scade il mandato di Emmanuel Macron, in carica dal 2017, e Macron dunque non si potrà ricandidare, ha raggiunto il limite di due mandati. E poi c'è anche il tema, se vogliamo, di Marine Le Pen, che è stata dichiarata ineleggibile per 5 anni da un tribunale l'anno scorso che l'aveva condannata per appropriazione indebita di fondi europei, però ha fatto ricorso e vedremo dunque se si potrà candidare. Potrebbero mancare alcuni grandi protagonisti della politica francese degli ultimi anni. Dicevamo del tema della Chiesa cattolica, i Lefevriani. Negli ultimi giorni un vecchio dissidio, diciamo, della Chiesa cattolica si è aggravato per via della nomina di 4 nuovi vescovi, avvenuta nella giornata di oggi contro la volontà della Santa Sede. I vescovi sono seguaci degli insegnamenti dell'arcivescovo francese Marcel Lefebvre, che negli anni 60 contestò la Santa Sede per poi fondare una sua comunità a Econ in Svizzera, comunità che si chiama Fraternità Sacerdotale San Pio X e ha posizioni molto conservatrici e tradizionaliste. Ad esempio rifiuta tutte le riforme decise dal Concilio Vaticano II da un punto di vista liturgico ma anche culturale. Ad esempio non vuole che la Chiesa cattolica abbia alcun rapporto, diciamo, con le altre religioni del mondo, senza riconoscerne neppure, diciamo, un millesimo di possibile verità teologica, diciamo così. Si oppose al famoso Concilio Vaticano II, il più grande tentativo nei tempi recenti di modernizzazione della Chiesa. Nel 1988 Lefebvre fu scomunicato perché aveva ordinato 4 vescovi senza l'approvazione papale. Il Papa al tempo era Giovanni Paolo II ed è esattamente la stessa cosa che è successa oggi. 2 dei vescovi, dei 4 vescovi che furono nominati nell'88, anche perché abbastanza in tarda età, diciamo così, hanno nominato altri 4 vescovi, una specie di mitosi, diciamo, si sono raddoppiati, ed è qualcosa che però la Santa Sede non può tollerare, perché i vescovi devono essere scelti dal Papa dopo un lavoro di consultazione con i territori svolto da uffici e funzionari. Dunque è molto importante, insomma, che si segua il protocollo. Si sapeva in realtà che Davide Pagliarani, l'attuale capo della fraternità, intendeva andare allo scontro con Papa Leone, che nella giornata di ieri aveva fatto un ultimo tentativo chiedendo in una lettera a Pagliarani di rinunciare alle consacrazioni dei vescovi senza mandato pontificio, e lui gli ha risposto diciamo in realtà in maniera abbastanza così furba, perché subito ha detto: ma sì, forse effettivamente un tentativo di riavvicinamento ci potrebbe essere. Poi questa mattina invece ha calato il carico. Le divisioni non riguardano solo aspetti liturgici, c'è comunque una questione, appunto, dicevamo, anche culturale, e sicuramente è una brutta botta, ecco, per il pontificato di Papa Leone. E vedremo se ci saranno prese di posizione. Sulla carta, diciamo, si va verso la scomunica per questi nuovi vescovi. E allora siamo in fondo con questa appassionante storia, questa puntata del nostro timone delle 20. Vi do appuntamento a domani, torniamo tra le 20 e le 21 per raccontarvi un'altra giornata in vostra compagnia. Ringrazio la squadra del timone delle 20, Michele Ceci in redazione, Giorgio Berselli in regia, ma soprattutto grazie come sempre a tutti voi per l'ascolto e per l'attenzione, per scegliere Giornale Radio, la radio libera di informare. Da Francesco Massardo per oggi è tutto, passate una buona serata.
1: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Sono le 21 ed un minuto.
4: Giornale Radio News.
5: Buonasera dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. L'ex capo delle forze armate ucraine e attuale ambasciatore a Londra, Zalužny, sarebbe pronto a sfidare Zelensky alle presidenziali che potrebbero tenersi in autunno. Lo scrive la Ukrainska Pravda riferendo di un recente incontro tra i due durante il quale Zalužny, che gode tuttora di grande popolarità nel paese, avrebbe annunciato le sue intenzioni. Il mandato di Zelensky è scaduto ad aprile 2024, ma guerra e legge marziale hanno impedito lo svolgimento di nuove elezioni. Ora in risalita nei sondaggi con una situazione più favorevole al fronte, il presidente avrebbe individuato nel prossimo autunno una finestra di opportunità per andare alle urne. Portata in caserma con la figlia, poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani. Sembra non avere fine la vicenda giudiziaria in Egitto della cittadina italiana Nessy Guerra, costretta nel paese per un contenzioso con il marito. La polizia egiziana ha sostenuto che il fermo di oggi era dettato da un provvedimento per permettere al padre di vedere la figlia. Lavoriamo per portare Nessy in Italia il prima possibile, ha detto Tajani, che si è subito attivato con l'ambasciata che ha inoltrato la richiesta per ottenere la grazia presidenziale. La sfida alla Chiesa di Roma passa dalla consacrazione di 4 nuovi vescovi. È l'atto di ribellione dei lefebriani pronunciato con la lingua della fede, dice il superiore della Fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarani, nella messa che precede lo strappo che ignora anche l'appello all'unità di Papa Leone. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, dice Don Pagliarani parlando di un Papa umiliato, costretto sullo stesso piano dei falsi pastori. Da Roma arriverà la scomunica, l'atto più grave che sancisce l'allontanamento dalla Chiesa. Tradizione, fede, ortodossia a tutti i cardini che trovano sponda politica nella destra estrema di Forza Nuova e del neo vannacciano Mario Borghezio. La politica slitta all'esame in aula alla Camera della proposta di riforma della legge elettorale. La maggioranza non ha ancora trovato il compromesso tra le diverse posizioni sulle preferenze. Il testo non arriverà in assemblea prima del 15 luglio. Resta quindi il muro delle opposizioni. Domani intanto la festa all'ambasciata americana sui 250 anni dall'indipendenza. Dopo la tensione Trump-Meloni e tentativi di ricucire, sul tradizionale appuntamento di Villa Taverna resta l'incognita sulla presenza della premier e del leader del Movimento 5 Stelle Conte, mentre non ci sarà la segretaria del PD Schlein. Parteciperanno invece, tra gli altri, i vicepremier Tajani e Salvini. In chiusura parliamo del meteo. Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno solo 2. E arrivano i temporali, allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Taranto intanto è stata colpita da un violento downburst, un temporale improvviso con raffiche di vento estremamente violente. E nel frattempo, secondo il servizio marino Copernicus dell'Unione Europea, la temperatura media globale della superficie del mare a giugno è stata di 20,98 gradi, superando così i precedenti record del 2023 e 2024. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Check up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
7: C'è un dato shock che emerge dall'ultimo rapporto statistico di UNICEF Italia e che fotografa una situazione a dir poco allarmante. Nel nostro paese tra il 2020 e il 2025 il numero di minorenni tra i 15 e i 17 anni che lavorano è più che raddoppiato. Siamo passati da 35.000 a oltre 81.000 ragazzi. Se poi allarghiamo lo sguardo fino ai 19 anni parliamo di un vero e proprio esercito di quasi 400.000 giovani lavoratori concentrato soprattutto nelle regioni del nord, con la Lombardia in testa, seguita da Veneto ed Emilia-Romagna. E in tutto questo non manca il solito vecchissimo divario tra uomo e donna che colpisce persino gli adolescenti. I ragazzi guadagnano mediamente 335 euro a settimana, mentre le ragazze a parità di fatica si fermano a 267 euro. Ma il vero dramma si nasconde dietro i registri dell'INAIL, dove le denunce di infortunio per i lavoratori sotto i 17 anni sono schizzate a oltre 18.000 all'anno. Nel silenzio generale, negli ultimi 5 anni ben 18 minorenni sono usciti di casa per andare al lavoro e non sono più tornati, vittime di incidenti mortali. Se contiamo tutta la fascia sotto i 19 anni, i morti sul lavoro diventano addirittura 92. Numeri pesantissimi che ci ricordano quanto sia ancora enorme in Italia la distanza tra le leggi scritte sui diritti dell'infanzia e la realtà quotidiana di questi ragazzi. Per capire cosa stia spingendo migliaia di adolescenti ad abbandonare la scuola per finire nei cantieri o nei campi, soprattutto come fare per proteggere la loro salute e la loro sicurezza, tra pochissimo approfondiamo il tema col professor Domenico Della Porta, docente universitario e coordinatore dell'Osservatorio UNICEF per la prevenzione dei danni alla salute da lavoro minorile. Io sono Vicky Mangone e questo è Check Up. Broken.

0: il 2020 e il 2025 in Italia il numero di lavoratori tra i 15 e i 17 anni è più che raddoppiato, si è passati da poco più di 35.000 a oltre 81.000. È quanto emerge dal nuovo rapporto di UNICEF sul lavoro minorile, che mette in luce un fenomeno spesso poco visibile ma purtroppo in crescita. Dietro questi dati si trovano situazioni molto diverse: adolescenti che lavorano soprattutto nei mesi estivi, ragazzi che contribuiscono al reddito familiare, giovani che entrano precocemente nel mercato del lavoro. In alcuni casi però questa esperienza può interferire col percorso scolastico e può anche incidere sulla crescita personale. Per interpretare questi numeri e il loro significato sociale e sanitario, cerchiamo il punto di vista del professor Domenico Della Porta, coordinatore dell'osservatorio UNICEF dedicato alla prevenzione dei danni alla salute legati proprio al lavoro minorile. Buon pomeriggio, professor Della Porta.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Benvenuto. Dunque, il dato che colpisce di più, diciamo, è il raddoppio dei lavoratori tra i 15 e i 17 anni in appena 5 anni, dunque in un tempo breve. Quanto è un fenomeno fisiologico e quanto invece deve preoccupare?
1: Secondo noi è un messaggio positivo, perché trattasi di lavoratori comunque che lavorano in un modo legale.
0: Sì.
1: Ecco, e questo è importante. Significa che c'è un aumento dell'attenzione anche alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori minorenni. In effetti il nostro ordinamento, l'ordinamento d'Italia, lo consente già dal 67, e ben venga questo aumento dell'attenzione. A noi però preoccupa soprattutto il numero degli infortuni che si sono registrati nel 2024. Perché? Perché questo è un segnale ancora di disattenzione. Pensi un poco che sono circa 18.700 gli infortuni registrati dall'INAIL nel 2024. Quelli del 2025 sono ancora in fase di accertamento. Significa che 50 minorenni al giorno che lavorano appunto in un modo legale vanno incontro agli infortuni. Perché questo? Noi come osservatorio UNICEF abbiamo due obiettivi: un'attività di sensibilizzazione costante per migliorare la raccolta dei dati, l'altro obiettivo è quello di promuovere l'adozione e l'attuazione di norme che sono dedicate esclusivamente ai minorenni che lavorano, e anche di promuovere politiche che possano tutelarli meglio. Quindi questo che cosa significa? Che la normativa esistente, parlo perfino dell'ultima nata, quella di dicembre 2025, è la legge 198, promulgata pochi giorni prima della fine dell'anno. Ebbene, le leggi ci sono, compresa quest'ultima, dove parlano espressamente anche dei lavoratori minorenni,
0: sì,
1: e di tutelare la loro salute.
0: Sì.
1: Ma questo avviene? Ecco, questo è l'interrogativo che noi ci poniamo.
0: Senta, professor Della Porta, ma il lavoro precoce, previsto, ammesso, contemplato bene, può compromettere il percorso scolastico? Cioè, esiste una correlazione tra occupazione giovanile e dispersione scolastica?
1: Guardi, noi abbiamo analizzato questo elemento perché nel nostro laboratorio, che ha ovviamente seguito l'evoluzione del lavoro dei minorenni, parlo di un laboratorio dell'Università degli Studi di Salerno, il laboratorio proprio dedicato anche a questo, di sanità pubblica, per l'analisi dei bisogni di salute della comunità. Ci siamo interrogati su questo e abbiamo visto che nella maggior parte dei casi non compromette la scuola. Perché? Perché se il lavoro viene svolto in un modo legale, nel rispetto della normativa vigente nel nostro paese, si hanno anche degli spazi per poter seguire i corsi scolastici, soprattutto per quanto riguarda i corsi ovviamente della scuola media superiore. È chiaro che questo che ci dice questo approfondimento non è presente tra tutti gli 85.000 minorenni che lavorano,
0: certo.
1: Però già è un fenomeno buono quello che noi notiamo, ecco, perché trattasi comunque di contratti che vengono stipulati anche a termine con i lavoratori minorenni, perché prima venivano usati moltissimo i voucher, oggi nel 2025-2024 si fa ricorso proprio al contratto a termine.
0: Mm-hmm.
1: Io penso invece che bisognerebbe sviluppare, penso io, ma tutti i ricercatori del nostro laboratorio, bisognerebbe sviluppare maggiormente gli interventi finalizzati alla prevenzione. Non è un caso che l'ultima legge, di cui ho accennato poco fa,
0: sì,
1: parla proprio di una formazione e una informazione certificata che non deve avviarsi dopo 60 giorni, dopo 30 giorni, come avveniva secondo le normative precedenti, ma deve avviarsi nel primo giorno in cui il lavoratore minorenne entra nell'azienda, si avvicina all'attività lavorativa contrattualizzata. Questo è un aspetto importante. Piuttosto, questa formazione avviene secondo i canoni,
0: certo,
1: della precedente legge o della legge nuova.
0: Sì.
1: Ecco, questo è un elemento che va sicuramente controllato, valutato, perché secondo le indicazioni legislative una formazione fatta a misura di minorenne, una formazione fatta con la presenza di un tutor che si occupa e che è stato pure lui formato in materia,
0: sì,
1: di salute e sicurezza sul lavoro, ovviamente diminuirebbe gli infortuni sul lavoro, li può sicuramente dimezzare. Voi pensate che negli ultimi 5 anni, proprio tra i lavoratori minorenni, e noi temiamo che non ci sia stata la formazione così come prevista dalla legge, sono stati registrati 18 infortuni mortali. Parlo in 5 anni di 18 infortuni mortali tra i 15 e i 17 anni, 13 ragazzi e 5 ragazze. E questo è un elemento che non dovrebbe accadere.
0: Assolutamente, assolutamente.
1: Lei ma nemmeno uno.
0: Lei, ecco, ha parlato di infortuni, ha parlato di formazione, certo una parte del lavoro dei minori, va detto, rimane sommersa, no? Ci sono degli ambiti in cui è più difficile intercettarla, ci sono attività diciamo particolarmente esposte all'irregolarità, professor Della Porta?
1: Noi immaginiamo, ecco, no,
0: sì,
1: che i settori lavorativi che espongono maggiormente al lavoro sommerso sono innanzitutto quelli agricoli, dell'agricoltura, e poi ovviamente i lavori domestici, ecco, no? E oddio, eppure è un poco nell'artigianato, ma non è un caso che l'osservatorio è formato da diverse strutture, ovviamente pubbliche. Nell'osservatorio UNICEF fanno parte anche i consulenti del lavoro, ha aderito alla formazione, al sviluppo dell'osservatorio, la Fondazione Consulenti del Lavoro. Perché ci siamo rivolti a questa figura professionale e non alle organizzazioni ovviamente di diverso tipo? Perché si tratta di professionisti che fanno da cerniera tra datore di lavoro e istituzioni. Immaginate che la maggior parte degli 84.000-85.000 lavoratori minorenni che sono contrattualizzati sono presenti in piccolissime o medie aziende. Quindi nelle grandi aziende non è che vengono assunti assunti. Ci sono, ma è una minoranza irrilevante di lavoratori minorenni. E quindi c'è bisogno di queste figure, ecco, a cui si rivolgono i datori di lavoro proprio per un'applicazione corretta della normativa, che riescano a veicolare quali sono appunto i sistemi di protezione per evitare l'insorgenza di infortuni e di altre malattie
0: fondamentali. Ecco, no? Allora, professor Della Porta, la interrompo un attimo, abbiamo una brevissima pausa musicale e dopo parleremo di infortuni.
1: Certamente.

0: L'altra faccia del lavoro minorile riguarda la sicurezza. Il rapporto UNICEF dedica ampio spazio agli infortuni che coinvolgono adolescenti e giovanissimi lavoratori. Solo tra il 2020 e il 2024 le denunce all'INAIL hanno superato quota 330.000 nella fascia fino ai 19 anni. Si contano decine di morti sul lavoro, numeri che impongono una riflessione non soltanto sulle condizioni di lavoro dei più giovani, ma anche sulla capacità del sistema di proteggerli. Ne parliamo ancora con il professor Domenico Della Porta. Professore, oltre 330.000 denunce di infortunio in 5 anni tra i giovani, tra gli under 19. La sua considerazione, quella che viene da fare davanti a questi numeri.
1: Allora, la prima cosa da fare è introdurre l'obbligo per tutti i datori di lavoro che intendano assumere lavoratori minorenni di elaborare un documento di valutazione del rischio, come prevista dalla norma che tutti conoscono, la 81 del 2008, dimensionato ai minorenni. Cioè non si può elaborare un documento della valutazione del rischio uguale per lavoratori minorenni e per lavoratori adulti. Dobbiamo ovviamente sapere, lo sappiamo e penso che lo sappiano anche i datori di lavoro, che il lavoratore minorenne non è un piccolo lavoratore, ma è un adolescente che cresce, che ha delle necessità diverse dal lavoratore adulto, ha dei bisogni diversi dal lavoratore adulto. C'è bisogno di approfondire alcuni elementi, ecco, durante la visita medica preventiva e anche nelle successive cosiddette visite mediche periodiche, c'è bisogno di approfondire elementi di fisiologia, di anatomia che cambiano, che si modificano, non sono stabilizzate come di fronte ad un lavoratore adulto. Quindi c'è bisogno di costruire un documento di valutazione del rischio finalizzato al lavoratore minorenne. Io non le nascondo che UNICEF si è fatto carico di proporre questo aspetto alla commissione, alla undicesima commissione lavoro della Camera dei Deputati, chiedendone proprio esplicitamente l'obbligo dell'adozione, come c'è l'obbligo ovviamente di fare una valutazione secondo l'età, viene fuori dall'articolo 28, secondo il sesso tra uomini e donne, ci dovrebbe essere un'aggiunta, ecco, fare un documento della valutazione del rischio dimensionato al lavoratore minorenne. Se consideriamo anche il nuovo elemento legislativo che è entrato sperimentalmente qualche anno fa, ma sempre nell'ultima legge, ormai si è esteso a livello obbligatorio, che riguarda tutti gli studenti delle scuole italiane verso i quali è riconosciuta l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e contro le malattie professionali a cura di INAIL, ci rendiamo conto di questa necessità. Immaginate che tra gli studenti, ecco, no, gli infortuni hanno raggiunto, perché questo è accaduto già qualche anno fa, e quindi abbiamo già qualche elemento di riferimento. Negli ultimi due anni, quando si è esteso questo tipo di assicurazione, sono stati registrati circa 81.000 infortuni. È chiaro che si tratta di lesioni sportive, di traumi, di contusioni, distorsioni, fratture causate da cadute accidentali, da scivolamenti, oppure da uso improprio di materiali o scorretto delle attrezzature dei vari laboratori. Però comunque sono stati registrati più di 80.000 infortuni. E questo cosa significa?
0: Sì.
1: Significa che soprattutto oggi che si è stabilizzato quest'obbligo di assicurare gli studenti delle scuole superiori anche contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali. Bisogna maggiormente aumentare l'attenzione.
0: Certo, e questo l'abbiamo detto. Professore, io le devo girare dei messaggi dei nostri ascoltatori che stanno arrivando. Prego. Al suo indirizzo, professor Domenico Della Porta. Scrive Andrea da Senigallia: un figlio di 17 anni quest'estate farà il cameriere in un ristorante della Riviera. Da una parte sono contento perché impara il valore del lavoro, dall'altra mi chiedo dove sia il confine tra un'esperienza formativa e il rischio di sfruttamento. Le chiedo una risposta breve perché abbiamo anche altri messaggi. Prego, professore.
1: Allora, c'è bisogno di condividere con il figlio di Andrea,
0: sì,
1: il documento della valutazione del rischio. Mm-hmm. Nel momento in cui lui entra nell'attività in cui svolge appunto il lavoro di cameriere, deve essere ovviamente consapevole dei rischi, e questo chi lo deve fare? Il datore di lavoro.
0: Certo.
1: Quindi deve fare una formazione rapida verso i rischi a cui va incontro appunto il cameriere.
0: Gianluca di Matera: quando avevo 16 anni lavoravo nei campi durante le vacanze scolastiche, nessuno lo trovava strano. Oggi però sento parlare di incidenti e di ragazzi impiegati in attività pesanti. È cambiato il lavoro dei giovani o è cambiata la nostra sensibilità verso il problema? Professor Della Porta.
1: Allora, bisogna stare attenti, ecco, perché l'ultima normativa, quella di dicembre scorso, vieta per i lavoratori minorenni i lavoratori ovviamente ad alto rischio. Proprio sono vietati il lavoro nei campi, proprio, sì, perché richiede uno sforzo particolare, fa parte di questa categoria. Per i minorenni è possibile soltanto avviarli ad un lavoro a basso o a medio rischio, purché ovviamente ci sia una formazione verso quei rischi presenti in quella determinata azienda.
0: Si parla molto dei minorenni che lavorano regolarmente, scrive Nadia da Lanciano, ma credo che esista anche una quota sommersa difficile da quantificare. Oggi il lavoro nero tra adolescenti è molto frequente. Le risulta, professor Della Porta?
1: A noi ci risulta, però non abbiamo dei numeri. Abbiamo dei numeri perché ovviamente si tratta di lavoratori che dovrebbero essere scovati, tra virgolette, dall'ispettorato del lavoro, dal numero dei
0: carabinieri
1: dell'ispettorato.
0: I controlli ci sono, professore?
1: I controlli ci sono, i controlli stanno man mano crescendo, anche perché non soltanto l'ispettorato del lavoro è chiamato a fare questo tipo di vigilanza, ma anche i servizi di prevenzione delle 120 ASL italiane hanno proprio questo tipo di compito.
0: Bene.
1: Di verificare.
0: Bene.
1: Appunto le attività più a rischio.
0: Bene, la ringrazio molto, professor Della Porta, professor Domenico Della Porta, docente universitario coordinatore dell'Osservatorio UNICEF per la prevenzione dei danni alla salute da lavoro minorile. Grazie ancora.
1: Prego, prego, buona giornata.
0: E adesso noi ci fermiamo per qualche istante e poi torniamo con Check Up.
2: Tutti sani come pesci, mortacci vostri. Sono passati i dolori. Tutto vi funziona adesso che dovete pagare.
3: Giornale Radio.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Manz viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Manz, il viaggio inizia dallo stile.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Tutti ne parlano.
7: È un magazine che non sta mai fermo. Dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
8: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
9: Sono le 21 e 33 minuti. Giornale Radio.
10: Meteo.
11: Nelle prossime ore residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani potranno verificarsi ancora dei temporali, soprattutto sull'Emilia-Romagna e sulle regioni centrali, con fenomeni a carattere sparso. Migliora sul resto del nord. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi potranno interessare ancora le regioni centrali, ma via via anche Sardegna, Campania e Basilicata. Tempo migliore altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Check up, radiografia della sanità italiana con Vicky Mangone.
7: Torniamo in corsia, provate a immaginare lo studio del medico di famiglia non più soltanto come un luogo dedicato a visite, ricette e cure, ma come uno spazio in cui imparare a proteggere il proprio benessere e costruire un futuro più sano. Il ruolo del medico di medicina generale sta infatti evolvendo. Non è più solo colui o colei che prescrive farmaci, ma è una guida capace di individuare i fattori di rischio prima che si trasformino in malattie. In un paese in cui sedentarietà e cattive abitudini rappresentano un problema sempre più diffuso, il medico di base diventa un punto di riferimento per promuovere uno stile di vita corretto. Ne parleremo tra poco col medico di medicina generale, dottor

0: del ruolo dei medici di famiglia in questa puntata di Check Up di questo caldissimo mercoledì 1 luglio. Negli ultimi anni il ruolo del medico di medicina generale è profondamente cambiato, non più soltanto il professionista a cui rivolgersi quando compare una malattia, ma una figura sempre più centrale nella prevenzione. In una società segnata dall'aumento delle patologie croniche, dalla sedentarietà, dall'invecchiamento anche della popolazione, il medico di famiglia diventa un punto di riferimento costante, capace di accompagnare il paziente lungo tutto il percorso della salute ben prima dell'insorgere dei problemi. E dunque la prevenzione oggi rappresenta una delle sfide più importanti per il sistema sanitario. Buon pomeriggio, dottor Carlo Gargiulo, medico di medicina generale.
1: Grazie, buon pomeriggio agli ascoltatori.
0: Dunque il medico come coach, il paziente va allenato alla salute anziché limitarsi a curarlo.
1: Esatto, esattamente. È quella che viene definita la medicina di iniziativa. Praticamente ieri il medico stava seduto nel suo studio, rispondeva al telefono ed era pronto ad intervenire in caso di necessità. Oggi, grazie anche all'uso sempre più diffuso dell'informatizzazione, il medico è in grado di controllare le liste dei suoi pazienti ed è in grado di intervenire cercando di fare prevenzione, di aiutare nella prevenzione i pazienti, ma soprattutto cercando di intervenire in tutte quelle che sono le patologie croniche per evitare che dalle patologie croniche si trasformino poi in una causa di malattia importante. Ecco, questo è un ruolo significativo, completamente nuovo per il medico di medicina generale, che vede sempre di più i suoi pazienti invecchiare, vede sempre di più i suoi pazienti sui quali deve fare questo esercizio, certo, di prevenzione che è fondamentale.
0: Ma lei prescrive mai, 30 minuti di camminata?
1: Allora, qui entriamo in un terreno che è dire minato e dir poco, perché in realtà ogni volta che il paziente ancora si rivolge a noi, ancora cerca la medicina per poter mantenere le sue cattive abitudini. Statina per poter mangiare quello che voglio, così il colesterolo non sale, insulina perché così posso mangiare il mio dolcetto, mi dice il diabetico. Dobbiamo imparare, dobbiamo educarci, noi per primi poi, perché in realtà anche da noi parte tutto questo, far vedere, dare un buon esempio, io credo che sia anche molto importante. Un medico in sovrappeso che dice al suo paziente stai a dieta, insomma, fatica un po' di più a farsi.
0: Anche un medico che fuma, che è uscito dall'ambulatorio,
1: quello,
0: si accende la sigaretta.
1: Quella è una delle cose, io sono un ex fumatore, ho fumato per tanti anni, adesso grazie a Dio sono riuscito a smettere da 30 anni circa, e le garantisco che quando fumavo, che magari il pacchetto di sigarette rimaneva sul tavolo, il paziente mi diceva guarda, lei deve smettere di fumare. Dottore, ma lei fuma? La prima cosa che mi dicevano. Certo. E quindi a quel punto bisogna fargli capire che, insomma, il vecchio detto fai quello che dico, non fare quello che faccio, non funziona più ormai.
0: Insomma, il medico deve trasformarsi da giudice a motivatore, ecco, diciamo.
1: Esatto, anche perché al paziente non piace essere giudicato. Per il paziente, quando noi gli diciamo non devi fare questo, non ha un buon approccio, perché la prima cosa che pensa è che uno lo dica o per interesse o perché vuol fargli un dispetto o per mille altri motivi. Se invece al paziente diciamo no, guarda, insieme cerchiamo di fare così, guarda che io faccio in questo modo, perché non provi anche tu? Ecco, riuscire a motivarlo in questo senso, dare delle motivazioni soprattutto per eliminare quelle abitudini voluttuarie e dannose, fumo prima di tutto, ma anche un'alimentazione sbagliata, anche un'attività fisica che non viene fatta, insomma, lì se riusciamo a motivare possiamo tirar fuori veramente degli ottimi risultati.
0: Check up ogni anno o solamente quando serve? Lei cosa ne pensa?
1: No, check up dipende dall'età, sicuramente è legato all'età. Allora, fino ai 50 anni possiamo essere un pochino più tranquilli nel fare il check up anche ogni 2 anni eventualmente, salvo situazioni particolari o familiarità particolari. Questo non va dimenticato, perché la familiarità è molto importante, quindi possiamo però essere un pochino più leggeri, un pochino più tranquilli. Poi passati i 50 anni, il check-up annuale io lo consiglio senz'altro ai miei pazienti, senza esagerare radiografie, ecografie, no, check-up tranquillo del prelievo annuale, gli esami del sangue, la valutazione degli esami del sangue e poi si decide come muoversi in base a quelli.
0: Certo.
1: Poche cose, ma molto importanti, che ci consentono di prevenire.
0: Sì,
1: altra cosa importante, il controllo della pressione.
0: Ah, sì.
1: La pressione è un'altra, certo, di quelle condizioni, perché non la possiamo considerare una malattia, ma una condizione predisponente, che si muove silenziosa. Noi non ci accorgiamo della pressione. La favola che se hai mal di testa hai la pressione alta, non è vero. In realtà il mal di testa è dovuto magari ad altri motivi, e uno si misura la pressione ed è spaventato. Quindi la pressione non dà sintomi, ed ecco perché è importante ogni tanto fare un controllo, magari farlo dal proprio medico, oppure fare anche un controllo domestico se abbiamo,
0: certo,
1: l'apparecchio della pressione.
0: Sono utili, gli apparecchi, i dispositivi
1: gli
0: casalinghi?
1: Gli apparecchi sono utili, sì.
0: Affidabili?
1: Allora, io dico sempre, purché siano quelli al braccio,
0: sì,
1: l'apparecchio al polso, l'orologino, quello al dito, non mi convincono tanto, le dico proprio la verità, ma è un parere del dottor Gargiulo e me ne assumo la responsabilità.
0: Comunque ribadiamo che fare troppi esami inutili genera anche ansia, oltre a generare dei costi, no? Il medico deve essere il filtro intelligente fra l'eccesso,
1: esatto,
0: no, e l'utilità invece.
1: Esatto.
0: Dottor Gargiulo, il fattore sonno, quanto incide il riposo sulla prevenzione delle malattie croniche?
1: Ci sono degli studi recenti, tra l'altro, che dimostrano che chi ha una buona qualità del sonno ha anche una maggiore protezione sul suo apparato cardiovascolare. Proprio una cosa che leggevo qualche mese fa. Quindi è stato dimostrato che le persone che riescono a dormire bene hanno anche un apparato cardiovascolare che rimane più protetto e mantenuto meglio. Quindi il sonno ci aiuta anche da questo punto di vista. Ma il sonno è il momento di rigenerazione del nostro cervello.
0: Certo.
1: Non dimentichiamo che è il momento in cui, staccando tutti i sensi, quindi non avendo segnali dall'esterno, il cervello può resettarsi, rimettersi in movimento. Il sogno non è altro che un reset dei nostri neuroni, che si rimettono tutti quanti in linea e possono poi lavorare sicuramente meglio. Quindi da questo punto di vista è molto importante il sonno, però è altrettanto vero che nei disturbi del sonno bisogna capire l'origine,
0: certo,
1: non affidarsi al sonnifero di turno, non affidarsi alla compressina, per carità, se è una questione di una volta, o se sappiamo che non siamo riusciti a dormire perché abbiamo veramente una preoccupazione che ci ha tenuti svegli, sì, ma se è una cosa continuativa, se non
0: bisogna indagare
1: costantemente, bisogna indagare a fondo,
0: certo,
1: assolutamente.
0: Certo.
1: Sì.
0: Fumo, l'abbiamo detto, qui anche, insomma, non bastano i divieti, bisogna proprio far capire al paziente cosa guadagna in termini di salute, di energia.
1: Brava.
0: E anche di portafoglio, di tutto.
1: Le do questa dritta a proposito di portafoglio. Sono riuscito a far smettere di fumare qualche mio paziente facendogli conti in tasca, dicendogli: guarda, ogni giorno spendi questo, alla fine del mese hai speso questo, alla fine dell'anno hai speso questo. Bene, se tu oggi smetti di fumare, quando sarà la fine dell'anno, che ti piace, un viaggio?
0: Esatto, vai in vacanza gratis, non è male, non è male.
1: Invece di mandare i soldi in fumo.
0: Esatto. Senta, dottor Gargiulo, lei vede anche i figli dei suoi pazienti. Come si spiega a un adolescente che lo stile di vita di oggi decide la sua salute a 40, 50, 60 anni e oltre?
1: È molto difficile, perché l'adolescenza noi sappiamo che è l'età dell'incoscienza, l'età in cui tutti noi ci siamo passati e abbiamo fatto le più grosse stupidaggini.
0: Già.
1: E come diceva
0: non
1: volta,
0: le racconto le mie
1: Santa Bupa ci ha tenuto le mani in testa. però effettivamente è così, per cui è difficile. Io sono dell'opinione che bisognerebbe molto molto molto chiedere agli sportivi, ai veri sportivi, a quelli che sono i modelli per i nostri ragazzi. Penso a un Sinner, penso a un gran pilota di Formula 1, adesso abbiamo questo modello a cui tutti mirano, o un pilota di moto. Ecco, loro dovrebbero spendersi con l'egida del Ministero della Salute per mandare fuori qualche messaggio che possa aiutare a evitare gli sballi, a evitare l'alcol, a evitare il fumo, o almeno a contenere tutto questo nella misura in cui non è estremamente dannoso, e poi piano piano riuscire a migliorare.
0: E dottor Gargiulo, ci fermiamo per qualche istante, poi torniamo,
1: perfetto,
0: a parlare di prevenzione.
1: Perfetto.

0: farmaco è quello che non dobbiamo prendere grazie a uno stile di vita corretto, ma come si passa dai buoni propositi alla pratica quotidiana? Il medico di famiglia oggi ha una missione tutta nuova, ovvero guidare il paziente in un percorso di consapevolezza che va oltre la diagnosi. Col dottor Carlo Gargiulo, medico di medicina generale, stiamo parlando di stili di vita e prevenzione, dagli screening mirati al superamento della pigrizia da scrivania. Dottor Gargiulo, parliamo del fenomeno dottor Google. Come gestisce il paziente che arriva con una diagnosi già fatta e chiede esami magari non necessari? Le è capitato di dover smontare una fake news?
1: Assolutamente sì. Partiamo da una battuta. Di solito quando viene il mio paziente con le immagini o i dati scaricati da Google, io gli chiedo sempre, dico: ma perché non vai anche su Yahoo per avere il secondo parere? E da lì nasce un po', cioè io sono dell'opinione che non bisogna immediatamente demonizzare quello che il paziente ci ha portato,

0: Sfogliando quelle notizie, dando un'occhiata, magari ti viene in mente una cosa che non ricordavi, una cosa che non sapevi, e quindi può essere già una cosa utile. O però contemporaneamente do al mio paziente l'impressione di dargli retta, cioè d'altra parte lui ha faticato, ha impegnato il suo tempo, ha scaricato questo. Allora cerchiamo di vedere insieme, piano piano lo porto fuori da questo scoop e gli dico: guarda, forse dobbiamo affrontare la cosa da un altro punto di vista. E lì poi inizia un discorso più medico, un discorso più da medico a paziente. Però demonizzare subito, prendere, buttare nel cestino la carta straccia, secondo me è un errore gravissimo, perché se il paziente è venuto da me con i fogli scaricati da internet, vuol dire che di me si fida,
1: certo,
0: più che di internet, perché se ha trovato già la soluzione ma me la sottopone, beh, sicuro aspetta il mio parere, no?
1: Però lei ha detto una cosa bellissima, che è dargli retta, no? Infatti l'ascolto. A volte. si perde molto tempo a guardare le scartoffie, no? Un medico che guarda solamente lo schermo del PC poi fatica a motivare chi ha di fronte.
0: Assolutamente, questa è un'altra cosa che purtroppo non sempre riusciamo a trasmettere ai nostri giovani. I nostri giovani medici sono bravissimi, posso dire che sono preparati, anche perché hanno un mare di nozioni a cui accedere. Cioè io mi ricordo solo la fatica che facevo io a studiare anatomia, non le dico quanti anni fa perché sennò
1: non faccia così figura. Non dica così, Gargiulo.
0: E quando invece oggi io cerco su internet, mi presentano queste immagini tridimensionali, mi fanno ruotare l'immagine, riesco a vedere un cuore da tutti i punti di vista. Ma io penso che se avessi avuto questi strumenti sarei riuscito sicuramente ancora meglio di quanto non sono riuscito, e quindi questo è importante. Però rischiamo di fargli perdere un pochino il contatto umano con il paziente. Il paziente ha bisogno di essere ascoltato, il paziente ha bisogno di sentirsi seguito, di sentirsi accudito. Io sono riuscito a fare, è brutto dirlo, ma anche a volte sono riuscito a trasmettere delle diagnosi severe, addirittura a trasmettere il discorso che purtroppo non c'era più niente da fare, mantenendo il paziente in una serenità assoluta di fronte a questo, perché aveva capito che io c'ero e lo accompagnavo fino all'ultimo momento, non c'era bisogno di dire altro, avremmo fatto il percorso insieme. D'altra parte la vita purtroppo ha anche come aspetto finale la fine, e quindi chiaramente bisogna imparare anche a gestire questo.
1: Certo, la fiducia è alla base, no?
0: Esattamente.
1: Dottor Gargiulo, la tecnologia, amica o nemica? Ci sono un sacco di app, no? Di fitness, i contapassi, possono essere strumenti utili da condividere
0: direi magari col proprio medico? Direi di sì, sono strumenti anche consigliabili. Ecco, se prima le ho parlato dell'orologino per misurare la pressione, in cui non ho fiducia, invece ho fiducia nell'orologio che mi conta i passi, nell'orologio che mi dice quanta attività fisica ho fatto in un giorno, e nel nostro telefonino che utilizziamo anche per quello senz'altro sì, perché tante volte noi non ci accorgiamo di quanto magari facciamo in più in una giornata solo salendo e scendendo le scale. Avendone cognizione magari riusciamo a prendere un ascensore di meno, riusciamo a parcheggiare la macchina un po' più lontano, riusciamo insomma a capire che facendo qualcosa in più consumiamo quelle calorie in eccesso, e quindi riusciamo a dare al nostro organismo un qualcosa in più per riuscire a farlo star bene. Quindi questo poi ci consente magari anche una volta alla settimana, una volta ogni 15 giorni, quel piccolo stravizio alimentare,
1: certo,
0: che non ci dobbiamo far mancare, perché è un errore gravissimo pensare che dobbiamo sempre e comunque la dieta, sempre e comunque il sacrificio. No, assolutamente, se manca un po' di gratificazione, insomma, avremo un organismo sanissimo, come diceva Woody Allen: ho smesso di fumare, vivrò una settimana in più, ma sicuro vivrà tutti i giorni.
1: A proposito di questo, vivere a lungo o vivere bene? Noi non vogliamo solo aggiungere anni alla vita, no, come diceva qualcuno, ma vita agli anni.
0: Esatto, assolutamente vivere bene, nel senso che il vivere a lungo con una condizione di difficoltà magari di comunicazione con i nostri cari, una condizione che renda tutto difficile nella nostra vita, beh, insomma, non è poi, per carità, lì è questione di scelte, Io su questo sono assolutamente d'accordo che il malato importante, parliamo di malati che hanno magari una SLA, magari malati che hanno una condizione di

0: vita estremamente difficile, là noi dobbiamo garantire la scelta alle persone, perché le persone devono poter decidere su quello che vogliono fare o non vogliono fare, sul vivere o non vivere. Penso che questo mi tirerà parecchie strali da parte dei nostri ascoltatori, che mi perdoneranno, ma io sono dell'opinione che la libera scelta sia fondamentale. A quel punto cerchiamo di vivere al meglio, qualunque sia la nostra condizione, dobbiamo cercare di far vivere al meglio il nostro paziente, il cittadino, la persona, noi stessi. Poi, le ripeto, la decisione finale spetta a chi attraversa periodi molto difficili o malattie molto gravi.
1: Evitare di mangiar male, evitare di stare troppo seduti, però anche la solitudine. Quanto incide l'isolamento sociale sulla salute fisica?
0: L'isolamento sociale incide tantissimo. Noi lo vediamo con i nostri anziani, e i miei colleghi medici di famiglia lo sanno quante volte noi abbiamo nella sala d'attesa i 2 o 3 anziani che vengono se non tutti i giorni, a giorni alterni, perché in realtà lì si sentono magari più vicini uno all'altro, oppure la segretaria dello studio che gli fa il sorriso, il medico stesso che gli dedica quei 5-10 minuti in più. Beh, quella è una medicina vera e propria, li aiuta tantissimo, come aiutano i centri sociali, come aiutano posti di aggregazione. E dovrebbero, ecco, io nei posti di aggregazione degli anziani cercherei di introdurre anche un po' di giovani. Quello secondo me potrebbe essere un bel confronto, l'anziano con il giovane, l'anziano con il bambino ha sicuramente uno stimolo in più, un movimento in più per riuscire a godersi la vita fino al momento in cui è arrivato, perché ci può dare molto di più. Lei mi parlava del cibo, altra cosa importantissima. Da sempre noi diciamo: fa che il cibo sia la tua medicina, da lì partiamo. Quello che noi mangiamo è quello che condiziona tutte le attività metaboliche del nostro organismo, nel bene e nel male. Quindi sì, un'attenzione, prestare attenzione all'alimentazione è anche molto importante.
1: E si fa prevenzione anche con i vaccini. Oltre all'influenza, bisogna dire che c'è un po' di ignoranza su tetano o herpes zoster. Come si vince l'esitazione vaccinale, dottor Gargiulo?
0: Allora, intanto spiegando al paziente che il tetano è una vaccinazione di assoluta tranquillità, si fa praticamente dopo il ciclo iniziale, una volta ogni 10 anni. È una vaccinazione che anche per chi lavora col terriccio dei vasi sul balcone di casa può prevenire la comparsa del tetano. Noi sappiamo che le spore del tetano stanno spesso nel terriccio, basta una mano con una feritina venire a contatto con queste spore per andare incontro ad una malattia che ancora oggi è letale. Quindi assolutamente una vaccinazione semplicissima, la annotiamo sul calendario, 2026 febbraio, a maggio 2026 l'ho fatta, la rifarò a maggio 2036, quindi proprio
1: 10 anni,
0: quindi tranquillissimo. Antinfluenzale, il medico di famiglia deve lavorare molto per cercare di chiamare i suoi pazienti quando è il momento della vaccinazione, perché quello è un altro elemento importante, e io le garantisco, è un dato empirico ovviamente, niente di scientificissimo, ma io ho visto che i miei pazienti vaccinati sono andati incontro molto meno a problemi di natura respiratoria, anche a problemi cardiologici durante l'epidemia vaccinale. L'herpes zoster è una vaccinazione che se una persona ha provato un dolore nevritico, beh, corre a farsi fare, perché il dolore, la nevrite post-herpetica, il dolore che viene dopo essere stati, aver avuto un'infezione da herpes, è veramente una cosa che i pazienti descrivono come destruente. Quindi anche lì bisogna parlare, riuscire un pochino di più a far capire quanto sia importante. Una cosa che troviamo, che ho visto, c'è un po' di difficoltà nei nostri centri vaccinali, sono un pochino, certe volte un po' restii a fare una vaccinazione. Mi è capitato qualche volta che mi è tornato indietro il paziente, cioè no, non me l'hanno fatta perché volevano la prescrizione. Cioè dobbiamo anche un pochino uniformare quello che è l'attività all'interno delle ASL per riuscire ad ottenere il risultato voluto.
1: Bene, io la ringrazio moltissimo, dottor Gargiulo. Perfetto, come sempre, non avevo
0: dubbi. Un grande piacere.
1: Grazie ancora, dottor Carlo Gargiulo.
0: Sempre un piacere per parlare con lei.
1: Grazie, grazie. Bene, e tornerà anche il dottor Gargiulo, perché me l'ha promesso prima in privato, ha detto che tornerà quanto prima qui a Check Up. Bene, abbiamo finito anche per oggi. Grazie per esserci stati. In linea a Roberto Poletti per Italia No Limits. Continuate a seguirci. Un saluto da Vicky Mangone.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: Giornale Radio.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 22 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Un saluto dalla redazione. In primo piano parliamo di conti pubblici. Il fabbisogno del settore statale nel mese di giugno ha chiuso in calo rispetto a 12 mesi fa. Lo ha reso noto il Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo cui nel giugno 2026 il fabbisogno si è assestato intorno ai 13.600 milioni di euro. Solo un anno fa, nel giugno 2025, lo stesso dato era stimato sui 17.870 milioni di euro. Boom, intanto, degli accertamenti fiscali ordinari nel 2025. Secondo il Ministero dell'Economia sono stati oltre 223.000, risultato di molto superiore rispetto a quello del 2024, con un incremento di circa 34.000 accertamenti. I controlli, secondo l'amministrazione fiscale, sono sempre più mirati anche per evitare interventi sui contribuenti con una posizione fiscale regolare. In futuro, è l'annuncio del Ministero, si punterà sempre di più sull'incrocio delle banche dati e intelligenza artificiale. Voltiamo pagina. Portata in caserma con la figlia e poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani. Sembra non avere fine la vicenda giudiziaria in Egitto della cittadina italiana Nessy Guerra, costretta nel paese per un contenzioso col marito. La polizia egiziana ha sostenuto che il fermo di oggi era dettato da un provvedimento per permettere al padre di vedere la figlia. Lavoriamo per portare Nessy in Italia il prima possibile, ha detto Tajani, che si è subito attivato con l'ambasciata, che ha inoltrato la richiesta per ottenere la grazia presidenziale. Siamo alla cronaca. Non ha portato a nessun risultato l'esame del DNA sull'impronta trovata sulla Fiat 127 usata dai killer che il 6 gennaio 1980 assassinarono l'ex presidente della regione Sicilia Piersanti Mattarella. La perizia, disposta alla luce delle nuove tecnologie depositata nel pomeriggio di oggi, non ha prodotto risultati. L'esito non è significativo perché il materiale biologico residuo analizzato non è usabile. E cambiamo argomento, andiamo negli Stati Uniti. Guadagni da favola per Donald Trump con le criptovalute. L'ultima dichiarazione patrimoniale del presidente USA svela il boom di entrate relative al settore per oltre $1 miliardo nel 2025. I democratici vanno dunque all'attacco. Il governatore della California Newsom accusa lui si è arricchito mentre i suoi sostenitori sono rimasti fregati. La Casa Bianca nega qualsiasi conflitto di interesse mentre il tycoon liquida la questione negando di trarre profitto dal ritorno al potere. In chiusura il calcio, sedicesimo di finale tutt'altro che scontato tra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo nel Mondiale 2026. Gli inglesi vincono 2-1 in rimonta grazie a un super Harry Kane. Gli africani stappano la partita al settimo con Chipenga e colpiscono anche un palo con Vissa. Mbasi para di tutto fino al 75esimo, poi Kane di testa fa 1-1 su cross di Gordon, poi all'86esimo si inventa un euro gol per passare il turno. Per i tre leoni ora c'è il Messico agli ottavi. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
5: Eccoci per la puntata 202 di Italia No Limits, come sempre in diretta dalle 17 alle 20, e questa sera partiamo al campo largo.

0: Allora, puntata 202 con questa musica soave che ci introduce alle 17 alle 20 come sempre, www.giornaleradio.fm come sempre, il nostro sito, i nostri sondaggi, le nostre trasmissioni e i nostri conduttori. E noi questa sera partiamo dal campo largo perché il centrosinistra, almeno sulla carta, oggi sembra più vicino alla possibilità di giocarsi davvero le prossime elezioni. Ma più si avvicina il voto, più torna la domanda decisiva: chi lo guida? Elly Schlein? Giuseppe Conte? Un ticket? Un patto tra partiti? Una coalizione anti Meloni? Oppure, come ha proposto Conte, un'alleanza per la Costituzione e la democrazia? Nelle ultime ore Schlein e Conte si sono ritrovati nello stesso fronte contro la nuova legge elettorale del centrosinistra. L'altro ieri al Teatro dei Servi di Roma, l'iniziativa promossa da Gianni Cuperlo e dalla Fondazione Demo, sono intervenuti uno dopo l'altro Schlein, Conte, Bonelli, Fratoianni e Maggi, tutti contro quella che definiscono una legge elettorale pensata per blindare il potere della destra e arrivare fino al Quirinale. E poi ieri sera, ospite di Luca Telese e Marianna Aprile a In Onda sulla 7, Schlein ha usato parole durissime. Ha detto che la riforma è irricevibile, che Meloni starebbe cercando di ottenere con una legge ordinaria quello che non riesce a ottenere con il premierato e che la vera priorità della destra non sarebbe la sanità, non sarebbero i salari, non sarebbero i trasporti, ma il potere, il Quirinale. Conte invece, sempre ieri al Teatro dei Servi, ha provato a spostare il campo su un terreno simbolico, non più soltanto campo largo, ma alleanza per la Costituzione e per la democrazia. Ha annunciato che se la legge elettorale passerà, il Movimento 5 Stelle è pronto a ricorrere alla Corte Costituzionale e intanto continua il suo tour politico tra presentazioni del libro, incontri con figure del mondo progressista e segnali sempre più evidenti di una possibile ambizione. Essere lui il candidato naturale alla guida della coalizione. Ma è proprio qui che nasce il problema, perché se Schlein è la leader del primo partito di centrosinistra, Conte è l'ex presidente del Consiglio, quello che parla a un pezzo di elettorato popolare, antisistema, meridionale, diffidente verso il PD. E poi ci sono AVS, Bonelli e Fratoianni che chiedono una linea più radicale su clima, patrimoniale, diritti, lavoro, Costituzione. E c'è Matteo Renzi, dentro o fuori? Renzi dice di essere pronto a firmare un patto antiribaltone, ma avverte che prima serve un programma. Il problema è che una parte del campo largo non lo vuole. Per il Movimento 5 Stelle resta un corpo estraneo, per AVS è un alleato scomodo, per il PD però potrebbe essere decisivo per allargare il centro. E allora ecco la domanda: il campo largo può vincere se tiene dentro tutti, da Fratoianni a Renzi, oppure tenendo dentro tutti rischia di diventare ingovernabile prima ancora di governare? Chi dovrebbe guidarlo, Schlein o Conte? AVS deve essere centrale o rischia di spostare tutto troppo a sinistra? Renzi serve per vincere o fa perdere voti? E soprattutto, il campo largo è una vera alleanza politica o solo un fronte contro Meloni? Allora dite la vostra alla 334 11 11 622. Ma partiamo con Schlein, ieri sera ospite di Luca Telese e Marianna Aprile. 4 anni di disastro Meloni e pensano alla legge elettorale. Schlein:
1: 4 anni di governo di Giorgia Meloni, cioè rinchiusi nel palazzo, a pensare davvero che in un paese in cui abbiamo tra gli stipendi più bassi d'Europa, calati di 9 punti negli ultimi 4 anni, con delle liste d'attesa per fare una mammografia che possono arrivare fino a 1 anno e mezzo, la priorità degli italiani è cambiare la legge elettorale. E guardate che non è una cosa nuova questa, perché Arianna Meloni, l'altra Meloni, l'ha detto a gennaio di quest'anno che la priorità del governo, in un paese che soffre, dove peraltro le tasse sono arrivate al record degli ultimi 12 anni, mentre il caro energia è un vero problema su cui il governo non ha fatto niente, ecco, le priorità sono il premierato e la legge elettorale. Ma solo un governo chiuso nel palazzo, che ha perso contatto con la realtà di milioni di italiani, può pensare a garantirsi in questo momento. E credo che ieri Meloni sia stata molto sincera su qual è il suo reale obiettivo: il Quirinale. L'ha detto lei, evidentemente lo pensa per lei, o forse lo pensa per la Russa, o non si sa, ma è l'ossessione del potere. potere che colpisce di questa destra. È l'ossessione anche per provare a cambiare la Costituzione. Siccome non sono riusciti perché 15 milioni di italiani li hanno bloccati sulla giustizia, adesso provano a fare il premierato con la legge elettorale, cioè provano a realizzare quello stesso obiettivo attraverso una legge elettorale che, tra le altre cose, permetterebbe a chi vince di raggiungere quasi da soli il quorum di garanzia e quindi quasi da soli magari eleggere Meloni o La Russa al Quirinale.
0: Allora, campo largo, come la vedete quella coltivazione? Il campo largo è un campo, si sta coltivando, arriva ogni tanto la grandine come in questi giorni, poi parleremo di maltempo, ma come la vedete? 334 11 11 622, vi aspetto.

0: E buonasera al direttore Paolo Liguori, perché se si parla sempre dei casini del centrodestra e della maggioranza, a sinistra non stanno tanto bene. La voglia di potere, la sete di mettere giù un programma che piaccia a tutti, insomma, Paolo, li agita
1: io
0: molto.
1: Non lo so. Io non lo so come stanno combinati, perché non li riesco a decifrare. Io li vedo dall'esterno, molto slegati. Quella non è una coalizione, quelle sono delle teste che dicono: beh, mettiamoci assieme con un'unica parola, assieme si può vincere, numeri, questione di numeri. Però dopo aver criticato 4 anni di governo Meloni, di governo di centrodestra, perché dice però non avete realizzato niente, ma è chiaro, il governo deve realizzare, se no non governa, no? Ma l'opposizione, cioè questo campo largo, questo miscuglio, non ha neppure messo in fila una serie di programmi sui quali uno può dire: se voto loro mi faranno questo. Hanno proposto qualche cosa, il salario minimo, si è scoperto che il salario minimo come lo proponevano loro, la contrattazione sindacale già ti dà di più, no? Quindi è una cosa assurda. Oppure hanno messo insieme qualche altra cosa, continuano a dire il governo sbaglia sulla sicurezza. Io non ho mai sentito un programma, un progetto di sicurezza da parte di un'opposizione, che se dovesse governare avrebbe il problema che gli italiani chiedono, della sicurezza, avrebbe il problema di dare le case a chi ne ha diritto, avrebbe il problema di capire, e questa è la cosa più grave, perché continuano a fare bagarre e a fare melina, come si dice, su questo. Ma per esempio sugli immigrati clandestini che fanno dei reati, che commettono dei reati, continuano a dire: ah, ma la remigrazione non è una cosa giusta, vai in Albania. Lì l'ha votato l'Europa. Allora tu mi vuoi dire come opposizione: sì, ok, noi ci adegueremo all'Europa oppure no? E poi tutto questo, io sto parlando come se ci fosse una opposizione, io sento cose diversissime. Se parla AVS, per esempio Bonelli, o se parla la Schlein, dicono cose diverse. Per esempio sulla patrimoniale dicono cose diverse. Fortuna loro che non devono governare, perché se dovessero governare si scannerebbero, no? Sono ipotesi economiche diverse, la tassazione dei super profitti delle banche e quella delle case, dei beni immobiliari, sono tassazioni diverse, quella dei super profitti di denaro e quella invece del patrimonio, che è fonte di una ricchezza acquisita col lavoro, e siccome è acquisita col lavoro è già stata tassata prima, che fai, la ritassi di nuovo? Allora sono cose di demagogia pura. Io trovo che in questo insieme di voci di demagogia senza un costrutto ci starebbe bene anche Vannacci. Vannacci, ecco, è più simile a loro che al governo, perché Vannacci dice le stesse cose da un punto di vista di destra, cioè dice: va bene, bisognerebbe fare questo o quest'altro, si dovrebbe levare il femminicidio, condannare gli omosessuali, cioè tutte cose che raccolgono consensi che non si possono fare, in Italia, in Europa e spesso anche in sede internazionale. Quindi praticamente io li trovo confusi e non li riesco a decifrare.
0: Ecco, a proposito del leader, anche lì bella battaglia, eh?
1: Vabbè, il leader è una fissazione, che siccome il centrodestra ha trovato un leader, ma non è che l'ha trovato adesso, Giorgia Meloni è cresciuta per farlo, ma prima c'era Berlusconi, e siccome loro questo non lo sopportavano, perché non riuscivano ad avere un leader da contrapporre a Berlusconi, figurati Roberto, tu segui una politica da molti anni, loro per controbattere Berlusconi hanno scoperto un leader democristiano, cioè l'opposizione di sinistra ha preso Prodi, no? L'unico che ha vinto Berlusconi è stato un democristiano, e quindi praticamente loro non hanno leader, hanno questo complesso del leader. Allora adesso si scannano, ma il più patetico, ma anche il più pericoloso come demagogia, è Conte, perché ha un partito che ha frantumato lui, perché comunque Grillo aveva preso voti effimeri, ma ce n'aveva tanti, i 5 Stelle erano una realtà un po' assurda, ma era una realtà. Lui l'ha frantumata, ne ha fatto una sorta di partito burocratico suo, in sostegno del presidente del Consiglio, che quando l'ha fatto ha fatto un disastro e che vorrebbe tornare a farlo. Allora questo spacca il campo dell'opposizione, per forza lo spacca. Conte non ha grandi rapporti Flashlight dal punto di vista politico, ma è addirittura concorrente con l'AVS, il Movimento 5 Stelle, a prendere voti in nome di demagogia e di estremismo. Quindi io trovo che questa cosa del leader è disperata, non so come faranno, ne sceglieranno uno e poi succederà come è successo altre volte, che verrà frantumato da un'opposizione interna al Parlamento guidata da altri della sinistra.
0: Se quindi si ripete il solito cinema, si ripete.
1: Ma è stato ma l'abbiamo visto tante volte. La prima volta è stato Berlusconi che ha tenuto e la seconda volta è stato in questi anni la Meloni, perché vuoi dire quello che vuoi, lei tiene, lei ha tenuto. Io non è che sono, dice, ah ma tu sei amico della Meloni perché è capo del governo. Non sono amico della Meloni, non sono nemmeno uno che sta sempre tutto il giorno a citare la Meloni, però onestamente lei sta facendo il suo lavoro e sta tenendo anche insieme una coalizione con Tajani che l'ha portata in Europa ai popolari, e Salvini che non è un tipo facile, è un tipo difficile, ha le sue idee ma l'ha tenuto sempre in riga, no? Come si dice, ha tenuto il governo, pure a Salvini gliene dicono di tutti i colori, però è stato leale col governo Salvini, dirà cose diverse, ma per esempio sugli immigrati diceva cose diverse anche prima e tutto sommato erano giuste, mi pare, visto come si sta muovendo l'Europa.
0: Insomma, sto programma l'hanno scritto, no? Si dovevano riunire forse a metà luglio, due weekend,
1: mai. Io sono io ti trovo di ottimista, cioè lo scriveranno sto programma, secondo me non è possibile scriveranno due cose per le solite cose dei programmi, ma non c'è dietro un movimento costruito, non c'è dietro per esempio ancora il PD prende molti voti popolari, no? Ma quei voti là non sono rappresentati, la Schlein parla un linguaggio, il vero leader dell'estremismo di sinistra è Landini, poi ci sono gli estremisti alla VS, Bonelli che però un po' si camuffa da verde e Fratoianni, ma insomma questi hanno portato in Parlamento la Salis, una che è andata a prendere a martellate gli oppositori in Ungheria, no? Cioè non è che sia possibile farne programma di governo, no?
0: E poi difendono qualsiasi causa sbagliata.
1: È tipo le ultime cose, la scarcerazione di quello trafficante di droga che è morto il vigile per inseguirlo, oppure tutta la menata che abbiamo vissuto di Askatasuna. Perché Askatasuna continua a manifestare, ad attaccare, a fare violenza contro i poliziotti? Perché c'è un ministro degli interni che tiene le redini e che impedisce che si faccia qualche ferito più che grave tra i manifestanti. Vedi se negli altri paesi è così. Hanno fatto in Francia un finimondo perfino per la partita del Paris Saint-Germain, no? Però ci sono stati 600 arrestati. Qui da noi vengono fermati in 5 e rimessi in libertà, ma stiamo scherzando, quindi è inutile che stiamo parlando. Cioè, qui c'è impunità perché c'è un sostegno culturale di questa opposizione che dice finché ci siamo noi potete anche prendere a sassate un poliziotto, rompergli la testa, perché se reagisce noi gli faremo una campagna contro. Ma questa non è politica, questo non è un programma politico. Non è un programma politico. Il programma politico sarebbe se per esempio, che ti posso dire mio pensiero, non del centro-sinistra o del centro-destra. Per esempio, c'è stato questo caso dell'arresto a 72 anni di Moretti, no? Responsabilità oggettiva, sì. Si dice. Io non sono così felice, ma però sempre a fare queste campagne garantiste con persone note, pure mi sono seccato. Ma facciamo un indulto, va fuori Moretti e vanno fuori altri 5.000 con lui. Perché le carceri scoppiano, loro non le risolvono, e allora ci vorrà una cosa di questo. Cioè, il governo è contrario all'indulto, va bene, io polemizzo e te lo dico a te. Ma l'opposizione sostiene l'indulto? No. Sostiene una cosa del genere? No. E allora che opposizione è? È l'opposizione che fa solo, fa caldo, bisogna che si dimetta la Meloni. Fa freddo, si deve dimettere la Meloni. Piove e allora è colpa della Meloni. Ma questa non è opposizione, questa è una barzelletta per bambini.
0: Grazie per avermi scaldato. Grazie il pubblico, te. Immagino
1: ma non
0: arriveranno
1: lo so,
0: tante
1: sei
0: telefonate.
1: Scaldato. Fa
0: sei
1: 40
0: scaldato,
1: gradi.
0: Te lo dico io.
1: Non so se sei scaldato, non sono stato io, è stato il meteo. Ciao Roberto.
0: Grazie Paolo Liguori, ciao. Grazie, ciao. A presto. Allora 334 se vi siete scaldati. 334 11 11 622 per dire il vostro pensiero, e siamo solo all'inizio.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 22 e 29 minuti.
3: Giornale Radio.
4: Meteo.
5: Nelle prossime ore residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani potranno verificarsi ancora dei temporali, soprattutto sull'Emilia-Romagna e sulle regioni centrali, con fenomeni a carattere sparso. Migliora sul resto del nord. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi potranno interessare ancora le regioni centrali, ma via via anche Sardegna, Campania e Basilicata. Tempo migliore altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
7: E vi ha scaldati Paolo Liguori, ma io volevo sapere cosa ne pensate dei trambusti e dei lavori in corso all'interno del campo largo. Me lo dite tra poco, va?

0: Buonasera, Giosuè da Legnano. Volevo intervenire in merito all'argomento di questo giornalista che sta parlando, che in pratica è ruffiano, fa parte della schiera berlusconiana. Questo qui è uno che andava in televisione e diceva che Berlusconi era il Papa, che Berlusconi era il Dio, che Berlusconi era... Io non so che film vede questo qui, non lo so che film vede. Ovviamente non ha... col governo che c'è attualmente è chiaro a tutti che è gestito dalla famiglia Berlusconi. Siamo un ramo d'azienda di Berlusconi, il governo è un ramo d'azienda, il suo ministro, i suoi lecchini, tutto, anche questo qui che sta parlando, sono tutta gente che lecca, hanno sempre leccato. Allora io penso che la lingua si sarà anche evidentemente consumata, speriamo che con la vecchiaia si consuma realmente. Volevo anche aggiungere una cosa a questo signore, vorrei dire che comunque noi italiani stiamo pagando il conto di 30 anni di decenza di Berlusconi. Questo faceva entrare le signorine escort ad Arcore e uscivano senatrici onorevoli, e li stiamo mantenendo noi. Ma vi rendete conto? Questo ha scopato, ha goduto e stanno pagando gli italiani il conto. Ma questo lecchino che parla sa esattamente cosa sta dicendo, anziché denigrare la controparte? Conte ha fatto qualcosa di buono, tutto sommato. Non è sicuramente la perfezione, ma non è sicuramente un fascista. La Schlein non è sicuramente una fascista.
1: Oggi, no, sentiamo anche la Schlein.
0: Più questo signore qui che spauracchia che ci sono in giri comunisti che mangiano i bambini, come dice quella deficiente, hai capito? Sempre vestite da bambolina.
1: Giosuè, sei un po' agitato. Giosuè, mo ce l'avevi pure con la Premier, ce l'hai con Berlusconi che non c'è più. Vabbè, sei agitato, Giosuè, però io sono per la libertà e tutti possono dire. Adesso però rispondete a Giosuè, ragazzi. E Giosuè, però non puoi dire che uno è questo, quello che hai detto, e dirlo in quel modo. Magari ti conoscevo con un linguaggio diverso, però ti è presa la rabbia, capisco. Buonasera Poletti, sempre al 334 11 11 622. Questo è scritto: ma davvero la gente crede che se va alla sinistra al governo la gente guadagnerà di più, la sanità sarà ottima e la patrimoniale toccherà solo i ricchi? Ma quante balle raccontano. E poi altro messaggio: ma la destra ha dato il salvacondotto a certi criminali internazionali non arrestandoli, di che cosa sta parlando Liguori? E allora siete incattiviti. Sentiamo Conte che dice: la legge elettorale è parte del lungo piano autoritario della Meloni.
2: Oggi l'ultima ricerca che è stata fatta da un centro scandinavo molto accreditato ci dice che il 72% della popolazione vive in regimi autocratici o in sistemi apparentemente democratici ma sostanzialmente liberali. Quindi evidentemente è una tensione, una tendenza anche quella verso sistemi reazionari che si sta diffondendo sempre più. E io credo che questo governo la interpreti e cerchi, come dire, di inserirsi in questo filone, cercando di suggestionare la popolazione, indirizzandola verso quello che appare in questo momento, di fronte a democrazie che si presentano mediamente malconce, perché anche questo è il tema che dovremmo approfondire, non lo posso approfondire qui, di offrire la soluzione di un decisionismo efficiente, che poi diventa un sistema illiberale. E allora di qui hanno tirato fuori delle vecchie, come avete ricordato, Almirante, una lunga tradizione, che richiede quindi l'investitura diretta popolare del capo, che poi giustamente fanno anche confusione, per loro è indifferente se è il Presidente della Repubblica, il capo dello Stato o se è il Presidente del Consiglio dei Ministri, il capo del governo. E su questo voglio dire, Ci sono stupido perché ricordiamoci che il premierato è stata la prima proposta che loro hanno cercato di portare avanti. Io devo ringraziare voi costituzionalisti che da subito avete anche sul piano tecnico smontato quel progetto. Ovviamente noi eravamo assolutamente sulla stessa linea e direi che il fatto che alla fine si siano ritrovati a sostenerlo soltanto chi l'ha scritto e voi tutti invece critici è stato un passaggio fondamentale che ci ha consentito, pensiamo a un altro direi, quando hanno iniziato a capire dal governo a Chigi che il presidente Mattarella gode di grande reddito presso la nostra popolazione. Siamo stati questi i due fattori che hanno fermati. Dopodiché che cosa è successo? È successo che sono andati avanti però in un loro disegno. E il loro disegno abbiamo, io lo chiamo il Trisdassi, no? Premierato allora nel cassetto perché rischiamo di farci male al referendum. E allora andiamo avanti con l'autonomia differenziata. Santa Corte Costituzionale ha completamente demolito quel progetto. Poi c'è stata la riforma costituzionale della giustizia. I cittadini, 15 milioni di voti, che hanno, come dire, fatto traballare addirittura questo governo. Però attenzione, non trascuriamo tutto il resto. Cioè questa tendenza verso un sistema illiberale, loro l'hanno coltivata giorno dopo giorno. E poi ci siamo scivolati, perché come sempre al di là diciamo dell'obiettivo e del totem del premierato, noi siamo scivolati in quella direzione. Siamo scivolati quando siamo visti ad esempio approvare decreti che hanno di fatto reso molto più complicato la libertà di protesta, di manifestazione del pensiero, la possibilità di esprimere dissenso politico, una sanzione amministrativa che diventa una sanzione penale. Quando abbiamo visto, ad esempio, che le autorità di garanzie, tutte una dopo l'altra, sono state prese di mira, a parte la magistratura ordinaria, la riforma della Corte dei Conti è uno schiaffo fortissimo a un'autorità di controllo che è sempre stata vista in un sistema democratico come il nostro come un'autorità indipendente che dà un contributo a chi esercita l'azione amministrativa, l'azione di governo, per cercare di indirizzarla ovviamente in termini di legalità e di congruità anche di conformità alla Costituzione. E per non parlare degli attacchi che sono susseguiti ad altre autorità indipendenti, l'ANAC e via discorrendo. Ecco allora che oggi la legge elettorale, mi fermo qui perché l'elenco sarebbe lunghissimo, perché le norme sono tante e spesso, se le andiamo a ricucire in un tracciato unitario, restituiscono un disegno che forse non è percepito quotidianamente nella sua complessità dai cittadini. Però di fatto noi stiamo, ci stanno portando, ci stanno facendo scivolare in quella direzione.
1: E questo Conte però con le sue analisi che poi risentiremo ovviamente assieme alla Schlein, però io vi sto chiedendo cosa ne pensate del campo largo, chi è per voi il leader giusto per affrontare alle elezioni prossime Giorgia Meloni.

0: proprio a proposito del campo largo, c'è una riflessione interessante firmata oggi da Antonella Boralevi che parte proprio dal dibattito sul nome della coalizione. Dopo la proposta di Giuseppe Conte di chiamarla Alleanza per la Costituzione e la Democrazia, poi semplificata da Elie Schlein in Alleanza per la Costituzione, Antonella Boralevi sulla Huffington Post si pone una domanda interessante: quanto conta in politica la forza di una parola? La sua risposta è che Costituzione è probabilmente una delle parole più potenti del lessico politico italiano, perché non rimanda solo a un testo di legge, ma richiama subito la Repubblica, la democrazia, i diritti, la libertà, l'idea stessa di una comunità fondata su valori condivisi. È una parola che arriva anche a chi segue poco la politica. Boralevi osserva che in un dibattito pubblico spesso dominato da slogan poco chiari e formule tecniche, Costituzione è invece un termine immediato, riconoscibile, capace di creare un legame emotivo con gli elettori. Ricorda anche come in passato slogan come la Costituzione non si tocca abbiano saputo mobilitare il consenso perché facevano leva su un simbolo condiviso. Antonella Boralevi, che diciamo? Buonasera anzitutto.
1: Ah, buonasera Roberto, grazie, sei molto efficace, ti ringrazio molto. Ma devo dire che quello che mi colpisce, essendo io comunque non solo una scrittrice che lavora con le parole, ma anche una studiosa delle parole, perché di formazione sono un filosofo del linguaggio, mi colpisce il fatto che oggi la politica, parlo di quella italiana che è quella che un pochino conosco, diventa veramente narrazione. Cioè il famoso discorso delle idee, anche quando De Gregori diceva beh, non si deve impegnare l'intellettuale, parlava di una cosa che non esiste più, nel senso che oggi chiamiamola la conversazione politica, quella che vediamo per esempio spessissimo in televisione, anche nel tuo bellissimo talk, quello che fai su Rete 4 il sabato e la domenica. Quella politica lì è una politica che è racconto, è raccontata, è narrazione. Quindi se te sbagli una parola e per esempio questa parola che usi non ha dietro tutto quello che per esempio possiede Costituzione, cioè Costituzione ti fa pensare, come ho scritto e come hai detto tu, ha un'età dell'oro in cui l'Italia era tutta dalla stessa parte, in cui tutti volevamo ricostruire, in cui, voglio dire, erano persino state sanate le ferite della guerra civile, in cui chi faceva la politica era percepito e lo faceva davvero come una persona che dava tutto se stesso, senza tornaconti, cioè non c'era stato Manipulite, non so, per dire. Quindi quell'età dell'oro lì è qualcosa a cui gli elettori sono sensibili. E un altro tema è quello che in Italia è certificato dall'OCSE: una persona su tre è analfabeta funzionale, cioè non riesce a capire le frasi subordinate. Cosa succede? Che la politica normalmente è fatta di frasi subordinate, perché, no, ma quando, cioè, mentre la parola Costituzione è esattamente immediata, quindi viene capita assolutamente da tutti. E in più considera che noi ci abbiamo moltissimi, cioè un italiano su quattro c'è più che 65 anni, 4 milioni di italiani hanno più che 80 anni, cioè sono persone che sono cresciute dentro il ricordo di quegli anni della ricostruzione, sono cresciute nel mito dell'Italia che, voglio dire, a un certo punto siamo diventati una tra le prime potenze industriali e economiche del mondo. Quindi questa cosa qui è tutta dentro questa parola che è così ricca e che secondo me porta dei voti a chi la usa.

0: il premio.
1: Ma non era difficile indovinarlo, perché sono 4 anni che fanno così, cioè chiusi nel palazzo non si occupano delle priorità vere che vivono milioni di cittadini sulla propria pelle. Ma questo l'abbiamo visto all'inizio di questa storia, quando durante il referendum, a fronte di una nuova guerra illegale voluta da Trump e da Netanyahu in Iran, che ha fatto fare le file agli italiani alla benzina scoprendo di doverla pagare il doppio di prima, loro hanno fatto il primo vertice notturno d'urgenza non sulle bollette, sulle accise, sul costo della benzina, sul costo dei beni alimentari aumentato di 25 punti negli ultimi 4 anni, hanno fatto un vertice d'urgenza notturno sulla legge elettorale. È da lì che nasce questa proposta condivisa, perché l'unico collante di questo governo è un accordo di potere, è un patto di potere.
0: Ma cosa risponde all'argomentazione se la Schlein, la sua coalizione e il campo largo progressista arriva al 42%, il premio lo avranno loro? Bisogna rispondere.
1: Guardi, mi ricorda quando durante la discussione sulla riforma della giustizia Nordio diceva: ma come, ma Schlein non capisce che questa riforma servirà anche loro. Certo. Guardi, noi non chiediamo cose che ci servono, chiediamo di rispettare la nostra Costituzione, perché non c'è miglior programma che attuare fino in fondo la nostra Costituzione antifascista, articolo per articolo. E torno sul punto, perché guardi che da questo punto di vista Meloni si sta occupando solo di questa legge elettorale. Dove sono le risposte rispetto alla condizione economica di un paese che dopo 200 miliardi di investimenti PNRR ha la crescita a zero, con un calo della produzione industriale che va avanti da 3 anni consecutivi, e loro si chiudono in una stanza in 8 uomini, peraltro mi pare, a discutere di legge elettorale. Ma davvero sono queste le priorità?
2: E poi Marianna Aprile chiede a Elie Schlein se il centrosinistra sarà compatto contro la legge elettorale. Quello della compattezza del cosiddetto campo largo è un po' anche il tema di questa sera. Voi non mi state rispondendo, se non con polemiche varie, ma non mi state rispondendo, cari ascoltatori, su chi vorreste come leader, se vi convince la Schlein e tutto quanto. Avete ancora tanto tempo per farlo, io sono qua fino alle 20, ma spicciatevi, perché il 334 11 11 622 aspetta voi. Sentiamo la Schlein.
3: All'appuntamento sulla legge elettorale organizzato da Demo di Cuperlo, il suo alleato Nicola Fratoianni di AVS ha detto: bisogna fare tutti un ostruzionismo su ogni singolo passaggio di questa legge, senza cedere, diciamo, alla tentazione di votare cose sensate, che possono sembrare sensate, senza, diciamo, incrinature nel muro da alzare nei confronti di questa legge. Lei crede che tutte le realtà politiche, tutti i gruppi parlamentari che fanno parte di quel perimetro che lei ha costruito in questi anni si atterranno a questo invito ampio da Renzi a Fratoianni?
1: Assolutamente, anzi il muro lo stiamo facendo insieme in Parlamento, abbiamo presentato più di 300 emendamenti soppressivi, abbiamo già fatto ostruzionismo in commissione tutti insieme, abbiamo presentato anche qualche ulteriore emendamento anche per scoprire le grandi contraddizioni di questa destra. Ad esempio, ma com'è possibile che ancora non si facciano votare milioni di studentesse e studenti e lavoratori fuori sede? Ad esempio siamo intervenuti sulla parità di genere a proposito degli 8 uomini chiusi a decidere le regole delle elezioni per tutti. Quindi abbiamo fatto questa battaglia insieme e la continueremo insieme, non soltanto in Parlamento ma anche nelle tante iniziative che faremo nel Paese. E oggi con i costituzionalisti ci siamo detti anche questo. Ma mi vedeva sorridere, perché viene da pensare che se arrivano a rinviare le riunioni che avevano stabilito a causa dei ritardi dei treni, magari è il modo con cui Salvini sta manifestando il suo dissenso, visto che è la sua specialità. L'altro giorno abbiamo contato...
3: In questi giorni non c'erano altre riunioni e i treni erano in ritardo comunque.
1: Guardi, abbiamo contato come Partito Democratico i minuti di ritardo solo dei treni dal gennaio di quest'anno, 6 mesi, sono più di 3.800.000 minuti, sono 7 anni e mezzo di vita rubata a lavoratori, pendolari, studenti, anche a chi viaggia semplicemente per motivi suoi. 7 anni e mezzo di ritardi, il disastro che questo governo ha fatto sui trasporti è sotto l'occhio di tutti. E gliela dico con una battuta: è facile fare il ministro dei trasporti come lo fa Salvini. Funziona così: tu non metti neanche tanti soldi quanti bastano per pareggiare l'inflazione. Così i sindaci e le aziende di trasporto nelle città si trovano di fronte a un bivio: o riducono le corse,

0: tagliando i servizi ai cittadini oppure devono alzare le tariffe dei biglietti e in ogni caso si prendono la colpa al posto di Salvini. Ma questo governo dopo 4 anni lascia un paese più povero, più in sofferenza ed è su queste tematiche che noi vogliamo costruire l'alternativa a questa destra.
1: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
2: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Radio.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 23 e 3 minuti.
4: Giornale Radio News.
5: Buonasera dalla redazione. In primo piano la cronaca: è stato trovato senza vita all'alba nel carcere della Dogaia Prato Dennis Antonio Rodriguez Matute, detenuto di 26 anni, arrestato per aver accoltellato un cameriere in piazza Mercatale. Avrebbe dovuto essere ascoltato dalla procura nell'ambito della denuncia presentata per presunte violenze subite durante il suo arresto. A dare l'allarme sono stati due compagni di cella che lo hanno trovato privo di sensi. Sul posto sono intervenuti sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La morte del giovane originario dell'Honduras apre un nuovo fronte investigativo. La procura pratese ha infatti avviato un fascicolo per fare luce su quanto accaduto e ha disposto l'autopsia, che dovrà stabilire con precisione le cause del decesso. La politica: slitta all'esame in aula alla Camera della proposta di riforma della legge elettorale. La maggioranza non ha ancora trovato il compromesso tra le diverse posizioni sulle preferenze. Il testo non arriverà in assemblea prima del 15 luglio. Resta il muro delle opposizioni. Intanto domani la festa all'ambasciata americana sui 250 anni dall'indipendenza. Dopo la tensione Trump-Meloni e i tentativi di ricucire, sul tradizionale appuntamento di Villa Taverna resta l'incognita sulla presenza della premier e del leader del Movimento 5 Stelle Conte, mentre sicuramente non ci sarà la segretaria del PD Schlein. Parteciperanno invece, tra gli altri, i vicepremier Tajani e Salvini. Voltiamo pagina. L'ONU esaurirà le risorse finanziarie ad agosto e attende quindi le donazioni per sopravvivere oltre settembre. A dirlo è il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per la pianificazione dei programmi, le finanze e il bilancio. Una parte della responsabilità di questa mancanza di liquidità è dovuta ai pagamenti in ritardo di Stati Uniti e Cina. Questi paesi infatti sono i due principali contributori al bilancio dell'organizzazione. Insieme valgono il 42% del budget. Cambiamo argomento. La sfida alla Chiesa di Roma passa dalla consacrazione di 4 nuovi vescovi. È l'atto di ribellione dei lefebriani pronunciato con la lingua della fede, così dice il superiore della Fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarani, nella messa che precede lo strappo, che ignora anche l'appello all'unità di Papa Leone. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, dice Don Pagliarani parlando di un Papa umiliato, costretto sullo stesso piano dei falsi pastori. Da Roma arriverà la scomunica, l'atto più grave che sancisce l'allontanamento dalla Chiesa. Tradizione, fede e ortodossia, tutti i cardini che trovano sponda politica nella destra estrema di Forza Nuova e del neo vannacciano Mario Borghezio. Il tennis in chiusura: Sinner approda al terzo turno del torneo di Wimbledon. Sul centrale dell'All England Club, il numero uno al mondo ha superato il portoghese Borges, numero 48, in 3-7 col punteggio di 7-6, 7-6, 6-4. Ora sfiderà lo statunitense Jenson Brooksby, numero 81 della classifica ATP. Sono contento, è stata molto dura. Nei primi due set abbiamo servito bene, non ho avuto tanto controllo perché non si giocava molto, ha detto Sinner. Ma questo tipo di partite mi aiuta a entrare in ritmo, è il commento del campione altoatesino. Avanza al secondo turno anche Cobolli, che ha battuto Navone al quarto set nel recupero della partita sospesa ieri. Buon esordio nel doppio per Bolelli Vavassori. E con questo è tutto, a più tardi.
6: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
8: E allora tra poco ascoltiamo i vostri vocali sul campo largo e anche le vostre telefonate, e poi tanti ospiti. Siamo qui, siamo qui.

0: Allora ascoltiamo subito i vostri messaggi vocali 334 11 11 622. Forza Lorenzo Cappadone in regia, forza Matteo Respinti in redazione.
1: Ma questa è veramente ridicola, ma se questo è il livello dell'alternativa che la sinistra ha da proporre contro la Meloni, andiamo proprio bene. La banalità fatta donna.
2: Buonasera Luigi da Torino, sto ascoltando la discussione e il mio parere è il seguente: nella coalizione, raggruppamento di centro-sinistra, area in cui mi riconosco, ma purtroppo ci sono delle grandi carenze, soprattutto di visione, che non sono chiari alle persone rispetto a quello che dicono i vari leader politici, ma a parte queste cose qua, per conto mio deve andare a fare il primo ministro chi rappresenta quella parte che prende il maggior numero di voti, punto. In questo caso probabilmente potrebbe essere la Schlein, e potrebbe anche essere un'ottima occasione per avere una primo ministro donna che magari fa delle cose diverse da questo primo ministro donna che abbiamo, che ha fatto solo delle cose direttamente molto opinabili, diciamo. Ok, buonasera.
3: Buonasera, Rocco da Milano. Alla domanda del signor Poletti rispondo in questa maniera: la sinistra non ha mai vinto con le elezioni, tranne Prodi, mai, e l'hanno fucilato. In effetti poi è quello che è capitato, ma non vincerà mai, a parte che hanno già dato rovina totale Campolargo, Conte, ma lasciamo perdere, dalla sinistra è una roba che non dovrebbe neanche più esistere, tranne quei veri di sinistra di una volta, quelli erano persone con i contributi. E poi Poletti, perché lei non fa una trasmissione sulla commissione di quello che sta venendo fuori sulla commissione d'inchiesta del Covid? Ha paura del posto, per caso?
0: Guardi, io proprio non ho paura di nessuno, anzi, guardi, io proprio ho paura di nessuno, non tocchi sto livello con me, perché poi divento anche maleducato, io non le mando a dire a nessuno, neanche a lei. E Valerio da Milano, buonasera.
4: Buonasera Poletti, buonasera a tutti. Ma niente, sono facendo a queste dichiarazioni. Dunque, la risposta alla domanda è Giorgia Meloni. Lei sa che io penso che, essendo donna e mamma, per me rappresenta quella parte della società media che è stata distrutta dalla sinistra, della quale io
0: però parlavamo del campo largo, sì. Come faccio a metterci Giorgia Meloni nel campo largo?
4: Non è un campo, no, lei ha chiesto chi voterebbero gli italiani, io come italiano voterei Giorgia Meloni.
0: Io veramente ho chiesto...
4: Mi perdoni allora.
0: Era un dibattito per capire chi mettereste a capo del campo largo. Lei mi dice Meloni, mi confonde. No,
4: mi dispiace, allora ho capito male, però sono rimasto indietro nel tempo nella sua trasmissione. Beh, nel campo largo chi metterei? In questo momento non c'è nessuno, ha ragione l'ultimo signore che ha parlato adesso, la sinistra non rappresenta alcuna parte degli italiani, nel tempo sono stati i governanti di governo ma eletti dal popolo. Questo governo è stato in maniera molto democratica eletto da chi ha preso più voti rispetto ad altri, destra, sinistra, centro, altro, basso. Per cui
0: chiaro
4: hanno diritto
0: tutto
4: di andare avanti.
0: Okay? Chiaro tutto.
4: Buonasera.
0: Grazie. E intanto Senaldi, sempre nella trasmissione di Telese sulla 7, chiede conto a Schlein delle defezioni dal Partito Democratico. Sentiamo.
5: Recentemente il suo partito ha avuto defezioni autorevoli, no? Tipo la Picerno, eccetera. Ma questo, secondo lei, è un problema? Non è un problema? È meglio così? Perché chi non è d'accordo è giusto che se ne vada?
6: Guarda, io continuerò a lavorare per un partito inclusivo e plurale, perché siamo così, e io continuerò a difendere l'idea di un partito che non è un partito personale. Ce ne sono già abbastanza di partiti personali, la destra ce ne dà dimostrazioni tutti i giorni. Quindi continuerà ad essere un partito plurale. Quello a cui io non posso venir meno è l'impegno che ho preso con gli elettori che mi hanno eletta alle primarie più di 3 anni fa, e cioè che finalmente il PD avesse una linea chiara, una linea progressista, non 2, non 3, non 4. Vuol dire che non c'è spazio per avere un'idea diversa? Assolutamente no, è un partito democratico, ma che c'è una linea, una maggioranza, ed è una, non 2, non 3 e né tantomeno nessuna. Il problema vero è che gli altri partiti non discutono praticamente più, quindi sembriamo strani noi perché discutiamo e perché qualche volta sì, c'è qualcuno che non è d'accordo con la linea della maggioranza, però quella linea c'è e con quella bisogna fare i conti. Ma ne approfitto per continuare a rispondere alla domanda di prima. Meloni per anni ci ha raccontato che il grande pregio del suo governo fosse la stabilità. Oggi, in modo contraddittorio, ci racconta che evidentemente bisogna cambiare la legge elettorale perché altrimenti non c'è stabilità. Allora evidentemente la stabilità del suo governo non era poi così stabile, perché sa oggi che noi abbiamo riunito un'alleanza progressista in tante regioni e comuni dove già governiamo insieme e governiamo bene, e quindi siamo competitivi. Per cui alla domanda perché questa urgenza? Perché hanno paura di perdere le elezioni. Ma non è con la paura che si scrivono buone riforme e soprattutto a colpi di forzature dentro al Parlamento, facendo da soli le regole del gioco.
0: E questa è Liz Schlein ieri sera. Saluto Paolo Cento.
7: Eccolo, buonasera, buon pomeriggio.
0: A cosa dobbiamo tanta felicità? Perché ti sento felice.
7: Quella di sentirti. No, sono contento di sentirti e di farmi sentire dai tuoi ascoltatori, dalle tue ascoltatrici. Eccoci.
0: Dimmi
7: qua,
0: chi vedi
7: pronti.
0: Bene come leader del campo largo.
7: Io come leader vedo bene Liz Schlein, ha tutte le carte in regola per fare la leader del centrosinistra. Conte, che ci aspira legittimamente, ha dalla sua l'esperienza, perché l'ha fatto già 2 volte il Presidente del Consiglio, anche con maggioranze diverse. Credo che sarà inevitabile fare le primarie, indipendentemente dalla legge elettorale, se cambierà.
0: Ecco, primarie e un programma condiviso, quanto ci vorrà? Quanto ci vorrà per le primarie, per un programma condiviso? Quanto...
7: secondo me stanno in ritardo. Secondo me stanno in ritardo, anche perché io sono da qualche settimana convinto che Giorgia Meloni a ottobre chiudi i giochi e va alle elezioni anticipate se mettono in fila alcune cose per lei, e quindi farebbero bene nel campo progressista ad accelerare, perché che potrebbero trovarsi ai primi di settembre con il Parlamento che va verso lo scioglimento. Questa è una delle ragioni che mi fa pensare che Giorgia Meloni sta pensando di poter anche anticipare di quasi un anno le elezioni. C'è un tema che riguarda la pensione dei parlamentari alla prima legislatura, ma insomma è un tema che possono risolvere con un codicillo in ufficio di presidenza.
0: Ecco, Paolo Cento ci sta dicendo che bisogna fare presto perché Giorgia Meloni mica è scema, si è fatta trovare preparata e pronta, e chi è impreparato resta indietro. Grazie Paolo Cento.
7: Questo è un rischio che c'è. Grazie a te Roberto, buona trasmissione.
0: A presto. Ma allora sentiamo Schlein, lo scontro con Senaldi, il campo largo è troppo a sinistra e spaventa i vostri elettori, le dice Pietro Senaldi. Ma noi sempre voi aspettiamo 334 11 11 622. Forza Lorenzo Cappadone, spingi il bottone.
5: Ho visto la sua foto con gli altri tre parte del campo largo. Io devo dire che secondo me quella foto è un po' un autogol. Perché lei, elettori che hanno votato Prodi, Enrico Letta, finanche Matteo Renzi, ma come possono sentirsi rappresentati da quella foto? Non è un po' troppo a sinistra? Perché io capisco che lei ha guadagnato rispetto a Letta 2 o 3 punti, ma 2 o 3 punti in 4 anni di opposizione non sono poi così tanti. Cioè lei non rischia di rappresentare una parte... o candidarsi a rappresentare una parte minoritaria del paese, e per questo il PD sì, ha guadagnato 2 o 3 punti, ma oltre non va, e addirittura ci sono esponenti, torno a ricordarle, che se ne vanno loro.
6: Che è sempre un dispiacere, ripeto, lo dicevo prima, ma vorrei farle riflettere su un dato. Quando io sono stata eletta alla segreteria, il PD era ai minimi storici, al 14% nei sondaggi. In un anno e mezzo, insistendo su quello che la nostra gente si aspetta da noi, sanità pubblica, scuola pubblica, il lavoro, le politiche industriali che questo governo ha completamente dimenticato. Vado un po' a parlarne ai lavoratori dell'Electrolux, a ququelli di Natuzzi o ancora a quelli di Exilva, di Stellantis. Ecco, su queste priorità noi nel 2024 abbiamo preso il 24%, crescendo di 10 punti in un anno e mezzo. Non ci fidiamo dei sondaggi? Beh, nell'ultima tornata amministrativa in diverse città il Partito Democratico è cresciuto di 9 punti negli ultimi 5 anni. La prossima volta che ci rivediamo, Senaldi, mi dica quanti altri partiti progressisti in Europa sono cresciuti
5: male,
6: così.
5: Mi scusi.
6: Mi dica lei quanti altri partiti progressisti in Europa sono
5: stravinto.
6: Cresciuti così. Dopodiché, il mio lavoro non era solo rilanciare un'identità chiara e progressista di questo partito, cosa che stiamo facendo tutti insieme, era anche ricostruire una coalizione che non c'era più, perché nel 2022 queste
5: quindi,
6: forze
5: segretaria, se si posso, vince
8: aspetta,
5: a sinistra
8: Pietro, facciamo
5: lo slogan è si vince a sinistra,
6: se posso finire
5: solo questo che si dice
6: Senaldi, se
5: si vince a sinistra
6: finire.
8: Pietro,
6: se posso
8: finisce
6: finire,
8: la frase e risponde sinteticamente alla
6: le forze politiche che si sono riunite nell'alleanza delle regionali l'anno scorso, compresi i moderati, nel 2022 non si parlavano più. Io sono testardamente unitaria, non perché me lo chieda il medico, ma perché me lo chiede la nostra gente. La nostra gente ci chiede unità e coerenza di un progetto. E insieme a tutte le forze di quell'alleanza, compresi i moderati, abbiamo presentato delle leggi in Parlamento che il governo ha ignorato. Il congedo paritario, adesso Campagnani è appena
9: però
6: diventato padre.
9: Dove sono i moderati?
6: Posso fargli auguri a Campagnani solo su questa cosa? Chiedete un po' a Campagnani, appena diventato padre, se non vuole un'Italia in cui quando ti nasce un figlio o una figlia ci sono 5 mesi di congedo pagati al 100% per entrambi i genitori, non soltanto per le madri all'80, mettendole in competizione nella scelta tra farsi una famiglia e il lavoro su cui vengono terribilmente penalizzate perché poi fanno fatica
5: posso
6: a rientrare.
5: Dire che io
6: questa
5: sono
6: roba,
5: diventato
6: Senaldi.
5: Padre, non mi interessava questa cosa.
8: Vabbè, però che vuol dire?
6: È questo un diritto legittimo.
5: Padre, non mi interessava.
9: No, ma perché
5: cosa?
9: Non hai un figlio piccolo.
6: Questo
9: non era una discriminazione.
6: Questo, Senaldi, è un suo diritto.
5: Beh, quando
6: ma
5: lo ero.
6: La mia
5: quando,
6: domanda
5: quando
6: è, scusi, ma la mia domanda è perché la destra guidata dalla prima presidente donna del Consiglio di questo paese invece vuole negare questo diritto a tutti gli altri padri? Il problema non è lei, Senaldi. Il problema è creare una condizione in cui le famiglie vengono effettivamente sostenute.
5: Non è una discriminazione rispetto ai lavori. Pietro, autonomi a tutto.
8: Pietro, sono
6: infatti
8: un
6: la nostra sì. Beh, guardi, mi ha aiutato lei, la nostra proposta riguarda anche i lavoratori autonomi e lo sa perché? Perché sotto questo governo, dove i diritti dei lavoratori sono stati ancora più compressi, è successo che ho incontrato una lavoratrice autonoma, Irene Marinucci, che ha fatto 10 anni.
5: Non è che se mi dà 5 mesi di stipendio mi risolvo il problema di crescere un bambino.
6: Le voglio raccontare questo.
5: Non è così, non è se mi regala 5 mesi di stipendio a casa che mi risolvi i problemi di crescere un bambino.
8: Non andiamo da nessuna parte, abbiamo mille temi da
6: vedere.
8: Scusi, segretaria, solo un secondo. Mozione d'ordine, siccome le domande sono tante, il tempo è poco.
6: Va bene, finisco solo questa storia. Okay. Marinucci da 10 anni fa la partita IVA e fa la logopedista. Quando rimane incinta le dicono che quei 10 anni di lavoro, nei suoi primi 5 mesi di maternità, le danno diritto a 180 euro. Cosa fai oggi che non ci paghi un affitto, non ci paghi una bolletta? O è alla famiglia che ti aiuta? Perché la destra fa questo. Taglia il welfare per fare della famiglia un welfare sostitutivo, soprattutto le donne. È per questo che invece è importante
5: abbiamo
6: il congedo paritario.
5: Il far più generoso d'Europa.
0: E allora questa Elly Schlein nel confronto in questo caso ospiti Luca Telese con Pietro Senaldi. Noi torniamo dopo il brano per sentire voi.

0: tutti, Giorgio di Varese. Guardi, mi accodo alla lunga lista di fallimenti e di flop che dell'elenco che ha fatto la Slime poco fa, e io aggiungo solo un altro fallimento che è inquietante, quello che è successo ieri a Napoli, in pieno centro a Napoli, ma non alle 2-3 di notte, a mezzogiorno, del pieno della giornata, turisti, gente comune che passeggiava, nell'ora di punta a Napoli, gente che passeggiava con Kalashnikov, gente che sparava in aria. Quello è un segnale chiaro che Napoli, come non solo Napoli, è in mano alla male organizzata, è in mano.
1: Buonasera dottor Poletti, Giovanni dalla provincia di Cuneo. E una piccola considerazione: è difficile farsi un'idea che sia di sinistra, di destra, di centro, quando senti sia i politici e sia, e forse anche soprattutto i giornalisti o gli invitati, che si parlano uno addosso all'altro. Probabilmente al giorno d'oggi tutti sono innamorati della propria voce, del proprio timbro vocale, perché continuano a parlare e dicono cose ridondanti e continuano a ripetere faccio, dicoli sull'ospite magari che sta parlando. Voglio dire, io posso essere d'accordo o meno rispetto a quello che dice in questo caso magari Elly Schlein, ma se poi mi trovo un Senaldi che le parla continuamente addosso interrompendola, cioè diamo spazio a tutti, come dice giustamente lei dottor Poletti, ognuno ha le proprie idee, le espone, ma dovremmo noi ascoltatori, noi cittadini, avere la possibilità di sentire ciascuno con la propria voce, non diciamo intervallato fastidiosamente da tutti gli ospiti. Grazie, buona serata.
2: Saluto subito Gaetano Pedullà, europarlamentare del Movimento 5 Stelle. Buonasera Gaetano.
3: Eccoci, ciao Roberto, un buon pomeriggio a tutti.
2: Che novità? Non ce l'avete un leader unitario nel campo largo?
3: Abbiamo tanti leader nel campo largo.
2: Quello è il problema.
3: Tante possibilità sulle quali ci stiamo, come dire, confrontando con i veri protagonisti, e cioè i cittadini. Abbiamo in corso due iniziative, una quella del Movimento 5 Stelle, si chiama Nova. Sabato scorso, 3 giorni fa, abbiamo quasi concluso la parte di elaborazione degli oltre 100 tavoli allestiti in tutta Italia, un lavoro lungo, complesso, al quale hanno partecipato migliaia di persone del Movimento 5 Stelle, ma anche cittadini privi di alcuna appartenenza partitica. Parallelamente il Partito Democratico sta completando quella che la segretaria Schlein ha definito una fase di ascolto, perché per noi è davvero, ma davvero, può sembrare la via di fuga del politico di turno, no, è davvero fondamentale, prima ancora che il leader, individuare un programma che ci permetta di governare nel campo largo. Non è un mistero che ci siano idee diverse, anche molto diverse, su tante questioni, esattamente come nel centrodestra non è che tutto quello che va a genio alla Meloni è lo stesso per Salvini o per Forza Italia. Ecco, quindi per noi è fondamentale non ripetere quello che abbiamo visto con l'Ulivo. Ci siamo dimenticati? Si vinsero le elezioni, poi arrivò un turigliatto qualunque e cadde tutta quell'esperienza. Ecco, noi questa volta dobbiamo assolutamente avere un programma coeso sulle questioni fondamentali, perché poi se dovessi anche vincere e governi male, poi ridai alla destra per 30 anni il pallino politico. No, abbiamo un programma, abbiamo delle idee da realizzare e vogliamo arrivarci seriamente.
2: Ecco, questo è, però insomma bisogna anche far presto, lo sapete, no?
3: Sì, il tempo, come dire, è quello che prevede la legge. Noi abbiamo una legislatura in corso, a meno che l'attuale ampia maggioranza di centrodestra non alzi bandiera bianca e chieda elezioni anticipate, diversamente c'è una legislatura che
2: potrebbe chiedere elezioni anticipate proprio per approfittare di questa
3: questa tentazione c'è stata un minuto dopo il risultato del referendum sulla giustizia. Poi si sono guardati in faccia, sanno di avere, come dire, il Bostik attaccato alla poltrona e per molti motivi, compreso quello di spiegare bene agli elettori perché una maggioranza così ampia dava forfè, hanno deciso di andare avanti pur consapevoli che ci sarà da fare una finanziaria la prossima molto molto dura, pur consapevoli che è finito il PNRR, non sono stati capaci, pur con la grande forza elettorale che hanno avuto anche qui in Europa, io sto parlando da Bruxelles, di prorogare in alcun modo questi finanziamenti che noi avevamo portato. Quindi non sarà facile per il centrodestra affrontare i prossimi mesi, eppure hanno ritenuto di andare avanti con un obiettivo centrale, quello che la Meloni ha ormai ufficializzato: cambiare la legge elettorale. È un obiettivo al quale il centrodestra tende, perché nella aspettativa di riuscire a rivincere le elezioni vogliono avere le mani ancora più libere, soprattutto con vista quirinale. Hanno fatto i conti un po' senza l'oste in questo momento si chiama Vannacci, che gli porta via certamente un pezzo di elettorato, e non hanno considerato anche la resistenza che le forze di opposizione hanno già annunciato si preparano a fare rispetto a un tentativo di stravolgere la legge elettorale. Poi io mi rivolgo adesso a te Roberto, ma anche a chi ci sta ascoltando, ma è una cosa normale, la faccio come domanda, che ogni volta chi governa si cambia la legge elettorale come gli serve per sperare di conservare il potere? La legge elettorale, le regole del gioco non si possono cambiare ogni 5 anni, perché chi sta al comando di turno deve prepararsi il terreno in modo più favorevole. È il campo di gioco che deve essere, come dire, osservato e rispettato da tutti. Per questo noi ci opporremo a questo tipo di impostazione, a meno che non arrivi qualcosa di buono, perché qualcosa di buono può sempre arrivare. Io per esempio sono convintissimo che occorra rimettere le preferenze, bisogna ridare ai cittadini la possibilità di scegliersi da chi vogliono essere rappresentati. Se l'attuale maggioranza, la Premier Meloni, ci portasse una proposta in questo senso, la valuteremmo molto attentamente. Il problema è che hanno presentato già la proposta di legge e, nonostante Fratelli d'Italia sia nato ormai 15 anni fa circa con l'obiettivo del ripristinare le preferenze, chissà come mai si sono scordati di metterla.
2: Vabbè. Grazie Gaetano Pedullà, grazie.
3: Ciao,
2: a presto.
3: Buonasera,
2: europarlamentare Movimento 5 Stelle, come sapete, a tra poco.
4: Giornale Radio.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 23 e 36 minuti.
0: Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Nel corso delle prossime ore residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Nella mattinata di domani potranno verificarsi ancora dei temporali, soprattutto sull'Emilia-Romagna e sulle regioni centrali, a carattere sparso. Migliora sul resto del nord. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi potranno interessare le regioni centrali, ma anche Sardegna, Campania e Basilicata. Situazione migliore altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: Eccoci qua, non ci fermiamo, no? E come se non ci fermiamo? Andiamo avanti tra poco.

0: Se vuoi vincere le elezioni e non vuoi avere La Russa o Mantovano o Vannacci al Quirinale, devi metterti insieme come centro-sinistra, avendo qualcuno più moderato e qualcuno più estremista.
1: C'è questo rischio nel senso di un Quirinale, tra virgolette, di parte, non super partes. E ancora torno a chiederglielo, però lei non sta rispondendo sul tema del centro. Ma lei non ha detto esplicitamente lo voglio.
2: È fondamentale che ci sia una lista liberal democratica dentro alla nostra alleanza, così come, ripeto, è stato nelle tante elezioni regionali e amministrative in questi anni, dove già governiamo insieme, dove abbiamo vinto e governiamo
1: con
2: bene
1: Renzi,
2: insieme. Ma guardi, io di veti non ne ho mai messi su
1: onorato.
2: Nessuno. Poi non sarò io, visto che faccio un altro mestiere, a dire al centro come si deve organizzare, ma di certo da parte mia di veti non ce ne saranno mai. Quello che ho detto, anche quando sono andata alla cosa di Onorato qualche tempo fa, è che si stanno muovendo tante cose in quell'area. Noi le guardiamo tutte con rispetto, pronti a dialogare sui temi con tutti. E poi ho aggiunto,
1: vedetevela fra di voi e poi ti dici chi è il capoclasse.
2: Io non è il mio mestiere dire a loro come organizzarsi. Quello che io ho detto loro, naturalmente, deriva anche da un'esperienza personale, cioè di dire: so che non è facile fare l'unità e fare la convergenza, è ancora più difficile quando tra le tante cose che si muovono c'è chi pensa che l'unità si faccia già a casa sua. E quindi il mio invito è: parlatevi, dialogate, perché non c'è tempo, dobbiamo fare in fretta. A settembre costruiremo il programma dell'alternativa con tutta la coalizione e dovranno esserci tutti.
1: Cioè voi volete una forza unica?
2: Ma questo naturalmente lo vedranno loro. È chiaro che il mio auspicio sia la più ampia convergenza, anche perché c'è bisogno di dare dello slancio a un progetto. Guardi che i cittadini e le cittadine non si fermeranno a misurare i perimetri da sigla a sigla o da leader a leader. Siamo in grado di fare un progetto che attui la Costituzione fino in fondo sulla salute, la casa, il lavoro, la scuola.
3: E allora, Benedetto Della Vedova, deputato di Più Europa, buonasera.
4: Buonasera, come sta? Un saluto a lei.
3: Bene,
4: agli ascoltatori.
3: Abbastanza. Senta, perché sa, il maltempo, il sole, l'arsura, l'allarme grandine e poi questo campo largo che ancora non si è sistemato. Lei che dice?
4: Ma c'è ancora tempo, per il momento le opposizioni sono al plurale. La mia idea, se è possibile la mia prospettiva, è che noi abbiamo visto la famosa foto, quello è un perimetro di forze politiche che hanno mandato una certa omogeneità, diciamo, con una visione di sinistra. Io credo che noi liberali, liberaldemocratici, riformatori, riformisti, europeisti dobbiamo, anzi avremmo già dovuto farlo, definire un perimetro nostro e poi costruire un'alleanza che sia in grado di proporsi agli elettori come forza vincente dal punto di vista elettorale e poi capace di governare in alternativa a Meloni, con o senza Vannacci. Quindi bisogna lavorare in questa direzione, secondo me, quello che io sto cercando di fare, di portare il mio mattoncino alla costruzione di un'aggregazione diciamo geograficamente messa al centro. Lei si ricorderà che c'era il centro-sinistra con o senza trattino. Io credo che questo sia un momento di fare un centro-sinistra col trattino.
3: Chiarissimo, grazie e buon lavoro, Benedetto Della Vedova.
4: A voi, grazie a voi.
3: Più Europa. E ancora sulla guida del campo largo e le primarie o chi prende più voti, sentiamo Schlein.
2: O si fa l'accordo a chi prende un voto in più, oppure a chi, insomma, ha la forza politica più grossa, con più consenso, oppure si faranno delle primarie di coalizione, a cui mi sono sempre detta disponibile. La cosa importante però è chiarire agli italiani che con noi cambia tutto, perché è impressionante che per 4 anni Giorgia Meloni, con questa legge elettorale, non quella che si sta facendo su misura, aveva i numeri per fare tutto in Parlamento ed è riuscita a non fare niente che migliorasse la vita degli italiani o che nemmeno entrasse fosse nella testa della vita degli italiani, salvo che cosa? Le tre riforme del patto di potere che sono smontate una per una, il premierato l'hanno abbandonato perché non vogliono più fare un referendum costituzionale dopo come è andata l'ultima volta, e quindi cercano di aggirare questo ostacolo realizzando per legge il premierato e puntando al loro vero obiettivo, il potere e il Quirinale. E mi dica lei se può pensare che Giorgia Meloni diventi la Presidente della Repubblica di questo paese.
3: E ancora Telese che incalza Schlein sul patto antiribaltone di Renzi.
1: Renzi ha proposto qui, proprio in questo programma, una ipotesi, una piattaforma, una cerimonia addirittura, così si può dire, per evitare il dibattito su fiducia, sfiducia fra alleati. Dice: io capisco che qualcuno possa avere dubbi, sono pronto anche a fare un patto antiribaltone, firmarlo, come lo fece anche il centrodestra nel 2022, cioè impegnarsi pubblicamente a garantire la maggioranza che la coalizione vincitrice dovrebbe sostenere.
2: Io penso che il primo patto che adesso dobbiamo fare e siglare è con gli italiani, su che cosa vogliamo fare con loro e per loro. Perché guardi, che io l'ho sempre detto, noi non costruiremo un'alleanza contro o solo contro i nostri avversari politici e il governo Meloni. Noi dobbiamo costruire un'alleanza per attuare fino in fondo la Costituzione, un'alleanza progressista che metta al centro i temi fondamentali, la salute, con una sanità pubblica che stanno smantellando letteralmente, la questione della scuola, dell'educazione. Pensate a quest'estate, quanto è difficile per tante famiglie che non possono permettersi un centro estivo o delle attività per
1: ma
2: i figli.
1: Ma Renzi e il centro saranno a bordo?
2: Ma guardi, io non ho mai messo veti e continuo a dire che l'alleanza progressista che abbiamo presentato l'anno scorso in tutte le regioni al voto e che andava sì dai moderati 5 Stelle, AVS, ma pure Più Europa, socialisti, civici, Demos, quell'alleanza sta già governando bene insieme nelle regioni. Quante volte avete dovuto raccontare qui di frizioni, scissioni o rotture nelle città, tante dove governiamo insieme, in Emilia Romagna, in Umbria, in Puglia, in Campania adesso, o nelle città, da Firenze a Genova, insomma in tutte le città dove governiamo insieme, di problemi non ne stiamo avendo perché condividiamo un progetto sulle cose che vogliamo fare per gli italiani. Questo è il patto che dobbiamo fare, un patto sociale nuovo con gli italiani per il lavoro, per l'innovazione e per il clima. Pensate ai giorni di questi, a questi giorni di ondata di calore, ma vi sembra normale che il governo su questo per 4 anni non abbia fatto nulla? Nelle città i nostri sindaci si stanno industriando per i nebulizzatori dell'acqua, per avere le fontanelle dell'acqua che distribuiscono
5: i rifugi climatici,
2: certo, insomma, i rifugi climatici naturalmente, ma pure la riforestazione. Ci sono città dove grazie a un aumento del verde e degli alberi sono riusciti a abbassare di 2 punti. No, perché vorrei chiarire una cosa: siccome la destra su questo ha fatto solo ideologia per 4 anni, ha tenuto il paese fermo anche sulle rinnovabili, beh, ci raccontano che la transizione verde sia una roba per ricchi. Ma chi ce lo sta dicendo? I ricchi, cioè quelli che sono a casa col condizionatore acceso, mentre ci sono il 9% delle famiglie italiane, quindi milioni di persone, che non se lo possono permettere il condizionatore e che non si possono permettere nemmeno il riscaldamento d'inverno.
5: È un altro elemento di disuguaglianza
2: energetica
5: notevole.
2: Allora, perché non discutiamo di questo?
3: Roberto da Roma, buonasera.
6: Ciao Roberto, buonasera.
3: Ciao,
6: allora,
3: buonasera.
6: Io credo che sia solo un problema di poltrone, perché Conte è quello che gli italiani, votandolo eccetera eccetera nei vari sondaggi, vince su Schlein tante volte.

0: lì. Devi bucare, devi essere. Devi bucare lo schermo. Lei non è una che buca lo schermo, lo slide. Quindi è una che comunque è brava, ma dovrebbe farsi da parte e dire, al di là di destra, sinistra, sto parlando tecnicamente, dovrebbe farsi da parte e dire per vincere il centro-sinistra, Conte deve essere il candidato, perché è quello che prenderà più voti e c'ha l'aplomb più che prenderà più voti, è più credibile, ma non perché lei non sia credibile, è perché proprio nel mondo dei media io credo che sia questa un'ipotesi, chiaramente la mia. Grazie
1: Roberto per aver chiamato, grazie sempre 334 11 11 622, tra poco.

0: Buonasera alla senatrice Simona Malpezzi del Partito Democratico.
1: Buonasera a voi, come sta?
0: Bene, lei?
1: Molto bene, sono in Senato.
0: Ah, bene. Ah, bene, non è in Lombardia ad attendere le piogge, le grandini, queste robe qui.
1: No, sono in Senato a votare da stamattina.
0: Che tempo fa in Senato?
1: C'è l'aria condizionata, che è l'unica buona notizia.
0: Esatto. Senta, vi muovete a trovare la quadra su questo programma del campo largo? Perché poi magari la Meloni fa una manovra e vi manda tutti a votare in fretta, approfittando del fatto che non avete ancora un leader.
1: Avete ognuno dovrà pensare. Ma ognuno dovrà pensare in casa propria, quindi Giorgia Meloni penso che abbia problemi all'interno dell'ambito del centrodestra, visto la questione di Vannacci,
0: sicuro,
1: la scalata che sta facendo. Noi stiamo facendo quello che abbiamo continuiamo a rafforzare quello che abbiamo costruito in questi mesi. Non basta ancora, però la politica, i processi politici sono anche, si costruiscono anche passo dopo passo. Ci sono questi due appuntamenti dell'8 e del 15 di luglio per iniziare a confrontare.

0: mettersi insieme come forze che già si riconoscono all'interno del centro-sinistra, per poi giustamente far entrare tutti gli altri, tutti quelli che ci vorranno stare da pari, dico io, perché è importante che poi il programma si scriva tutti insieme e non solo chi ha iniziato un percorso e lo ha già consolidato.
1: Ecco, sarà una fase in cui bisognerà anche limare, litigare, insomma è la democrazia questa, no? La vede una fase...
0: Non preoccupa
1: rapida.
0: Il confronto. Se c'è la politica... No, se c'è la politica si superano tutti gli ostacoli, se c'è la politica con degli obiettivi chiari tutto il resto passa in secondo piano. È chiaro che serve capire che per il bene del paese questo centro-sinistra deve costruirsi in maniera solida con una proposta concreta capace di convincere gli italiani, quelli che ci hanno votato, quelli che non sono andati a votare e quelli che magari non ci votavano prima ma di fronte a una proposta convincente possono sceglierci.
1: Anche perché credo, non so se lei è d'accordo, senatrice Malpezzi, credo che il pubblico, l'elettore medio sia maturato, li vada proprio a leggere questa volta i programmi, sia stufo degli slogan, sia stufo delle battute, anche un po' dei talk show televisivi che funzionano sempre, però credo che la gente una lettura attenta del programma la darà stavolta, lei che dice?
0: Io non so se darà una lettura attenta del programma, di sicuro cioè, la gente è stanca e la domanda che noi dovremmo fare è oggi le persone stanno meglio che 4 anni fa, di 4 anni fa, questo governo che diventerà così famoso per essere il governo più lungo e duraturo della storia della Repubblica, con questa stabilità ha portato però dei risultati nella vita di tante famiglie di italiane e di italiani, ecco questa è la domanda che noi dovremo porre ed essere capaci però di fronte alla risposta dei cittadini di raccontare qual è la nostra proposta, pochi slogan, molta concretezza, dire che cosa serve, come lo faremo, con che soldi lo finanzieremo e anche spiegare che le scelte non sono sempre facili, non si può avere tutto con pragmatismo, ma si può costruire un buon programma per i prossimi 5 anni di governo. Io direi che un metodo pragmatico possa servire perché gli italiani, insomma, se gli si spiegano le cose, le capiscono e le capiscono molto bene. È chiaro che non basta dire agli italiani che le cose non vanno, perché questo lo sanno purtroppo già loro.
1: Grazie alla senatrice Simona Malpezzi del Partito Democratico, buona serata.
0: Grazie a lei come sempre, buona serata a lei.
1: A presto, grazie, grazie. E finiamo di ascoltare un'altra parte dell'intervento di Elly Schlein e dopo direi che abbiamo chiuso sul campo largo. Vado a parlarvi dopo il GR del tempo e di quel che ci aspetta, quindi restate sempre qui, Elly Schlein, il GR e noi. E la parte 7.

0: con Giorgia Meloni dice un certo establishment, un presidente per un certo establishment, un presidente della Repubblica di destra è terribile, ma è un tabù che si può superare. Allora, intanto nel chiederle se conferma le parole che le vengono attribuite e quindi se ritiene che l'essere donna e stare con un'altra donna la penalizzi agli occhi
1: del... mancava la parola più importante, essere una donna libera.
0: Aggiungo la domanda,
1: libera devo essere per fare il mio mestiere e per rispettare l'impegno preso con gli elettori che mi hanno eletta alle primarie. Segretario,
0: le completo la domanda e le chiedo se è lo stesso establishment che non vuole una persona di destra al Quirinale, non vuole una persona di sinistra come lei col suo profilo e la sua biografia a Palazzo Chigi?
1: Guardi, Giorgia Meloni dimostra di non aver ancora capito qual è il ruolo che la Costituzione affida al Presidente della Repubblica, che non è di parte, non può essere di parte, perché il Presidente della Repubblica è, diciamo, il rappresentante dell'unità nazionale e al contempo è il garante della Costituzione per tutte e per tutti, tanto per me quanto per Giorgia Meloni. Quindi è chiaro che sta parlando di un'altra cosa. Per quanto riguarda me, e ribadisco, guardate che il fatto che una parte dell'establishment del paese, di mondi economici, di mondi...
2: È contro di lei?
1: Ma guardi, è molto di più di così. C'è una parte...
2: Molto di più che così?
1: Molto di più di così. Non sono io il problema.
2: Cioè, più che contro?
1: No, non sono io il problema. Il fatto che un pezzo dell'establishment del paese non voglia un'alleanza progressista al governo di questo paese non è una sorpresa, è la storia di questo paese. Io posso solo fornire, diciamo, le mie aggravanti personali, essendo donna e essendo libera, e certo, essendo anche giovane, ma scusate, ma qui chi ci segue da casa? E mi rivolgo a tutte quelle donne e quelle ragazze che ogni giorno si sentono dire che non sono abbastanza, che non sono adeguate, sanno che da donna è più difficile essere prese sul serio in qualsiasi settore professionale. Ma i numeri che ho raccontato prima raccontano un'altra storia, che la società è già molto più avanti di così, altrimenti io non sarei stata eletta segretaria del Partito Democratico quando i sondaggi mi davano 20 punti sotto e non c'era nessuno che avrebbe scommesso sulla mia vittoria. Ecco, chissà che questa non sia finalmente la rivincita di tutte quelle, tutti quelli che si sono sempre sentiti dire che non ce la potevano fare.
0: In riferimento alla frase di Meloni, è un problema un esponente di destra al Quirinale?
1: È un problema se non si individua la figura più adatta a ricoprire la funzione del Presidente della Repubblica, che è quella di rappresentante dell'unità nazionale e anche al contempo di garante della Costituzione per tutte le parti politiche. Quindi ribadisco, non può essere un capo politico, tanto più se ha appena fatto il Presidente del Consiglio per 4 anni.
3: È mezzanotte e 3 minuti.
4: Giornale Radio News.
5: Buonasera dalla redazione. In primo piano la cronaca: uno scooter con a bordo 2 persone non si è fermato all'alt dei carabinieri facendo scattare un inseguimento, al termine del quale il passeggero del motociclo finito fuori strada è morto. È avvenuto in serata tra Città Sant'Angelo in provincia di Pescara e Silvi in provincia di Teramo. Lo scooter sarebbe finito fuori strada forse dopo un urto con l'auto dei carabinieri o con un'altra vettura. Secondo quanto riportano i quotidiani locali, il passeggero morto avrebbe perso il casco nell'impatto. Ed è stato trovato in un lago di sangue il 62enne Marco Pennesi nella sua casa di Civitanova Marche. È accaduto nel tardo pomeriggio di oggi. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe stato ucciso con diverse coltellate. Alcuni vicini hanno riferito agli inquirenti di aver sentito urla e liti prima del delitto. Per questo la procura sta al momento lavorando all'ipotesi di un dissidio familiare culminato nell'omicidio. Voltiamo pagina per la politica. Domani festa all'ambasciata USA, 250 anni dall'indipendenza. Dopo le tensioni Trump-Meloni e tentativi di ricucire, sul tradizionale appuntamento di Villa Taverna resta l'incognita sulla presenza di Meloni. La premier ha riunito a Palazzo Chigi i ministri Tajani, Crosetto e Giorgetti in vista del vertice NATO del 7-8 luglio ad Ankara. Focus sulle spese militari e il SAFE. Intanto slitta l'esame in aula alla Camera della legge elettorale. La maggioranza non ha trovato un compromesso sulle preferenze. Testo in assemblea il 15 luglio. Opposizioni pronte alle barricate. Cambiamo argomento, portata in caserma con la figlia, poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani. Sembra non avere fine la vicenda giudiziaria in Egitto della cittadina italiana Nessy Guerra, costretta nel paese per un contenzioso col marito. La polizia egiziana ha sostenuto che il fermo di oggi era dettato da un provvedimento per permettere al padre di vedere la figlia. Lavoriamo per portare Nessy in Italia il prima possibile, ha detto Tajani, che si è subito attivato con l'ambasciata che ha inoltrato la richiesta per ottenere la grazia presidenziale. Il calcio in chiusura, sedicesimo di finale tutt'altro che scontato tra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo nel Mondiale 2026. Gli inglesi vincono 2-1 in rimonta grazie a un super Harry Kane, gli africani stappano la partita al settimo con Chipenga e colpiscono anche un palo con Vissa. Mpasi para di tutto fino al 75esimo, Kane di testa fa 1-1 su cross di Gordon, poi all'86esimo si inventa un eurogol per passare il turno. Per i Tre Leoni ora c'è il Messico agli ottavi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
6: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
8: E non si ferma anche l'ondata di caldo, il maltempo, insomma andiamo sul, l'avrete capito, ve l'ho detto, andremo sul cambiamento climatico, tutto questo tra poco, restate qui, partecipate.

E anche questa sera torniamo a parlare del caldo, perché ormai non stiamo più parlando, come sapete, soltanto delle temperature da record di questi giorni, ma di una domanda che divide scienziati, politica e opinione pubblica. Quello che stiamo vivendo è la prova evidente del cambiamento climatico, o stiamo attribuendo troppo facilmente ogni ondata di calore al clima che cambia? Il dibattito è aperto. Da una parte c'è chi osserva che le estati italiane sono sempre più lunghe, le ondate di calore più frequenti e intense, gli eventi estremi più numerosi e violenti. Dall'altra c'è chi invita alla prudenza, ricordando che il meteo è una cosa, il clima un'altra, e che un singolo episodio, per quanto eccezionale, non basta da solo a dimostrare una tendenza. Eppure qualcosa sta cambiando. Negli ultimi anni l'Italia ha conosciuto siccità senza precedenti, alluvioni devastanti, grandinate record, incendi, raccolti compromessi. Non sono solo immagini da telegiornale, hanno conseguenze concrete sull'economia e sulla vita quotidiana. Ieri Consumerismo No Profit ha pubblicato un dossier dedicato a quella che definisce inflazione climatica. E l'idea è semplice: il cambiamento climatico non pesa soltanto sull'ambiente, ma entra direttamente nel portafoglio delle famiglie. Secondo il dossier, nel decennio 2016-2026 il potere d'acquisto reale degli italiani si è ridotto del 35% e il clima rappresenta ormai un ulteriore fattore di pressione sui prezzi. Eventi estremi come siccità, gelate e ondate di calore riducono i raccolti, fanno aumentare i costi di produzione e finiscono per tradursi in rincari sugli scaffali dei supermercati. Lo sapete meglio di me. La BCE, ricorda il rapporto, ha stimato che la sola ondata di calore del 2022 abbia contribuito ad aumentare l'inflazione alimentare europea di circa 0,7 punti estremi, con danni all'agricoltura stimati in circa 9 miliardi di euro. Ma c'è un altro aspetto che forse colpisce ancora di più, perché il caldo non pesa soltanto sui consumi, e io ne sto parlando molto in questi giorni. Non pesa soltanto sui consumi, pesa su chi lavora. Ieri nel Mantovano, ve lo ricordavo anche ieri, un bracciante agricolo di 55 anni è morto mentre raccoglieva angurie sotto il sole. Una ha assunto regolarmente tutto, non stiamo parlando di sfruttamenti vari. È una tragedia che riporta al centro una domanda scomoda: è ancora accettabile lavorare nei campi, nei cantieri o sulle strade durante le ore più calde della giornata? Confeuro, la Confederazione degli Agricoltori Europei, chiede controlli più severi sul rispetto delle ordinanze regionali, una diversa organizzazione degli orari di lavoro, formazione sulla prevenzione e persino presidi medici nelle aree agricole. Per le associazioni, per questa associazione, le ondate di calore non sono più un evento eccezionale, ma una condizione con cui il sistema produttivo deve imparare a convivere. Allora la questione diventa anche politica ed economica. Se il clima cambia davvero, dobbiamo ripensare il modo in cui produciamo, lavoriamo e proteggiamo chi è più esposto. Voi cosa ne pensate? Il caldo eccezionale di questi giorni è la prova che il cambiamento climatico sta già trasformando la nostra vita quotidiana, oppure bisogna evitare conclusioni affrettate? E soprattutto, stiamo facendo abbastanza per tutelare chi continua a lavorare all'aperto anche quando il termometro supera i 40 gradi? E voi scrivete, mandate i vostri messaggi scritti e vocali alla 334 11 11 622. Vi aspetto.

0: meteorologo, Fondazione Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici. Come va?
1: Buonasera, grazie, molto bene, grazie. Buonasera a lei e a chi ci ascolta per radio.
0: Ecco, e non va molto bene però, professore, per quanto riguarda i cambiamenti climatici. Ormai c'è poco da fare i negazionisti.
1: Beh, direi che sotto la situazione è sotto gli occhi di tutti, o per meglio dire sulla pelle di tutti. Sentiamo tutti temperature assolutamente in precedenti nelle esperienze di vita di molti di noi, ma a parte l'esperienza di vita di molti di noi sono i dati a dircelo, i dati di serie storiche ormai molto lunghe e consolidate che ci dicono che il clima del nostro pianeta si sta riscaldando e quello europeo in modo particolare si sta riscaldando ancora più intensamente.
0: Ecco, che si può fare? Prima di parlare della politica, dei governi, che tanto quelli pensano solo alle elezioni, che è il loro principale problema e non forse non al futuro, non abbastanza. Andiamo a dire cosa possiamo fare noi tutti i giorni. Niente?
1: No, allora noi sicuramente possiamo fare qualcosa, perché anche attraverso le nostre singole scelte quotidiane in qualche modo possiamo incidere, ovviamente. Diciamo, sono cose che sono state già dette e ripetute: ridurre quanto possibile l'utilizzo dell'auto privata e cercare di preferire i mezzi pubblici, migliorare l'isolamento delle nostre case e l'efficienza energetica degli strumenti che utilizziamo. Questo nelle nostre scelte quotidiane, incluso anche la scelta di quello che mangiamo, la dieta che preferiamo, insomma, perché anche quello che mangiamo ha un impatto sul clima. Detto questo, però, le nostre scelte, è giusto che ognuno di noi si impegni nella direzione giusta, ma anche la politica deve impegnarsi nella direzione giusta, perché ormai non si tratta più del futuro, ma si tratta del presente. I danni provocati dagli impatti dei cambiamenti climatici ormai pesano sui conti e sui bilanci dello Stato in modo molto pesante. Quindi, diciamo, sarebbe convenienza di tutti, anche della politica, cercare di prendere le misure giuste per mitigare questi cambiamenti.
0: Ecco, professor Gualdi, lei è uno studioso di questi fenomeni. Le è mai capitato che un politico la prendesse sotto il braccio e le dicesse: spiegami un po' com'è sta situazione qui, come si può risolvere, cosa faresti tu al posto mio, eccetera?
1: Ma sì, per dire la verità, i politici che prendono seriamente la questione dei cambiamenti climatici ci sono. Io credo che lo sforzo che dovremmo fare, anche diciamo nel colloquio tra scienza e politica, è quello di riuscire a sgomberare il campo dal fatto che i cambiamenti climatici siano un problema di destra o di sinistra. I cambiamenti climatici non sono né di destra né di sinistra. Sono un problema che riguarda tutti, e quindi tutta la politica dovrebbe cercare di capire come implementare le misure per mitigare questo problema, che poi impatta la vita di tutte le persone tutti i giorni.
0: Senta, lei parlava dei comportamenti dei singoli, che sono importanti, i comportamenti virtuosi, ma poi quando diciamo queste cose uno mi dice: però dall'altra parte del mondo se ne fregano, inquinano, cosa posso cambiare io, cosa posso fare io? E poi alla fine non si fa niente.
1: Ma questo è vero fino a un certo punto. Beh, intanto l'Europa, come sappiamo, in generale la comunità europea ha preso molto seriamente la questione dei cambiamenti climatici e nel passato ha implementato delle politiche, quelle del Green Deal, che anche se oggi vengono un po' contestate sono comunque politiche fondamentali per ridurre il problema. Allo stesso tempo la Cina, che viene spesso portata ad esempio di paese che diciamo cresce in modo disattento, in realtà è il paese che sta investendo maggiormente nelle energie rinnovabili e quindi stanno dando un esempio di atteggiamento virtuoso a tutta la comunità mondiale, direi.
0: Senta, e al 334 11 11 622, professor Silvio Gualdi, c'è una domanda per lei, la sentiamo.
2: Buonasera, sono Roberto, l'edicolante di Milano. Approfitto per fare una domanda al climatologo. Praticamente vorrei capire, perché io da ragazzo circa 30 anni fa sentivo dire un suo immagino collega che anche se avessimo smesso il giorno dopo di fare tutte le schifezze che stiamo facendo, ci sarebbero voluti 30 anni per vedere dei risultati. Ok, non abbiamo fatto niente in questi 30 anni e di conseguenza vorrei capire, adesso ce ne vorrebbero 60 se smettiamo domani? Ciao da Milano.
1: Sì, questa è una domanda molto interessante. Sì. No, il punto è giusto, è vero. Cioè, se noi smettessimo anche oggi di emettere gas serra, che sono quelli che poi principalmente impattano il clima del pianeta, il clima ha una sua inerzia, diciamo, per cui i cambiamenti climatici sono già in corso e continuerebbero per ancora alcune decine di anni. Il problema è il tasso a cui questi cambiamenti climatici possono continuare nel futuro. Cioè, se noi smettiamo o comunque riduciamo fortemente a partire da oggi, neanche da domani, da oggi, cominciamo a ridurre le nostre emissioni, nell'arco di qualche decina d'anni appunto le temperature comincerebbero a ridurre la loro crescita e probabilmente a non crescere ulteriormente, a non superare quel famoso limite dei 2 gradi che è stato discusso alla conferenza di Parigi. Se invece noi continuiamo ad emettere, la temperatura continuerà a salire e noi ci troveremo con estati che quelle di oggi ci sembreranno estati fresche. Quindi, diciamo, è vero che il problema non si risolverà dall'oggi a domani, perché il clima ha una sua inerzia, però noi dobbiamo cominciare a far qualcosa se vogliamo trovarci, se non vogliamo trovarci nel futuro in una situazione alla quale poi sarà molto difficile adattarsi.
0: E va bene, allora io intanto la ringrazio, professor Silvio Gualdi, climatologo, grazie per essere stato con noi e per averci ricordato che i comportamenti virtuosi si predicano, ma si fanno anche, si attuano anche, insomma. Grazie molte. Certo.
1: Grazie a voi, buona serata a tutti.
0: Allora, vi ricordo sempre il numero per intervenire in diretta, è molto semplice, 334 11 11 622, con domande pertinenti, ma anche, perché no, impertinenti. Noi accettiamo tutto, compreso le critiche, noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare, e ci piace essere così, belli, liberi e tranquilli, senza scheletri nell'armadio, e quindi siamo pronti a tutto. Tra poco ci colleghiamo con Consumerismo No Profit, perché ci devono spiegare quanti soldini ci toglie dalla saccoccia già misera questo cambiamento climatico. Ma andiamo anche alle previsioni spicce, perché devo capire io che tempo fa domani, devo capire dove parcheggiare la macchina, devo capire se andare a piedi e portare l'ombrello. Tutto questo tra poco, naturalmente.
3: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
4: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
3: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
4: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
5: È mezzanotte e 26 minuti. Giornale Radio.
6: Meteo. caldo in attenuazione e condizioni più instabili interesseranno l'Italia, soprattutto le regioni centrali. Al mattino rovesci e temporali potranno ancora coinvolgere l'Emilia-Romagna e gran parte del centro, seppur in modo irregolare, mentre il tempo risulterà più stabile sul resto del nord e al sud. Durante le ore pomeridiane nuovi fenomeni temporaleschi interesseranno le regioni centrali, con successivo coinvolgimento delle aree interne della Sardegna, della Campania e della Basilicata. Altrove condizioni generalmente stabili. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare. Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E domani in Campania allerta gialla per temporali dalle 6 di domani, allerta arancione in Veneto ed Emilia Romagna, gialla su gran parte del paese, però allerta rossa su Prealpi, Vicentine e Altopiano di Asiago. Capiamo tutto tra poco.

0: l'altro, tra l'altro Coldiretti sottolinea che a giugno ci sono stati 23 eventi estremi al giorno. Nel solo mese di giugno si sono verificati in Italia ben 700 eventi estremi tra violenti temporali, grandinate, tornado e tempeste di vento e fulmini, oltre 23 al giorno, un numero più che raddoppiato rispetto allo stesso periodo del 2025, quanto emerge da un'analisi di Coldiretti. Buonasera e bentornato a Flavio Galbiati, meteorologo.
1: Sì, buonasera Roberto. Sì, è vero, è stato un mese di giugno davvero eccezionale da questo punto di vista, e a questi eventi estremi aggiungo anche la crisi idrica che si fa sentire a inizio estate, perché la poca neve caduta durante l'inverno si è fusa rapidamente con il caldo di maggio, quindi questo è un altro grosso problema per l'agricoltura e per tutto quello che da cui dipende appunto l'acqua, per esempio, dei nostri fiumi, del Po. E oggi come allora, eventi estremi abbiamo avuto esempi.
0: Parliamo di oggi e di domani, Galbiati, che sta succedendo?
1: Sì, l'abbiamo detto, questa perturbazione atlantica che è arrivata sull'Italia a partire dal nord, su una situazione che vede una atmosfera nei bassi strati molto calda e umida, ha trovato gli ingredienti per scatenare molti temporali. Per la verità, su parte della Lombardia, per esempio la Milanese, in Brianza, sono stati meno intensi di quello che forse ci aspettava, però sulla Liguria, sul Piemonte, sulla bassa Lombardia e fino al Veneto e all'Emilia ci sono stati molti temporali anche insistenti. Sulle Alpi orientali è piovuto molto, quindi ci sono anche delle situazioni critiche. E tutta questa situazione che gradualmente sta migliorando al nord-ovest abbiamo già delle schiarite, domani si sposterà al centro e parte del sud, quindi anche qui attenzione, rischio di forti temporali con possibilità di nubi fragili localmente, di grandine, di forti raffiche di vento che accompagnano questi eventi estremi, a volte sono quelle che provocano più danni. Quindi domani tutta l'Italia centrale avrà questo tipo di situazione, parte del sud. Venerdì ancora le estreme regioni meridionali e le isole, soprattutto la Sicilia, vedranno questa situazione instabile, perché questa perturbazione con l'aria più fresca venerdì darà luogo a un piccolo vortice di bassa pressione proprio in prossimità della Sicilia, quindi lì attenzione ancora fino a venerdì. Notizie buone per il weekend, quando con l'alta pressione, questa volta però non africana, avremo di nuovo tempo stabile in tutta Italia, con temperature un po' in aumento, ma senza grandi eccessi come quelli che abbiamo vissuto ultimamente. Attenzione ai venti, perché oltre a quelle raffiche che dicono i temporali, domani sarà un po' ventoso dappertutto, soprattutto sulle isole maggiori ci saranno forti venti di maestrale, venti di bora sull'Alto Adriatico. Insomma, la perturbazione è seguita da quest'area da nord che porta però perlomeno il beneficio di temperature decisamente più gradevoli. Stanotte anche in città, probabilmente al nord dormiremo dove è passato il temporale e dove è arrivata quest'aria più fresca e secca, senza soffrire molto, senza dover utilizzare magari l'aria condizionata a cui siamo abituati fin troppo.
0: Ecco, fin troppo, dice bene Galbiati. E si ritorna poi a temperature improponibili come quelle dei giorni scorsi, oppure no?
1: Ma guarda, nella prossima settimana probabilmente ci sarà un ulteriore rialzo, però non credo che ci avvicineremo a questi record che abbiamo visto, però sicuramente saremo di nuovo sopra le medie. Ormai questa frase ce l'ha sentita dire degli esperti sempre più spesso. Cosa vuol dire? Spieghiamolo bene una volta per tutte. Cioè, i climatologi calcolano per ogni settimana, per ogni periodo, ogni in genere decade del mese, per ogni zona una certa temperatura media e con riferimento sia alle massime che alle minime, spero di essermi spiegato e di aver confuso, sì, basata sì. Su 30 anni, sugli ultimi 30 anni. Ecco, quando si confronta la temperatura di un giorno oppure a fine mese quello che è successo, il confronto è appunto con questa media trentennale, quindi non parliamo degli anni 40 o degli anni 50, parliamo degli ultimi decenni, quindi questo è ancora più importante da capire, perché una temperatura come abbiamo visto in Europa anche e in Italia anche di 8-10 gradi oltre la media è una cosa davvero importante, una cosa davvero estrema che ci deve fare di nuovo pensare a cosa stiamo andando incontro, perché non vorrei che finita l'ondata di caldo intenso, magari finita anche l'estate, che chissà come andrà come temperature, ci dimentichiamo di questo problema e via. Continuiamo ad aggravare la situazione perché non si prendono misure strategiche a medio e lungo termine e soprattutto bisogna prendere misure anche immediate per quanto riguarda l'adattamento, rendere le città più vivibili. Bastano un po' cose che sembrano magari anche banali, ma più verde in città, più verde sui terrazzi dei palazzi, tetti bianchi. Ho letto recentemente che ci sono delle aziende che propongono delle vernici, delle cose da applicare ai tetti per renderli più riflettenti e quindi assorbire meno calore e soprattutto poi evitare di cementificare ulteriormente il nostro paese. Queste sono cose immediate, strutturali, ma poi bisogna anche pensare appunto a cose a medio e lungo termine, sia dal punto di vista dell'adattamento, ma soprattutto della mitigazione. Perché se non ci decidiamo a ridurre le emissioni che già con quelle attuali ci accompagneranno per i prossimi decenni, perché sappiamo che l'atmosfera, la persistenza della CO2 e del metano è a lungo termine, le cose non potranno, non dico andare meglio, ma neanche stabilizzarsi se non agiamo rapidamente.
0: Flavio Galbiati, andando per strada, al bar, parlano tutti di meteo, fanno tutte le previsioni, hanno in mano i telefonini, ma com'è che si fa un lavoro come il tuo, il meteorologo?
1: Beh, guarda, devi avere la passione per questo tipo di argomento e conosco tantissimi giovani, tantissime persone che sono cresciute anche poi professionalmente, che hanno cominciato così, c'è la passione di guardare il cielo, di guardare i dati disponibili nei vari siti che ti danno immediatamente quella che può essere la situazione della temperatura, della pioggia, i radar meteorologici, il fulminometro, attualmente c'è molto da guardare, per esempio ci sono delle reti di appassionati come quella di Meteo Network, che ha centinaia di stazioni meteo in tutta Italia a livello professionale, quindi che possono in ogni istante dare una misura di cosa sta succedendo. Quindi sì, la passione, poi naturalmente conoscere la fisica atmosfera, capire come interpretare i modelli fisico-matematici e una cosa che è importantissima secondo me, saper divulgare anche le cose, gli argomenti, perché non basta avere delle conoscenze in questo campo, bisogna anche saperle spiegare bene, perché c'è ancora molta ignoranza su molti argomenti della gente comune, che si affida ormai soltanto quasi esclusivamente all'app che ci dice ora per ora cosa succede, però lo diciamo sempre, attenzione, perché la previsione deve essere presa in considerazione, ma anche con il suo grado di affidabilità. Non sempre una previsione che viene emessa per il giorno dopo ha un grado di affidabilità uguale, costante, perché i temporali di questi giorni, per esempio, sono più difficilmente prevedibili come momento di tempistiche come intensità, situazioni invece più stabili come quelle dell'atmosfera di quando c'è un'alta pressione sono più facili da prevedere anche nel medio e lungo termine. E poi purtroppo non siamo ancora in grado di fare previsioni per le stagioni successive, per questo tutti vorremmo saperlo, quando è il periodo migliore per andare in vacanza, cosa succederà nel prossimo inverno, quanta neve cadrà, come sarà l'autunno. Possiamo solo fare delle considerazioni molto generali riferite alle teleconnessioni che possono a livello globale influenzare appunto una stagione, come per esempio il Niño di cui si parla molto, spesso anche a sproposito, che è il riscaldamento dell'oceano Pacifico nel Sud America, che potrà avere ripercussioni in autunno, per esempio in inverno, anche in zone lontane come l'Europa, probabilmente aumentando la possibilità di temperature sopra la media.
0: Grazie Flavio Galbiati, alla prossima occasione, grazie davvero.
1: A voi, buona serata, presto.
0: A presto. E adesso un bel brano, fatemi vedere che brano sarà, perché beh, insomma, sarà un bel brano, sì. Bel brano, Big Yellow Taxi.

0: E buonasera Luigi Gabriele, bentornato presidente di Consumerismo No Profit.
1: Buonasera a lei Poletti e ai nostri amici radioascoltatori.
0: Lei ieri ha pubblicato un dossier dedicato all'inflazione climatica, mi spiega un po'?
1: Questo Poletti è un nuovo termine che dobbiamo imparare a inserire nella nostra agenda linguistica. Ovvero l'inflazione, abbiamo visto che si alimenta di tanti sottotipi di inflazione. A questi sottotipi abbiamo aggiunto questa nuova formula che abbiamo declinato con il termine di inflazione climatica, che vuol dire che la variazione di alcuni prezzi di beni e servizi da questi fenomeni estremi che stiamo imparando a conoscere con così ormai frequenza dipendono appunto perché le variazioni climatiche incidono direttamente sul carrello della spesa su qualsiasi altro bene prodotto. Uno su tutti.
0: Fa un esempio pratico, ecco.
1: Ma guardi, ci siamo dimenticati che l'anno scorso le ciliegie hanno subito nella raccolta 24-25 quasi il 100% della distruzione a causa di fenomeni che soltanto ormai ricordano bene in alcune località, perché purtroppo ahimè li hanno subiti direttamente. Ci ricorderemo alcuni fenomeni estremi che hanno colpito la stragrande maggioranza dei campi di produzione, soprattutto in pianura padana, eppure ce l'eravamo dimenticati fin quando poi quest'anno le gelate primaverili prima e queste bombe di calore adesso ci stanno mostrando che stanno avendo e avranno effetti sulle future raccolte che ci saranno da qui in autunno. Questo determina la variazione di prezzi di alcuni prodotti, olio, frutta, verdura, persino il latte a causa dello stress che subiscono i bovini. E di conseguenza tutto ciò si riflette poi sulla filiera, non soltanto sul fatto che non troviamo più le ciliegie sul banco, se le troviamo non sono italiane, se le troviamo pure non italiane a prezzi veramente incredibili, ma anche il fatto che alcune oscillazioni di prezzo, ad esempio dell'olio o del latte stesso, sono dovute sia a tutti i fenomeni internazionali legati al comportamento umano, alle dinamiche politiche e sociali, ma anche adesso possiamo dire con certezza che sono legate anche a fenomeni climatici.
0: Grazie a Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo No Profit. E allora impariamo a fare i conti con l'inflazione climatica, anzi memorizziamocela questa parola. Ma io vado subito da Andrea Tiso, che è presidente nazionale di Confeuro, Confederazione Agricoltori Europei, che saluto, buonasera.
2: Buonasera Poletti, buonasera agli ascoltatori.
0: Allora, Tiso, voi dite ancora si muore nei campi, mettiamo dei presidi medici nelle aree agricole, è una proposta forte.
2: Sì, è una proposta forte per un problema evidente. Purtroppo, diciamo, nel Mantovano, ecco la notizia, l'ultima notizia della scomparsa di questo bracciante di 55 anni, già siamo a 4 vittime sostanzialmente. Il clima è cambiato ormai, purtroppo questa tropicalizzazione necessita sostanzialmente anche una riorganizzazione delle procedure lavorative, in particolare nel settore agricolo e nel settore primario, per cui noi come Confeuro facciamo questa proposta. Uno, innanzitutto ci sono degli strumenti legislativi che potrebbero effettivamente tutelare maggiormente i lavoratori se fossero rispettati, e qui la proposta è cercare di aumentare un pochettino i controlli, perché le ordinanze ci sono ma vanno fatti i controlli sui campi. Un'ulteriore proposta è quella di mettere dei presidi medici, perché purtroppo le aree agricole chiaramente sono sempre più interne e più difficili da raggiungere, e quindi purtroppo se si arriva anche quel minuto più in ritardo si rischia, ecco, purtroppo come è successo, di perdere delle vite. Ecco, è un problema che il governo deve affrontare non in maniera timida, bisogna ragionare su questa problematica in maniera importante e programmare, perché ormai da giugno a tutto settembre i problemi con il caldo sono molto evidenti.
0: Sì, insomma, bisogna guardare avanti, temo che non l'ascolteranno perché hanno la campagna elettorale, devono fare cose un po' più da pill per portarsi via i voti. Lei lo sa meglio di me che quando ci sono questi periodi, poi il buon senso va in vacanza, lo sa, no, Tiso?
2: Purtroppo devo dire la classe politica nostrana, diciamo, che non è che proprio sia attenta ai problemi spesso anche dei lavoratori agricoli, che poi sono sostanzialmente forse i lavoratori più vulnerabili che abbiamo, perché lavorano in condizioni molto difficili e noi da tempo, insomma, denunciamo delle difficoltà alle quali sostanzialmente non è stata data risposta.
0: Guardi, il bracciante a cui faceva riferimento lei ieri era assunto regolarmente, tutto quanto, lo si è saputo dopo che è morto, perché hanno fatto il controllo dopo la morte. Dei controlli prima magari avrebbero evidenziato anche delle situazioni, oltre che gli orari, i gradi e tutto, anche delle situazioni di illegalità, e quindi i controlli servono assolutamente, no?
2: Sono indispensabili, per cui bisogna anche un po' rafforzare, no, il personale di controllo e il personale ispettivo, perché poi bisogna anche essere sistematici nei controlli, cioè bisogna essere presenti, perché poi c'era l'ordinanza, quella della Lombardia in questo caso, che comunque vietava l'attività lavorativa dalle 12 alle 16, però nel momento in cui c'è un estremo calore, e quindi sostanzialmente le ordinanze ci sono, ma se poi non vengono rispettate, purtroppo questa non è più una fatalità, questo è un problema strutturale, deve essere prevenuto.
0: Grazie Andrea Tisolo, io la ringrazio, presidente nazionale Confeuro, Confederazione Agricoltori Europei, buon lavoro, buonasera.
2: Grazie, buonasera a voi.
0: E allora la serata per voi continua tra un paio di minuti con il timone

0: timone delle 20, di dirvi che Italiano Limits qui a Giornale Radio, la radio libera di informare, è fatta in collaborazione con Matteo Respinti in redazione e Lorenzo Cappadone in regia. Vi lascio ai programmi della radio e vi do la buona serata.
1: Il punto G di Giuliano Guidobaldi.
2: Il punto G, il programma di Giuliano Guidobaldi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare. Mare.

0: è l'una.
1: Giornale radio.
2: Meteo.
3: Meno caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia-Romagna e il centro, seppur a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi si registreranno al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Giornale radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: sfuggente. Il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
1: L'attimo fuggente. Il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente. Il morning show che non ti aspetti.
2: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
3: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
5: Stop al genocidio.
2: Parole e idee possono cambiare il mondo.
6: Qui c'è uno che chiama le armi!
7: Lo senti l'odore?
6: Cosa?
8: Che cos'è? Diesel!
7: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
9: Una domanda. Chi è secondo te l'essere più solo al mondo? Il povero?
10: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
11: Fagli vedere chi sei.
12: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Comandante dell'esercito del nord. Generale delle legioni Felix. Servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
13: Aperego! Sei democratico!
12: Padre di un figlio assassinato.
13: Oh! Dico, sei democratico!
12: Marito di una moglie uccisa.
13: Sei democratico!
14: E allora me la fa parlare, Bill!
12: E avrò la mia vendetta. In questa vita o nell'altra.
15: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
16: E abbiamo gente furiosa.
10: Non mi pare che ci sia grande differenza tra il movimento dell'onorevole Vannacci e tutti gli altri partiti di opposizione che noi abbiamo, perché votano come la sinistra, vogliono mandare a casa il governo contro il voto di fiducia esattamente come la sinistra, parlano solo contro di noi tutto il giorno esattamente come la sinistra, quindi io non vedo grandi differenze. Cioè ieri avevamo Schlein, Conte, Bonelli, Renzi, Agruber, compagnia cantante, oggi abbiamo Schlein, Conte, Bonelli, Renzi, Agruber, compagnia cantante e Vannacci.
6: Buongiorno! 2026, San Teobaldo, e ricordate, non disperiamoci, non può fare caldo per sempre. Ciao.
17: Buongiorno Luca, buongiorno Giuliano. Mauro da Monfalcone, parliamo di Monfalcone, 30.000 abitanti, 10.000 bengalesi, o giù, o su giù, diciamo 10.000, dai, 10.000 bengalesi, una comunità che è stata voluta sostanzialmente da Fincantieri. Qua non è questione di immigrazione o reimmigrazione, senza questi lavoratori qua la Fincantieri chiuderebbe anche l'indotto. Il problema è chi li ha voluti, chi li ha portati qua, non certo i monfalconesi, ma la Fincantieri, quindi sostanzialmente i poteri forti, cioè parliamo di un'azienda mondiale. Io ascolto e sento i discorsi dei ragazzini, roba di 18-19 anni che prossimo anno voteranno, tutti pro Vannacci perché ci porterà via gli immigrati regolari e irregolari, cioè riporterà questa reimmigrazione. E questo mi fa abbastanza paura. Tema numero due, la Meloni parla di premierato, di presidente, ma non parla di problemi reali. La benzina è sempre alle stelle, i costi sono aumentati, da noi da Tari è aumentata del 30%, non so se avete presente, cioè, delle cifre allucinanti. E qua sento parlare solo di elezioni e di presidente. Ma che mondo stiamo lasciando? Beh, al momento mi pare abbastanza uno schifo. Buona giornata a tutti.
18: Buongiorno signor Telese, come mai, ci dica, la mattina inizia con questa flemma, questa poca voglia di lavorare, atavica nei comuni stelli, perché non ci mette un po' di verve, un po' di savoir-faire, un po' di passione, un po' di energia? Perché finché non arriva il suo collega, il signor Guidapardi, lei che è come una bottiglia di acqua liscia, nella quale dopo un'ora ci si mette la cristallina, la frizzina, l'acqua allegra e prende un po' di effervescenza. Ma lei che sbadiglia, si stira davanti ai microfoni, sembra che non ci abbia voglia di lavorare. Guardi qui, ci sono cartelli dappertutto, cercasi meccanico esperto, cercasi apprendista, cercasi verniciatore, cercasi raccoglitore di meloni. Ci sono tanti lavori, ci sono tante opportunità che magari potrebbero essere più consone alla sua flemma. Che ne dice? E voi amici, che ne dice? Ditecelo a Miguel. Ciao a tutti.
19: Buongiorno
4: Oggi voglio raccontarvi una storia che la dice tutta sulla campagna culturale folle, delirante, la campagna della rimigrazione. Ieri si sono presentati a Montecitorio, hanno consegnato una proposta di legge iniziativa popolare e dopo davanti al palazzo della Camera si sono messi a dire: oggi è morto l'antifascismo, perché sto parlando di Castellino, di un gruppo di Casa Pound, avevano pubblicato, presentato la proposta di legge sulla remigrazione. Ebbene, per capire la follia di questa proposta bisogna andare a Reggio Emilia, bisogna entrare in una pizzeria dove il principale, Raffaele Stipa, 67 anni, pizzaiolo di Reggio Emilia, sta in cucina. Lunedì sera un uomo di 43 anni entra dentro la pizzeria, chiede a gran voce di ottenere quello che ha ordinato, una pizza da asporto, e gli rispondono: no, non hai pagato il conto, quindi non te la diamo. A mezzogiorno lui si precipita lì di nuovo dagli Stipa, i gestori del locale che hanno negato la richiesta, armato di coltello. Entra in cucina, salta al bancone, si butta al collo del pizzaiolo, inizia a colpirlo furibondamente con questo grosso coltellaccio, provocandogli ferite fatali alla gola che zampilla sangue. La sorella di Stipa, il gestore, afferra un pezzo di legno, interviene come può per aiutare il fratello, ma è un film dell'orrore, viene colpita più volte alle braccia, al corpo, finisce in ospedale e sta in prognosi riservata. L'uomo alza uno zainetto che ha abbandonato a terra, posa il coltello, si gira ed esce. All'arrivo dei sanitari, il 67enne è già morto in un lago di sangue, mentre la sorella Antonella viene portata a pronto soccorso. Voi direte: cosa c'entra con la remigrazione? Ora ve lo spiego. Sentite, perché è da manicomio. Il segretario regionale della Lega vara un comunicato e dice: noi siamo davanti a un episodio di ordinaria criminalità e siamo davanti alla dimostrazione, l'ennesima, di violenza incompatibile con il nostro modo di vivere. La rimigrazione, dopo questo delitto, deve diventare l'unico strumento concreto di tutela della sicurezza. Così dice il capogruppo in regione in questo comunicato ufficiale della Lega, Tommaso Fiazza, solo che poco dopo arriva la smentita. No, scusate, questo comunicato, alla luce delle nuove informazioni che modificano un elemento centrale della ricostruzione iniziale, deve essere cancellato. Ebbene, qual era l'elemento? Che l'aggressore, l'accoltellatore, non era un extracomunitario, come avevano presunto i gestori, i leader della Lega, ma invece un italiano originario di Reggio Emilia. E chiaramente funestato dalla vita turbata, Andrea Pelati, 43 anni, precedenti per spaccio e, per dire, seguito dai servizi sociali a causa dei suoi disturbi psichici. Ora la domanda che vi faccio è questa: e se fosse stato un extracomunitario, sempre seguito dai servizi sociali, sempre affetto da disturbi psichici, avremmo avuto questo dietro front dei leghisti? No, avrebbero chiesto la remigrazione con loro Casa Pound e tutti gli altri, e forse anche Vannacci. Ma la domanda è: adesso che si scopre che è italianissimo, purtroppo, questo assassino, questo squilibrato accoltellatore di 43 anni con precedenti per spaccio, qualcuno chiederà scusa? Qualcuno dirà: forse noi soffiamo sul vento senza motivo? Ecco, questa storia finisce con una foto, quella di Raffaele Stipa, 67 anni, sorridente davanti al suo forno con una capricciosa in mano, e ti viene da pensare davvero che tutto questo orrore per niente, tutto questo flagello di sangue per una pizza non pagata.

0: bello sentire i Foo Fighters col comandante Peter Bescapè in comando. La Meloni: ho imparato l'inglese per capire i testi di Michael Jackson e dei poeti decadenti. Sentiamo.
1: Allora, io sono sempre stata qui, diciamo, condivido con voi un'esperienza di carattere personale. Io sono sempre stata un'appassionata delle lingue straniere. Io ho studiato lingue, volevo fare l'interprete nella vita, ok? Le ho studiate al liceo. Buona parte di quello che so delle lingue in realtà è anche figlio delle mie passioni, no? Io approfondivo l'inglese perché ero fan di Michael Jackson, volevo capire che dicevano i testi, sono andata oltre nel francese perché ero un'appassionata di poeti decadenti, parlavo lo spagnolo perché mio padre quando ero piccola viveva alle Canarie e quindi me la dovevo cavare, e se non imparavo a parlare lo spagnolo non avrei potuto quelle poche settimane condividere niente con nessuno. Sono stata un'appassionata, sono un'appassionata delle lingue. E questo, cioè la mia diciamo passione per le lingue, mi ha insegnato una cosa fondamentale, cioè che tu le lingue le impari davvero quando le vivi.
0: Ancora.
1: Quando cerchi di capire che cosa c'è davvero dietro le parole. Io sono appassionata di frasi idiomatiche, no? La frase idiomatica di una lingua straniera ti insegna molto di più di quello che puoi imparare chiaramente con il "the cat is on the table", no, che cioè ti insegna la cultura, la storia, la mentalità che c'è dietro le parole che vengono utilizzate. E allora io sono certa che se vuoi imparare davvero una lingua devi parlarla con quelli che la parlano, devi andare sul posto, devi fare un'esperienza che ti immerga in quella realtà e ti aiuterà davvero a capire che cosa c'è dietro. E dicevo, nessuno sa come me quanto sia importante in un tempo come quello nel quale viviamo. Voi sapete che io faccio ovviamente un lavoro che mi porta a parlare moltissimo con colleghi stranieri, e per carità, ci sono persone che di lavoro, era quello che volevo fare io, l'ho detto all'inizio, fanno questo, fanno l'interprete, e quindi tu potresti andare tranquillamente a parlare con quegli omologhi senza parlare la lingua. Però io vi devo anche dire, per come la vedo, che nessun interprete, per quanto possa essere bravo, riesce a trasferire quello che tu puoi trasferire direttamente.
0: Sentite una frase storica di Ronald Reagan e poi vi spiego perché. Ronald Reagan diceva: puoi andare a vivere in Francia ma non puoi diventare francese, invece chiunque da qualsiasi angolo della terra può venire a vivere in America e diventare americano. Questa è una delle fonti più importanti della grandezza dell'America. Poi vi spiego perché. Ronald Reagan.
2: You can go to live in France but you cannot become a Frenchman. You can go to live in Germany or Turkey or Japan, but you cannot become a German, a Turk, or Japanese. But anyone from any corner of the earth can come to live in America and become an American. Yes, the torch of Lady Liberty symbolizes our freedom and represents our heritage, the compact with our parents, our grandparents, and our ancestors. It is that lady who gives us our great and special place in the world. For it's the great life force of each generation of new Americans that guarantees that America's triumph shall continue unsurpassed into the next century and beyond. Other countries may seek to compete with us, but in one vital area, as a beacon of freedom and opportunity that draws the people of the world, no country on earth comes close.
0: Che bella, la voce d'attore, attoriale. Ronald Reagan, è che bella questa idea che oggi sembra eversivamente di sinistra e che volutamente Nicola Compagnone ha selezionato, perché invece è detta da un presidente di destra, repubblicano, che tuttavia aveva, come sentite, una grande passione per la missione universalistica dell'America e per la sua idea di inclusione di tutti. Ebbene, questa citazione apre oggi la notizia, secondo me, più bella, che la Corte Suprema americana, composta fra l'altro ormai a giudici a stragrande maggioranza scelti da Donald Trump, ha detto no a Donald Trump sulla proposta di abolire lo ius soli, cioè cancellare quella porta di accesso alla cittadinanza che fa sì che mille razze, 100 diversi emigranti da ogni paese del mondo possano entrare sul suolo e far nascere un figlio americano. Questa è la linea della trasmissione che la Costituzione americana ha stabilito. Questa è la prima legge che Trump aveva fatto per cancellare il meccanismo di ingresso di altri popoli negli Stati Uniti, e questo è il no che ha ricevuto dalla sua corte, dai suoi giudici, in nome della Costituzione americana. Ale! Life is much too short. Eli Schlein in onda ieri, la priorità è il governo in un paese che soffre, sembra che siano il premierato e la legge elettorale, 41.
3: In un paese in cui abbiamo tra gli stipendi più bassi d'Europa, calati di 9 punti negli ultimi 4 anni, con delle liste d'attesa per fare una mammografia che possono arrivare fino a un anno e mezzo, la priorità degli italiani è cambiare la legge elettorale. E guardate che non è una cosa nuova questa, perché Arianna Meloni, l'altra Meloni, l'ha detto a gennaio di quest'anno che la priorità del governo, in un paese che soffre, dove peraltro le tasse sono arrivate al record degli ultimi 12 anni, mentre il caro energia è un vero problema su cui il governo non ha fatto niente, ecco, le priorità sono il premierato e la legge elettorale. Ma solo un governo chiuso nel palazzo, che ha perso contatto con la realtà di milioni di italiani, può pensare a garantirsi in questo momento. E credo che ieri Meloni sia stata molto sincera su qual è il suo reale obiettivo: il Quirinale, l'ha detto lei. Evidentemente lo pensa per lei, o forse lo pensa per la Russia, o non si sa, ma è l'ossessione del potere che colpisce di questa destra, è l'ossessione anche per provare a cambiare la Costituzione. Siccome non sono riusciti perché 15 milioni di italiani li hanno bloccati sulla giustizia, adesso provano a fare il premierato con la legge elettorale, cioè provano a realizzare quello stesso obiettivo attraverso una legge elettorale che, tra le altre cose, permetterebbe a chi vince di raggiungere quasi da soli il quorum di garanzia e quindi quasi da soli magari eleggere Meloni o la Russa al Quirinale.
0: Conte, 32. Pronti? No, pronti a tutto quelli del governo, anche a tradire gli interessi nazionali.
4: Avevano dichiarato che erano pronti quando hanno fatto campagna elettorale, adesso abbiamo capito che significava siamo pronti a tutto, anche a trasformare istituzioni democratiche e a cercare assolutamente tutte le modalità per rimanere al potere tradendo l'interesse nazionale.
0: Abbiamo volato fino alle 7:30, come ci capita in ogni caso, ma è pieno di notizie che devono essere raccontate. Ricordatevi, in questo programma L'Attimo Fuggente è l'unico, il primo che vi consente di essere informati su tutto senza neanche staccare le mani dal volante. Ci fermiamo e torniamo fra poco.
5: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno, e a volte la risposta arriva proprio da voi. Mandate un vocale o un messaggio al 334 11 11 622. Poche parole, idee chiare, perché una domanda intelligente vale più di un minuto di chiacchiere. L'Attimo Fuggente continua su Giornale Radio.
6: Attimo Fuggente.
7: L'Attimo Fuggente.
6: L'Attimo Fuggente. Ritorna tra poco.
8: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo, che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
9: È 1:33.
7: giornale radio.
9: Meteo.
10: Caldo in attenuazione e condizioni più instabili interesseranno l'Italia, soprattutto le regioni centrali. Al mattino rovesci e temporali potranno ancora coinvolgere l'Emilia-Romagna e gran parte del centro, seppur in modo irregolare, mentre il tempo risulterà più stabile sul resto del nord e al sud. Durante le ore pomeridiane nuovi fenomeni temporaleschi interesseranno le regioni centrali, con successivo coinvolgimento delle aree interne della Sardegna, della Campania e della Basilicata. Altrove condizioni generalmente stabili. Per ora è tutto. Da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
11: Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
13: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
14: Ieri avete intervistato l'onorevole Cattaneo, il quale ha esordito sottolineando il controsenso tra il libero mercato e il comunismo che è presente in Cina. Comunismo al potere e libero mercato nel lavoro. Penso io, ma non è che forse il comunismo funzioni meglio? Non è che il comunismo funzioni meglio del forzitalismo? Non è che c'è uno Stato che sostiene le grandi aziende del paese, che le sostiene in maniera concreta in Cina, contrariamente a quanto accade in Italia, dove tutte le grandi aziende sono state svendute per 4 soldi un piatto di lenticchie? Non è forse per questo la differenza, che in Cina funziona e in Italia uno Stato fatiscente non sostiene più nessuno? Saluti Marco da Napoli.
15: Ciao, buon mercoledì da Paolo. Vabbè, ma questo è l'ennesimo esempio che questi soggetti che parlano di remigrazione sono dei perfetti imbecilli, quindi non è che poi, ormai lo sappiamo benissimo, quindi non è che ci voglio, non bisogna stupirsi più di tanto, insomma, quindi lo sappiamo e comunque solo in Italia si vedono queste cose, è un paese meraviglioso veramente. Ciao da Paolo.
16: Buongiorno a tutti. Giancarlo da Genova, riguardo all'episodio del 60enne pizzaiolo, io delle volte mi chiedo, anche perché girando tutto il giorno col furgone, delle volte mi chiedo se è il caso di tante volte di lasciare andare, però non è neanche giusto, dovrebbe esserci un sistema di controllo diverso, un qualcosa che eviti questi estremi. Però io non so come, io essere umano dal punto di vista individuale, ci sono delle volte che posso lasciare andare, ci sono delle volte che magari dico no, ma perché devo lasciare andare? E perché sono delle prepotenze, delle mancanze di rispetto, completa ignoranza, che, cioè, voglio dire, a un certo punto un essere umano può decidere di non lasciare andare. È vero che rischia la vita, però non dovrebbe arrivarci a rischiare la vita. Non lo so, sono veramente basito, perché non ho una soluzione, e dovrebbero darcela la soluzione coloro che hanno in mano il potere.
17: Buongiorno Telese. Sentendo il video della Meloni, se non ricordo male, lei aveva fatto l'alberghiero, giusto? Perché dice che l'ha studiata al liceo? Pure farsa la è, ma la verità la dice una. Oh, buona giornata.
0: Allora mi scrive un ascoltatore, pensate voi, indignato. Mentre parlavi del pizzaiolo, immaginavo già dove sei andato a parare Telese. Mi veniva in mente la strage del Bengalese la settimana scorsa, ma il problema non sono i delinquenti politici, non sono i delinquenti, ma i politici e i pensatori senza palle e senza tutto e soprattutto senza cervello, che si adoperano per il perdonismo e ci obbligano a vivere e convivere con questa realtà e i sermoni di Conte della Schlein, scritto S-C-H-L-A-I-N, viva Miguel. Caro Miguel, il problema sei tu. Il problema sei tu che non capisci. Cioè un matto, e purtroppo sono matti spesso, salta dietro un balcone di una pizzeria con un coltello da cucina, sgozza un pizzaiolo, ferisce martoriandola la sorella, e qualcuno si butta come uno sciacallo osceno su questo delitto pensando che un delitto possa essere usato per sostenere una legge sull'immigrazione. Già questo è l'atto più osceno di sciacallaggio, in questo caso compiuto dalla Lega, ma poteva essere chiunque altro, poteva essere anche uno del PD. Non si può usare un delitto per decidere cosa fare di un fenomeno epocale come l'immigrazione, lo capisce chiunque, forse non lo capisci tu. Dopodiché, no, qui nessuna pietà. Dopodiché ti sei pure sbagliato. Dopodiché ti sei inventato che a uccidere il pizzaiolo fosse stato un immigrato, invece era purtroppo un signore 43 anni, originario di Reggio Emilia, e allora ti ha detto male, meglio che stai zitto, meglio non parlare, era meglio se non lo scrivevi questo messaggio, perché noi buonisti per niente, perdonisti per niente, e non siamo perdonisti proprio con te, Ale.

0: Allora, Nicola Compagnone ha lavorato duro e ci fa sentire anche Senaldia in onda che dice: la foto del campo largo, lo dice Eli Schlein, è un autogol.
1: Ho visto la sua foto con gli altri tre parte del campo largo. Io devo dire che secondo me quella foto è un po' un autogol. Perché lei, elettori che hanno votato Prodi, Enrico Letta, finanche Matteo Renzi, ma come possono sentirsi rappresentati da quella foto? Non è un po' troppo a sinistra? Perché io capisco che lei ha guadagnato rispetto a Letta 2 o 3 punti, ma 2 o 3 punti in 4 anni di opposizione non sono poi così tanti. Cioè, lei non rischia di rappresentare una parte o candidarsi a rappresentare una parte minoritaria del paese, e per questo il PD sì ha guadagnato 2 o 3 punti, ma oltre non va, e addirittura ci sono esponenti, torno a ricordarle, che se ne vanno loro.
0: L'Appendino contro il ministro, la ministra, scusate, Calderone. In Italia il lavoro uccide più della mafia, con le vostre norme lo avete reso più insicuro. 38.
2: Nel 2025 più di 1000 morti sul lavoro. Nei primi mesi del 2026 già quasi 200. Nel nostro paese il lavoro uccide più della mafia. E allora, mentre noi discutiamo qui, là fuori c'è un caldo asfissiante, c'è chi si reca e sta lavorando in un campo, chi sta lavorando e scaricando un magazzino, chi sta lavorando in una fabbrica e sta sfidando quel caldo che uccide, perché non può scegliere e perché la pagnotta la deve portare a casa. E allora, ministra, vede, in questi 4 anni voi avreste potuto, anzi avreste dovuto rendere il lavoro più sicuro. E invece, al di là delle parole, purtroppo nei fatti avete fatto l'esatto opposto, perché voi avete prodotto norme che lo hanno reso più insicuro. E se non mi crede, le faccio qualche esempio. Gliene faccio 4. Scelte precise, non errori, scelte politiche che rivendicate. La prima, la patente a crediti. Anche oggi la spacciate come soluzione, ma nelle costruzioni, che sono il settore con più morti in assoluto e dall'altro dove ci sono maggiori irregolarità, lo sappiamo tutti, avete revocato appena 14 sono gli interventi su oltre 800.000 imprese. Allora io mi chiedo, 14, è questa la rigidità, è questo il rigore che volete imporre su un tema così delicato?
0: E attenzione, c'è una notizia che mi colpisce ancora di più, visto che siamo sul terreno dell'emigrazione. Il nuovo governo britannico, attenzione, il nuovo governo britannico fa un provvedimento, lo denuncia bene La Verità dicendo che prova a fare la faccia cattiva, fa un provvedimento in cui dice che i richiedenti asilo si devono pagare l'albergo da solo. È una cosa, è un pezzo di Francesco Borgonovo. Ovviamente Francesco Borgonovo dice: ma come vi permettete di provare a fare qualcosa di destra? Ma a prescindere dall'interpretazione, è questo giro di vite del governo laburista, il nuovo governo laburista con una donna di sinistra, il nuovo ministro interno Shabana Mahmood, che ha appena annunciato nuove regole per l'accoglienza. I migranti non potranno restare negli Stati Uniti a meno che non paghino 10.000 sterline allo Stato, e la somma dovrebbe essere una sorta di risarcimento per le spese dei contribuenti britannici hanno sostenuto per favorire il mantenimento degli stranieri. E infine, se ottengono l'asilo, sempre lo dice la Mahmood, il diritto di asilo, se viene riconosciuto il diritto di asilo, devono pagarselo da solo le spese di mantenimento, e quindi se vengono dislocati in albergo anche pagarsi l'albergo. Bene. Era stato appena mandato a casa il povero Keir Starmer, ed ecco qui che i nuovi arrivati provano a fare, a ragione Borgonovo, la faccia dura, faranno una figura da miserabili, perché quando le sinistre provano a fare la destra perdono ancora più voti di quando fanno loro stessi. Bene, siamo qui sul ponte di comando dell'attimo fuggente. Ci sono tante cose da raccontare, ad esempio Libero oggi mette in prima pagina una foto di Conte con un nasone, il Conte Pinocchio, le carte sbugiardano Giuseppi, i parlamentari Grillini come piazzisti, e questo è l'atto di accusa di Libero. Ma bisogna dire che Conte è stato protagonista di una specie di corrida in cui si è difeso straordinariamente dagli attacchi di Nicola Porro e cercava di ribaltare su di lui la questione dei mascherini, e mi ha colpito un passaggio quando a un certo punto Conte ha detto: ma lei sta ridendo dei morti, e la regia non inquadrava Porro perché effettivamente evidentemente stava ridendo, e questo era il lungo jacuzzi in cui Porro cercava di dire che Conte aveva una responsabilità nell'acquisto di queste mascherine, e Conte gli spiegava: in quel momento compravamo mascherine a qualunque costo, ovunque, perché era il momento in cui gli italiani avevano bisogno delle mascherine. Se poi mi chiede come fossero quelle mascherine, ha detto Conte, io sicuramente non lo sapevo. Bene, questa era l'idea. Fra l'altro, un'altra notizia curiosa di Libero è che nel centrodestra si pensa a candidare Di Pietro a sindaco di Milano. Sarebbe stupefacente, no? Poi abbiamo, importante, la prima pagina del Fatto Quotidiano, che ci consente di entrare nel tema delle preferenze. Preferenze e giustizia, la destra perde la testa, dalla legge elettorale alle intercettazioni, gli scontri fra Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, forzisti contro meloniani, e si ferma per ora la riforma della legge elettorale, la controriforma, perché c'è una lite sulle preferenze nel comitato segreto, che poi ieri in onda, come forse avete visto, abbiamo seguito. Segreto nel senso fra una delegazione tecnica che lavorava su questo tema, Fratelli d'Italia, come ha detto Donzelli, voleva le preferenze, gli altri no, e alla fine si è ritardata la discussione in aula, questa riunione degli Sherpa, Giovanni Donzelli, Angelo Rossi di Fratelli d'Italia, Stefano Benigni e Battilocchio di Forza Italia, Andrea Paganella e Roberto Calderoli della Lega. Ecco, questa riunione si è interrotta come nulla di fatto, non c'è l'accordo. Ora voglio dirvi due cose, perché veramente è incredibile. La prima, questa legge è folle, perché dà un premio di maggioranza spropositato. Se superi il 42 arrivi al 60, c'è un premio di maggioranza assurdo che massacra chiunque sia sconfitto. Il Parlamento a quel punto non ha più bisogno di niente. E l'altro errore di questa legge, orrore, è proprio questo premio: un unico listone bloccato, entrano dentro 100 deputati, a lei, nessuno li ha votati, nessuno li ha nominati, niente, sono solo designati, sono dei nominati designati dalle segreterie di partito. Troppo bello, eh? Poi la democrazia non conta più nulla, un orrore, vi prego. Ma non è un orrore se vince il centrodestra, è un errore anche e soprattutto se vince il centrosinistra. Cioè nessun voto deve valere più degli altri, non si può fare che il 42%, una minoranza, produce una maggioranza, attenzione, e questa maggioranza è di deputati nominati senza nessuna possibilità degli elettori di scegliere gli eletti. Questa è la, come dire, è la spada che uccide la democrazia rappresentativa nel nostro paese. 334 11 11 622 per le vostre idee, le vostre opinioni, i vostri editoriali. Questo è l'unico programma in cui gli editorialisti siete voi.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidavardi. Ieri era uscita la notizia, prima del pizzaiolo morto, no? Era uno straniero, poi dopo l'hanno rettificata, era un italiano, e tutti i compagni della sinistra a scrivere su internet: hai visto, era italiano, eh? Come se fosse meno grave, capito? Come se invece se l'avesse, siccome è stato un italiano, allora quello, il pizzaiolo doveva morire. Ma io voglio sapere, ma che ci avete nel cervello voi a sinistra? Ma come fate a essere così sempre schierati a fianco dei criminali? Come fate? Anche ora Telese, che ci vuoi dire? Era un povero pazzo, e allora che vuol dire? Che era un povero pazzo, si deve morire? Un pizzaiolo deve morire e chiudere per sempre? Ma di che si sta parlando? Lo si sa, ma che ci avete riempito di questa gente a giro, di questi criminali? Perché la vostra politica è quella di: oddio, poverini, lasciamoli stare, quello è matto, quello è islamico, quell'altro viene dalla foresta nera, non gli si può far nulla. Ma no, qui non si vive più, Telese, qui non si vive più, sveglia compagni. Buona giornata, Jonathan da Prato.
4: Buongiorno, giornale radio, Gennaro da Scalea. Io due sere fa mi sono, così facendo zapping con il telecomando, mi sono imbattuto nella trasmissione di Rete 4 che stava facendo l'intervista con, ecco per questo mi ero fermato, di Francesco di Porro, non so come si chiama, Porro, ecco. Ma di una cattiveria inaudita, cioè somigliava un giorno, accusava, ma lasciamo stare che sia contro qualcuno, ma una cosa, cioè lui si era. Diceva

0: racket, diciamo, in Calabria. Però voglio dire, questo è il cattivo giornalista. Io neppure ne conosco, diciamo, ma cattivo. Si vedeva in televisione, si vedeva cattiveria e faziosità mai viste. Ecco, questo è il cattivo giornalismo che c'è in Italia. Porro.
1: No, dicevo a Jonathan che proprio il suo messaggio di ora è la fotografia di una sconfitta drammatica, la sconfitta di un uomo ridicolo, Jonathan. Io non ho minimamente detto che è un poverino, quindi non provare a rimestare le carte. Quello è un assassino squilibrato, solo che il tema è che un assassino italiano e che la Lega ha fatto un comunicato, poi addirittura ritirato per dire no, chiediamo scusa, non lo considerate, ma in cui si era buttata su questo delitto dicendo vergogna, reimmigrazione, vanno rispediti tutti a casa. Quindi noi dovremmo immaginare che questo delitto è un delitto grave per la destra, se a commetterlo è un extracomunitario, invece è un delitto meno grave se a commetterlo un italiano. Questo è l'unico sillogismo che puoi fare. Il pizzaiolo era italiano, è stato ucciso per una pizza che non ha voluto regalare e peraltro aveva fatto bene a uno italiano che non pagava il conto. Ha ucciso un italiano, purtroppo di 43 anni, originario di Reggio Emilia, a Reggio Emilia, e quindi la sciacallata di dire che bisogna buttare fuori gli immigrati perché c'è stato un delitto era un miserabile, ridicolo tentativo di provare a fare politica sul sangue di una persona. Quindi giù la testa, giù il cappello, inginocchiati metaforicamente e chiedi scusa per la stupidaggine che hai detto e anche ripetuto. Hai provato a dire no, voi dite poverino, non dico poverino niente, quello è un assassino, però purtroppo per te è un assassino italiano e la colpa è tua e di chi vuole sciacallare sul colore degli assassini, sulla loro carta d'identità, sul loro certificato anagrafico. Ed ecco a noi il dottor ingegnere junior commendator alibratore albergatore Giuliano Guidabardi.
2: Io devo capire una cosa, buongiorno caro Luca, che cosa c'è dietro questa tua esigenza di vedere la gente in ginocchio? Perché ogni volta richiedi che si inginocchino, ma che, cioè, che, perché? Cosa ti provoca? Che cosa evoca nella tua mente questo
1: atto dell'inginocchiarsi? Per Jonathan, ogni tanto. Noi siamo così tolleranti che ospitiamo le sue corbellerie quotidie ogni giorno. E beh, ma poi quando spara delle cazzate se squipedali, almeno un po' di penitenza. Io lo vorrei anche in ginocchio sui ceci, se ti devo dire la verità. Come facevano le buone maestre di un tempo, con certi
2: sei uno dei pochi
1: che faticavano
2: insieme a qualche. Sei uno dei pochi insieme a qualche nostro ascoltatore un po' veemente ad ascoltarlo e ad ascoltare quello che dice e anche a dargli tutta questa centralità nel dibattito, però io sono proprio incuriosito dalla vicenda dell'inginocchiamento, perché c'è dentro,
1: però, sai Jonathan, perché te lo dico, vedi, Luca? È indicativo di tanti altri che ancora non vogliono ammettere questa follia, questa vena insensata di prendere un cadavere e provare a farci politica sopra. Questo è un orrore, ma lo pensi anche
2: ora,
1: tu
2: io
1: non fare
2: ma,
1: il finto
2: questo,
1: difensore
2: di questo. Ma io non ho difeso Jonathan in nessuna misura. No, io proprio non ne parlo, come tu sai. Io sono molto invece incuriosito dal tuo stile comunicativo e dai tuoi precedenti culturali. Lo sono soprattutto oggi, che per noi è una giornata molto, molto dolorosa, perché dovrebbe, se non succede niente di nuovo, avvenire un grave scisma all'interno della Chiesa Cattolica, se la Fraternità di San Pio X, cioè i Vescovi Lefebvriani, e procederanno nella loro intenzione di ordinare 4 nuovi vescovi contro il vescovo di Roma. E questo mi riporta immediatamente anche lì all'esigenza che esiste all'interno della cultura cattolica di inginocchiarsi per chiedere, per riconoscere la penitenza come un valore. E mi sembra molto bello rivedere in te questi stessi riferimenti culturali, cioè la volontà di inginocchiarsi come segno di pentimento e come segno di riconoscimento di un'autorità superiore.
1: Così inginocchiato proprio
2: riferimenti
1: Jonathan
2: profondamente
1: avrebbe bisogno
2: culturali
1: di questa doppia funzione simbolica.

0: finirla di prendere dei morti, poveretti, degli assassinati e cercare di trarre lucro politico per questo o quella parte. Ma dai, dai morti non si può trarre lucro politico.
1: Un altro grande esegeta, un grande filosofo della modernità, il nostro Nicola da Perugia, mi suggerisce che il tuo sia lo stile Cunningham, cioè lo stile di Sophie Cunningham, che tu avrai ovviamente visto nel video diventato virale negli scorsi giorni, una settimana, 10 giorni fa, non ricordo più o meno, di Sophie Cunningham, una leader del campionato femminile di NBA americano, che inquadra con il suo dito indice, puntandoglielo, l'avversario contro il quale ha qualcosa da protestare, e non toglie questo dito indice per un tempo lunghissimo. Il video è diventato virale, ma indica uno stile, ed è un po' anche il tuo, ha ragione il nostro Nicola da Perugia, quello di tenere il dito indice puntato sull'avversario fino alla fine, senza altre argomentazioni, senza parlare del fatto. È il dito indice che conta, è quella specie di flusso laser che esce dal dito e si avvicina.
0: Quindi tu non hai nulla a dire sul fatto che hanno preso il sangue di un lavoratore che è stato ucciso mentre era nel suo negozio e hanno provato a trarne argomento di propaganda per la reimmigrazione.
1: Mi trascini per i capelli su un argomento che non voglio trattare.
0: No, ecco, non vuoi parlarne.
1: Mi faccio trascinare volentieri da te e ne parlo.
0: Non
1: allora,
0: parlarne,
1: sempre
0: caro,
1: che tu,
0: non
1: sempre
0: parlarne.
1: Che tu adesso, sempre che tu adesso non
0: viva
1: mi parli
0: Sophie
1: sopra
0: Cunningham.
1: E non mi impedisca di farlo. E l'argomento secondo me non dovrebbe essere trattato, proprio per il motivo che hai sostenuto tu, che è talmente vero da non aver neanche bisogno di essere commentato, nel senso che hanno fatto una figura micidiale, hanno preso una topica terribile, e il comunicato anzitempo che attribuiva all'immigrazione clandestina e a quella solita mondezza di propaganda di quart'ordine la causa dell'evento ha consentito a tutti di comprendere che si tratta di una motivazione strumentale. Ciò non toglie che i problemi che quella motivazione strumentale evoca e richiama sono sul campo, e finché noi continuiamo a pensare che invece si risponda così, approfittando di un grave errore, di un grave fallo da parte di chi sostiene argomentazioni francamente non sostenibili, e possiamo però eludere il problema, facciamo anche lì un grande errore e un grande favore a chi invece su quegli errori ci lucra, come hai appena detto. E cioè, è vero, non l'ha ucciso un italiano, perfetto, questo non c'entra niente, avete fatto una brutta figura a indicare un extracomunitario e la reimmigrazione, ma è vero che il problema dei clandestini che compiono reati è un problema in relazione al quale bisogna fornire una risposta a questa società in un qualche modo, da destra e da sinistra, anzi più da sinistra che da destra, caro Luca.
0: Ma sto guardando Sophie Cunningham, grazie agli ascoltatori dell'attimo, perché è veramente
1: non è un ascoltatore,
0: meravigliosamente
1: è un ideologo
0: teatrale. Ecco, io sono così, è bello quando lei sospinta dall'arbitro continua, muove un po' il collo, dice te sto a guardare amoro,
1: te sto a guardare, te punto il dito come
0: hai
1: fa
0: capito
1: Teresa.
0: Maschio,
1: te punto
0: hai capito
1: il dito.
0: Che mon un te mollo con sto dito monitore, brava,
1: ad ogni modo.
0: Viva Sophie Cunningham, noi oggi facciamo Sophie a tutti gli imbroglioni e ciarlatani propagandisti, e ci fermiamo per il giornale lungo dell'ora tonda.
1: A frappè.
2: Tu che ascolti e dici adesso gli scrivo e poi non scrivi mai, oggi fallo davvero. Mandaci un vocale o un messaggio al 334 11 11 622. Breve, chiaro, senza trattati. L'attimo fuggente continua.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
2: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
5: Sono le 2:02.
2: Giornale radio.
6: Meteo.
7: Meno caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia-Romagna e il centro, seppur a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi si registreranno al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
8: Giornale Radio. La radio.